quali le caratteristiche del segnale che si mantengono? Ora passiamo alla risposta armonica, l'altro argomento. Bene, questo è quello che è un po' l'argomento centrale, la questione centrale, perché noi abbiamo capito che un segnale periodico puro, se transita attraverso un sistema lineare, viene periodico puro. Abbiamo in uscita lo stesso segnale periodico puro, modificato però in fase, che significa anticipato o ritardato, e modificato in ampiezza, di una quantità che dipende dalla funzione di trasferimento in S uguale J omega. Ecco qual è il significato fisico della S. Bene, adesso andiamo a fare questo ragionamento puntualmente, cerchiamo di capire meglio. E questo ci porta al discorso della risposta armonica. Intanto una definizione. Che cos'è la risposta armonica? La risposta armonica è la W di J omega. Non è una risposta. Si chiama risposta armonica la funzione di trasferimento W di S calcolata in S uguale J omega. Questa è la risposta armonica. E abbiamo scoperto che nel transitare attraverso un sistema dinamico, lineare e stazionario, un segnale periodico puro di pulsazione omega viene modificato in fase del modulo della risposta armonica, in modulo del modulo della risposta armonica in fase della risposta armonica. Quindi omega per omega accade questo. Questo quindi ci dice, ecco, vedete, c'è una situazione di questo genere. Se io adesso vado a rappresentare al variare di omega il modulo della W di J omega, quindi al variare di omega, data una W, io rappresento il modulo e la fase, cioè questa che è quella che si chiama una rappresentazione grafica della risposta armonica. Rappresento modulo e fase, questo è un tipo di rappresentazione possibile. Ecco, omega per omega, vedete qua sulle ascisse ci sono i valori di omega, diciamo da 0 all'infinito. Omega per omega, vedete, io ottengo le variazioni di modulo e di fase. Per esempio, questo significa che qua la variazione di modulo è questa, e la variazione di fase è questa. Qua vedete al crescere di omega, il modulo, per esempio, viene diminuito e la fase qua in questo caso viene l'aumento di fase, la fase diventa sempre più negativa. Questo è un ritardo di fase, si chiama ritardo quando la fase è negativa. Quindi ha un andamento di questo tipo. È questo il significato fisico della W di S quando esiste la risposta a regime permanente. E la risposta a regime permanente esiste per i sistemi fisici che funzionano, che hanno la parte, i cui autovalori hanno la parte reale, diciamo, negativa. Ora, bene, quindi quando esiste YR, i grafici di M di omega e φ di omega rendono conto del comportamento dinamico in T del sistema. Ecco, questo è un aspetto importante. Può sembrare esagero, ma stiamo parlando di comportamento in frequenza. Qual è il legame con il comportamento nel tempo? Beh, in realtà sì, perché noi abbiamo visto che il grafico di M e φ, omega per omega, ci dicono come viene trattato un segnale periodico quando passa attraverso il sistema. Ma l'inviluppo del modulo e della fase sono rappresentativi della W di J omega. La W di J omega è la W di S, ma la W di S è la trasformata della risposta impulsiva. E allora in quei diagrammi, nel loro andamento globale, ci deve essere la W di T. Infatti, da modulo e fase al variare di omega, da M e φ, io mi posso calcolare la W di J omega, poi mi posso calcolare la W di S, sostituendo al posto di J omega S, e poi antitrasformando mi posso calcolare la W di T. Quindi al pari della W di S, la W di J omega e quindi i suoi diagrammi di M e φ mi danno un modello della risposta forzata, proprio come lo era W di T, come lo era W di S,
lo è anche W di J omega, solo che questa volta W di J omega, modulo e fase, hanno un significato anche fisico. Tra l'altro questo fa venire in mente un processo di, vedete, di identificazione della W di J omega, cioè è possibile in realtà identificare la W di J omega con degli esperimenti. In realtà questo sembrava essere possibile anche nel dominio del tempo con la risposta impulsiva, no? Cioè io ho un sistema, io so che è un sistema lineare, voglio calcolare un modello di quell'oggetto che non conosco, io ho accesso all'ingresso e posso misurare l'uscita, dentro non so che c'è, quella che si chiama l'identificazione a scatola nera, io potrei pensare, se so che è un sistema lineare, gli do in ingresso un impulso, vedo come risponde e ottengo la risposta impulsiva, la traduco in una funzione o un modello matematico del suo comportamento. Questo in realtà è anche, diciamo, concettualmente, idealmente possibile. C'è una difficoltà pratica, la difficoltà pratica è quella di realizzare l'impulso. L'impulso non è un ingresso fisicamente realizzabile. Si può fare con l'ingresso a gradino e si può calcolare la risposta indiciale, ricordate quello che dicevamo la volta scorsa. Ma questo anche può rappresentare degli inconvenienti. Il metodo più sicuro, in qualche modo, è quello che si basa, che si fonda sulla risposta armonica, che consiste nell'andare a fare tanti esperimenti di calcolo di risposta a regime permanente per andare a calcolare modulo e fase per diversi valori di omega della risposta armonica. E si procede così, vedete, si prende il sistema, noi immaginiamo di sapere che quello è un sistema lineare, a questo punto non ho nemmeno il problema di doverlo mettere nello stato zero, il sistema, supponiamo di sapere che però ammette la risposta a regime, insomma è un sistema fisico che funziona. Gli do un ingresso seno di omega 1, guardo la risposta a regime permanente, aspetto un po' di tempo perché l'andamento della risposta si assesti, guardo la risposta a regime permanente, ottengo un valore del modulo e un valore della fase. E poi ripeto questo esperimento in corrispondenza di una, vedete, di una del seno di omega 2 e osservo la risposta e così via. Vedete, faccio diversi esperimenti e ottengo alla fine la W, il modulo e la fase per diversi valori di omega. Quanti esperimenti devo fare? Ebbene, qua esistono tante teorie, tutto nella teoria, l'identificazione sia deterministica che stocastica, cioè in termini probabilistici, è un settore, una disciplina in realtà che si sviluppa con molte questioni di dettaglio, ma anche matematiche sofisticate, importanti, ma si potrebbe dimostrare che se io devo identificare con degli esperimenti modulo e fase di una funzione di trasferimento di un sistema che ha dimensione n, con 2n-1 esperimenti, io posso identificare i coefficienti effettivamente della funzione di trasferimento del sistema complessivo. Vedete, una volta calcolati i valori per punti, si fa un'interpolazione, quindi l'identificazione ammette tanti, tanti sottocampi, diciamo, di indagine che sono estremamente anche interessanti. E tra l'altro l'identificazione, le origini dell'identificazione, nell'attuale contesto, quella che viene chiamata anche la big data, la identification o ricostruzione del comportamento interno del funzionamento di oggetti a partire dalle osservazioni ingresso-uscita sulla base di dati, di tanti dati, eccetera, big data analysis ha delle forti radici e fondamenti concreti matematici in questo settore disciplinare, in quello dell'identificazione. Vediamo spunti di riflessione, si specifichi il valore del modulo e della fase di W di J omega per i sistemi che hanno le seguenti funzioni di trasferimento. W di S uguale K, W di S uguale 1 su S, 1 su S più 1, 1 diviso 1 più S quadro. È possibile recuperare dal modulo e la fase della risposta armonica la risposta impulsiva? Come? Il comportamento in frequenza. Bene. Adesso analizziamo ancora
un pochettino più

dettaglio gli aspetti legati al comportamento in frequenza. E precisiamo ulteriormente quanto abbiamo detto, è un fatto molto importante, quindi io insisto, ve lo ripeto e l'ho scritto in modo anche piuttosto dettagliato e preciso in queste trasparenze. I grafici di M di omega e Φ di omega che rappresentano il comportamento in frequenza a regime permanente, rappresentano il comportamento in frequenza per questo motivo, proprio perché mi dicono omega per omega come vengono trattati i segnali periodici puri che vi transitano. Hanno però tutte le informazioni sul comportamento dinamico, con quella semplice argomentazione che abbiamo usato prima. Puntualmente, qui insisto ancora, puntualmente in ogni omega l'informazione sul comportamento a regime, globalmente dalla forma complessiva l'informazione sul comportamento dinamico. Poi si noti ancora che per omega che va all'infinito, la W di J omega tende a zero se D è uguale a zero. Vedete, qua c'è scritto al più, perché per tutti i sistemi fisici fisicamente interessanti in realtà accade questo. Il legame diretto ingresso-uscita non è presente. Ma se c'è un legame diretto ingresso-uscita, cioè D è diverso da zero, la W di J omega tende a un valore costante. E questo si capisce perché rapporto di polinomi, se al posto di S ci metto J omega e omega lo faccio tendere all'infinito, tende ad un valore costante se il grado è lo stesso, tende a zero se il grado del denominatore è maggiore del grado del numeratore. Inoltre, quando esiste la risposta a regime permanente, vale la seguente scomposizione della risposta. Cioè, se esiste la risposta a regime permanente, Y, la risposta a regime permanente, abbiamo detto, è quella parte quell'andamento verso il quale tende ad assestarsi la risposta, ma ci sarà una parte iniziale che quindi sarà uguale a Y meno YR. Questa parte residuale iniziale si chiama la risposta transitoria. E quello che ci vuole, il transitorio, perché la risposta si assesti intorno a un andamento che è quello della risposta a regime detto semplicemente, regime permanente sottointeso, nei confronti di un ingresso persistente. Quindi YT si chiama la risposta transitoria. Allora, ulteriore piccola riflessione, molto importante. Noi abbiamo capito dalle prime lezioni che y di t si può scrivere come risposta in evoluzione libera più risposta in evoluzione forzata per un sistema dinamico lineare. Adesso, oggi, scopriamo che la y di t si può scrivere che come risposta transitoria più risposta a regime. In che relazione stanno queste due, permettetemi di dire, scomposizioni o composizioni della risposta? Vedete, il transitorio è sicuramente la risposta libera, è tutta nel transitorio, perché se il transitorio si estingue, sta tutto nella risposta libera, siamo nelle condizioni in cui le evoluzioni libere si estinguono, le leggi di moto si estinguono. Ma una parte del transitorio sta anche nella risposta forzata, ed è quella parte della risposta forzata che poi non tende al regime. E il regime permanente sta tutto all'interno della risposta forzata. E questo è in sintonia con quello che abbiamo capito anche la volta scorsa, che ricordate, nei confronti della risposta, la risposta forzata è fatta da due parti. Una parte che dipende fondamentalmente dal sistema, che mi dà la parte transitoria, e una parte che dipende anche un po' dalla funzione, dall'ingresso. Se l'ingresso ha dai poli che caratterizzano la funzione d'ingresso, quando la funzione d'ingresso è trasformabile. Se yt uguale a 0, abbiamo un sistema istantaneo. Un sistema istantaneo è un sistema in cui puff, subito si ha la risposta a regime permanente. In questo caso y di t è k per u di t, la w di s è uguale a k e la w di j omega è uguale a k. M di omega è uguale a k e la φ di omega è uguale a 0. Sistema istantaneo. Infatti, in questo caso, seno di omega t, la risposta è subito k seno di omega t, dello stesso tipo, moltiplicata per k, non modificata in fase. Cioè un sistema istantaneo è caratterizzato da W di G omega uguale k e fase uguale 0.

mentre un sistema dinamico, per tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, è caratterizzato in frequenza da un modulo della W di G omega, che è una funzione m di omega, che tende a 0 se D è uguale a 0, e da una fase che è uguale a una φ di omega. Quindi modulo e fase. Potremmo quasi dire un sistema istantaneo è caratterizzato da un guadagno costante, sfasamento, modifica di fase.

Un sistema dinamico è caratterizzato da una modifica del modulo, che è il modulo della risposta armonica, e una modifica della fase, che è la fase della risposta armonica. Sono queste, definiscono un po' la carta d'identità di un sistema dinamico. Un sistema, la carta d'identità è la risposta impulsiva, ma la risposta impulsiva non ha un significato fisico pregnante. La risposta al comportamento in frequenza, modulo e fase. Infatti, spesso per caratterizzare un sistema dinamico si vanno a vedere i moduli, gli andamenti dei moduli e della fase della risposta armonica. E in particolare, guardiamo un attimo sul tablet. In particolare, vedete, supponiamo che di avere questo al variare di omega, supponiamo di avere due sistemi, uno è questo. E l'altro è questo, diciamo M1 ed M2. Questi sono due possibili andamenti del modulo di M di omega, del modulo della W di J omega. Vedete, questi sono due andamenti plausibili per due sistemi dinamici diversi. Qual è la diversità tra questi due sistemi? La diversità tra quei due sistemi è che il M1 in qualche misura attenua di meno fino a frequenze più alte, poi comincia anche lui ad attenuare rispetto ad M2. Quindi in qualche modo M1 ha un andamento che è più vicino a quello, se il sistema fosse istantaneo, come sarebbe l'andamento del modulo? Sarebbe costante per ogni valore di omega, la costante K, non ci sarebbe sfasamento. Quindi se un sistema ha un modulo che si attenua per frequenze più elevate, è un sistema più vicino a un sistema istantaneo, un sistema più veloce, più rapido, che risponde più rapidamente. Intuitivamente, un sistema dinamico è caratterizzato da un guadagno variabile in frequenza, un andamento quasi costante fino a valori elevati di omega, fa pensare ad un sistema rapido nella risposta. Ecco, questo è il punto. Spunti di riflessione: si rappresenti e si interpretino in termini di comportamento in frequenza le operazioni di integrazione e derivazione. È possibile in qualche modo collegare il comportamento in frequenza alla causalità, stretta causalità del sistema? Si rifletta sulla seguente affermazione: per ogni fissata risposta a regime permanente esiste uno stato iniziale a partire dal quale il transitorio è nullo. Bene, passiamo al prossimo argomento: collegamento con il comportamento nel tempo. Bene, adesso cerchiamo di capire se si può dare un collegamento anche in termini un po' quantitativi, diciamo, da un punto di vista un po' ingegneristico, anche se vogliamo. E per fare questo ricordiamo anche qualcosa che abbiamo visto la volta scorsa, ma rivista adesso con quello che abbiamo fatto oggi, in particolare la risposta a regime permanente a ingressi canonici. Perché questa risposta, la risposta agli ingressi canonici, ci dà un'altra forma di, caratterizza, mette in luce un altro tipo di risposta al regime che è ancora dello stesso tipo dell'ingresso, come in qualche misura vi avevo anche un po' anticipato in quella lezione. Infatti, cos'è un ingresso canonico? Lo sappiamo, è un ingresso di questo tipo e si ottengono tutti per integrazione a partire dall'impulso, il gradino, la rampa unitaria, la rampa parabolica e così via. Bene, noi abbiamo anche visto che se diamo un ingresso di questo tipo, t alla k su k fattoriale, la risposta è di questo tipo e quindi vedete c'è questa parte yr che è la risposta al regime, mentre questa parte che è la risposta transitoria e poiché i P con H, che sono i poli, sono gli zeri di DDS, sono i poli della funzione di trasferimento, sono parte degli autovalori, quelli associati ai modi eccitabili osservabili, sono tutti a parte reale negativa.

questa quantità se ne va a zero, il transitorio di fatto sta esattamente in questa parte, se ne va e la risposta a regime permanente è questa. E YR è la parte persistente e ha la stessa forma dell'ingresso. Quindi con questo abbiamo capito che, diciamo, ci stanno gli ingressi periodici puri, che mi danno un'uscita che ha la stessa forma dell'ingresso, gli ingressi canonici e anche gli ingressi polinomiali, perché una qualsiasi combinazione lineare di ingressi canonici dà un polinomio. E in uscita che cosa ho? Ho ancora un polinomio. Quindi YR è la parte persistente e ha la stessa forma dell'ingresso. Andiamo a vedere adesso la risposta indiciale, che è quella risposta molto particolare che abbiamo detto. Nella risposta indiciale, quindi UDT è delta meno 1, calcoliamo la risposta forzata. La risposta forzata, vedete, se io faccio l'antitrasformata, qua ci sarà un termine che è W di 0 diviso S, e quindi qua mi viene W di 0 per delta meno 1, che è la parte persistente, più questa parte, somma in H degli RH e PHT, delta meno 1, che è quella che va a 0. E quindi abbiamo che YR di T è W in 0, cioè è uguale a K. K per delta meno 1, se volete, è la funzione costante, il valore costante, il guadagno. Infatti noi abbiamo visto la volta scorsa, avevamo già accennato, introdotto il fatto che, no, la risposta al crescere del tempo andava ad un valore costante per un sistema che funziona, per un sistema fisicamente funzionante. Benissimo, e abbiamo introdotto dei guadagni, scusate, abbiamo introdotto anche dei parametri su questa risposta. Intanto dobbiamo dire che il valore della W in 0, questo qua, questo oggetto, si chiama guadagno, questo indicato con K qua, si chiama guadagno. Questo è un primo parametro importante. La funzione di trasferimento, quando esiste la risposta a regime permanente, in 0 mi dà il guadagno ed è il valore a cui tende la risposta a regime permanente. In questo caso, questo oggetto, definito in questo modo, ha questo significato fisico. Il guadagno è il valore a cui tende la risposta a regime permanente all'ingresso a gradino unitario. Ma abbiamo visto che ci sono altri parametri, tempo di salita e sovraelongazione. Sovraelongazione, che è il valore massimo raggiunto, rapportato meno K rapportato a K, e il tempo di salita, che è il tempo necessario per raggiungere il valore di regime, oppure il tempo per andare dallo 0,1 allo 0,9. Ricordate le definizioni della volta scorsa. E quelli sono i parametri che caratterizzano la risposta indiciale. Adesso ci sono altri parametri che possiamo dare che caratterizzano il modulo della risposta armonica. Ecco, questo è un possibile andamento del modulo di una risposta armonica di un sistema. Vedete qua, noi possiamo identificare due parametri. Il valore massimo del modulo, quale periodico puro che transita attraverso il sistema e ne guardo la risposta a regime permanente. Un altro parametro che può essere interessante, importante introdurre è questo, è il valore della pulsazione in corrispondenza della quale si ha per la prima volta un'attenuazione di 0,707, un numero magico, poi lo vedremo nelle prossime lezioni, che rappresenta un'attenuazione significativa, 0,707 rispetto al valore iniziale. E questo si chiama la banda passante a 3 dB, perché questo 3 è quello che corrisponde all'attenuazione di 0,707, 3 dB, e che rappresenta l'intervallo di frequenze che transitano abbastanza bene nel sistema, non vengono attenuate troppo. Bene, tra questi parametri introdotti e i parametri che abbiamo introdotto nel dominio del tempo, ci sono delle relazioni, in particolare la banda passante è collegata alla rapidità di risposta. La rapidità di risposta nella risposta indiciale è legata al tempo di salita. Il modulo alla risonanza tiene conto di una particolare reattività a sollecitazioni in un certo intervallo di frequenze, è legata alla sovraelongazione,
perché quando

io con l'ingresso a gradino sollecito il sistema, se c'è un modulo alla risonanza significativo, il sistema risponde sollecitando, amplificando la risposta, perché in quella discontinuità c'è una sollecitazione su un intervallo di frequenze ampio, se pensate all'analisi dei segnali, e quindi ci può essere, anzi c'è, una sovraelongazione. Quindi il modulo alla risonanza è legato al parametro nel tempo sovraelongazione. In particolare, per esempio, se facciamo riferimento a questo circuito RLC, di cui abbiamo già parlato a suo tempo, e questa è la funzione di trasferimento. Qua c'è un C perché in questo caso, vedete, l'ingresso va bene, insomma, prendete questa come funzione di trasferimento. Se voi prendete questa come funzione di trasferimento e andate a fare questi calcoli, andate a calcolare la risposta indiciale e poi andate a calcolare anche il modulo alla risonanza e la banda passante, e scoprite che c'è una relazione di questo tipo. Ma avremo occasione poi di parlare di questo fatto, cioè di come il tempo di salita sia legato alla banda passante, alla sovraelongazione, al modulo alla risonanza, in diversi casi concreti. Ma provate a fare questo calcolo in questa situazione particolare e vedete che c'è già, si riscontra una relazione di questo tipo, si riscontra essere valida. Bene, vediamo gli spunti di riflessione, si verifichino i risultati dei calcoli e la validità delle relazioni indicate per il circuito RCL trattato. Per il sistema meccanico composto da massa e molla in figura, si calcoli la risposta forzata all'ingresso di ampiezza costante e pari ad 1 tra t uguale 0 e t uguale 1. Ecco, questo è dispositivo meccanico. Vedete, queste sono le equazioni in y. Questo è un esercizio che ha diverse componenti. La trasformata di Laplace diretta, supponendo uguale a zero nei segnali nel tempo t uguale 0, teorema della derivata in Laplace. Questa è la funzione di trasferimento che, come vedete, può essere calcolata direttamente a partire dalla equazione differenziale trasformata di Laplace, funzione di trasferimento. Poi ponete m uguale k uguale 1 e andate a calcolare la risposta a questo ingresso. Vedete, l'ingresso è questo u di t e l'uscita andate a calcolarla. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si calcoli la risposta a regime permanente per ingresso coseno e al tendere a zero della pulsazione. Cosa rappresenta m di 0? Si ripeta il calcolo per un ingresso composto dalla combinazione lineare di più segnali periodici puri. Quali le caratteristiche del segnale che si mantengono? Si specifichi il valore del modulo e della fase di W di J omega per i sistemi che hanno le seguenti funzioni di trasferimento. W di S uguale K, oppure 1 su S, oppure 1 su S più 1, oppure 1 diviso 1 più S quadro. È possibile recuperare dal modulo e la fase della risposta armonica la risposta impulsiva? Come? Si rappresenti e si interpreti in termini di comportamento in frequenza le operazioni di integrazione e derivazione. È possibile in qualche modo collegare il comportamento in frequenza alla causalità, stretta causalità del sistema? Si rifletta sulla seguente affermazione. Per ogni fissata risposta a regime permanente esiste uno stato iniziale a partire dal quale il transitorio è nullo. Si verifichino i risultati dei calcoli e la validità delle relazioni indicate per il circuito RCL trattato. Per il sistema meccanico composto da massa e molla in figura, si calcoli la risposta forzata all'ingresso di ampiezza costante e pari ad 1 tra t uguale 0 e t uguale 1. Questo è il sistema meccanico, ricordate, questa volta non c'è lo smorzatore. My due punti più, questa è l'equazione differenziale, questa è la trasformata di Laplace. E vedete direttamente dalla trasformata di Laplace si può calcolare la funzione di trasferimento. Questo è un altro modo, un altro metodo in qualche misura

talvolta applicabile, poi lo vedremo per calcolare la funzione di trasferimento. Ponete m uguale k uguale 1, questo è l'ingresso, quello in verde, calcolate la risposta y di t. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a guardare sul sito dell'Ateneo per il materiale didattico e gli approfondimenti. Bene, alla prossima lezione, vi ringrazio ancora.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità Blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuto a tutti e a tutti, mi presento, io sono Linda Meleo e sono una professoressa di quest'anno Ateneo in economia industriale. Da molti anni mi occupo di ricerca economica in tema di concorrenza, antitrust, servizi a rete, network industries, ma anche di regolazione ambientale. Ho avuto la possibilità peraltro di poter lavorare sul campo in quanto sono stata anche assessore alle infrastrutture e lavori pubblici e ai trasporti di Roma Capitale per 5 anni. Sarò anche la vostra docente di questo corso intitolato Regolamentazione e concorrenza delle telecomunicazioni e dei mercati digitali. In questo corso affronteremo in particolar modo tre macro argomenti. La prima parte del corso si focalizza sui fallimenti del mercato con focus sul settore delle telecomunicazioni. Quindi parleremo di industria a rete. Porremo l'attenzione sul settore delle telecomunicazioni e in questo primo argomento andremo ad affrontare più nello specifico i fallimenti del mercato, ossia perché è importante che intervenga il regolatore, quindi il policy makers, quando siamo di fronte a determinate casistiche, tra le quali ricomprendiamo anche quelle in cui ci troviamo quando parliamo del settore delle telecomunicazioni. Quindi faremo un approfondimento, cioè della ratio e del perché è importante capire come intervenire quando ci troviamo di fronte a fallimenti del mercato del tipo beni pubblici, esternalità, asimmetrie informative. Questo per dare un primo, diciamo, quadro di contesto su quello che è l'importanza di intervenire con strumenti di regolazione nell'economia reale. La seconda parte del corso invece affronta nel dettaglio i problemi regolatori legati quindi al settore delle industrie a rete, ma anche al settore delle telecomunicazioni. Quindi affronteremo più nello specifico le problematiche legate alle network industries, faremo quindi uno specifico riferimento al tema delle essential facilities, quindi alle infrastrutture essenziali, e analizzeremo quali sono i problemi sotto il profilo concorrenziale che possiamo incontrare quando abbiamo a che fare con le essential facilities, quindi il tema ad esempio di garantire l'accesso alla rete, di andare a verificare come si sviluppa la concorrenza.

In quei settori in cui ci sono presenti imprese che erano regolate e precedentemente imprese pubbliche integrate verticalmente, tra le quali ricordiamo sicuramente anche il settore delle telecomunicazioni, e metteremo anche sul campo quali sono a livello teorico le possibili soluzioni che si possono adottare per poter garantire concorrenza in settori che, ripeto, precedentemente, come le telecomunicazioni, erano caratterizzati dalla presenza di monopoli di tipo pubblico verticalmente integrato. Nella terza parte e ultima parte di questo insegnamento ci concentreremo invece sui mercati digitali. Quindi qui faremo un focus specifico sulle caratteristiche dei mercati digitali, che chiaramente sono strettamente collegati e parte del settore più ampio delle telecomunicazioni. Ne vedremo le caratteristiche, vedremo quali sono stati gli sviluppi negli ultimi anni e ne capiremo anche le dinamiche sotto il profilo concorrenziale. Poi andremo anche a definire quali sono state le politiche a livello europeo o che sono state messe sul campo per garantire quanta più concorrenza possibile a questi mercati, che sono mercati emersi negli ultimi anni, ma che sono ad oggi in continua evoluzione. Quali sono gli obiettivi, ovviamente, di questo insegnamento? Sono quello di fornire a tutti gli studenti degli strumenti per comprendere perché vengono introdotte determinate regole a livello nazionale, ma anche a livello europeo, quali sono gli obiettivi che si vogliono conseguire quando si fanno politiche legate alla concorrenza in settori particolari come quelli delle network industries e delle telecomunicazioni, e quindi avere eventualmente la possibilità anche di andare a lavorare all'interno delle istituzioni che si occupano di regolazione, ma anche, diciamo, poter fare un'efficace attività di consulenza per le imprese in questo ambito. Bene, spero e sono certa, anzi, che questo corso vi potrà essere di grande aiuto per la vostra attività professionale. Ci vediamo nel corso delle video lezioni.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

e di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione dedicata agli elementi della codicologia. In maniera particolare tratteremo della decorazione. Gli argomenti della lezione sono personalità e ruolo del miniaturista, precisazioni terminologiche, nomenclatura dell'ornamentazione, infine le lettere iniziali, tipologie e posizioni. Dunque, il primo argomento è personalità e ruolo del miniaturista. Un

ecclesiastici oppure monaci, altre volte proprio perché il social gap tra il destinatario o il dedicatario del manoscritto e chiaramente l'artigiano e il miniaturista è troppo ampio, di conseguenza non possono comparire in qualche modo nel prodotto finale. Sono infatti rari i colofoni di miniaturista. I colofoni, ne abbiamo già parlato nelle precedenti lezioni, sono le sottoscrizioni che il copista colloca generalmente alla fine del manoscritto e in cui fa menzione del proprio nome, talvolta ricorda la data in cui il manoscritto è stato copiato, a volte il luogo in cui è stato copiato. Questo vale per il copista, quindi per colui che ha scritto, che ha trascritto il testo del manoscritto. Ma talvolta, in rarissimi casi, questo accade anche per il miniaturista, ma generalmente, come dicevo, egli resta nel totale anonimato. Sono rare infatti le firme di artista nei manoscritti. Vediamo un raro caso di questo tipo. È il Vaticano Greco 1613, un manoscritto noto come il Menologio di Basilio II. Una piccola digressione su questo tipo di libro. Il Menologio è un libro liturgico tipicamente bizantino. Prende il nome dalla parola greca min minos, che vuol dire mese. Si tratta infatti di un libro liturgico che conteneva delle composizioni dedicate proprio ai santi da celebrare nel corso dell'anno, composizioni lunghe, quindi vere e proprie opere letterarie. Questo manoscritto, il Vaticano Greco 1613, pur essendo noto come Menologio di Basilio II, ovvero Menologio di Basilio, in quanto Basilio fu un imperatore bizantino, al quale questo libro era destinato, in realtà si tratta di un sinassario. Il sinassario è un altro libro liturgico proprio della Chiesa greca bizantina, nel quale sono contenute delle brevi notizie relative al santo del giorno. Il sinassario in particolare, questo era organizzato per semestri, e il manoscritto Vaticano Greco 1613 rappresenta il primo semestre dell'anno liturgico, quindi i primi 6 mesi di questo calendario di santi, e occupa quindi l'arco di tempo che va da settembre a febbraio, perché l'anno bizantino, e quindi anche l'anno liturgico bizantino, cominciava nel mese di settembre. Come vediamo in questa immagine, abbiamo una miniatura tabellare che occupa metà della pagina e l'intero manoscritto presenta una miniatura tabellare che occupa pagina dopo pagina, appunto metà di essa. E al di sotto troviamo qui il testo del sinassario, ovvero la breve notizia che commemora il santo. Qui vediamo la rubrica in cui si legge nello stesso mese, abbiamo la data, ovvero il giorno 29. Memoria, ricordo del nostro santo padre Abramio. Se andiamo a ben guardare, nel margine troviamo proprio la firma dell'artista, del miniaturista che ha eseguito la miniatura. In realtà, la firma non è della mano del miniaturista, ma del copista, ma ci dice proprio il nome di colui che ha eseguito questa miniatura. Leggiamo al genitivo tu Pantolè, abbreviato, il nome del miniaturista è quindi Pandoleon, che era il capo di questa equipe di miniaturisti, se ne contano 8 all'interno di questo manoscritto, ciascuno dei quali ha firmato
firmato le proprie composizioni, le proprie creazioni. Questo manoscritto fu realizzato tra il X e l'XI secolo proprio nello scrittorio

delle Blacherne. Le Blacherne era un quartiere della città di Costantinopoli, importante sia per il cosiddetto Palazzo delle Blacherne, un palazzo imperiale, sia per la chiesa dedicata proprio alla Vergine delle Blacherne. Andiamo avanti e troviamo qui invece un esempio di colofone in un manoscritto armeno. Si tratta del manoscritto 2627, vergato nell'anno 1338 e conservato nel Matenadaran. Il Matenadaran è la biblioteca più importante della città di Yerevan, la capitale della Repubblica Armena. Si tratta di una fondazione, di un'istituzione bibliotecaria importantissima che conserva numerosissimi manoscritti armeni, ma anche in altre lingue. Matenadaran in armeno classico vuol dire proprio biblioteca, ma anche scriptorium. E è dedicata a un'importante figura per la storia e la cultura armena, Mesrop Mashtots, il creatore, l'inventore dell'alfabeto armeno. Torniamo alla nostra slide. Possiamo vedere sulla sinistra il dettaglio di questa miniatura. Il manoscritto è un evangeliario. E qui troviamo l'autoritratto del miniaturista, ovvero Sargis Pitsak. Sargis Pitsak è uno dei più noti miniaturisti armeni, di lui restano circa 30, ci sono giunti circa 30 manoscritti miniati e anche il suo nome, Pitsak, in armeno vuol dire ape, probabilmente in riferimento all'abbondanza, alla prolificità della sua produzione artistica. Nel colofone, il colofone è collocato al di sopra dell'autoritratto della miniaturista e recita proprio Sargis Yerets e Shinel, ovvero lo ha fatto il presbitero o il prete Sargis. A volte il miniaturista o ornatista e copista sono la stessa persona. Non sempre è facile distinguere il ruolo sulla base del colofone. In effetti, questa difficoltà è dovuta anche ad una certa ambiguità semantica dei verbi grafo in greco e grem in armeno e loro corradicali, che possono indicare sia il copista o il pittore, ma anche il committente. Perché questo? Perché grafo o grem in armeno significano appunto io scrivo, ma nel loro significato causativo significano faccio scrivere e quindi possono indicare in qualche modo sia colui che scrive, sia colui che commissiona la scrittura e quindi il committente. Qui abbiamo un'altra notevolissima miniatura. Tratta dal manoscritto Parisinus Qualen 79, che contiene le omelie di Giovanni Crisostomo, un manoscritto vergato tra il 1078 e il 1081. Nel Carme dedica, posto al di sopra di questa miniatura, noi vediamo una preghiera rivolta all'imperatore che è raffigurato al centro, si tratta dell'imperatore bizantino Niceforo Botaniate, nella quale si chiede appunto una preghiera per il Grafeus, che appunto evidentemente indica il miniaturista o il copista. Nella miniatura abbiamo sulla sinistra inoltre l'immagine di Giovanni Crisostomo, l'autore delle omelie contenute nel manoscritto, e a destra un arcangelo. Si noti poi questo piccolo dettaglio accanto al podio sul quale si trova eretto l'imperatore, questo piccolo omino che evidentemente rivolge la supplica all'imperatore, potrebbe essere il pittore, il copista, non lo sappiamo, proprio appunto perché il verbo grafo si presta a diverse interpretazioni.

sono gli spunti di riflessione che emergono da questo primo argomento? Qual è lo status sociale del miniaturista e più in generale dell'artista nel mondo bizantino? Cos'è un colofone? Il miniaturista era sempre una figura distinta rispetto al copista? Veniamo ora al successivo argomento, le precisazioni terminologiche. Molto spesso si è abituati a utilizzare in maniera indistinta termini come ornamentazione, decorazione, illustrazione e miniatura, ma in realtà dal punto di vista tecnico del linguaggio storico-artistico, questi termini, questi vocaboli possono indicare cose molto diverse. Facciamo dunque una distinzione fra illustrazione, ornamentazione, decorazione e miniatura. Cominciamo con l'illustrazione. Essa è la rappresentazione di personaggi, scene, figure e così via in rapporto con il testo, spesso con valore di esegesi visuale o di corredo visivo. Cosa vuol dire? Che l'illustrazione ha il compito precipuo di illustrare, quindi in qualche modo aiutare la comprensione e l'interpretazione del testo scritto. L'ornamentazione è quell'insieme di elementi di ornato, in genere non appartenenti all'illustrazione propriamente detta, che abbelliscono il codice. E al contempo hanno una funzione segnaletica, orientando il lettore rispetto alle articolazioni e partizioni del testo. Quindi l'ornamentazione ha senz'altro una funzione estetica, ma permette anche di orientarsi in maniera agevole all'interno di un manoscritto, individuando più facilmente i vari testi, la loro successione, i loro titoli, i loro inizi e fine. La decorazione è l'insieme degli elementi illustrativi, figurativi e non, e decorativi che abbelliscono un manoscritto. Quindi in questo caso decorazione è chiaramente un termine molto più vago e generico. Infine, la miniatura è termine anch'esso più generico che talora è usato come sinonimo di decorazione. Si intende pittura di qualunque genere eseguita in un manoscritto. Talvolta è usato come equivalente di illustrazione, ovvero di miniatura figurativa. A questo proposito, però, è importante fare una precisazione, mettere in guardia nel passaggio da una lingua all'altra. Perché? Perché, ad esempio, quello che noi in italiano definiamo ornamentazione, in inglese è definita decoration. Al contrario, quella che noi in italiano definiamo decorazione, in inglese è definita illumination e in francese enluminure. Quali sono gli spunti di riflessione su questo secondo argomento? Ci chiederemo qual è la differenza fra funzione estetica, illustrativa, distintiva e segnaletica nelle decorazioni. Qual è la differenza tra illustrazione e ornamentazione? Che cos'è una miniatura? Una miniatura può essere considerata un'illustrazione? Ora passiamo ad una parte ugualmente tecnica della nostra lezione, ovvero quella inerente alla nomenclatura dell'ornamentazione. Vedremo quindi quali sono le definizioni specifiche utilizzate nella storia della miniatura per definire determinati elementi che possiamo incontrare, elementi ornamentali che possiamo incontrare nei manoscritti. Ovviamente non faremo una storia della miniatura, ma daremo delle indicazioni di base per poter apprezzare questo tipo di produzione artistica.
Innanzitutto possiamo distinguere una ornamentazione

o più in generale una decorazione cromatica, ovvero una ornamentazione basata sul colore. Essa può essere monocroma oppure policroma. È chiaro che quando parliamo di ornamentazione cromatica monocroma, parliamo di una ornamentazione che utilizza un unico colore, proprio come ad esempio nell'immagine che vedete nella slide, dove leggiamo l'incipit di un testo geografico nella fattispecie. La rubrica è resa con inchiostro rosso, un rosso minio, ed è sormontata da una fascia ornamentale nello stesso inchiostro rosso della rubrica. Nel caso della ornamentazione policroma avremo invece più colori che concorrono a creare l'ornamentazione. Un altro tipo di ornamentazione è quella calligrafica. L'ornamentazione calligrafica è spesso monocroma o comunque eseguita con gli stessi inchiostri usati per trascrivere il testo e o le rubriche. Essa è di norma opera del copista stesso e risulta semplice e sobria. Quindi un'ornamentazione calligrafica è un'ornamentazione generalmente eseguita dal copista stesso che raramente utilizza altri inchiostri rispetto al testo e che in qualche modo va a valorizzare determinate parti del testo, soprattutto tramite i tratti di penna del calamo. Quali sono i marcatori di separazione fra le sezioni testuali? Innanzitutto possiamo trovare una piule, una porta. Piule è il termine greco che significa appunto porta. Possiamo avere una fascia ornamentale come quella che abbiamo visto nella precedente slide. Infine, una linea ornata. Qui in questo manoscritto, la cui segnatura è Sinaitico Greco 824, in quanto è un manoscritto conservato nella biblioteca del monastero di Santa Caterina sul Sinai, risalente al X secolo, vediamo proprio un esempio di linea ornata. Questa linea separa due testi innografici, due composizioni innografiche, due inni liturgici noti come canoni, e vediamo far seguito alla linea ornata proprio la rubrica che introduce il testo. Qui possiamo leggere canone, quindi è un inno liturgico per i santi apostoli, e poi una serie di informazioni accessorie. Qui invece nel margine interno della pagina troviamo un monogramma che indica invece il nome Iosif, che è il nome dell'innografo autore dell'inno. Giuseppe, l'innografo per antonomasia, visse nel IX secolo. Andando avanti troviamo invece degli esempi tratti da altrettanti manoscritti di fascia ornamentale e di piule. In questo caso è evidente la policromia, oltre che l'estrema bellezza e raffinatezza di questo tipo di ornamentazione. E la piule incornicia proprio il titolo dell'opera che sta per cominciare. Dunque, veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono le due tipologie in cui può essere distinta l'ornamentazione dei manoscritti? Cosa si intende per marcatori di separazione fra sezioni testuali? Quali sono le principali tipologie di marcatori? Veniamo ora ad un altro argomento, ovvero le lettere iniziali, tipologie e posizioni. Le lettere iniziali sono quelle lettere, è la prima lettera con cui inizia un'opera letteraria in un manoscritto o sezioni particolari di essa, quindi capitoli o paragrafi.
iniziali possono essere

semplici o calligrafiche, filigranate, ornate, istoriate. Cominciamo con le iniziali semplici o calligrafiche. Esse si distinguono dal testo per dimensioni e/o forma e/o colore. Possono essere presenti minimi elementi ornamentali, globuli, rastremature, foglioline, flosculi e così via, che non compromettono la qualità di semplice. Cosa significa questo? Innanzitutto chiariamo alcuni termini tecnici appena citati. Le rastremature, consistono nel graduale assottigliamento di un tratto di una lettera, che diventa in qualche modo sempre più appunto sottile. È un termine mutuato dal linguaggio della storia, dell'architettura. Quando parliamo di flosculi, parliamo ad esempio di piccoli fiori. Infatti, non di rado sono utilizzati motivi vegetali nella ornamentazione dei manoscritti. Tuttavia, quando troviamo questi minimi elementi ornamentali, non dobbiamo pensare a altro tipo di iniziali, esse permangono semplici o calligrafiche, quando l'entità appunto di questi elementi ornamentali è comunque ridotta. E qui abbiamo degli esempi di iniziali calligrafiche tratte da manoscritti greci e in un caso da un manoscritto armeno. Le iniziali filigranate sono invece identiche alle calligrafiche, ma riempite e circondate di rabeschi lineari. Questi rabeschi appunto formano questa sorta di filigrana a contrasto di colore. Esse sono tipiche del basso Medioevo occidentale. Sono quindi tipiche della cosiddetta età gotica, quindi a partire grosso modo dalla seconda metà del XII secolo. Sono caratterizzate dalla cromia. Normalmente si tratta di iniziali filigranate rosse, iniziali rosse con filigrana blu, seguite da iniziali blu con filigrana rossa. Questa alternanza di contrasti cromatici è veramente tipica delle iniziali filigranate, in manoscritti occidentali di età gotica. Vediamo, qualche esempio. In questo manoscritto possiamo apprezzare proprio una, alternanza fra una iniziale blu con filigrana rossa. Vedete questa trama filigranata che fa da sfondo e invece iniziali rosse con filigrana blu scuro che si alternano costantemente all'interno del manoscritto. Nei manoscritti di lusso, tuttavia, l'oro può sostituire la campitura, ma non la filigrana rossa. La campitura, con campitura si intende proprio quell'operazione di riempire di colore il campo, ovvero nel caso specifico riempire il campo che viene a crearsi nelle iniziali eseguite a doppio tratto di penna. In manoscritti più modesti l'inchiostro bruno può sostituire il colore blu. Ecco, qui abbiamo un esempio di appunto fogli tratti da manoscritti occidentali di lusso in cui vediamo al posto del rosso essere utilizzato l'oro, la foglia d'oro, proprio per eseguire la campitura della lettera iniziale su uno sfondo di filigrana blu. Passiamo ora ad un'ulteriore tipologia di iniziali, quelle ornate. Esse presentano ornamentazione più sviluppata, spesso tridimensionale, e a seconda dei motivi hanno più sottocategorie. Vediamole insieme. Possiamo parlare di iniziali ornate geometriche, fitomorfiche, in quanto presentano elementi vegetali.
Chiaramente la parola deriva dal greco e indica proprio l'utilizzo e il ricorso a elementi

a figure che ricordano il mondo vegetale. Esse possono essere eventualmente abitate da figurine umane o da animali minori, nel senso più ridotti in dimensione. Poi vedremo più avanti concretamente cosa si intende per iniziale ornata abitata. Possono essere zoomorfiche. In questo caso poi avremo delle specializzazioni in qualche modo. Si parlerà di iniziale ornata ittiomorfica, da ictius in greco pesce, quando l'animale raffigurato è appunto un pesce. Ornitomorfica, dalla parola appunto ornis che indica uccello, significa uccello in greco, quindi quando riprende invece l'immagine di uccelli. Ofiomorfica. Ophis vuol dire serpente, quindi quando si tratta di animali che sono rettili o comunque assomigliano a serpenti. Teratomorfica, dalla parola teras che vuol dire prodigio, portento, ma anche mostro, quindi quando sono raffigurati ad esempio animali inesistenti e creature mitologiche. Inoltre, l'iniziale ornata può essere antropomorfica, quando lo dice la parola stessa, essa raffigura esseri umani. Infine, essa può essere caleidoscopica. Una iniziale ornata caleidoscopica è un'iniziale nella quale le varie figure, che siano vegetali, animali o umane, si trasformano continuamente l'una nell'altra senza soluzione di continuità, il che rende anche difficile distinguerle l'una dall'altra. Vediamo innanzitutto un esempio di iniziale ornata geometrica. Nella immagine di sinistra viene proposta una pagina tratta dai cosiddetti Vangeli di Lindisfarne, conservati nel

riprendendo il cosiddetto stile bizantino cloisonné. Lo stile cloisonné è uno stile, un tipo che si rifà ad una tecnica tipica della lavorazione degli smalti a Bisanzio, che consisteva nel creare diciamo, delle, dei compartimenti tramite delle lamine di metallo che poi venivano riempite, che erano ancorate direttamente sulla base, e che venivano riempite con il materiale vetrificabile. Quindi si tratta proprio di una tecnica tipica dello smalto, degli smalti bizantini, e in qualche modo la miniatura va proprio a riprodurre l'effetto di questi smalti, come se avessimo appunto delle, diciamo dei bordi metallici e riempiti poi con del materiale che ricorda un po' i vetri e la loro brillantezza e la loro lucentezza. Abbiamo qui invece un manoscritto occidentale del XII secolo, una iniziale ornata fitomorfica, e a destra un'altra iniziale fitomorfica da un manoscritto latino di aria catalana del XIII secolo. Abbiamo qui invece degli esempi di iniziale ornata zoomorfica. Sulla sinistra un manoscritto greco dell'XI secolo con una iniziale che raffigura evidentemente una giraffa. A destra due iniziali da un manoscritto greco del XIII-XIV secolo con evidenti motivi ornitomorfici. Ancora sulla sinistra una iniziale ornata ittiomorfica da un manoscritto greco dell'XI secolo. Si tratta di una omicron, di una lettera omicron iniziale realizzata proprio a forma di pesce. E ancora qui una iniziale ornito-ittiomorfica da un manoscritto armeno del XIII secolo. Abbiamo qui una combinazione tra una iniziale ornitomorfica e una ittiomorfica, ovvero un uccello che tiene nel becco un pesce. A destra, infine, una iniziale ornata ofiomorfica da un manoscritto greco del XIII-XIV secolo, dove vediamo proprio una

un lezionario dei Vangeli. Una piccola precisazione: quando si parla di lezionario, parliamo di un particolare libro liturgico medievale che contiene le lezioni tratte dai Vangeli, quindi non i Vangeli per intero, ma delle lezioni ricavate dai Vangeli organizzate secondo l'uso liturgico. In Occidente questo tipo di libro è chiamato evangelistario. E sono differenti questi libri rispetto all'Evangeliario o al Tetravangelo che contiene invece i Vangeli per intero. Nel caso specifico vediamo proprio una iniziale che raffigura un leone, là dove comincia una lezione tratta dal Vangelo kata Markon, ovvero dal Vangelo di Marco. Saprete probabilmente che sin da epoca tardoantica e per tutto il Medioevo agli evangelisti veniva attribuito, assegnato un simbolo particolare, per cui il simbolo dell'evangelista Luca era il toro o il bue, il simbolo dell'evangelista Matteo l'angelo o l'essere umano, l'uomo, il simbolo dell'evangelista Giovanni l'aquila e il simbolo dell'evangelista appunto Marco il leone. Ed è proprio per questo motivo che in questo caso è stata scelta una iniziale zoomorfica che rappresenta proprio un leone. Questa simbologia, come noto, si basa sulla celebre visione di Ezechiele del tetramorfo, una simbologia che ritroviamo poi anche nell'Apocalisse. Nelle immagini qui proposte vediamo invece iniziali ornate teratomorfiche, quindi appunto animali mitologici, creature mitologiche, sirene, arpie. In questo caso da un manoscritto francese del XIV secolo, una iniziale teratomorfica ricavata da un manoscritto greco dell'XI secolo che raffigura un drago, e qui sotto invece una iniziale ornata, iniziali ornate figurate antropomorfiche. Altro manoscritto greco dell'XI secolo, vediamo proprio due esseri umani. In questo caso quindi abbiamo iniziali antropomorfiche. Si noti bene che l'iniziale figurata, soprattutto se antropomorfa, può avere talora valenza illustrativa rispetto al testo. Quindi una iniziale che di per sé rientra nel dominio della ornamentazione può in qualche modo anche essere illustrativa, avere valore illustrativo, quando va a rappresentare un episodio, un passaggio contenuto nel testo a cui essa dà inizio. Questi che vedete sono esempi tratti da manoscritti contenenti le omelie di San Gregorio di Nazianzo, un padre della Chiesa vissuto nel IV secolo, e il manoscritto risale all'XI e XII secolo, i vari manoscritti presentati. Ora qui abbiamo degli esempi di iniziali ornate abitate. Che cosa vuol dire? Vedete che all'interno di queste iniziali sono presenti delle piccole figure che raffigurano ad esempio degli animali o degli uomini. Sono talvolta anche difficili da vedersi, ma sono abbastanza chiare se ingrandite. Veniamo ora alle iniziali ornate caleidoscopiche. I primi due esempi sono tratti da manoscritti latini, il terzo da un manoscritto armeno, e vedete come le varie figure si innestano l'una nell'altra, senza soluzione di continuità, dando vita a delle immagini particolarmente efficaci e talvolta disorientanti. Veniamo ora alle iniziali istoriate.
Esse incorniciano una scena che può avere carattere illustrativo o non.

donna rispetto al testo. Tale scena è indipendente dalla struttura della lettera. Qui sulla destra abbiamo un esempio tratto proprio da un manoscritto del XV secolo. Siamo quindi in Occidente, una miniatura fiorentina che rappresenta proprio la figura veterotestamentaria di Giobbe. Vedete Giobbe ritratto in una posa tipica, ovvero in un luogo desolato, assorto e pensoso, che medita sulle sofferenze che il Signore gli ha inflitto come prova per la sua pazienza. Fra l'altro si tratta di un motivo iconografico molto diffuso nel Medioevo per la figura di Giobbe, che sembra basarsi o rifarsi al tipo del filosofo seduto, al tipo tardo antico del filosofo seduto. La cosa importante da notare è che se noi sottraiamo l'immagine e quindi appunto l'illustrazione, la scena raffigurata, la lettera continua a sussistere senza essere compromessa. Qui abbiamo esempi di iniziali istoriate, ulteriori iniziali istoriate. Questa è tratta dalla famosa Bibbia di Amburgo o di Bertoldo del XIII secolo, di cui abbiamo già parlato in una delle precedenti lezioni. Qui a destra troviamo una iniziale istoriata ricavata da un manoscritto slavo glagolitico, qui una iniziale istoriata da un manoscritto francese. Ancora iniziali istoriate con valore illustrativo, sulle quali non mi soffermo oltre. Veniamo ora alle posizioni delle iniziali, dove possono comparire rispetto al testo e sulla pagina. Possiamo trovarle collocate nel margine della pagina, quindi al di fuori dello specchio di scrittura. In questo caso si parlerà di iniziali in ectesis. Possiamo trovarle perfettamente allineate allo specchio di scrittura, in questo caso parleremo di iniziale mordente, possiamo trovarle annegate nel testo, come illustra chiaramente questa immagine. Veniamo ora brevemente a quelle che sono le lettres d'attente. Si tratta di lettere che venivano inserite dai copisti nel margine in maniera molto discreta come promemoria per il miniaturista che sarebbe poi intervenuto in un secondo momento a ricordargli quali iniziali dovevano essere inserite nel testo, fossero esse calligrafiche o istoriate o quant'altro. Quindi vediamo qui alcuni esempi velocemente, una piccola K che è la lettre d'attente perché serviva da promemoria per ricordare successivamente anche al copista stesso quale lettera andava inserita, e qui invece in manoscritti latini troviamo esattamente lo stesso tipo di espediente. È possibile trovare queste iniziali anche combinate fra loro all'interno della stessa pagina. Si ha in questo caso una vera e propria gerarchia che si esprime nelle dimensioni. Abbiamo una iniziale istoriata al primo posto, segue iniziale filigranata, questi sono tutti i dettagli di questa pagina qui, e poi infine delle iniziali appunto annegate, calligrafiche toccate di rosso. Veniamo adesso ai cosiddetti pied de mouche, è un elemento segnaletico tipico dei manoscritti latini, chiamato pied de mouche in francese, ovvero piede di mosca. È un elemento decorativo tipico dell'età gotica, si ritrova in manoscritti latini basso-medievali e spesso si presenta con alternanza rosso e blu. Si tratta fondamentalmente di segnali di paragrafo, servono proprio a indicare il passaggio da un paragrafo all'altro. Veniamo agli spunti di riflessione. Quante e quali sono le tipologie?

iniziali. Quali sono le loro caratteristiche generali e come si distinguono? Quando e dove si afferma l'uso delle iniziali filigranate e quali sono i colori maggiormente utilizzati? Quante e quali sono le sottocategorie delle iniziali ornate? Cosa si intende per iniziale ornata abitata? Esiste una gerarchia delle iniziali nei manoscritti? Cosa sono le lettres d'attente? Cosa si intende con pied de mouche? Veniamo ora al riepilogo degli spunti di riflessione emersi durante il corso della lezione. Qual è lo status sociale del miniaturista e più in generale dell'artista nel mondo bizantino? Cos'è un colofone? Il miniaturista era sempre una figura distinta rispetto al copista? Qual è la differenza fra funzione estetica, illustrativa, distintiva e segnaletica nelle decorazioni? Qual è la differenza fra illustrazione e ornamentazione? Che cos'è una miniatura? Una miniatura può essere considerata un'illustrazione? Quali sono le due tipologie in cui può essere distinta l'ornamentazione dei manoscritti? Cosa si intende per marcatori di separazione fra sezioni testuali? Quali sono le principali tipologie di marcatori? Quante e quali sono le tipologie di iniziali? Quali sono le loro caratteristiche generali e come si distinguono? Quando e dove si afferma l'uso delle iniziali filigranate e quali sono i colori maggiormente utilizzati? Quante e quali sono le sottocategorie delle iniziali ornate? Cosa si intende per iniziale ornata abitata? Esiste una gerarchia delle iniziali nei manoscritti? Cosa sono le lettres d'attente? Cosa si intende con pied de mouche? Bene, siamo giunti alla conclusione di questa lezione. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che ulteriori indicazioni bibliografiche e supporti didattici potrete trovarli sulla pagina web di questo insegnamento sul sito dell'università. Vi ringrazio e alla prossima lezione.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata all'email. Gli argomenti che affronteremo saranno la natura e la rilevanza dell'email, le caratteristiche testuali dell'email e alcuni esempi che analizzeremo. Partiamo dalla natura e dalla rilevanza dell'email. Nel nostro ruolo di consumatori, clienti, cittadini, ci capita spesso di interagire via email con aziende, enti e istituzioni, professionisti o nostri pari. E questo strumento è ormai diventato imprescindibile per determinate dinamiche di comunicazione, di interazione e di marketing anche, a tal punto che è necessario approfondirne le potenzialità e capire quindi come riuscire a redigere delle email migliori. Partiamo dal definire la natura e la rilevanza dell'email. Un'email è genericamente un messaggio di posta elettronica. Sappiamo tutti di cosa si tratta, ma dobbiamo anche dire che noi scriviamo email per svariate ragioni, per raggiungere diversi obiettivi, per tantissimi scopi diversi, appunto. E sappiamo che ogni volta che scriviamo un testo per perseguire un determinato scopo, stiamo dando vita ad un testo catalogabile in una determinata tipologia. Esistono testi informativi, abbiamo avuto modo di dire, e narrativi, argomentativi, eccetera, eccetera. Tutto questo per dire che l'email racchiude in sé una pluralità di tipologie testuali ed è dunque difficile definire un'email in termini di tipologia testuale. Cerchiamo di circoscrivere quindi e diciamo che è uno strumento, è una modalità di comunicazione cardine del mondo del lavoro, sia all'interno che all'esterno di aziende, enti e istituzioni. Stiamo discutendo, stiamo analizzando esempi relativi al mondo aziendale. È quindi importante iniziare a circoscrivere il campo dell'email e delle possibili email che possiamo avere la necessità di redigere e circoscriverlo in termini di comunicazione aziendale, di comunicazione scritta d'impresa. Quindi l'email come strumento di comunicazione scritta all'interno di un'azienda e anche come strumento di marketing all'esterno, di interazione con potenziali clienti all'esterno, appunto. Esistono anche in questo caso, anche circoscrivendo il campo come stiamo facendo, innumerevoli declinazioni di un'email di lavoro in relazione agli obiettivi, informare, ordinare, chiedere, proporre, eccetera, ai contesti più o meno formali e ai destinatari interni o esterni già noti o sconosciuti. Le variabili che dobbiamo prendere in considerazione sono sempre le stesse e a seconda delle tre variabili, ossia obiettivo, destinatario e contesto, anche nel solo ambito professionale, nel solo ambito aziendale, possiamo ritrovarci a scrivere, a produrre un'infinità di mail diverse. E allora, l'obiettivo può essere informare, ordinare, chiedere, proporre. In base a un determinato obiettivo faremo determinate scelte, per esempio in termini strutturali, quali informazioni dire prima, quali informazioni dire dopo, e di organizzazione anche delle informazioni. Rispetto ai contesti, possiamo ritrovarci a scrivere delle email che magari fanno seguito a un contatto telefonico, oppure delle email a dei nostri pari, o delle email a dei colleghi che non conosciamo o a dei nostri superiori. A questo punto le scelte, per esempio, lessicali o relative al registro da adottare, saranno anche radicalmente diverse. Per quanto riguarda poi, appunto, destinatari e dobbiamo anche aggiungere che questi possono essere sconosciuti e possono essere interni o esterni. Quindi poco fa ho detto
che spesso l'email è uno strumento di comunicazione interna con cui riusciamo a lavorare, riusciamo a metterci d'accordo, riusciamo a concordare, a definire e a pianificare e progettare. D'altra parte, se ci rivolgiamo all'esterno, l'email è un ottimo strumento di relazione con la clientela. Certamente molto del customer care avviene non solo al telefono, ma per email, e molti contatti che possono trasformarsi poi in potenziali clienti avvengono tramite newsletter o tramite email puramente promozionali. E dunque, tra i diversi tipi di email di lavoro si segnala appunto l'email promozionale, in cui si comunica una novità, un aggiornamento o si invita il lettore a compiere un'azione, come un acquisto, un download, la registrazione a un evento, eccetera. È uno strumento molto potente, perché è uno strumento anche molto vicino alla nostra vita quotidiana. Un'email promozionale ci spinge a compiere un'azione ed è dunque un'email in cui è presente una call to action, una chiamata all'azione. Esiste la branca dell'email marketing, per esempio, che fa tesoro di molti dei principi che riguardano la scrittura digitale tout court in generale, quindi principi di web writing che abbiamo visto più volte. E d'altra parte a quei principi se ne aggiungono altri. Cercheremo quindi di definirli e di analizzare le varie parti che compongono l'email. Uno spunto di riflessione. Qual è la natura dell'email e quali sono le sue principali declinazioni in ambito professionale? E passiamo alle caratteristiche testuali. Caratteristiche testuali che, una volta comprese, ci permetteranno, come dicevo, di fare le scelte più opportune per integrare quelli che sono i principi di buona scrittura e i principi di web writing che già conosciamo. Partiamo dall'elencare le parti che compongono un'email. Innanzitutto abbiamo l'oggetto, dopodiché c'è l'apertura, ancora il corpo, per poi giungere alla chiusura e infine eventualmente al cosiddetto post-scriptum. Cercheremo di analizzare ciascuna di queste parti che compongono un'email e di dare sia delle indicazioni su come poter costruire meglio un'email curando ciascuna di queste parti, sia precisando cosa dobbiamo evitare di fare. E partiamo quindi dall'oggetto, e diciamo che anticipa il messaggio, orienta la lettura, crea aspettative. È in sostanza un titolo, a tutti gli effetti. Gli obiettivi che ha un oggetto sono gli stessi che ha o dovrebbe avere un titolo. C'è però da dire che ci sono dei vincoli ulteriori e infatti un oggetto deve essere sintetico, ossia non più lungo di 50 caratteri. Lo spazio a disposizione nei nostri servizi di posta elettronica, spazio relativo all'oggetto, è limitato e quindi per evitare che l'oggetto venga poi tagliato arbitrariamente a quel punto e che quindi alcune informazioni magari rilevanti possano essere messe in secondo piano rispetto ai nostri desideri e ai nostri obiettivi, è importante rispettare questo vincolo, questo limite, ossia riuscire a stare entro i 50 caratteri. Inoltre, l'oggetto deve essere un messaggio autonomo e compiuto. Del resto queste sono anche caratteristiche di un buon titolo.

Potrebbe essere sufficientemente autonomo, possiamo dire un microtesto, affinché il lettore poi possa essere spinto ad aprire l'email, perché questo è il prerequisito fondamentale, ma d'altra parte dovrebbe anche essere informativo, sufficientemente informativo. Quindi da un lato possiamo dire che c'è una dimensione persuasiva che ci spinge ad aprire il messaggio, dall'altro però non possiamo non essere informativi. È ancora una volta questione di equilibrio, di bilanciamento tra dimensioni che devono convivere, proprio come avviene per i titoli. Ancora, un oggetto deve indicare la richiesta, la proposta, l'informazione più importante. Se abbiamo detto che esiste nel web writing la piramide rovesciata, il modello della piramide rovesciata che prevede che le informazioni più importanti vengano date subito e abbiamo anche aggiunto in termini giornalistici che esiste la regola delle 5 W, in generale dovrebbe essere ormai chiaro che l'informazione più importante deve essere comunicata al più presto e il primo spazio a nostra disposizione è proprio l'oggetto. Noi possiamo scrivere un'email per richiedere, proporre o dare informazioni e questa richiesta, questa proposta, questa informazione deve figurare all'interno dell'oggetto stesso. Naturalmente l'oggetto deve presentare la parola chiave all'inizio. Cosa voglio dire? Voglio dire che esisterà una parola o un'espressione composta da parole che racchiuderà esattamente quella proposta, quella richiesta o quell'informazione che ci hanno spinto a scrivere quell'email. E dunque queste parole o questa parola sono parole chiave e in quanto parole chiave devono presentarsi, devono essere inserite all'inizio anche dell'oggetto stesso. Passiamo poi all'apertura e diciamo subito che rispetto alla corrispondenza cartacea l'email semplifica gli esordi e li rende più caldi e diretti, avvicinando il tono di voce a quello meno formale della lingua parlata. L'email resta una modalità di comunicazione, oltre che uno strumento di comunicazione, da persona a persona. Anche quando scriviamo un'email rivolgendoci a una platea, ad un indirizzario molto ampio, non dobbiamo mai dimenticare che stiamo parlando ad una persona e dunque dobbiamo essere non spersonalizzanti. Dobbiamo ricorrere a tutte le soluzioni espressive che facciano capire che dietro a quel messaggio c'è una persona che sta parlando a un'altra persona. Si può avere un tono di voce anche caldo, coinvolgente, l'importante è che sia poi adeguato ai diversi obiettivi, destinatari e contesti. Tutto questo parte proprio dall'apertura, dall'incipit, e allora dobbiamo fare in modo di scegliere l'apertura, la formula, come si suol dire, di apertura più adeguata. Abbiamo a disposizione diversi modi. Dobbiamo fare attenzione a scegliere il giusto modo di rivolgersi al proprio interlocutore. Quali sono questi modi? Caro, ciao, salve, buongiorno, gentile, egregio, illustrissimo, magnifico. Possiamo dire che questi sono i più comuni, le più comuni formule di apertura di un'email. È chiaro che vanno dalla più informale, caro, al più formale, magnifico. Noi dobbiamo essere in grado, essere capaci di individuare la giusta formula di apertura. A seconda del grado, di relazione che c'è, della distanza, della confidenza che abbiamo. Possiamo dire comunque che gentile rappresenta, non a caso, il giusto mezzo, il giusto compromesso. È una buona formula di apertura che mantiene la giusta distanza senza scadere in un'eccessiva confidenza né creando eccessiva distanza tra noi e il nostro interlocutore. Per esempio, gentile è il modo migliore, più adeguato per riferirsi ad un docente universitario. Naturalmente, poi dobbiamo valutare il titolo da anteporre al nome del nostro interlocutore. Ci può essere un professore, un dottore, architetto ed altro. Passiamo poi al corpo dell'email, il quale deve rendere l'obiettivo esplicito e chiaro fin dalle prime righe.

E questa, possiamo dire, è una declinazione, l'ennesima declinazione della scrittura per il web. È un'applicazione, una declinazione dei principi di web writing. Quindi l'email è a tutti gli effetti un testo, presenta, possiamo dire, una sorta di titolo che è l'oggetto, una formula rituale di apertura che va scelta con attenzione e poi subito dare l'informazione più importante. O comunque rendere l'obiettivo esplicito fin dalle prime righe. Questo naturalmente vuol dire evitare formule iniziali stereotipate e burocratiche. Ad esempio, in riferimento all'oggetto, come d'accordo intercorsi con la presente. Sono espressioni, sono formule molto comuni, abusate, e già questo dovrebbe spingerci a non usarle. D'altra parte, sono anche piuttosto spersonalizzanti, e noi invece abbiamo detto che dobbiamo avere un tono di voce umano, e stiamo parlando da persona a persona, seppur per iscritto. Alcune di queste espressioni, aggiungo, sono tra l'altro dal sapore profondamente burocratico. E allora questo è un motivo in più per evitarle. Ancora, il corpo deve ordinare le informazioni dal punto di vista di chi legge. Cosa voglio dire? Voglio dire che a volte le priorità di chi scrive e di chi legge sono diverse. Questo vale per qualsiasi testo, ma in particolare per l'email. Perché? Perché l'email spesso è una lettura interstiziale, potremmo dire, cioè si legge un'email magari tra un'attività e l'altra. Un docente potrebbe leggerlo, o leggere un messaggio, dunque, un messaggio di posta tra una lezione e l'altra. E allora è importante che vengano date le informazioni così come il lettore, in questo caso il docente, ha bisogno di riceverle. E non tanto in relazione a quello che sta più a cuore a noi dire subito. Evitiamo troppi antefatti, troppe premesse, entriamo subito nel vivo della questione, seppur in modo cortese e mai brusco. Inoltre, il corpo deve essere composto da paragrafi autonomi. Ancora una volta, questa indicazione torna nei testi, che sono tutti testi digitali, in effetti. Perché questo? Perché il lettore potrebbe saltare le prime righe, saltare le formule di apertura e entrare nel testo in un paragrafo successivo, paragrafo che ci auguriamo, e quindi deve essere così, dovrà essere segnalato con un tipico spazio bianco, con un rigo bianco a separare le diverse unità concettuali, quindi i diversi paragrafi che compongono il corpo. Ci sono poi ulteriori indicazioni da dare in riferimento al corpo del testo. In particolare, il corpo deve ricorrere a elenchi quando si deve descrivere qualcosa di articolato nei suoi tratti essenziali. Ricorrere alle liste è una buona idea sul web, lo è ancora di più in un'email. Prevedere parole chiave indicate in grassetto e link. Si tratta, vi ripeto, a tutti gli effetti di un testo digitale. Utilizziamo gli strumenti che abbiamo a disposizione e le buone pratiche, i buoni criteri di scrittura che abbiamo visto e che sono trasversali alle diverse declinazioni dei testi digitali. Possiamo inserire dei grassetti che agganciano l'attenzione del lettore sempre con parsimonia, sempre senza esagerare. E d'altra parte possiamo dare la possibilità di approfondire eventuali aspetti, nozioni, informazioni ricorrendo a dei link. Ci sono poi alcuni accorgimenti da avere che riguardano il corpo che hanno a che fare con ciò che va evitato. Dobbiamo dunque evitare la forma impersonale. Se abbiamo detto che l'email è un testo comunque profondamente personale, dovrebbe essere un testo dal tono di voce profondamente umano e, se possibile, caldo, allora è chiaro che la forma impersonale va evitata. Dobbiamo poi evitare le abbreviazioni. A cosa mi riferisco? Mi riferisco a quelle abbreviazioni tipiche di alcuni messaggi istantanei.

e alcune applicazioni di messaggistica istantanea. Perché lo sottolineo? Perché a volte, trovandoci a scrivere un'email dallo stesso strumento tecnico, cioè da uno smartphone, con cui invece interagiamo per iscritto attraverso chat, ci può essere un travaso di alcune abbreviazioni che però la forma email non consente, perché con la X, la K e la E, per esempio, per dirne una, la tipica abbreviazione comunque CMQ ed altre, l'email è decisamente diversa da un messaggio di in chat, da un messaggio di messaggistica istantanea. Ricordiamolo sempre e manteniamo uno standard di lingua più curato, più formale, da tutti i punti di vista, per esempio anche da quello della punteggiatura, cosa di cui a volte si fa allegramente e serenamente a meno nei messaggi in chat. Stesso discorso vale per le emoticon, che tendenzialmente sono da evitare in un'email, mentre, sappiamo bene, le usiamo spessissimo sia sui social sia nei nostri messaggi WhatsApp, per dirne una, Messenger, eccetera. Infine, vanno evitate anche le cosiddette maiuscole di riverenza. Sono quelle che si applicano a pronomi o aggettivi, per esempio, che hanno a che fare con l'interlocutore. Quindi le sue parole S maiuscola, oppure le volevo domandare L maiuscola. Sono maiuscole cosiddette di riverenza che sempre più spesso si evitano dal momento che il rapporto che si viene a instaurare tra chi legge e chi scrive un'email è molto più paritetico di un tempo, e per un tempo mi riferisco alla corrispondenza cartacea, da cui evidentemente l'email trae molti spunti, a partire dalle formule di apertura, di cui pure abbiamo parlato. Quindi noi evitiamo le maiuscole di riverenza a meno che la distanza gerarchica tra noi e il nostro interlocutore non sia molto molto ampia. Se stiamo scrivendo al rettore o se stiamo scrivendo al presidente del Consiglio, al presidente della Repubblica, allora è giusto, è sensato, è adeguato utilizzare le cosiddette maiuscole di riverenza. In tutti gli altri casi possiamo e dobbiamo farne a meno. Passiamo poi alla chiusura. È bene evitare le formule di saluto abusate. Ad esempio, in attesa di un suo cortese riscontro, l'occasione è gradita per inviarle cordiali saluti, eccetera. Nella parte finale di un'email noi dobbiamo innanzitutto ringraziare. E ringraziare utilizzando formule abusate, parole già sentite, è quanto di peggio possiamo fare. Se ringraziare comunica attenzione, cura, gratitudine, appunto, farlo con parole già masticate naturalmente è un'incoerenza. Quindi cerchiamo di farlo in modo autentico, spontaneo, il più possibile allontanandoci da quelle frasi fatte, possiamo dire, da quelle espressioni più che solidali di cui si abusa e che ancora una volta hanno più di qualcosa a che fare con burocratese e aziendalese. Cerchiamo di essere autentici. Infine c'è il postscriptum. Non serve ad aggiungere un dettaglio, non serve più dimenticato, ma a evidenziare un'informazione a cui si tiene particolarmente. Stiamo parlando del PS, che appunto sta per postscriptum. Abbiamo detto che l'email naturalmente è parente stretta della corrispondenza cartacea, della lettera, e del resto la lettera affonda le sue radici nelle epistole. E proprio in ambito latino si poteva ricorrere al cosiddetto postscriptum per aggiungere informazioni che ci si era dimenticati di inserire nel corpo del testo. E naturalmente all'epoca riscrivere un'intera epistola e poi un'intera lettera, anche nell'era predigitale, più recente ma predigitale, era un compito impegnativo e dispendioso. E quindi si poteva aggiungere un'informazione in questo modo. Naturalmente con la scrittura digitale il senso del PS è cambiato e anche la sua funzione è cambiata.

Beata. Possiamo facilmente aggiungere delle informazioni cancellando, rimodulando, spostando intere parti del testo. Quindi, più che altro, possiamo adesso ricorrere al PS per evidenziare un'informazione e evidenziarla però a patto che ci sia un buon grado di informalità, perché il PS risulta adeguato in comunicazioni piuttosto informali. Nelle comunicazioni formali è da evitare, è sconsigliato ricorrere al PS, mentre in quelle che possono essere tra colleghi e tra persone con cui c'è già un certo rapporto, una certa relazione, pur all'interno di una griglia di relativa formalità, possiamo invece permetterci un PS per evidenziare un dettaglio, un'ulteriore informazione accessoria rispetto a quelle che ci hanno spinto a scrivere l'email. Passiamo ad uno spunto di riflessione. Di quali parti si compone un'email e quali accorgimenti bisogna avere nella sua stesura? E a questo punto passiamo agli esempi. Partiamo da un esempio insoddisfacente. Leggiamo. Alla cortese attenzione della segreteria di presidenza, alla preside della facoltà di lettere e filosofia, professoressa Paola Rossi, nome di fantasia. Seguitando la medesima iniziativa in auge dal 1997 presso tutte le maggiori sedi universitarie italiane, si inoltra in allegato domanda per il ripristino all'interno delle strutture di codeste insigne facoltà di un espositore recante agevolazioni di stampo editoriale strettamente riservata a studenti, docenti e personale afferente all'università. In attesa di un gentile riscontro, ringrazio per l'attenzione e colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti. Dottoressa Bianchi Franca, responsabile relazioni esterne Bianchi Edizione. Questa è un'email infelice. È un'email certamente che presenta moltissimi errori in termini di adeguatezza. Innanzitutto, partiamo dalla formula di apertura. Alla cortese attenzione della segreteria di presidenza, c'è anche l'intera frase sottolineata. Non è una soluzione accettabile, non è una soluzione percorribile. Ci sono delle convenzioni che vanno rispettate. Un'apertura del genere fa pensare ad una lettera commerciale, non a un'email. L'email prevede che ci sia una formula di apertura, il titolo o il cognome o il nome e cognome del nostro interlocutore, virgola, a capo, rigo bianco. Queste sono convenzioni da rispettare. Dopodiché c'è anche una certa ridondanza alla preside della facoltà di lettere e filosofia, e poi il corpo del testo è composto sostanzialmente da un unico lunghissimo periodo. Anche dal punto di vista sintattico, dunque, va cassata questa soluzione. Inoltre, dal punto di vista lessicale, troviamo parole che appartengono ad un registro aulico, codeste insigne, ad esempio, oppure seguitando, e ancora troviamo una formula di chiusura abusata, composta da un unico periodo, quasi meccanica, direi, una frase meccanica che ci sarà capitato di leggere spessissimo e che in modo meccanico ci viene in mente quando siamo alle prese con la chiusura di un'email. Dobbiamo però fare filtro, evitare che determinati meccanismi automatici finiscano nei nostri testi. E per meccanismi intendo proprio combinazioni di parole, intere frasi o periodi. Un'altra sbavatura notevole, formale, è anteporre il cognome a nome. È sempre preferibile, proprio perché l'email deve avere un tono di voce umano e deve risultare personale, anteporre il nome al cognome. Detto questo, ma qual è il motivo per cui Franca Bianchi, nome di fantasia, ha contattato la segreteria di presidenza? Non è assolutamente facile capire il messaggio, il contenuto, e ciò è dovuto appunto a scelte linguistiche, in particolare lessicali e di registro errate, e da una sintassi fin troppo articolata, con una frase lunghissima, un periodo fiume, potremmo dire, composto da più frasi, con un
un inscatolamento di periodi, per cui vedete.

sono un po' di virgole e ci sono virgole che separano frasi subordinate che rendono il tutto particolarmente disorientante. E allora io vi propongo una riscrittura di questa email, tra l'altro decisamente più breve, perché un altro punto di debolezza è l'eccessiva verbosità. Se abbiamo detto che l'email è un testo interstiziale, la cui fruizione spesso avviene tra un'attività e l'altra, dobbiamo, a maggior ragione in questo caso, tendere a una densità elevata. Vediamo. Riscrittura dell'esempio precedente. Gentile preside, le allego una domanda per la collocazione all'interno della sua facoltà di un espositore di dépliant. Si tratta di materiale informativo sulle agevolazioni che la nostra casa editrice offre agli studenti e a tutto il personale dell'università. La nostra, le ricordo, è una proposta presente già dal 1997 presso tutte le maggiori sedi universitarie italiane. In attesa di una sua risposta, le porgo i miei più cordiali saluti. Dottoressa Franca Bianchi, responsabile relazioni esterne Bianchi Edizioni. Come vedete, l'email da me riscritta è decisamente più breve, suddivisa in paragrafi e presenta una formula di apertura corretta, come ho avuto modo di dire, adeguata, virgola, spazio, rigo bianco, una formula di chiusura meno stereotipata, meno meccanica e automatica, in attesa di una sua risposta, allo stesso tempo molto semplice. Le porgo i miei più cordiali saluti. Nel testo sono state fatte svariate modifiche. Innanzitutto c'è un'organizzazione delle informazioni diversa. Subito l'informazione più importante. Le allego una domanda per la collocazione all'interno della sua facoltà di un espositore di dépliant, perché era questo che l'email precedente cercava di ottenere. Cercava di comunicare e cercava di ottenere, naturalmente fallendo la sua impresa. Dunque, riorganizzazione dei contenuti, prima l'informazione più importante, poi approfondimenti riguardo a questo materiale, che è materiale informativo sulle agevolazioni, eccetera, eccetera, e poi un elemento importante che potrebbe contribuire a far propendere la preside o il preside verso l'accettazione di questa proposta. E cioè il fatto che la nostra è una proposta presente già dal 1997 presso tutte le maggiori sedi universitarie italiane. Ma questa informazione, che rende più incisivo il messaggio, io non la antepongo, la metto dopo l'informazione più rilevante, quella che va messa subito. Naturalmente poi ho operato anche delle modifiche non solo strutturali ma anche sintattiche. I periodi sono tutti molto più brevi. Vedete che ci sono dei punti che spezzano questa prima parte del corpo, c'è un altro periodo di un rigo e mezzo e poi le formule di chiusura e di apertura sono state decisamente asciugate. Infine, dal punto di vista lessicale, soprattutto del registro adottato, ho adottato un registro formale, curato, ma certamente non aulico letterario ed eccessivamente ricercato come era quello adottato nell'email precedente. Questa email, dunque, è una delle possibili riscritture, ma è certamente una riscrittura migliorativa rispetto alla precedente. E adesso un esempio interessante, un'email realmente ricevuta, quindi un testo autentico che può essere considerato un esempio di buona scrittura e di buona email. Strictly Bright, fine periodo di prova, piano illimitato. Questo naturalmente è l'oggetto. Ciao Antonio, ti ricordiamo che il tuo periodo di prova con il piano illimitato di Strictly Bright sta per terminare. Dal 1 dicembre 2021, per continuare a utilizzare la nostra app e gestire i tuoi progetti di creazione, conversione ebook e impaginazione cartacea con Bright, ti verrà chiesto di scegliere il piano in abbonamento da attivare. Potrai scegliere tra diversi piani e relative funzioni a tariffe molto vantaggiose sulla base delle tue esigenze di utilizzo di Write. Prima di selezionare un piano, ti consigliamo di verificare le funzioni previste e lo spazio di archiviazione messo a disposizione da ciascuno. Ecco tutti i dettagli sui piani. L'email continua nelle slide successive e naturalmente leggeremo il prosieguo. Soffermiamoci innanzitutto su questa prima parte. Troviamo un oggetto decisamente denso.

sufficientemente breve e chiaro. Stiamo parlando di un servizio al quale io mi ero iscritto tempo fa di creazione e pubblicazione di ebook che si chiama Streetlybrite. C'è una modifica importante, è finito il periodo di prova del piano illimitato. Naturalmente questo potrebbe turbarmi, perché magari potrei non avere l'intenzione di passare ad un piano a pagamento e magari potrei anche essere preoccupato di perdere tutto il lavoro. E allora, l'apertura è subito calda, ci si mette sullo stesso piano, l'azienda si mette sullo stesso piano del fruitore, dell'utente, cliente potenziale, con un ciao, ciao Antonio, ti ricordiamo che il tuo periodo di prova con il piano è limitato e qui vedete l'uso del grassetto che qui trovate. Da il piano a terminare. Un grassetto adeguato, senza eccedere, come invece ci è capitato di notare in altre occasioni. Altri grassetti mi permettono di individuare i passaggi chiave di questa email. Quindi il piano illimitato di Streetlybrite sta per terminare, ti verrà chiesto di scegliere. Perfetto, io già a colpo d'occhio posso percorrere il testo, scandagliarlo. E mi ritrovo ad essere orientato nella lettura del paragrafo anche solo leggendo i grassetti. Ci sono poi dei link per approfondire degli aspetti importanti, il piano di abbonamento e i diversi piani e le relative funzioni. Inoltre si raggiunge verso la fine di questa parte dell'email, di questa prima parte dell'email, un grado di dettaglio maggiore e c'è modo di approfondire cliccando su tutti i dettagli sui piani. Tra l'altro, vi faccio notare che la scelta delle parole che creano il link, il cosiddetto testo di ancoraggio, anchor text, è decisamente felice e opportuna, perché le parole che compongono questi link descrivono esattamente la pagina web su cui io atterrerò cliccando su quel link. Andiamo avanti. Nel caso in cui i progetti presenti nel tuo account occupino uno spazio di archiviazione non compatibile con il piano da te scelto, ti verrà suggerito di disattivare alcuni progetti al fine di rientrare nei limiti previsti dal piano. Ad esempio, nel caso in cui tu voglia attivare il piano di abbonamento gratis, dovrai accertarti che i tuoi progetti non occupino spazio di archiviazione superiore a 5 MB. E così via. Per disattivare un progetto è sufficiente aprirlo, cliccare su Scheda libro, andare alla tab Azioni e cliccare su Disabilita libro. Una volta disabilitato un progetto non sarà più possibile visualizzarlo, modificarlo o scaricarlo. Il progetto verrà comunque archiviato, non verrà dunque perso e potrai abilitarlo nuovamente in seguito. Cosa avviene in questa parte che è la parte centrale, possiamo dire, di una email anche piuttosto lunga? Troviamo altri grassetti in relazione a progetti, spazio di archiviazione non compatibile con il piano e alla possibilità di disattivare. E questo in effetti rimanda a una preoccupazione lecita che l'utente che riceve questa email può avere. Nel momento in cui ha preso consapevolezza, che il piano sta per scadere, che quindi dovrà fare, delle scelte, il suo secondo pensiero è: tutto quello che ho fatto ora, che fine farà? E allora in questa parte centrale si rassicura il lettore, utente, potenziale cliente. Quindi anche la scelta dell'organizzazione delle informazioni è una scelta sensata, è una scelta efficace che rispecchia le esigenze e le priorità del lettore. E noto anche positivamente che c'è un esempio. Dunque si suggerisce di disattivare alcuni progetti e si spiega come fare a disattivare questi progetti con alcune indicazioni su dove cliccare, dove andare e cosa fare in sostanza. Quindi è anche un'email che al suo interno prevede determinate istruzioni e dunque vuole dare delle indicazioni per agire al di fuori del testo stesso. Arriviamo all'ultima parte dell'email. Nessun piano sarà attivato automaticamente nel tuo account dal 1° dicembre e nessun progetto sarà archiviato senza un tuo intervento. Ti suggeriamo quindi di

verificare lo stato del tuo account e selezionare il piano di abbonamento più affine alle tue necessità. Per farlo, clicca su Avatar, profilo, piano utente. Un saluto e buona scrittura, il team di Streetlib. Ancora una volta le informazioni sono state disposte in modo funzionale e adeguato rispetto alle esigenze del lettore. In chiusura c'è la rassicurazione più forte che

Noto anche che dal punto di vista della chiarezza e della precisione, giacché ci sono molte istruzioni e molte indicazioni che vengono date, il testo è più che soddisfacente. È un ottimo esempio di buona scrittura. Le formule di chiusura, in particolare un saluto e buona scrittura e quello che può essere a tutti gli effetti una firma, sono decisamente efficaci e cordiali. Del resto è una scelta coerente con la formula di apertura, perché se vi ricordate, l'email si apriva con un ciao, ciao Antonio, quindi si dava del tu, il tono di voce decisamente umano, caldo, rassicurante, grande chiarezza e precisione, organizzazione delle informazioni adeguata, applicazione dei principi di web writing con l'utilizzo di grassetti e link in modo pressoché perfetto. E infine una firma che, per quanto abbia a che fare con un team, quindi con un gruppo di persone, non ci sia un vero e proprio nome e cognome, cosa che sarebbe potuta avvenire, è comunque sufficientemente calda, cordiale e mostra una certa vicinanza. Arriviamo dunque allo spunto di riflessione. Quali sono i principali punti di forza e di debolezza rilevati negli esempi analizzati? Riepiloghiamo i diversi spunti di riflessione. Qual è la natura dell'email e quali sono le sue principali declinazioni in ambito professionale? Di quali parti si compone un'email e quali accorgimenti bisogna avere nella sua stesura? Quali sono i principali punti di forza e di debolezza rilevati negli esempi analizzati? Bene, questa lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, nella sezione relativa a questo insegnamento, potete trovare questi materiali e altri materiali di approfondimento che riguardano l'email.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Anvur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
3: My name is Devon Vodeeba. I had a record label

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

forse dedicata a un argomento non troppo intuitivo, che è edifici cognitivi proteggono la resilienza cognitiva per la neutralità climatica. Affronteremo questo argomento attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Ambiente e abitanti alleati nella resilienza cognitiva. Cinque fattori ambientali mitigabili proteggono la resilienza cognitiva. Lifelong learning ed educazione. Partiamo quindi dagli obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Sono obiettivi che esprimono che matura la consapevolezza mondiale sulle priorità per sostenere lo sviluppo dell'umanità. Infatti, sono stati prodotti questi Sustainable Development Goals, che sono queste 17 macro tematiche, attraverso le quali le Nazioni Unite hanno espresso in modo così sintetico e di riferimento delle dimensioni per cui diventano sostenibili gli obiettivi di sviluppo dell'uomo. Cioè si è intuito in modo così forte da renderle le 17 tematiche condivise a livello mondiale, il fatto che gli obiettivi dello sviluppo devono essere sostenibili. E infatti vedremo come all'interno di queste 17 dimensioni noi possiamo andare a interagire con alcune così importanti di esse attraverso degli interventi che vanno proprio sugli edifici in cui noi viviamo. Questi obiettivi di sviluppo sostenibile sono stati recepiti dalla Comunità Europea, dall'Unione Europea. In particolare, per il 2030, l'Unione Europea ha identificato e dedicatogli 35 milioni di dollari, ha identificato 100 città che devono raggiungere la neutralità climatica per il 2030, cioè l'obiettivo di sviluppo si pone l'ambizioso obiettivo di raggiungere la neutralità climatica per il 2050, ma ha identificato 100 città in tutta Europa, tra cui Roma, che devono raggiungere questa neutralità per il 2030, cioè dopodomani. Questa stessa consapevolezza sta agendo a livello nazionale, in particolare nella dimensione degli edifici che entrano nella scuola, e in realtà è quello che è codificato dallo strumento Futura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E per Roma, che appunto ha questa urgenza di dare un contributo proprio perché è riconosciuta tra quelle che devono mandare il volano e creare prototipi che possano essere poi seguiti dalle altre città e a livello nazionale in tutta Italia, si è infatti dotata di un piano di azione per l'energia sostenibile e il clima e una strategia di resilienza. Questa strategia, che appunto recepisce gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, ha delle grandi dimensioni e sono infatti ricodificate attraverso le grandi dimensioni che voi riconoscete e potete osservare con l'identificazione dell'efficiente, cioè Roma è riconosciuta come efficiente al servizio dei cittadini, forte, unica e dinamica, aperta e inclusiva, capace di aiutarti, che protegge e sviluppa le sue risorse naturali. Ciascuna di queste grandi dimensioni è stata poi declinata in azioni che vanno a incidere sull'amministrazione, sulle azioni centralizzate e come rendere smart la city, per rendere i servizi al cittadino efficienti, per agire sulla dinamicità di Roma, la consapevolezza che vuole agire a livello della vita culturale, della rigenerazione urbana, della rigenerazione del paesaggio, sostenendo

tenere la tradizione contadina, perché Roma ha un hinterland fortissimo legato alla produzione dell'agricoltura, renderla attrattiva e sicura, adatta al cambiamento climatico. E certamente in questa dimensione c'è la consapevolezza che per adattarci e contribuire alla neutralità climatica è importante renderla adatta ai cambiamenti che il clima ci sta riservando, benché siamo consapevoli di dare un contributo e su quello vogliamo agire nel ridurlo, certamente dobbiamo adattarci ai cambiamenti che avvengono. Aperta e inclusiva, divenendo veramente ospitale rispetto alle diversità. Vuole poi che protegga e sviluppi le sue risorse naturali attraverso la protezione dell'ecologia e delle risorse idriche, sviluppo dell'energia rinnovabile, ridurre l'inquinamento e promuovere un'economia circolare a rifiuti zero. Come spunti di riflessione al termine di questa grande dimensione, ci chiediamo: c'è un segnale chiaro della consapevolezza a livello mondiale delle necessità per lo sviluppo sostenibile? Sono condivise a livello europeo e nazionale? Il governo di Roma, tra le 100 città europee volano della neutralità climatica di tutta l'Unione Europea, ha maturato una strategia di sviluppo sostenibile, di resilienza? Quanto sono interdipendenti le strategie di resilienza di Roma Capitale con l'azione umana e il territorio? Ecco, vediamo adesso ambiente e abitanti alleati nella resilienza cognitiva. Quindi adesso andremo a collegare questa grande consapevolezza che tutto il mondo sta mettendo a fuoco, a partire dalla capacità di esprimerlo a livello delle Nazioni Unite, quindi recepito poi in Europa, nelle varie nazioni, e addirittura nel nostro caso a livello locale di Roma, andiamo a vedere come le reti neuronali ci suggeriscono qualcosa in questa relazione. Le città e le comunità formano un complesso sistema urbano e principi simili governano la resilienza del sistema a livello della persona, della comunità e del sistema urbano, andando a determinare quella capacità di resilienza che è proprio l'opposto della fragilità, è proprio la capacità che gli esseri umani hanno, ma ce l'hanno nel momento in cui la comunità sviluppa questa capacità di resistere agli eventi avversi e affrontare gli elementi di stress con una buona capacità di recupero e di sopravvivenza, solo assieme al mondo in cui si vive e, nel nostro caso, nel sistema urbano. Quindi la capacità di proteggerci dalle fragilità e non incorrere in una cronicità di situazione fragile è proprio nella capacità di costruire questa resilienza. La nostra consapevolezza è proprio che la persona, l'organismo complesso umano, così come la comunità sociale, sia essa scolastica, professionale, quindi un sistema complesso di molti organismi, che il sistema urbano, nella sua complessità di coinvolgimento di gli edifici, l'urbanistica, l'ambiente in cui si trova e tutta la comunità urbana e animale che la vive, hanno un comportamento che è resiliente ai tre livelli, interdipendenti, e il risultato e bilancia gli input e gli output in termini di energia e materiali utilizzati e rifiuti ed emissioni prodotte. Ecco, vogliamo sottolineare come proprio i principi che regolano l'equilibrio del singolo organismo sono tutt'uno come di quelli che regolano la società umana e nei suoi livelli sociale, scolastico e professionale, all'interno del sistema urbano. In tutti i casi abbiamo queste entrate e uscite che devono equilibrarsi proprio perché usano dell'energia e delle energie necessarie in maniera equilibrata ed opportuna. Tenete conto che l'essere vivente, gli animali, si sono

creati per essere adatti all'ambiente. Addirittura sapete che le nostre feci, le feci degli animali, sono uno dei fertilizzanti migliori per la terra. Cioè c'è qualcosa che rende la nostra fisiologia così adatta all'ambiente. È chiaro che lo sviluppo umano, con la capacità di modificare l'ambiente e di costruire edifici, è stata uno dei cardini della rivoluzione dello sviluppo umano, ma ha bisogno di tenere sempre presente questi equilibri di entrate e uscite. E così, in che modo ci ambiente, abitanti, alleati nella resilienza cognitiva si integrano con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite? Se mitighiamo fattori di stress negli edifici e andiamo quindi a agire sull'azione climatica e la vita sul territorio, proteggiamo e rafforziamo la resilienza cognitiva, quindi andiamo a incidere sul benessere della società, sulla qualità dell'educazione e sull'equilibrio tra i generi. E costruendo edifici cognitivi che quindi proteggono la resilienza, interverremo sulla neutralità climatica. E questo incidendo e avendo contributo a livello comunitario, sia in termini sociali, quindi di relazioni affettive tra persone, nelle condizioni di lavoro, quindi le comunità aziendali e lavorative, e a livello della scuola e dell'educazione, le comunità scolastiche. Quindi noi vogliamo andare a creare azioni sugli edifici che quindi hanno un impatto chiave sulle emissioni del gas serra. Addirittura, se noi sfruttiamo il Google Environmental Insight Explorer, quindi lo strumento che Google ha sviluppato a partire dalla ricchezza incredibile di informazioni che sta raccogliendo sul territorio, vediamo che gli edifici contribuiscono 5 volte più delle emissioni dovute ai trasporti alla produzione di CO2 e di gas inquinanti. Quindi, teniamo conto che l'impatto sull'ambiente di quello che noi possiamo fare attraverso gli edifici è qualcosa che ha un impatto sulla neutralità climatica irrecuperabile attraverso solo i trasporti. Quindi, come spunti di riflessione nel passare dagli obiettivi dello sviluppo sostenibile ai vari livelli delle comunità, dal mondo al locale, e in che modo i principi che governano l'individuo, le comunità e i sistemi urbani, ci chiediamo: gli organismi viventi e ambiente costituiscono un unico sistema governato da principi simili? Dalle reti neuronali emergono indicazioni sui comportamenti adatti alla resilienza cognitiva? Intervenendo sugli edifici, modifichiamo la resilienza tra sistema e ambiente sostenendo la resilienza cognitiva? Gli edifici influiscono sulla neutralità climatica? In che modo noi andremo a inciderlo? Vediamo attraverso questi 5 fattori ambientali mitigabili che proteggono la resilienza cognitiva. La consapevolezza che noi abbiamo sviluppato di essere legati agli obiettivi dello sviluppo sostenibile mondiali, sfruttando quello che abbiamo capito e conosciamo della organizzazione delle reti neuronali, di come coordinano e governano il singolo individuo, la singola persona, ciascuno di noi, ma le comunità di appartenenza che sono tutt'uno con il nostro benessere, e quindi cosa succede a livello urbanistico, lo abbiamo approfondito andando a prendere questi 5 fattori che hanno la caratteristica di essere importantissimi sulla resilienza del singolo individuo e quindi delle comunità, ma di essere mitigabili. Ecco, vediamo i fattori dell'edificio e ambiente che
che incidono sulla resilienza cognitiva e sono mitigabili attraverso questa tabella, dove abbiamo per ogni fattore che vedete elencato indicato qual è l'evidenza scientifica, in questo senso abbiamo selezionato dalla letteratura indicazioni che abbiamo pesato un po' come ha rivoluzionato Google la richiesta e la scelta, la ricerca delle pagine. Google ha rivoluzionato l'accesso alla rete e l'indagine di rete proprio andando a vedere quanto le pagine erano richiamate da altri. Quindi questa è stata l'intuizione geniale di Google e noi abbiamo usato una cosa molto simile attraverso l'andare a selezionare letteratura in funzione di quante volte è stata citata. Quindi vi abbiamo riportato per ciascun fattore quanto l'evidenza scientifica è citata e quindi quanto è solida. Abbiamo indicato per ciascun fattore in che modo possiamo intervenire e abbiamo anche voluto sottolineare il fatto che quel fattore è addirittura parte della normativa. Quindi trasmettendo che anche le leggi tengono conto di quanto sono importanti questi fattori. Ed ecco che i cinque fattori, in ordine, diciamo, di peso per il benessere delle persone, sono lo stress termico, infatti avete molto chiaro che ogni volta che c'è un'onda di calore o di freddo si dice attenzione alle componenti fragili della società, quindi agli anziani, ai bambini, alle donne incinte. Ora, lo stress termico può essere contrastato attraverso le piante. In verità oggi vi racconterò anche un'altra tecnica, però certamente le piante sono uno dei fattori importanti per contrastare le isole di calore. E per ciascuno abbiamo anche indicato già delle persone che possono agire, diciamo, degli organismi, delle organizzazioni che possano immediatamente andare nella direzione di, ad esempio, piantare nuovi alberi. E appunto abbiamo citato il fatto che la normativa codifica per il microambiente, per le zone dove si vive, il range di temperature che deve essere preservato, per esempio, in una zona di lavoro. Il secondo elemento è l'inquinamento dell'aria. Anche in questo caso sempre andiamo a dare quali sono le evidenze scientifiche, vedete che sono sempre solidissime, e identificato delle procedure che possono contrastare. Lo stile di vita sedentario, luce e rumore. Le raccontiamo per ciascuna delle voci, in queste dimensioni appunto di evidenza scientifica, intervento di mitigazione e presenza all'interno delle normative italiane. Lo stress termico. È molto evidente il fatto che ci sono effetti sul benessere della persona, sono effetti diretti del calore o effetti indiretti. Dal punto di vista di quelli diretti abbiamo proprio la disidratazione, lo squilibrio degli elettroliti, l'eruzione di calore, crampi da calore, edema da calore, addirittura fino alla sincope, che è il colpo di calore. Ma ci sono anche effetti indiretti. Quindi dal colpo di calore si ha asma, reazioni broncopolmonari, effetti respiratori, addirittura possono incrementare le infezioni, si può arrivare addirittura all'infarto miocardico o solo aritmie. Può portare ad un'acuzie della ipoglicemia nel diabete o supportare l'insufficienza renale. Infatti si vede che in relazione a eventi termici importanti si ha chiaramente un aumento delle chiamate di ambulanza, le visite al pronto soccorso e si ha chiaramente un'associazione con un aumento della mortalità. Altrettanto vi è l'evidenza che proprio i sottogruppi di popolazione che sono vulnerabili sono particolarmente vulnerabili al calore. E quindi gli anziani, le persone incinte, i neonati, i bambini piccoli, ma anche i turisti e chi lavora all'esterno. Per contrastare lo stress termico,
si sa che le piante possono dare un contributo molto importante, quindi si vede che

Laddove le isole di calore hanno proprio un picco all'interno delle condizioni urbane, tanto che sono addolcite, per esempio nelle zone dei parchi extraurbani, laddove ci sono zone residenziali si ha un aumento ulteriore della presenza di isole di calore, vedete qui quello che succede in funzione della temperatura, in grado Fahrenheit oppure in gradi centigradi, siamo variazioni dell'ordine di 3 gradi, ma 3 gradi in media sono un enorme impatto e si vede che nella campagna le cose si riassestano. Per questo è conoscenza comune che le piante possono aiutare a ridurre gli effetti delle isole di calore. Ma attenzione, nel caso di Roma stiamo parlando della città più verde d'Europa, ha il 67% del territorio comunale tra parchi e giardini. Quindi vediamo che addirittura in condizioni specifiche non è la soluzione finale e più efficace. Proprio recentissimi progetti europei hanno dimostrato che modificare l'albedo, ecco qui vedete un asfalto che anziché essere del colore scuro, quasi nero, tipico degli asfalti urbani, basta cambiarlo e usare materiali che hanno un colore più chiaro, ed ecco che qui hanno mostrato qual è la temperatura a livello del suolo, ma hanno fatto vedere che basta cambiare alcune vene in questa città spagnola, è stato già realizzato ed è stato misurato, e hanno fatto vedere che si può ridurre di 2 gradi la temperatura ambientale semplicemente modificando vene importanti di quel territorio urbano. L'altro secondo elemento, abbiamo detto stress termico, inquinamento. L'inquinamento ha effetti su tutto il benessere fisico e addirittura ha effetti diretti anche sulla cognizione. Quindi l'effetto della qualità dell'aria sulle abilità cognitive di professionisti adulti è stato recentemente indagato direttamente, in particolare in questo caso hanno coinvolto persone e modificato l'ambiente in modo sperimentale e hanno fatto proprio vedere che tra un ambiente convenzionale o un ambiente che avesse più apporto, quindi modificato la qualità dell'aria, si ha un beneficio significativo a livello della quantità di attività, cioè le persone sono più attive, della produttività del livello lavorativo, della capacità di essere attenti, di focalizzare l'attenzione, di eseguire task che abbiano un obiettivo più chiaro, assolutamente un effetto ancora più forte nella capacità, nella resilienza, la capacità di rispondere a crisi, quindi in condizioni inusuali di rispondere in modo adeguato, la capacità di usare informazioni che siano disponibili e la capacità di sviluppare strategie valide nelle varie situazioni. Quindi vedete che a fronte di una condizione globale sistemica in cui è ben noto che l'inquinamento incide, addirittura incide direttamente sulle capacità cognitive. Vedete quanto la resilienza cognitiva è legata all'ambiente. E quindi quali sono le soluzioni di mitigazione che abbiamo già immaginato? Un aspetto è sugli ambienti esterni, possiamo utilizzare vernici catalitiche, che possono essere usate in realtà anche sulle pareti interne, ma addirittura per le pareti esterne è interessante notare che, per esempio, nelle autostrade hanno già iniziato in alcune autostazioni a utilizzare questo tipo di vernice che proprio si sostituisce alle piante, cioè agli stessi principi catalitici che utilizzano le piante e sono incamerati di questi materiali innovativi, quindi della tecnologia che sta dietro a queste vernici. Dal punto di vista degli interni, abbiamo identificato, ripeto, la nostra meta è quella di mostrare che esistono già soluzioni che possono mitigare e andare verso condizioni ambientali più favorevoli.

Una delle dimensioni può essere proprio quella degli edifici scolastici, perché lì andiamo a intervenire direttamente sui bambini e sulle comunità che li attorniano. Ma l'idea è che chiaramente possano essere solo un esempio e si possano andare a identificare soluzioni nuove. Ma anche in questo caso la tecnologia sta producendo dei filtri catalitici, quindi non si devono nemmeno cambiare i filtri. È proprio la struttura dei canali attraverso quali passa l'aria che permette di ottenere una qualità dell'ambiente più valida. La sedentarietà. Su questa era l'unico elemento all'interno, anche come mostrato in tabella, che manca nella codifica legislativa. Cioè la legislazione ancora non ha implementato qualcosa che veramente guidi verso una vita non sedentaria. Ma è sempre più noto, in questo caso portiamo un breve esempio di questa pubblicazione su 200.000 partecipanti in 31 paesi, in cui fanno proprio vedere che il livello di attività fisica, sia esso basso o invece medio-alto, incide sia sul benessere fisico che sul benessere psichico. Fanno proprio vedere che sull'adiposità non basta, ma invece su marker cardiometabolici, sulla salute globale e sulla posizione attiva pro sociale, sulle capacità attentive e sulle relazioni tra pari, il livello medio-alto ha proprio un'incisività maggiore rispetto a un livello basso di attività fisica. E è curioso vedere che sul fronte psichico gli effetti sono un po' differenziati rispetto a uomini e donne, cioè la capacità di attivarsi in termini sociali era più evidente e modificata nelle donne, mentre la capacità di accettazione di sé e di relazione tra pari era modificata maggiormente nei maschi dalla semplice attività fisica. Ma quindi come possiamo proteggere e quindi andare a cercare soluzioni mitigabili alla sedentarietà? Incredibilmente partiamo dai bagni, cioè creare bagni luminosi e accoglienti con acqua accessibile da bere può essere una soluzione potentissima, certamente a livello delle scuole, perché ovviamente riuscire a proteggere questa dimensione nei bambini poi avrà un impatto enorme nelle altri livelli diciamo, di fasi della vita. Ma in realtà questa è una dimensione fondamentale per ciascuno di noi. Io avevo citato un po' prima il fatto delle feci che erano e sono tuttora qualcosa di molto valido per l'agricoltura. Poi l'uomo le sta usando poco, purtroppo su questo c'è ancora una consapevolezza molto bassa, ma avere in mente che ciò con cui noi ci alimentiamo e ciò che noi espelliamo hanno un valore uguale per la qualità della nostra vita, rivoluziona un pochino le nostre visioni. Noi abbiamo un po' la mente che il cibo è una cosa bella, le feci e le urine sono una cosa brutta. Ecco, non sono una cosa brutta, sono uno dei cardini del benessere. Teniamo conto che senza mangiare noi possiamo sopravvivere molto più a lungo che senza defecare e senza espellere. Quindi il blocco intestinale ci porta alla morte molto prima che non mangiare, cioè noi siamo resistenti al non alimentarci molto di più che il non espellere. Quindi proteggere che andare a espellere in un ambiente bello, pulito, profumato, luminoso, ci ricorda che quella è una fase altrettanto importante e fondamentale per la nostra fisiologia. Mi piace sottolinearlo perché ritornare a conoscere, a guardare le cose che abbiamo attorno dal punto di vista della loro importanza funzionale, forse ci aiuta a recuperare anche il rispetto per gli spazzini. Io sono sempre rimasta colpita che noi viviamo in una delle città più belle del mondo, Roma, e a Roma c'è un livello di sporcizia assurdo e accanto a questo c'è l'idea che noi non valorizziamo, cioè noi non stimiamo chi di mestiere, cioè se mio figlio farà lo spazzino, lo ritengo come una specie di degrado della sua umanità. Ecco, finché noi non abbiamo un senso di rispetto per i mestieri, relativo all'importanza che quel mestiere ha per il tuo benessere,

noi secondo me non costruiremo mai una cultura veramente resiliente. Quindi da un lato i bagni, ma certamente uno dei metodi che avevamo pensato inizialmente sulla mobilità per i ragazzi a scuola erano le aule natura. Lì c'è sempre l'idea di strumenti che siano veramente disponibili e il WWF ha creato questi strumenti che sono facilmente acquisibili e implementabili a scuola, anche se nel nostro cuore era proprio la didattica per ambienti di apprendimento, uno degli strumenti così importanti per contrastare la sedentarietà a scuola. Lo cito perché è stato già implementato negli ambiti scolastici. La didattica per ambienti di apprendimento semplicemente prevede che anziché andare a scuola e andare nella tua aula, nel tuo banchetto, tu andrai in una aula che è legata all'argomento che tratti. Quindi tu, prima di tutto, ogni ora cambierai sede di lavoro, sede di attività scolastica. E soprattutto nell'ambiente tu potrai creare qualcosa che è didattico, cioè tu potrai riempire l'aula di geografia, di mappe, di cartine e potrai pian piano creare qualcosa che sia un vero feedback, che arricchisca i voti per le persone. Per esempio, se un gruppo o un singolo ha sviluppato una ricerca particolarmente efficace su un argomento, verrà mostrata in quella stanza, quindi sarà di utilizzo di altri, sarà di gratificazione di chi l'ha fatto e sarà di stimolo per andare a indagare meglio quell'argomento. Ecco, questo tipo di dimensione, quindi spostarsi da un'aula a un'altra, spostarsi a ogni ora, andare in un ambiente che è adatto a quello che vuoi fare, è proprio una delle dimensioni che può proteggere e andare contro la sedentarietà. L'ho citato appunto perché ha un correlato anche in qualunque ambiente, di lavoro al di là della scuola. Le ultime due dimensioni, la luce, la lunghezza d'onda, la durata e l'intensità dell'esposizione alla luce influenzano le capacità cognitive. Inizialmente agiscono sulle strutture sottocorticali legate all'allerta, si modificano il tronco encefalico, l'ipotalamo, il talamo, poi arriva nelle aree limbiche, l'amigdala, l'ippocampo e successivamente incide sulle aree corticali. Lavori molto solidi fanno proprio vedere quanto la luce protegge, una luce fisiologica, le nostre abilità mentali. Quindi, quali sono le soluzioni di mitigazione? Chiaramente delle tende che permettano, nel caso fortunato, che è tra l'altro la norma, di ambienti che sono esposti alla luce solare, andare a calibrarne l'intensità, perché chiaramente avevamo detto che lo stress termico è un problema per la nostra benessere, per la nostra resilienza cognitiva. È evidente che se io metto dei ragazzini alla luce solare per 4 ore, è molto bello che ho sentito proprio un ragazzino raccontare quando poi è cresciuto di dire: io sentivo una sensazione di asimmetria, sentivo come una sola guancia che mi scottava. Ecco, c'è proprio una dimensione, tra l'altro, che passa proprio dalle nostre sensazioni fisiche, che è mediata fortissimamente, in questo caso dal calore indotto dalla luce. Ma noi possiamo, attraverso tende opportune, calibrare e ad avere la luce solare, ma non il sovraccarico. La tecnologia moderna sta iniziando a sviluppare proprio lampade che abbiano lo spettro solare e addirittura a creare dimensioni di illuminazione, quindi non solo lo spettro, quindi calibrarlo come quello naturale, ma anche creare illuminazioni, il modo in cui viene illuminato, come abbiamo appena accennato, il sole diretto su di te è addirittura deleterio, quindi da un lato avresti la luce solare, la luce con lo spettro a cui tutto il nostro corpo è abituato in migliaia di anni, ma se io ti metto con la luce solare diretta, tu non riesci nemmeno a respirare. Queste nuove lampade proprio tengono conto di queste due dimensioni, quindi di spettri e colori che costituiscono la luce, che proteggano la qualità di tutta la comunicazione, perché tutto ciò che noi guardiamo è illuminato dalla luce. Quindi quando noi alteriamo gli spettri che servono

a vedere tutto il resto, noi alteriamo tutto ciò che guardiamo e anche la diffusione all'interno dell'ambiente di quello stesso spettro solare. Il rumore è qualcosa che incide fortissimamente sulle nostre abilità cognitive. E in questo caso noi vi racconterò qualcosa che fa parte anche della nostra esperienza diretta. Quindi è ben noto che nelle aree dove ci sono proprio degli studi scientifici che sono andati a studiare le capacità cognitive di coloro che sono in zone dove ci sono aeroporti e hanno fatto proprio vedere che c'è una riduzione della comprensione della lettura, della memoria e del riconoscimento in chi vive in zone legate agli aeroporti e che vi è una sensazione di fastidio di fondo che rimane sempre attiva in coloro che vivono lì. Quello che abbiamo studiato noi è proprio l'effetto del traffico stradale. In realtà in studi precedenti hanno guardato cosa succede in 3.000 bambini esposti al rumore in base a mappe territoriali e corretti anche per lo strato socio-economico nell'istruzione e nell'etnia d'origine. E hanno fatto proprio vedere che una più bassa esposizione migliora questo senso di fastidio che possono provare, ma curiosamente hanno anche visto che l'esposizione al rumore entro certi limiti aveva migliorato la memoria episodica. Quello che abbiamo studiato noi è legato proprio al livello di stress in vigili che avessero fatto almeno 8 anni di lavoro sulle strade, rispetto a persone di controllo che vivevano in un ambiente di ufficio tipico, anzi erano proprio vigili che però lavoravano in ufficio, ed abbiamo guardato cosa succedeva quando stavano rilassati, quando erano esposti allo stesso rumore del traffico. E se queste due condizioni erano realizzate dopo una condizione stressante, probabilmente da psicologi molti di voi hanno già sentito che cos'è il test di Stroop, lo Stroop test, in cui vengono mostrati dei tondini di un colore, ma allora, vengono mostrati i nomi dei colori e devono essere letti, dei tondini di quel colore e devono essere espressi, e poi vengono mostrati i nomi dei colori scritti in un altro colore e la persona deve esprimere, in questo caso rosso, in questo caso verde, e deve andare a esprimere il colore in cui è scritta la parola. Questo viene eseguito per 15 minuti e le persone vengono poi ristudiate a riposo oppure durante l'ascolto delle registrazioni che avevamo fatto di traffico urbano. Quello che abbiamo visto andando a studiare un fenomeno tipico della consapevolezza, della conoscenza, è questa P300, che cosa succede nella capacità di riconoscere variazioni, quindi è uno con i tempi di reazione, quindi è uno dei test classici per quantificare un livello cognitivo. E quello che abbiamo osservato è in primo luogo che chi è esposto al traffico è come se avesse sviluppato una maggior capacità, cioè come abbiamo visto prima, chi è esposto al rumore è come se avesse una miglior memoria episodica. E qui stranamente osserviamo una maggior capacità di riconoscere, scusate, una cosa importante è che questa P300, quindi questa capacità di riconoscere una variazione e rispondere, era eseguita con degli stimoli tattili, quindi in un sistema completamente diverso da quello del sistema uditivo. Quindi come se questo sia un meccanismo di compensazione e laddove il sistema uditivo è sofferente, il sistema somatosensoriale in qualche modo sia risultato più attento, ma in compenso queste persone avevano meno capacità di sostenere lo stress. Quindi quali soluzioni di mitigazione? Molto
semplice.

Semplicemente in questo senso andare a prendere strumenti che ormai sono fortemente presenti di mitigazione del riverbero sonoro. Quanto spesso noi entriamo in una mensa e abbiamo una sensazione di fatica per il rumore di fondo, non riusciamo più a parlare con i nostri compagni di tavolo perché dobbiamo urlare. Ecco, pensate, tutti i giorni, tutte le volte che i ragazzini vanno a scuola si trovano in questa situazione loro e gli insegnanti. Quindi in tutto questo, nelle mense, nelle palestre dove è così importante quel fenomeno di riverbero, ma anche nelle condizioni extrascolastiche e quindi di bar e di smart working. Quindi la cura di creare degli ambienti che non abbiano un rumore di fondo estremamente importante è certamente prioritario. Quindi globalmente, riportiamo come spunti di riflessione di queste cinque dimensioni importanti che possiamo mitigare. L'esperienza ingegneristica edile architettonica ha maturato indicazioni sulle caratteristiche del microclima adatte alla fisiologia e quindi al benessere degli abitanti. Quali sono le cinque dimensioni fondamentali su cui è possibile sviluppare interventi di mitigazione? È rilevante sviluppare soluzioni ergonomiche ed accoglienti? Ed arriviamo al lifelong learning ed educazione. Lifelong learning è una dimensione della nostra vita che sta diventando sempre più consapevole a tutti i livelli neuroscientifici e di tutti i livelli sociali, in cui noi siamo esseri che apprendono da quando nascono dalla pancia della mamma fino a quando vanno all'altro mondo. E questo è un aspetto sostanziale in tutto quel legame con l'ambiente che stiamo citando e sull'azione che noi possiamo avere sugli edifici. Abbiamo detto che vogliamo proteggere quelle cinque dimensioni, ma noi dobbiamo interrogare i database sulle condizioni ambientali del singolo edificio per determinare le priorità di intervento. Ed ecco che possiamo andare a osservare come è fatta l'esposizione del singolo edificio, l'inquinamento e le isole di calore, attraverso database che sono proprio accessibili agli esperti, quindi Environmental Insight Explorer prodotto da Google, ma l'ARPA che a livello di ogni regione italiana contiene tutte profondissime consapevolezze, conoscenze e raccolte di sensori da parte dell'ARPA per l'indicazione sui livelli e la qualità dell'aria. E in realtà sul clima è anche molto importante le conoscenze che mette a disposizione il Consiglio Nazionale delle Ricerche attraverso l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima. Cosa c'entra il lifelong learning dal informarci sulla condizione del singolo edificio? Ed ecco qui il punto progettuale. Qui noi usiamo quello che si chiama ciclo di Deming, e a cui tornerò in altre lezioni con voi, fatto da quattro grandi dimensioni, plan, do, check, act, in cui noi pianifichiamo quello che vogliamo fare tenendo conto delle condizioni ambientali, quindi ci informiamo da parte dei grandi database, capiamo quali sono le condizioni di quell'edificio e andiamo a implementare le soluzioni, per esempio quelle che vi avevo prospettato prima. Ma noi andremo a controllare se quello che abbiamo fatto effettivamente migliora i cinque livelli di temperatura, inquinamento, sedentarietà, luce e rumore. E in funzione di quello che abbiamo osservato, quindi della rilettura di quelle variabili, come oggettivamente possiamo sapere, andremo a definire l'intervento più adeguato e preciso per quel singolo edificio. Quindi vedete come quello che noi stiamo facendo sul singolo edificio ha bisogno di competenze interdisciplinari, ha bisogno che consapevolmente tutta la popolazione si renda attiva nel recepire queste variazioni. Quindi vedete che le azioni che noi facciamo sul clima, attraverso la mitigazione degli edifici e nel mitigare gli stress che loro offrono, proteggono e rafforzano la resilienza cognitiva, migliorando quindi la qualità della salute, dell'educazione e della relazione tra persone, e costruiamo edifici cognitivi che quindi contribuiscono alla neutralità climatica, sia come edifici in sé, sia proteggendo il benessere delle persone che ci vivono, che quindi non entrano in meccanismi di dipendenza e di comportamenti che contribuiscono alla bassa qualità climatica.
Vedete che in

Ciascuno di questi passaggi ci sono comunicazione e coinvolgimento nel determinare le soluzioni di tutte le componenti della comunità, siano esse sociali, aziendali, lavorative e scolastiche, sia nella determinazione delle soluzioni, ma soprattutto nel recepirne e nel goderne. E quindi stiamo dicendo che questo percorso che proponiamo è uno dei cardini del lifelong learning, dove l'educazione serve come educazione reciproca e protegge la qualità della vita dalla nascita alla morte. Quindi, come spunti di riflessione in questo ultimo elemento di lifelong learning ed educazione, ci chiediamo, per intervenire opportunamente nel rendere gli edifici protettivi della resilienza cognitiva, è necessario personalizzare, cioè tener conto delle condizioni ambientali di quel singolo edificio? Quali professionalità servono per interrogare i database e assegnare un peso in termini di costo-beneficio agli interventi da attuare? Cos'è il ciclo di Deming? E quindi andiamo insieme ad avere un riepilogo degli spunti di riflessione che abbiamo visto insieme. C'è un segnale chiaro della consapevolezza a livello mondiale delle necessità dello sviluppo sostenibile? Sono condivise a livello europeo e nazionale. Il governo di Roma, tra le 100 città europee, volano della neutralità climatica in tutta l'Unione Europea, ha maturato una strategia di sviluppo sostenibile, di resilienza. Quanto sono interdipendenti nella strategia di resilienza di Roma Capitale l'azione umana e il territorio? Organismi viventi e ambiente costituiscono un unico sistema governato da principi simili. Dalle reti neuronali emergono indicazioni sui comportamenti adatti alla resilienza cognitiva. Intervenendo sugli edifici, modifichiamo la relazione tra sistema e ambiente sostenendo la resilienza cognitiva? Gli edifici influiscono sulla neutralità climatica? L'esperienza ingegneristica, edile e architettonica ha maturato indicazioni sulle caratteristiche del microclima adatte alla fisiologia e quindi al benessere degli abitanti? Quali sono cinque dimensioni fondamentali su cui è possibile sviluppare interventi di mitigazione? È rilevante sviluppare soluzioni ergonomiche e accoglienti? Per intervenire opportunamente nel rendere gli edifici protettivi della resilienza cognitiva, è necessario personalizzare, cioè tener conto delle condizioni ambientali del singolo edificio? Quali professionalità servono per interrogare i database ed assegnare un peso in termini di costo-beneficio agli interventi da attuare? Cos'è il ciclo di Deming? Abbiamo quindi trattato insieme una grandissima dimensione che porta gli edifici cognitivi come centro di interventi che tutta la società può implementare per proteggere l'esilienza cognitiva e a favore della neutralità climatica. Quindi vi ringrazio in tutti i modi della vostra attenzione e vi rimando per ogni approfondimento al sito del nostro Ateneo e in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Arrivederci.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Da prima, come primo argomento, i riti di iniziazione. I riti di iniziazione che sono tipici delle società tradizionali e vedremo le loro funzioni, vedremo che cosa hanno anche da insegnarci rispetto alla nostra cultura. Poi vedremo il caso dei bambini. Anche i bambini entrano in gruppo quando vanno a scuola, quando vanno alla materna, quando entrano nei gruppi di compagni che già giocano insieme. Quindi anche per i bambini c'è un problema dell'entrata in gruppo. Dopodiché vedremo le teorie, gli autori, vedremo in particolare la teoria di Moreland e Levin con la fase dell'esplorazione di gruppo in cui apprenderemo altri elementi che ci introducono, è il caso di dirlo, nella vita dei gruppi. E infine vedremo le strategie del nuovo arrivato che costituiscono, se vogliamo, anche delle istruzioni per l'uso per chi voglia entrare in gruppo. Allora, partiamo con alcune dichiarazioni di principio. L'entrata in gruppo è un'esperienza che noi facciamo più volte nella vita. È una, diciamo, un'esperienza che proprio costella tutta la nostra esistenza, in cui noi entriamo e usciamo da tanti tipi di gruppi. Allora, questa esperienza non è sempre un'esperienza facilissima. A volte può essere anche molto dura, come vedremo in seguito. E diciamo che questa esperienza dell'entrata dipende da un lato dal tipo di gruppo a cui si vuole accedere. E per esempio, più il gruppo è segreto, più il gruppo ha una qualche tipo di eccellenza, ha un qualche tipo di specificità, tanto più può essere difficile l'entrata. Nello stesso tempo dipende anche dalle caratteristiche del neofita. Cioè, vedremo per esempio che ci sono dei neofiti che sembrano avere il codice di entrata in un gruppo, ci sono altri neofiti, nuovi arrivati, che fanno più fatica e sembrano invece avere una sorta di sgrammaticatura sociale. Allora, dico già dall'inizio che userò come sinonimi il termine di nuovo arrivato, di nuovo venuto, di neofita, di recluta, tutti sinonimi per parlare proprio di questo individuo che accede ad un gruppo. Allora, alcuni esempi di entrata in un gruppo. Ci sono i passaggi scolastici che tutti quanti abbiamo fatto. Il passaggio scolastico è un esempio ottimo di entrata in un gruppo perché i bambini e poi gli adolescenti entrano in un gruppo nuovo fatto di persone diverse, quindi di coetanei diversi, fatto di insegnanti diversi. E quando parlo ovviamente di passaggi scolastici mi riferisco alle grandi transizioni dalla materna alle elementari, dalle elementari alle medie, dalle medie alle superiori e anche dalle superiori all'università, su cui sono stati fatti, soprattutto negli Stati Uniti, molti studi nei campus universitari. Il passaggio scolastico è spesso, come afferma Bianca Zazò, una prova cruciale che costringe il bambino o l'adolescente ad adattarsi al nuovo ambiente e anche a far fatica a trovare la sua sincronia con il nuovo gruppo che lo accoglie. Oltre ai passaggi scolastici, noi abbiamo le affiliazioni a vari tipi di gruppo, che possono essere gruppi scoutistici, parrocchiali, i gruppi sportivi, possono essere anche gruppi di compagni, di amici, di gioco, gruppi informali. In ogni caso, anche per questi tipi di entrata, cioè di gruppi che l'individuo sceglie volontariamente, ci può essere un rodaggio, una fatica, ad entrare. Un altro tipo di gruppo a cui, i maschi accedono è il servizio militare. Il servizio militare costituisce spesso per le reclute una prova abbastanza severa, una prova abbastanza dura. Infatti, i fenomeni di nonnismo nelle caserme sono conosciuti. A volte, purtroppo, quando finiscono nelle cronache, dei quotidiani, sono tragici esempi di nonnismo. Il servizio militare ha i suoi riti di iniziazione con appunto i più anziani e le reclute che devono imparare delle regole che a volte sono legate a delle modalità anche molto dure e che prevedono anche l'umiliazione del nuovo arrivato. L'entrata nel lavoro, quando si comincia un nuovo lavoro si entra in un gruppo, può essere un gruppo che ci piace, che non ci piace, può essere un gruppo
con cui facciamo fatica a trovare una sincronia interpersonale, può essere un gruppo in cui ci si trova benissimo. In ogni caso,

Entrare nel mondo del lavoro significa spessissimo fare i conti con un gruppo. E veniamo adesso alle società tradizionali, che non erano poi più generose della nostra, nel senso che anche in queste società, lontane nel tempo, lontane culturalmente, entrare in un nuovo ruolo, in una nuova condizione sociale, voleva dire essere sottoposti spesso a dei riti di iniziazione. Dei riti di iniziazione che avevano con sé una simbologia che era quella della morte alla condizione precedente, della rinascita e quindi di una vita nuova che l'iniziando appunto cominciava dopo il rito di iniziazione. Allora, secondo Eliade, che è un grande storico delle religioni, ci sono almeno tre categorie di riti di iniziazione. Uno di questi sono i riti puberali, di cui forse molti di voi avranno visto documentari di tipo etnologico molto interessanti, che mostrano come ragazzi e ragazze arrivati alla pubertà fisiologica, in alcune società più semplici della nostra, venivano e vengono, in alcune zone del mondo ancora, introdotti con riti specifici nella condizione di adulti. Questi riti potevano avere, come vedremo in seguito, anche delle caratteristiche, diciamo, dure, severe, dolorose, perché il rito marcava simbolicamente una difficoltà, un costo che c'è nell'entrare in un gruppo. Oltre ai riti puberali, ci sono i riti per entrare nelle società segrete, nelle confraternite religiose e militari. Riti di iniziazione di questo tipo ci sono ancora nelle grandi religioni, per esempio quando un laico entra a far parte di un ordine religioso, deve seguire un iter iniziatico che prevede delle ritualità che hanno un significato molto importante e che fanno accedere l'individuo in una nuova condizione. Tanto è vero che negli ordini religiosi spesso si cambia il nome della persona che entra, come a simbolicamente dire che è un'altra persona, è stata ribattezzata in questo passaggio. Un altro rito importante è quello delle chiamate mistiche. Qui siamo di nuovo in società lontane dalla nostra, in società che hanno per i nostri occhi di lettori un fascino speciale, per esempio lo sciamanesimo, che è un fenomeno che riguarda principalmente, ma non solo, l'Asia centrale. La chiamata mistica si sostanzia in una serie di fenomeni che annunciano e alla persona chiamata e al gruppo, alla sua comunità, che questa persona è adatta a fare lo sciamano. Quindi potrà essere un tramite col mondo degli spiriti, potrà parlare con i morti, potrà curare le persone. Ogni gruppo, ogni comunità decide poi quale tipo di rito verrà fatto, cioè in poche parole queste comunità, anche se vicine geograficamente, hanno i loro riti di accesso a questa condizione sociale particolare che dividerà lo sciamano dal resto del gruppo. Allora, questi riti di iniziazione hanno delle funzioni. Quali funzioni? Quali sono? Allora, innanzitutto vediamo quelli per l'individuo. Per l'individuo c'è un cambiamento della sua identità sociale. Per esempio, quando da semplice membro di un gruppo l'individuo diventa uno sciamano, cambia la sua identità, cambia il suo ruolo, cambia la sua identità sociale, il suo posto, il posto che la comunità gli accorda. Una persona che da laica si faccia religiosa, entra in un ordine religioso, cambia in qualche modo degli aspetti profondi della sua identità personale e anche sociale. I riti di iniziazione hanno anche questa funzione di stimolare una maggiore lealtà da parte del nuovo arrivato, del neofita nei confronti del gruppo, obbligandolo in qualche modo a stare dentro a dei patti che sono a volte codificati, scritti, ma a volte semplicemente impliciti, che richiedono appunto alla persona che accede un certo codice deontologico, una certa lealtà.
I riti di iniziazione, inoltre, dalla parte dell'individuo, possono fungere da fase di apprendistato. L'individuo in qualche modo impara

a stare dentro al proprio ruolo. Per esempio, impara ad essere un soldato, impara ad essere una persona che fa parte di quel determinato partito politico, impara ad essere quel tipo particolare di religioso che è diventato. Quindi, il rito di iniziazione di per sé può essere anche una piccola, intensa, a volte durissima, fase di apprendistato. Per il gruppo, il rito di iniziazione ha una funzione molto forte, quella di rafforzare i suoi confini e quindi in qualche modo anche di rafforzare l'identità del gruppo stesso, l'identità della comunità. In pratica, con il rito di iniziazione, il gruppo dice: qui ci siamo noi, queste sono le nostre modalità di far accedere le persone ai ruoli e alle funzioni che noi stabiliamo. Allora, sia nel passato sia anche nel presente, adesso tenterò di fare dei distinguo, i riti di iniziazione possono essere anche particolarmente severi, cioè duri, nel senso che il nuovo arrivato deve fronteggiare delle situazioni, diremmo, toste, faticose, in cui può esserci la solitudine, può esserci la paura, lo scoraggiamento, la fatica, il dolore fisico. Faccio un esempio per quello che riguarda i riti puberali: ci sono popolazioni in cui i maschi subivano una circoncisione collettiva dolorosissima, oppure tatuaggi particolarmente dolorosi, in ogni caso prove che lasciavano il segno sul corpo. Quindi, nelle società del passato noi certamente abbiamo questa situazione. Vediamo nella nostra società attuale, attraverso un celebre esperimento della fine degli anni 50, che cosa può significare un rito di iniziazione severo. Gli autori sono Aronson e Mills, è un gioiellino della psicologia sociale dei gruppi, è un esperimento molto conosciuto e anche a suo modo ironico e divertente. L'ipotesi di fondo degli autori è che tanto più l'iniziazione è severa, tanto più le persone finiscono con l'affezionarsi al gruppo a cui accedono con tanta fatica e pena. Il loro campione, di ricerca è costituito da 63 studentesse universitarie che devono, almeno nelle intenzioni dell'autore, in quello che l'autore dice loro, dovrebbero partecipare ad una discussione sul sesso. Per cui, per fare questo, gli autori chiedono innanzitutto a queste ragazze se la sentono di parlare di sesso. Siamo alla fine degli anni 50, non siamo negli anni 2000. Per cui queste ragazze dicono sostanzialmente sì, sono studentesse in psicologia, dicono di sentirsela. Dopodiché gli autori inventano, fra virgolette, questo piccolo test di imbarazzo che costituisce la chiave d'entrata per le tre diverse condizioni sperimentali. Allora, in un caso abbiamo l'iniziazione severa. In questa situazione le ragazze devono dire alcune parole oscene, leggere dei brani tratti da descrizioni molto realistiche di comportamenti sessuali fra persone. E questo è un test di imbarazzo di una certa entità e questa è l'iniziazione severa. La seconda condizione è invece un'iniziazione moderata, nel senso che queste ragazze devono dire forte sempre e leggere forte delle parole che hanno anche una possibile connotazione sessuale, ma non necessariamente, quindi è una condizione sicuramente molto più moderata. La terza è una condizione di controllo, in cui alle ragazze non si fa leggere nulla, ma si chiede semplicemente loro se la sentono di partecipare a una discussione sul sesso. Dopodiché, con una serie di marchingegni di tipo sperimentale, le ragazze vengono ammesse non a discutere la prima volta, ma ascoltano una discussione attraverso un interfono, ascoltano una discussione del loro futuro gruppo di appartenenza, che parlano sì di sesso, ma di sesso fra gli insetti. In una discussione che è particolarmente noiosa, barbosa, le persone si confondono, non sono assolutamente decise, tossicchiano, lasciano passare degli lunghi di imbarazzo fra una frase e l'altra, insomma, una cosa noiosissima. I risultati in cui si chiede a tutte queste ragazze divise nelle tre situazioni,

situazioni sperimentali di giudicare la discussione e di giudicare la gradevolezza dei membri del gruppo da questi risultati. Nella condizione di iniziazione severa c'è la massima preferenza per il gruppo, cioè il gruppo viene valutato come un gruppo estremamente interessante, mentre l'iniziazione moderata e il controllo dicono chiaramente che si tratta di una cosa molto noiosa. Quindi questa sarebbe una prova, diciamo anche molto divertente e in qualche modo ironica, di come l'iniziazione severa possa avere una funzione proprio di consolidamento della preferenza per il gruppo. Queste domande che compaiono al monitor in effetti hanno un significato: perché le persone dovrebbero voler accedere a dei gruppi in cui c'è tanto da pagare per poterci entrare? Che senso ha? Tutto sommato ci sono dei gruppi che ti accolgono così bene senza fare tanta fatica, perché entrare in una situazione in cui invece devi soffrire, magari devi anche pagare, hai un costo. Che significato hanno? E su questo gli studiosi si sono molto interrogati. In realtà le iniziazioni severe hanno diverse funzioni. Vediamo. Come abbiamo visto nel bel esperimento di Aronson e Mills, suscitano nel neofita un impegno maggiore che nel caso dell'esperimento che abbiamo visto era una preferenza verso il gruppo. Cioè, in poche parole, chi fa fatica ad entrare tende a valutare più positivamente il gruppo di quelli che non hanno fatto fatica ad entrarci. Probabilmente per evitare una situazione di dissonanza cognitiva in cui dovrebbero dirsi ho fatto tanta fatica ad entrare, poi questo gruppo non ha tutti i pregi che io avrei potuto immaginare, perché ogni gruppo ha i suoi aspetti negativi, ha i suoi difetti, ha le sue lacune. Per cui, tutto sommato, la persona per evitarsi questa dissonanza, hai fatto tanta fatica e sei entrato in un gruppo in cui non stai benissimo, può raccontarsi invece che il gruppo è molto interessante. Quindi, per risolvere questa dissonanza, questa conflittualità di tipo cognitivo, l'individuo decide che il gruppo è veramente interessante e si impegna. Un'iniziazione severa può anche scoraggiare definitivamente degli aspiranti che non abbiano un livello altissimo di motivazione, che si accorgono che per entrare in quel gruppo si fa talmente tanta fatica che forse tutto sommato è meglio desistere. Quindi potrebbero avere i riti di iniziazione severa, anche se vogliamo, un significato di selezione degli aspiranti. E poi ci sono altre funzioni, ad esempio questa di rendere molto dipendente dal gruppo il neofita. Un neofita che entra bastonatissimo dentro al nuovo gruppo è un neofita che ancora più dei normali neofiti si sente dipendente dagli anziani del gruppo, sta in qualche modo ad aspettare di essere accolto, non sarà troppo intrusivo, non sarà sicuramente molto assertivo, ma sarà molto dipendente dal gruppo. Infine, attraverso le iniziazioni severe, attraverso dei riti, quindi che provocano sofferenza, umiliazione, infelicità e quant'altro, il gruppo si informa della qualità dei suoi neofiti. Noi possiamo pensare, ad esempio, ci sono alcuni rari studi in merito che l'entrata in gruppi terroristici o in gruppi, in ogni caso, eversivi, in gruppi illegali, l'accesso sia particolarmente complesso, difficile e attraverso le reazioni del neofita il gruppo assume delle importanti informazioni su chi deve entrare e può decidere, ad esempio, di non volerlo, questo neofita che dimostra che so poco coraggio o altro, oppure può decidere di sottoporlo a delle tecniche calibrate di socializzazione. Ma vediamo adesso il caso dei bambini. Come avevo detto all'inizio, anche i bambini entrano nei gruppi. Adesso vediamo un caso particolare di entrata, che è quello nella scuola dell'infanzia, in cui i nostri bambini sono stati osservati nel corso di studi molto eleganti e molto anche interessanti in varie parti del mondo, in cui sono state osservate grosso modo tre grandi fasi. In una prima fase il bambino sta a guardare quello che succede, quindi osserva gli altri, li osserva a distanza e cerca di rendersi conto di dove è capitato.
In una seconda fase, magari sono passate anche

anche solo alcuni giorni, il bambino comincia a giocare, ma gioca fianco a fianco ai compagni, non direttamente con loro, li guarda, magari mima lo stesso gioco, ma è ancora un gioco in parallelo, non è un gioco interattivo, che invece è la terza fase in cui il bambino, magari anche dopo pochi giorni o poche ore, questo dipende dalla personalità anche del bambino e dal tipo di gruppo a cui accede, finalmente comincia a giocare con gli altri. Allora, sempre per quello che riguarda i bambini, sono stati osservati dagli studiosi, proprio osservando bambini che accedono a gruppi di gioco di coetanei, che ci possono essere questi due tipi di tattica. Le tattiche a basso rischio, che sono chiamate così perché non sono intrusive e sono abbastanza, tollerate dal gruppo, in cui il bambino, che so, gironzola intorno al gruppo, sa aspettare, mima i giochi che fanno gli altri, fa i commenti su quello che fanno i membri del gruppo, ma non disturba. È detta a basso rischio perché in genere i bambini che usano queste strategie vengono poi accettati. Le tattiche invece ad alto rischio sono molto intrusive e dispongono male il gruppo, che probabilmente rifiuta l'individuo. In questo caso il bambino si avvicina troppo, disturba un gioco che è già in azione, attira troppo l'attenzione su di sé e fa anche dei commenti che non c'entrano con le attività in corso. Quindi questo bambino è molto più intrusivo, è molto più, diciamo, deciso ad entrare anche sgomitando nel nuovo gruppo di coetanei. Questo che vi voglio dire è d'altra parte però una importante notazione sulle tattiche a basso e alto rischio, nel senso che il permanere troppo a lungo in una tattica a basso rischio può essere ugualmente un elemento che dispone al rifiuto dal gruppo. Quindi ci dovrebbe essere un passaggio graduale dalle tattiche a basso rischio verso quelle ad alto rischio, in cui il bambino dice: sono qua, io voglio entrare, voglio giocare con voi. Descrivo adesso questo esperimento di Merei in una scuola materna ungherese, un esperimento del 49, giustamente molto famoso, un esperimento in condizioni praticamente naturali su bambini di scuola materna. Il reattivo, diciamo, di questo esperimento consiste nell'introdurre un bambino sconosciuto in una sezione di un'altra scuola materna, proprio di un altro edificio, più grande di un anno, dei bambini che stanno già giocando e che era leader nel suo gruppo di appartenenza. Allora, questi bambini isolati, sconosciuti, che però sono leader di partenza, esibiscono due tipi di comportamenti. Alcuni sono attendisti, cioè all'inizio stanno a guardare, osservano, è la tattica che abbiamo già visto, una tattica a basso rischio, molto osservativa. Suggeriscono pochissime modifiche ai giochi in corso e le suggeriscono molto gradualmente. L'esperimento è durato diversi giorni. Ci sono invece dei leader interventisti che immediatamente entrano in gruppo e vogliono dettare delle nuove regole di gioco. I risultati mostrano, come ci si può aspettare, che gli attendisti sono accettati e i leader interventisti invece sono decisamente rifiutati. Veniamo adesso, abbiamo parlato di bambini, abbiamo visto che poi questa grande spontaneità infantile è anche farcita di tatticismi, di strategie, c'è una comprensione in fondo delle regole del gioco sociale. Vediamo adesso, parliamo anche di adulti. Allora, la teoria della socializzazione di Moreland e Levin, che sarà sviluppata più ampiamente in una delle prossime lezioni, riguarda anche una fase che in genere viene studiata pochissimo dagli studiosi, la fase dell'esplorazione, che è la fase antecedente all'entrata in gruppo. Nella fase dell'esplorazione noi dobbiamo distinguere due processi. Uno è il reclutamento, il gruppo recluta delle persone per i suoi scopi, perché ha bisogno di un certo numero di aderenti. Da parte sua, invece, l'individuo fa un processo di ricognizione. È chiaro che questo processo è possibile quando l'individuo può scegliere il gruppo di appartenenza, non quando è obbligato ad entrare. Nel caso in cui possa scegliere, la ricognizione significa che l'individuo si guarda intorno, raccoglie informazioni sul nuovo gruppo, si interessa a capire come funziona questo.

gruppo a cui desidera, a cui vorrebbe accedere. Allora, il reclutamento, è relativo appunto al gruppo. Il gruppo cerca persone che possono aiutare a raggiungere gli obiettivi del gruppo. Che so, c'è un gruppo di amici che gioca a calcio per divertimento. Se gioca a calcio vero e proprio, ha bisogno di un numero X, 11 persone, se non sbaglio. E se gioca a calcetto, in una forma ridotta di calcio, c'è un numero più piccolo che ritengo sia sulle 6 persone. Se il gruppo non ha questi numeri, cercherà delle persone un numero sufficiente per poter giocare, semplicemente. Da parte sua l'individuo cerca delle appartenenze, cerca dei gruppi, fa le sue ricognizioni perché ha bisogno di arrivare alla soddisfazione dei propri bisogni. Allora, ci sono degli elementi, delle cose, degli elementi che incidono in questa fase esplorativa. Nel reclutamento, per esempio, c'entra questo staffing level, che è un termine un po' intraducibile, un'espressione un po' intraducibile in inglese, che si riferisce al numero, alla differenza fra il numero di persone che il gruppo dovrebbe avere per raggiungere certi obiettivi e il numero che ha attualmente. Allora, ci sono dei gruppi che sono sovradimensionati, cioè che hanno fin troppe persone rispetto agli obiettivi da raggiungere. Ci sono invece dei gruppi sottodimensionati che quindi cercheranno molto attivamente delle altre persone per poter raggiungere gli obiettivi. Quindi dal numero delle persone dipende anche l'essere più o meno aperti all'introduzione di nuovi membri. Poi ci possono essere dei gruppi aperti e chiusi, lo vedremo anche fra un po' di nuovo questo discorso, che riguardano ad esempio, non so, l'ortodossia interna, il fatto che il gruppo sia particolarmente rigido, che sia un gruppo di eccellenza e così via. Per quello che riguarda la ricognizione, che cos'è che incide? Quali elementi l'individuo può avere per decidere se quel gruppo gli piace o non gli piace? Allora, un primo elemento è la conoscenza dei membri del gruppo, cioè conosco alcune persone che stanno dentro a quel gruppo e che mi hanno detto che ci si sta proprio bene, che si fanno cose interessanti, quindi è la conoscenza di altre persone, il tam-tam sociale. L'attrazione per le attività, se il gruppo fa delle cose che non mi interessano, non sono neanche motivata a voler entrare. Mentre sono molto motivata se il gruppo fa delle cose che mi interessano e che io coltivo magari in solitudine. Poi ci sono le precedenti esperienze di gruppo, che in effetti sono un elemento molto forte, in quanto parecchi studi di tipo sperimentale mostrano che le persone esperte, cioè quelle che hanno avuto diverse esperienze di gruppo, sono migliori, sono più accorte, più prudenti, ma anche tutto sommato più in grado di valutare con equilibrio i costi-benefici di un gruppo, quanta più esperienza hanno. Un altro elemento che influenza la ricognizione sono le fonti di ottimismo, cioè dipende se questo ottimismo, ad esempio, è l'ottimismo realistico di una persona molto esperta, che sa che ogni gruppo ha le sue ombre e le sue luci, quindi ha un ottimismo moderato, ma non è neanche troppo pessimista, in una situazione di equilibrio, piuttosto che l'esagerato ottimismo degli inesperti. Ci sono degli studi anche negli ambienti lavorativi e organizzativi che mostrano che gli inesperti possono avere un ottimismo assolutamente irrealistico rispetto alla bontà del gruppo, al suo buon funzionamento e così via. Tanto è vero che una volta entrati e scoperti invece i difetti del gruppo, reagiscono con molta rabbia e senso di frustrazione. Un'altra fonte di ottimismo può essere il gruppo che si fa un'eccessiva pubblicità perché ha davvero bisogno di altre persone e promuove all'esterno un'immagine di sé fin troppo positiva rispetto alle cose che effettivamente riesce a dare. Allora, l'individuo che arriva, si porta dietro in alcuni casi un alone reputazionale. Vuol dire che arriva per esempio con la fama di essere un rompiscatole, una persona difficile, una persona capace di portare tensioni nel gruppo, oppure può arrivare con la fama di una persona molto divertente, simpatica, generosa. Anche nei gruppi dei bambini è stato osservato come molto spesso il nuovo arrivato nei giochi
può essere un compagnetto che ha già la fama di un bambino molto simpatico e popolare, oppure una

fama di bambino antipatico. Questo incide sul livello di accettazione del gruppo e inoltre, come abbiamo visto già a più riprese, incide il tipo di strategia attendista o interventista che il neofita sceglie. Quindi in fondo l'accoglienza del neofita da parte del gruppo dipende da questo numero, da questo staffing level, sovradimensionamento, chiusura verso i nuovi arrivati, sottodimensionamento, grande apertura ai nuovi arrivi. Il gruppo può essere chiuso o aperto anche per motivi di ortodossia interna. Ci possono essere gruppi che hanno l'esigenza di essere completamente tutelati nella loro visione del mondo, della realtà, e quindi in questo senso sono abbastanza restii ad ammettere delle persone nuove, le sottopongono a riti severi, le studiano parecchio, non sono disposti ad accettare persone che poi eventualmente rovinano la pace del gruppo, disturbano il suo equilibrio interno, mettono in discussione le idee del gruppo. E poi c'è il livello di sviluppo del gruppo, lo vedremo in una lezione proprio sulla socializzazione e lo sviluppo di gruppo, che se il gruppo si è appena formato e c'è quella fase diciamo di euforia, di gioia nel ritrovarsi insieme, quella specie di innamoramento che può avere il gruppo nelle sue prime fasi, in questo caso il gruppo è abbastanza chiuso, non vuole dei nuovi partecipanti, ha paura che tutto questo star bene insieme sia disturbato dall'avvento di un neofita, mentre quando il gruppo è in una fase piuttosto di declino, di crisi, di difficoltà produttiva o altro, un nuovo arrivato può essere anche il benvenuto perché porta una ventata d'aria nuova, può portare delle competenze, può portare delle abilità che sono particolarmente interessanti per il gruppo. E vediamo adesso le strategie. Le avevo promesse, forse un po' imprudentemente all'inizio, come anche delle piccole istruzioni per l'uso, per chi entra nei gruppi. Allora, ragioniamo su queste strategie, che sono in effetti molto, sono state studiate come molto, molto proficue. Allora, innanzitutto c'è questo accurato esame di ricognizione. L'esame di ricognizione è probabilmente l'aspetto meno curato quando, ad esempio, una persona decide di entrare in un gruppo in cui si fa recitazione teatrale oppure in cui si canta in un coro. Ci sono varie offerte nella città, ci possono essere gruppi di vario genere e a questo punto entra in ballo un esame di ricognizione. Una persona potrebbe per esempio informarsi in giro se qualcuno già canta in quel coro o se qualcuno già recita in quel gruppo teatrale e cercare di raccogliere più informazioni possibile. La ricognizione tanto più è accurata, tanto più in qualche modo dovrebbe preservare dalle cattive sorprese, anche se teniamo conto che la fase di esplorazione a cui si riferisce l'accurato esame di ricognizione, la fase di esplorazione è sempre un'ipotesi sulla realtà e quindi effettivamente non è detto che gli elementi che si hanno a disposizione siano sufficienti per decidere della bontà di quel gruppo. Secondo punto, l'abbiamo visto molte, molte volte, l'abbiamo visto a proposito dei bambini, l'abbiamo visto a proposito dei grandi, l'abbiamo visto anche a proposito delle iniziazioni e soprattutto delle iniziazioni severe, questa necessità da parte del neofita di essere prudente, di giocare un po' il ruolo del pivellino. Cioè di restare un po' volontariamente marginale, di mostrare in qualche modo di essere in grado di aspettare il proprio turno, mostrando dipendenza, quando non addirittura deferenza nei confronti degli altri membri del gruppo. Cioè in poche parole il neofita che si ponga in modo eccessivamente assertivo con desiderio di spiegare agli altri come si fanno determinate cose e così via, rischia di avere un pesante rifiuto da parte del gruppo, a meno che non sia un personaggio che
pur essendo neofita in quel gruppo, arriva con una grandissima fama, arriva con un alone reputazionale di natura tale per cui può permettersi di saltare di pari passo questa, diciamo, questa fase della dipendenza, questa fase della, diciamo, dell'attendismo, questo periodo probatorio, come lo chiama Robert Brown, che è uno studioso della psicologia sociale dei gruppi, lui parla effettivamente di periodo probatorio, in cui il gruppo da un lato prende le distanze dal nuovo arrivato per capire se si è tirato in casa qualcuno che può essere effettivamente utile, oppure invece è solo qualcuno che romperà la pace sociale del gruppo, e dall'altro anche l'individuo ha bisogno di capire che cosa gli succederà in quel gruppo, che ruolo potrà avere in quel gruppo, che cosa potrà acquisire in quel gruppo e quali tipi di bisogni suoi personali potrà soddisfare. Quindi il consiglio è che nei gruppi non si entra come in un saloon del Far West, in un nuovo gruppo, ma si entra con una certa delicatezza, con una certa prudenza, con una certa capacità di aspettare il buon momento. Una terza strategia per entrare bene in un gruppo è quella di cercarsi dei tutori, quindi delle persone che aiutino, dei referenti di fiducia nel gruppo. Quindi nel gruppo, diciamo negli anziani, fra gli anziani del gruppo, dovrebbero essere presi come punto di riferimento una o qualche persona che abbiano le caratteristiche di funzionare come dei tutor, di svolgere un'azione di tutorship nei confronti del nuovo arrivato. Questi tutor possono essere di più tipi, li abbiamo elencati nella slide fra parentesi. Allora, possono essere dei veri e propri formatori. In questo caso è la stessa istituzione a cui l'individuo accede, il gruppo, che può essere appunto ad esempio un gruppo istituzionale, che incarica alcune persone in particolare di fare un lavoro di tutorship sul nuovo arrivato. Pensate, non so, una persona che entra in banca, che entra in posta, che ha un impiegato più anziano che gli insegna il lavoro da svolgere. Questi sono i veri e propri formatori. Poi abbiamo i mentori, sono degli anziani del gruppo che hanno invece la vocazione, fra virgolette, a fare gli insegnanti, a spiegare le cose, a fare da maestri nel senso migliore della parola, e che possono essere dei grossi punti di riferimento soprattutto per un novellino che abbia tutte le sue legittime preoccupazioni e paure di non essere adatto a quel gruppo. Poi abbiamo gli sponsor. Gli sponsor sono invece delle persone che hanno caldeggiato l'entrata nel gruppo del neofita, ad esempio sono degli amici, sono dei parenti, sono dei colleghi, insomma sono delle persone che per tanti versi conoscono il nuovo arrivato e hanno caldeggiato addirittura la sua entrata. Questi sono gli sponsor. Infine abbiamo i modelli, che sono delle persone del gruppo che lo conoscono bene, conoscono bene il gruppo, ci sono dentro da un pezzo, magari hanno particolari abilità, particolari carismi, particolari talenti che li rendono quanto mai appetibili, interessanti per un nuovo arrivato. Per esempio un giovane attore che entra in una compagnia teatrale e prende come tutore, come personaggio di riferimento il capogruppo, l'attore più bravo, l'attore più esperto, che funziona come modello. I modelli hanno la caratteristica di non sapere di essere stati scelti. Sono scelti e in qualche modo utilizzati dalla neofita, ma nella completa non conoscenza di questo fatto da parte dell'anziano del gruppo, dell'anziano scelto come modello. Infine, un'altra strategia molto utile per entrare in un gruppo è allearsi con altri nuovi arrivati. In questo modo, in qualche modo, svanisce l'angoscia dell'essere soli, dell'essere così isolati, dell'essere gli unici che non sanno certe cose.
e si condivide e si divide con un altro o con altri questa condizione di noviziato. Pensate ad esempio quando nell'entrata in un nuovo ordine di scuola i bambini o gli adolescenti si dispongono in modo abbastanza caratteristico nella classe, con vicino i compagni già conosciuti negli altri ordini di scuola, oppure i nuovi, quelli che capiscono di non far parte di nessun tipo di gruppo, non conoscono nessuno, si alleano con quelli che vengono categorizzati come nuovi al loro stesso livello. Ci sono degli esperimenti molto divertenti in cui, in particolare uno in cui viene fatto credere a cinque persone che si incontrano che tre si sono già incontrate più volte, mentre due sono assolutamente nuove. Non è vero, si incontrano tutti per la prima volta, ma le due persone che ritengono di essere le nuove del gruppo si siedono vicine, si aiutano moltissimo. E quando alla fine di ciascuna sessione di incontro devono dare delle valutazioni degli altri compagni, giudicano il gruppo abbastanza restio e ostile nei loro confronti fino a quando, dopo 4-5 sedute di discussione, si sentono di far parte del gruppo. Quindi, in qualche modo, si sono alleati fra nuovi arrivati proprio per darsi aiuto e incoraggiamento. Allora, abbiamo concluso questa lezione e ripeto molto brevemente, abbiamo visto i riti di iniziazione, le loro funzioni, le loro particolarità, abbiamo visto il caso interessantissimo dei bambini, abbiamo visto la fase di esplorazione vista un po' più da vicino con gli studi di Moreland e Levin e infine abbiamo dato alcune istruzioni per l'uso per chi entra in un nuovo gruppo, cercando di spiegare in dettaglio e di vedere anche il significato psicologico di queste strategie del nuovo arrivato.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

0: Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Anvur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un benvenuto a tutti e a tutti. Io mi presento, sono Linda Meleo e lavoro da molti anni in questa università. Sono infatti docente di economia industriale e mi sono occupata anche nel corso del tempo di insegnamenti legati alla regolazione ambientale, alla competitività d'impresa. Nel corso della mia carriera professionale ho avuto anche la possibilità di mettere sul campo tutte le competenze acquisite durante gli anni dell'università e in quanto sono stata assessore alla mobilità e alle infrastrutture di Roma Capitale per 5 anni. E oggi sono qui per presentarvi il corso di cui sono titolare, si intitola Green Economy, Energia ed Economia Circolare. Vediamo adesso gli argomenti che affronteremo durante questo corso. Innanzitutto parleremo del tema ambientale, gli strumenti di regolazione ambientale e la green economy. Daremo quindi uno sguardo introduttivo al perché è importante comprendere il problema ambientale, quali sono gli impatti che può generare sotto il profilo, diciamo, della sopravvivenza poi della specie umana, ma anche sotto il profilo economico. Definiremo poi quali sono gli strumenti di policy, quindi di intervento, necessari a correggere quei comportamenti che generano danno ambientale. E poi daremo anche una definizione di cosa è la green economy e quali sono gli strumenti che tendenzialmente vengono inglobati nell'ambito di quella che appunto viene definita green economy. Segue poi un altro mega argomento che è quello legato all'economia circolare. Anche questo argomento è molto importante perché ci va a definire che cosa è l'economia circolare, quali sono gli strumenti con cui si può agire per andare a avviare quella che possiamo chiamare transizione circolare, ossia un cambio di comportamenti di produzione e di consumo che deve essere mirata a ridurre l'uso delle risorse naturali e a poter rinnovare l'impiego di risorse già utilizzate. Questa è una sfida molto importante.

importante per il futuro, quindi andremo anche a vedere più nel dettaglio quali sono i modelli di business che a livello di impresa possono essere implementati nei diversi settori produttivi per poter avviare quindi con successo la transizione circolare. Il terzo macro argomento è invece quello riguardante l'energia. Qui faremo un focus sul tema dell'energia, sulle forme e sulle fonti di energia, andando a discutere poi nel dettaglio sia le fonti legate ai combustibili fossili, sia anche e soprattutto le fonti legate alle energie rinnovabili. Vedremo quindi come si sviluppano, alcuni casi anche che abbiamo di successo a livello europeo ed internazionale, per poi andare anche a focalizzarci sul tema molto attuale delle comunità energetiche rinnovabili, molto attuale anche alla luce degli interventi normativi europei e nazionali più recenti proprio su questo tema. In ultimo chiuderemo con alcuni cenni all'economia dell'idrogeno. Quindi, quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere con questo corso, con queste video lezioni? Vogliamo fornirvi tutti gli strumenti per poter essere in grado nel corso della vostra vita professionale di comprendere quali sono le sfide e le opportunità legate di fatto al cambiamento di comportamento che ci vede tutti impegnati verso la trasformazione dei sistemi di produzione in senso più sostenibile, ma anche degli schemi di comportamento, quindi dei comportamenti di consumo che le persone hanno nella loro vita quotidiana. Quindi diciamo che con questo corso potete comprendere ad esempio i benefici e i costi legati a un intervento regolatorio sul fronte ambientale, potrete capire anche le opportunità, i costi e i benefici legati all'implementazione di schemi sull'economia circolare, potremo poi andare a comprendere bene le specificità dei modelli di business legati all'economia circolare e in quali settori è meglio implementarli, quindi facendo chiaramente un'analisi anche comparativa, e potremo anche cercare di comprendere assieme con successo anche le sfide legate alla transizione energetica, temi questi tutti estremamente attuali, anche alla luce insomma, degli impegni che l'Europa, ma anche a livello globale, si sta prendendo nei confronti del cambiamento climatico e più in generale della protezione dell'ambiente. Non mi rimane ora che augurarvi una buona visione delle video lezioni. Ci vediamo presto con gli insegnamenti.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo all'interno.

libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento.

0: and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'ANVUR ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute. In questa lezione parleremo di brand reputation. Andiamo a vedere gli argomenti. Tratteremo cos'è la brand reputation e come misurarla per valutare le proprie azioni, e il social caring, che è una delle attività principali che può contribuire alla reputation di un brand e di un prodotto o un servizio. Passiamo al primo argomento. Cos'è la brand reputation e come si misura? La brand reputation è il processo di monitoraggio di percezione, valutazione e interazione fra brand e consumatori. Che cosa significa quindi? Percezione è in che modo viene immaginato, quali sono i valori che arrivano nel momento in cui un consumatore pensa o vede un servizio, un prodotto o un marchio, mentre la valutazione è in che modo poi lo valuta, quindi è una valutazione positiva, una valutazione neutra o una valutazione negativa. Nell'interazione parliamo di un aspetto più pratico, quindi quale tipo di comportamenti avvengono principalmente online, ma anche offline con questo brand. Ovviamente, visto che stiamo parlando dei social media, in questo specifico caso ci focalizzeremo su questo tipo di piattaforme principalmente, e la grande differenza della brand reputation che si poteva misurare e valutare una volta, adesso con l'avvento delle piattaforme digitali è ovviamente molto più facile da un punto di vista di valutazione, perché c'è una mole di dati estremamente più ampia e ogni comportamento e quindi anche interazione viene essenzialmente tracciata. La brand reputation è un processo continuo che aiuta i brand a valutare, cambiare e indirizzare tutte le situazioni, anche nel momento in cui accadono, ovvero real time. Cosa significa? Significa che, come dicevamo poc'anzi, avendo una vera e propria datificazione del comportamento di un utente nella propria vita online, nel proprio percorso di valutazione e poi acquisto anche di beni o servizi, il brand può quindi interagire proprio come se fosse un rapporto diretto, e quindi la brand reputation gioca un ruolo vitale in questo ecosistema, in questa relazione. Perché fare un monitoraggio della brand reputation? Il primo punto è l'aumento delle vendite, perché avere una brand reputation positiva, una percezione positiva, una valutazione positiva e un'interazione frequente in questa relazione può aumentare la conversione diciamo, delle persone che valutano, quindi l'acquisto, a quelle che poi effettivamente lo effettuano. Quindi l'aumento delle vendite è direttamente correlato alla brand reputation, ed è il motivo per il quale è uno strumento, un'attività così importante per le aziende. Il secondo è la differenziazione con i competitor. In un mondo dove ci sono, sono proliferati brand, servizi, e le barriere all'entrata grazie a internet sono diminuite per l'accesso al mercato, l'accesso ai capitali e l'accesso alla tecnologia, ovviamente si è, come dire, costituita un panorama competitivo molto molto complicato, molto dinamico. Quindi cosa significa? Che la necessità di differenziarsi,

dei brand fra di loro è una delle necessità principali, oltre quella dell'innovazione ovviamente, e quindi la brand reputation aiuta alla differenziazione in che modo? Nel modo in cui un brand percepito sia positivamente, ma anche in un modo molto specifico, può essere appunto differenziante rispetto a un brand analogo che magari può offrire anche un prodotto molto simile. Il terzo punto sono i consumatori e i promotori. Quindi abbiamo parlato del rapporto con i consumatori, che è fondamentale. I consumatori però sempre di più diventano anche un vero e proprio strumento possibile nell'era digitale, nel momento in cui l'azienda può sfruttarne il network sociale, anche a proposito nei social media, per promuovere e far promuovere dai consumatori i propri prodotti o servizi. E questo però è possibile soltanto e unicamente nel momento in cui c'è una brand reputation positiva, c'è una frequenza alta, eccetera, eccetera. Perché? Perché ovviamente il cosiddetto passaparola, la promozione di uno specifico brand, ovviamente avviene nel momento in cui quella persona, quel consumatore, ha stabilito quel tipo di rapporto, di fiducia e valutazione positiva. Il quarto motivo è quello della retention della forza lavoro. Cosa significa? Che sempre di più ogni azienda non ha un rapporto, come dire, univoco o unidirezionale piuttosto con la propria forza lavoro. È un mercato del lavoro sempre più competitivo, sempre più fluido, sempre più dinamico. E quindi proprio per mantenere i propri talenti, fare retention dei talenti e della forza lavoro, la brand reputation gioca un ruolo anche in questo ambito. Quindi una forza lavoro motivata, una forza lavoro che ha una crede nella missione, nella reputazione dell'azienda, del marchio per cui lavora, ovviamente è un fattore sempre più importante per le aziende. Inoltre non ci dimentichiamo mai che un impiegato, un lavoratore di un'azienda è comunque un possibile sia consumatore del prodotto stesso dell'azienda, ma anche appunto un possibile promotore, come dicevamo prima. L'ultima motivazione è l'andamento sui mercati finanziari. Lo vedremo un po' più in dettaglio successivamente, ma nella stragrande maggioranza dei casi, dove la dimensione ovviamente dell'azienda è di un certo tipo, e si parla di aziende quotate o aziende che si devono quotare, la brand reputation fa parte proprio di quella che viene chiamata brand equity, quindi una valutazione che va al di fuori appunto del consumatore, ma proprio della valutazione del mercato e quindi direttamente della valutazione dell'azienda stessa, della capitalizzazione dell'azienda. Quindi vediamo che queste motivazioni sono estremamente, sono tante, numero uno, e seconda cosa, sono estremamente critiche e forti e quindi devono essere un motivo di attenzione per le aziende. In questo grafico vediamo tutte le aree che ruotano attorno alla reputation. La prima è la social responsibility. Che cos'è? Significa che in un mondo, diciamo, dove la corporate social responsibility, quindi in che modo ha un impatto l'azienda nell'ecosistema diretto o indiretto, locale, globale, che sia ambientale, che sia sociale, è ovviamente sempre più importante. Questo è importante perché ha appunto una valutazione, un impatto diretto sulla reputation e, come sappiamo, anche un impatto diretto su proprio la comunità e alcuni fattori, diciamo, dell'ecosistema ambientale.
L'emotional appeal è un aspetto più soft ed è quindi la

dal punto di vista del consumatore, quanto è appetibile, diciamo, da un punto di vista quasi viscerale, emotivo, questo prodotto, questo servizio o il marchio. Passando appunto ai prodotti e servizi, un'azienda, un marchio, un logo ha ovviamente delle caratteristiche, una propria valutazione della brand reputation, ma ce l'hanno anche dei prodotti e servizi specifici. Quindi è importante differenziare la possibilità di avere una valutazione positiva per un prodotto, mentre negativa per un altro, e quindi capire come questi pezzi, diciamo, del puzzle vanno poi a comporre il risultato complessivo. Il workplace environment è quello che dicevamo poc'anzi, quindi come impatta la brand reputation o come viene anche costruita dall'ambiente lavorativo dell'azienda stessa. Quindi da una parte è l'azienda o sono appunto gli impiegati che che tengono alla reputation, dall'altra lo stesso ecosistema ambiente lavorativo impatta o crea la brand reputation. Perché? Perché un ecosistema dove c'è un ambiente tossico da un punto di vista relazionale, ci sono delle practice poco chiare e via dicendo, questo nell'epoca digitale è diventato di dominio pubblico e quindi il comportamento sia dei singoli che sempre di più lavoratori hanno una presenza online e condividono rispetto al passato informazioni, valori, le proprie giornate, insomma, la qualunque, e anche del collettivo, quindi cosa succede se ci sono delle organizzazioni aziendali, è diventato e diventa tutto estremamente pubblico. E quindi questo ha un impatto anche sulla brand reputation. La financial performance è quella che abbiamo detto poc'anzi, in realtà è scomposta in la performance finanziaria a breve termine, quindi in che modo con l'aumento delle vendite, con la promozione passaparola e via dicendo, la brand reputation può impattare la performance, l'andamento dei ricavi essenzialmente di un'azienda all'interno di un periodo più breve, di un anno finanziario, oppure la financial performance, come dicevamo, all'interno di una valutazione e capitalizzazione anche a lungo termine. E la brand reputation è composta, soprattutto la misurazione, da quattro fasi. La prima è la ricerca e l'audit. Che significa? Significa che prima di tutto, in base a soprattutto se un brand è già attivo, la fase è fare una fotografia e quindi cercare e scandagliare il web per capire quali sono le valutazioni che attualmente vengono fatte dai consumatori. La seconda è una strategia di gestione, quindi fatta questa fotografia, come si andrà a gestire. La terza è l'azione, quindi i piani specifici da mettere in piedi. E l'ultima è l'iterazione, quindi il concetto di dover sempre rivedere e modificare, migliorare, ottimizzare tutto quello che si è appena fatto. Vediamo un pochino più spe nello specifico ogni fase. La fase della ricerca e dell'audit, come dicevamo, in questa fase si usano strumenti che scandagliano il web per trovare conversazioni, recensioni che parlano del brand. Quindi, essendo di dominio pubblico ed essendoci molti siti oggi rispetto a diciamo, un periodo precedente che danno la possibilità ai consumatori di lasciare recensioni, valutazioni sia sui prodotti, ma in realtà anche sull'ambiente lavorativo, per esempio, che menzionavamo prima, dove un lavoratore può dare una votazione del top management, della parte economica,
dei valori, quindi tutti aspetti che fino a un periodo, diciamo, fa, non neanche troppo lontano, erano probabilmente nascosti e chiusi all'interno dell'azienda. Ecco, tutta questa proliferazione di valutazioni e contenuti, sia appunto su prodotti e servizi, ma anche sull'ecosistema interno all'azienda, essenzialmente vanno recuperati e è sempre più difficile farlo ovviamente manualmente. Quindi si fa riferimento a degli strumenti tendenzialmente diciamo appunto di parte terza, quindi non proprietari, che hanno sviluppato nel corso del tempo proprio questo scopo. C'è anche la possibilità di farlo tramite strumenti interni, quindi un'azienda può sviluppare una tecnologia proprietaria che va appunto a scandagliare, che tra l'altro cosa significa scandagliare il web? Significa che con uno scopo preciso, quindi con diciamo, facciamo l'esempio, la ricerca di brand X, va e manda essenzialmente in esplorazione su tutte le pagine web che sono, diciamo, possibili, pubbliche e contattabili, a vedere su ogni pagina essenzialmente che cosa, se è presente soprattutto quel termine, diciamo, specifico, e poi a collezionare, diciamo, se è presente, a contorno tutte le informazioni che può recuperare. La strategia di gestione ha due domande principali. La prima è chi effettuerà il monitoraggio e la seconda è come si decide a quali commenti e recensioni rispondere. Allora, chi effettuerà il monitoraggio sembra una domanda semplice, ma non lo è, perché deve essere sempre di più un ruolo specifico. Non è, come dicevamo, essendo un'attività critica, non è un'attività che si può come dire, delegare o lasciare al caso. Quindi sempre di più vengono creati dei ruoli di anche all'interno del social media, ma all'interno di team più ampi di pubbliche relazioni, rapporti anche istituzionali o con investitori se un'azienda è quotata, e quindi può essere una persona o un team specifico, e l'importanza nell'individuare questo gruppo è anche di dare degli obiettivi e una descrizione proprio specifica delle attività che deve conseguire. La seconda domanda è come si decide a quali rispondere. Una volta effettuato appunto questa raccolta di informazioni su tutto il web, quindi il prossimo step è dire ok, cosa ci facciamo? Ci sono spesso e volentieri anche molte recensioni sono anche domande o interazioni che vogliono avere i consumatori con il prodotto. Quindi c'è la necessità di scegliere se rispondere, cosa rispondere, come rispondere, e questo deve essere guidato da prima di tutto i valori e l'obiettivo del brand. Quindi in quante occasioni si vuole mettere in gioco e come, e in seconda battuta anche ovviamente dalla capacità e i volumi che sono che devono essere gestiti. Quindi indubbiamente deve avvenire una prioritizzazione anche dei casi, cosa abbastanza complicata nel momento in cui parliamo di volumi molto molto grandi, come possono accadere per marchi globali, per marchi, diciamo, molto, molto popolari. Quindi qui lo vedremo successivamente, può esserci la necessità di un aiuto della tecnologia. E, come dicevamo, il terzo punto è decidere il tono di voce e lo stile di risposta. Parliamo di brand reputation, parliamo di valori di un brand, il brand diventa quasi come una persona in un certo senso, visto che parliamo di una relazione
a due vie. Quindi c'è la necessità di stabilire che tipo di persona è, come dicevamo, come parla, quindi proprio a livello di linguaggio, che sono le parole, che sono i toni, o proprio i modi, quindi può essere un modo più scherzoso, informale, può essere un modo molto istituzionale, e questo, come dicevamo, dipende proprio da brand a brand, dall'esercizio di missione e valori che deve essere fatto ovviamente a monte. La parte di azione e iterazione vede prima di tutto critiche e pain point che possono dirigere verso aree del business che richiedono attenzione. Cosa significa? Che ci sono all'interno dei dati che vengono collezionati non solo delle valutazioni, ma anche proprio dei veri problemi, pain point, quindi consumatori che dimostrano o chiedono aiuto rispetto a un problema, per esempio con il prodotto che hanno acquistato, e quindi questa è una fonte preziosissima di informazioni che possono essere portate all'interno dell'azienda, all'interno ovviamente del dipartimento specifico che si occupa dello sviluppo, ricerca per esempio, e aiutare ad essere integrati nell'innovazione. Quindi questa è una fonte preziosissima di quasi di ricerca di mercato e per l'innovazione, ma anche per la risoluzione di problemi esistenti. Le iterazioni di questo processo fanno parte di quello che è il product management dell'azienda, che come dicevamo è un dipartimento che ha una propria vita, un'importanza critica, e quindi il punto chiave è che ci deve essere un'interazione molto stretta e molto forte fra quello che è, diciamo, il ricevitore, il team di PR, di social media, e il team di product management, proprio per assicurarsi questo filo diretto e ciclo iterativo per l'ottimizzazione e miglioramento del prodotto. Infatti vediamo in questo grafico un esempio, sempre all'interno questo è un esempio di un ruolo di un product manager, quindi una figura all'interno del team di prodotto, dove vediamo un ciclo di vita, di azioni, di progetti che normalmente esegue. Il primo passo normalmente è quello della user research, ed è quindi la ricerca di mercato, o proprio a livello di segmenti, di cluster di utenti specifici. E all'interno di questa ricerca è qui che entra questo flusso di informazioni, che in altro caso avviene con ricerca anche qualitativa, quindi focus group, interviste, eccetera eccetera, ma sempre di più è una fonte questa della brand reputation e del tramite i social media. Vediamo poi, senza soffermarci troppo però, che c'è una fase di analisi competitiva, quindi come dicevamo, l'aspetto di comparazione del brand con gli altri è fondamentale, sia nello sviluppo del prodotto sia nella brand reputation. E poi tutta una serie di attività specifiche di sviluppo, che sono la prioritizzazione delle feature, quindi delle nuove funzionalità che devono essere sviluppate. Qui si parla di un prodotto tecnologico, ma può essere anche di miglioramenti su un prodotto appunto alimentare, qualunque esso sia, cosa che si può fare. Parlavamo del real time prima con la brand reputation, perché si può, tramite social media, ottenere proprio in tempo reale un feedback su un lancio, anche prima di farlo, che è una cosa probabilmente senza precedenti, quindi ancora prima di dover mettere in produzione un prodotto o di offrire un servizio, si può capire l'interesse e la valutazione che può avere. Le altre fasi sono di design, sviluppo,
e test e poi rilascio e marketing. Quindi si chiude questo ciclo, come dicevamo, anche in fasi non necessariamente di produzione. Andiamo a vedere anche come la brand reputation aiuta nel convertire i consumatori in promotori del brand e del prodotto. Qui nel grafico vediamo come la percentuale di utenti, di consumatori, molto, molto alta, il 48%, menziona la motivazione principale più alta per motivarli quindi a promuovere, a parlare di un prodotto a propri amici, colleghi, quella della qualità del prodotto. Questo non è ovviamente sorprendente, nel momento in cui c'è un'alta soddisfazione nel prodotto che si è acquistato, spesso c'è questo desiderio di condivisione. Ma nel secondo posto vediamo quello che si chiamano reward, quindi possibili incentivi o ricompense, diciamo, che il brand può dare a chi ha acquistato nel momento stesso o nel tempo per promuoverlo, a parlarne e a appunto fare riferimento ad altri nel proprio network. L'ultimo, che è anche molto interessante, è quello col 35% del great customer service, che andremo a vedere fra poco con il social caring, che significa che l'esperienza di supporto nel momento in cui o si acquista e quindi in una fase di onboarding oppure nella fase di risoluzione di problemi logistici, di difetti se sono prodotti fisici o insoddisfazione nel momento in cui non è quello che era cercato dall'utente, è molto alta. Ovviamente, aperta e chiusa parentesi, un esempio principale di questo è Amazon, che ne ha fatto di questo terzo di questo capitolo proprio il fulcro della propria crescita, missione dell'azienda. Le metriche principali della brand reputation sono il volume, il sentiment e la share of voice e le condivisioni PR. Quindi il volume intende semplicemente quanto volume di dati, di valutazioni esistono. Quindi un brand che ha appena lanciato ovviamente avrà poco di cui poter anche valutare. Un volume molto più alto dà più dati, ma anche ovviamente significa che c'è tendenzialmente una brand reputation non necessariamente più positiva, può essere molto negativa anche se il volume è alto, però ecco, è sicuramente un brand conosciuto o che ha un certo tipo di riscontro. Il sentiment è semplicemente la valutazione, come dicevamo prima, emotiva, quindi positiva, negativa o neutra, come diciamo cappello generale. Ovviamente si può andare ancora più ad un livello atomico e capire che tipo di emozioni, come dire, o valutazioni suscita, ancora più specifiche, però diciamo dall'alto la categorizzazione, insomma, è positivo, negativo o neutro, è quella principale. La share of voice ritorna al concetto di competitività sul mercato e quindi quanto quel brand ha, come dire, quanta fetta del mercato ha in un certo senso e come si paragona con i competitor. Le condivisioni PR invece significano quante pubblicazioni ci sono in un momento specifico, ma ovviamente nel tempo, di siti terzi, di publisher, di siti di notizie, di siti specializzati di quella industry. Questo è un fattore importante, quindi non è solo il consumatore, ovviamente, anche se è sempre più importante.
e principale presente, quello del, come dire, esperti di settore, giornalisti e via dicendo, è ovviamente un'altra metrica da dover tenere in considerazione in questa valutazione. E l'altra è quella delle recensioni, quindi ne abbiamo parlato prima, ho comprato un prodotto, mi piace, non mi piace, ho un problema, molto semplice. Quella del Customer Lifetime Value è un pochino più complessa. Che cos'è? Il Customer Lifetime Value è il valore ipotizzato totale per il periodo per il quale si pensa che quel consumatore comprerà un prodotto dell'azienda. Quindi non è un valore del singolo acquisto, ma in base a delle metriche di medie essenzialmente, stime e predizione, quanti acquisti farà all'interno di un lasso temporale tendenzialmente, diciamo, di 12-24 mesi, perché è molto complicato andare oltre. Ma perché ne parliamo della brand reputation? Perché, come abbiamo detto, la brand reputation può cambiare la frequenza delle vendite, ma anche il valore della vendita stessa, perché un brand con una reputation molto alta può permettersi, per esempio, un modello di pricing più aggressivo. Pensiamo ovviamente a un esempio banale come Apple, che della propria brand reputation, dell'immagine, dei valori, della percezione, delle interazioni, ne ha fatto le fondamenta del diciamo, proprio appunto modello, sicuramente almeno di prezzi, che è sulla fascia ovviamente molto alta. I referrals sono sempre legati al quanto abbiamo detto che c'è il consumatore promotore, come si misura è quante volte avviene questo tipo di interazione, di comunicazione, di richiesta. E questo si può vedere sempre, diciamo, scandagliando il web e quindi vedendo quanti consumatori sui propri social media, sui siti di recensioni, insomma, consigliano, non solo valutano, ma consigliano a terzi l'acquisto e in modo pubblico. In modo, diciamo, più dietro le quinte, può avvenire tramite condivisioni di codici sconto e altri, diciamo, meccanismi che rendono, diciamo, più chiaro che c'è stato questo tipo di passaggio. La dimensione dell'audience è anche qui un po' legata al discorso del volume, quindi quanto è grande l'audience di riferimento del brand. Questo ovviamente impatta anche la capacità di misurare le metriche di cui prima. Parlavamo prima della misurazione in generale della reputation, ma del lato quasi capitalizzazione, quindi un aspetto leggermente più finanziario. In questo grafico estremamente esemplificativo, partendo dal market value, quindi la valorizzazione sul mercato di un'azienda, possiamo vedere che le tre componenti sono l'aspettativa sui ricavi futuri, quindi un aspetto abbastanza lineare, il capitale intellettuale, che è fatto da knowledge capital, trading, quindi tutto diciamo, l'asset, come dire, sulla propria forza lavoro, ma anche il reputational capital, che è composto da brand equity, stakeholder relation e citizenship. Quindi all'interno della valutazione proprio di mercato vediamo che qui è più ampio della brand reputation, ovviamente, ma che la brand reputation entra soprattutto, direi, in questa che è la brand equity, quindi il valore che proprio si può attribuire a questo marchio del proprio brand. Qui vediamo un esempio diciamo abbastanza semplice, però, di come ovviamente nel tempo, qui si parla di mentions over time, quindi quanto frequentemente un brand viene discusso, menzionato nel web. E quindi un esempio pratico è quello che dicevamo, che è lo scandagliare e misurare come va l'andamento nel tempo, anche paragonandolo ovviamente a periodi precedenti. In questo grafico invece vediamo quello che è un'altra possibilità, quella di vedere
se ovviamente il sentiment è positivo, neutrale o negativo, ma anche proprio all'interno di ogni social media, ogni piattaforma. Quindi vediamo che lato web più ampio c'è questo tipo di breakdown fra positivo, neutrale e negativo, mentre su Twitter c'è una

maggiore proporzionalmente una maggiore presenza di sentiment negativo rispetto per esempio a YouTube, e questa è un'informazione che può essere vitale, perché la domanda ovviamente che sorge è per quale motivo in una piattaforma c'è una percezione più negativa che in un'altra, e quindi si parte con un'analisi ovviamente più approfondita. Può essere che sia scaturita da qualche specifico consumatore o gruppo di consumatori che possono essere più presenti su una piattaforma, oppure quello che succede spesso è che anche ovviamente alcune volte c'è un effetto virale, quindi come c'è un effetto di promozione del proprio brand per l'acquisto, c'è anche un effetto, come dire, negativo nell'insoddisfazione. Parliamo brevemente dei social media brand ambassador, che sono un altro strumento per la brand reputation, e sono persone che hanno audience sui social media reclutati dall'azienda per promuovere il prodotto per il loro conto. E sono diversi dagli influencer perché non sono pagati per delle attività spot. E come dicevamo, una cosa sono i promotori, i consumatori che promuovono, una cosa sono gli influencer che sono persone sempre però che hanno questo tipo di lavoro, essendo pagate promuovono il brand. Un terzo che è legato alla brand reputation è questo dell'ambassador, e quindi che può essere anche, diciamo, come dicevamo, la forza lavoro, qualcuno della forza lavoro interna, oppure l'azienda recluta essenzialmente delle persone che possono essere molto interessate e vicine al brand per fare questa attività di divulgazione o anche di test del prodotto. Quindi sono molto vicine, orbitano molto vicine a attività vitali, critiche dell'azienda, e possono funzionare anche qui per influenzare la brand reputation. Cosa devono avere? Core social media skill, quindi ovviamente devono, come dire, saper navigare le piattaforme, avere un'audience ingaggiata, quindi tendenzialmente avere già un pool di persone vicine che con il quale interagiscono frequentemente fra di loro, un fit culturale ed expertise, quindi deve esserci un'esperienza su quel tipo di prodotto o servizio che sta vendendo quell'azienda, anche per essere poi credibili e riconosciuti come tali. Tracciare il settore per individuare i contatti è sviluppare un sistema per coinvolgere e come ricompensare gli ambassador, definire gli obiettivi della campagna sono le fondamentali, i pilastri fondamentali per poter sviluppare questa progettualità. Quindi è un'attività vera e propria che richiede anche qua misurazione e un meccanismo, quindi un framework per poter sia coinvolgere che poi divulgare quello che sia una campagna specifica o un valore. Anche ovviamente il monitoraggio dei risultati, come dicevamo, e effettuare eventuali modifiche. Quindi il discorso del processo iterativo è valido in verità in qualunque attività ormai online, proprio perché, come dicevamo, essendo real time c'è questa possibilità di avere una frequenza e velocità sul mercato molto alta. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principali scopi del brand reputation management? E passiamo al prossimo argomento. Parliamo del social caring, quindi come il social caring fa parte della brand reputation, cos'è soprattutto, ma come fa parte della brand reputation. Prima di tutto, che cos'è? È un termine che definisce l'attenzione dimostrata ai propri clienti tramite le piattaforme social. Quindi il supporto al consumatore tradotto essenzialmente nelle piattaforme social. Significa testare e consolidare l'affidabilità dei propri servizi e creare un canale di comunicazione con i clienti. Ne abbiamo parlato, relazione a due vie, relazione frequente, relazioni quasi umana, quindi c'è un'umanizzazione di quello che una volta era il marchio, l'azienda, ed era intoccabile, diciamo intangibile, ma con la digitalizzazione è come se fosse veramente un'altra persona presente sul social network.

brand. E nel momento in cui c'è un customer service o quello che è appunto il social caring, è molto complicato, perché si ha una relazione anche con il supporto del consumatore molto vicina. Va appunto oltre il servizio di customer care online, perché non si limita ad assistere il cliente nelle sue problematiche, ma a costruire mattone dopo mattone un rapporto con il cliente. E gli aspetti principali sono, prima di tutto, l'immediatezza. Il 40% dei consumatori si aspetta una risposta entro un'ora dal momento in cui ha fatto una segnalazione o una richiesta. L'analisi mercato, ne abbiamo parlato, quindi cosa chiedono, cosa vogliono, di cosa si lamentano, diciamo, i consumatori, è effettivamente un'analisi mercato a tutti gli effetti. Il coinvolgimento, perché nel momento in cui c'è, abbiamo detto, un tono di voce, un certo tipo di interazione, diventa un rapporto, e quindi quanto è coinvolgente anche il social caring è un altro fattore. E l'aumento del traffico e delle vendite, qui c'è un benchmark un po' generico, però si parla dal più 3 al 20% se positivo. Quindi se c'è un social caring, un'esperienza di social caring positiva, c'è un aumento delle vendite molto molto importante. Di nuovo l'esempio di Amazon, come dicevo prima, che di questo ne ha fatto proprio il proprio cavallo di battaglia. Un altro fattore è la maggiore efficienza, il 63% più economico del supporto telefonico. Ovviamente c'è la possibilità, nel momento in cui è digitale, di avere anche persone più persone, quindi c'è proprio una maggiore efficienza grazie alla tecnologia. Un impatto diretto sulla brand reputation e sulla loyalty, di questo ne abbiamo parlato abbastanza. Maggiore propensità al passaparola, anche qui però un dato per esempio specifico è più il 25%. Ho un social caring, un rapporto con diciamo di supporto positivo, ne parlo sicuramente. Un aumento del traffico, anche qui abbastanza lineare, che è collegato a quello delle vendite, ma in generale magari se ho un rapporto positivo frequento più spesso le pagine, le properties del brand. Qui infatti vediamo che le persone, diciamo, c'è uno studio sulle persone che preferiscono i canali social media di customer care rispetto agli altri, perché ovviamente l'azienda ha tanti canali di supporto. Il social media è preferito dal quasi 35% delle persone, mentre il canale come può essere quello di email, o la chat, diciamo una chat sul sito, o il telefono, il supporto telefonico, sono molto più bassi. Quindi questo tipo di preferenza, di nuovo, ne aumenta l'importanza. Il processo di gestione ovviamente deve essere pianificato e regolamentato, in modo che ci siano chiare regole sia sui tempi che sulle modalità. È possibile inoltre utilizzare alcuni strumenti di automatizzazione e di intelligenza artificiale che possono aiutare, soprattutto dove la mole di casi è molto alta. Lo menzionavamo prima, se un brand ha un volume altissimo diventa difficile interpretare e anche gestire poi tutta questa serie di casi. Quindi ci sono tecnologie a disposizione che riescono a fare un'analisi tendenzialmente di testo, ma anche sempre di più della voce, quindi in realtà anche delle espressioni facciali, ma andiamo su cose più avanzate, che riescono quindi a interpretare e a capire per esempio subito, senza la necessità di una persona che fa la valutazione, se è positivo, negativo, facendo l'analisi del testo si può per esempio categorizzare se si parla di un prodotto, se si parla di un servizio, se si parla di un'affermazione. Quindi si possono trovare proprio a livello semantico delle categorizzazioni che aiutano poi a smistare essenzialmente e prioritizzare i casi di social caring, che poi sicuramente devono essere almeno in gran parte gestite da un umano, ma in alcuni casi possono anche essere gestite in modo automatico.

Se ci sono delle casistiche molto frequenti, può essere che un sistema automatico possa dire so già qual è la risposta e fornirla direttamente al consumatore. Qui vediamo un esempio, diciamo, solo visuale di quello che è un processo. Deve essere un processo il social caring e quindi, come dicevamo, partendo dalla customer query, quindi dalla richiesta del consumatore, in base a qualunque sia il social media, la property, dove avviene questa richiesta, viene catturata con quello che si chiama un listening tool, che come dicevamo scandaglia e può anche categorizzare. Un passaggio ulteriore che è giusto introdurre è quello del CRM, quindi di un sistema di database che l'azienda deve avere per essenzialmente come dire, avere i profili dei consumatori su tante cose, quindi sul pattern di acquisto, sulla demografica, informazioni vitali, eccetera. Ma anche l'aspetto di relazione con il supporto clienti, quindi che tipo di domande ha fatto, perché, quante volte le ha fatto, è una persona che chiede molto supporto, sì o no. Quindi ci sono queste informazioni vitali che fanno parte di tutto l'ecosistema di informazioni sul cliente. E poi viene smistato appunto al contact center che risponde, oppure anche al dipartimento marketing o prodotto, come dicevamo, per essere sicuri che siano delle informazioni per tutta, con uno scopo anche più ampio. Qui vediamo, senza soffermarci troppo sui dettagli, però un concetto abbastanza importante, che è quello del vedere, diciamo, sulla colonna sinistra, diciamo, pro, contro e processi di quello che può essere il marketing come singolo owner del social caring, mentre diciamo una ownership duale, quindi il customer care e il marketing come responsabili sempre del social caring. Oppure quella che può essere una soluzione sempre più interessante, quella di un team combinato. Cosa significa? Significa che le linee fra i dipartimenti sono sempre più, come dire, grigie e quindi la necessità di non avere compartimenti stagni fra chi può essere nel marketing sia sui social media e riceva queste informazioni e poi le passi al customer care, c'è la necessità di avere persone anche più, come dire, generaliste in qualche modo e un team combinato in modo tale che si evitino passaggi non necessari, che si perdano le informazioni e che si abbia anche un certo tipo di sensibilità per appunto sfruttare queste informazioni in modo più ampio. E vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i rischi maggiori per un'azienda nella gestione dei consumatori sui social media? Vediamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i principali scopi del Brand Reputation Management e quali sono i rischi maggiori per un'azienda nella gestione dei consumatori sui social media? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi riferimento potete visitare il sito web dell'Ateneo sulle pagine dedicate al corso. Grazie mille.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso in cui parleremo di le rappresentazioni grafiche della risposta armonica. Gli argomenti sono le espressioni della funzione di trasferimento, le rappresentazioni grafiche, i diagrammi di Bode, le rappresentazioni grafiche, i diagrammi polari e di Nyquist. Bene, passiamo al primo argomento. Le espressioni della funzione di trasferimento. Questo primo argomento riguarda quali sono le espressioni che sono usualmente utilizzate per rappresentare la funzione di trasferimento o gli elementi della funzione di trasferimento se si tratta di un sistema più ingressi e più uscite. Bene, la prima di queste rappresentazioni grafiche è quella che va sotto il nome di rapporto di polinomi. Noi sappiamo che la funzione di trasferimento caso di un sistema, un ingresso o un'uscita, è un rapporto di polinomi in cui al numeratore abbiamo un polinomio, diciamo, di grado m, al denominatore un polinomio di grado n. M è minore o uguale ad n, è uguale ad n solo se d è diverso da 0, cioè se c'è un legame diretto ingresso-uscita, il polinomio a denominatore di grado n, dove n non è necessariamente, ricordiamo, la dimensione della matrice dinamica, ma questo è un polinomio che ha grado pari al numero di autovalori ai quali corrispondono leggi di moto che sono eccitabili ed osservabili, ricordiamocelo questo. Bene, gli zeri del polinomio a numeratore si chiamano zeri della funzione di trasferimento, gli zeri del polinomio a denominatore si chiamano poli della funzione di trasferimento. E in base a quello che vi ho detto, i poli sono un sottoinsieme degli autovalori della matrice dinamica. Un'altra rappresentazione, spesso utilizzata, vedremo poi in seguito, è quella della forma, sua forma fattorizzata, poli zeri. Vedete qua, W di S è uguale a un certo K tilde per il prodotto di S meno Z con I, dove z con i sono gli zeri del polinomio a numeratore, e certo prodotto fino a n di s meno p con j, dove p con j sono gli zeri del denominatore, i poli, zeri e poli. Bene, questa è una rappresentazione non necessariamente a coefficienti reali, in quanto gli zeri e i poli possono essere dei numeri complessi. Bene, una rappresentazione molto importante, che è quella che utilizzeremo maggiormente oggi, è quella nella forma cosiddetta di Bode. Erich Wade Bode, un matematico scienziato, fisico, in realtà un fisico elettronico statunitense, che ha introdotto questa rappresentazione e non solo, ha introdotto la rappresentazione grafica di cui parleremo in seguito. E che parte, muove da una rappresentazione della W di S particolare. La rappresentazione è ottenuta a partire dalla forma fattorizzata zeri poli, dove vedete le coppie di zeri complesse coniugate e di poli complessi coniugati sono messi insieme a formare dei polinomi di grado 2 a coefficienti reali. Bene. Fatto questo e poi introdotti questi parametri, vedete, questi parametri sono parametri che abbiamo già utilizzato per gli autovalori, quindi hanno un significato fisico per i poli, ma introduciamoli anche in corrispondenza degli zeri. Per ogni zero reale, in funzione della z, usiamo questo parametro e per le coppie di complessi coniugati usiamo questi parametri. Fatte queste sostituzioni otteniamo questa espressione che è la forma fattorizzata di Bode della W di S.

perché una funzione di trasferimento significativa per un sistema fisico reale che abbia degli zeri in zero non ha un significato pregnante, come vedremo. Quindi qui ci sono, vedete, prodotti di questi termini. Questa costante in questo caso è esattamente quella che formalmente definisce il guadagno della funzione di trasferimento e quindi il guadagno del sistema. È il guadagno. Che cosa è il guadagno? Vedete, è quello che si ottiene quando si calcola tutta questa funzione in S uguale 0 dopo aver eliminato i poli eventualmente presenti in 0. E infatti se io qua levo questo S alla R, calcolo in S uguale 0, ottengo proprio K. Bene. Vediamo spunti di riflessione su questi argomenti. Si calcolino tau, zeta e omega n per i seguenti polinomi. Si scrivano le rappresentazioni polizeri e di Bode per le seguenti funzioni di trasferimento. Vedete, qua bisogna calcolare zeta, omega n, tau per i diversi polinomi a numeratore o a denominatore. E adesso passiamo al secondo argomento di questa lezione, le rappresentazioni grafiche, i diagrammi di Bode. Questa rappresentazione è molto importante in quanto ci permette di capire, guardando una funzione di trasferimento, possibilmente avendola messa nella forma di Bode, ci permette di capire qual è l'andamento del modulo e della fase della W di J omega. Di capire qualitativamente qual è l'andamento, perché adesso vedremo che ci sono delle semplici regole che si possono applicare per vedere e per tracciare questi diagrammi. Diagrammi che ovviamente potrebbero essere tracciati da un dispositivo, da un calcolatore, in modo molto semplice, basta prendere la W di J omega e dire di tracciare il modulo e la fase al variare di omega. Per punti, poi con piccole interpolazioni, si ottengono gli andamenti effettivi di questi diagrammi. Ma noi abbiamo intenzione di capire come sono fatti questi diagrammi, perché noi sappiamo che dall'andamento di questi diagrammi, per omega che va da 0 all'infinito, dipende il comportamento dinamico complessivo del sistema. E quando saremo in fase di progetto, nella parte più specifica, effettivamente al progetto noi associeremo una forma, e poiché una forma degli andamenti del modulo e della fase, e quindi che quindi sono significativi. Bene. Queste rappresentazioni sono le rappresentazioni di M e φ rispetto ad omega, al variare di omega, che è la pulsazione, la frequenza, da 0 all'infinito. Una particolarità è che la scala sull'asse delle omega è logaritmica. Perché la scala è logaritmica? Perché in una scala logaritmica, andiamolo a rivedere, ma che cosa accade nella scala logaritmo in base 10? L'1, valore di omega uguale 1, viene trasformato nello 0. Il valore 10 viene trasformato in 1. Il valore 100 viene trasformato in 2 e così via. Quindi vedete cosa accade? Accade in una scala logaritmica che le frequenze da 1 in poi sono compresse e più andiamo in alto con le frequenze, più sono compresse. Mentre le frequenze più basse, tra 1 a 0 vengono espanse perché 0,1 diventa meno 1, 0,01 meno 2 e così via. Quindi la scala, ricordiamocela, sull'asse delle omega è logaritmica, ma la taratura è in omega. Un'altra particolarità è che il modulo è non riportato nel suo valore reale, numerico, ma viene riportato sull'asse delle ordinate 20 volte logaritmo in base 10 del modulo, mentre la φ è riportata sull'asse delle ordinate in gradi o in radianti. Perché questo? Perché quando si fanno i prodotti delle funzioni di trasferimento, no? E usiamo la rappresentazione modulo-fase, il prodotto di due risposte armoniche,
queste sono risposte armoniche, è uguale a

prodotto dei moduli per elevato a j, la somma delle fasi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il modulo in dB del prodotto delle W è uguale alla somma dei moduli per le proprietà dei logaritmi e la fase della W è uguale alla somma delle fasi. Ebbene, questo è il motivo principale, questa è stata la grande intuizione di Bode. In particolare, qui vedete rappresentati in questo quadratino, vedete, qua ci sono i valori di omega, 10 alla 0, che significa 1, 10, 100, vedete in scala logaritmica, questo è 1, questo è 2, 3, eccetera, 10. Vedete come all'aumentare della frequenza c'è la compressione. Questo intervallo, questa ampiezza, la distanza fra due frequenze che sono nel rapporto di 10 a 1 si chiama la decade sull'asse delle omega. E qua vedete sull'asse delle ordinate m di omega in dB e φ di omega in dB. I diagrammi vengono tracciati quindi modulo in dB e fase in gradi o radianti rispetto a una scala logaritmica. Il modulo e la fase di un generico W di j omega possono essere calcolati facendo la somma dei moduli e delle fasi dei singoli fattori. Questo è il fatto saliente importante. Perché? Perché nella forma in cui è stata messa proprio la forma di Bode, la funzione di trasferimento, voi ricordate, potete andarlo a riverificare, che la funzione di trasferimento si scrive come prodotto di quattro tipi di termini, la costante K, che è il guadagno, termini del tipo j omega, che in realtà possono essere a numeratore e a denominatore, adesso li tratteremo entrambi, ma che in genere sono a denominatore, poi termini binomio, che possono essere a numeratore e a denominatore, e termini cosiddetti trinomio di questo tipo. Questo è un termine monomio fatto da un solo pezzo, questo binomio da due pezzi e questo fatto da tre pezzi. Questi in realtà corrispondono agli poli e zeri reali, questi corrispondono alle coppie di poli e zeri complessi coniugati. Bene, quindi adesso andiamo a vedere termine per termine come sono i diagrammi dei singoli fattori e poi proprio per quello che abbiamo detto prima a proposito della costruzione dei diagrammi di modulo e fase di prodotti di funzione di trasferimento, per tracciare l'andamento complessivo del modulo e della fase, basterà fare la somma dei diagrammi di modulo e fase dei singoli fattori. Quindi termine costante K. Termine costante, vedete qua sono rappresentati k uguale 100 e k uguale 1000 per esempio. In particolare k è 100 e k è uguale, scusate, a meno 1000. Allora 20 volte il modulo in dB di questa k cosa uguale a 20 volte logaritmo in base 10 del modulo di k. Allora, se k è positivo, la fase è 0, infatti vedete k uguale 100 sta a 40, perché 20 volte il logaritmo in base 10 di 100 fa 40, e la fase sta a 0. Mentre se è meno 1000, il modulo sarà a 60 e la fase sta a meno pi greco. I diagrammi sono ovviamente, sono definiti modulo 2 pi greco, perché le fasi sono definite modulo 2 pi greco. Quando si ha a che fare con modifiche di fase, variazioni di fase, come vedremo, o con i numeri negativi, si usa sempre attribuire ad essi fase meno pi greco, non più pi greco, ma meno pi greco. Bene, il termine monomio j omega, che può essere a numeratore, in questo caso il termine è j omega, oppure è 1 su j omega, perché è un termine monomio a denominatore. Vediamo come sono gli andamenti. Il modulo, chiamiamo y la funzione modulo, quello che vogliamo rappresentare, vedete, modulo in dB è uguale a più o meno, più se è j omega, meno se è 1 su j omega, perché 1 su j omega ha, in termini di logaritmo, a modulo opposto e quindi più o meno 20x. Quindi vedete il termine

monomio a numeratore ha un modulo che è una retta che ha pendenza 20 dB per decade e cresce a salire. Un termine monomio a denominatore ha un andamento che è una retta che ha 20 dB per decade di pendenza e scende. Vedete? 20 dB perché qua abbiamo 0 e qua abbiamo meno 20. Oh, notate, e questo passa esattamente per il punto omega a modulo, se volete, il modulo vale 0, in omega uguale 1, in 10 alla 0. Per quanto riguarda la fase, i punti J omega hanno fase pi greco mezzi, i punti 1 su J omega hanno fase del numeratore meno la fase del denominatore, J omega, e quindi a fase pi greco mezzi, quindi 0 meno pi greco mezzi. Quindi la fase, vedete, il termine J omega ha una fase costante pari a 90 gradi, questo. Il termine 1 su J omega, fase pari a meno 90 gradi, è questa. Bene, e questi sono andamenti esatti. Il termine costante, il termine monomio, questi sono gli andamenti esatti di questi termini, di questi fattori della W di J omega. Vediamo il termine binomio, che ancora una volta può essere a numeratore, 1 più J omega tau, oppure a denominatore. Bene, il modulo, a cosa è uguale il modulo in dB? È più o meno, a secondo che sia a numeratore o a denominatore, 20 volte logaritmo in base 10 della radice quadrata di A al quadrato, che è 1, più la parte reale al quadrato più la parte immaginaria al quadrato. La parte immaginaria è omega tau e quindi omega quadro tau quadro. Per omega uguale a modulo di 1 su tau, vedete, questo è 20 volte logaritmo in base 10 della radice di 2. Quindi il modulo è 20 volte logaritmo in base 10 della radice di 2, più o meno. Quindi è più o meno 3 dB. Vedete, questo diagramma, tanto per essere precisi, in realtà noi lo dobbiamo concepire come questo è esattamente, qua è indicato il punto 1, omega uguale 1, ma il punto che noi dobbiamo immaginare posizionato qua è 1 diviso il modulo di tau, perché questi diagrammi sono centrati, la loro posizione è normalizzata rispetto a questo 1 sul modulo di tau, che si chiama il punto di rottura di questo diagramma, per i motivi che adesso vedremo. Quindi in questo punto omega uguale 1 su tau, il modulo vale esattamente 3 dB, se il termine binomio sta a numeratore, meno 3 dB se il termine binomio sta a denominatore. Quindi c'è una variazione di 3 dB. Per omega molto minore di 1 sul modulo di tau, ma diciamo basta già vedere cosa accade una decade prima, quindi quando omega è uguale a 0,1 tau, praticamente il modulo dB differisce meno di un centesimo dal 20 volte logaritmo in base 10 della radice di 1 e quindi lo possiamo assumere uguale a 0. Quindi già una decade prima è nullo praticamente, e per omega molto maggiore di 1 su tau invece, vedete, quello che accade è che è trascurabile 1 rispetto a omega tau, perché per esempio una decade dopo già questo è 100 volte superiore. E quindi rimane che il modulo in dB è più o meno 20 volte logaritmo in base 10 della radice di omega quadro tau quadro, che è omega per il modulo di tau. E siccome sull'asse delle ascisse c'è 20 volte logaritmo in base 10 di omega e il logaritmo di un prodotto si scrive come la somma dei logaritmi, e questo è proprio una retta che ha pendenza 20 dB per decade a salire e attraversa l'asse 0 a 0 dB in omega uguale a 1 su modulo di tau. Quindi vedete, c'è un andamento, direi che si chiama andamento asintotico del termine binomio,
supponiamo a numeratore, che è questo: 0 fino al punto di rottura, 1 sul modulo di tau, e poi una retta con pendenza 20 dB per decade a salire, a crescere. Questo punto, punto 1 su tau, si chiama il punto di rottura del diagramma del termine binomio. In realtà l'andamento effettivo ha delle correzioni che sono di 3 dB nel punto di rottura, e se uno va a fare i conti un po' precisamente c'è una correzione di 1 dB a metà decade, ma poi praticamente coincide. L'approssimazione con la spezzata è una buona approssimazione. Il termine binomio a denominatore ha un modulo che è 0 fino al, diciamo, fino al punto di rottura, diagramma asintotico, e poi una retta a pendenza 20 dB per decade a scendere a partire dal punto di rottura in poi. Vediamo le fasi. Per quanto riguarda la fase, sempre termine binomio, a numeratore, a denominatore, la fase è più o meno, più se è a numeratore, meno se è a denominatore, perché tanto ormai abbiamo capito che la fase si sottrae, semmai, più o meno l'arco tangente di omega tau, perché è l'arco tangente della parte immaginaria diviso la parte reale. Vedete, le scelte fatte nella forma di Bode semplificano estremamente questi calcoli, queste valutazioni. Allora voi vedete che per omega uguale a 1 su tau, questo viene l'arco la cui tangente è 1, e quindi la fase è più o meno pi greco quarti. Quindi qua, in corrispondenza di questo, ricordiamo, è il punto 1 sul modulo di tau, perché i diagrammi sono riportati in forma normalizzata. Il modulo, vedete, la fase vale più 45 per il termine binomio a numeratore con tau positivo, e vale meno pi greco quarti per il termine binomio a denominatore con tau negativo. Perché quando cambia il segno di quando cambia tau, vedete, arco tangente di omega per tau, la fase cambia di segno con tau. Quindi quelli che vedete qua riportati sono gli andamenti della fase a numeratore e a denominatore di un termine binomio con un tau positivo. Per omega abbastanza minore di 1 sul modulo di tau, la fase è circa nulla, è circa 0, come si può vedere andando a fare qualche piccolo calcolo. Per omega abbastanza più grande, già una decade dopo quasi assume questo valore, la fase vale più o meno pi greco mezzi. E per valori negativi della costante di tempo, o se volete della tau, chiamiamola costante di tempo, la fase cambia di segno. Una buona approssimazione di questo diagramma si ottiene facendo, riportando una spezzata, come si chiama dire, a tre lati, 0 fino a una decade prima del punto di rottura, tra 0 e più pi greco, un segmento che ha una pendenza di pi greco quarti che si sviluppa su due decadi e arriva una decade dopo al punto di rottura, al punto pi greco di fase pi greco mezzi, e poi la fase viene mantenuta costante a pi greco mezzi. Altrimenti è una sigmoide, vedete questa S, per un termine, ripeto, binomio a numeratore con un tau positivo. Questo è l'andamento per il termine binomio a denominatore con un tau negativo. Quando il segno di tau cambia, le fasi sono opposte. Quindi un binomio a numeratore con tau negativo avrà fase tra 0 e meno più pi greco mezzi. L'altro, un termine binomio a denominatore con tau negativo, avrà fase compresa fra 0 e più pi greco mezzi. Ecco, la cosa che dobbiamo rilevare, e che deve essere chiara su base a quanto è stato detto finora, è che gli andamenti del modulo e della fase sono esattamente rappresentati da queste curve. E quello che cambia al variare di tau è semplicemente il punto in cui queste azioni, diciamo così, di modifica del modulo e di modifica della fase intervengono. Quindi al variare di tau si sposta solo il punto in cui
possiamo dire, viene centrato.

questo termine binomio a numeratore o a denominatore, modulo e fase. Andiamo a vedere il termine trinomio, che è la cosa più interessante. E facciamo riferimento in questa situazione. Ricordiamo che il termine trinomio è un po' più complicato. Perché? Perché questa volta qua compaiono due parametri, zeta e omega n. E zeta, ricordiamolo, è un parametro che va tra meno 1 e 1, perché questo termine deve rappresentare una coppia di poli complessi coniugati. Zeta uguale a 1 significa che abbiamo il quadrato di due termini binomi in realtà. Bene, qua la cosa è un po' più complicata, come dicevo, perché il modulo NdB, se noi sviluppiamo questo j omega al quadrato, viene meno omega quadro, e quindi 1 meno omega quadro su omega n quadro è di fatto la parte reale di questo termine. Quindi il modulo NdB è, supponiamo di voler tracciare adesso, di considerare il caso in cui zeta sia un numero positivo, quindi minore di 1 ma positivo. Questo è un termine a denominatore, vedete questo termine ha la meno 1. E quindi scriviamo modulo NdB è meno 20 logaritmo in base 10 della radice quadrata di a al quadrato più b al quadrato. B è 2z diviso omega n per omega e quindi 4z quadro, eccetera. Bene, questo è il modulo. Adesso per omega uguale omega n abbiamo modulo NdB vale meno 20 logaritmo in base 10 di 2 volte il modulo di zeta. Vedete quindi che per z, per esempio, uguale a 1 in modulo, quadrato di un termine binomio, abbiamo meno 20 logaritmo in base 10 di 2, che è esattamente uguale a 6, il doppio della correzione di un termine binomio, perché sono due termini binomi che si sommano. Per z, invece, in modulo minore di 1, voi vedete che questo termine comincia ad avere, diventa sempre più negativo, sempre più negativo. E quindi questo, la correzione, se volete, in omega n dipende da zeta. Per omega abbastanza minore di omega n, per esempio una decade prima, fate il calcolo, quando omega è uguale a 0,1 su omega n, il modulo NdB è circa 0, perché qua addirittura c'è un omega su omega n alla quarta potenza, che rimane dominante rispetto a tutto, scusate, e quindi l'1 rimane dominante rispetto a tutto il resto. E quindi il modulo è circa, lo possiamo confondere, vicino a 0. Per omega più grande di omega n, invece, quello che dicevo prima, qua c'è un termine che è omega su omega n alla quarta potenza. E quando omega su omega n è, per esempio, siamo omega è 10 volte omega n, quindi una decade dopo, abbiamo che questo termine alla quarta potenza è nettamente preponderante. E anzi, possiamo assumere tutto concentrato in questa quarta potenza, questa ampiezza. E infatti possiamo immaginare che il modulo è circa uguale a meno 20 logaritmo in base 10 di omega alla quarta diviso omega n alla quarta sotto radice, quindi omega quadro diviso omega n quadro, che è uguale a meno 40 logaritmo in base 10 di omega su omega n. E questa è, vedete, è meno 40 logaritmo in base 10 di omega, più 40 logaritmo in base 10 di omega n. E quindi è una retta, siccome sull'asse delle x c'è logaritmo in base 10 di omega, è una retta del tipo meno 40x più q. E questo q è tale per cui l'attraversamento di questa retta dell'asse a 0 di b, e quindi dell'asse delle omega, avviene in corrispondenza di omega uguale omega n. Quindi cosa possiamo concludere? Possiamo concludere questo. Vedete, qui è rappresentato il modulo per diversi valori dello smorzamento. Ma adesso supponiamo, facciamo riferimento a un valore dello smorzamento. Per esempio, lo smorzamento uguale a 1. È questo qua il caso. Vedete, quello che accade è questo. Per valori bassi di omega siamo a 0. Per valori più alti di omega, alti, maggiori della pulsazione di attraversamento, omega n, notate che qua la omega n fatta coincidere con 1, perché anche in questo caso il diagramma che qua viene riportato del modulo è modificato in posizione,
è qui perché

normalizzato sull'asse delle omega al valore 1. Quindi vedete, c'è un andamento asintotico per omega bassi che è 0, un andamento asintotico per omega alti che è questa retta, pendenza 40 dB per decade, vedete, tra 0, tra 1 e 10 si attenua di 40 dB. Bene, questo è il diagramma asintotico, quindi una spezzata a due lati, 0 dB meno 40 dB per decade. E poi con delle correzioni da portare nell'intorno di omega n, che questa volta sono per z uguale 1, sono i famosi 6 dB che abbiamo calcolato prima, quando z era uguale a 1. E poi, mano a mano che z diminuisce, la correzione da portare, quello diventa un numero minore di 1, in particolare, vedete, la correzione è piccola, rimane prima un numero negativo, poi diventa un numero positivo, perché 20 volte il logaritmo in base 10 di un numero minore di 1 è un numero negativo. E quindi c'era il meno davanti, diventa positivo. Quando z tende a 0, la correzione qua tende ad aumentare, fino a che tende all'infinito quando omega uguale 0. Vedete, con uno smorzamento di 0,01 siamo già a 40 dB in corrispondenza della pulsazione omega n. Cioè si ha quella che tecnicamente si chiama una risonanza. Vedete questo termine trinomio a denominatore per z piccolo in corrispondenza della pulsazione omega n genera un fenomeno di risonanza, di amplificazione. Questo significa cosa? Significa, se pensiamo a quello che abbiamo visto la scorsa lezione a proposito del comportamento in frequenza della risposta a regime permanente, che se io ho un sistema dinamico caratterizzato da una funzione di trasferimento con una coppia di poli complessi coniugati, con uno smorzamento molto piccolo, questo oggetto ha di per sé una sua pulsazione, si chiama la pulsazione naturale, in corrispondenza della quale accade che se io lo sollecito con un ingresso che ha la stessa pulsazione, anche l'uscita viene amplificata, il fenomeno dell'altalena. L'altalena ha una sua, dopo lo vediamo in un caso concreto, ha una sua oscillazione e io con un piccolo colpo, ma dato in sintonia col processo di oscillazione naturale proprio del sistema, io posso con una piccola potenza generare delle oscillazioni molto amplificate. Questo è un fenomeno, quello della risonanza, molto importante in natura, che può essere anche distruttivo in alcuni casi, come vedremo, ma può essere molto importante ed è molto costruttivo in molte situazioni. Pensiamo al funzionamento degli orologi, i diapason e molti altri fenomeni e circuiti elettronici. Vedete, queste sono le correzioni, questo è un diagramma che riporta le correzioni da apportare al modulo intorno al punto di rottura. Vedete, una decade prima e una decade dopo le correzioni praticamente sono nulle. Vediamo adesso la fase del termine trinomio, sempre a denominatori. Denominatore con uno z che supponiamo anche in questo caso, in questa prima istanza, essere positivo. Bene, abbiamo che, scusate, notiamo subito una cosa, che il valore di z in realtà non influenza il modulo, mentre andiamo adesso a vedere che influenza la fase, cioè il segno di z. Perché influenza la fase? È perché la fase, vedete, è uguale a meno arco tangente di che cosa? La parte immaginaria diviso la parte reale. Bene, se andiamo a studiare questa funzione arco tangente, z e omega n sono fissi, ricordiamolo, z positivo minore di 1, omega n certo numero positivo, omega varia. Cosa accade? Per omega molto minore di omega n, la fase è circa 0. Perché questo è un numero piccolo ed è vicino allo zero e questo è un numero. Quando omega è molto maggiore di omega n, la fase è circa uguale a meno pi greco per il segno di z, perché certo il segno di z qua mi fa modificare questo
questo meno, e se z è positivo, qua abbiamo meno, e quindi la fase è meno pi greco quando omega è maggiore di omega n, altrimenti la fase sarà uguale a più pi greco. Notate che qua sto utilizzando la convenzione che vi ho detto prima, che noi supporremo che le variazioni di fase, un numero negativo, a fase meno pi greco. Ecco, studiate questa funzione arco tangente e rendetevi conto che effettivamente l'andamento è questo. Ecco qua riportati gli andamenti per diversi valori dello smorzamento. Vedete, questa è la curva che vedete va da 0 a meno pi greco, questo è un termine trinomio a denominatore con uno z positivo. E questo è l'andamento per z uguale 1. Questo significa che questa sigmoide qui in realtà corrisponde al quadrato di un termine binomio. Poi per z valori di z minori di 1 che tendono allo 0, vedete, questa curva tende a diventare sempre più ripida, fino a che quando lo smorzamento è nullo, addirittura qua si ha, vedetelo proprio sulla fase, si ha una discontinuità. La fase è 0 fino a omega n e salta a meno pi greco da omega n in poi. Proprio c'è un cambio brusco di fase. Ovviamente, ecco, vedete, queste sono le correzioni da portare in z intorno alla pulsazione omega n naturale, e queste sono le correzioni in fase per z da portare in funzione di z alla curva della fase. Ovviamente, per quanto riguarda un modulo, un termine trinomio a numeratore, l'andamento del modulo è l'opposto del termine trinomio a denominatore, e quindi l'andamento del modulo sarà tra 0 e a crescere, e così per le fasi. E per quanto riguarda le fasi, la fase con uno z positiva, termine trinomio a numeratore, è tra 0 e più pi greco, termine trinomio a denominatore z positivo tra 0 e meno pi greco, l'opposto al variare di segno. Qua viene riportata una cosa importante che ho voluto lasciarvi scritta. Omega n è la pulsazione naturale, per valori di z vicino a 0, vicini a 0, si ha il fenomeno della risonanza, questo fenomeno di amplificazione. Quando z è uguale a 0, il modulo diventa infinito e la fase salta da 0 a meno pi greco. Per esempio, vediamo un termine trinomio a denominatore, con z positivo, abbiamo detto, ha un andamento del modulo di questo tipo, ma quello che è importante qua è la fase, perché il modulo sarebbe sempre lo stesso anche se z fosse negativo, ma la fase sta tra 0 e meno pi greco. Questo, indicato da questa tratteggiata, è il punto di rottura, se volete, di quello che possiamo considerare il diagramma asintotico del modulo, che è questo, 0 fino al punto omega n, poi 40 dB a decrescere, e la fase, anche qua si potrebbero introdurre diverse semplificazioni, ma non è il caso di considerarle. Mentre un termine trinomio a numeratore ha un andamento opposto in modulo e opposto in fase, ovviamente, tra 0 e più pi greco. Ecco, un esempio dell'altalena, come vi dicevo, il pendolo è un'altalena. Questa è l'equazione, l'approssimazione lineare seno di teta uguale teta, questo poi il fenomeno si riscontra anche nel contesto non lineare, esattamente nelle stesse condizioni. Questa è la funzione di trasferimento, calcolate z e omega n in funzione di m, g, k ed l. Questa è la funzione di trasferimento, ecco, se voi ne studiate, fissate i valori di m, g, k ed l e vedete in funzione di questi come varia per esempio il modulo e la fase, ma sicuramente sempre un andamento di questo tipo per m, g, k, l positivi. Potrà aumentare la risonanza che si ha qua se voi scegliete dei valori in corrispondenza dei quali lo smorzamento è nullo. È un esercizio molto utile che vi consiglio di fare.
Questo semplice esempio, per esempio un'equazione dello stesso tipo, è questa, quella che si ottiene per corrispondenza di uno smorzatore. Questo è uno smorzatore, qualcosa che viene utilizzato per esempio per isolare dalle vibrazioni, oppure le sospensioni di un'automobile sono queste.

Le sospensioni di un'automobile sollecitate da, avete visto quelle strisce che ci sono per terra con dei piccoli rialzi che sono fatte per cercare di limitare la velocità? Ebbene, sono realizzate proprio su questo fenomeno, sul fenomeno della risonanza. Perché quando uno passa troppo velocemente su quelle strisce, a una velocità limite rispetto a quella ammessa, che cosa accade? Dal sotto ci sono delle sollecitazioni. Queste sollecitazioni, se uno ci passa a una velocità sufficientemente elevata, sono realizzate con una frequenza che è vicina alla frequenza di risonanza propria delle sospensioni dell'automobile. Quindi sentiamo quel rumore, brum, rumore, sentiamo un aumento di rumore che ci dà fastidio e sono fatte proprio utilizzando quel principio. Oh, qua, questo è un esempio interessante per vedere l'effetto distruttivo che può avere un fenomeno di questo tipo. Questo è un ponte che è stato realizzato nel 38 e nel 40, guardate cosa è accaduto, proprio in virtù del fenomeno della risonanza. Ora mi dispiace, qui non si sente l'audio, ma è poco rilevante. Vedete, a un certo punto, questo è un ponte sospeso, strallato, come si suol dire. A un certo punto è venuto un vento molto forte che spirava a raffica, e in pochissimo tempo, questo è un filmato fatto in tempo reale, ha portato a queste conseguenze. Quindi potete vedere quindi gli effetti della risonanza, questo è l'aspetto negativo, per esempio nelle costruzioni antisismiche questi principi sono fortemente utilizzati. Le frequenze proprie delle strutture sono, addirittura il dimensionamento delle travi viene fatto tenendo conto di quelle che sono le frequenze che sollecitano addirittura i rumori più frequenti nelle zone dove questo vengono realizzate, in quanto sebbene di piccola intensità possono avere effetti catastrofici. Bene, questo è un esempio, vedete questa funzione di trasferimento, 10 il guadagno, questo è punto di rottura 10, questo è un termine trinomio con un piccolo smorzamento, vedete questo 20 e fase 0 è il diagramma di 10. Poi c'è questo diagramma che è il diagramma del termine 1 più 0,1S, modulo e fase. Poi c'è il termine in S, che vedete a pendenza 20 dB per decade e fase meno pi greco mezzi. Poi c'è il termine trinomio. Si fa la somma del tutto e si ottiene che equivale a fare la somma delle pendenze nelle diverse decadi e si ottiene l'andamento complessivo del modulo e della fase. Vedete, questo è un modulo che parte da valori molto alti, poi qua c'è una risonanza e qua poi va a zero. E qua la fase parte da meno pi greco mezzi, aumenta un po', poi scende e tende a meno pi greco. Spunti di riflessione: si calcolino in funzione dei parametri coinvolti i valori della pulsazione naturale e dello smorzamento per il circuito RLC. E per il sistema meccanico massa molla smorzatore si procede al tracciamento dei diagrammi per fissati i valori dei parametri. Si traccino i diagrammi di Bode per le seguenti funzioni di trasferimento: S-1 su S quadro più S, 10-S su S quadro più 1, S più 10 diviso S-1 per S quadro più S più 1. Ebbene, passiamo adesso all'altro argomento, ultimo, le rappresentazioni grafiche, i diagrammi polari e di Nyquist. Abbiamo trattato ora i diagrammi del modulo e delle fasi della risposta armonica, che sappiamo sono dei documenti di presentazione del comportamento dinamico, di caratterizzazione, comportamento dinamico. Un altro tipo di rappresentazioni grafiche molto importanti perché ci permette come vedremo, di trarre delle conclusioni importanti nel progetto dei sistemi di controllo, sono i diagrammi di Nyquist, le rappresentazioni grafiche di Nyquist.
Henry Nyquist, uno scienziato, anche lui statunitense, dei primi anni del Novecento, il quale ha introdotto queste rappresentazioni. Il diagramma di Nyquist è, in effetti, poi vedremo, in modo proprio molto puntuale, una modifica di quelli che si possono chiamare più genericamente i diagrammi polari. E che cosa sono? Sono un'immagine secondo la funzione W di S dell'asse immaginario, perché la funzione W di S, che è un rapporto di polinomi, è una funzione di variabile complessa, quindi genera una trasformazione del piano complesso in se stesso. Bene, se noi assumiamo S uguale J omega, cioè ci mettiamo nel piano complesso, ci mettiamo sull'asse immaginario e variamo omega da meno infinito a più infinito, secondo la funzione W, dove si va a finire? Quali sono i punti che corrispondono, secondo la funzione W, all'asse immaginario? In cosa viene trasformato l'asse immaginario? Viene trasformato in una curva nel piano complesso. Questa curva è una curva che, essendo la funzione di S, W, rapporto di polinomi, è una funzione olomorfa e quindi è una funzione che mantiene angoli versi, genera quella che si chiama una trasformazione conforme nel gergo, nello studio delle funzioni di variabili complesse, e quindi genera una curva chiusa in generale, perché chiuso è l'asse immaginario, in quanto il piano complesso lo si immagina come una sfera, rappresentato come una sfera. Quindi gli corrisponde una curva chiusa se non ci sono punti singolari sull'asse immaginario. Allora, vediamo meglio. Quindi per motivi di regolarità, funzione olomorfa, la corrispondente curva nel piano complesso è chiusa se non ci sono punti singolari sull'asse immaginario. Che cosa sono i punti singolari? Sono gli eventuali poli sull'asse immaginario. Allora, se non ci sono poli sull'asse immaginario, la curva che gli corrisponde è una curva chiusa. L'andamento qualitativo del diagramma polare può facilmente essere compreso a partire dall'andamento qualitativo dei diagrammi di Bode. E la rappresentazione grafica di questo diagramma è simmetrica rispetto all'asse reale, in quanto si tratta della trasformata di una funzione reale. Ricordiamoci, la W di J omega ha questa proprietà: il modulo di meno omega è uguale al modulo di omega, la fase di meno omega è uguale alla fase di omega. Questo mi permette quindi, adesso lo vedremo fra un momento, di provvedere al tracciamento dei diagrammi di Polare e di Nyquist in modo relativamente semplice, pensando, o se volete anche partendo materialmente, dai diagrammi di Bode. O nel caso in cui vi siano poli sull'asse immaginario, il diagramma polare è, come si suol dire, aperto, cioè ci sono, la curva non è più chiusa, l'immagine non è più chiusa, ma va all'infinito, è aperto. È utile in questo caso tracciare il diagramma di Nyquist proprio, prende il nome dallo studioso che li ha utilizzati per primo, che si riferisce alla trasformazione, secondo la funzione W, del percorso di Nyquist, che è un percorso che si discosta dall'asse immaginario in prossimità delle singolarità. In questo caso il diagramma torna a essere chiuso per motivi collegati alla regolarità della trasformazione in gioco, l'argomento che vi dicevo prima. Ma vediamo un momento. Ecco, supponiamo di avere a che fare con una funzione di trasferimento che ha questo diagramma di Bode. Questo è il modulo, parte da un valore costante, al crescere di omega va a zero. E la fase parte da zero e va a meno 180 gradi. Questo potrebbe essere il diagramma, per esempio, di due termini caratterizzato da un 10, perché 20 volte è per omega uguale 0, 10 diviso 1 più tau 1s per 1 più tau 2s, due termini binomi a denominatore, ciascuno che dà un contributo di modulo, dipendenza 20 dB per decade, entrambi lo danno di 40. Ma quello che è importante è che qua il modulo tende a meno infinito in dB, ma questo significa dire 0 in valore numerico. Quindi parte da un valore 10 e va a 0. La fase è tutta compresa negli ortanti che sono tra 0
e meno pigre.

Bene, e il diagramma, ecco qua il diagramma polare, vedete, parto da 10 per omega uguale 0, quando omega va all'infinito sono a modulo 0 con una fase che è pi greco, perché è tangente a pi greco. Vedete, il diagramma complessivo, questa è la parte per omega che va da 0 all'infinito, la parte che va dall'infinito a 0 è simmetrica rispetto all'asse reale. Perché abbiamo detto il modulo è una funzione pari e la fase è una funzione dispari. E quindi abbiamo un andamento di quel tipo. Ecco, vediamo per esempio questa adesso come funziona. W di S, andiamo un momentino sulla tablet, dove vediamo che questa volta, vedete, qua c'è un punto singolare, c'è una singolarità, c'è un polo in zero. Quindi se noi dobbiamo andare a tracciare questa volta noi dobbiamo evitare lo zero perché qua in zero c'è un polo. Il percorso di Nyquist è questo, vedete, è un percorso che coincide con l'asse immaginario fino a zero e poi fa un piccolo cerchietto attorno al punto singolare. Bene, se adesso si fa l'immagine di questo, avviene un diagramma chiuso. Ma vediamo com'è fatto il diagramma. Il diagramma è fatto, vedete, qui abbiamo 10 diviso S per S più 1. Tracciamo i diagrammi, guardiamo i diagrammi di Bode. In realtà potrebbe bastare pensare ai diagrammi di Bode. Abbiamo il termine costante 10, fase 0 e modulo 20. Il termine è 1 su S, che è questo, pendenza 20 dB per decade ascendere, fase meno 90, e abbiamo il termine 1 diviso S più 1, che invece è quello in giallo, che ha questo andamento per quanto riguarda il modulo, pardon, e per quanto riguarda la fase, è quello qui rappresentato. Bene, se facciamo le somme abbiamo questa situazione. Ed ecco qua qual è il diagramma, diciamo, che gli corrisponde. Adesso ve lo ritraccio qua di lato, scusate, in forma semplificata, se questo è il piano, parte reale, parte immaginaria, ecco il diagramma qua è grosso modo di questo tipo. Qua sono, vedete, qua e qua è uno, in realtà la situazione qua sarebbe così, così, 0 positivo più infinito è il punto che corrisponde questo valore, la parte simmetrica è questa, da meno infinito a zero negativo, e poi per la chiusura vedremo poi come si opera. Questo è il diagramma aperto, vedete, vi corrisponde un diagramma aperto. Poi consideriamo il diagramma relativo di Nyquist che aveva quell'anello attorno allo zero, a quel diagramma corrisponderà, poi vedremo meglio quando lo useremo, una chiusura di questo tipo. Un'altra diversa situazione la possiamo andare a vedere, per esempio, con riferimento a questa funzione di trasferimento, 100 diviso S più 1 diviso eccetera, termine binomio punto di rottura 1, termine binomio punto a denominatore punto di rottura 0,1, un polo in zero. Gli andamenti dei singoli fattori sono questi, li potete riconoscere. In azzurro il 100, la costante, questo è il termine 1 su S che attraversa in omega uguale 1, questo è il termine binomio a numeratore, spezzata di questo tipo in omega uguale 1, spezzata di questo tipo, quello violetto, termine binomio a denominatore. Facendo le somme si ottiene il modulo riportato in figura. Vedete, il modulo parte dall'infinito, parte da valori molto alti e tende a zero perché a meno infinito in questa scala logaritmica significa modulo a zero. La fase, se facciamo la somma delle fasi nei singoli parti, abbiamo una fase che va da meno 90, tende ad abbassarsi, non raggiunge più di meno 140, meno 150. E poi ritorna a meno 90. Ecco l'andamento del diagramma. Diagramma è questo, vedete la fase qua, e questo è lo zero positivo, valori vicini allo zero per omega che va da zero all'infinito. La curva, questa curva è percorsa al crescere di omega in questo senso, quindi zero positivo, questo è il più infinito.

e ad infinito ci andavo, ricordate, con una fase di meno 90 gradi, e quindi vuol dire che ci vado in questo modo, e così via, e così via. Questa rappresentazione, ovviamente, c'è la parte simmetrica rispetto all'asse reale, e c'è la possibile chiusura che si può fare, come vi ho indicato prima, con una rotazione in senso orario, se si considera il percorso di Nyquist e quindi il diagramma effettivo di Nyquist. Bene, gli spunti di riflessione per questa parte di lezione sono i seguenti. Le due figure a lato rappresentano i diagrammi di Bode e il diagramma polare, per la loro parte corrispondenti a valori positivi della pulsazione. Si cerchi di individuare una possibile struttura della sottostante funzione di trasferimento. Si traccino i diagrammi polari per i singoli componenti della forma di Bode, termine costante, monomio, binomio e trinomio, a numeratore e a denominatore. Riepilogo spunti di riflessione. Si calcolino tau, zeta, omega n per i seguenti polinomi, s al cubo più 2s quadro meno s meno 2, eccetera. Si scrivano le rappresentazioni polizeri e di Bode per le seguenti funzioni di trasferimento, e le trovate qui dettagliate. Si calcolino in funzione dei parametri coinvolti i valori della pulsazione naturale e dello smorzamento per il circuito RLC e per il sistema meccanico massa-molla smorzatore. Si proceda al tracciamento dei diagrammi per fissati i valori dei parametri. Si tracciano i diagrammi di Bode per le seguenti funzioni di trasferimento: S-1 su S quadro più S, eccetera. Le due figure a lato rappresentano i diagrammi di Bode e il diagramma polare, per la loro parte corrispondente a valori positivi della pulsazione. Si cerchi di individuare una possibile struttura della sottostante funzione di trasferimento. Si traccino i diagrammi polari per i singoli componenti della forma di Bode, termine costante, monomio, binomio e trinomio, a numeratore e a denominatore. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e gli approfondimenti, e ci vediamo alla prossima lezione. Arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale.

Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione dedicata agli elementi della codicologia. In maniera particolare tratteremo della legatura. Gli argomenti della lezione sono la legatura, la terminologia tecnica, le differenze tra la tecnica occidentale e la tecnica bizantina, le legature alla greca. Infine, daremo dei cenni sulle legature orientali. Cominciamo con il primo argomento, la legatura, la terminologia tecnica. La legatura rappresenta l'ultima delle operazioni necessarie nella confezione di un libro, consiste in quella operazione che ha lo scopo di fornire un dispositivo di sicurezza parallelepipedo costituito dal blocco dei fogli del codice. La legatura chiaramente può essere applicata tanto a un libro manoscritto quanto a un libro a stampa, come vedremo. La legatura è l'operazione che consiste nel confezionare un libro. In che modo? Cucendo l'uno all'altro i fascicoli, aggiungendo di norma altri elementi, la coperta, il capitello, carte di guardia, di cui parleremo più nel dettaglio a breve. E il fine di tale operazione era assicurare, come dicevo prima, una maggiore protezione al volume. La legatura può essere realizzata in diversi materiali. Innanzitutto cartone o legno per i piatti. In questo caso i piatti sono chiamati quadranti se sono costituiti di cartone oppure assi se sono di legno. La legatura può essere realizzata in pelle cuoio, pergamena, tessuto o persino carta per la coperta. Le prime attestazioni archeologiche, sono di IV e V secolo d.C., di provenienza egiziana. Vedete quindi come, le prime, testimonianze dell'uso di una legatura per proteggere il volume, per proteggere il codice in particolare, risalgono proprio a quell'arco di tempo. Lo abbiamo visto nelle precedenti lezioni, in cui la forma libraria del codice comincia a trionfare, prende il sopravvento rispetto alla forma libraria del rotolo. Queste prime attestazioni sono di cartone, ottenuto da fogli di papiro agglutinati, quindi fogli di papiro sovrapposti e collati fra loro, oppure di legno rivestito di pelle. Questa immagine, ci permette di cominciare a prendere familiarità, confidenza con la, terminologia tecnica e soprattutto con le varie parti, che costituiscono la legatura, i vari elementi. Innanzitutto con la lettera A è indicato ad esempio il piatto, che può essere chiaramente anteriore o posteriore, con la lettera B il contropiatto, ovvero il lato posteriore del piatto, il labbro che vedete indicato dalla lettera C che va a indicare lo spessore del piatto, l'unghiatura, ovvero la sporgenza del piatto rispetto al blocco, al parallelepipedo costituito dal blocco dei fogli, indicato dalla lettera D. Fra l'altro vedremo a breve, quando analizzeremo la differenza

un'altra illustrazione che ci permette di distinguere tra i seguenti importanti elementi. Innanzitutto possiamo notare come con la lettera A si indichi il capitello, ovvero questa cucitura posta a protezione delle estremità del dorso, ricoperta a sua volta da una cuffia, indicata dalla lettera B, che è appunto una copertura di pelle generalmente che protegge il capitello stesso. Abbiamo poi la controguardia, indicata dalla lettera D, la guardia, il foglio di guardia, che è presente anche nei libri moderni, indicato dalla lettera E. Inoltre possiamo avere una fodera, un rivestimento generalmente di tessuto sul contropiatto, e poi con la lettera G si intende appunto ancora una volta il labbro, che abbiamo visto anche nella precedente illustrazione. Importante aggiungere poi altre tre definizioni. Il taglio di testa, ovvero la parte superiore del blocco di fogli, il taglio davanti, quello che vedete qui, e infine il taglio di piede alla base del libro. Vi ricorderete, abbiamo parlato anche in una delle precedenti lezioni, in cosa consiste la rifilatura del libro manoscritto. Il librario, proprio nella fase di confezione del codice, effettuava la rifilatura, ovvero andava a tagliare, a rifilare, per l'appunto a pareggiare i margini del manoscritto, in modo proprio da ottenere dei tagli di testa davanti e di piede che fossero regolari. Nella legatura dobbiamo distinguere, ad esempio, tra tecnica e tipologia. Possiamo avere diverse tecniche, quella latina, bizantina, araba, armena, ma molteplici e diverse tipologie di legatura si associano a ciascuna tecnica. I materiali, ad esempio la pelle, il cuoio, la pergamena, la tela, la carta sul legno o cartone, oppure anche senza piatti nel caso di una copertura floscia, ovvero una copertura, una coperta che utilizza materiali flosci, per l'appunto morbidi, che non rappresentano il rivestimento di assi, o di piatti, ma che rappresentano essi stessi appunto la coperta. Infine le decorazioni. Possiamo appunto avere impressioni a secco o anche in oro sul rivestimento. Quindi vedete come la legatura, da una parte, è senz'altro un dispositivo che ha una funzione ben precisa, concreta, quella di proteggere il libro dall'usura, e da eventuali danni, ma al tempo stesso è un dispositivo sul quale possono esprimersi anche istanze di carattere estetico e quindi può presentare delle decorazioni che fra l'altro ci permettono anche di distinguere tra una legatura occidentale, ad esempio, e una legatura bizantina, una legatura armena, una legatura islamica, come vedremo più avanti. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa si intende con il termine legatura? Qual è la finalità della legatura in un libro? Quali sono i principali materiali della legatura del libro medievale? A quando risalgono le prime attestazioni dell'uso di una legatura libraria? Le legature possono comprendere decorazioni? Veniamo ora al secondo argomento, ossia le differenze fra la tecnica occidentale e la tecnica cosiddetta bizantina. È importante distinguere fra queste due tecniche perché chiaramente conoscendo quelli che sono gli elementi caratteristici dell'una o dell'altra potremo comprendere dove una determinata legatura di un libro è stata realizzata.
E fra l'altro anche quando, volendo, bisogna però tenere presente che non sono rari i casi di libri

che hanno perso la legatura originaria e ai quali è stata aggiunta soltanto in un secondo momento, anche molto più tardi, una legatura che quindi presenta una datazione differente rispetto al libro vero e proprio. Distinguiamo innanzitutto due tecniche: la tecnica latina o occidentale, la tecnica bizantina. Si noti bene che la tecnica bizantina è quella più antica. L'Occidente innova a partire dall'età altomedievale. Quello che vedete in questa immagine è l'ago ricurvo del legatore, ossia, come vedremo a breve, l'ago utilizzato dal legatore nella tecnica bizantina per la cucitura a catenelle dei vari fascicoli fra loro. Cominciamo con la legatura latina. In Occidente la cucitura era effettuata appoggiandosi sui nervi, ossia fettucce di pergamena, pelle allumata o anche grossi spaghi montati su un telaio. Tali nervi appaiono sul dorso della legatura del libro e prendono il nome di rilievi. Quindi, tre elementi fondamentali della tecnica occidentale e latina sono l'utilizzo dei nervi e l'utilizzo del telaio. L'utilizzo dei nervi è immediatamente visibile sulla legatura anche una volta completata, perché tali nervi restano proprio sul dorso della legatura e quindi permettono di riconoscere una legatura immediatamente come di fattura occidentale. La legatura bizantina, invece, presenta le seguenti caratteristiche: i fili di cucitura, effettuata a mano libera senza uso di un telaio né di nervi, venivano fatti passare attraverso i fori prodotti da piccoli intagli a V. Questa tecnica prende il nome di grecaggio. Tali fori a V erano praticati sul dorso dei fascicoli a intervalli regolari, con lo scopo di agevolare il passaggio del lago. Il grecaggio assolveva a una funzione estetica. Come vedremo a breve nelle illustrazioni, il grecaggio permetteva quindi di dare al libro una legatura che sul dorso fosse perfettamente liscia, a differenza delle legature occidentali, dove invece i nervi erano visibili. Ecco qui dei disegni che mostrano proprio la legatura bizantina sulla sinistra, dove è raffigurata la cosiddetta cucitura a catenelle, e a destra invece la tecnica occidentale con la cucitura dei fascicoli su dei nervi. A sinistra è raffigurata la tecnica del grecaggio. Vedete, questi sono i fascicoli uno accanto all'altro. Sul dorso dei fascicoli è stata praticata una incisione a V e tramite poi un complesso intreccio di catenelle effettuato tramite l'ago andavano a cucire i fascicoli l'uno all'altro. A destra invece vedete l'immagine di un telaio, che era fondamentale nella tecnica occidentale per poter ancorare i fascicoli ai nervi. Qui abbiamo delle fotografie che possono aiutare a comprendere concretamente il lavoro del legatore occidentale. Qui abbiamo un legatore che lavora al telaio e che quindi cuce ai nervi i vari fascicoli. In questo caso i nervi sono costituiti da un doppio spago, e qui vediamo proprio il risultato di questo tipo di operazione sul dorso del libro. Vedete come sul dorso sono ben visibili i nervi, i doppi spaghi, distanziati con intervalli regolari. Nel libro che presenta una cucitura con tecnica bizantina, tutto ciò non è assolutamente presente. Ecco qui delle

disegni che raffigurano ancora una volta la legatura bizantina. Sulla destra vedete il grecaggio effettuato sul fascicolo semichiuso e qui quello che si vede una volta effettuato il grecaggio sui fascicoli aperti. Qui abbiamo una immagine, una fotografia che mostra proprio il risultato del grecaggio sulla legatura del libro. Come vedete, non sono assolutamente visibili, proprio perché non presenti, i nervi che caratterizzano la legatura occidentale. Quello che vedete qui è invece una raffigurazione del successivo fissaggio delle assi, in questo caso parliamo di assi lignee, al blocco dei fascicoli. Vedete come venivano praticati dei fori, qua sono molto ben visibili, sulle assi della copertura, e venivano intrecciate, in questo modo fissate, legate al blocco dei fascicoli tramite un sistema di catenelle che venivano inserite e cucite tramite l'ago ricurvo del legatore. Quali sono gli altri elementi tipici della legatura bizantina? Le asticelle in legno, di norma rivestite in cuoio, delle borchie metalliche, una maggiore robustezza e sporgenza delle due cuciture di rinforzo fatte con fili colorati, dette capitelli, e quindi delle cuffie, ossia zone di rivestimento in pelle atte a proteggerle. Qui vedete delle immagini che ci permettono di capire bene di cosa stiamo parlando. Questi sono i capitelli sporgenti, ovvero le cuciture di rinforzo effettuate con spaghi colorati, e queste sono a loro volta rivestite dalle cuffie molto sporgenti, vedete sia qui che qui, quindi abbiamo sia una cuffia superiore che inferiore, che servono proprio a proteggere queste cuciture di rinforzo. Ecco, qui abbiamo un disegno che permette proprio di vedere quanto possa sporgere la cuffia rispetto al blocco dei fogli. Inoltre, altra caratteristica della legatura bizantina è la mancanza di unghiatura. I piatti hanno uguale dimensione in altezza e larghezza rispetto ai fogli del codice. Si ha inoltre una frequente presenza di scanalature sui tre profili esterni, ovvero i labbri, dei piatti. Nella tecnica occidentale, l'unghiatura è presente, l'abbiamo vista anche nell'immagine precedente. Si tratta di una maggiore altezza e ampiezza dei piatti rispetto al blocco dei fogli. Qui è evidenziata e cerchiata in giallo. Vedete quindi come le assi che costituiscono i piatti della legatura sporgono in maniera importante rispetto al blocco dei fogli. Qual era la finalità di questa unghiatura? È facilmente comprensibile. Questa permetteva di aprire più facilmente i libri dal momento che vi era uno spazio per il dito, per il polpastrello, per poter sollevare subito l'asse o appunto il piatto. La tecnica bizantina presenta, come abbiamo detto, un labbro scanalato. I piatti hanno le stesse dimensioni del blocco dei fogli, ma il labbro scanalato facilita l'apertura. Quindi, se abbiamo una assenza di unghiatura, significa che nella legatura bizantina i piatti hanno esattamente le stesse dimensioni del blocco dei fogli, non vi è sporgenza. E quindi questo chiaramente renderebbe difficoltosa l'apertura del libro. Quindi questa scanalatura, effettuata proprio sul labbro dei piatti permette una maggiore presa del polpastrello sul piatto stesso e quindi facilita, l'apertura del libro.
Abbiamo inoltre, sempre tra le caratteristiche della legatura bizantina, una decorazione impressa con ferri di varia tipologia e soggetto. Inoltre abbiamo la presenza di fermagli, normalmente di pelle intrecciata, al fine di tenere chiuso il volume e impedire alle pergamene di incurvarsi per l'umidità. Come potrete immaginare, la pergamena è un materiale utilizzato sì come supporto scrittorio, ma che purtroppo patisce moltissimo l'umidità. E quindi i fermagli utilizzati nella legatura bizantina permettevano di tenere ben chiuso il libro e quindi di evitare non soltanto diciamo che le pergamene si in qualche modo deformassero a causa dell'umidità, ma anche impedire a eventuali insetti di penetrare tra le pagine e tra i fogli. Qui abbiamo delle immagini del fermaglio in pelle intrecciata che partiva dal piatto posteriore e agganciava mediante un puntale metallico sul tenone confitto sul labbro del piatto davanti. Abbiamo qui infatti un disegno appunto dei fermagli tipici della legatura bizantina e a destra degli esempi di ferri. Ad esempio qua abbiamo un classico motivo, l'aquila bicipite, un simbolo del potere imperiale bizantino. I fermagli, come dicevo, sono tipicamente costituiti proprio da lacci di pelle intrecciati fra loro. Ecco qui una rappresentazione completa della tipica legatura bizantina con le varie definizioni delle varie componenti, ma vorrei attirare la vostra attenzione sulla presenza delle borchie, che sono borchie metalliche, che sono assenti invece sulla legatura occidentale. Qui abbiamo una borchia centrale. Una decorazione tipica che è costituita da un rettangolo all'interno del quale è inscritto un rombo, e inoltre abbiamo la presenza di ferri, qui ad esempio appunto l'aquila bicipite di cui parlavamo poc'anzi. Abbiamo poi la presenza della scanalatura sul labbro del piatto. Vedete l'assenza di unghiatura perché appunto i piatti aderiscono perfettamente al blocco dei fogli e non vi è alcuna sporgenza. Qui abbiamo un'altra illustrazione al libro aperto. Vedete qui il tenone, ovvero questo elemento metallico a cui si agganciava il fermaglio. Fermaglio composto di due parti fondamentalmente. I lacci appunto metallici intrecciati e poi la bindella che veniva legata, ancorata proprio al tenone sul piatto anteriore. Ricapitoliamo dunque le fasi della legatura. Innanzitutto si aveva la cucitura dei fascicoli, da un certo momento in poi in Occidente sul telaio. L'applicazione dei piatti, l'indorsatura, ovvero l'applicazione di una tela grezza che copre il dorso e parte dei piatti, la cucitura dei capitelli, la rifilatura del blocco dei fogli, l'applicazione del rivestimento, fosse esso in pelle, pergamena, tela e così via. L'applicazione di fermagli legacci, l'applicazione di borchie metalliche sui piatti per salvare dal logorio dell'attrito sul piano d'appoggio il rivestimento. Qui infatti vediamo che l'applicazione delle borchie metalliche aveva anch'essa una funzione pratica. Dal momento che i libri venivano conservati in posizione orizzontale, ovvero poggiati sul piatto, le borchie permettevano di sopraelevare il libro rispetto al piano di appoggio ed evitare proprio che la legatura, la pelle o quello che fosse potesse consumarsi a causa

proprio dell'attrito con il piano di appoggio. Veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono le principali differenze nella tecnica tra legatura latina e legatura bizantina? Cosa si intende per grecaggio e qual è la sua funzione? Quali sono le caratteristiche della legatura bizantina? Cosa si intende per rifilatura dei margini? Quali sono le fasi della legatura? Veniamo ora all'argomento successivo, le legature alla greca. Le legature alla greca, rappresentano un fenomeno, culturale molto interessante, se vogliamo un fenomeno di costume o di moda che prende piede, a partire dalla, seconda metà del, 400. In cosa consiste? In età umanistico-rinascimentale, in Occidente i legami riannodati con il mondo bi tardo-bizantino e la riacquisizione della cultura greca comportano il nascere di un nuovo fenomeno, appunto la legatura alla greca. In cosa consiste, questa legatura alla greca? Facciamo una piccola digressione storica. Nel 1453, la capitale dell'impero bizantino, Costantinopoli, cade nelle mani dei turchi ottomani. Questo fenomeno della legatura alla greca comincia ad attestarsi poco dopo questa data e diventerà particolarmente intenso durante il Cinquecento. Il fenomeno prende piede in Italia, in diversi centri, italiani, a Venezia, a Firenze, a Roma, ma anche all'estero. I protagonisti di questo fenomeno, che andremo a descrivere nel dettaglio a breve, furono senz'altro i legatori, ma sicuramente l'input partì dai loro clienti, dai committenti, i quali cominciarono a chiedere ai legatori italiani delle legature per i loro libri che in qualche modo riproducessero, imitassero le legature bizantine. Motivo per cui si parla di legature alla greca. Si tratta quindi di un fenomeno di imitazione chiaramente dal carattere estetico, che però non si tradusse in una pedissequa riproduzione delle legature bizantine, ma come tutti i fenomeni di appropriazione culturale, la legatura bizantina fu in qualche modo metabolizzata e riadattata ai gusti e anche alle consuetudini più tradizionali occidentali, dando vita a dei veri e propri ibridi e soluzioni molto originali. In maniera particolare, proprio nella seconda metà del 400, moltissimi dotti bizantini per vari motivi affluirono in Italia, giunsero in Italia per ragioni politiche, di studio e quant'altro, portando con sé manoscritti bizantini. Al tempo stesso molti intellettuali, umanisti dell'epoca compirono viaggi in Oriente e in tutte le regioni dell'impero bizantino alla ricerca di manoscritti greci, soprattutto con l'intento di salvare, da una parte di approfondire, ampliare la propria conoscenza della letteratura greca antica, ma al tempo stesso con la volontà di salvare questi cimeli, questi libri dall'avanzata turca, che rappresentava all'epoca una grande minaccia chiaramente per Bizanzio. E quindi proprio a partire dall'inizio del 400 l'umanesimo si interessò profondamente alle sorti della cultura greca. E chiaramente giungendo in Italia questi manoscritti bizantini, i vari signori delle corti, gli intellettuali, gli studiosi, poterono apprezzare concretamente da vicino questo tipo di legature
e cominciarono a chiedere ai propri legatori di riprodurre.

introdurle in qualche modo. È importante però ricordare che sì, queste ligature alla greca in realtà presentano sì degli elementi tipicamente bizantini, ma questi elementi convivono anche con elementi tipicamente occidentali. Ad esempio, queste ligature alla greca potevano presentare il taglio dorato o goffrato, secondo il gusto tipicamente occidentale, laddove questa pratica, questa consuetudine era del tutto sconosciuta ai bizantini. Al tempo stesso si poteva cercare di riprodurre il taglio liscio tipico della ligatura bizantina, ma utilizzando comunque i nervi, ovvero abbiamo esempi di legature alla greca dove sono presenti i nervi, ma questi sono stati in qualche modo camuffati, nascosti, inserendo degli spessori tra un nervo e l'altro sul dorso. Questo appunto per fare degli esempi. Tuttavia bisogna ricordare che invece un elemento che non fu riprodotto in Occidente nelle legature alla greca fu la decorazione, che rimase tipicamente occidentale. Vediamo quindi una definizione di questo tipo di fenomeno. Le legature alla greca sono legature di fabbricazione occidentale, per lo più italiana, che imitano in maniera asistematica e non sempre coerente alcuni elementi della legatura greca. Il grecaggio e la cucitura a catenella, il labbro scanalato, la mancanza di unghiatura, forma di capitelli e cuffie, a volte i fermagli. Come vedete, non la decorazione. La decorazione infatti è di gusto tipicamente occidentale. Tra l'altro vi informo che troverete sulla pagina web del corso dei link YouTube a dei video dove la dottoressa Silvia Pugliese, che è funzionario restauratrice della Biblioteca Nazionale Marciana, approfondisce questo argomento delle legature alla greca dal punto di vista storico-culturale, ma anche dal punto di vista tecnico, con un focus proprio sulle legature alla greca conservate nella Biblioteca Marciana di Venezia. Questo è un esempio di legatura alla greca, presente su di un volume a stampa, un'edizione Aldina, quindi di Aldo Manuzio, contenente le tragedie di Euripide, pubblicata proprio nel 1503. Come vedete, vi sono elementi tipici della legatura bizantina, il labbro scanalato, la totale mancanza di unghiatura, la presenza di fermagli, ma la decorazione sul piatto è tipicamente occidentale. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa sono le legature alla greca? Quando e in quale contesto storico-culturale si afferma questo fenomeno di imitazione? Le legature alla greca riproducono fedelmente le legature bizantine? Veniamo all'ultimo argomento, ovvero un cenno alle legature orientali. Bisogna dire che chiaramente libri furono prodotti anche in altre aree dell'Oriente e presso altre culture. Possiamo dire che il modello bizantino fu particolarmente importante, influenzò profondamente non soltanto le altre culture dell'Oriente cristiano come quella armena, ma anche per certi aspetti le regioni, la produzione libraria delle regioni islamizzate. Quindi ora ci concentreremo, faremo degli esempi, ci concentreremo soprattutto sulla legatura armena e sulla legatura islamica. Vediamo le particolarità della legatura armena. Essa presenta una ribalta, in inglese definita flap, floscia.

fascia in pelle che, partendo dal labbro davanti del piatto posteriore, copre il taglio davanti, fermandosi al labbro davanti del piatto anteriore. Essa è tenuta chiusa da fermagli che partono dal lato posteriore e si agganciano su quello anteriore. Ecco degli esempi proprio di legatura armena. Qui vediamo la ribalta, ovvero questa coperta floscia, non vi è un piatto all'interno, è un materiale morbido, che parte quindi dal labbro davanti del piatto posteriore e si agganciava fermandosi con un fermaglio al labbro davanti del piatto anteriore. In questo modo tale ribalta andava a coprire e proteggere il taglio davanti del libro. Inoltre il dorso della legatura armena, che è liscio come in quella bizantina, può essere scanalato, ovvero coperto di fitte incisioni verticali che servono a facilitare la pieghevolezza e il movimento della pelle del dorso a qualunque altezza il libro venga aperto. Vediamo concretamente di cosa si tratta. Questo è il dorso di questa legatura armena che presenta queste fitte e sottili scanalature. Il dorso è liscio, come vedete non vi sono elementi che possano ricondurla a quella occidentale. E quindi in questo è simile a quella bizantina, ma in più presenta proprio queste scanalature che permettevano, che agevolavano in qualche modo l'apertura del libro. Chiaramente non vi sono nervi. I piatti sono inoltre decorati con semplici impressioni a secco. I motivi più ricorrenti, dominanti, sono una croce a intreccio su podio gradinato sul piatto anteriore, un tappeto di intrecci su quello posteriore. Inoltre possono essere tempestati di borchie metalliche, generalmente in argento, e pietre preziose o semipreziose, che molto spesso rappresentavano delle vere e proprie applicazioni votive. Queste borchie metalliche, dicevo, in argento, prendono il nome in armeno di Kozak. Vedete inoltre qui una tipica decorazione sul piatto anteriore dove è presente una croce appoggiata su di un podio gradinato, mentre sul piatto posteriore un tappeto di intrecci. Nell'immagine superiore invece è possibile apprezzare un piatto tempestato di pietre semipreziose che circondano appunto la croce. Molto spesso queste pietre venivano aggiunte proprio come voti, veri e propri voti devozionali. Veniamo ora al rivestimento dei contropiatti. Un'altra caratteristica della legatura armena è proprio il rivestimento dei contropiatti tramite fodere, ovvero tessuti. È interessante notare come generalmente venissero utilizzati tessuti ormai obsoleti che non venivano più impiegati proprio appunto per realizzare questo tipo di fodere. Questo significa che le legature armene ci permettono a volte, proprio perché le conservano all'interno di esse, all'interno di sé, ci permettono di recuperare dei tessuti, talvolta anche molto antichi, che, di cui altrimenti non avremmo notizia. Passiamo ora alle particolarità della legatura islamica. Chiaramente quando parliamo di legatura islamica parliamo di legature tipiche della produzione libraria islamica e quindi di quelle regioni che furono islamizzate e che quindi possono ricondurci a popolazioni arabe, al mondo persiano.

oppure anche al mondo turco-ottomano. La legatura più diffusa nel mondo islamico è quella a ribalta. Essa prosegue a busta con una porzione che si sottopone o sovrappone, replicandone in tal caso parte dei dettagli decorativi, al piatto anteriore. Sui piatti, tipico elemento decorativo è la cosiddetta mandorla. Vediamo un'immagine di una legatura piuttosto tarda per la verità, proveniente dal mondo ottomano, risalente al XVIII secolo, una legatura che racchiude, protegge e impreziosisce il libro del Corano. Vedete come essa presenta sì una ribalta, ma questa ribalta prosegue fino a coprire, direi, all'incirca la metà del piatto davanti. E fra l'altro è perfettamente in continuità dal punto di vista decorativo con la parte di piatto con cui si incastra. E questa è una tipica legatura proprio islamica. Anche nella legatura islamica il dorso è piatto, quindi non vi sono nervi in maniera analoga alla legatura bizantina, manca l'unghiatura, anche in questo caso in maniera analoga alla tecnica bizantina, ma il capitello non è avvolgente né di norma aggettante. Spesso è ricamato a chevron. Chevron è un tipico motivo decorativo che potremmo tradurre a spina di pesce. Veniamo dunque agli spunti di riflessione. Quali sono gli elementi comuni e quelli divergenti della legatura armena rispetto a quella bizantina? Quali sono gli elementi comuni e quelli divergenti della legatura islamica rispetto a quella bizantina? Dunque, siamo giunti alla conclusione, riepiloghiamo gli spunti di riflessione elencati nel corso della lezione. Cosa si intende con il termine legatura? Qual è la finalità della legatura in un libro? Quali sono i principali materiali della legatura del libro medievale? A quando risalgono le prime attestazioni dell'uso di una legatura libraria? Le legature possono comprendere decorazioni? Quali sono le principali differenze nella tecnica tra legatura latina e legatura bizantina? Cosa si intende per grecaggio e qual è la sua funzione? Quali sono le caratteristiche della legatura bizantina? Cosa si intende per rifilatura dei margini? Quali sono le fasi della legatura? Cosa sono le legature alla greca? Quando e in quale contesto storico-culturale si afferma questo fenomeno di imitazione? Le legature alla greca riproducono fedelmente le legature bizantine? Quali sono gli elementi comuni e quelli divergenti della legatura armena rispetto a quella bizantina? Quali sono gli elementi comuni e quelli divergenti della legatura islamica rispetto a quella bizantina? Siamo giunti alla conclusione della lezione. Io vi ringrazio dell'attenzione. E vi ricordo che, come al solito, potrete trovare ulteriori indicazioni bibliografiche e sussidi per l'apprendimento, per lo studio, sulla pagina web del nostro corso sul sito dell'università. Vi ringrazio e alla prossima lezione.

nazionale Uninettuno, valutandola come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un risultato che conferma la nostra qualità scientifica, l'impatto internazionale e l'innovazione didattica. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale allor ti apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadessi. No, tu pria che l'erbi inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera e gli eventi. Non dico tanto, ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparire del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba immuta, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia, and we're

0: refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
0: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninat because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica Unituno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Puoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata alla guida. Gli argomenti di cui ci occuperemo sono la natura e la fortuna della guida, le caratteristiche testuali della guida e alcuni esempi che analizzeremo. Partiamo dal delineare la natura e la fortuna della guida. La guida

è una tipologia di testo molto diffusa nella nostra contemporaneità. Molte persone nella loro vita quotidiana hanno bisogno di apprendere, di capire come far funzionare qualcosa. E la guida nelle sue innumerevoli declinazioni è un testo che fa fare delle cose, quindi è un testo attraverso il quale riusciamo a compiere delle azioni, si spera, in modo efficace e soddisfacente. Detto questo, è il caso di precisare che è un tipo particolare di testo regolativo che fornisce indicazioni su quale procedura seguire per realizzare un'attività. Ricondurre la guida al testo regolativo, quindi alla tipologia, possiamo dire, astratta del testo regolativo, ci permette anche di iniziare a distinguere tra diverse declinazioni, diverse tipologie di guide. È indubbio, che ci siano alcuni, testi regolativi in cui ci sono degli obblighi e, delle indicazioni stringenti. Altri invece, riconducibili sempre a questa tipologia testuale, presentano delle indicazioni, dei suggerimenti. La guida dunque può essere più o meno vincolata e vincolante. Il testo regolativo è un testo che stabilisce regole, detta prescrizioni, fornisce istruzioni da seguire. Il suo scopo è disciplinare il comportamento del destinatario, spiegargli come si deve comportare, dunque obblighi, regole, divieti, o suggerirgli scelte e azioni. Ecco quindi che quanto detto poco fa assume una forma un po' più articolata e approfondita. Il testo, regolativo parte da un regolamento, possiamo dire, da un testo di legge e può anche poi sostanziarsi in un tutorial, se vogliamo. E tra questi due estremi dobbiamo scegliere dove posizionarci con la nostra guida, quanto essere perentori, quanto avere un tono di voce accomodante, cortese, gentile, quanto accompagnare e quanto spingere invece il nostro destinatario dove vogliamo che vada per metterlo nelle condizioni o obbligarlo a fare quello che deve fare. E a questo punto vale la pena inserire la guida all'interno di diverse declinazioni del testo regolativo. Infatti, oltre alla guida, tra i testi regolativi più diffusi e comuni ci sono leggi, regolamenti, manuali, ricette e galatei. Dunque, anche le ricette possiamo intenderle come una declinazione, di una guida, in quanto tipologia sufficientemente, astratta. Vediamo ora la fortuna che ha acquisito la guida, in particolare da quando c'è il web. La sua bontà può essere valutata in termini di efficacia pragmatica e non solo puramente comunicativa. Questa è una caratteristica che distingue questo testo, questo tipo di testo, da molti altri di cui ci siamo occupati finora. E cioè abbiamo parlato di efficacia comunicativa. Abbiamo detto che è difficile considerare l'efficacia in relazione a ciò che il testo consente di fare al di fuori di esso. Piuttosto ha senso, ragionare su come rendere il nostro testo efficace dal punto di vista comunicativo. In che termini? In termini di leggibilità e di comprensibilità, quindi cercando di adottare, delle, soluzioni espressive e linguistiche che mettano nelle condizioni il lettore di fare meno fatica possibile e di comprendere, il nostro messaggio. Nel caso della guida, invece, oltre ad una, efficacia comunicativa, che resta, uno dei nostri obiettivi quando scriviamo, dobbiamo considerare anche l'efficacia pragmatica. Se consideriamo dunque che una guida consente di fare delle cose attraverso delle parole, possiamo valutare la bontà della nostra guida, dunque del nostro testo,

in relazione a quanto bene verrà svolta l'attività di cui stiamo scrivendo. Ecco dunque che accanto all'efficacia comunicativa vale la pena considerare anche quella pragmatica. Quanto riusciamo ad essere chiari, esaustivi, razionali e quanto riusciamo a mettere nelle condizioni il nostro destinatario di compiere l'azione con soddisfazione, di compiere l'attività, di svolgere l'attività con soddisfazione. E va detto anche che la guida è una tipologia di contenuto che ha riscosso un enorme successo in rete e che vede numerose declinazioni non solo scritte. Dunque, la guida è un tipo di contenuto che ha riscosso un enorme successo online. Se consideriamo che fin dagli albori del web le persone hanno avuto bisogno di imparare a compiere delle azioni, sul web stesso in primis, hanno avuto bisogno di comprendere come agire online, come installare dei programmi, poi molto dopo come installare delle applicazioni, eccetera. E dunque queste piattaforme, questi siti, questi servizi online si sono dotati di testi, riconducibili a delle guide. Ma non solo, attraverso il web, sappiamo bene, possiamo trovare risposta più o meno attendibile a molti nostri bisogni e a molte nostre esigenze. E allora molti portali, molti siti hanno fatto ricorso a questa tipologia di contenuto per intercettare appunto i bisogni dei lettori, bisogni che si sostanziavano in determinate ricerche, quindi in parole chiave inserite nel motore di ricerca, Google in primis. E allora in relazione alle ricerche compiute dai lettori, dai potenziali lettori, questo tipo di contenuto che risponde a queste esigenze è diventato uno dei contenuti cardine, principe di qualsiasi strategia appunto di contenuto sul web. E in effetti, se noi proviamo a cercare l'espressione esatta come fare per su Google, otteniamo in meno di un secondo più di 17 milioni di risultati, quasi 18 milioni. Se poi cerchiamo invece il termine guida, ancora una volta in modo esatto, quindi utilizzando le virgolette, otteniamo addirittura 234 milioni. E se ci spostiamo in ambito anglosassone o comunque decidiamo di ricorrere al termine inglese tutorial, i risultati sono addirittura più di 1 miliardo, 1 miliardo e 240 milioni. Va da sé quindi che produrre delle guide è diventato molto importante per qualsiasi strategia di content marketing. E produrre delle guide che siano utili, che siano funzionali e che risultino migliori rispetto a tante altre pur presenti online, è una competenza, direi, molto rilevante per chiunque voglia scalare i risultati di ricerca e posizionare il proprio testo e il proprio sito, in cima alla pagina dei risultati di ricerca di Google. E tra i tanti che ci hanno provato e tra i pochi che ci sono riusciti, c'è certamente Salvatore Ranzulla. Quindi tutti, immagino, conosciamo il sito di Salvatore Ranzulla in cui trovare risposte a tantissime domande e richieste di chiarimento, direi, su come fare una serie di operazioni, da come installare delle applicazioni sui vari sistemi operativi, a come eliminare lo sfondo di un'immagine e tantissime, tantissime altre circostanze e operazioni. Va detto che il sito di Salvatore Ranzulla rappresenta un esempio sui generis, è certamente uno dei siti più visitati e più cliccati in Italia, ormai da molto tempo, ed è anche un sito che genera moltissime entrate pubblicitarie.

e che fa parte, come potete leggere qui, dell'audience del Messaggero.it. Allo stesso tempo, Salvatore Anazzulla adotta uno stile peculiare. Le sue guide sono in parte schematiche, come è giusto che sia, e come diremo tra poco, ma in gran parte discorsive, e presentano alcune caratteristiche linguistiche

verbosa in molti casi e stucchevole, in cui possiamo trovare espressioni o frasi del tipo: se anche tu ti stai chiedendo, ad esempio, come svuotare la cache dell'iPhone, mettiti comodo, preparati una bella tazza di tè e non preoccuparti, adesso ti spiego come fare. Frasi del genere e introduzioni, cappelli introduttivi che sembrano infrangere una delle regole fondamentali della scrittura per il web, cioè quella di inserire le informazioni più importanti al primo posto, sono invece funzionali per poter inserire parole ed espressioni composte da più parole che corrispondono alle parole chiave inserite nel motore di ricerca da parte di chi cerca, ad esempio, una guida su come svuotare la cache dell'iPhone. È sostanzialmente un escamotage stilistico, sì, ma innanzitutto contenutistico per posizionare il proprio testo e dunque la propria guida più in alto possibile rispetto ad altri, infarcendo, possiamo dire, in modo sensato, certamente, ma in certi casi stucchevole, il proprio testo di parole chiave in modo che Google possa ritenerlo particolarmente coerente e pertinente con le ricerche dell'utente. Passiamo ad uno spunto di riflessione. A quale tipologia testuale è riconducibile la guida e in che termini si può valutarne la bontà? Ora soffermiamoci sulle caratteristiche testuali della guida. Innanzitutto dobbiamo ricorrere ad un lessico chiaro e preciso, con un ricorso a termini tecnici affinché non nascano dubbi di interpretazione. Abbiamo avuto modo di soffermarci sulla delicatezza di utilizzare i termini tecnici, tecnicismi, e soprattutto abbiamo ricondotto una certa opacità, se non proprio oscurità, in alcuni passaggi di alcuni testi che abbiamo analizzato, proprio alla scelta di utilizzare dei termini tecnici, dei tecnicismi, termini specifici di una determinata disciplina, di un determinato ambito. Eppure abbiamo detto che i tecnicismi non sono da rifuggire in generale, ma vanno utilizzati quando necessari e soprattutto vanno ev eventualmente spiegati. Se si tratta poi di sigle e di acronimi, questi vanno sciolti. E questa indicazione vale a maggior ragione per la guida, in cui la precisione e la chiarezza devono essere pressoché totali. E dobbiamo quindi essere certi di farci capire, dobbiamo rifuggire l'ambiguità, dobbiamo fare in modo che chi legge sappia esattamente di cosa stiamo parlando e possa giungere a compiere le azioni nel modo migliore e più soddisfacente. Lo stile dovrà essere oggettivo, ossia privo di commenti personali. Abbiamo più volte parlato di stile e in questo caso lo stile può essere in parte spersonalizzante. Questa ricerca di un effetto di oggettività può avvenire appunto attraverso una serie di scelte che hanno a che fare con la persona, che hanno a che fare con il verbo e con altri elementi della frase. E in questo caso proporre un testo che risulti oggettivo ha diversi vantaggi. Il principale è che può riuscire ad essere non giudicante e non percepito come un testo giudicante da parte di chi magari è davvero in difficoltà nel compiere quell'azione e nel leggere la guida potrebbe anche ritrovarsi ad essere frustrato e a sentirsi in difficoltà nel pensare di dover ricorrere a delle istruzioni per qualcosa che magari altri sanno fare in modo intuitivo. La sintassi dovrà essere prevalentemente coordinata, caratterizzata da periodi brevi e concisi. Se pensiamo alla guida come un insieme di istruzioni, è logico immaginare che ogni frase abbia un suo contenuto informativo e dunque contenga una sua istruzione. Se pensiamo ad un periodo come un'entità composta da più frasi, è dunque naturale pensare a un periodo come una somma di istruzioni. Per
evitare di

appesantire il processo di comprensione e poi di realizzazione dell'attività, in questo caso la sintassi deve essere particolarmente controllata e dunque è consigliabile che ogni istruzione corrisponda ad una singola frase e che dunque i periodi siano brevi e concisi. Questo naturalmente con un po' di buon senso. Come vedremo, la guida dovrà essere un testo per lo più schematico, ma potrà avere delle sue parti più discorsive. E dunque, per evitare un effetto telegramma, che potrebbe essere ugualmente spiacevole, dobbiamo riuscire a dosare sapientemente la quantità di frasi, e non solo, anche la quantità di parole che compongono queste frasi, per fare in modo che nelle parti più ostiche, più complicate, ci sia una sintassi controllata, ci siano istruzioni brevi. Nelle parti invece in cui ragionevolmente possiamo immaginare che il lettore sia autonomo, possiamo poi addentrarci e dar vita a dei periodi un po' più estesi. La guida inoltre vede l'impiego di specifici modi e tempi verbali, come l'indicativo presente con valore assertivo, esempio, inserisco le credenziali, l'imperativo, inserisci le credenziali, l'infinito con valore prescrittivo, inserire le credenziali, o il congiuntivo esortativo, inserisca le credenziali. Abbiamo dunque diverse soluzioni espressive. La cosa importante è scegliere una sola di queste soluzioni e mantenerla costante in tutta la guida. Se decidiamo quindi di utilizzare l'indicativo presente, inserisco le credenziali, tutta la guida dovrà vedere l'indicativo presente nel dare queste istruzioni. Ci sono poi alcune sfumature e indubbio nell'uso dell'una o dell'altra soluzione, nell'adozione dell'una o dell'altra soluzione. Il congiuntivo esortativo naturalmente presuppone una certa distanza tra chi scrive e chi legge. L'imperativo invece una certa vicinanza, inserisci le credenziali. L'infinito è piuttosto asettico, potremmo dire oggettivo o anche spersonalizzante però. Mentre l'indicativo presente chiama in causa direttamente chi legge e quindi il lettore ha la sensazione, ha la percezione di riuscire a fare prima di fare. Come vedete, inserisco le credenziali, è già un suggerimento a me stesso, se vogliamo, e quindi mi pone già in una posizione di vantaggio in relazione all'operazione da compiere. Dicevamo che la guida prevede una struttura per lo più schematica, con elenchi puntati o numerati per evidenziare la successione logica o cronologica delle operazioni da compiere. Ecco, oltre all'idea di controllare la sintassi e di organizzare il contenuto in modo per lo più schematico, è importante che le azioni vengano scandite e che queste vengano segnalate, quindi ricorrendo a degli elenchi. E possiamo scegliere l'elenco numerato nel caso di azioni che prevedono un iter temporale o alcuni presupposti, invece un elenco puntato può prevedere diverse operazioni non rigidamente scandite, non così rigidamente scandite. L'ideale sarebbe alternare, quindi sfruttare entrambe queste soluzioni, come del resto può essere sensato prevedere più livelli di punti elenco. C'è quindi una struttura che prevede magari alcuni punti elenco e alcuni di questi punti elenco avranno dei punti elenco inferiori, tipicamente indicati con una rientranza maggiore verso destra. In questo modo si avrà una struttura quasi ad albero, potremmo dire, che potrà rendere anche visivamente chiara l'organizzazione delle informazioni o in questo caso delle istruzioni. Riscontriamo poi un frequente ricorso a elementi paratestuali come immagini, illustrazioni e schemi. È chiaro che la guida, è un testo volto a farsi capire, magari anche più di altri testi di cui pure abbiamo discusso.

E allora è importante che alle parole vengano associate, in certi casi, delle immagini, tipicamente degli screenshot. Immaginiamo una guida su come utilizzare un determinato programma al PC. È molto facile che la guida abbia una sua struttura ben riconoscibile, ben evidente, e per ogni capitoletto, organizzato in punti, ci siano alcune immagini magari con delle frecce che chiariscono ulteriormente quali sono le operazioni da compiere. Ma gli screenshot non sono l'unica soluzione a nostra disposizione, possono esserci dei veri e propri schemi e poi delle illustrazioni. Tutti questi comunque sono elementi paratestuali, cioè sono elementi che sono al confine del testo, non fanno parte propriamente del testo, ma contribuiscono a definirlo e certamente contribuiscono a renderlo efficace. Ora uno spunto di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche linguistiche, strutturali e paratestuali della guida? E passiamo adesso a analizzare alcuni esempi. In particolare ci sarà un esempio che io definisco da manuale, e poi un esempio un po' sui generis, un esempio d'autore. Entrambi, possiamo dire, sono agli antipodi, ma permettono di individuare buone pratiche da acquisire e da applicare poi nella redazione delle nostre guide. Un esempio di guida da manuale sono le guide in italiano dei prodotti Google. Google è nota per produrre applicazioni e servizi online intuitivi, che hanno un'usabilità elevatissima e che sono quindi frutto di ricerca, di sperimentazione e di test. Questa apparente naturalezza con la quale noi utilizziamo molti dei servizi offerti da Google, in realtà è frutto di un grande lavoro, come è frutto di grande lavoro anche la redazione delle guide in moltissime lingue e messe a disposizione di tutti, naturalmente gratuitamente. Vediamo. Ecco, questo è il portale che naturalmente può essere interrogato descrivendo il proprio problema, in cui si trovano le guide a tutti i prodotti che compongono il vastissimo ecosistema di Google. Vedete quante applicazioni ci sono, ben oltre quelle che siamo soliti utilizzare. Immaginiamo Chrome, YouTube, Google Keep, Gmail ed altri. In particolare, proviamo a dare un'occhiata a come sono strutturate le guide di YouTube. Tutti noi conosciamo YouTube, tutti noi pensiamo di saperlo utilizzare, pensiamo di non aver necessità di consultare una guida. Eppure, se ci riflettete, riuscire a spiegare in modo chiaro qualcosa che noi diamo quasi per scontato o per naturale è una sfida notevole. Vediamo come se la cava Google. Per esempio, a prima vista vediamo che ci sono diversi menu a tendina che quindi già permettono una navigazione per livelli, cosa che noi in un file di testo possiamo ottenere attraverso una paragrafazione o una serie di punti elenco, come abbiamo detto, e di sottolivelli di elenchi. Proviamo ad espandere, guardare i video, che potrebbe essere anche una delle azioni più comuni e anche più scontate da fare su YouTube. E proviamo a cercare video da guardare. Clicchiamo qui. Abbiamo diverse altre scelte, naturalmente si tratta di guide con degli ipertesti, di guide online, quindi abbiamo molti link al loro interno, all'interno di ciascuna pagina che compone. Vediamo, trovare i video su YouTube. E tra le diverse possibilità selezioniamo

trovare la musica degli artisti che ti piacciono. E allora, ecco qui, finalmente troviamo di fronte a noi un testo, anche piuttosto lungo e articolato, ma decisamente ben strutturato. Innanzitutto abbiamo un titolo, abbiamo dei paragrafi titolati e all'interno di questi paragrafi notiamo già a colpo d'occhio diversi tipi di elenchi. Abbiamo quindi elenchi numerati, abbiamo elenchi puntati con l'utilizzo di link, naturalmente, ad altre pagine della stessa guida. Questi link vengono in particolare utilizzati per proporre approfondimenti, quindi non solo in modo orizzontale, ma soprattutto in modo verticale. È chiaro che se non si è in grado di strutturare in modo multilivello un testo come una guida, si rischia di non sapere cosa dare per scontato e dunque, in nome della esaustività, si rischia di produrre un testo che non è maneggevole. Anche qui troviamo un ulteriore elenco puntato. Tornando su, iscriversi per seguire un artista. Proviamo a leggere. Puoi iscriverti per seguire un artista come fai per qualsiasi altro creator su YouTube, seguendo questi passaggi. Accedi a YouTube, vai a un video dell'artista che preferisci, sotto il video player tocca o fai clic su Iscriviti. Una volta completata l'iscrizione, qualsiasi nuovo video pubblicato dall'artista verrà visualizzato nel tuo feed di iscrizioni. Scopri come iscriverti ai canali. Puoi iscriverti per seguire un artista anche dalla pagina del canale. Cosa notiamo? Google si rivolge a noi dandoci del tu. Laddove potrebbe esserci una certa distanza anche in termini di sapere, perché chi produce una guida è in un ruolo di potere, evidentemente ne sa di più di chi la consulterà. E da questo punto di vista potrebbe essere facile avere un atteggiamento di superiorità, implicito, strisciante. E invece, cosa molto importante che fa Google, ma un suggerimento che vi invito a fare vostro, è quello di metterci nei panni del lettore, in questo caso di chi fruirà della guida, e avere un atteggiamento, un modo di porsi paritetico, a cominciare dalla persona con cui vi rivolgete, in questo caso il tu. Tipi di canale che un artista può avere. Un artista può avere più tipi di canali su YouTube e qui invece troviamo un elenco puntato. Appunto una lista che non prevede azioni da compiere una dopo l'altra, ma possibilità. E poi notifiche dagli artisti. Una volta eseguita l'iscrizione a un canale, puoi iniziare a ricevere notifiche quando il canale pubblica nuovi video. Per impostazione predefinita, invieremo solo i contenuti in evidenza del canale. Qui possiamo fare un'altra osservazione. C'è un noi. Le persone che lavorano per Google si raggruppano in un noi e allo stesso tempo la sintassi con cui da Google o danno istruzioni e indicazioni è una sintassi molto controllata. Quindi vediamo applicato uno dei principi di cui parlavo poco fa. Le frasi in sostanza sono piuttosto brevi. Una volta eseguita l'iscrizione, abbiamo questa frase qui. E poi ne abbiamo un'altra. È un testo che risponde ai requisiti di chiarezza, di precisione, di esaustività, che non dà per scontato nulla, anche quello che può sembrare più intuitivo, che si presenta già modulare con tanti paragrafi titolati, che al suo interno è strutturato in punti elenco e che possiamo dire, rispecchia in pieno la filosofia di Google. Quindi riuscire a parlare a tutti e d'altra parte accompagnare tutti nella fruizione di un sito, di un servizio che poi quindi può portare benefici alla piattaforma stessa, a Google stesso, all'azienda stessa. Ottenere più utenti è uno degli obiettivi fondamentali di Google e ci riesce anche attraverso le sue guide.
Passiamo poi ad un secondo esempio che possiamo definire d'autore. Mi riferisco a Come scrivere bene, una serie di regole popolari tra i business writer americani tradotte da Umberto Eco, pubblicate in una sua bustina di Minerva e riprese poi da Luisa Carrada in un post tuttora molto condiviso. Umberto Eco ha tenuto per molti anni una rubrica sull'Espresso, rubrica intitolata, chiamata, La bustina di Minerva. In questa rubrica pubblicava delle riflessioni di ordine vario su moltissimi aspetti, naturalmente della cultura, della società. E il nome della rubrica già diceva molto del tipo di riflessioni portate avanti da Umberto Eco. I Minerva erano i fiammiferi e la bustina di Minerva era appunto il contenitore di questi fiammiferi. E di solito quando si cercava, magari si era al telefono, o non si aveva un foglio a portata di mano, ci si appuntava qualcosa sul risvolto di questa confezione di fiammiferi. E dunque l'idea di appunti acuti, come lui sapeva essere, ma piuttosto estemporanei, rapidi e brevi, viene comunicata efficacemente dal nome di questa rubrica. Queste rubriche, molte di queste rubriche, sono state poi raccolte in una pubblicazione, appunto, La bustina di Minerva. In una di queste, Umberto Eco ha fatto sue e ha tradotto soprattutto, molte indicazioni comuni in ambito anglosassone che hanno a che fare con la buona scrittura. Ho individuato il post di Luisa Carrada che raccoglie e divulga, possiamo dire, queste regole di buona scrittura. E questo testo che vi mostro e che vedete naturalmente ha una sua veste piuttosto retro, ma non fatevi fuorviare il sito, il mestiere di scrivere, che presenta anche un blog curato da Luisa Carrada, è ricco di contenuti utili come questo. È stato poi anche aggiornato in una veste nuova e Luisa Carrada, nota business writer e formatrice, continua a elargire, possiamo dire, indicazioni e riflessioni e guide utili come questa. Vediamo in cosa consistono e qual è l'elemento che contraddistingue questa guida sui generis. Si tratta quindi di molti consigli di scrittura espressi però in modo acuto, in modo cioè che il consiglio che si dà sia infranto all'interno dello stesso punto, all'interno della stessa frase con cui lo si espone. Per esempio, evita le allitterazioni anche se allettano gli allocchi. Non è che il congiuntivo va evitato, anzi che lo si usa quando necessario. Evita le frasi fatte e minestra riscaldata. Esprimiti siccome ti nutri. Non usare sigle commerciali e abbreviazioni, eccetera. Ricorda sempre che la parentesi, anche quando mi pare indispensabile, interrompe il filo del discorso. Stai attento a non fare indigestione di puntini di sospensione. Usa meno virgolette possibili. Non è fine. Non generalizzare mai. Le parole straniere non fanno affatto bon ton. Sii avaro di citazioni, diceva giustamente Emerson. Odio le citazioni, dimmi solo quello che sai tu. I paragoni sono come le frasi fatte. Non essere ridondante, non ripetere due volte la stessa cosa. Ripetere è superfluo. Per ridondanza si intende la spiegazione inutile di qualcosa che il lettore ha già capito. Solo gli stronzi usano parole volgari. Sii sempre più o meno specifico. L'iperbole è la più straordinaria delle tecniche espressive. Non fare frasi di una sola parola, eliminale. Guardati dalle metafore troppo ardite, sono piume sulle scaglie di un serpente. Metti le virgole al posto giusto. Distingui tra la funzione del punto e virgola e quella dei due punti, anche se non è facile. Se non trovi l'espressione italiana adatta, non ricorre mai all'espressione dialettale. Pesa il tacon del buso. Non usare metafore incongruenti anche se ti paiono cantare, sono come un cigno che deraglia. C'è davvero bisogno di domande retoriche? E ancora. Sii conciso,
Cerca di condensare i tuoi pensieri nel minor numero di parole possibile, evitando frasi lunghe o spezzate da incisi che inevitabilmente confondono il lettore poco attento, affinché il tuo discorso non contribuisca a quell'inquinamento dell'informazione che certamente, specie quando inutilmente farcito di precisazioni inutili o almeno non indispensabili, una delle tragedie di questo nostro tempo dominato dal potere dei media. Gli accenti non debbono essere né scorretti né inutili, perché chi lo fa, con accento, sbaglia. Non si apostrofa un articolo indeterminativo prima del sostantivo maschile. Non essere enfatico, sii parco con gli esclamativi. Neppure i peggiori fans dei barbarismi pluralizzano i termini stranieri. Scrivi in modo esatto i nomi stranieri, come Baudelaire, Roosevelt, Nietzsche e simili, scritti tutti in modo errato. Nomina direttamente autori e personaggi di cui parli senza perifrasi. Così faceva il maggior scrittore lombardo del XIX secolo, l'autore del 5 maggio. All'inizio del discorso usa la captatio benevolentiae per ringraziarti il lettore. Ma forse siete così stupidi da non capire neppure quello che vi sto dicendo. Cura puntigliosamente l'ortografia. Inutile dirti quanto sono stucchevoli le preterizioni. Non andare troppo sovente a capo, almeno non quando non serve. Non usare mai il plurale maiestatis. Siamo convinti che faccia una pessima impressione. Non confondere la causa con l'effetto. Saresti in errore e dunque avresti sbagliato. Non costruire frasi in cui la conclusione non segua logicamente dalle premesse. Se tutti facessero così, allora le premesse conseguirebbero dalle conclusioni. Non indulgere ad arcaismi, apax legomena e altri lessemi inusitati, nonché deep structures, rizomatiche che, per quanto ti appaiano come allettante epifanie della differenza grammatologica e inviti alla deriva decostruttiva, ma peggio ancora sarebbe se risultassero eccepibili allo scrutinio di chi legga con acribia ecdotica, eccedano comunque le competenze cognitive del destinatario. Non devi essere prolisso, ma neppure devi dire meno di quello che una frase compiuta deve avere. Dunque, mi è parso sensato e utile leggere tutte queste indicazioni, perché di fatto si integrano in gran parte a molte delle cose che abbiamo detto e in generale lo fa. Umberto Eco dà queste indicazioni in modo brillante, non noioso e stucchevole, come a volte accade in guide relative alla buona scrittura. E dunque, passiamo ora a uno spunto di riflessione. Quali sono i tratti di efficacia e originalità rilevati nei due esempi analizzati? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione. A quale tipologia testuale è riconducibile la guida e in che termini si può valutarne la bontà? Quali sono le principali caratteristiche linguistiche, strutturali e paratestuali della guida? Quali sono i tratti di efficacia e originalità rilevati nei due esempi analizzati? Bene. Questa video lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, all'interno dello spazio relativo all'insegnamento, potete trovare questi materiali e altri materiali di approfondimento relativi alla guida.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione è dedicata a feedback, sincronia, plasticità nella persona, società e ambiente costruito. Per questo è Fisici 3D. Tratteremo dell'energia e metabolismo nello sviluppo. Feedback, sincronia, plasticità nella persona, fisici nel sistema urbano, fisici nella comunità e quindi fisici 3D. Energia e metabolismo nello sviluppo. Come vedremo, è una dimensione fondamentale quella della relazione tra organismi, tra esseri viventi e l'energia loro necessaria e il metabolismo. L'energia può essere definita proprio come il potenziale addirittura di lavoro. La nostra interazione col mondo è tutta fatta di forze con cui noi esprimiamo modifiche e spostamenti nello spazio e questo è fondamentale per la nostra vita. Il consumo energetico cresce con lo sviluppo, lo trattiamo dal punto di vista degli esseri umani, di tutte le popolazioni e viene utilizzato un indice di sviluppo che integra altre dimensioni, ma le tre fondamentali sono il PIL, l'attesa di vita e gli anni di formazione. Sono tutti sintetizzati in questo unico indice che qui viene riportato per, in funzione della spesa energetica, per

Quindi questo indice, che è sulle ordinate, viene riportato per tutti i popoli della Terra, appunto in funzione della energia che utilizzano. Allora, vedete che c'è una relazione evidente in cui lo sviluppo ha bisogno di energie. Vedete, chi si sviluppa chiede più energie. E in effetti le popolazioni che compaiono nella zona bassa quindi dell'indice di sviluppo, sono a livelli di sviluppo più basso, sono proprio ancora quelle che anche noi chiamiamo popolazioni in via di sviluppo. Ma c'è un meccanismo molto interessante in cui vedete che si ferma lo sviluppo, quindi l'uomo è già arrivato un po' all'ottimo di quello che può raggiungere in termini di prodotto interno lordo, quindi di creatività, di costruttività, di produzione, di attesa di vita. Vedete qui siamo a livello di 80 anni di attesa di vita e di anni di formazione. In questo senso ci continuiamo a raccontare che il lifelong learning, quindi l'educazione, sono la dimensione fondamentale dell'essere umano e guarda caso è una delle tre grandi dimensioni che determina ed è frutto dello sviluppo di una popolazione. Quindi la capacità di proteggere l'educazione delle nuove generazioni è certamente uno degli elementi cardine dello sviluppo. Ma vediamo che appunto la crescita che chiede energia a un certo punto si blocca, quindi sembra che a un certo punto l'uomo inizia a usare un po' troppa energia senza produrre nuovo sviluppo. L'altra dimensione così anche preoccupante è se andiamo a guardare cosa succede dal punto di vista del consumo energetico nei vari popoli della Terra. Quindi da un lato avevamo visto che chi è più sviluppato utilizza più energia, ma qua stiamo proprio dicendo che c'è una disparità terribile effettivamente tra il sud del mondo, anche se vedete che Cina e India ovviamente oramai sono ben fuori da quell'area, e consumo energetico. Sarebbe ancora più drammatico se tenessimo conto del consumo energetico in funzione della popolazione, perché come ben sapete, invece queste aree sono addirittura quelle dove la popolazione sta aumentando in modo molto imponente e si potrebbe discutere molto a lungo delle relazioni tra le nostre culture avanzate che stanno in qualche modo inibendo fortemente la trasmissione della vita, e infatti ci stiamo riducendo in termini numerici, e i processi di sviluppo. Queste grandi dimensioni di utilizzo di energia vanno a parlare di metabolismo e l'evoluzione umana può essere studiata in funzione del metabolismo. E lo studio di cui vi racconto è uno studio incredibile pubblicato su Science e poi raccontato sulle scienze, quindi da lì vi sto esprimendo il racconto, e ha raccolto 6.400 misure in persone dagli 8 giorni di vita ai 90 anni. In realtà quello che viene espresso qui è la determinazione di qual è il predittore, quindi il miglior predittore del metabolismo è la massa magra. Quanto più un corpo è grande, tanto più calorie brucia. Quindi questo è molto semplice ed è questa linea di regressione, qui tenendo conto dei neonati, quindi il codice di colore si riferisce in realtà soltanto alla età, ma vedete che i neonati effettivamente, anche dal punto di vista della massa, ovviamente sono nella fascia bassa della massa, ma invece quando andiamo sui giovani, adulti e anziani, la massa non coincide più con l'età, anzi vedete che al crescere dell'età cresce la massa, ma con l'anziano si ritorna ad avere una massa corporea più piccola. L'altro elemento è proprio che rispetto a questa linea di regressione, che è proprio indicata con quanto ti aspetti di metabolismo rispetto alla massa del tuo corpo, i giovani si concentrano al di sopra della linea di regressione, il che ne riflette

l'alta spesa energetica. Tutte queste misure sono determinate proprio dalla anidride carbonica espressa dal nostro respiro, e quindi vanno proprio a vedere i livelli metabolici di ciascuna persona. Sono misure estremamente complesse e quindi è stato possibile arrivare a uno studio del genere perché sono riusciti a integrare una decina di laboratori in tutto il mondo, ciascuno che ha raccolto informazioni per decine d'anni. Lo vediamo qui in termini percentuali, quindi questo grafico riporta sempre in funzione dell'età, ma quant'è la percentuale di dispendio energetico rispetto a quello che ti aspetteresti data la massa corporea. Quindi hanno determinato questa relazione tra massa corporea e spesa energetica, metabolismo, proprio un indicatore diretto di metabolismo. E poi l'hanno riportata in percentuale a quello che ti aspetti per il corpo, e si vedono delle cose molto interessanti. In primo luogo, i bambini nascono come piccoli adulti. Vedete qui, il bambino neonato è praticamente esattamente uguale a un adulto. E questo è perché il suo metabolismo alla nascita è ancora tutto determinato dalla mamma. Invece, nell'arco del primo anno, si moltiplica la spesa energetica tanto da andare al 150% di quello che ti aspetteresti dalla massa corporea del neonato. Vedete proprio come è strutturato il grafico, quindi un valore del 100% indica che il tasso metabolico della persona corrisponde esattamente a quanto ti aspetteresti in base alle dimensioni corporee, e un valore di 150 che è 50% in più di quello atteso. Il metabolismo inizia a ridursi piano piano dal bambino al primo anno fino ai 20 anni. La cosa molto notevole e in un certo senso abbastanza inaspettata è che il metabolismo, come notate, è praticamente identico per maschi e femmine nell'adulto. In realtà nei maschi decresce un pochino più lentamente che nelle femmine, appunto dal primo anno ai 20 anni, ma poi sono praticamente totalmente sovrapponibili tra i 20 e i 60 anni. Vedete, l'azzurro è tra i 20 e i 60 anni. E quello che è notevole è che la donna non ha nessun effetto della menopausa sul metabolismo. L'anziano invece inizia a ridurre la sua spesa energetica, e che addirittura si può, diciamo, stimare che ne perde il 7% ogni 10 anni. Ma l'altro aspetto incredibile di questa mappatura della popolazione è l'incredibile variabilità tra persona e persona. Cioè, voi vedete degli anziani, o diciamo magari non a 90 anni, ma a 70, a 75, sopra, che hanno il metabolismo di un giovane abbondantemente sotto i 20 anni. Quindi capite che questi fenomeni così importanti, che ci permettono di andare verso la comprensione della relazione tra uso di energie attraverso il metabolismo e il benessere e la vita, in questo caso umana, hanno delle variabilità interpersona eccezionali, che sottendono tutta quella attuale consapevolezza della necessità di personalizzare gli interventi, di personalizzare la visione e gli strumenti che diamo per stare in una buona condizione di vita. Sotto questi meccanismi metabolici c'è proprio l'evoluzione umana e metabolismo. Infatti l'uomo ha cambiato trasmissione formativa attorno a 2,5 milioni di anni fa. Attorno a quell'epoca, invece di specializzarsi come erbivori o invece carnivori o onnivori, ogni essere, hanno sperimentato una strategia duplice. Alcuni cacciavano, altri raccoglievano e tutti condividevano il bottino. In realtà questa relazione tra trasmissione formativa e
come ci si procaccia

il cibo, che è avvenuta appunto attorno a 2,5 milioni di anni fa, quindi è qualcosa che ha spinto verso l'Homo sapiens, ha un incredibile effetto nella relazione tra persone e nella relazione educativa. Per gioco, l'autore, io ho poggiato proprio sul racconto di questo autore che ha raccontato questo incredibile studio su Science, proprio dice: io sto celebrando il settimo compleanno di mia figlia condividendo con altre persone che non hanno nulla a che fare con me, con la genetica, che non hanno a che fare con me, magari da nessun punto di vista, sono solo compagni di scuola di mia figlia, quello che io ho sudato per guadagnare e che sto condividendo con il mio piccolo che ha 7 anni, che quindi è ancora lontanissimo dal procacciarsi il nuovo cibo. Cioè, in questo l'uomo si è differenziato in maniera estrema dai primati, che invece nell'arco di pochi mesi sono indipendenti e si procacciano da soli il cibo. Cioè il fatto di condividere il frutto del proprio lavoro è una cosa che ha sviluppato in maniera incredibile le capacità intellettive e la nostra interazione con l'ambiente. Quindi gli spunti di riflessione su questa prima dimensione di relazione tra energia, metabolismo e sviluppo dell'uomo e qualità di vita sono questi. C'è una relazione tra sviluppo e uso di energia? La società umana si sta sviluppando con equa distribuzione di energia? Nella società umana, il singolo individuo si sviluppa in modo simile rispetto agli altri primati? Si è riconosciuta una relazione tra la capacità di procacciarsi l'alimentazione nell'uomo e lo sviluppo intellettivo e l'interdipendenza tra singoli individui? La relazione tra peso corporeo e dispendio energetico rimane costante durante la vita? Quando si ha un picco di tasso metabolico? E vediamo questo come si traduce in questa relazione tra feedback, sincronia e plasticità nella persona. Quindi adesso noi andremo a raccontare come queste relazioni di energia e metabolismo, che sono tutte legate a come interagiamo con l'ambiente, si traducono a livello della singola persona, della comunità e dell'ambiente costruito in questa profonda esprimersi di un principio fatto di feedback, sincronia e plasticità. La differenziazione cellulare. Qui riporto un'evidenza così palese eppure così fantastica, cioè il fatto che noi da una singola cellula, che è sola e quindi più uguale a se stessa da sola non c'è, parte a riprodursi, ma entro processi che iniziano immediatamente dopo la duplicazione di quella cellula, arriva a produrre cellule completamente diverse, con capacità funzionali completamente diverse. Uno studio molto importante di questo autore, Levin, ha incredibilmente capito quali sono i meccanismi che sottostanno, si sta avvicinando a capire quali sono i meccanismi che sottostanno alla morfogenesi, quindi alla presa di forma di queste cellule, e che ha recentemente descritto con un modello di reazione di fusione a circuito di feedback, sempre per dire che quel feedback è qualcosa di profondamente congenito con la vita. Si è accorto che la comunicazione tra cellule è quella che determina la morfogenesi, è quello che permette a una cellula di cambiare da essere indistinto a prendere una forma precisa, ed è mediata da tre grandi dimensioni. La dimensione chimica: le cellule sono dotate di recettori sulla loro membrana, quello che li mette in contatto con il resto del mondo e in particolare con il resto del corpo, in questo caso. Delle molecole arrivano, i recettori le colgono perché sono fatte apposta per recepire quella molecola, e questo processo innesca una cascata di signaling, di segnali all'interno della cellula,

cellula che provoca la risposta. In realtà tutte e tre le dimensioni che racconteremo sono dimensioni comunicative in cui l'effetto finale è quello di arrivare a comunicare con il nucleo cellulare e tipicamente o attivare o inibire meccanismi genetici. Non solo quello chimico, ma quello meccanico. Una cellula che arrivi in vicinanza di una seconda cellula e magari per trazione la deforma, crea dei meccanismi elettrici, un po' come i piezoelettrici che li premi e producono corrente. In questo caso le cellule hanno proprio dei meccanismi per cui lo stiramento provoca delle variazioni di relazione che creano correnti elettriche intracellulari che vanno a interagire con i meccanismi neuronali genetici. E poi gli stimoli elettrici, che sono un po' il re della comunicazione, perché qui viene riportato nel neurone. Ma in realtà questi meccanismi elettrici sono tipici di tutte le cellule e permettono proprio la trasmissione, che è squisitamente il linguaggio comunicativo che il nostro cervello usa per coordinare tutto il nostro corpo. Questi meccanismi che io ho citato a livello della morfogenesi, del prendere forma, in realtà sono attivi durante tutta la vita e producono quello che chiamiamo appunto come fisici a livello della persona. Per fisici, lo sentirete citare continuamente, è proprio un principio fatto di feedback, sincronia, plasticità. Attraverso i processi di differenziazione cellulare si struttura un organismo complesso che è proprio organizzato. Qui io sono rimasta sconcertata quando trovai in questo semplicissimo libretto di fisiologia questa rappresentazione del corpo in cui ciascuna cellula è supportata da respiro e digestione attraverso un governo che è fatto soprattutto dal sistema nervoso, ma il sistema nervoso lavora con gli altri due sistemi di governo, quello ormonale e immunitario, calibrando quello che entra nel corpo, cibo, acqua e ossigeno attraverso l'aria, e quello che il corpo produce, quindi anidride carbonica attraverso il respiro, feci, urina e sudore. Questo bilanciamento tra entrate e uscite è governato da feedback, sincronia, plasticità, che è sostenibile proprio perché gli organismi si sono adattati con questi processi così di continua comunicazione con l'esterno, che diventa comunicazione con la singola cellula che ha vicino, ma che è immediatamente in collegamento con l'ambiente che è quello che è partito dagli organismi monocellulari fino ad arrivare ai sistemi complessi. Io sono così attenta a quello che succede a livello dello sviluppo perché è proprio che viene ripercorso il percorso evolutivo che ci ha portato dove siamo con principi che valgono dal sistemi unicellulari e avete visto adesso a livello della singola cellula, fino all'organismo più complesso nel suo insieme. Quindi la vita umana è sostenibile benché l'individuo raggiunga l'indipendenza a decenni dalla nascita, che, come abbiamo accennato nella prima parte del nostro racconto, è qualcosa di addirittura che ha sovvertito le leggi della natura, cioè fino ai primati. Nessun animale si permette di aspettare decenni per iniziare a procacciarsi il cibo. Invece noi non solo aspettiamo decenni con la nuova generazione, ma tra noi siamo gli uni dipendenti dagli altri nel procacciare quello che noi possiamo dare e ricevere dagli altri tutto quello che ci è necessario per la sopravvivenza. Quindi abbiamo creato un organismo complesso, ed è questo quello che vi racconterò nei prossimi minuti, proprio in cui l'interdipendenza tra persone va a rivivere quegli stessi meccanismi che

sottendono la sopravvivenza del singolo, l'organizzazione del sistema corpo-cervello attraverso il sistema nervoso con la sua interdipendenza con gli altri sistemi. Quindi, gli spunti di riflessione in relazione a livello della persona sono che segnali si trasmettono le cellule dando luogo alla morfogenesi durante lo sviluppo. Una persona, un organismo complesso, vive

le città, ma chiaramente questo si è arrivati alle città molto recentemente, può essere rivisto proprio come lo sviluppo che avviene attraverso due dimensioni, quelle di quali sono i driver, quali sono le necessità, quali sono gli interessi che spingono allo sviluppo, siano essi appunto più privati e interessi economici o pubblici comunitari di interesse ecologico. E nell'altro verso, quindi quali sono le mete, quali sono gli obiettivi, quali sono i valori, quali sono i nostri interessi, perché facciamo le cose e quale dinamica seguono, quindi una dinamica globale, top down, o una dinamica locale, bottom up, quindi a partire dal singolo che si adatta e si crea in una piccola comunità dove vivere, o quei processi importanti per cui, diciamo, si fanno grandi scelte urbanistiche e si strutturano ambienti dove vivono molte persone. Quindi driver, valori, interessi, pattern, modelli urbani, stili di vita. Quindi queste due grandi dimensioni provocano la modalità risultante di vita degli abitanti. Questi tre principi sono proprio riconosciuti gli ecosistemi urbani come reti di nodi e sono agglomerati con connessioni quindi sono, possiamo pensare gli ecosistemi urbani come reti, i cui nodi sono agglomerati con connessioni a vari livelli di approvvigionamento commerciale e culturale. Quindi noi possiamo seguire le opportunità di sviluppo emergono, dipendere non solo dalla ingegnosità tecnica, ma da fattori culturali di apprendimento sociale, collaborazione creativa, mobilitazione comunitaria e pensiero più ampio sull'ecologia sociale e politica. Mi sembrava eccezionalmente interessante farvi notare come l'andare a modellizzare le città come reti, non neuronali, ma come reti che seguono gli stessi principi di feedback, sincronia, plasticità. La Uninettuno in questo caso si è resa parte attiva all'interno di una attenzione che il mondo e in particolare recepito dalla comunità europea sta dedicando incredibili energie agli edifici, agli ambienti costruiti, perché determinano tantissimo della possibilità di sopravvivenza e della qualità di vita di noi umani. Quindi da questo punto di vista c'è un'attività, un'attenzione enorme all'interno, adesso in questo caso a livello della comunità europea, e la Uninettuno, in realtà con un coordinamento estremamente dedicato di un professore qui della Uninettuno, anche se è un ricercatore CNR, sta dedicando proprio energie, sta proponendo un proprio progetto all'interno di questo bando che è proprio supportare la creazione di ambienti costruiti accessibili e inclusivi. E vedete come anche negli ambienti costruiti continuano ad emergere quelle stesse informazioni, quelle stesse dimensioni cardine che determinano la qualità di vita delle persone. Quindi il sistema urbano può essere proprio esso stesso modellizzato come un sistema dove valori e modelli sono prodotto e determinante degli stili di vita, laddove attraverso processi evolutivi di continua interazione con l'ambiente si sono creati ecosistemi complessi urbani, governati da feedback, sincronia e plasticità, sostenibili solo perché in equilibrio con l'ambiente globale. Qui stavo citando questi grandi studi e andando a definire proprio quella dimensione che ormai è riconosciuta come One Health. Il benessere dei singoli individui esiste se e soltanto se è in relazione con l'ambiente e con l'ambiente a tutti i livelli, quindi l'ecosistema, la biosfera, gli altri animali, le altre specie, gli esseri vegetali e l'ambiente con tutti i suoi strumenti. Andando così a definire quell'equilibrio tra energie
materie prime usate e

rifiuti ed emissioni. Quindi come spunti di riflessione a livello del fisici nel sistema urbano, quali dimensioni sono interdipendenti con lo stile di vita di un sistema urbano? Le reti sono un modello per studiare il sistema urbano? Un sistema urbano, un sistema complesso, vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio tra sistema urbano, abitanti e ambiente? Ed ecco che andiamo sulla terza dimensione di fisici, nella comunità. Partiamo da un esempio, la comunità professionale. Io sono rimasta proprio recentissimamente, qualche mese fa, entusiasta partecipando a questo congresso europeo sulla riabilitazione, della continua scambio tra riabilitazione, in particolare in quel caso nel caso della sclerosi multipla, e attività professionale, che tra l'altro in inglese ha sostanzialmente sinonimo, lo usavano in modo totalmente allo stesso modo, professione e vocazione. Mi preme fortemente sottolineare questa dimensione che determina le comunità. Le comunità possono essere proprio create da relazioni sociali, da relazioni professionali o da relazioni educative. Quindi le grandi comunità sociali, aziendali e scolastiche. Il lavoro, siamo partiti nella prima slide dall'energia. L'energia è il potenziale di svolgere lavoro. Gli esseri umani, così interdipendenti gli uni gli altri, sono legati, contribuiscono al proprio metabolismo, alla propria sostenibilità, alla propria resilienza attraverso uno scambio che il lavoro è qualcosa di molto ampio rispetto solo a quello che ci viene pagato. Chiaramente, diciamo, è importante che non diventi troppo scollegato dall'aspetto di essere pagati. E mi ha colpito tantissimo sentire appunto che nel fronte della riabilitazione, proprio nella dimensione lavorativa, venivano centrati la qualità dell'ambiente del lavoro e le caratteristiche del lavoro. A livello dell'ambiente di lavoro venivano subito centrati degli aspetti, adesso in realtà sono espressi come barriere al lavoro, io cerco sempre di, però era adesso per essere in forte collegamento con l'esperienza di persone, dall'esperienza eccezionale, quello che vi riporto è Charlotte Kickens, che è il co-direttore della sezione Cochrane per la riabilitazione. Cochrane è la grande istituzione che organizza la sanità nel mondo e i livelli scientifici per determinare la novità. Ecco, vedete la lontananza dal luogo di lavoro, lo stress termico e il rumore. Dal fronte invece proprio delle caratteristiche del lavoro, dell'ambiente di lavoro, sono fondamentali, parto un po' dal basso, la sedentarietà, situazione in cui si rimane seduti, fermi per moltissime ore, degli orari di lavoro poco flessibili che ci implicano una ripetitività anche quotidiana della nostra organizzazione. Il fatto che sia vago cosa dobbiamo fare, quindi siamo poco collegati agli altri perché non è ben chiaro in che modo contribuiamo noi, qual è la parte che svolgiamo noi. E un feedback limitato su quello che facciamo. Cioè io penso che l'urgenza massima è quella lì, a ogni livello, di curare che feedback ci diamo reciprocamente, ad ogni livello, a livello individuale, ma a livello di istituzioni. Quindi la società, composta da comunità definite appunto dalla condivisione sociale, scolastica, professionale, è ancora una volta governata da feedback, sincronia, plasticità, perché sono essi a determinare gli interessi condivisi e quindi i modelli organizzativi e il conseguente stile di vita, che attraverso il loro equilibrio permette quell'equilibrio tra energie e materie prime utilizzate e rifiuti ed emissioni. Quindi anche qui gli spunti di riflessione sono le caratteristiche lavorative e l'ambiente di lavoro. Contano per la qualità di vita?
Una comunità.

un insieme di molti organismi complesso. Vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio tra comunità e ambiente? Ed è ecco adesso che andiamo a fare la sintesi di questi tre livelli proprio parlando di fisici 3D, quindi feedback, sincronia e plasticità, a tre dimensioni, nella persona, nella comunità e nell'ambiente, in particolare l'ambiente costruito. La comunicazione guida l'organizzazione. L'abbiamo visto a tanti livelli, continuiamo a dire. Possiamo vivere perché siamo in continua comunicazione tra noi. Quando abbiamo parlato di feedback, sincronia e plasticità in una lezione dedicata a ciascuna di queste dimensioni e quindi siamo arrivati a parlare di plasticità e di continuo scambio tra funzione e struttura. Non c'è niente di ciò che esiste che non è frutto e origine di comunicazione. La comunicazione guida l'organizzazione e la riandiamo sempre a vedere nella crescita, nello sviluppo individuale, sociale, urbano. Qui ho un po' giocato nel sottolineare che così come da una singola cellula e cellule identiche a se stesse si sviluppa un'incredibile complessità, il contrario della eterogeneità, una estrema difformità di forme, lo stesso succede a livello sociale, da bambini che nascono un po' tutto equipollenti, attraverso le relazioni con i singoli vicini, attraverso il fatto di dove ci si trova e cosa si può fare, si creeranno possibilità lavorative, che è il vero legame tra noi umani, completamente differenziate. A livello urbano siamo partiti a proteggerci con le caverne, abbiamo costruito capanne e strumenti molto simili gli uni agli altri in grandi comunità e invece adesso nell'adattarci ad ambienti completamente diversi, ma anche a società umane molto differenziate, abbiamo creato edifici con caratteristiche estremamente differenti e adatte alle situazioni. In questo senso tutto è governato da feedback, sincronia e plasticità. A molte scale. Mi sembra fondamentale raccontarvi cosa recentissimamente di quest'anno un gruppo di lavoro che si è strutturato in piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi degli ecosistemi, IPBES, ha compreso che per affrontare la crisi globale della biodiversità serve incorporare i diversi valori nella natura del processo decisionale. Hanno capito e hanno concentrato tutto il loro lavoro pubblicato su Nature nella relazione tra quali sono gli obiettivi e come questo si esprime nella vita sulla terraferma, solo utilizzando le risorse, oppure diciamo, tenendo conto di come è fatto il paesaggio, di quali sono le caratteristiche di quella terra emersa, o badando anche alle altre specie e gli altri abitanti, o pensando che siamo un unico sistema fatto dalla terraferma e chiaramente le acque, gli altri esseri viventi, animali e vegetali, e noi come parte di un unico sistema che ha bisogno gli uni degli altri per continuare a stare bene, per continuare a crescere, per continuare a svilupparsi. E vedete sempre che sviluppo e vita sono due dimensioni inscindibili. Non possiamo prescindere da quelle regole che ci hanno portato dove siamo e pensare di stare bene dove siamo. In questo studio hanno analizzato 50.000 documenti di diversa origine, quindi pubblicazioni scientifiche, documenti politici, fonti di conoscenza internazionale e locale. E attraverso questo IPES ha proposto cambiamenti trasformativi basati su valori,
verso un trattamento equo e sostenibile delle persone e della natura, compresa l'equità inter- e intragenerazionale. Vedete come si continuano a parlare il livello di tutto quello che sta attorno a noi e le relazioni tra noi, cioè come tutto ciò con cui noi ci colleghiamo con l'ambiente hanno a che fare con le relazioni tra persone, addirittura proprio tra persone e tra generazioni. Perché ho fondato il rosso sui valori? Noi oggi arriviamo a parlare dei valori come frutto di questi grandi studi, uno studio che si è messo a dire ma come facciamo a trattare questa biodiversità? Parlano dell'obiettivo, di qual è la cosa che ci muove. E quel feedback, sincronia e plasticità, io continuo ancora ad ometterlo, ma lo racconterò invece in modo estremamente esplicito nella prossima lezione. L'obiettivo, quando parliamo di feedback, sincronia e plasticità, feedback si intende che tutto ciò che arriva dai nostri sensi ci informa se il nostro obiettivo si sta avvicinando oppure no. Vedete che tutto quello che succede, succede perché noi siamo un sistema corpo-cervello fatto per capire se ci avviciniamo o no all'obiettivo. E capite benissimo quanto questo diventa essenziale la scelta dell'obiettivo, che tutto è determinato da quello. E proprio in questa direzione, vi cito uno studio recentissimo, anche questo, che è frutto coordinato da Harvard e che ha messo a fuoco attraverso uno studio longitudinale per circa 80 anni, quindi ha preso adulti, in realtà 724 persone che sono omogenee dal punto di vista diciamo dell'appartenenza della regione del mondo, cioè sono tutti americani e bianchi, ma a compenso difformi per condizioni socio-economiche. E sono andati a guardare l'interdipendenza tra sistemi complessi ai tre livelli, individuale, sociale e urbano, andando a vedere cosa sostiene la prosperità della vita. E quello che hanno scoperto è che la prosperità nella vita è una funzione degli stretti legami con famiglia, amici e comunità, quasi indipendentemente da fama, ricchezza, classe sociale, livelli di intelligenza, almeno come forgiati dalle statistiche e i geni. Quindi quello che è eccezionale è che quello che l'uomo ha capito con uno studio estremamente complesso, che è andato a studiare livelli strutturali, livelli di alimentazione, caratteristiche molto raffinate della qualità di vita, e appunto delle doti genetiche e della storia individuale, va a vedere che serve trattarsi bene a prima vicini, badare a quelli che c'hai attorno e curarsi a vicenda. E l'ha raccontato in un TED, in particolare tenuto da questo che è uno dei coordinatori del progetto, Robert Waldinger, penso che sia tedesco di origine, che l'ho raccontato in un TED, che forse sapete già che strumento è, e magari ve lo riciterò qua e là, anche perché io ne ho tenuto uno a cui sono molto grata per quello che mi ha permesso di fare. Il suo TED è stato visto 45 milioni di volte. Quindi la sostenibilità c'è perché è governata da feedback, sincronia e plasticità a molte scale che per natura ci permettono di rapportarci tra noi e curando chi abbiamo vicino. È proprio nella cura delle nostre gesta quotidiane, dei nostri rapporti quotidiani che noi possiamo proteggere quelle regole che hanno portato al nostro sviluppo e che quindi sono loro a lavorare per noi. Noi dobbiamo solo badare a quello che abbiamo attorno in modo da essere sempre più consapevoli di qual è il nostro obiettivo e come facciamo a raggiungerlo insieme. Quindi spunti di riflessione su questa dimensione a tre livelli è proprio lo sviluppo dell'individuo, della società, del sistema urbano, ripercorre fasi simili.
Quale conclusione ha tratto la piattaforma intergovernativa?

governativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici nel recente lavoro pubblicato su Nature, studiando centinaia di persone lungo tutto il corso della vita, cosa si è scoperto sostenere un'altra qualità di vita? E quindi veniamo insieme a riepilogare tutti gli spunti di riflessione che sono nati in questa lezione. C'è una relazione tra sviluppo e uso di energie? La società umana si sta sviluppando con una equa distribuzione di energia? Nella società umana, i singoli individui si sviluppano in modo simile rispetto agli altri primati? Si è riconosciuta una relazione tra la capacità di procurarsi l'alimentazione nell'uomo, lo sviluppo intellettivo e l'interdipendenza tra singoli individui? La relazione tra peso corporeo e dispendio energetico rimane costante durante la vita umana? Quando si ha un picco di tasso metabolico, che segnali si trasmettono alle cellule, dando luogo alla morfogenesi durante lo sviluppo? Una persona, un organismo complesso, vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio tra persona e ambiente? Quali dimensioni sono interdipendenti con lo stile di vita in un sistema urbano? Le reti sono un modello per studiare il sistema urbano? Un sistema urbano, un sistema complesso, vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio tra sistema urbano, ambiente e abitanti? Le caratteristiche lavorative e l'ambiente di lavoro contano per la qualità di vita? Una comunità, un insieme multiorganismo complesso, vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio tra comunità e ambiente? Lo sviluppo dell'individuo, della società e del sistema urbano ripercorre fasi simili? Quale conclusione ha tratto la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi negli ecosistemi nel recente lavoro pubblicato su Nature? Studiando centinaia di persone lungo tutto il corso della vita, cosa si è scoperto sostenere un'alta qualità di vita? La lezione è finita e vi ringrazio immensamente della vostra attenzione e per tutti gli approfondimenti necessari vi rimando al sito del nostro Ateneo nelle pagine dedicate al nostro corso. Arrivederci.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui

0: lavoro. Il Job Center di UniNettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università UniNettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università UniNettuno. UniNettunoUniversity.net.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di UniNettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti alla lezione sui processi di socializzazione e sviluppo di gruppo. In questa lezione esamineremo il processo di socializzazione nelle sue varie fasi ed esamineremo in particolare la teoria di Moreland e Levin, che è stata anticipata nella lezione sull'entrata nei gruppi, almeno per quello che riguarda la fase dell'esplorazione. Un altro punto che in questa lezione verrà approfondito riguarda le teorie dello sviluppo di gruppo, cioè le teorie che si occupano di descriverci lo sviluppo del gruppo nel tempo. Noi esamineremo tre teorie, quella di McMorrane e Gazda, quella di Tuckman, che è molto famosa, e quella più recente di Warshell e altri. Allora, partiamo subito con la definizione di socializzazione. La socializzazione è un processo di apprendimento sociale che rende parte di una comunità o di un gruppo un individuo particolare. Come vi dice la slide, è un processo di apprendimento che fa di un individuo il membro di un gruppo o di una comunità. Quindi è un processo. Questo apprendimento è sociale. E vuol dire che ci sono delle persone implicate, ci sono le persone che fungono da agenzie di socializzazione, mentre dall'altra parte abbiamo un socializzando, un individuo che ad esempio è appena entrato in quel gruppo e quindi deve pian piano imparare le regole del gioco. In questo concetto di socializzazione, una cosa che bisogna sottolineare, tenere a mente, è che questo processo non è mai unidirezionale, cioè non è mai il gruppo che socializza e quindi insegna all'individuo come stare in una determinata situazione. Ma questo processo è certamente interattivo, nel senso che anche l'individuo influenza il gruppo. E in qualche modo lo cambia, ne cambia alcuni aspetti. Vi faccio alcuni esempi. Un bambino che entra nella scuola materna è un bambino ancora molto piccolo, è ancora un bambino per tanti versi molto sprovvisto di tecniche e di tatticismi, anche se in parte li ha, come abbiamo visto nella lezione sull'entrata nei gruppi. Questo bambino, potremmo dire, verrà completamente socializzato, in qualche modo ammaestrato dai suoi insegnanti, che gli insegneranno, che so, che ci sono gli orari per andare tutti al bagno, lavarsi le mani, l'orario in cui si va a mangiare, l'orario in cui si fanno delle attività guidate con l'insegnante, gli orari in cui potrà giocare liberamente con i suoi compagni. Questo processo, d'altra parte, che è un processo effettivamente di socializzazione in cui il gruppo, l'istituzione che accoglie il bambino, in questo caso la scuola materna, è più forte che non il bambino, non resta però immune dalle influenze che il bambino stesso avrà nel suo ambiente scolastico. Ad esempio, se è un bambino molto agitato, molto nervoso, molto reattivo, sicuramente chiederà alle sue insegnanti, ai suoi compagni, all'ambiente in cui entra, delle modalità opportune per trovargli un posto dentro a questo gruppo. Anche un bambino così piccolo, relativamente indifeso, relativamente senza grandi strumenti, può portare delle modifiche nel gruppo in cui entra. Quindi i processi di socializzazione non sono mai concepibili a una via, one way. Sono sempre concepibili in modo bidirezionale. Quindi è il genitore, ad esempio, sono i genitori che socializzano i bambini alla vita della comunità, è vero, ma è anche il bambino che in qualche modo porta delle modifiche importanti nel gruppo familiare. E fra virgolette, insegna ai genitori, mostra ai genitori una via per imparare ad essere genitori. Quindi questi processi sono certamente bidirezionali. Il discorso si fa ancora più intenso da questo punto di vista quando si pensi che il socializzando è un adulto. Quindi ci arriva con il peso delle sue conoscenze antecedenti, con la sua personalità strutturata, con la sua identità, con le sue capacità, con le sue abilità sociali e quindi sarà un interlocutore
molto valido, molto forte, a volte anche molto reattivo, anche polemico, nei confronti della socializzazione che, ad esempio, il gruppo di lavoro a cui accede, gli andrà a proporre. Allora, attraverso la socializzazione si entra nella cultura del gruppo. Che cos'è una cultura di gruppo? Nell'immagine che è presentata nella slide vediamo un gruppo giovanile che ha sicuramente una modalità di presentarsi come look che è particolare. Ci sono delle visioni condivise della realtà nella cultura di gruppo, ad esempio una setta che aspetti la fine del mondo. È una visione della realtà che deve essere fortemente condivisa perché la persona possa restare in questo gruppo. È una visione particolare della realtà, ma nella cultura di gruppo non c'è solo una visione condivisa della realtà, ci sono anche dei costumi comuni. Che cosa vuol dire costumi comuni? Sono proprio il look, come i giovani della nostra sovraimpressione, il look, le parole che usano, il gergo, i rituali di gruppo. Pensate ad esempio nella tifoseria sportiva, i simboli, i rituali, pensate alle divise, alle sciarpe con determinati colori, agli slogan, alle canzoni. Sono tutti aspetti della ritualità di gruppo. Sono dei simboli che a volte hanno un significato veramente molto forte. Penso sempre all'ambito sportivo, penso per esempio ad un gruppo di rugby molto famoso, che è quello neozelandese degli All Blacks, in cui prima della partita c'è questa danza rituale dell'haka. L'haka è una danza maori guerriera e i giocatori dell'All Blacks fanno questa danza rituale, che ha una caratteristica di grande aggressività, incisività, allo scopo proprio di intimorire il nemico. È una forma di, in fondo, di un modo per ribadire l'identità del gruppo, ma è anche una forma di intimidazione, in qualche modo, dell'altro. Nel gruppi come quello scautistico ci sono moltissimi rituali, segni, simboli, feste particolari che fanno parte di una tradizione.

direzione del gruppo, che fanno parte delle ritualità, delle feste rituali che il gruppo si riconosce. Quindi entrare nella cultura del gruppo significa in fondo vedere la realtà con gli occhi del gruppo e utilizzare addirittura dei linguaggi che possono essere criptici, poco comprensibili agli altri, ma che sono fortemente compresi dalle persone che fanno parte del gruppo. Tanto è vero che ci sono degli autori come Berger e Luckmann, che sono dei sociologi della conoscenza, che hanno sostenuto che tante volte nei gruppi a fortissima affiliazione ci sono le tacite intese. Non c'è neanche bisogno di parlare, basta uno sguardo, basta un segno particolare che racchiude già un intero discorso. Questa è una esemplificazione della cultura di gruppo. E veniamo adesso alla teoria di Moreland e Levin, che è la teoria più, diciamo, seguita, accreditata sulla socializzazione di gruppo, che parte proprio dall'idea che tanto l'individuo quanto il gruppo sono delle parti fortemente attive. Di nuovo il processo è bidirezionale, non c'è nessuna sopraffazione, fra virgolette, o primato dell'uno sull'altro. Allora, nella teoria della socializzazione di Moreland e Levin ci sono dei processi psicologici di base molto importanti. Allora, il primo di questi processi è la valutazione. Con la valutazione sia l'individuo sia il gruppo stimano la propria reciproca remuneratività, che vuol dire che tanto il gruppo quanto l'individuo si chiedono quanto posso guadagnare da questo tipo di appartenenza, cioè una valutazione reciproca. Dopo questa valutazione c'è l'impegno, che è sicuramente legato alla valutazione, cioè se io individuo decido che vale la pena tentare di entrare in quel gruppo, perché quel gruppo mi aprirà le porte per, chissà, per un certo tipo di successo professionale, mettiamo. Se io decido che vale la pena, mi impegno molto per entrarci, faccio di tutto per. E così il gruppo, quando decide che l'immissione di quel membro può essere remunerativa, farà di tutto per impegnarsi nei confronti di questo individuo. D'altra parte, l'impegno non è qualcosa di stabile, fissato una volta per tutto. Ci sono dei livelli variabili, cioè l'impegno non è tale per tutto il tempo dell'appartenenza di quell'individuo a quel gruppo, ma ci sono dei momenti in cui si alza e dei momenti in cui si abbassa. Tutte le volte che c'è un innalzamento dell'impegno reciproco o un abbassamento, si realizza quella che viene chiamata dagli autori, da Moreland e Levin, una transizione di ruolo. Quindi questi sono i tre processi di base che stanno al fondo dei processi di socializzazione. Allora, vediamo adesso le fasi, che sono cinque. La fase dell'esplorazione, in cui l'individuo e il gruppo ricercano, il gruppo ricerca degli individui e l'individuo ricerca un gruppo a cui appartenere, lo abbiamo visto nella lezione riguardante l'entrata in gruppo e rivedremo adesso fra breve i processi che la determinano. La seconda fase è quella della socializzazione vera e propria. Cioè, in questo caso l'individuo entra veramente nella cultura del gruppo. Può entrarci bene, come vedremo, può entrarci con difficoltà, può entrarci in un modo che è confacente alle aspettative del gruppo, degli altri membri del gruppo, può entrarci in un modo invece che non è confacente a queste aspettative, il che potrebbe determinare anche una sua espulsione, una sua uscita. Quindi questo è il processo, ad ogni modo, vero e proprio della socializzazione di gruppo, cioè dell'apprendimento sociale che farà di quell'individuo il membro di quel determinato gruppo. Dopodiché ci può essere una fase più o meno lunga, ecco, sulla lunghezza di queste fasi non posso dire nulla, nel senso che possono essere anche molto lunghe, durare anche per anni. Per esempio la fase del mantenimento è una fase di relativa

equilibrio fra l'individuo e il gruppo, nel senso che l'individuo ha trovato probabilmente un ruolo che gli va bene dentro al gruppo, il gruppo è contento del ruolo che svolge la persona, è contento anche di come viene esercitato questo ruolo, la situazione può protrarsi per molto tempo. È una fase in cui ci sono delle negoziazioni di ruolo e può protrarsi a lungo, fino a quando non succede che l'individuo pretende ad esempio un ruolo superiore a quello che il gruppo è disposto a dargli. Allora qui nascono le divergenze. Dopo le divergenze può esserci un nuovo processo di risocializzazione in cui l'individuo che in qualche modo ha tentato di portare delle regole sue dentro al gruppo e non è stato accettato, viene risottoposto a delle forme calibrate di risocializzazione per tentare di rifarlo, di riportarlo, di farlo di nuovo entrare nel gruppo. Infine, se le cose non vanno bene, se le divergenze invece sono massimali, c'è il ricordo, l'individuo esce dal gruppo, il ricordo può essere positivo o negativo, ovviamente, c'è un ricordo di gruppo, come vedremo meglio in seguito, e un ricordo dell'individuo. Allora, la fase 1, vediamole adesso queste fasi una ad una. La fase 1 è quella dell'esplorazione. Allora abbiamo detto che il gruppo cerca di reclutare nuovi membri. Ovviamente nel reclutare nuovi membri il gruppo cercherà delle persone che sono adatte alla filosofia di fondo del gruppo, alla cultura di quel gruppo, non cercherà assolutamente delle persone che diano dei problemi. Da parte sua l'individuo cerca un gruppo a cui appartenere e che possa soddisfare in qualche modo i suoi bisogni. Nella lezione sull'entrata in gruppo abbiamo visto che questo processo di ricerca, di esplorazione da parte del gruppo si chiama reclutamento. Il reclutare quindi nuovi adepti del gruppo, nuovi membri del gruppo, mentre per l'individuo questo processo si chiama ricognizione ed è costituito proprio da un'attiva esplorazione, da un'attiva ricerca di informazioni riguardanti il gruppo. Se tutto va bene, la valutazione tanto del gruppo quanto dell'individuo è che vale la pena tentare di accedere a quel gruppo e quindi ci si impegna in questo senso sia da parte dell'individuo sia da parte del gruppo, abbiamo la prima transizione di ruolo, che è la transizione di ruolo dell'entrata in gruppo. Questa entrata può essere o non essere corredata da alcune piccole ritualità. In realtà la nostra società, come è stato sottolineato da più parti, è spesso una società deritualizzata, che ha pochi riti. Questo non è detto che sia necessariamente un bene, in quanto i riti avevano una funzione, come si è visto precedentemente, molto forte di marcare i confini del gruppo, avevano una funzione molto forte di ribadire dei processi di identità sociale e di appartenenza per l'individuo. Ad ogni modo, noi siamo in una società relativamente deritualizzata. Ma, ad esempio, io posso dire per quello che riguarda il mio ambiente di lavoro, quando entrano delle nuove persone in università, ad esempio vincono un concorso di ricercatori o passano ad un altro ruolo nella scala gerarchica, in genere in consiglio di facoltà, nel consiglio di corso di laurea, insomma nelle sedi opportune. Viene annunciato questa new entry, questa nuova entrata, c'è un piccolo applauso. A volte il nuovo arrivato organizza un piccolissimo aperitivo, un qualcosa per salutare il gruppo in cui entra. E vediamo adesso la fase 2. Allora, questa fase, questa seconda fase, che è quella della socializzazione, è una fase in cui in fondo sono ingaggiate, non dico delle lotte, ma è ingaggiata in ogni modo una dialettica, diciamo, una dialettica attiva fra l'individuo e il gruppo. Da un lato il gruppo cerca di cambiare il nuovo arrivato per renderlo sempre più adatto ai propri scopi, perché ha bisogno di determinati tipi di persone, determinati tipi di membri di gruppo e non di uno qualsiasi.
Se tutto va bene, se il gruppo riesce a fare la sua parte, c'è un processo di assimilazione, cioè il gruppo assimila questo nuovo membro e lo rende abbastanza vicino ai suoi standard di appartenenza. Che cosa fa l'individuo? Da parte sua l'individuo tenterà di produrre dei cambiamenti nel gruppo per realizzare i propri bisogni. E quindi ci sarà sempre, se vogliamo, una relativa tensione fra l'esigenza da parte del nuovo arrivato di avere un gruppo che poi gli servirà ai suoi bisogni, e dall'altro un gruppo che da parte sua ha bisogno di certi tipi di aderenti. Quindi ci può essere una dialettica sempre aperta. Se l'individuo riesce a produrre qualche tipo di cambiamento nel gruppo, si può parlare di accomodamento. Quando il livello di impegno reciproco del gruppo che socializza e dell'individuo che viene socializzato, ma porta anche le sue influenze originali, creative e peculiari nell'accomodare il gruppo, si compie la transizione di ruolo dell'accettazione. E a questo punto quello che fino a poco tempo fa era più o meno un nuovo arrivato viene ad essere accettato a pieno titolo come un appartenente al gruppo. Quindi questa è la transizione di ruolo dell'accettazione. Vediamo la terza fase. La terza fase è una fase in cui ci sono delle negoziazioni sul ruolo. Allora, in queste negoziazioni che cosa succede? Che il gruppo cerca di attribuire all'individuo un ruolo che è funzionale agli scopi del gruppo. Quindi, ad esempio, mettiamo che il gruppo, adesso faccio forse un esempio un po' paradossale, ma neanche tanto fuori dalla realtà, il gruppo ha bisogno di un capro espiatorio, cioè ha bisogno di una persona che subisce un po' tutti i malumori del gruppo, che si prende tutte le colpe, che viene un po' ridicolizzato, che viene un po' canzonato, ha bisogno di un individuo di questo genere perché in fondo si tratta di un ruolo che allenta molto le tensioni del gruppo, un ruolo socio-emozionale con una certa sua importanza per mantenere l'equilibrio del gruppo. Ma può darsi che all'individuo non vada assolutamente bene di giocare il ruolo di capro espiatorio, quindi di non gli va bene di essere umiliato, di essere preso in giro, di essere sempre fatto passare per lo scemo del gruppo. Quindi a questo punto, in queste negoziazioni individuo-gruppo possono nascere delle divergenze anche abbastanza consistenti. E a questo punto cosa succede? Succede che si apre una fase di risocializzazione. Questa fase segue appunto la divergenza e l'individuo e il gruppo cercano di mediare, di negoziare, di ritrovare un equilibrio fra i reciproci bisogni, un equilibrio che sembra al momento abbastanza perduto. E che cosa può succedere? Può succedere che l'individuo e il gruppo si mettano d'accordo, che trovino una loro linea di convergenza. Allora a questo punto il neofita che ha avuto dei motivi di divergenza con il suo gruppo, verrà di nuovo, assimilato, ci saranno di nuovo i processi di assimilazione e accomodamento con l'individuo che porterà avanti anche le sue proposte. In questo caso c'è una transizione di ruolo che è la convergenza e ad esempio, l'individuo può ritrovarsi dopo la risocializzazione di nuovo in una fase di mantenimento. Ma può succedere anche che non si arrivi assolutamente a trovare un equilibrio, cioè le negoziazioni individuo-gruppo falliscono. E allora succede che vi è la transizione di ruolo dell'uscita, l'individuo esce dal gruppo. A questo punto abbiamo l'ultima fase, che è la fase del ricordo. L'individuo se n'è andato, il gruppo ricorda quello che l'individuo ha dato in termini di contributi alla vita del gruppo. Per esempio, può ricordarsi che l'individuo era un gran simpaticone, era uno che aveva delle battute fulminanti. Oppure era una persona un po' originale, stravagante, che raccontava delle storie, che raccontava delle
delle barzellette, poteva essere anche una persona particolarmente nervosa o avere delle caratteristiche che in ogni caso il gruppo ricorda come una tradizione di gruppo. A volte mi sono trovata a lavorare con dei gruppi reali che nella disamina delle dinamiche interne evocavano personaggi che non c'erano più da un pezzo, ma che tutti ricordavano. Quindi questa è la tradizione di gruppo. Da parte sua, l'individuo ricorda quello che il gruppo gli ha dato in termini sia positivi sia negativi. Teniamo conto che in questo ricordo dell'individuo c'è in nuce la sua forza come individuo di accedere di nuovo ad altri gruppi, supponendo che esca per esempio con un pessimo ricordo del gruppo a cui ha appartenuto, può darsi che abbia meno forza contrattuale per entrare immediatamente in un altro gruppo. Oppure può darsi che diffonda delle voci anche calunniose nei confronti del gruppo da cui è uscito e di cui in qualche modo desidera vendicarsi. Quindi, per esempio, scoraggiando degli eventuali aspiranti ad entrare nel gruppo, dicendo loro che questo gruppo ha una gerarchia ferrea, ha persone molto dure al suo interno, quindi potrebbe fargli anche cattiva fama sul territorio. Allora, in queste due slide, questa è la prossima, c'è un po' il riassunto di quello che ho detto riguardo a questa teoria di Moreland e Levin, riassunto che ho trovato un po' necessario perché in fondo è una teoria abbastanza macchinosa. Allora vediamo la prima fase con l'esplorazione, con ricognizione e reclutamento, che sono i processi, la transizione di ruolo dell'entrata, la socializzazione con i processi di assimilazione e accomodamento e con la transizione di ruolo dell'accettazione. La fase 3, che è quella del mantenimento con le negoziazioni di ruolo e la possibile transizione della divergenza. La risocializzazione, la fase della risocializzazione, che è la quarta fase, con i processi eventuali di assimilazione e accomodamento nel caso in cui ci sia la transizione di ruolo della convergenza o dell'uscita nel caso in cui non ci sia convergenza. E infine il ricordo come tradizione di gruppo e ricordo individuale. Vista questa teoria della socializzazione di gruppo, passiamo adesso a un altro tema molto interessante. Scusate, un ultimo punto che io ho già detto, ma che ribadisco con questa slide, è che le fasi che ho descritto nel modello di Moreland e Levin non si susseguono necessariamente in questo ordine, nel senso che potrebbe esserci la socializzazione e poi l'uscita dal gruppo, oppure potrebbe esserci dopo la socializzazione già una fase di risocializzazione, non si arriva al mantenimento perché l'individuo già protesta, c'è già divergenza nella fase di socializzazione, quindi potrebbero non avere l'ordine preciso che hanno descritto Moreland e Levin. Veniamo adesso all'argomento dello sviluppo di gruppo, che tiene in considerazione questo fatto, che ogni gruppo, come un organismo vivente, il gruppo è un organismo vivente, ha una sua nascita, una sua evoluzione, una sua morte, quindi ha un suo decorso temporale nel tempo, ha un suo decorso temporale, cioè ha dei suoi cambiamenti e delle trasformazioni nel tempo, che sono diverse dai processi di socializzazione che abbiamo visto precedentemente. Infatti sono soprattutto Moreland e Levin che avvisano di non confondere i processi di socializzazione, che sono appunto processi di apprendimento sociale, con lo sviluppo di gruppo, che in qualche modo è un iter più naturale, naturalistico dei gruppi. Allora, un primo modello che viene studiato è quello di McMorrane e Gazza. Questo è un modello che nasce dall'osservazione di un gruppo di 8 psichiatri che per un anno intero si sono incontrati una volta alla settimana. Tutti i loro incontri sono stati audioregistrati, poi sono stati codificati da giudici indipendenti. Questi psichiatri si incontravano per cercare delle forme ottimali di counseling. Allora, proprio attraverso la descrizione di tutti questi incontri, gli autori sono arrivati a questo modello in cui ci sono quattro stadi.
Nel primo stadio esplorativo ci sono delle interazioni molto esitanti, di nuovo ritroviamo l'esitazione, l'incertezza del nuovo arrivato, ci sono le prime conoscenze da parte dei partecipanti del gruppo. Un secondo stadio in cui, che viene chiamato di transizione, in cui le persone cominciano a conoscersi di più, c'è anche più empatia reciproca. E c'è anche un trovarsi bene quando si è in gruppo. La terza fase è quella dell'azione, cioè ci si centra molto sul compito. In questo caso, questo gruppo di psichiatri lavora molto sul counseling, sulle modalità di fare counseling, c'è effettivamente in questo caso un centraggio sull'azione. Da ultimo, noi abbiamo il processo, lo stadio della conclusione in cui le persone cominciano a lasciarsi. Questo lasciarsi è contrassegnato ovviamente da sentimenti che possono essere anche conflittuali. Da un lato si è contenti per il lavoro che si è fatto, si è contenti di essersi conosciuti, dall'altro c'è la tristezza di lasciare una nicchia, un luogo, il gruppo appunto, in cui ci si è trovati bene. Veniamo adesso al modello invece di Tuckman, un modello del 65 che ha avuto delle aggiunte invece negli anni 70, negli maturi anni 70, anche con Jensen, un altro autore. Questo è un modello di gruppo molto famoso, ha 5 stadi. Ogni stadio di Tuckman comprende un aspetto che è legato più al compito, cioè alle cose da fare concretamente, e un aspetto che invece è un po' più legato agli scambi socio-emozionali, quindi alla affettività, all'espressività che viene vissuta in gruppo. E vediamo adesso questi stadi. Il primo, ho lasciato anche la dizione in inglese perché risuona molto, come vedrete, forming, cioè lo stadio della formazione, e in cui le persone sono ancora molto esitanti, ansiose e cercano di capire che cosa devono fare, c'è cioè un orientamento verso il compito. Non ho detto che questo modello di Tuckman è stato costruito sulla base dello studio di almeno una cinquantina di gruppi di tanti tipi, gruppi sperimentali, gruppi di terapia, gruppi di incontro e così via. Secondo stadio, storming, vedete forming, storming, vi dicevo per questo che risuona in inglese, vi ho lasciato anche per questo la dizione in inglese, è uno stadio conflittuale. La conflittualità è sia dal punto di vista socio-emozionale, in cui le persone hanno bisogni diversi e se lo dicono, e dall'altro c'è anche conflittualità perché si fa fatica a lavorare insieme. È lo stadio della tempesta, della conflittualità. Il terzo è già il norming, lo stadio della costruzione delle norme. In questa fase, dal punto di vista socio-emozionale, c'è coesione, la gente comincia a stare bene insieme. Sul compito cominciano ad esserci veramente degli scambi collaborativi. Finalmente abbiamo il performing, la prestazione vera e propria, in cui c'è lavoro cooperativo e c'è anche la capacità di mettersi un po' nei panni degli altri. Quindi dal punto di vista socio-emozionale c'è anche dell'empatia, c'è del role taking. Infine abbiamo lo stadio di adjourning, che è lo stadio della sospensione, cioè a questo punto il gruppo si sta avviando alla sua conclusione. Diminuisce quindi il coinvolgimento delle persone e si fronteggia quella che è la fine, del gruppo. Si sa che il gruppo sta per finire, ha finito il suo scopo. Questo è un modello, che viene molto, ancora molto studiato, molto utilizzato, anche se effettivamente dobbiamo riconoscere, come lo hanno fatto alcuni studiosi un po' critici nei confronti del modello di Tuckman, che è un modello costruito su dei gruppi che hanno troppe caratteristiche diverse per poter essere assemblati sotto le stesse fasi temporali. Ad ogni modo è costruito anche appunto su dei gruppi sperimentali e quindi volontari ma non troppo, su dei gruppi di terapia che sono sì volontari ma sono dei gruppi particolari, insomma sono poco costruito su dei gruppi fra virgolette reali. Cosa che invece ha tentato di fare Warshell, è l'ultimo, scusate un attimo prima di Warshell,
Guardiamo un attimo all'adjourning, che è la sospensione e che può essere ottimistica, cioè quando c'è uno sforzo da parte delle persone di ritardare la fine del gruppo e ci sono ancora dei processi di socializzazione attivi, e quindi la gente non vuole.

e ha distinto sei fasi. Secondo Warshell, spesso i gruppi nascono sulla base di un gruppo che finisce, che ha finito la sua funzione. E in effetti la prima fase che Warshell prende in considerazione è il periodo di malcontento, in cui le persone che sono in un gruppo sono scontente, apatiche, non hanno più voglia di impegnarsi. Non hanno dei sentimenti abbastanza negativi nei confronti della leadership del gruppo. Il gruppo non ha dato quello che prometteva. Le persone sono scontente. Questa è una fase preliminare, una fase necessaria perché nasca un altro gruppo. Anche se non basta la fase di malcontento da sola, ma è necessario che ci sia un evento che viene definito l'evento precipitante, cioè un evento chiaro, identificabile, per cui le persone scontente che sono dentro ad un gruppo e sono scontente di esserci, sperano proprio di poter fondare una nuova realtà, può essere un altro partito politico, può essere una diaspora politica, può essere una diaspora religiosa o altro, in cui le persone sperano di fondare qualcosa di diverso. Può essere un gruppo di volontari che non si riconosce più nella nuova filosofia del gruppo, può essere, che so, un gruppo anche di tifoseria che non si riconosce più nella violenza che viene praticata negli stadi e che decide di fondare un nuovo club di sostenitori che non abbia però caratteristiche di tifoseria violenta. L'evento precipitante, ad ogni modo, è un evento molto preciso. Ci sono degli autori che hanno studiato gli scismi di gruppo, che vedremo in una delle prossime lezioni, Sani e Reicher, che per esempio descrivono lo scisma della Chiesa d'Inghilterra, che si è consumato alcuni anni fa, in cui un gruppo di persone che facevano parte della Chiesa d'Inghilterra non furono d'accordo sulla riforma che dava anche alle donne la possibilità di diventare sacerdoti. Quindi la nomina a sacerdote, a prete delle donne è stato l'evento precipitante che ha fatto sì che una parte di questa chiesa uscisse dalla Chiesa d'Inghilterra e fondasse una setta. A questo punto c'è l'euforia per i fuoriusciti, per quelli che hanno fondato un nuovo gruppo, di trovarsi insieme. Il nuovo gruppo cerca la propria identità, forma una struttura interna, può cercare anche un nuovo simbolo di partito, ad esempio, può cercare dei nuovi slogan, c'è un rinnovamento, c'è una ricerca attiva della propria nuova identità. E in questa fase c'è una tipica euforia. È una fase, questa dell'identificazione di gruppo, in cui c'è questo fenomeno, diciamo, dell'innamoramento per il proprio gruppo, dello stare bene dentro al gruppo, dello stato nascente, per cui, come diceva Alberoni in un libro di alcuni anni fa, in questa fase la gente ci sta bene nel gruppo. In questo senso il gruppo diventa chiuso, non ha voglia di nuove intromissioni, non ha voglia di nuovi adepti. Il gruppo è in un equilibrio, in una situazione ottimale. Il sentimento prevalente è un'euforia gioiosa, che quindi non ha bisogno di nessun altro. In questo senso il gruppo è chiuso. Dopodiché, dopo la fase dell'identificazione, noi abbiamo una fase di produttività di gruppo. A questo punto il gruppo si centra sugli obiettivi, si centra sulla prestazione e a questo punto sono accettati anche di buon grado degli eventuali nuovi membri. Perché sono ben accettati? Perché possono portare dei contributi interessanti alla prestazione di gruppo, possono portare dei contributi di idee, alla produttività, quindi possono dare dei contributi alla produttività di gruppo.
E questa è una fase in cui non si ama confliggere, non si evitano i conflitti, proprio perché è una fase in cui si mira al sodo, come si dice in gergo, si mira ad arrivare all'obiettivo e quindi non ci si può permettere di perdere tempo.

tempo, energie e vitalità in conflitti interni. Conflitti interni vengono in qualche modo regolamentati anche forse con una certa energia. Abbiamo poi la quinta fase, e attenti, questa è una fase molto diversa, potremmo dire che è quasi la fase opposta all'identificazione, in cui avevamo visto un forte senso del gruppo, una grande euforia nell'essere insieme. Questa è invece la fase dell'individuazione. A questo punto diminuisce l'investimento sul gruppo. Le persone cominciano a centrarsi sui propri bisogni individuali. È anche una fase opposta a quella dell'identificazione, in quanto mentre nell'identificazione prevaleva l'euforia, la gioia di stare insieme, in questa fase prevalgono invece dei sentimenti conflittuali, la rabbia, la frustrazione, il fastidio, magari nei confronti di alcuni membri del gruppo. È anche una fase in cui si percepisce l'eterogeneità del proprio gruppo, cioè una fase in cui non ci si vede più come dei membri interscambiabili, in qualche modo simili dello stesso gruppo, ma ci si vede come delle entità profondamente diverse. Quindi c'è un aumento della percezione di eterogeneità fra i membri del gruppo, mentre nella fase dell'identificazione c'era la percezione di una forte omogeneità interna, cioè la fase dell'identificazione era la fase del tutti per uno, uno per tutti. Questa invece è la fase in cui ciascuno ricomincia ad essere forse anche dolorosamente consapevole dei propri bisogni, delle proprie aspirazioni e del fatto che il gruppo non ti viene più incontro. Questa è la fase appunto che prepara al declino. Con la fase del declino, il valore del gruppo è rimesso pesantemente in discussione. Si diffonde l'inerzia sociale, il che vuol dire che nessuno si impegna più perché le cose vadano bene. Potrebbe essere un gruppo di lavoro in cui la produttività declina drammaticamente. Non solo il clima interno si fa difficile, ma la produttività declina in un modo assolutamente visibile. Perché appunto si diffonde il disimpegno, l'inerzia sociale e c'è conflittualità che può essere anche molto esibita e molto agita dentro al gruppo. A questo punto è possibile che si riapra una nuova fase di malcontento e che dal gruppo si distacchi un altro gruppo e così via. Questo è un modello in effetti piuttosto interessante. È un modello anche più recente di quelli che ho presentato. Allora, noi siamo giunti alla fine, di questa lezione, in cui ho cercato di mostrare, come sia complesso il processo di socializzazione, come siano a volte, ingarbugliate, tese, difficili, ma anche piene di sorprese positive. Le varie fasi del processo di socializzazione, come in questo processo di socializzazione noi abbiamo due attori, il gruppo e l'individuo, non abbiamo mai un unico attore. Poi abbiamo visto questi modelli dello sviluppo di gruppo che hanno, a mio parere, tutti un interesse, particolare. Sono dei modelli che in qualche modo ci informano di queste vicissitudini, di queste fasi diverse nella vita dei gruppi che, come ho detto all'inizio, sono degli organismi attivi e come tali nascono, hanno una loro evoluzione, una loro crescita, hanno un loro declino e anche una loro morte.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Ma credo che la mia storia, la mia vocazione, per così dire, sia comunque tutto sommato un po' anomala, nel senso che io ho scoperto tardivamente questa passione, questa vocazione, appunto, e l'ho scoperta sicuramente in modo bizzarro. Non esistono documenti, né diari segreti, né testimonianze mie rese in tempi non sospetti ad amiche del cuore che io da grande avrei voluto fare l'attrice, perché non lo sapevo nemmeno io, non lo sapevo veramente, avevo progetti confusi come sempre si hanno da bambini, ma insomma, non pensavo che fosse quella la mia strada. E tant'è che ho fatto altro, vabbè, ho fatto il liceo classico, ho fatto l'università a Milano e mentre facevo l'università, facevo lettere, alla statale, tra le tante passioni di quegli anni, stiamo parlando degli anni 70, c'era una passione che oggi si fa fatica a spiegare per la psicanalisi, per le psicoterapie non alternative in senso mistico, ma alternative rispetto a quella che era sempre stata fino a quel momento la psichiatria, per esempio, tradizionale, erano gli anni dopo Basaglia, insomma c'era un grande entusiasmo rispetto a queste cose. Per farla breve, io facevo parte di un gruppo di giovani che seguivano con passione queste esperienze seminariali cicliche di psicoterapia critica e/o alternativa in un quartiere di Milano che si chiama Niguarda. E niente, parte di queste lezioni che erano tenute da terapeuti, insegnanti eccellenti, erano costituite da un finto colloquio, un colloquio simulato tra l'aspirante terapeuta e ognuno di noi che di volta in volta gli faceva da spalla. A me una volta avevano raccontato la storia di una ragazza schizofrenica, storia non drammatica, l'ho interpretata e ho avuto un successo pazzesco, sia di pubblico che di critica, e, anche se insomma, come dire, avevo messo a frutto quello che avevo visto nei film americani fino a quel momento, interpretare una schizofrenica modello base, diciamo standard, era abbastanza facile, bastava assumere un'aria svagata e avere l'accortezza di non rispondere mai direttamente alle domande che ti fanno, ma rispondere quella prima o quella dopo, una tecnica in cui poi negli anni Marzullo sarebbe diventato proprio un maestro. E quindi niente, ho avuto questo battesimo, questo debutto. E quella sera mi ha detto: ma tu perché non fai l'attrice? E io giuro, fino a quel momento non lo sapevo. Però mi sono resa conto, forse anche perché frequentavo quell'ambiente in cui si faceva molta attenzione ai moti, alle ragioni del cuore che la ragione non conosce, che davvero quello era un mestiere in cui la schizofrenia o la dicotomia tra quello che tocca fare per vivere, quindi un mestiere in qualche modo vissuto come peso, e invece la cosa più bella del mondo, che è il gioco, potevano, insomma, quella di.

Quel divario lì poteva essere quasi azzerato. Lo so che fa un po' maestrina, però credo che valga la pena di sottolineare che giocare e recitare in parecchie lingue del mondo si dicono alla stessa maniera, non soltanto in inglese e in francese, ma persino in russo. Un motivo ci sarà, no? Cioè questa sensazione di libertà infinita e di piacere, di trasgressione contemporaneamente. Cioè, io tuttora lo confesso. Non solo mi meraviglio, ma sono colma di gratitudine nei confronti di un pubblico che per di più è un pubblico vivente, che mi permette di fare il mestiere più bello del mondo e in più di viverci anche, cioè mi pagano persino, è una roba straordinaria, lo faresti tranquillamente anche gratis. E, credo però che questo percorso diverso, quindi venire dalla scuola, dall'università, da un ambiente, virgolette, intellettuale, chiuso le virgolette, mi abbia anche dato un diverso approccio, cioè io sicuramente non sono stata travolta dal sacro fuoco invincibile del palcoscenico, ci sono arrivata con una consapevolezza e comunque con una cosa che poi mi ha permesso in tempi non brevissimi, ma insomma relativamente accettabili, di capire che cosa io volevo fare su un palcoscenico, che è molto importante. Riconosci una vocazione, riconosci un tuo talento, ma poi non sai bene, credo che poche cose siano generiche come dire oggi voglio fare l'attore, voglio fare l'attrice, anche perché in questi ultimi anni sono nate delle figure un po' diverse, mi sento molto affine a molti altri miei colleghi di questa generazione, almeno in senso professionale, che non siamo mai soltanto attori, che siamo sempre anche un po' autori e che soprattutto abbiamo un'adesione, un'identificazione forte con le cose che andiamo a dire, oltre che con la forma che diamo loro, no? Quindi attori comici ma non soltanto, satirici ma non soltanto, con una passione per il teatro classico che poi riraccontiamo in vari modi e con una presenza o non lo so, impegno, sono tutte parole che suonano arcaiche ormai, civile o sociale, una volta si diceva politico, che diventa poi una chiave del nostro lavoro e che mi dà in questo caso un'identità abbastanza precisa, abbastanza forte, che è forse la cosa più difficile da conquistare e da mantenere in questo mestiere. Non è che ovviamente il passaggio sia stato immediato, non è che uno scopre che vuole fare o vorrebbe fare l'attore o l'attrice e immediatamente ci riesce, per fortuna, ci vuole un po' di lavoro e devi confrontarti con tutta una serie di ostacoli e di realtà. Io ho pensato bene che fosse il caso di fare delle scuole e le ho fatte le più tradizionali, per esempio l'Accademia dei Filodrammatici di Milano, dove ho avuto come insegnante di recitazione Ernesto Calindri, che ricordo con grandissima ammirazione e grandissimo affetto. E però anche tutte le scuole alternative, il MIMO, i seminari di Grotowski, tutte queste robe qua. E era senza aver ancora capito bene dove volevo arrivare. Però mi sono resa conto di come tutto questo, proprio, non butti mai via niente in questo mestiere, soprattutto se poi imbocchi anche una strada che è anche autorale, che è anche di scrittura. E mi ricordo, ho messo poi anche in un mio recita, insomma, per esempio il discorso sulla dizione. Nelle scuole classiche, le scuole di formazione di attori, insistono moltissimo sulla dizione, insistono sull'uso della voce, certo, ma soprattutto sulla correttezza e l'impeccabilità della dizione, della corretta espressione della lingua italiana, che è una roba molto lontana dalla vita, no? Nessuno in realtà parla veramente così, con la dizione perfetta e impostata. Però poi ti rendi conto di come serva, non soltanto per un controllo preciso dell'emissione vocale e dell'esattezza, ma perché poi ci puoi giocare, insomma. Io mi sono resa conto davvero a un certo punto che seguendo quella strada lì, mi stavano allenando per diventare l'attrice di prosa, quelle figure carismatiche, signore che hanno poco a che fare con la realtà, che hanno sempre un atteggiamento distante dal mondo e che parlano con questa voce impostata, dicendo frasi epocali come gradirei dello zucchero per lo zio che zoppica, non sbagliando neanche una zeta, però suscitando ilarità tra gli astanti. Io non volevo questo, ma mi rendevo conto che tutto questo, anche gli scioglilingua, i 33 trentini che entrano in Trento tutti e 33 trotterellando, suscitando l'interrogativo ovvio dove diavolo parcheggeranno visto che non c'è posto, sono tutte cose che poi ti servono. Non si butta mai via niente, ti rimangono dentro e ti permettono di avere una padronanza, una sicurezza sul palcoscenico, ma magari ogni tanto anche nella vita, il che non guasta, che è davvero, come posso dire, i fondamentali di questo mestiere. Per me la cosa grande è stata capire, grande ovviamente riferita al mio progetto professionale che poi assomiglia molto a quello della vita, è stato capire come io volevo stare su un palcoscenico. Allora, una volta fatte delle verifiche, è vero che sono capace di starci, è vero che ho imparato le cose giuste per poter avere un buon rapporto con il pubblico, è vero anche che c'è qualcosa che è molto difficile che ti venga riconosciuto nelle scuole dei maestri, e cioè il talento.
quello che nel vecchio teatro si chiamava passare la ribalta.

i tempi comici, che sono davvero qualcosa a cui puoi lavorare, le tecniche si imparano e tutto quanto, però quella roba lì o ce l'hai o non ce l'hai, che è molto poco corretto politicamente, ma è anche quello che a un certo punto bisogna riconoscere, bisognerebbe saper riconoscere, sarebbe molto carino che te lo dicesse qualcuno. In realtà i maestri oggi ti tengono a bottega e ti insegnano come stare su un palcoscenico, ma raramente, giustamente, si assumono la responsabilità di dire tu sì, tu no. Tu puoi andare avanti a studiare tutta la vita, ma non avrai mai quella roba lì che invece questo qua che è arrivato ieri ce l'ha, no? Quel quid, quell'alchimia, quella chimica che fa sì che alcuni e non tutti i personaggi che calcano il palcoscenico siano poi amati, riconosciuti e siano degli incantatori. Però io volevo fortemente raccontare anche delle cose, delle storie. Sentivo, pativo un po' la grande distanza che soprattutto in quegli anni si era venuta a creare tra il teatro tradizionale e invece la vita. In questo senso un maestro di teatro e di vita è stato indubbiamente Dario Fo, ma non è banale dirlo, perché davvero lui riusciva a fare qualcosa di miracoloso. E che era con un altissimo livello di professionalità, ma anche di fascino personale, di guitteria, di genio, di presenzaccia vivente, riusciva però a raccontare in diretta quello che succedeva nel mondo, inventandosi Vangeli apocrifi, facendo qualunque, ma raccontando quello che ci stava succedendo intorno. E credo che sia stato lì un po' l'imprinting. Io volevo in qualche modo riuscire a fare quello. Dal palcoscenico, quindi rispettando le regole della finzione, della messa in scena, però provare a far. Come dire, far risuonare anche magari, questo era il sogno di allora, ma poi si è realizzato in teatri grandi, in teatri sacri, anche le parole del mondo parlato che avevo intorno, le parole di quello che succedeva intorno. E devo dire con non poco orgoglio, credo di esserci riuscita, insomma, non è male. Io non so se sia importante la cronologia nel ricostruire una carriera, però forse un po' sì. Per esempio, io ho debuttato col primo spettacolo importante che non era scritto da me, ma da una giovane autrice con cui poi si è creato un legame fortissimo che si chiama Stella Leonetti, che adesso fa cinema. Ed era un guarda caso, un monologo, che poi è diventata la mia vera identità professionale, si chiamava Repertorio, cioè L'orfana e il reggicalzo, ed era il racconto autobiografico suo, ma in qualche modo di tutti, di una ragazza che intorno al 1980, l'abbiamo debuttato nell'80, quindi alla fine degli anni 70 si trovava in una situazione di precariato totale, cioè sentimentale, professionale, con casa, con sfratto che incombeva, quindi era davvero un ritratto di donna estremamente contemporaneo a quegli anni. E per gli anni successivi ho sempre cercato di fare questo, cioè di partecipare a spettacoli di autori viventi, quindi dove ci fosse un'interazione forte col testo. Ho imparato a fare la radio, che è una cosa straordinaria. La radio è davvero. È vero che gli attori in genere dicono: ah, quest'anno faccio radio perché non hanno avuto scritture teatrali, ma non è così, non è così. La radio è una grandissima palestra ed è uno strumento straordinario in cui percepisci la magia assoluta della voce e della parola, di come ti metti in gioco e non hai ausili di altro tipo. Quindi è davvero qualcosa di estremamente, come dire, arduo da una parte, ma una grande tentazione per chi fa il mio mestiere. E poi, insomma, intorno alla metà degli anni 80 ho capito che forse potevo rischiare anche a cominciare a provare a scrivere. E sicuramente c'è stata una congiunzione non soltanto astrale favorevole, nel senso che intorno alla metà degli anni 80 c'è stato il boom della comicità. Non che non ci fosse prima, questo è sempre stato un paese tendenzialmente incline a godersi gli spettacoli comici, però mai come in quegli anni. Dal punto di vista televisivo sono gli anni in cui nascono trasmissioni che allora erano rivoluzionarie come Drive-In, e comunque c'è la fucina dei nuovi comici è tale, e soprattutto c'è una specie di tale bisogno di nuovi talenti comici che a un certo punto hanno dato spazio persino a noi donne. Non l'hanno fatto volentieri, non è che proprio hanno detto, non è stato un gesto di benevolenza o di lungimiranza, è stato semplicemente che c'era una tale richiesta, dai, proviamo anche con le donne. Noi siamo state testate per parecchio tempo solo nel mese di marzo, che essendo il mese che contiene l'8 marzo, è il mese della donna per definizione, io primissimi tempi davvero fatturavo solo in marzo, poi su quello che guadagnavo in marzo dovevo campare tutto l'anno. Però poi insomma c'è stato questo allargamento di vedute e quindi è nata anche questa curiosa piccola riserva strana che era la comicità femminile, non soltanto da interpreti, quelle c'erano, ma da autrici. Ricordo con enorme piacere come aver fatto il militare insieme la TV delle ragazze, che è stato 87-88, dove insomma con Serena Dandini, c'era D'Angelo Finocchiaro, Sabina Guzzanti, c'ero io, c'era Susie Bledi, c'erano tutte quelle che poi sarebbero diventate le
così, le signorine, le ragazze della comicità di quegli anni e per fortuna anche di quelli successivi. Ho capito abbastanza presto che la televisione non era il mio mestiere, anche se poi ho avuto delle tentazioni bizzarre che mi sono state dei percorsi. Io sono stata la prima conduttrice di Amici nel 92, trasmissione scritta già da allora, voluta e poi interpretata da Maria De Filippi, che vedendomi una sera in camerino a Costanzo disse: ma voglio che lo faccia tu, io non l'avevo mai vista prima. È stata un'esperienza, ma mi ha confermato che volendo e dovendo scegliere, il dovendo sta nelle mie scelte personali. Io nel 92 ho avuto la mia seconda figlia, e quindi dopo proprio sono rimasta incinta durante Amici. E per me non si è posto neanche il problema, dovendo scegliere, perché non sarei riuscita a fare e il teatro e la televisione, per me scegliere il teatro è stato naturale proprio, come un respiro. E naturalmente ancora oggi incontro gente che mi dice: chissà quanto ti sarai pentita. Molto francamente non c'entrano né le volpi né le uve, no, non mi sono mai pentita, questa è la mia, è il mestiere che so fare. La televisione tutt'oggi non la so fare, non la capisco, non la conosco, non la decifro, mi sfuggono i meccanismi. E la guardo con rispetto ma anche un certo sospetto, però invece il teatro è il mio mestiere. E quindi da questa intuizione che il teatro comico, in cui ci fosse appunto una cifra di scrittura, era quello che mi somigliava di più, ho cominciato, ed è a rivederlo un percorso davvero abbastanza bizzarro, credo, perché io ho cominciato a scrivere le mie prime cose nell'86-87, debuttando in modo assolutamente sconsiderato e senza rete in un locale milanese che si chiamava Grand Hotel, dove si faceva cabaret e musica. Poi c'è stata l'avventura di Zelig, dove veramente eri col pubblico lì attaccato, che oltretutto mentre tu ti esibivi era legittimato a fare altro, quindi mangiare, bere, telefonare, andare in bagno, tornare, commentare quello che era successo in bagno, insomma la gavetta l'ho fatta. Però era la magia, il meccanismo del teatro che mi intrigava. Ho cominciato a circondarmi poi di autori che sono stati complici e compagni di strada per molti anni, e in parte lo sono ancora. Penso a Cirri e Ferrentino, che poi sono diventati indiscussi maestri di radio, di radiofonia. Mio amico Bruno Agostini, che faceva il maestro elementare a Padova, che aveva questa vena surreale incredibile per Giorgio Paterlini. Poi negli anni c'è stato l'incontro decisivo da molti punti di vista con Gabriele Vacis, che veniva da esperienze di regia diverse da quelle dal teatro che facevo io, ma insomma è stato un incontro veramente magico. E abbiamo cominciato a lavorare insieme. Il primo spettacolo che abbiamo fatto insieme, stiamo parlando ormai del 96, era uno spettacolo sulla guerra, perché in quel momento mi era sembrato di poter intuire, anche grazie a un incontro forte che è stato quello con Gino Strada e con Emergency, che allora insomma che io davvero ho visto nascere, che uno dei pochi grandi temi universali che potevano riguardare tutti fosse purtroppo quello della guerra. Mi dispiace molto di essere stata così profetica, al punto che quello spettacolo ancora oggi gira. Cioè io faccio d'estate tournée con una versione ridotta di Stanca di guerra, senza scenografie, perché ahimè bisogna continuare a parlarne, continuare a raccontare storie che riguardano la guerra, senza mai perdere. Tra l'altro la cosa particolare di quello spettacolo è che la storia che fa da ossatura al racconto era stato scritto da Alessandro Baricco, scrisse una storia bellissima su cui poi io appunto con gli altri autori abbiamo innestato altri racconti. E naturalmente però per non perdere, ma non per come dire, per ingraziarmi il pubblico, ma perché è davvero la mia duplice natura di persona e di attrice e di autrice, che si fa coinvolgere dai temi forti e quindi anche drammatici, ma che non dimentica e mai vorrebbe dimenticare la vena ironica, satirica, comica. In quello spettacolo si raccontavano anche le guerre, i conflitti quotidiani che sono tra genitori e figli, tra la famiglia e il mondo, nelle coppie, tutto quanto. Quindi lì credo che si sia veramente palesata in modo evidente, e con un grandissimo intervento di regia, quindi autorale anche dal punto di vista dell'intervento sul mio lavoro di palcoscenico, quella che volevo che fosse la mia strada. Cioè senza timore e forse con un po' di sventatezza, ma sicuramente mai senza rispetto, anzi con un rispetto e una passione fortissima per i testi o i temi che andavamo ad affrontare, mettere insieme quello che poi io ritengo che sia un po' la vita. Cioè non ti succede mai che ci sono dei periodi in cui hai solo momenti drammatici, ti occupi solo delle cose serie, ma
E invece poi i periodi in cui sei frivolo, felice e lieve. No, la vita va così. Ci insegna Freud, analizzando i moti di spirito, di come la presenza, della battuta, della comicità, a volte addirittura del grottesco, della satira, siano veramente impastate, nei momenti anche più seri e più gravi della vita. E mi sembrava che fosse un buon percorso provare a raccontare sul palcoscenico questo.

movimento continuo e quindi questa frequentazione continua con le cose alte, antiche della memoria collettiva e col quotidiano più effimero, ma che sta appunto nel cuore, nella vita delle persone. E se c'è una cosa di cui penso di poter essere fiera è proprio questo, di essere riuscita a raccontare con rispetto, confidenza e grandissima passione anche, per esempio, grandi classici. Gli ultimi due spettacoli, uno lo sto portando in tournée ancora oggi ed è Traviata, andrà avanti per tutto il 2004. Prima c'è stato Precise Parole, che era una versione nostra, cioè mia, di Gabriele Vacis, dell'Otello di Shakespeare. Ed è incredibile come, raccontando appunto con una necessità, un'urgenza forte di mettere in scena proprio quella storia lì, miti della narrazione di tutti i tempi. Giustamente ogni tanto qualcuno dice: ma sei sicuro che gliene freghi ancora qualcosa a qualcuno? Non dico tanto di Otello, ma addirittura della Signora dalle Camelie. Ebbene sì, sono qui a testimoniarlo. Basta che ci sia davvero la necessità quasi spasmodica di raccontare proprio quella cosa lì e di andarla ad analizzare e di avere proprio bisogno di condividerla col maggior numero di persone possibile, perché senti che in qualche modo è, se non indispensabile, necessaria a capire un po' meglio anche quello che ci succede intorno, sia dal punto di vista dei percorsi e delle ragioni del cuore che dal punto di vista dell'analisi della realtà. Io faccio un po' fatica a dire come funziona in generale il teatro, il rapporto tra un attore e un regista, perché credo che davvero il mio modo di lavorare sia peculiare e che non sia comunque il modo di lavorare tradizionale. Non dimentichiamoci che normalmente gli attori e i registi innanzitutto hanno un copione, in genere scritto da altri e, come dire, sedimentato già. Noi no, il copione non dico che sia l'ultima delle cose a cui arriviamo, ma quasi. Il lavoro nasce, intanto bisogna avere l'intuizione. E la cosa straordinaria che ha contraddistinto il mio rapporto con Vacis è proprio la coincidenza delle intuizioni. E poi, quando decidi su che testo lavorare, allora c'è l'appropriazione del testo, che si fa separatamente, ognuno si legge, ti segni gli appunti, le robe. Per me, per esempio, c'è una roba: io ogni volta prima di partire per uno spettacolo, deve esserci un motivo, una cosa sola, poi ci verranno tutti gli altri, ma una roba fortissima per cui so che ho proprio bisogno di raccontare quella storia lì, anche solo per dire. Per raccontare quel momento, quella battuta lì. Nel caso, per esempio, di Traviata, che è l'ultima creatura, quindi quella che padroneggio anche meglio, è stato, sembra banale dirlo, ma è stato proprio l'Amami Alfredo. Allora, amami Alfredo, amami quanto io t'amo addio, che è forse una delle frasi musicali, e non soltanto musicali, più celebri del mondo. È una cosa straordinaria, perché è di un livello drammatico incredibile, di una sintesi assoluta, perché sono sei parole: amami Alfredo, amami quanto io t'amo. Sei, e sono risolutive, è lì che cambia la storia. E oltre ad avere quindi questo impatto così straordinario, con tutte le viscere, il cuore, la testa, è anche, secondo me, che sono un po' forse di parte, uno dei più straordinari modi di raccontare la difficoltà di relazione tra gli uomini e le donne. Nel senso che quella della Signora dalle Camelie, o Traviata che dir si voglia, che è una straordinaria storia di educazione sentimentale, insomma, questo romanzo bellissimo, che io davvero consiglio a tutti di leggere, La Signora dalle Camelie, è scritto a metà dell'Ottocento da un ragazzino 23enne, Alessandro Dumas, vero che era figlio dei Tre Moschettieri, però insomma era veramente piccolo, giovane, si innamora di questa cortigiana, donna bellissima, e ne diventa allievo, allievo dal punto di vista del sentimento, allievo di vita. E si lascia incantare, si lascia guidare da questa donna, si fida di lei, cerca comunque di adeguarsi, fino a che lei, perché fatta su, come si dice dalle mie parti, ingannata dal di lui padre, che le chiede in qualche modo di giurargli che sparirà dalla vita del figlio per dei motivi improbabili, ma insomma sparirà dalla vita del figlio, ma lei si impegna a non rivelarglielo, quindi gli dice nel colmo dello strazio: amami quanto io t'amo, ma non gli spiega questo quanto, quindi non gli spiega che cosa è successo e lui non capisce. A me sembra, e lo dico con grande affetto nei confronti degli uomini di tutte le età, a me sembra che uno dei problemi sia proprio quello lì, soprattutto per quel che riguarda l'educazione sentimentale. Agli uomini bisogna spiegare tutto, proprio veramente sempre dire tutto. Nel momento in cui non glielo dici, ci si perde. E mi sembrava un momento così, così attuale, così nella storia di tutti, che intorno a questa percezione e intuizione poi si è sviluppato uno spettacolo, che è uno spettacolo, vabbè, dal punto di vista dell'esecuzione, abbastanza complicato. Insomma, sono 2 ore di monologo, e credo che mai come
In questo caso il testo deve essere una specie di partitura, di spartito che va eseguito anche con una grande attenzione al ritmo, al tono, al volume, alla musica che deve stare dentro. E in questo senso Vacis è regista, ma è davvero anche direttore d'orchestra. Non abbiamo questa comune percezione dell'errore di tempo, no? Cioè questa roba qui è come una battuta musicale, deve essere eseguita rigorosamente con questi tempi e queste scansioni. Traviata è uno spettacolo estremamente femminile, che però guarda caso alla fine si svela essere stato scritto in gran parte da uomini, e questa è forse la cosa che a me piace di più, perché al di là di Alessandro Dumas e di Giuseppe Verdi e Francesco Maria Piave, librettista, ci sono i contributi, vabbè, miei, ma di Vacis, ci sono alcune citazioni da Pasolini piuttosto che da Truman Capote, piuttosto che da altri autori uomini. E quindi ne viene fuori uno straordinario, come dire, spostamento di sguardo, che è ciò che sta alla base dell'ironia, per cui le donne possono essere raccontate magnificamente proprio dagli uomini. Basta che come dire, il sentimento e l'intenzione siano non quelle di traviare, ma quelle di salvare e appunto di raccontare con passione e con complicità. È uno spettacolo che gioca moltissimo col cinema, ci sono tutta una serie di immagini proiettate, che si porta presso come esempi di traviate contemporanee, due icone formidabili dell'immaginario contemporaneo, che sono Maria Callas e Marilyn Monroe. Che gioca davvero spudoratamente con la musica, non soltanto quella di Verdi, ma mettendo insieme da Tom Waits a Battiato, e credo con una pertinenza e un'intensità che sono sotto gli occhi di tutti gli spettatori che per fortuna apprezzano e amano questo spettacolo. Ed è uno spettacolo che a me dà una felicità immensa, perché, e non è soltanto il narcisismo che c'è molto, e questo specie di delirio di onnipotenza, poi nel monologante, beh, ragazzi, non ci tiene nessuno, abbiamo un'adrenalina a mille tutte le sere, ma è la consapevolezza che comunque forse qualcuna di queste cose dette non si ferma soltanto a livello superficiale, ma può essere davvero materia di condivisione, può essere un momento di riflessione, per esempio, su quanto mancanza di rispetto ci sia nei confronti delle donne ancora oggi, su un tema scottante ma singolarmente evitato e come dire, dribblato sempre, che è quello della prostituzione, che c'era ai tempi di Traviata, di Margherita Gautier, ma ahimè mi pare ci sia ancora, e con molte meno giustificazioni dal punto di vista delle relazioni tra uomini e donne. E la grande felicità è vedere ogni tanto, spesso, tutte le sere di fatto, che il pubblico, cioè persone del pubblico, hanno ancora comunque voglia alla fine di parlarne, ma per esempio i ragazzi molto giovani, e questo è successo anche molto con Otello, con precise parole appunto, c'è la sensazione di aver fornito per esempio una sorta di grimaldello a chi mai si sarebbe avvicinato all'opera, o comunque avrebbe sempre guardato con sospetto il teatro classico. Insomma, gli fai capire che ci sono delle chiavi di lettura possibili che te li rendono non solo vicini, ma addirittura indispensabili per poi decifrare anche il mondo che ti sta intorno. E questo, forse io ho un intento, come dire, fortemente pedagogico che non riesco a domare, ma credo che sia una delle cose più belle che ti possano capitare facendo questo mestiere. A me piacerebbe spiegare bene che cosa è fare uno spettacolo teatrale, ma non sono capace, sono neanche capace di raccontarli, perché li faccio, no? E allora dicevo, però forse per dare anche l'idea di come ci sia questa straordinaria libertà di fare questo mestiere in questa maniera, di metterci i contenuti, di rispettare i testi a cui ti ispiri, ma contemporaneamente contaminarli con le tue grandi passioni. Allora io ho una passione, ammirazione e riconoscenza, gratitudine, debito umano e professionale nei confronti di alcune persone. Uno di questi è sicuramente stato Fabrizio De André, al quale mi lega un ricordo che è anche di, come dire, di pudore, di tenerezza, di amicizia, vabbè, è uno dei lutti che faccio fatica a elaborare. E da molto tempo io volevo con questo spettacolo raccontare davvero la storia delle passioni d'amore e di come si possa essere traviate, non in senso stretto, magari in senso più ampio, ancora oggi è molto per amore o per disattenzione. Per esempio, in questa poesia di Pasolini dedicata a Marilyn Monroe, che cito alla fine dello spettacolo, c'è una definizione di lei che credo che sarebbe così bello usare al posto di tanti dibattiti e talk show e interrogativi più o meno esistenziali sul perché oggi esiste la categoria, ovviamente una categoria, quindi non parlo delle signorine in senso stretto, delle cosiddette veline, e perché ci si comporti così, i calendari, l'esposizione del corpo. E lui dice: impudica per passività, indecente per obbedienza.
Io non so se riesco a comunicare la profonda commozione, che non è una commozione solo del cuore, è proprio una commozione cerebrale, una commozione della testa, per la perfezione di questa definizione. Credo come racconti tanto bene tante ragazze che oggi si trovano a, come dire, a usare di sé il corpo, a esporsi, a esibirsi, a darsi in questa maniera. Ecco, allora per parlare di prostituzione io volevo partire da un antico verso di un'antica canzone di Fabrizio che è il recitativo, che a un certo punto dice: banchieri, pizzicagnoli, notai, coi ventri obesi, le mani sudate, coi cuori a forma di salvadanai. Noi che invochiamo pietà fummo traviate, navigammo su fragili vascelle per affrontare del mondo la burrasca ed avevamo gli occhi troppo belli, che la pietà non vi rimanga in tasca. Allora, su questo banchieri pizzicagnoli notaio ho pensato di costruire un'invettiva in senso classico. Le invettive in senso classico sono un elenco, una specie di esortazione, che se per qualche motivo si interrompe, ricomincia ogni volta da capo. E quindi ho scritto sull'onda di questa roba, vi risparmio tutti gli incisi, una specie di delirio di parole, di professioni, che però che è stato montato magicamente da Gabriele con delle immagini cinematografiche di uomini, quindi di figure maschili, tra le più classiche a quelle, vabbè, e con una musica meravigliosa che quindi io adesso non ho, però anche così per un po' di autocompiacimento vi dico questa invettiva che nasce da onde andrei finisce con un altro, e poi chi lo riconosce vincerà qualcosa almeno nella mia stima, acquisterà un sacco di punti. Ed funziona così: banchieri, pizzicagnoli, notai, dirigenti d'aziende, elettricisti, poliziotti, ministri, calzolai, avvocati, studenti, musicisti, agenti di commercio, ballerini, vigili urbani, sindaci, editori, guardie del corpo, medici, postini, giornalisti, ambulanti, pescatori, sindacalisti, giudici togati, curatori di immagine, bagnini, fotografi, DJ, broker, dentisti, librai, latifondisti, legionari, cuochi, insegnanti, autisti, redattori, saltimbanchi, architetti, brigadieri, personal trainer, sottosegretari, panettieri, cantanti, stagionali, chimici, faccendieri, sondaggisti, pubblicitari, maghi, domatori, capi del personale, soggettisti, assessori, ingegneri, buttafuori, spacciatori, geometri, operai, infermieri, informatici, tassisti, rivenditori d'auto, benzinai, semiologi, sociologi, stilisti, pompieri, portaborse, portinai, comici, calciatori, camionisti, dietologi, mafiosi, ragionieri, arrotini, armatori, attori, anglisti, metalmeccanici, mimi, muratori, magazzinieri, gigolò, borsisti, idraulici, impiegati, minatori, psicanalisti, agenti immobiliari, principi, duchi, conti, allevatori, ex principi, affaristi, allibratori, assistenti sociali, albergatori, parrucchieri, usurai, commercialisti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Quando facevo l'Accademia dei Filodrammatici, oltre ad avere Ernesto Calindri che mi insegnava recitazione, c'era Dino Falconi, un personaggio incredibile, figlio d'arte, che ci insegnava storia del teatro. E con una sintesi, una modernità straordinaria, lui ci aveva raccontato allora che secondo lui, insomma, era assurdo dividere i generi del teatro, la commedia, il dramma, la tragedia. No, che il teatro succede ogni volta che c'è un incontro tra uno spettacolo vivente e un pubblico altrettanto vivente. E, è così, è esattamente così, ma per mantenere vivente questo rapporto non basta una forma, ci vogliono dei contenuti. Le persone di cui io condivido la vita quotidiana, in parte, con i privilegi che so di avere, con i piccoli accidenti e incidenti quotidiani, con i dubbi sono un'altra cosa che amo frequentare molto, con i problemi, tutte queste robe qui. Credo che meritino, abbiano bisogno, come lo io, di raccontare di storie che magari divertano, quindi portino da un'altra parte l'immaginazione, la fantasia, il cuore, ma che in qualche modo anche riguardino, quindi che sia una relazione tra viventi. E in questo senso credo che sia abbastanza automatico, almeno lo è stato per me, che ho comunque una storia che è anche una storia di militanza o comunque di presa di posizione politica, di cui ci si assume tutte le responsabilità fino in fondo, degli errori come dell'esposizione di sé. Insomma, per me è stato inevitabile portare questi miei valori, queste cose in cui credo, questi punti di vista anche nel lavoro che faccio. E questo ha riguardato per esempio temi molto forti come la guerra. Adesso ultimamente mi sono esposta per quel che riguarda la prostituzione. In Otello c'era questo lavoro sul linguaggio e sull'uso doloso del linguaggio che spesso si fa oggi. Otello è diventata anche una storia di immigrazione, una storia di accoglienza, una storia di diversità. Ecco, credo che questo sia oltretutto la straordinaria libertà e la straordinaria magia del teatro, che è sempre stato questo. Tu oggi vai a rileggere antiche tragedie greche e trovi nomi e allusioni che non capisci. Erano allora la satira di allora, no? L'allusione, l'aggancio con l'attualità di allora. Io credo che questo sia davvero un privilegio straordinario e credo che ci sia oggi, soprattutto in un mondo che un po' per comodità
si racconta come dominato esclusivamente dalla televisione, cosa che non è. La televisione è uno strumento importantissimo, ma non è tutto il mondo. E soprattutto la televisione ha un piccolo limite, secondo me, che tende ad essere totalmente autoreferenziale. La televisione tende a raccontare solo quello che succede nella televisione. Succede fuori tutto un altro mondo, nel quale contano dei valori, contano delle assunzioni di responsabilità, contano delle prese di posizione, conta un esporsi che passi magari attraverso il cuore, oltre che attraverso la testa, la mente, i principi. E io considero una grande fortuna poterlo fare, e quindi considero un immeritato privilegio poter essere utile a cause che per esempio condivido semplicemente con la mia presenza. È tanto, no? Chi fa veramente volontariato fatica molto più di me, io mi rendo conto di questo, però non per questo mi sottraggo a questo piccolo compito di cui sono, non so se fiera o orgogliosa, di cui sono sicuramente consapevole, che è quello di poter dare una voce più ampia, di poter amplificare temi, problemi, tragedie che sono davvero roba di tutti. E credo che il mio rapporto più forte è sicuramente con Emergency. Ed è molto difficile scegliere per che cosa batterti, perché le cause sono troppe. E infatti, come dire, colgo l'occasione per scusarmi con tutte le persone e associazioni che magari in questi anni si sono rivolte e continuano a rivolgersi a me per chiedermi una presenza. Davvero a un certo punto devi scegliere, non puoi diventare un professionista della solidarietà e abbracciare ecumenicamente, ma in modo acritico, tutte le cause, che sono davvero spesso strazianti e che richiedono l'impegno di tutti. Però io so di aver fatto delle scelte e credo che, per esempio, questa scelta che mi lega fortemente a Emergency sia nella sensazione di scandalo, di intollerabilità che mi prendo ogni volta che mi rendo conto che già ci sono le vittime per le catastrofi, per le malattie, le cose, ma che ci sia nel mondo qualcuno che scientemente, programmaticamente, decide che bisogna disseminare di mine antiuomo il territorio di un popolo, perché così non tanto li uccidi, ma così arrivi ad avere una percentuale di mutilati tale per cui quel popolo sarà in ginocchio per sempre. E pensare che la maggior parte di queste vittime saranno bambini è una roba che a me toglie il sonno. Credo che bisognerebbe smettere un po' di dormire ogni tanto. Credo che bisognerebbe avere la forza di affrontare, di guardare questa realtà. Citando Shakespeare, se Macbeth ha ucciso il sonno, in fondo i suoi delitti sono, come dire, non paragonabili per entità e per diffusione a quelli di chi traffica in armi oggi. Se Macbeth ha ucciso il sonno, noi e soprattutto questi che fanno queste cose oggi, come fanno a dormire la notte? Io credo che sia un po' questa la chiave, partire da domande, da dolori, da lutti, da indignazione che credo di condividere con tantissime persone e avere, non so se il coraggio, semplicemente la capacità di amplificarli e andarli a raccontare davanti ad altre persone in modo che diventi una cassa di risonanza. Se posso vantare una piccola responsabilità e forse un piccolo merito sociale, credo che possa essere solo questo.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Ho detto a Marica, che è la mia assistente, di conservare parte delle cose che mi dicono, che scrivono, che mi mandano in teatro, no? E una frase che per esempio mi ha colpito molto ed è: dopo che ho visto Le Memorie di Adriano, ho smesso di invecchiare. Mi pare interessante come affermazione. Uno dei temi, che sarà? Sarà la bellezza, che è uno dei temi fondamentali delle Memorie di Adriano di Margherita Hursenar. La volta che ho scoperto nei taccuini di Dostoevsky, nei taccuini dell'idiota, che stavo scrivendo per la televisione, avevo scoperto questo appunto di Dostoevsky: la bellezza salverà il mondo. Frase poi ripetuta, diventata addirittura adesso quasi una frase canonica, l'ha detta il Papa anche. Quindi, la bellezza salverà il mondo, sì. Non mi ha sconvolto la frase, forse lo pensavo già. In un altro mondo, in un'altra era, in un altro luogo, io forse ho vissuto questa frase, il significato profondo e anche tutti i significanti che sono connessi. La bellezza che io in qualche modo avvicino alla donna, per esempio, più che alla natura. La natura non è sempre bella, anzi, spesso non lo è. La donna sì, e anche i cavalli. E in questi libri di poesie, questo libro di poesie che uscirà, è pieno di animali che mi sembrano bellissimi, ed è pieno di donne che mi sembrano bellissime. Ma la mia non è la carriera di un libertino, né il Don Giovanni, tantomeno, che io non amo, e nemmeno Casanova, che in qualche modo invece stimo come scrittore intanto moltissimo, è uno dei grandi scrittori del Settecento, ma nel senso della bellezza femminile, che è... Cos'è la bellezza? La bellezza è, secondo me, l'armonia delle imperfezioni. Da un po' di tempo provo una profonda ammirazione per la imperfezione e invece una certa repulsione per la cosiddetta perfezione. La perfezione esaustiva è di Dio. Lo sapete perché è stato bruciato Giordano Bruno? Giordano Bruno è stato bruciato in Campo di Fiori perché affermava che la bellezza è infinita, che l'universo è infinito. Non poteva dirlo. Solo Dio è infinito per la Chiesa. Non poteva dire lui che era infinito. L'hanno bruciato, vivo. Ecco, io penso che dovunque ci possa essere la imperfezione, e cioè questa specie di desiderio della perfezione, di ricerca continua. Il teatro, per esempio, è uno schema di questo. Il teatro, perché? Qual è il teatro che è il vero teatro? Non è quello certamente confezionato, la pièce bien faite, con tutta la sua gerarchia, l'autore, il regista, lo scenografo, le quinte, quelli che entrano, tutti stanno alla parte, tutti dicono la parola. Questa annoia, è noioso. Ecco perché è così noioso il nostro teatro, per gran parte. Il teatro non è questo, è un'approssimazione, è una manifestazione in cui si rappresenta qualcosa, ma lo si rappresenta cercando di rappresentarlo. Nel momento in cui sta per essere, che non è mai però qualcosa, nel momento in cui sta per essere lascia degli spazi, delle indecisioni, delle imperfezioni, e lì tu entri, tu spettatore, entri dentro e dici: uè, posso entrare lì dentro? Questo sta raccontando la mia storia. Entri, entri, entri. Teatro dovrebbe essere questo, non lo è mai, naturalmente, non lo è quasi mai. Quindi allora, la bellezza, il principe Mishkin di Dostoevsky, la bellezza dei cavalli. Qualche volta lo dico a delle mie amiche, che loro sono belle come un cavallo, e magari una ragazza si offende un po', dice: ma come un cavallo? Il cavallo ha quella faccia lì. No, ma non c'entra quello. Ma avete mai fatto caso al cavallo? E al fatto anche che il cavallo si sottomette, il cavallo? Si sottomette, nel senso che si mette sotto perché l'uomo gli sta sopra,
anche la donna si sottomette talvolta, si mette sopra anche, ma si sottomette. Sì, però questo sottomettersi è finto, non è autentico, eh? È un modo di giocare, è un modo di essere superiore a chi ti sta sopra. In realtà è lei che sceglie sempre. Quindi la bellezza è l'anima del mondo, in un mondo così pieno di brutture. Dopo un secolo, quello ventesimo che abbiamo vissuto, alcuni insomma in parte o tutto, ed è un secolo che ha cercato di annientare la bellezza. Pensiamo alla pittura, tutta l'avventura pittorica del ventesimo secolo, è quasi tutta un'avventura di distruzione del bello. Picasso mi fa venire in mente qualcosa a proposito della bellezza. Tempo fa stavo guardando con ammirazione un quadro di Piero La Francesca, che è la resurrezione di Piero. Si vede un sarcofago, poi si vedono i quattro addormentati, i quattro custodi, insomma, che sono ai piedi del sarcofago. Uno di essi ha la testa riversa così, ed è un autoritratto di Piero. Poi si vede il Cristo col piede appoggiato sul sarcofago, in mano il vessillo, questa faccia da contadino toscano, due occhi profondi e spalancati. Un quadro perfetto, uno dei quadri considerati capolavori della pittura di sempre. Eppure c'era qualcosa che non mi soddisfa, c'era qualcosa di insoddisfacente. Io dicevo, perché? Perché non mi emoziono? Perché non vibro? Perché non provo qualche cosa che mi colpisca? Perché non mi viene? Perché non mi emoziono? E l'ho capito perché. Perché è troppo perfetto. Perché non c'è spazio per me. O lo subisco totalmente, oppure non entro, non mi dice vieni, non mi dice prendimi, non c'è Eros, non mi dice guardami. E allora ho pensato, ecco cos'è purtroppo tante volte, fate le debite proporzioni, il teatro che vediamo, il teatro che facciamo, il teatro che si fa, tutto è a posto, la grande tradizione della grande regia degli Strehler, dei Visconti, dei Costa, ci ha portato all'elaborazione di uno schema, non tutto naturalmente, si sta muovendo qualcosa di molto interessante. E allora dico, ah, manca Picasso, ecco, manca Picasso, ci vuole Picasso, ci vuole uno che decida che ne fa tre di occhi, che c'è bisogno di tre occhi, che c'è bisogno di non fare più il Pierrot, c'è bisogno di qualche cosa, di qualche dilatazione, qualche cosa che dica, sono indeciso, non so, io veramente ne vedo tre di occhi. Io in questa vacca vedo queste narici spalancate. A proposito di Picasso, scusate, ecco, ho scritto una poesia su Picasso. Toro visto di notte. Quel torello nero che irrompe ardimentoso e bianco di corna, si slancia, si ferma, scarta, curva, si impolvera, vuole giocare con quella bestia arabescata e severa che sventola uno straccio rosso. Picasso, battile uomo, batti le mani, uomo, mai uomo. Picasso, torello, lucido,

Come te voglio morire, Toro, come te. E questa è una. Sono dei versi per Picasso. Per Picasso perché ho visto. Mi è venuto in mente. Intanto Picasso, che ho conosciuto una sera, una volta in Spagna. E poi quest'idea che il toro voglia giocare e che noi lo massacriamo. Siamo sempre quindi sul fatto di uccidere la bellezza. E quando scrivo versi, non lo so nemmeno io veramente perché li scrivo, questo libro di versi sarà intitolato, credo, Fra di me e poi sotto fra parentesi, non credevo di averne scritte tante. Perché io ho detto, ma saranno invece, sono tantissimi, non so perché, saranno 200 poesie che ho raccolto, buttandone via altrettante, e quando amo che faccio? Scrivo versi, vengono da soli, un'emottisi, un flusso mestruale, una sfilata, un'onda, un singhiozzo, un riso, giù, non so dove, ma so che scendono da qualche parte, da una nuvola nei miei polmoni, da una scoscesa lamina nervosa, rossi, rosei, verdastri, si rincorrono, si sprecano, sanno di zoccoli di cavalli, colli di donne, sguardi obliqui di fanciulli, mani, inguini, si dilatano, dipanano fili, scandiscono spazi, tambureggiano, torrenziali o sospesi, ascoltano. Ecco, quando scrivo versi li scrivo così. Io penso di aver scritto dei versi. C'era una cosa che adesso non trovo però. Mi sembrava proprio giusta su questa. Intanto questi che dedico a Pia. Pia secondo me è un angelo, ma non nel senso però cristiano, cattolico degli angeli, nel senso iniziatico. Ma è una donna, una ragazza che vive in Maremma, fra i cavalli e i cani. Le rose di Pia sono rosse come tutte le rose rosse, ma sono le rose di Pia e il rosso è il rosso delle rose di Pia. Scrivere guarisce? Sì, io non so perché c'ho le poesie sono mille, insomma. Nudo sono e lavato. Anche questa estate è finita, morta, prostituta, solo un topo è sfuggito alla cattura. L'ho trovata scritta su una sabbia. Tu. Ciao G, a domani. Così mi chiamano alcuni, mi chiamano G, vabbè, Giorgio. Tu. Ciao G, a domani. E c'è in quel a domani, in levare. A domani sarebbe, ecco. La memoria di tanti ieri e oggi. Un refolo di brezza d'aprile, un chi, allora ci sei, ci sarai ad ascoltarmi, ad ascoltare con me le paroline dei cuccioli e il vento che scende rapido giù per l'uliveto. Ciao Gia, domani, un brivido, ma non di pena, per me quando dirai, perché certo lo dirai, addio Gia. Ti voglio bene. Questa è un po' pesante. Sono dei versi scritti per mio padre. Quando è morto mio padre, ma io mi sono accorto di mio padre, di mia madre, insomma, della mia famiglia. Sono stato quasi. Pur avendo vissuto con loro, ma sono stato quasi un senza famiglia, nel senso che

non ho avuto veramente questi rapporti di dipendenza affettiva o comunque di scambio affettivo con i miei. Non mi sembra proprio. No, sono sicuro anzi che non è così. E non è stato così per mio fratello, è stato così per me. In fondo di tutte le persone della mia famiglia io avevo scelto mia nonna, che si chiamava Leonilde, ed era una donna che ha vissuto 100 anni esatti, e perché si è rotta per la terza volta il femore, se no viveva anche di più. Ed era una donna, secondo me, straordinaria, completamente poetica, di vetro. Era diventata di vetro. Io ho scritto una cosa anche per mia nonna. Peccato, vorrei trovarla così. Mia nonna e mio padre abbiamo parlato della famiglia. Allora, sì, sono di... Eccolo, eccola qua. Gennaio del 2002 ho scritto, sono diventato di vetro. E qui se ci fosse il mio medico potrebbe tirarne delle conclusioni da questa mia idea. Sono diventato di vetro, come la nonna Leonilde di Londa in Casentino, che da morta aveva ancora la pelle rosa cipria sulle sue ossa di vetro e un sorriso aleggiante e incerto, come chi pensi dove mi portate, senza risentimenti e corse su quelle sue gambette per 90 anni filati dall'alba al tramonto, dalle colline al mare, dove nascondeva i piedi sotto la sabbia. Della tua razza sono, nonna Leonilde. Questa invece, per il mio padre, si intitola La risurrezione della carne. Non ti vedrò più nella carne come eri, labbra pronte a serrarsi in un assenso. Labbra da mattino d'inverno all'aperto, nella fronte alta della tua razza, col segno di quella caduta da ragazzo di bicicletta sulle strade di casa tua, nella luce grigia dei tuoi occhi vividi, al bello e al caldo della cucina, con le bistecche e i tuoi tourtelin, nelle mani con le unghie da signore, nella tua pelle da adolescente, nelle tue belle mani. Padre mio. Adesso mi pare di averle. Beh, allora basta. Basta le poesie. Poi ci sono tante cose scritte per gli animali che muoiono. Non so perché io poi non ho mai avuto questa. Cioè io amo gli animali. Come i bambini, no? È uguale per esempio. Dicevo ieri che se avessi una trentina d'anni di meno, una quarantina anche, mi dovrebbe averne di meno, forse anche 50 meno, ecco. Quindi se avessi mezzo secolo di meno, diciamo, io mi ingaggerei in qualche organizzazione per tentare di aiutare i bambini, ma aiutarli veramente dal vivo, non con delle organizzazioni, andando in giro e cercandoli. E non parliamo poi degli animali. La nostra civiltà, di cui alcuni vanno fieri, è costruita sul sangue. È costruita sulla violenza e sul sangue, soprattutto degli innocenti, sul sangue dei bambini e degli animali. Lì noi abbiamo costruito quello che noi pensiamo di sapere, crediamo di sapere. In realtà grondiamo violenza da noi commessa su chi è innocente. Solo che abbiamo questa straordinaria capacità, straordinaria lo dico nel senso etimologico, non nel senso laudativo, cioè positivo, di dimenticare. La coscienza della maggior parte degli uomini, dice l'imperatore Adriano di Margherita Senan, è un cimitero abbandonato, dove giacciono senza onore i morti che essi hanno cessato di amare. Ogni dolore prolungato è un insulto al loro oblio. A proposito del bello, poi forse dobbiamo finire, si può parlare dell'imperatore Adriano, sì. Margherita Hursenar ha scritto questo straordinario libro. 25 milioni di copie vendute, dove l'aspetto fondamentale è il bello. Lui dice di se stesso,
Adriano è vissuto nel secondo secolo. Il secondo secolo fu un periodo straordinario della storia del mondo, perché gli dèi non c'erano più e Cristo non c'era ancora. Quindi per lungo tempo l'uomo visse libero, fu libero. Ecco. Lui lì è vissuto, questo imperatore esteta. Esteta però non nel senso degli stilisti, ecco, per esempio, degli estetisti, no? Nel senso del bello, del culto del bello. Volevo che le città fossero splendide, piene di luce, irrigate da acque limpide, dice, abitate da esseri umani il cui corpo non fosse deturpato né dalla miseria, né dalla schiavitù, né dal turgore di una ricchezza troppo volgare. Quindi questa è la sua idea del bello, insomma. Volevo che dovunque regnasse l'armonia, nello stadio come nell'officina, che in un mondo bene ordinato i filosofi avessero il loro posto e i danzatori il proprio. Ama la donna e ama Antinoo. Antinoo è l'emblema della bellezza, no? A me quello che colpisce, che ogni sera quasi mi commuove, ma non vorrei che mi commuovesse però, perché io non sono tanto d'accordo sul fatto che un attore, insomma, debba proprio commuoversi, è questo decadere della bellezza mentre cresce, no? Cioè, più diventa bello e più si approssima a non esserlo più, insomma, più si consuma. Allora questa risibilità dell'uomo, questo non essere dei, insomma, no? È terribile da accettare, perché come fai a non desiderare che la bellezza si riempia di sé, sempre di più si riempia di sé? Però lo sai che più si riempie di sé e più varca quel crinale che la porta a decadere. Bastava una settimana di indolenza per intorpidirlo, dice di Antino Adriano. Poi però un pomeriggio di caccia gli rendeva lo scatto, la solidità dell'atleta. Un'ora di sole lo faceva mutare dal colore del gelsomino a quello del miele. Le gambe leggermente pesanti del puledro si andavano man mano allungando. La gota perdeva la delicata rotondità infantile, si incavava leggermente sotto lo zigomo sporgente. Il torace gonfio d'aria dell'atleta allo stadio assumeva le curve lisce e pulite di un seno di baccante. In verità quel volto mutava come se ogni giorno e ogni notte io l'avessi scolpito. Poi dice, però a poco la luce cambiò. Dopo 2 anni e più si notavano già le orme del tempo, i progressi di una giovinezza che si forma, si indora, raggiunge quasi lo zenith. Il mio pastorello diventava un giovane principe, ma la sua bella bocca aveva assunto una piega amara e non sfuggì agli scultori. Cioè, arriva al massimo e sta per tramontare. Che cosa? Tanti anni fa una bionda norvegese, belgio per chic, non mi ricordo cos'è questa qui. No. Belgio la Belgique, Belgio la Belgique, qui venirebbe a cantarla, è una cantilena. Hotel Metropole, Bruxelles, Conte, vorrebbe, ecco, un cantante così, oppure quei cantanti francesi da Boulevard, Brel, ecco quelli lì. Alla recherche del bidet. Metti un piede nella vasca e ti lavi, dice Michel da Houston e ride. Altra cultura, la cultura del culto, del culo sudicio. Altra cultura, non la nostra. Mentre il tassista mi frega in tasca franchi francesi, come fossero belgi. 6 volte tanto mi costa, ride la tavolata alle mie spalle, chi la conosce? Ma la zuppa di funghi era ottima al lunch. E l'hôpital, che si chiama, chissà come si chiama, un po' del tuo odore si può sentire, un po' americana del Texas o araba, e il giudeo piange alla fine e si asciuga gli occhi col dorso della mano, un gesto che gestro non diventi, e ridono le donne come le baccanti che sprizzano, prossime a sbranarsi per amore del Dio. Dalla stessa tavola si leva un canto triste, ebraico, pentecostale. Applausi, applausi alle spalle.

Valle del Negro che mangia salade mulle, ha deciso, ho deciso, gioco il 53 e il 18. Tanti anni fa, mia bionda norvegese del Texas, forse sul prato della grifa o in una pineta di vincigliata o sulla moquette blu. Che ci faccio qua, dico io? Io che ci faccio? Che ci azzecco qua? Place de Buchère. Parigi. Allora, non so che cosa devo dire ancora, perché eravamo partiti dalla bellezza, ma so, poi ci sono tante cose. Abbiamo finito per parlare delle mie poesie. Ah, io avevo, ma mi piace molto questa cosa qua che ho scritto qui, che è un'altra, poi la finiamo. E voi, nessuno di voi che mi ascolta, credo che mi ricordate, vi ricordate di Chiara Maria Denis. Allora, Maria Denis era un'attrice di cinema, un'attrice di cinema, del cinema degli anni 40, insomma, quel cinema là, ma anche 50, insomma, però poi Maria Denis era come Mary Pickford per gli americani, insomma, era la fidanzata degli italiani, ecco, Maria, bella, carina, con questa faccia ingenua, un bellissimo corpo, come hanno le donne mediterranee, però aveva questa faccia ingenua. Fece una cosa molto importante, salvò Luchino Visconti dalla Gestapo, e cioè dalle bande di Koch a Roma, perché era pazza di Visconti, che non la degnò mai di uno sguardo, il conte Luchino, no? E lei forse ha pagato caro l'averlo sottratto alle mani di Koch. E allora mi è venuto in mente, vedendo o leggendo il suo nome da qualche parte, Maria. Mi avrebbe amato Maria Denis? Addio giovinezza, lei era la protagonista di Addio giovinezza con Rimoldi e Campanini, questo era il film, e l'impiegata di papà con Viarisio, capelluto, ma tu Maria, Maria che non conobbi mai, ma che salvò Luchino dai sicari di Koch, e quel riscatto pagò Maria Esther Beaumonte Argentina, di nascita finché vedesti a Roma l'arcobaleno e ti fidanzasti così con l'Italia intera. Tu, Mary Pickford, dei telefoni bianchi, m'avresti amato? Io sì. Da quando la ciocca nera della tua fronte così pallida mi sferzò, forse si era nel 38, forse anche prima, con le due lire, il Cavurrino si chiamava, il Cavurrino di mio padre, in quel cinema forse lungo i viali di una Firenze violetta, come il fazzoletto che spuntava dal taschino del tuo tailleur, in quell'altro film, forse Abbandono, di Mario Mattoli. Il mio amico Coltafavi ti diresse, ti guardò, ti sorrise, ti carezzò da buon papà la guancia nella fiamma che non si spegne con Leonardo Cortese, bello e mai lavato, proverbiale giovanotto del cinema d'antan. Forse gradita a regime inconsapevolmente, come ti catturò l'anima e il cuore il conte Visconti di Modrone, che follemente amasti, resistente e aristocratico ti snobbò. Come altri, peggio d'altri, tu sempre desiderata e mai amata, dolce, dolcissima Maria, t'avrei amato io, avremmo fatto discorsi spirituali, avremmo esplorato il dedalo dei pensieri, circolanti nel tuo seno, lungo i fianchi e sulla tua schiena. Maria, dolcissima Maria, ti amo. Credo che ho detto tutto, insomma, si fa per dire perché. Un chiacchierone come me non dice mai tutto, insomma, anzi, io potrei continuare per ore e ore, no? Infastidendo perfino le telecamere alla fin fine, insomma. Però forse vorrei che, ecco, da questo discorso che abbiamo fatto, cioè che ho fatto, non vorrei che ne uscisse una forma di degrado, insomma, morale, non credo, ecco, ma o di disperazione. Sans espoir, insomma, non è vero. In realtà io sono talmente dentro la vita che non vivo pensando né a ieri, anche se mi viene in mente lo ieri che c'è oggi, è presente, né il domani. Io sono, cioè si ringiovanisce sempre, ecco, questo dice un filosofo siciliano. Poi si è vecchi di colpo, improvvisamente si è vecchi. Ma la vecchiaia, quando è che si è vecchi? Quando gli anni

anni cronologici coincidono con l'età immanente. Lì c'è un tac, e quello allora è il punto. Ma per me non è ancora successo, anzi, veramente dico, ma quante cose devo fare? Quante cose devo fare? E quindi bisogna che calcoli, infatti non dormo mai, non mi riposo mai, perché continuo a lavorare. Lavorare nel senso bello del termine, agire, agire, bisogna agire, agire, agire, agire. Come dice Amleto, agire, non agisce lui, no? Agire, agire, action, agire. L'attore agisce, acting, acting, azione, agire. Io penso che bisogna credere nel tempo in cui si vive. Non credere che sia buono, ma viverci dentro, starci dentro. Non fuggire dalla vita, non fuggire né attraverso le discoteche, troppo, non abusiamone, stordiscono, né attraverso i luoghi comuni della televisione, del cinema, ma cercare davvero quello che noi personalmente vogliamo dalla vita, perché vivere significa cercare qualcosa, e poi per quelli che hanno la fede significa cercare Dio, cercare l'immortalità, ma lì è il punto, non arrendiamoci mai a quello che ci dicono debba essere la vita, perché non so nemmeno se è bellissima, ma certo non c'è scampo, va vissuta, non si può farne a meno, bisogna viverla, e allora tanto vale viverla piena di colori com'è, e anche di valori com'è, perché si ha paura un po' a dirla questa parola, se ne è abusato di valori, ma la bellezza non è un valore, la bellezza che è diversa magari per ognuno di noi, che non sta nei canoni, quella che scopriamo dentro di noi, la bellezza della la poesia, il teatro. Cosa vuol dire che se io faccio 25, anzi di più, 40 minuti di Dante l'estate, un'estate fa, mi pare, a Bologna, dalla Torre degli Asinelli, che ci siano 25.000 persone a ascoltare? Ma guardate che è una cosa importante questa. Praticamente la città che sta lì davanti, è Dante. Allora, se c'è questo, se il teatro, se il piccolo teatro, il Teatro Strelle di Milano, rigurgita di gente giovane, dai 25 ai 35 anni, ai 40 anni, soprattutto, ma anche più giovani, che stanno due ore ad ascoltare uno che parla, vabbè che quest'uno magari è Albertazzi, però non è detto, comunque uno che parla, di una presenza storica come Adriano, che è un maestro di vita, che dispensa felicità ed ebbrezza pur parlando della morte. Vuol dire qualche cosa questo. Quindi io non sono pessimista. Penso che dobbiamo cambiare molte cose. Che e voi lo potete fare, forse, anche insieme a me. Che il mondo in cui viviamo è tutt'altro che perfetto, che le regole che ci siamo dati non sono troppo precise, e sembra che abbiamo scoperto la chiave, invece non è vero, bisogna essere avventurieri della vita. C'è una definizione bellissima di un avventuriero, detta da qualcuno, mi pare da Balzac. L'avventuriero, io sono così per esempio, è uno che non sa dire di no alle cose.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo, che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Sono Paolo Ferrari. Sono seduto nelle poltrone del teatro La Cometa, dove per la regia di Bruno Maccallini insieme a Jesus Emiliano Coltorti, ed è strano, poi ne parliamo anche di questa coincidenza, di questo nome che ha il mio compagno di scena, stiamo rappresentando questa commedia di Bill Davis, che si chiama originariamente Mass Appeal e che ha come titolo italiano Ultimo Appello. Non è facile raccontare la commedia,

che è uno dei pregi di Bill Davis, cioè dell'autore, di avere trattato questo tema di cui adesso parleremo con una assoluta libertà di espressione e soprattutto con un dialogo decisamente brillante, prova ne sia che il pubblico per tutto lo spettacolo fino alla fine, anche durante lo spettacolo in cui ci sono momenti decisamente di tensione e di emozione, ma sorride e ride dello scontro fra questi due personaggi di cui adesso parliamo. In sostanza il tema della commedia è questo. Esiste una parrocchia, diciamo una parrocchia bene, supponiamo una parrocchia pariolina, viene detto in una delle battute del testo che questa non è una parrocchia comune, al di là del Tevere c'è Sua Santità. È una parrocchia ricca, dove questo mio personaggio, questo parroco, ha stabilito un rapporto con i suoi parrocchiani di assoluta confidenza, di complicità, e in cui questo parroco, che viene da un'esperienza abbastanza dura che ha avuto precedentemente, dice durante la commedia, per spiegare al ragazzo la sua posizione, dice: quando io sono arrivato qua la gente non mi voleva, perché erano molto affezionati al parroco che c'era precedentemente, nessuno voleva che fosse trasferito, quindi mi ignoravano e ho dovuto lottare per 10 anni per raggiungere un livello di gradimento al quale non ho intenzione di rinunciare. I suoi parrocchiani mi mandano, adesso parlo in prima persona come parroco, mi mandano spesso e volentieri dei regali, soprattutto bottiglie di vino, di champagne, perché ho anche il vizietto del bere con moderazione, ma ci sarà un momento in cui si lascia andare per delle ragioni emotive e ha una scena molto divertente in cui, essendo un po' ubriaco, ha il coraggio di dire determinate cose. Dunque, il nocciolo della commedia è questo. C'è un giovane seminarista che è in attesa di essere ordinato diacono, ma che è apparentemente molto ribelle, non accetta o quantomeno subisce le regole che gli vengono imposte in seminario e che lui accetta, ma di cui non tiene molto conto, perché il suo credo principale in assoluto è la verità per la verità. Qualunque tipo di manipolazione della verità lo rifiuta, e lo rifiuta anche abbastanza violentemente. Ha un primo incontro con questo parroco che sta tenendo la sua prima omelia e parla con i suoi parrocchiani. Si capisce subito il tipo di rapporto che ha con i suoi parrocchiani, perché a invito che lui fa ai suoi parrocchiani di tenere un'omelia dialogata, cioè avere domande alle quali lui risponde, una delle domande principali è: le donne dovrebbero poter essere preti, è questo che viene detto, e che cosa ne pensate? E le risposte che lui dà sono: Sua Santità pensa che il prete dovrebbe essere l'immagine di Cristo, però ancora non è una sentenza definitiva, quindi, rivolgendosi alla signora che ha fatto la domanda, quindi per lei c'è ancora speranza. Signora dice: ma allora essere l'immagine di Cristo vuol dire che lei dovrebbe farsi crescere la barba? No, risponde il mio personaggio, no, non devo farmi crescere, anche se dovessi non lo farei, perché con la barba sembrerei più vecchio di almeno 10 anni. E tutti sorridono, insomma, questo è il rapporto di complicità che lui ha creato con i suoi parrocchiani. Fra diciamo i presenti in chiesa c'è anche questo giovane seminarista, il quale a sua volta dice la sua opinione, e la dice in maniera tale che, interrompendo l'omelia con un po' di disappunto da parte di questo parroco che lo maschera molto bene, al termine di questo intervento di questo giovane seminarista lui dice: se io dovessi consigliargli un investimento sicuro le direi di procurarsi un pulpito portatile, perché... E dopodiché lo si rivede immediatamente nella sacrestia dove vive il parroco, che ha convocato questo giovane seminarista. Non lo ha convocato esattamente lui, lo ha mandato il rettore del seminario dove lui vive.

native e dove è in attesa di diventare diacono, e ha immediatamente un rapporto abbastanza conflittuale con questo parroco, il ragazzo, abbastanza deciso e preciso da far capire al parroco che questo ragazzo non è esattamente come gli altri, tant'è vero che gli dice: non c'è bisogno probabilmente che tu debba prendere il celibato per diventare sacerdote, perché il tuo rettore ha deciso di farti allontanare dagli studi perché pensa che tu sia immaturo, però io ho parlato in tuo favore e sarai ordinato diacono a condizione che io mi occupo di te. E comincia questo tipo di rapporto. In questo tentativo di far capire al giovane seminarista che le regole vanno osservate non fino a un certo punto, si tratta di, quando non si è in accordo con la regola, di cercare di fare quello che noi sappiamo tutti accade, quel famoso percorso diplomatico che è un po' una regola vigente nella curia, insomma. Non c'è bisogno di affrontare le domande in maniera diretta e dare risposte trancianti, si può accomodare le risposte aggirando le domande in maniera da non urtare la suscettibilità di nessuno. Viene il momento in cui il ragazzo viene allontanato dal seminario perché accade un fatto che è un po' il clou della commedia. Si parla di quello che sono i tabù che vivono ancora nella Chiesa cattolica, di fronte ai quali tabù la Chiesa si trova a dover dare delle risposte e dei comportamenti che sono messi in discussione e sono di non difficile risoluzione per la Chiesa. Si parla di due ragazzi che stanno in seminario e che pare che, come da battuta, non stanno insieme soltanto tutto il giorno ma anche tutta la notte. Quando io dico al ragazzo: se ne sai qualche cosa, pare che siano insieme tutta la notte, lui dice: no, io non lo so, ma anche se fosse, e questo fa capire il pensiero del ragazzo, perché dice: non hanno ancora preso il celibato, quindi quello che hanno fatto prima non ci riguarda. E io dico: sì, però ci sono dei tabù ancora molto forti e questi due ragazzi stanno scherzando con il tabù principale, tant'è vero che verranno allontanati dal seminario. In difesa di questi due ragazzi, proprio per un principio che è del giovane seminarista, lui si scaglia contro il rettore, il quale rettore dice: ha reagito con troppa violenza a questa mia decisione e di conseguenza voglio sapere se c'è una connessione fra il ragazzo e questi due che sono stati allontanati. E siccome il ragazzo verrà allontanato, si arriva praticamente alla fine della commedia, durante la quale commedia questo prete, questo mio personaggio, ha realizzato la integrità assoluta e la vocazione giusta di questo giovane seminarista, il quale, a domanda precisa se ha avuto rapporti anche lui bisessuali, dice sì, e non ho intenzione di mentire neanche se mi verrà chiesto ad alto livello, nel caso, dal mio rettore, perché devo dire una bugia. Ho sperimentato sulla mia pelle un periodo assolutamente travagliato in cui sono stato messo a dura prova psichicamente, fisicamente, e mi sono reso conto che in questo totale disordine non avrei mai trovato la possibilità di avere una mia interiorità e soprattutto non avrei mai potuto fare quello che è la cosa più importante per la quale io ho deciso di diventare un prete, cioè di aiutare il mio prossimo, di aiutare la gente. Sono perfettamente cosciente di essere pronto per diventare un prete. Il mio passato non mi riguarda, è stata un'esperienza che ho fatto, ma non per questo, a causa del mio passato, devo essere allontanato. E questo parroco sposa talmente la causa di questo giovane seminarista che a sua volta ha una specie di redenzione, e nella sua ultima omelia, dopo che il ragazzo è stato allontanato, si esprime più o meno in questo modo. Dice:
ai suoi parrocchiani che non può più andare avanti così. Io non posso più andare avanti così, non posso più continuare ad andare avanti così. E dice testualmente, scendendo dal pulpito, e qui nello spettacolo io vengo in proscenio proprio parlando con la gente che è seduta, e dice: io vi ho confessato, vi ho comunicato, vi ho sposato, vi ho seppellito, ma non vi ho mai amato abbastanza da correre il rischio di perdervi. Questo è stato il mio peccato di omissione. Dice alla gente: Monsignor Caniedu, cioè questo rettore del seminario, ha espulso Marco Donati, questo è il nome del giovane seminarista, e gli ha precluso il sacerdozio a causa del suo passato, perché Marco Donati, prima di entrare in seminario, ha fatto l'amore con uomini e con donne. Ma io non credo, dice il mio personaggio, che questa sia la vera ragione. Il passato è il passato. Voglio che voi combattiate contro questa decisione di Monsignor Caniedu, perché ho toccato con mano che, senza neanche essere stato ordinato prete, Marco Donati è un prete infinitamente migliore di me. E lo dice, andando avanti in questa ultima omelia, con una emozione, con una veramente con un pentimento, è una specie di confessione pubblica che lo tocca talmente da vicino da fargli trovare difficoltà ad esprimersi, perché ha proprio il pianto in gola e fatica ad esprimersi. Ma dice: la cosa principale per la quale lui ha trovato questa possibilità di redenzione, grazie al sacrificio del ragazzo, dice a voi parrocchiani, a voi pubblico, a me e a Marco deve essere lasciata la libertà di scegliere quanto di più prezioso ospitiamo dentro di noi, e cioè la nostra scintilla divina. Adesso che sono riuscito a parlarvi dicendo veramente quello che dentro di me avevo voglia di dirvi, ma che non vi ho mai detto fino adesso per la paura di perdere il vostro consenso, adesso soltanto l'amore è possibile. Probabilmente pagherò per questo, perché sarò trasferito anch'io in Aspromonte, che è la minaccia quando si viene allontanati dal seminario. Andrai in Aspromonte ad ascoltare confessioni in qualche chiesetta dell'Aspromonte, con tutto il rispetto per l'Aspromonte, ma viene citato l'Aspromonte come paesino così, dove insomma si parla, forse c'è un corso principale, se c'è un cinema, fanno solo porcherie. Soprattutto, dice il mio personaggio, non posso parlare con la gente perché non hanno il mio senso dell'umorismo, io devo parlare con la gente. E dice a chiusura di questa omelia: probabilmente anch'io sarò trasferito in Aspromonte, ma fino a quando sono qui proviamo a cominciare. Questo è in sostanza la commedia. Ripeto, non è facile raccontarla. Sottolineo che questi scontri generazionali sono costellati da battute divertenti, da battute spiritose, da provocazioni del mio personaggio al giovane seminarista. Quindi non è un dialogo teologico fra un sacerdote e uno che aspira a diventarlo, che potrebbe essere decisamente interessante, ma in altra sede, non in uno spettacolo teatrale. Invece il tutto si trasforma in spettacolo teatrale. Detto questo, vi dirò perché ho accettato di fare questa commedia. Vi anticipo che dopo il debutto qui a Roma, abbiamo fatto qui alla Cometa un dibattito sul tema della commedia, dibattito al quale ha partecipato, per esempio, Sua Eccellenza Eminentissima Fisichella, che è il vescovo ausiliario di Roma. Ha partecipato Politiche, che è il vaticanista che scrive su Repubblica, cioè il tema è decisamente di attualità, anche se la commedia è stata scritta circa 25 anni fa. Questa è la testimonianza che la Chiesa ha dovuto un pochettino aggiornarsi a quello che è l'evoluzione della nostra società, soprattutto da parte dei giovani. Sarebbe stato impensabile 20 anni fa pensare che la Chiesa potesse accettare un divorzio, che potesse accettare l'aborto. Adesso si trova in situazioni di alta drammaticità per il comportamento che deve tenere quando si parla addirittura dell'omologazione
di matrimoni fra omosessuali, insomma, tra tutto quello che è il diritto all'amore e alla libertà.

libertà dell'essere umano che ha diritto di scelta, il suo libero arbitrio. Pagherà se ha sbagliato, sarà assolto se era in buona fede, ma non può accettare che la Chiesa Cattolica gli imponga dei regolamenti che possono non essere in sintonia con quello che uno sente profondamente dentro. La commedia io ho accettato di farla per due ragioni. Prima di tutto perché un attore arrivato alla mia età non sempre trova la possibilità di poter fare quello che in fondo è la ragione prima per la quale uno sceglie di fare questo mestiere, cioè di essere tramite, mediatore di un pensiero dell'autore e di trasmetterlo giù in platea con emozioni, sentimenti e soprattutto argomentazioni per le quali si dovrebbe pensare che il teatro serve se non solo ma anche a questo, ad assistere a qualche cosa che gli viene proposto, finito lo spettacolo, di cui uscendo si può parlare, e cioè la serata non è stata soltanto una serata di evasione del tutto lecita, non solo per fare quattro risate, che oggi come oggi purtroppo in teatro non sono sempre poi così motivate, insomma, non voglio entrare nel merito del livello degli spettacoli teatrali e non solo teatrali, ma insomma è importante andare a teatro e poter poi discutere con chi si è andati a teatro di quello che si è visto, ognuno dicendo il proprio pensiero. Credo che questa sia la ragione prima dell'accadimento teatrale. Ma anche perché io sono veramente un cristiano nel nome di Cristo. Io penso che non è esistito fino ad oggi un essere umano, io parlo di un uomo come Gesù Cristo, che è stato capace di fare una predicazione ad un livello tale di umanità, in favore dell'umanità, che ha permesso attraverso la sua parola di costruire tutto quello che è accaduto dopo di lui, e cioè la Chiesa. Il mio pensiero personale è che qualche volta, anche troppo spesso, la Chiesa Cattolica non ha adoperato a fondo la parola di Gesù, qualche volta l'ha strumentalizzata. Non entro nel merito di una discussione che non è qui il caso di fare, che sarebbe assolutamente troppo profonda, che forse mi troverebbe anche impreparato. Ma qualche volta penso anch'io che la parola di Cristo è una e quello, l'interpretazione della Chiesa Cattolica è leggermente diversa da quella che io sento personalmente come predicazione e messaggio di Cristo uomo. Mi interessa, è chiaro, Gesù Cristo figlio di Dio, ma non ho un rapporto con Dio. Credo che tentare di avere un rapporto con Dio, di immaginarselo, di stabilire che esiste in una sua dimensione e quanto di più pericoloso esista per potersi avvicinare ad una verità assoluta, ad una luce, ognuno lo chiama come vuole, mentre invece mi interessa Gesù Cristo, essere umano, che si sacrifica per l'umanità in nome di un riscatto che gli è stato imposto da Dio. E qui si potrebbe aprire subito una discussione, perché allora potrei essere autorizzato a pensare che questo Dio è un Dio crudele, è un Dio vendicativo che sacrifica il figlio a favore dell'umanità. Chiudo subito questa parentesi perché, ripeto, non è questa la sede e non mi compete di entrare in questo tipo di argomentazione. Sottolineo però che io ho avuto un padre che è stato il vicepresidente dell'Istituto per il Medio Estremo Oriente, vicepresidente collaboratore di Tucci. Tucci è stato il più grande studioso di filosofia orientale, yoga, tibetano, aveva accesso a tutti i monasteri tibetani, soprattutto agli ultimi, ai quali veramente l'accesso del turista o anche dello studioso o del sacerdote non orientale non è concesso. Quindi io ho succhiato da ragazzo, come è inevitabile che accada quando a casa si parla di questo, spesso e volentieri, anche se sei bambino, piano piano certe cose ti rimangono. La biblioteca di mio padre mi è rimasta, quindi tutto quello che sono stati i primi, le prime pubblicazioni che sono arrivate in Occidente, le lezioni yoga,

yoga, il cristianesimo mistico, Ramacharaka, e poi piano piano quello che oggi come oggi va anche abbastanza di moda, cioè una inclinazione che molti giovani seguono, circa l'insegnamento buddista, eccetera, eccetera. Io le ho digerite sin da ragazzo e questo mi mette ancora di più in conflitto con un certo tipo di obbligo da parte della Chiesa cattolica di accettare certi dogmi della Chiesa cattolica, perché le spiegazioni che vengono date dal Vangelo, del Vangelo, c'è una stupenda pubblicazione che si chiama Cristianesimo Mistico, che è una interpretazione dei Vangeli secondo la dottrina yoga, secondo la dottrina orientale, attraverso la quale le spiegazioni dei Vangeli e della parabola di Gesù sono molto lontane da quello che dà la Chiesa cattolica. Non voglio dire se siano più giuste o meno giuste, per quello che mi riguarda sono più accettabili, perché sono più vere, perché sono più di facile accettazione, perché hanno una loro comprensione razionale. Si sa d'altra parte che quando si vuole razionalizzare il pensiero di Gesù si corrono molti rischi, le sue parabole sono le parabole, ma tanto per fare un piccolo esempio, Gesù, secondo la concezione orientale della dottrina yoga, Gesù era un grande iniziato, arrivato al massimo livello di iniziazione, e questo vuol dire che era in grado, scientificamente, loro lo spiegano, di fare i miracoli che Gesù ha fatto perché sapeva benissimo che aveva bisogno di poter fare qualche cosa di sovrannaturale, oggi si direbbe di paranormale, per attirare la curiosità della gente e poi consegnargli la sua predicazione, la sua parola, avendo una moltitudine che lo seguiva, soprattutto perché incuriosita da queste facoltà sovrannaturali. Gesù, nei Vangeli, è scritto, quando cura il lebbroso che in mezzo alla folla si avvicina a Gesù e riesce a toccare la veste di Gesù e guarisce, i Vangeli dicono che Gesù dice testualmente: sento che forza è uscita da me. Allora si parla di energia, di questa capacità di trasmettere questa energia vitale che solo i grandi iniziati possono fare, perché sono arrivati ad un livello di padronanza mentale del proprio cervello, della propria forza psichica, che fa dire a Gesù: la volontà muove le montagne. Sono emblematiche tutte queste affermazioni, ma hanno una partenza di verità assoluta da un punto di vista scientifico, ed è interessantissimo per chi avesse la voglia di farlo, per chi se ne occupa da vicino, di rendersi conto di quanto la fisica moderna, la fisica quantistica, si sta avvicinando a dare spiegazioni scientifiche di quello che sono i miracoli e di quello che sono il dono dell'ubiquità, la possibilità della cinetiche, le possibilità telepatiche che sono all'ABC. Mio padre ha assistito ad una esercitazione di sacerdoti, di apprendisti, chiamiamoli così, tibetani, il cui compito era di essere schierati tre da una parte e tre dall'altra, come se fossero su un campo da tennis, una riga tracciata in mezzo, speculari uno contro l'altro, tre da una parte e tre dall'altra, e il compito era di varcare questa linea tracciata a terra, ma non un impedimento fisico, con la volontà del pensiero, impedire al momentaneo antagonista di varcare questa linea uno contro l'altro, soltanto con la forza del pensiero, chiamiamolo esercizio, che è durato praticamente tutta una giornata, fino a che per collasso fisico e psichico è rimasto in piedi solo uno o due, adesso io non ricordo, ma questo tipo di esercitazione della forza mentale. Noi diciamo oggi come oggi che ognuno di noi sa benissimo che adopera forse un quinto, neanche un decimo, non lo so,
del proprio cervello, non sappiamo quali sono le possibilità che ci sono state date, perché non le coltiviamo.

diciamo, specialmente noi occidentali. E la Chiesa Cattolica non ti invita troppo spesso a fare questo tipo di esercizio, di ricerca interiore, di meditazione interiore, lo fa soltanto a livello di preghiera, ma viceversa, come si va in palestra per diventare dei culturisti, si dovrebbe fare palestra per imparare a conoscere il proprio cervello e le proprie possibilità. Ho fatto questo excursus che spero mi sia perdonato se sono stato troppo lungo, di quello che è stata la mia educazione da un punto di vista, se vogliamo chiamarlo religioso, io direi più filosofico, perché è sempre restrittivo per quello che mi riguarda, e non solo me, parlare di religione. Ogni, chiaramente la religione ha delle sue regole, deve esercitare un potere non solo spirituale ma anche temporale, quindi ha delle sue regole fisse alle quali bisogna tenersi. Mi piace più parlare di filosofia religiosa, e soprattutto nel caso di Cristo, di Gesù Cristo. E allora, quando tu sei veramente in sintonia con quello che è la figura umana di Gesù, quello che è rappresentazione, perché in fondo è rappresentazione, ma che ha un valore che diventa per te, che trascende l'atto materiale, ma partendo dalla confessione, che se tu la interpreti in questo atto di assoluta umiltà, tant'è vero che ci sono situazioni e posti dove si fa una confessione pubblica, vuol dire avere il coraggio di mettere a nudo quello che tu pensi sia stato il tuo peccato o i tuoi peccati, e anche nel confessionale tu parli con una persona, con un prete che non conosci, che poi anche nella tua e commetti un altro peccato, nella tua presunzione, pensare che non sia all'altezza di quello che è il tuo pensiero, ma ragioni di più per fare questo atto di umiltà, e cioè di raccontare il tuo intimo in quello che sono le tue confessioni, i tuoi peccati, ad una persona che ha semplicemente una veste che gli dà la facoltà di darti una soluzione. Non è l'essere umano che indossa la veste, è la veste che gli dà l'autorità di darti la soluzione a quello che sono i tuoi peccati. Questo secondo me è estremamente importante, ed è una delle cose che ti insegna Gesù, quando poi addirittura ti dice, e mi vengono i brividi soltanto a questo è il mio corpo, mangiatene in memoria di me, questo è il mio sangue, bevetene, fate questo in memoria di me. Non ci sono spiegazioni razionali. Dice, vabbè, ma allora è una rappresentazione anche quella, dipende dal modo con cui tu ti avvicini a questa rappresentazione. Ma io so che, per quello che mi è riguardato, il momento in cui tu prendi l'ostia, non importa da chi ti è data, è chiaro che ti è data da un sacerdote che ha avuto l'incarico e l'autorità per darti questa ostia consacrata. Non mi interessa la persona, prendo questa ostia consacrata, è il corpo di Gesù, sono problemi miei. Io so che in quel momento la mia comunione con la figura di Cristo è mia personale. Io sono convinto del fatto che ognuno di noi ha una propria spiritualità, più o meno sviluppata, in qualche caso anche latente. È importantissimo riuscire a individuare la porta alla quale si bussa per entrare e cominciare questo tipo di cammino della propria spiritualità, questo avvicinarsi all'energia suprema, all'essere supremo, attraverso la strada che ti ha insegnato Gesù. È importantissimo cominciare, sarebbe presunzione pensare che si inizia questo cammino di avvicinamento e lo si risolve in una vita. Ma qui entriamo già in un altro discorso che non riguarda la Chiesa Cattolica, perché per quello che mi riguarda si parla di reincarnazione e si parla anche di resurrezione.
Allora, tutto questo è estremamente importante, il modo con il quale uno si avvicina, ed è importantissima una verità, secondo me, che è stata detta più volte da diverse parti. Non potrò mai spiegarti la mia spiritualità, perché è mia personale e non ha niente a che fare con la tua, che può essere totalmente diversa dalla mia. È importante che il fine ultimo da raggiungere sia comune, ossia liberarci da tutto quello che sono le scorie materiali, avere cura del proprio corpo, e anche questo viene detto da Gesù, perché

scintilla divina. E quindi per me la figura di Gesù rimane un insegnamento sia filosofico che umano. Dopodiché è difficile metterlo in pratica, ne parliamo, ma come si fa a mettere in pratica ama il prossimo tuo come te stesso con quello che sta succedendo oggi, quando addirittura se un padano scende al sud si accoltellano quasi, insomma, ama il prossimo tuo con quello che sta succedendo, purtroppo in nome di un frainteso credo religioso. E allora è anche difficile pensare di amare la tua compagna carnalmente solo per procreare. È difficile rinunciare a tutto quello che sono le passioni terrene per fare il vuoto dentro di sé ed essere pronti ad entrare in questo grande silenzio che è la predicazione di Gesù. State dentro di voi, porgete l'altra guancia e, cosa che viene detta anche nella commedia, dice ai suoi apostoli, quando li ha mandati in giro per il mondo a predicare, li ha mandati in giro in due, perché uno aiuta l'altro e l'altro aiuta l'uno, perché da soli non si sarebbe assolutamente capaci di farlo. Bisognerebbe essere, non dico all'altezza di Gesù, ma a livelli di spiritualità tale che è un punto d'arrivo molto molto lontano per quello che mi riguarda. Detto questo, detto che, ripeto, sono un fanatico della figura, fanatico nel senso buono, della figura di Gesù. Ritorno un momentino a quello che è il mio mestiere. Commedia che mi ha stimolata anche perché, arrivato alla mia età, io credo di andare, più o meno facendo i conti con un'approssimazione che non sgarra di tanto, credo di cominciare il mio 56esimo anno di attività teatrale. A febbraio compierò 76 anni, ho cominciato che ne avevo 17-18. Ho avuto tempo di immagazzinare esperienze, di avere ammaestramenti dai grandi con i quali ho lavorato quando ero molto giovane, a cominciare da Strehler, con il quale ho avuto la fortuna di lavorare facendo le due o tre battute, ma poter assistere per 2 anni a quello che è stata le regie di uno Strehler che aveva 28 anni a quell'epoca ed era nel pieno della sua forza creativa, e poi tutti gli attori che erano i primi attori e le prime attrici delle compagnie che io ho attraversato piano piano fino ad avere la fortuna di poter avere, insomma, di essere io il primo attore, insomma. Oggi come oggi la situazione è radicalmente cambiata. Quando io ho cominciato a fare teatro, una compagnia importante faceva 7-8 commedie in una stagione. Oggi perché una stagione durava 6-7 mesi, oggi una stagione, grasso che quello, si dura 3 mesi e si fa una sola commedia. E un giovane che comincia a fare questo mestiere ha fortuna se in quella commedia trova un ruolo, con il pericolo che l'anno dopo non ci sia ruolo per lui e si trova senza lavoro. È una situazione decisamente difficile. Ed è difficile ed è abbastanza triste, per quello che mi riguarda, rendermi conto della sete, viceversa, che i ragazzi, i giovani hanno di poter trovare qualcuno che gli insegni qualche cosa, e c'è una fioritura di scuole, non tutte, che avrebbero licenza di agire, anche per un fatto molto, molto pratico, perché per seguire una scuola e insegnare a dei giovani bisognerebbe essere presenti, presenti per tutto il periodo scolastico. Gli insegnanti, i più qualificati, sono ancora sulla breccia, lavorano, e allora ci sono persone che possono insegnare la teoria, ma la pratica no, perché non sono attori, perché non hanno fatto gavetta, perché non hanno fatto il mestiere, e allora si cade delle volte in equivoci di insegnamento che sono molto pericolosi, dai quali bisognerebbe stare molto attenti a non cadere in questi tranelli che spesso e volentieri chiedono soldi e basta. Nel caso di Emiliano, mio compagno di scena,

È un ragazzo di estremo talento e non ho nessuna presunzione a dire che, ripeto, dopo 56 anni di palcoscenico ho orecchio sufficiente per capire immediatamente se la materia prima è valida o seppure non può andare oltre un certo limite. Io sostengo che su un palcoscenico io posso mettermi seduto qui in platea ad assistere ad una commedia dove recita un giovane che si abbia una parte appena appena che gli permetta di dimostrare qualche cosa, sono in grado di dire da dove proviene, che educazione ha avuto, se è generoso, se è un potenziale matatore, se è umile nella sua. Posso fare una radiografia perché niente come il palcoscenico, attraverso il modo con cui reciti, denuncia quello che è le tue interiora proprio. E con Emiliano mi sono reso conto che, cosa che avevo già pensato precedentemente, cambiano i costumi, cambiano i ritmi e cambiano i gusti. Io credo che ci sono i pro e i contro. È difficile che un attore, di un attore della mia età, anche se un po' più giovane, lo spettatore perda qualcuna delle parole che dice nelle sue battute, anche in televisione. Le nostre finali si sentono. Perché ci hanno insegnato che la parola va chiusa e non si può dire la parola va chiusa. È vero che si è capito lo stesso che ho detto la parola va chiusa, ma si deve dire teatralmente la parola va chiusa. E loro non lo fanno perché sono abituati a un certo tipo di televisione e di recitazione televisiva in diretta, per cui la cosa principale è la spontaneità. La spontaneità è molto importante, ma si fa una scuola di teatro perché si deve imparare che per chi riceve giù in platea quello che stai dicendo appaia spontaneo, ma sul palcoscenico hai un momento di volume concreto in più perché si debba capire anche in logione quello che hai detto. Perché se io mi metto a parlare così e sto parlando normalmente, molti di voi forse non capiscono quello che io sto dicendo, o quantomeno devono dire che cosa ha detto. Sono molto spontaneo, ma non faccio il mio mestiere di attore. Questo mette delle volte in condizioni noi attori di una generazione passata di confrontarci sul palcoscenico per non correre il rischio di essere etichettati come vecchi attori. Non parlo delle attrici e degli attori dell'epoca zacconiana che parlavano, o delle attrici che si attaccavano alle tende per esprimere sentimenti o cose, ma per essere all'altezza e non essere etichettati di vecchia scuola. Quindi loro vengono incontro a noi, io dico ad Emiliano spesso: non ho capito quello che hai detto, se non lo capisco io in palcoscenico non lo possono capire giù. Cerca di dare corpo e sostanza a tutto quello che sono le tue battute e io nello stesso modo cerco di adeguarmi a certi ritmi e a certe velocità di pensiero, che sono ovviamente molto più rapide di quelle che può avere non un attore, un uomo della mia generazione, che è abituato a costruire una frase in una maniera un pochino più colorita e che mentre invece il giovane di oggi non ha problema, dice come stanno le cose, mentre noi siamo portati a sottolinearle perché tu le capisca bene. Loro le capiscono benissimo se si parlano in un certo modo. Io ho un colloquio spesso e volentieri con l'ultimo dei miei figli che ha 32 anni, al quale ogni tanto devo dire per cortesia, ricordati che non sono un ragazzo, voi vi parlate sotto, quando parlate con i vostri amici, parlate così, voi capite. Io so di non avere più l'udito di una volta, perché se sto in camera da letto e suona il telefono addirittura nella parte opposta della casa, mi sento dire: papà, il telefono, vabbè, non l'ho sentito, comincio a essere sordo. Ed è vero, si perde un pochettino di quell'udito che può avere un giovane, si perdono i riflessi che hanno i giovani, è importante rendersene conto. Però quando fai questo mestiere devi anche sempre tenere conto che in platea ci possono essere giovani e meno giovani, e quelli che sono meno giovani hanno pagato il biglietto, hanno diritto anche loro di sentire. Allora adopera quello stratagemma di forzare un pochettino, noi si dice in termine tecnico, timbra, imposta. Molti di questi parlano così, sono molto spontanei, vero? Però insomma, no, tu devi lavorare col diaframma e stabilire che, io mi ricordo quando ero giovane c'era un grande attore che si chiamava Memo Benassi, è stato un genio.

assolutamente pazzo, e che diceva a noi giovani: abituatevi a mettere una T finale a qualunque cosa dite. La T non si sente. Buongiorno. La T non si sente, ma oh sì, buongiorno. E allora noi l'abbiamo, mi ricordo che lo prendemmo anche rispettosamente in giro, perché eravamo tutti giovani, parlo di giovani tipo Verzetti, Sbraggia, Manfredi, io, cose, facevamo delle piccole battute. Mi ricordo in uno spettacolo all'Arena di Verona, facevano Giulio Cesare, noi facevamo le nostre battutine, facevamo il popolo, e c'è una scena del Giulio Cesare in cui c'è il famoso discorso di Antonio con il popolo sotto, che a un certo punto grida: il testamento, vogliono sentire il testamento. E noi sotto, che gridavamo, essendo uno spettacolo all'aperto: il testamentot, il testamentot. E lui era molto felice, dice: bravi, ecco, vedi, seguite il mio esempio. Per noi era un po' una burla, ma io non me lo posso dimenticare. Erano insegnamenti che oggi non vengono più dati. Tornando ad Emiliano, ha una grande sensibilità. È importante per me vedere con quale serietà si avvicina al suo lavoro, e mi fa molto piacere che Emiliano abbia detto, e nessuno lo obbligava, che anche lui qualcosa da me prende, che gli è molto prezioso, perché non trova nessuno che glielo insegni, insomma. Vorrei chiudere questa chiacchierata, che spero non sia stata, insomma, questa chiacchierata, con due auguri: uno per, molto più egoistico, da un punto di vista di mestiere, e cioè che da quando io ho cominciato a fare teatro ho sentito i vecchi che dicevano: il teatro sta morendo, è agonizzante perché la gente non viene più a teatro, perché i gusti cambiano, eccetera. È passato più di mezzo secolo, il teatro è nella stessa situazione, quantomeno, però è vero che sta morendo. Non morirà, perché fino a quando ci sarà la possibilità di salire su una sedia e prendere un atteggiamento che attira l'attenzione del pubblico, qualcuno si ferma a guardare. Questa è la vita del teatro. Ma come augurio, ecco, che il teatro possa essere fatto con una certa serietà, e che il teatro possa servire, avendo gente che ci viene, a combattere un pochettino quello che è questa operazione di narcosi che viene esercitata da un certo tipo di programmazioni televisive. Si può andare a teatro anche non soltanto per passare una serata e andare a bere una birra, si può andare anche a teatro per ascoltare qualche cosa, un pensiero, per sentire recitare in un certo modo. Chiuso. E il secondo augurio, un pochino più utopistico, però proprio per questo è ancora più valido, è un augurio così indirizzato a tutti noi, all'umanità in genere: cerchiamo di ritrovare un briciolo di equilibrio, cerchiamo di, dopo esserci guardati dentro, guardarci fuori, cerchiamo di guardarci negli occhi, cerchiamo di renderci conto che ogni persona che incrociamo per la strada si porta dietro un suo fardello di pene, di angosce, di gioie, di dolori. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire empatia. Andate a guardare sul vocabolario, chi non lo sapesse veramente. E cominciate prendendo un ascensore. Entrate in un ascensore dove ci sono altre persone. Vi renderete conto che se dovete andare a un ottavo, a un decimo piano, insomma, chi guarda per terra, chi gioca con le chiavi, chi guarda i bottoni, nessuno si guarda in faccia. Guardatevi in faccia. Entrate in ascensore e dite: buongiorno. Qualcuno vi risponderà, forse tutti, però è un modo diverso. Guardate in faccia. Dici: ma sì, capita, ma se io ho un mio problema grosso, beh, quella volta sarete perdonati, ma non è che tutta la vita uno ha sempre un problema centrale. Buongiorno, come state? Grazie. Facciamolo.

0: Nella mia tesi io mi sono concentrata più sulla parte pratica, perché sono un'insegnante, quindi sono insegnante della scuola primaria e quindi ho visto proprio negli anni, ho cambiato il mio modo di insegnare perché ho visto quanto effettivamente le emozioni sono fondamentali. Mi è servito sia il mio percorso di counseling e sia questi anni del mio percorso universitario, mi sono serviti molto perché mi hanno dato gli strumenti così che è nato un progetto proprio nella mia scuola insieme alle mie colleghe, un progetto condiviso, anche appoggiato dai genitori, dalla preside e tutto. E quindi ho pensato di descriverlo in particolare in questa mia tesi. Questo progetto ha due tipi di interventi. Io ho chiamato un intervento sull'ambiente esterno e uno sull'ambiente interno. L'ambiente esterno proprio è il costruire un contesto che è appunto capace di considerare la dimensione emozionale. Un ambiente interno invece agire proprio sull'alunno, quindi su promuovere lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, quindi aiutarlo ad avere in sé gli strumenti. Quindi abbiamo pensato di agire su quattro contesti per quanto riguarda appunto l'ambiente esterno, diciamo. Uno è l'atteggiamento dell'insegnante, uno quali metodologie didattiche educative utilizzare. Uno anche un'organizzazione degli spazi, perché anche l'ambiente fisico ha la sua importanza, e l'altro abbiamo considerato quanto sia importante la relazione scuola-famiglia. Quindi abbiamo pensato all'atteggiamento dell'insegnante. L'atteggiamento dell'insegnante si è parlato prima, per esempio, di comunicazione, no? Quindi una comunicazione funzionale, un insegnante che sappia ascoltare i bisogni dei bambini, che non giudichi. E che rispetti l'alunno al di là dei suoi comportamenti. Ovviamente mostra e considera quali siano gli atteggiamenti funzionali, no? Ma non va a criticare la persona, ma critica semmai il comportamento perché insieme si può vedere quale comportamento funzionale. Un insegnante comunque che sappia motivare, che sappia contenere quando c'è necessità e sostenere. Inoltre è ovviamente importantissimo la considerazione dell'autostima dell'alunno, perché in qualche modo l'insegnante fa da specchio. Quindi se l'insegnante ha fiducia, è fiducioso, motiva, eccetera, il bambino ne ha un'immagine positiva di sé. Quindi è per questo che dicevamo non giudicare la persona. L'insegnante non si sostituisce all'alunno, fa in modo che l'alunno faccia, che sia lui stesso, no? Il protagonista del proprio apprendimento. E quindi è nel fare che poi le cose si ricordino, no? E poi valorizza la diversità, ovviamente, e facilita la scoperta dei talenti, perché ovviamente ognuno di noi è differente, ognuno ha i suoi talenti, e quindi non è bravo solo quello che va bene in italiano o in matematica, i talenti sono tantissimi. Quindi dargli una possibilità di gamma in modo che lui scopra effettivamente cosa va bene per lui. Poi attraverso ecco, le metodologie didattiche sono tantissime, ne cito qualcuno. Per esempio all'inizio della mattinata noi ci mettiamo in un setting che è quello del circle time, per sentire, per far parlare ogni bambino e quando magari ci sono dei momenti di conflitti, che è normale che ci siano, questo può aiutare perché il bambino può dire di sé, parlare di sé, delle proprie emozioni, insieme si può vedere come, no? Poi anche per esempio la differenziazione dell'insegnamento con la turnazione, per esempio si presenta compressione del testo, si può fare in mille modi, un gruppo può disegnare, un gruppo può recitarla, un gruppo può drammatizzarla, no? E quindi in questo il bambino si può sperimentare in tutte le sue modalità comunicative. Poi l'organizzazione degli spazi fondamentali, qua ci sono alcune immagini, perché ovviamente noi lavoriamo sia con lavori individuali sia lavori in gruppo. Il lavoro di gruppo era prima citato nelle metodologie tipo il cooperative learning e dà la possibilità ai bambini di interagire e di relazionarsi, no? Di sperimentare insieme. E quindi posti riservati anche appunto per l'agorà, eccetera. Lo spazio deve essere accogliente, ovviamente ordinato e ricco di materiale, ricco di stimoli e dà la possibilità di lavorare in questo senso. Ok, la relazione scuola-famiglia anche è importantissima perché evidentemente se la scuola ha fiducia in quello che fa l'insegnante, ovviamente funziona, ma per avere fiducia deve conoscere, deve sapere. Quindi noi organizziamo proprio degli incontri con con gli altri, con i genitori. E parliamo di tematiche magari che abbiamo in comune, perché abbiamo in comune il bene dei bambini. E questo favorisce la conoscenza, l'alleanza e la fiducia. E i bambini si sentono più tranquilli se vedono genitori e insegnanti che vanno verso la stessa direzione. E quindi è importantissimo per noi. L'altro tipo di intervento, come dicevo, è invece quello che riguarda l'ambiente interno, cioè come il bambino, perché ovviamente il bambino, al di là del contesto che può essere il migliore del mondo, però vive le sue emozioni, le sue difficoltà. Quindi come dare al bambino degli strumenti in sé per affrontare le varie situazioni? E quindi, per esempio, ecco, lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, come saper riconoscere le proprie emozioni, prima ne hanno parlato, ascoltare se stessi e gli altri, non giudicare i propri stati d'animo, è normale essere arrabbiati, però se io sono arrabbiata posso decidere di distruggere tutto oppure di comunicare in maniera funzionale. Quindi è questo. È anche, per esempio, importantissimo il modo di comunicare con gli altri, quindi io posso dire qualsiasi cosa se parlo di me stessa, se non vado a accusare nessuno, posso dire io sto male, quando, eccetera, eccetera, invece di dire tu mi fai star male, è differente, no? Io pongo l'attenzione su di me, quindi i bambini da subito imparano questo modo di comunicare, lo fanno poi naturalmente e questo fa sì che ci siano molti meno conflitti. Quindi saper riconoscere i propri bisogni e saper chiedere anche. Vado oltre. Questo come? Attraverso drammatizzazioni, momenti di riflessione che abbiamo visto come nell'Angorà, condivisioni, art counseling, perché ci sono moltissimi altri modi di comunicare che non è solo quello il linguaggio verbale. Ovviamente il bambino se parla di emozioni, alle volte, siccome sono piccoli, hanno più facilità a farlo attraverso magari il disegno, la drammatizzazione, piuttosto che la parte verbale. E quindi poi giochi, mediazioni nel momento in cui appunto ci sono conflitti, l'insegnante può mostrare il modo.
1: Quali spazi vengono usati per questi momenti?
0: Allora, ecco, questo è fondamentale, perché dico questo, molti possono pensare magari che si perda tempo, no? Invece di fare le lezioni, ma invece sono tutte cose che noi facciamo all'interno delle materie. Per esempio l'agorà, che è il momento, questa è l'espressione orale, quindi il bambino che può parlare e che noi aiutiamo a parlare in maniera adeguata, non solo dal punto di vista appunto del buon linguaggio, no, corretto, ma anche della comunicazione funzionale, ecco lì. Quindi sono tutte cose che noi facciamo all'interno delle materie, si lavora in maniera trasversale.
1: Il punto di partenza però è l'accordo tra gli insegnanti.
0: Assolutamente.
1: Perché se gli insegnanti non condividono questo metodo.
0: Allora, questa faccio solo una piccola brevissima. Allora, effettivamente è vero. Noi è un plesso piccolo, abbiamo iniziato, le insegnanti che arrivano ovviamente sanno che c'è un progetto di questo tipo, la preside le comunica e sono insegnanti che si mettono tutte alla prova in discussione, noi facciamo formazione, io sono formatrice all'interno dell'istituto perché faccio anche la formatrice in provincia di Savona sull'ambito indicato dal MIUR, no? Sulla gestione della classe e delle problematiche relazionali. Quindi ho pensato anche di fare la formazione all'interno del mio istituto in modo da divulgare questo progetto che ormai è da 5 anni. Ovviamente c'è sempre bisogna fare in modo che gli insegnanti nuovi si integrino e abbiano il tempo, eccetera. Però di solito, almeno le esperienze che abbiamo avuto fino adesso, è stata lo fanno molto volentieri perché vedono che funziona. Effettivamente c'è bambini che piangevano alla fine a giugno perché c'erano le vacanze, perché loro volevano venire a scuola, quindi i genitori preoccupati.
1: Assolutamente da rispondere. Quante classi ci sono?
0: Sono solo 5, però appunto, perché dalla prima alla quinta, sì.
1: Dalla prima alla quinta.
0: Sì, però ci sono nelle altre plessi che stanno appunto elaborando lo stesso progetto. L'ultima slide, vabbè lascio con questo, dimmi e io dimentico, mostrami e ricordo, coinvolgimi e io imparo.
1: Benissimo, la ringraziamo.
0: Grazie.
1: La Commissione ha ascoltato la sua presentazione, ha valutato il suo curriculum. Per i poteri conferitimi dal magnifico Rettore, la proclamo dottore in discipline psicosociali con la votazione di 108 su 110.

0: What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, Modica,
1: sì.
0: Lei ha sviluppato una tesi che è stata seguita in gran parte dalla professoressa Scarozza,
1: sì.
0: Ecco, e poi nella parte finale direttamente da me, perché c'è stata un'alternanza di, diciamo, di relazioni.
1: Sì, c'è stato un attimo,
0: sì. Lei ha fatto una tesi su un tema che è ormai diventato quasi un evergreen nella pubblica amministrazione, che è la valutazione della performance, no?
1: Sì.
0: Dalla 150 del 2009, conosciuta a tutti come il decreto Brunetta, si è sviluppata questa misurazione su diversi livelli di performance. Nello specifico poi lei ha analizzato una applicazione di performance, okay, all'interno di un caso studio che ci dirà, di una pubblica amministrazione molto grande, e poi secondo me anche parte interessante ha fatto un confronto fra il contesto della valutazione della performance in Italia e in alcuni paesi europei per capire anche come divergono, e secondo me questo è uno degli elementi innovativi che mette in questa tesi. Ecco, ci racconti un po' questi elementi nella sua presentazione.
2: Sì. Questo elaborato nasce con una triplice finalità. Innanzitutto volere evidenziare il valore strategico proveniente dalla conoscenza dei sistemi di valutazione individuale della performance, perché oggi questa conoscenza diviene parte integrante del patrimonio informativo condiviso a disposizione di tutta la pubblica amministrazione. Quindi, appunto, nell'intento di dare una rappresentazione più contestualizzata e completa, descrivo le soluzioni manageriali adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in tale ambito. E quindi naturalmente voglio offrire poi degli spunti di riflessione per appunto permettere alle istituzioni pubbliche che vogliono adeguare o progettare ex novo dei sistemi di valutazione in armonia con i principi generali, quelli sanciti dal 150 del 2009. Oggi le istituzioni pubbliche purtroppo interpretano in maniera troppo riduttiva la performance individuale secondo una logica di performance appraisal, ovvero un semplice sistema volto a dare una valorizzazione quantitativa numerica al contributo del singolo per il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione e per le finalità istituzionali, e poi attribuire a questo valore la ripartizione di una premialità in maniera del tutto indifferenziata. La performance individuale invece deve essere considerata come uno strumento che le amministrazioni hanno nelle mani per gestire strategicamente le risorse umane, e questo vuol dire per trovare una armonia sempre più compiuta e puntuale tra le competenze attese in un dato livello organizzativo e quelle possedute dai singoli anche a livello di espressione potenziale. Vuol dire che la valutazione serve per attribuire gli incarichi di responsabilità, per le progressioni economiche, per le progressioni di carriera. Serve anche per gestire l'allocazione ottimale delle risorse. Comunque, per ogni tipo di attività, di intervento, di innovazione che va a migliorare l'organizzazione, e come un circolo virtuoso si va a riversare sul miglioramento del benessere della collettività nonché sulla produzione delle utilità collettive. E l'evoluzione di questo concetto di performance lo si intravede anche nella dinamica evolutiva della normativa, che a partire dalla 29 del 93 aggiungere dalla 74 del 2017 pone le proprie basi sui principi del 150 del 2009, il decreto Brunetta, che diciamo è stato di nuovo ripreso con il nuovo decreto rilancio, l'80 del 2021 è stato ripreso questo concetto. Quindi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, amministrazione centrale dello Stato, uno dei principali player dello scenario politico amministrativo italiano, si colloca dei principali punti di riferimento in tema di rendimento individuale. La performance individuale è prevalentemente gerarchica e si differenzia in tre sottosistemi. Abbiamo il sistema del top management, i dirigenti apicali, che sono valutati dalla parte politica e ministro su una valutazione proposta dall'OIV, e l'applicativo in uso è il SIVADA. Poi abbiamo i direttori generali, che sono valutati dai dirigenti apicali, e a sua volta questi ultimi valutano i dirigenti di seconda fascia, i cosiddetti...
3: Questo modello che si usa in tutte le pubbliche amministrazioni, negli enti locali, il sindaco valuta il direttore generale, il direttore generale valuta i dirigenti di primo livello,
2: sì.
3: È tutto così.
2: Sì, quindi abbiamo appunto un sistema che discerne l'articolazione organizzativa, quindi. E poi l'ultimo, la valutazione del personale non dirigenziale. Io mi sono maggiormente concentrato su questo livello perché è proprio in questo livello che si sono generate resistenze al cambiamento, cioè una serie di ansie e frustrazioni da questa maggiore attenzione alla performance individuale, e soprattutto perché è gestito con una nuova tecnologia orientata al paradigma software as a service, che è il cloud, da qui appunto il nome dell'applicativo Cloudify Noipa. Questi tre sottosistemi hanno degli elementi in comune. Al momento io qui evidenzio il comitato di valutazione e la procedura di conciliazione. Allora, la performance individuale al Ministero è multidimensionale, quindi abbiamo la dimensione qualitativa, che è il comportamento individuale. Il comportamento in sostanza è un'azione, un atteggiamento messa in atto dal valutato e osservata dal valutatore in un dato periodo di riferimento, e quindi attiene al come un obiettivo viene raggiunto. Se invece dovevo andare a vedere il cosa deve essere raggiunto, andiamo a considerare la dimensione performance organizzativa, cioè gli obiettivi che vengono assegnati alla struttura di appartenenza. Elemento peculiare del sistema MEF è l'apporto partecipativo, perché nell'intento di attribuire un'ulteriore oggettività al sistema si è considerato anche il tempo di lavoro effettivo, le presenze al lavoro. Le fasi: abbiamo una programmazione e un'assegnazione che viene con una logica di tipo bottom-up, partecipata tra valutato e valutatore, quindi si basa su un set di valori condivisi, un monitoraggio intermedio in corso d'anno, nel momento in cui intervengono dei cambiamenti nelle condizioni generali e si possono avviare delle azioni correttive ai risultati programmati, e infine una valutazione conclusiva caratterizzata da una propedeutica fase di autovalutazione, per lo più è un apporto partecipativo volontario, e una valutazione conclusiva.
3: Cioè la prima istanza, la seconda istanza normalmente, la valutazione iniziale,
2: l'autovalutazione è una misurazione, è una autovalutazione che fa il valutato.
3: Esatto.
2: Sì. La valutazione di seconda istanza manca al Ministero, infatti la rilevo come una possibile area di miglioramento. Quindi poi qua ci sono dei colloqui di feedback chiaramente che hanno il compito di attribuire più efficacia al sistema di valutazione e renderlo più omogeneo, e poi chiaramente si passa alla comunicazione degli esiti e alla presa visione. Nel momento in cui vi è discordanza nella valutazione data, il valutatore ha uno strumento a tutela e garanzia, che è l'attivazione della procedura di conciliazione, cioè entra in gioco il comitato di valutazione che nell'ambito delle sue funzioni propositive di monitoraggio e consultive ha l'obbligo di emettere un parere obbligatorio ma non vincolante per il valutato.
0: Dalla tua analisi che hai fatto,
2: sì,
0: prospettive di miglioramento, punti di forza, sì, e punti di debolezza del caso valutativo.
2: Sì.
0: Ok. E poi vediamo anche un po' il confronto che hai fatto con gli altri paesi europei, insomma.
2: Allora, giustamente andiamo direttamente a vedere quella che è la distribuzione del punteggio sintetico finale. Che cosa notiamo? Notiamo un appiattimento delle valutazioni nella fascia di merito più alta, cioè il 99% si è collocata nell'ultimo scaglione, l'1% nel penultimo scaglione. Questa non è una media del 2019, è una media degli anni passati. Chiaramente un tipo di informazione del genere rende inutile la conoscenza associata ai sistemi di valutazione della performance individuale, perché le informazioni appiattite, poco attendibili, non possono essere significativi per informare la discrezionalità nei processi decisionali per gestire strategicamente le risorse umane. E quindi questa è già una prima criticità. Nell'intento di andare a individuare ulteriori criticità, ho posizionato il sistema MEF nell'ambito di un più ampio panorama internazionale, sfruttando la ricerca OCAP, l'Osservatorio sul cambiamento della pubblica amministrazione. Questa ricerca ha condotto un'analisi sui sistemi di performance management a livello internazionale di 8 stati del continente europeo, e andando a comparare gli elementi presenti nelle realtà nazionali e gli elementi assenti al MEF, ho individuato delle possibili aree di miglioramento. Quindi naturalmente nel fare questo mi sono concentrato nello studio, nell'analisi attraverso un set di variabili. La prima variabile sono state le finalità dei sistemi, prevalentemente amministrativo, quindi connesse agli avanzamenti di carriera, e di sviluppo, connesse allo sviluppo delle professionalità. Tutte quelle evidenziate in rosso sono elementi assenti nel sistema MEF e presenti nelle realtà nazionali. Mi sono concentrato sull'architettura dei sistemi e quindi tutti gli elementi che caratterizzano l'architettura dei sistemi, ed infine sulla gestione del processo, che sarebbe l'aspetto più dinamico del sistema di valutazione della performance. Chiaramente, e dobbiamo dire anche che la gestione del processo è più rimandata alla discrezionalità e all'autonomia delle istituzioni pubbliche, perché la norma va a disciplinare e dettagliare maggiormente gli elementi riguardanti l'architettura del sistema. Quindi praticamente sul lato sinistra individuiamo le criticità e aree di miglioramento, sul lato destro le policy per il miglioramento, cioè la condotta dell'agire amministrativo da parte del MEF deve essere una condotta orientata al dovere di buona amministrazione, in osservanza del principio di buon andamento e imparzialità della Costituzione. Quindi che cosa deve fare il MEF per essere una buona amministrazione? Innanzitutto adottare un approccio manageriale volto a ridurre la formalizzazione dell'attività amministrativa. Questo qui permetterebbe una riduzione della rigidità e lentezza nel processo e soprattutto permetterebbe di accettare diversi metodi di valutazione oltre la semplice valutazione gerarchica. L'introduzione di meccanismi di motivazione e di incentivazione non esclusivamente legati alla remunerazione e metodologie di assessment, quindi sviluppo del potenziale, e chiaramente questo permetterebbe ad esempio l'inclusione di piani di sviluppo individuale nella scheda di valutazione oppure praticamente delle valutazioni più orientate sul versante qualitativo. La differenziazione delle valutazioni quindi andrebbe a eliminare il problema della concentrazione delle valutazioni nella fascia di merito più alta. Si potrebbe prevedere, come è fatto nelle realtà internazionali, una fase di calibrazione con meccanismi di distribuzione forzata supervisionata ad un organismo apposito ed eliminerebbe il problema della distribuzione a pioggia dei premi tanto battuto dal 150 del 2009. Ed infine ogni tipo di azione avente effetti nel medio-lungo termine volti a sviluppare la cultura sul rendimento individuale. Chiaramente uno sviluppo sulla cultura del rendimento individuale farebbe accettare ripercussioni significative in caso di valutazioni negative, che al momento non esistono, e soprattutto potrebbe far accettare le cosiddette salvie a fine processo di valutazione per rilevare delle osservazioni, quindi per rendere più coinvolto il dipendente sul tema del rendimento individuale e quindi avviare il processo il principio di miglioramento e apprendimento continuo.
1: Valerio Modica. La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 lode su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Complimenti.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed esperto in patrimoni culturali e memoria digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: La studentessa ha proposto autonomamente il proprio argomento di ricerca, scegliendo di dedicare la sua tesi all'attività del noto designer e architetto veneziano Carlo Scarpa nel campo della produzione vetraria e al suo lavoro prestato in qualità di disegnatore e direttore artistico presso le due più importanti vetrerie moranesi, di cui ci parlerà appunto Eva. Sebbene sull'argomento esista una discreta bibliografia dal catalogo ragionato di vetri artistici pubblicato nel 1997 e i cataloghi delle più recenti mostre organizzate dalla Fondazione Cini, la studentessa ha saputo rileggere la questione arricchendola di apporti originali, verificando innanzitutto la consistenza del materiale documentario e dei fondi di progetti custoditi presso archivi pubblici e privati e confrontandosi poi con le testimonianze di studiosi, ricercatori, direttori di istituto e maestri vetrai. Dopo aver introdotto l'argomento in modo esaustivo e puntuale, ricostruendo l'importanza e le peculiarità della tradizione vetraria veneziana e ripercorrendo le vicende delle due storiche fornaci, la candidata ha esaminato, contestualizzandole con breve note di commento e un ricco apparato fotografico, le circa 50 serie di vetri realizzate dall'artista in 20 anni. Il risultato è un notevole lavoro di compilazione con il quale la studentessa ha ottimamente evidenziato il ruolo di Scarpa nel rinnovamento delle tecniche produttive e dei modelli formali e decorativi di vasi, coppe, servizi da tavola, animali, insomma oggetti di varia natura in vetro, non di rado concepiti come creazioni uniche e spesso esposte in occasione delle grandi manifestazioni di arte decorative di quegli anni. Una parte della tesi è inoltre dedicata all'uso che Scarpa fece del materiale vetrario anche all'interno delle sue più significative realizzazioni architettoniche. Molto interessante infine l'appendice, comprensiva di una cronologia completa dei vetri, di un glossario e di schede illustrate sugli strumenti e sulle tecniche di lavorazione redatte sulla base delle sue visite alle fornaci, di cui appunto ci racconterà.
1: Allora, il mio progetto partiva dall'esigenza di coniugare l'arte contemporanea con qualche cosa da ritrovare nel nostro territorio, nel mio territorio. E questo l'ho trovato in Carlo Scarpa, che è l'architetto e designer veneziano per eccellenza, ma con la sua vicinanza non tanto all'ambiente architettonico molto noto, ma quello molto meno noto, che è quello appunto la vicinanza con un materiale che da sempre contraddistingue il territorio veneziano, che è appunto il vetro. La sua collaborazione con le vetrerie milanesi comincia nel 1925 alla Capellin, per poi finire nel 1932 e quella subito successiva alla Venini fino al 1947, anno in cui lui decide di dedicarsi completamente all'architettura. Il percorso di ricerca si è basato su ovviamente bibliografia, riviste dell'epoca, consultazione, ma soprattutto la consultazione di numerosi archivi e molto interessanti sono state le interviste che ho avuto modo di fare, insomma, con le persone che ho trovato durante questa ricerca, sia degli archivi ma anche durante le visite alle fornaci, con maestri vetrai, con gli studiosi, con ricercatori e non per ultimo con l'appassionato dottor Giancarlo Chimento, che è stato amministratore delegato della Venini fino al 2017. Adesso non lo è più perché insomma, l'azienda ha avuto vicissitudini diverse, per cui adesso è in mano per l'89% di quote alla Damiani. Allora, io qui ho voluto analizzare anche un pochino il contesto storico di Murano per capire meglio dove si inserisce, insomma, Carlo Scarpa, in quale epoca e in quale momento. Diciamo che sicuramente Murano è un modello ineguagliato da sempre, però all'inizio del Novecento subiva un lento e inesorabile declino perché diciamo che le forme sinuose, insomma, dell'Art Deco poco si sposavano, insomma, all'inizio del secolo con i tempi, con i gusti del momento. E i due imprenditori Giacomo Capellin e Paolo Venini decidono di investire in tecniche appunto e idee nuove, volendo proprio rivoluzionare il vocabolario mulanese e non curanti di quelle che erano le spese e i costi, insomma, delle tecniche di produzione e anche delle difficoltà tecniche. Emblematica è la frase di Capellin che appunto pronunciava dei maestri vetrai quando sollevavano delle perplessità appunto sulla fattibilità tecnica, insomma, comunque per il tempo che ci voleva per provare, insomma, delle nuove tecniche, e lui rispondeva appunto: è il tempo se mio, prova, che tradotto vuol dire per l'appunto, insomma, il tempo è mio, provaci. Allora, grazie a questo ambiente, insomma, di quella complicità di questi imprenditori, Carlo Scarpa poté sperimentare e cimentarsi non soltanto incidendo sulla forma, ma anche sulla materia, sul colore e sulle tecniche di queste opere, di questi vetri. Lui infrange appunto la regola delle superfici lisce, ma le aggredisce, le rende opache, le rende corrose e molto spesso iridescenti per dare questo effetto metallico. Salva sicuramente di Murano il virtuosismo e la maestria nella

fare nessun inciso sulle tecniche di cui ho fatto alla fine delle schede prodotte da filmati che ho fatto sulle proprio fasi di produzione delle varie tecniche, per capire meglio insomma qual era, oltre per capire insomma l'opera e la bellezza non soltanto dal punto di vista formale ma anche delle difficoltà tecniche, insomma indubbiamente, che io ho scoperto e che non conoscevo molto. Allora, la produzione è stata tanta, lui ha prodotto tantissime appunto serie di vetri, le ho divise per quelle prodotte alla Cappellin, quelle prodotte alla Venini, ha prodotto anche, soprattutto negli anni 20-30, diversi complementi d'arredo che, per entrambe le vetrerie, di cui ho fatto appunto un approfondimento, e per avere una visione più ampia li ho suddivisi per tipologia, per appunto tipologia, per forma e per colore. Poi ho fatto degli approfondimenti per gli altri campi in cui lui si è cimentato, che è stato quello delle vetrate artistiche e quello dell'illuminazione. Poi ho fatto un altro inciso su una commissione molto importante dell'Università di Padova per un centro tavola, sempre in vetro. E appunto alla fine ho fatto queste schede tecniche che illustrano i processi produttivi, quelli principali o comunque quelli che mi sono sembrati più difficoltosi o comunque più degni di nota. Allora, nel 1925 la Cappellin decide di aprire una nuova fornace, la Maestri Vetrai Moranesi, dopo la chiusura di una precedente assieme a Paolo Venini, e in cui la sede espositiva ha necessità di un grosso lavoro di restauro, la sede da mula. E casualmente Carlo Scarpa curerà appunto questo restauro, e sarà questo incontro fortuito che permetterà a Cappellin di capire le grandi potenzialità del giovane architetto. Qui ho riportato dei vasi della fine dell'Ottocento e inizio del 1920-25, in cui si vede chiaramente, anche se gli ultimi vasi sono sicuramente alleggeriti e puliti nelle forme, restano comunque delle basi molto ampie e delle anse molto pronunciate. Carlo Scarpa, insomma, in questo effettuerà veramente una rivoluzione fin dai suoi primi vetri. Questa infatti è una delle prime serie, i trasparenti, dove si vede chiaramente insomma la linea molto molto essenziale, geometrica, pulita, e di questa serie parterrà il vaso appunto sferico trasparente con base troncoconica, che assieme a un vaso in vetro sempre diventerà addirittura il simbolo della vetreria Cappellin. Alla fine degli anni 20, diciamo che anche le altre vetrerie dovranno adattarsi un po' a quello che era il gusto del momento e adotteranno, insomma, punteranno sulla plasticità della materia. Carlo Scarpa non puntò sullo spessore del vetro per questa plasticità, come fece invece Martinuzzi nel suo famosissimo vetro polegoso, ma la esprimerà attraverso l'opacità del vetro, come in questa serie dei lattimi in cui alcuni insomma hanno avuto delle decorazioni in superficie policrome, in questo caso ad esempio, che io trovo bellissimo, che sembra quasi una collatura, oppure delle forme assolutamente essenziali geometriche. Tra le altre opere, lui ne produsse tanti, soprattutto negli anni 20-30, perché erano molto di moda, appunto questi complementi d'arredo che erano frutta, fiori, animali, appunto figurine. Ho riprodotto questa come esempio, questo disegno di catalogo del gufo, perché è stato poi riprodotto e ripreso da Carlo Scarpa per il centro tavola appunto dell'Università Patavina, rappresentandola come una civetta nel 1943. Allora, nel 1932 Cappellin chiude la fornace per dissesto finanziario, ma grazie alla notorietà ormai acquisita di Carlo Scarpa nell'isola, viene assunto subito dalla Venini. Per lui produrrà 28 serie, e per le quali insomma continuerà a questa ricerca, questa sperimentazione. E nelle sue prime opere vedremo questa ricerca e sperimentazione sulla materia, ma non tanto nella materia tanto quanto, ma su quanto incide sulla luce. Su queste prime serie, ad esempio, dei sommersi, una tecnica tra l'altro inventata da lui, si vede questo vetro spesso caratterizzato dalla sovrapposizione di più strati vitrei, strati vitri che sono caratterizzati da bollicine, potevano essere pulegose, bollicine, addirittura spesso con l'inclusione di foglia d'oro

0: o d'argento e a volte addirittura lavorata su stampi che provocavano questa specie di costolature. Oppure come nelle serie Amori romane, una tecnica antica, rivalutata con la collaborazione appunto di Paolo Venini, costituito questo vaso ad esempio in tessere trasparenti con nucleo colorato. Mi è piaciuto mettere anche questo disegno sempre di un vaso a morrine in cui ci sono queste note di Carlo Scarpa che denotano insomma questa attenzione particolare. Allora, verso la fine degli anni 30, Carlo Scarpa romperà con la pesantezza del Novecento e disegnerà per lo più vetri leggeri, sobri e raffinati. Tra questi, molti avevano una decorazione in superficie, applicata a superficie a caldo, che poteva essere o inglobata nella parete oppure rimanere in superficie. Di queste serie, appunto, ci sono i cerchi oppure i variegati sgrinati che si differenziano, ad esempio, per la soffiatura in uno stampo a rilievo, che queste costolature verticali interrompono la continuità della materia applicata in superficie e rendono questo effetto così frastagliato. Dello stesso periodo sono i rigati, che sono invece costituiti da canette monocrome alternate, che saranno poi i precursori dei vetri tessuti, con la differenza che questi sono lavorati a stampo, mentre quelli saranno soffiati. Poi ho riportato questi vasi di questa serie bicolore d'incalmo, che per la difficoltà tecnica di esecuzione sono stati prodotti in numero limitatissimo, e di questa serie faccio proprio un inciso poi della scheda tecnica di esecuzione. Nel 1940 possiamo dire che c'è stata la massima espressione artistica del designer, producendo vetri, ideando vetri molto particolari come queste morrine opache, che sono in realtà la stessa tecnica ripresa delle morrine romane precedenti, però insomma con una ulteriore variante. Queste sono opache, sono lavorate tutte con una molatura opaca, volutamente visibile. Questa è una ciotola nominata serpente che è ancora in produzione. Così come i granulari, che io trovo bellissimi, con questa superficie molto irregolare, formata da perle nere con nucleo opale. Sempre negli stessi anni, famosi sono questi incisi in cui lui diciamo, unisce sia il design come forma, ma anche come disegno. E da qui si possono vedere chiaramente, insomma, influenze di artisti come Picasso, Braque. Come penultima slide ho scelto questa immagine che credo riassuma egregiamente quelli che sono stati gli ambiti con cui si è cimentato Carlo Scarpa, quindi come progettatore di vetri, progettista di vetri e anche di vetrate artistiche, nel campo dell'illuminazione, così come quella nel campo dell'esposizione. Questa infatti è un'immagine dello spazio espositivo della Capellin durante la quarta triennale di Monza del 1930, in cui lui curerà anche gli spazi espositivi. Per capire la genialità dell'artista, insomma, in più ambiti, si vede lui che per superare il problema dello spazio lungo e stretto di questo spazio espositivo progetterà degli espositori verticali che avranno molto successo, insomma, nella stampa dell'epoca. A destra si vede una vetrata policroma in cui si vedono anche qui delle influenze chiaramente avanguardiste e novecentiste. A sinistra si vedono delle lampade a parete con supporto metallico e paralume in vetro policromo, che appunto, insomma, di tutto quello che lui ha fatto nel campo dell'illuminazione, così come quel nastro a soffitto luminoso costituito da canette accostate smerigliate. Questa è l'ultima slide in cui appunto Carlo Scarpa, lavorando in questo ambito vetrario artistico, ha potuto capire che per progettare bisogna prendersi cura di forme materiali, ma anche ricordi e sentimenti, e sarà un debito che lui onorerà con Murano e i vetrai muranesi in tutta la sua attività artistica, architettonica. Sicuramente, insomma, restiamo ancora molto colpiti da queste opere di Carlo Scarpa, che è riuscito a elevare, diciamo, oggetti di uso anche comune a pezzi veramente unici e immortali.
1: La commissione, considerato il curriculum degli studi delle compiute, valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale, la valutazione di 100 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in operatore dei beni culturali. Complimenti. Complimenti a voi.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in economia e gestione delle imprese, indirizzo economia e diritto digitale della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale

Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

È un piacere presentarvi il mio elaborato finale della mia tesi di laurea. Sono Marzullo Mario, sono uno studente della Facoltà di Giurisprudenza Uninettuno, della Università Telematica Internazionale Unettuno, e ho deciso di discutere la mia tesi, il mio elaborato finale, all'interno del metaverso. Quindi cosa ho fatto? Ho utilizzato dei visori in realtà virtuale, ho adottato diversi visori per il numero dei membri della commissione e ho deciso di condividere all'interno di uno spazio virtuale un software chiamato Spatial all'interno di un auditorium, comunicando quello che è stato fatto il mio lavoro di ricerca, la mia analisi. Qual è la domanda che mi sono posto? È se il metaverso, quindi questa tecnologia di cui tutti oggi parliamo, può essere applicata all'interno della sicurezza sul lavoro, quindi un settore di cui io già mi occupo. Le domande quindi che mi sono posto sono state: ma questa tecnologia può essere applicata all'interno di questo settore? Se sì, in che modo viene applicata nel contesto lavorativo italiano? E quali possono essere i loro sviluppi, le loro potenzialità e i loro limiti? All'interno di questa tecnologia si utilizza la realtà aumentata e la realtà virtuale, ed è il motivo per cui ho utilizzato questi tipi di hardware, non solo io ma anche tutti i membri della commissione. Dall'hardware ovviamente non mi sono voluto basare soltanto sui miei studi, sulle mie analisi, ma ho voluto portare anche in termini pratici quello che era la mia ricerca. Quindi ho individuato l'Agorà per la mia discussione di laurea e sono riuscito in questo modo a coinvolgere anche tutta la mia commissione all'interno di una piattaforma, quindi della mia Agorà. Sono venuti tutti i membri della mia commissione, dalla professoressa Maschio, che in questo momento la invito a venire insieme a me nella mia Agorà, dove ho discusso la mia tesi. Allora, cosa ho fatto? Ho individuato nella piattaforma Spatial, quindi è un software che utilizza la tecnologia del metaverso, soprattutto per esposizioni e per eventi, manifestazioni, dimostrazioni. In questo caso io sono entrato all'interno di un agorà, quindi di un auditorium, dove ho condiviso insieme ai membri della mia commissione della seduta di laurea lo stesso spazio virtuale. Entrando all'interno della piattaforma, dell'Agorà, come potete vedere mi sono messo all'interno dello spazio, quindi mi sono rivolto a tutti i membri della mia commissione. In questo modo ho condiviso dei contenuti, quindi ho condiviso loro un trailer, che un po' sostanzialmente rappresentava quello che era il contenuto, il succo della mia analisi. E ho fatto partire il video.

Dopo aver fatto partire il video, per far capire la potenzialità di questa tecnologia, ho condiviso anche degli oggetti tridimensionali che avevo già caricato direttamente sulla piattaforma. Ovviamente per ragioni di tempo ho dovuto preparare un po' tutto anticipatamente, così che tutti i membri della commissione potevano interagire con questi oggetti. E qui, infine, posso anche utilizzare delle funzionalità che possono essere, ad esempio, la scrittura, e quindi durante la mia esposizione ho scritto anche le varie statistiche che si sono rivelate fondamentali per la mia indagine empirica. E infine, quindi, concludevo il mio elaborato. Quindi ringraziamenti ovviamente non li faccio soltanto

tanto nello spazio virtuale, ringrazio la mia professoressa anche a livello fisico, nel mondo fisico, e quindi ci tengo anche a ringraziare tutti i membri della commissione durante la mia seduta di laurea.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Unimettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nella Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
0: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un benvenuto a tutte e a tutti. Io mi presento, sono Linda Meleo e lavoro da molti anni in questa università. Sono infatti docente di economia industriale e mi sono occupata anche nel corso del tempo di insegnamenti legati alla regolazione ambientale, alla competitività d'impresa. Nel corso della mia carriera professionale ho avuto anche la possibilità di mettere sul campo tutte le competenze acquisite durante gli anni dell'università e in quanto sono stata assessore alla mobilità e alle infrastrutture di Roma Capitale per 5 anni. E oggi sono qui per presentarvi il corso di cui sono titolare, si intitola Green Economy, Energia ed Economia Circolare. Vediamo adesso assieme gli argomenti che affronteremo durante questo corso. Innanzitutto parleremo del tema ambientale, gli strumenti di regolazione ambientale e la green economy. Daremo quindi uno sguardo introduttivo al perché è importante comprendere il problema ambientale, quali sono gli impatti che può generare sotto il profilo della sopravvivenza poi della specie umana, ma anche sotto il profilo economico. Definiremo poi quali sono gli strumenti di policy, quindi di intervento, necessari a correggere quei comportamenti che generano danno ambientale. E poi daremo anche una definizione di cosa è la green economy e quali sono gli strumenti che tendenzialmente vengono inglobati nell'ambito di quella che appunto viene definita green economy. Segue poi un altro mega argomento che è quello legato all'economia circolare. Anche questo argomento è molto importante perché ci va a definire che cosa è l'economia circolare, quali sono gli strumenti con cui si può agire per andare a avviare quella che possiamo chiamare transizione circolare, ossia un cambio di comportamenti di produzione e di consumo che deve essere mirata a ridurre l'uso delle risorse naturali e a poter rinnovare l'impiego di risorse già utilizzate. Questa è una sfida molto importante per il futuro, quindi andremo anche a vedere più nel dettaglio quali sono i modelli di business che a livello di impresa possono essere implementati nei diversi settori produttivi per poter avviare quindi con successo la transizione circolare. Il terzo macro argomento è invece quello riguardante l'energia. Qui faremo un focus sul tema dell'energia, sulle forme e sulle fonti di energia, andando a discutere poi nel dettaglio sia le fonti legate ai combustibili fossili, sia anche e soprattutto le fonti legate alle energie rinnovabili. Vedremo quindi come si sviluppano alcuni casi ed internazionale, per poi andare anche a focalizzarci sul tema molto attuale delle comunità energetiche rinnovabili, molto attuale anche alla luce degli interventi normativi europei e nazionali più recenti proprio su questo tema. In ultimo chiuderemo con alcuni cenni all'economia dell'idrogeno. Quindi, quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere con questo corso, con queste video lezioni? Vogliamo fornirvi tutti gli strumenti per poter essere in grado nel corso della vostra vita professionale di comprendere quali sono le sfide e le opportunità legate di fatto al cambiamento di comportamento che ci vede tutti impegnati verso la trasformazione dei sistemi di produzione in senso più sostenibile, ma anche degli schemi di comportamento, quindi dei comportamenti di consumo che le persone hanno nella loro vita quotidiana. Quindi diciamo che con questo corso potete comprendere ad esempio i benefici e i costi, potrete capire anche le opportunità, i costi e i benefici legati all'implementazione di schemi sull'economia circolare. Potremo poi andare a comprendere bene le specificità dei modelli di business legati all'economia circolare e in quali settori è meglio implementarli, quindi facendo chiaramente un'analisi anche comparativa, e potremo anche cercare di comprendere assieme con successo anche le sfide legate alla transizione energetica, temi questi tutti estremamente attuali, anche alla luce insomma, degli impegni che l'Europa, ma anche a livello globale, si sta prendendo nei confronti del cambiamento climatico e più in generale della protezione dell'ambiente. Non mi rimane ora che augurarvi una buona visione delle video lezioni. Ci vediamo presto con

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università, Uninettuno.

0: carattere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rachid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'ANVUR ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora ai primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute. In questa lezione parleremo di brand reputation. Andiamo a vedere gli argomenti. Tratteremo cos'è la brand reputation e come misurarla per valutare le proprie azioni, e il social caring, che è una delle attività principali che può contribuire alla reputation di un brand e di un prodotto o un servizio. Passiamo al primo argomento. Cos'è la brand reputation e come si misura? La brand reputation è il processo di monitoraggio di percezione, valutazione e interazione fra brand e consumatori. Che cosa significa quindi? Percezione è in che modo viene immaginato, quali sono i valori che arrivano nel momento in cui un consumatore pensa o vede un servizio, un prodotto o un marchio, mentre la valutazione è in che modo poi lo valuta, quindi è una valutazione positiva, una valutazione neutra o una valutazione negativa. Nell'interazione parliamo di un aspetto più pratico, quindi che cosa, quale tipo di comportamenti avvengono principalmente online, ma anche offline con questo brand. Ovviamente, visto che stiamo parlando dei social media, in questo specifico caso ci focalizzeremo su questo tipo di piattaforme principalmente, e la grande differenza della brand reputation che si poteva misurare e valutare una volta, adesso con l'avvento delle piattaforme digitali è ovviamente molto più facile da un punto di vista di valutazione, perché c'è una mole di dati estremamente più ampia e ogni comportamento

e quindi anche interazione viene essenzialmente tracciata. E la brand reputation è un processo continuo che aiuta i brand a valutare, cambiare e indirizzare tutte le situazioni, anche nel momento in cui accadono, ovvero real time. Cosa significa? Significa che, come dicevamo poc'anzi, avendo una vera e propria datificazione del comportamento di un utente nella propria vita online, nel proprio percorso di valutazione e poi acquisto anche di beni o servizi, il brand può quindi interagire proprio come se fosse un rapporto diretto e quindi la brand reputation gioca un ruolo vitale in questa, in questo ecosistema, in questa relazione. Perché fare un monitoraggio della brand reputation? Il primo punto è l'aumento delle vendite, perché avere una brand reputation positiva, una percezione positiva, una valutazione positiva e un'interazione frequente in questa relazione può aumentare la conversione diciamo, delle persone che valutano quindi l'acquisto a quelle che poi effettivamente lo effettuano. Quindi l'aumento delle vendite è direttamente correlato alla brand reputation ed è il motivo per il quale è uno strumento, un'attività così importante per le aziende. Il secondo è la differenziazione con i competitor. In un mondo dove ci sono, sono proliferati brand, servizi, le barriere all'entrata grazie a internet sono diminuite per l'accesso al mercato, l'accesso ai capitali e l'accesso alla tecnologia, ovviamente si è, come dire, costituita un panorama competitivo molto, molto complicato, molto dinamico. Quindi, cosa significa? Che la necessità di differenziarsi dei brand fra di loro è una delle necessità principali. E quindi la brand reputation aiuta alla differenziazione in che modo? Nel modo in cui un brand percepito sia positivamente, ma anche in un modo molto specifico, può essere appunto differenziante rispetto a un brand analogo che magari può offrire anche un prodotto molto simile. Il terzo punto sono i consumatori e i promotori. Quindi abbiamo parlato del rapporto con i consumatori, che è fondamentale. I consumatori però sempre di più diventano anche un vero e proprio strumento possibile nell'era digitale nel momento in cui l'azienda può sfruttarne il network sociale, anche a proposito nei social media, per promuovere e far promuovere dai consumatori i propri prodotti o servizi. E questo però è possibile soltanto e unicamente nel momento in cui c'è una brand reputation positiva, c'è una frequenza alta, eccetera, eccetera. Perché? Perché ovviamente il cosiddetto passaparola, la promozione di uno specifico brand, ovviamente avviene nel momento in cui quella persona, quel consumatore, ha stabilito quel tipo di rapporto di fiducia e valutazione positiva. Il quarto motivo è quello della retention della forza lavoro. Cosa significa? Che sempre di più ogni azienda non ha un rapporto, come dire, univoco o unidirezionale piuttosto con la propria forza lavoro, è un mercato del lavoro sempre più competitivo, sempre più fluido, sempre più dinamico. E quindi proprio per mantenere i propri talenti, fare retention dei talenti e della forza lavoro, la brand reputation gioca un ruolo anche in questo ambito.

Quindi una forza lavoro motivata, una forza lavoro che ha crede nella missione, nella reputazione dell'azienda, del marchio per cui lavora, ovviamente è un fattore sempre più importante per le aziende. Inoltre non ci dimentichiamo mai che un impiegato, un lavoratore di un'azienda è comunque un possibile sia consumatore del prodotto stesso dell'azienda, ma anche appunto un possibile promotore, come dicevamo prima. L'ultima motivazione è l'andamento sui mercati finanziari. Lo vedremo un po' più in dettaglio successivamente, ma nella stragrande maggioranza dei casi, dove la dimensione ovviamente dell'azienda è di un certo tipo e si parla di aziende quotate o aziende che si devono quotare, la brand reputation fa parte proprio di quella che viene chiamata brand equity, quindi una valutazione che va al di fuori del consumatore, ma proprio della valutazione del mercato e quindi direttamente della valutazione dell'azienda stessa, della capitalizzazione dell'azienda. Quindi vediamo che queste motivazioni sono estremamente sono tante, numero uno, e seconda cosa, sono estremamente critiche e forti e quindi devono essere un motivo di attenzione per le aziende. In questo grafico vediamo tutte le aree che ruotano attorno alla reputation. La prima è la social responsibility. Che cos'è? Significa che in un mondo, diciamo, dove la corporate social responsibility, quindi in che modo ha un impatto l'azienda nell'ecosistema diretto o indiretto, locale, globale, che sia ambientale, che sia sociale, è ovviamente sempre più importante. Questo è importante perché ha una valutazione, un impatto diretto sulla reputation e, come sappiamo, anche un impatto diretto su proprio la comunità e alcuni fattori dell'ecosistema ambientale. L'emotional appeal è un aspetto più soft ed è quindi dal punto di vista del consumatore quanto è appetibile, diciamo, da un punto di vista quasi viscerale, emotivo, questo prodotto, questo servizio o il marchio. Passando appunto ai prodotti e servizi, un'azienda, un marchio, un logo ha ovviamente delle caratteristiche, una propria valutazione della brand reputation, ma ce l'hanno anche dei prodotti e servizi specifici, quindi è importante differenziare la possibilità di avere una valutazione positiva per un prodotto, mentre negativa per un altro, e quindi capire come questi pezzi, diciamo, del puzzle vanno poi a comporre il risultato complessivo. Il workplace environment è quello che dicevamo poc'anzi, quindi come impatta la brand reputation o come viene anche costruita dall'ambiente lavorativo dell'azienda stessa. Quindi da una parte è l'azienda gli impiegati che hanno che tengono alla reputation, dall'altra lo stesso ecosistema, ambiente lavorativo impatta o crea la brand reputation. Perché? Perché un ecosistema dove c'è un ambiente tossico da un punto di vista relazionale, ci sono delle practice poco chiare e via dicendo, questo nell'epoca digitale è diventato di dominio pubblico e quindi il comportamento sia dei singoli che sempre di più lavoratori hanno una presenza online e condividono rispetto al passato informazioni, valori, le proprie giornate, insomma la qualunque, e anche del collettivo, quindi cosa succede se ci sono delle organizzazioni aziendali, è diventato e diventa tutto estremamente pubblico. E quindi questo ha un impatto anche sulla brand reputation. La financial performance è quella che abbiamo detto poc'anzi, in realtà è scomposta

la performance finanziaria a breve termine, quindi in che modo con l'aumento delle vendite, con la promozione passaparola e via dicendo, la brand reputation può impattare la performance, l'andamento dei ricavi essenzialmente di un'azienda all'interno di un periodo più breve, di un anno finanziario. Oppure la financial performance, come dicevamo, all'interno di una valutazione e capitalizzazione anche a lungo termine. E la brand reputation è composta, soprattutto la misurazione, da quattro fasi. La prima è la ricerca e l'audit. Che significa? Significa che prima di tutto, in base a, soprattutto se un brand è già attivo, la fase è fare una fotografia e quindi cercare e scandagliare il web per capire quali sono le valutazioni che attualmente vengono fatte dai consumatori. La seconda è una strategia di gestione, quindi fatta questa fotografia, come si andrà a gestire. La terza è l'azione, quindi i piani specifici da mettere in piedi, e l'ultima è l'iterazione, quindi il concetto di dover sempre rivedere e modificare, migliorare, ottimizzare tutto quello che si è appena fatto. Vediamo un pochino più spe nello specifico ogni fase. La fase della ricerca e dell'audit, come dicevamo, in questa fase si usano strumenti che scandagliano il web per trovare conversazioni, recensioni che parlano del brand. Quindi, essendo di dominio pubblico ed essendoci molti siti oggi rispetto a diciamo, un periodo precedente che danno la possibilità ai consumatori di lasciare recensioni, valutazioni sia sui prodotti, ma in realtà anche sull'ambiente lavorativo, per esempio, che menzionavamo prima, dove un lavoratore può dare una votazione del top management, della parte economica, dei valori, quindi tutti aspetti che fino a un periodo, diciamo, fa, non neanche troppo lontano, erano probabilmente nascosti e chiusi all'interno dell'azienda. Ecco, tutta questa proliferazione di valutazioni e contenuti, sia appunto su prodotti e servizi, ma anche sull'ecosistema interno all'azienda, essenzialmente vanno recuperati e è sempre più difficile farlo ovviamente manualmente. Quindi si fa riferimento a degli strumenti tendenzialmente diciamo appunto di parte terza, quindi non proprietari, che hanno sviluppato nel corso del tempo proprio questo scopo. C'è anche la possibilità di farlo tramite strumenti interni, quindi un'azienda può sviluppare una tecnologia proprietaria che va appunto a scandagliare, che tra l'altro cosa significa scandagliare il web? Significa che con uno scopo preciso, quindi con diciamo, facciamo l'esempio, la ricerca di brand X va e manda essenzialmente in esplorazione su tutte le pagine web che sono, diciamo, possibili, pubbliche e contattabili a vedere su ogni pagina essenzialmente che cosa. Se è presente soprattutto quel termine, diciamo, specifico, e poi a collezionare, diciamo, se è presente a contorno tutte le informazioni che può recuperare. La strategia di gestione ha due domande principali. La prima è chi effettuerà il monitoraggio e la seconda è come si decide a quali commenti e recensioni rispondere. Allora, chi effettuerà il monitoraggio sembra una domanda semplice, ma non lo è, perché deve essere sempre di più un ruolo specifico. Non è, come dicevamo, essendo un'attività critica, non è un'attività che si può, come dire, delegare o lasciare al caso. Quindi sempre di più
vengono creati dei ruoli di anche all'interno del

social media, ma all'interno di team più ampi di pubbliche relazioni, rapporti anche istituzionali o con investitori se un'azienda è quotata. E quindi può essere una persona o un team specifico e l'importanza nell'individuare questo gruppo è anche di dare degli obiettivi e una descrizione proprio specifica delle attività che deve conseguire. La seconda domanda è come si decide a quali rispondere. Una volta effettuato appunto questa raccolta di informazioni su tutto il web, quindi il prossimo step è dire ok, cosa ci facciamo? Ci sono spesso e volentieri anche molte recensioni, sono anche domande o interazioni che vogliono avere i consumatori con il prodotto. Quindi c'è la necessità di scegliere se rispondere, cosa rispondere, come rispondere, e questo deve essere guidato da prima di tutto i valori e l'obiettivo del brand, quindi in quante occasioni si vuole mettere in gioco e come, e in seconda battuta anche ovviamente dalla capacità e i volumi che devono essere gestiti. Quindi indubbiamente deve avvenire una prioritizzazione anche dei casi, cosa abbastanza complicata nel momento in cui parliamo di volumi molto molto grandi, come possono accadere per marchi globali, per marchi diciamo molto molto popolari. Quindi qui lo vedremo successivamente, può esserci la necessità di un aiuto della tecnologia. E, come dicevamo, il terzo punto è decidere il tono di voce e lo stile di risposta. Parliamo di brand reputation, parliamo di valori di un brand, il brand diventa quasi come una persona in un certo senso, visto che parliamo di una relazione a due vie. Quindi c'è la necessità di stabilire che tipo di persona è, come dicevamo, come parla, quindi proprio a livello di linguaggio, che sono le parole, che sono i toni o proprio i modi, quindi può essere un modo più scherzoso, informale, può essere un modo molto istituzionale, e questo, come dicevamo, dipende proprio da brand a brand, dall'esercizio di missione e valori che deve essere fatto ovviamente a monte. La parte di azione e iterazione vede prima di tutto critiche e pain point che possono dirigere verso aree del business che ci sono all'interno dei dati che vengono collezionati, non solo delle valutazioni, ma anche proprio dei veri problemi, pain point, quindi consumatori che dimostrano o chiedono aiuto rispetto a un problema, per esempio con il prodotto che hanno acquistato. E quindi questa è una fonte preziosissima di informazioni che possono essere portate all'interno dell'azienda, all'interno ovviamente del dipartimento specifico che si occupa dello sviluppo, ricerca per esempio, e aiutare ad essere integrati nell'innovazione. Quindi questa è una fonte preziosissima quasi di ricerca di mercato e per l'innovazione, ma anche per la risoluzione di problemi esistenti. Le iterazioni di questo processo fanno parte di quello che è il product management dell'azienda, che come dicevamo è un dipartimento che ha una propria vita, un'importanza critica, e quindi il punto chiave è che ci deve essere un'interazione molto stretta e molto forte fra quello che è, diciamo, il ricevitore, il team di PR, di social media, e il team di product management, proprio per assicurarsi questo filo diretto e ciclo.

iterativo per l'ottimizzazione e miglioramento del prodotto. Infatti, vediamo in questo grafico un esempio, sempre all'interno questo è un esempio di un ruolo di un product manager, quindi una figura all'interno del team di prodotto, dove vediamo un ciclo di vita, di azioni, di progetti che normalmente esegue. Il primo passo normalmente è quello della user research, ed è quindi la ricerca di mercato o proprio a livello di segmenti, di cluster di utenti specifici. E all'interno di questa ricerca è qui che entra questo flusso di informazioni che in altro caso avviene con ricerca anche qualitativa, quindi focus group, interviste, eccetera, eccetera. Ma sempre di più è una fonte questa della brand reputation e del tramite i social media. Vediamo poi, senza soffermarci troppo, però, che c'è una fase di analisi competitiva, quindi come dicevamo, l'aspetto di comparazione del brand con gli altri è fondamentale sia nello sviluppo del prodotto sia nella brand reputation. E poi tutta una serie di attività specifiche di sviluppo che sono la prioritizzazione delle feature, quindi delle nuove funzionalità che devono essere sviluppate. Qui si parla di un prodotto tecnologico, ma può essere anche di miglioramenti su un prodotto appunto alimentare, qualunque esso sia, cosa che si può fare. Parlavamo del real time prima con la brand reputation, perché si può tramite social media ottenere proprio in tempo reale un feedback su un lancio, anche prima di farlo, che è una cosa probabilmente senza precedenti, quindi ancora prima di dover mettere in produzione un prodotto o di offrire un servizio, si può capire l'interesse e la valutazione che può avere. Le altre fasi sono di design, sviluppo e test, e poi rilascio e marketing, quindi si chiude questo ciclo, come dicevamo, anche in fasi non necessariamente di produzione. Andiamo a vedere anche come la brand reputation aiuta nel convertire i consumatori in promotori del brand e del prodotto. Qui nel grafico vediamo la percentuale di utenti, di consumatori molto, molto alta, il 48% menziona la motivazione principale più alta per motivarli quindi a promuovere, a parlare di un prodotto a propri amici, colleghi, quella della qualità del prodotto. Questo non è ovviamente sorprendente. Nel momento in cui c'è un'alta soddisfazione nel prodotto che si è acquistato, spesso c'è questo desiderio di condivisione. Ma nel secondo posto vediamo quello che si chiamano reward, quindi possibili incentivi o ricompense, diciamo, che il brand può dare a chi ha acquistato nel momento stesso o nel tempo per promuoverlo a parlarne e a appunto fare riferimento ad altri nel proprio network. L'ultimo, che è anche molto interessante, è quello col 35% del Great Customer Service, che andremo a vedere fra poco con il social caring, che significa che l'esperienza di supporto nel momento in cui o si acquista e quindi in una fase di onboarding, oppure nella fase di risoluzione di problemi logistici, di difetti se sono prodotti fisici, o insoddisfazione nel momento in cui non è quello che era cercato dall'utente, è molto alta. Ovviamente, aperta e chiusa parentesi, un esempio principale di questo è Amazon, che ne ha fatto di questo terzo di questo capitolo proprio il fulcro della propria crescita, missione dell'azienda.

Le metriche principali della brand reputation sono il volume, il sentiment e la share of voice e le condivisioni PR. Quindi il volume intende semplicemente quanto volume di dati, di valutazioni esistono. Quindi un brand che ha appena lanciato ovviamente avrà poco di cui poter anche valutare. Un volume molto più alto dà più dati, ma anche ovviamente significa che c'è tendenzialmente una brand reputation non necessariamente più positiva, può essere molto negativa anche se il volume è alto, però ecco, è sicuramente un brand conosciuto o che ha un certo tipo di riscontro. Il sentiment è semplicemente la valutazione, come dicevamo prima, emotiva, quindi positiva, negativa o neutra, come diciamo cappello generale. Ovviamente si può andare ancora più ad un livello atomico e capire che tipo di emozioni, come dire, o valutazioni suscita. Ancora più specifiche, però diciamo dall'alto la categorizzazione insomma è positivo, negativo o neutro è quella principale. La share of voice ritorna al concetto di competitività sul mercato e quindi quanto quel brand ha come dire quanta fetta del mercato ha in un certo senso e come si paragona con i competitor. Le condivisioni PR invece significano quante pubblicazioni ci sono in un momento specifico, ma ovviamente nel tempo, di siti terzi, di publisher, di siti di notizie, di siti specializzati di quella industry. Questo è un fattore importante, quindi non è solo il consumatore, ovviamente, anche se è sempre più importante. E principale presente quello del come dire, esperti di settore, giornalisti e via dicendo, è ovviamente un'altra metrica da dover tenere in considerazione in questa valutazione. L'altra è quella delle recensioni, quindi ne abbiamo parlato prima, ho comprato un prodotto, mi piace, non mi piace, ho un problema molto semplice. Quella del Customer Lifetime Value è un pochino più complessa. Che cos'è? Il Customer Lifetime Value è il valore ipotizzato totale per il periodo per il quale si pensa che quel consumatore comprerà un prodotto dell'azienda. Quindi non è un valore del singolo acquisto, ma in base a delle metriche di medie essenzialmente. Stime e predizione, quanti acquisti farà all'interno di un lasso temporale tendenzialmente diciamo di 12-24 mesi, anche perché è molto complicato andare oltre. Ma perché ne parliamo della brand reputation? Perché, come abbiamo detto, la brand reputation può cambiare la frequenza delle vendite, ma anche il valore della vendita stessa, perché un brand con una reputation molto alta può permettersi, per esempio, un modello di pricing più aggressivo. Pensiamo ovviamente a un esempio banale come Apple, che della propria brand reputation, dell'immagine, dei valori, della percezione, delle interazioni, ne ha fatto le fondamenta diciamo. Proprio appunto modello sicuramente almeno di prezzi che è sulla fascia ovviamente molto alta. I referrals sono sempre legati al quanto abbiamo detto che c'è il consumatore promotore, come si misura è quante volte avviene questo tipo di interazione, di comunicazione, di richiesta. E questo si può vedere sempre, diciamo, scandagliando il web e quindi vedendo quanti consumatori sui propri social media, sui siti di recensioni, insomma, consigliano, non solo valutano, ma consigliano a terzi l'acquisto in modo pubblico. In modo, diciamo, più dietro le quinte. Può avvenire tramite condivisioni di codici sconto e altri, diciamo, meccanismi che rendono, diciamo, più.

chiaro che c'è stato questo tipo di passaggio. La dimensione dell'audience è anche qui un po' legata al discorso del volume, quindi quanto è grande l'audience di riferimento del brand. Questo ovviamente impatta anche la capacità di misurare le metriche di cui prima. Parlavamo prima della misurazione in generale della reputation, ma del lato quasi capitalizzazione, quindi un aspetto leggermente più finanziario. In questo grafico estremamente esemplificativo, partendo dal market value, quindi la valorizzazione sul mercato di un'azienda, possiamo vedere che le tre componenti sono l'aspettativa sui ricavi futuri, quindi un aspetto abbastanza lineare, il capitale intellettuale che è fatto da knowledge capital, trading, quindi tutto diciamo, l'asset, come dire, sulla propria forza lavoro, ma anche il reputational capital che è composto da brand equity, stakeholder relation e citizenship. Quindi all'interno della valutazione proprio di mercato vediamo che qui è più ampio della brand reputation ovviamente, ma che la brand reputation entra soprattutto direi in questa che è la brand equity, quindi il valore che proprio si può attribuire a questo marchio del proprio brand. Qui vediamo un esempio diciamo abbastanza semplice però di come ovviamente nel tempo, qui si parla di mentions over time, quindi quanto frequentemente un brand viene discusso, menzionato nel web. E quindi un esempio pratico è quello che dicevamo, che è lo scandagliare e misurare come va l'andamento nel tempo, anche paragonandolo ovviamente a periodi precedenti. In questo grafico invece vediamo quello che è un'altra possibilità, quella di vedere se ovviamente il sentiment è positivo, neutrale o negativo, ma anche proprio all'interno di ogni social media, ogni piattaforma. Quindi vediamo che lato web più ampio c'è questo tipo di breakdown fra positivo, neutrale e negativo, mentre su Twitter c'è una maggiore proporzionalmente una maggiore presenza di sentiment negativo rispetto per esempio a YouTube. E questa è un'informazione che può essere vitale, perché la domanda ovviamente che sorge è per quale motivo in una piattaforma c'è una percezione più negativa che in un'altra, e quindi si parte con un'analisi ovviamente più approfondita. Può essere che sia scaturita da qualche specifico consumatore o gruppo di consumatori che possono essere più presenti su una piattaforma, oppure quello che succede spesso è che anche ovviamente alcune volte c'è un effetto virale, quindi come c'è un effetto di promozione del proprio brand per l'acquisto, c'è anche un effetto, come dire, negativo nell'insoddisfazione. Parliamo brevemente dei social media brand ambassador, che sono un altro strumento per la brand reputation, e sono persone che hanno audience sui social media reclutati dall'azienda per promuovere il prodotto per il loro conto. E sono diversi dagli influencer perché non sono pagati per delle attività spot. E come dicevamo, una cosa sono i promotori, i consumatori che promuovono, una cosa sono gli influencer che sono persone sempre però che hanno questo tipo di lavoro, essendo pagate promuovono il brand, un terzo che è legato alla brand reputation è questo dell'ambassador, e quindi che può essere anche, diciamo, come dicevamo, la forza lavoro, qualcuno della forza lavoro interna, oppure l'azienda recluta essenzialmente delle persone che possono essere molto interessate, vicine al brand, per fare questa attività di divulgazione o anche di test del prodotto. Quindi sono orbitano molto vicine a attività vitali, critiche dell'azienda, e possono funzionare anche qui per influenzare la brand reputation. Cosa devono avere? Core social media skill, quindi ovviamente devono, come dire, saper navigare le piattaforme, avere un'audience ingaggiata, quindi tendenzialmente avere già un pool di persone vicine con il quale interagiscono frequentemente fra di loro, un fit culturale.

ed expertise, quindi se deve esserci un'esperienza su quel tipo di prodotto o servizio che sta vendendo quell'azienda, anche per essere poi credibili e riconosciuti come tali. Tracciare il settore per individuare i contatti è sviluppare un sistema per coinvolgere e come ricompensare gli ambassador, definire gli obiettivi della campagna sono le fondamentali. I pilastri fondamentali per poter sviluppare come dire, questa progettualità. Quindi è una vera un'attività vera e propria che richiede anche qua misurazione e un meccanismo, quindi un framework per poter sia coinvolgere che poi divulgare quello che sia una campagna specifica o un valore. Anche ovviamente il monitoraggio dei risultati, come dicevamo, e effettuare eventuali modifiche. Quindi il discorso del processo iterativo è valido in verità in qualunque attività ormai online, proprio perché, come dicevamo, essendo real time, c'è questa possibilità di avere una frequenza e velocità sul mercato molto alta. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principali scopi, del Brand Reputation Management? E passiamo al prossimo argomento. Parliamo del social caring, quindi come il social caring, fa parte della brand reputation, cos'è soprattutto, ma come fa parte della brand reputation. Prima di tutto, che cos'è? È un termine che definisce l'attenzione dimostrata ai propri clienti tramite le piattaforme social. Quindi abbiamo il supporto al consumatore tradotto essenzialmente nelle piattaforme social. Significa testare e consolidare l'affidabilità dei propri servizi e creare un canale di comunicazione con i clienti. Ne abbiamo parlato, relazione a due vie, relazione frequente, relazioni quasi umana, quindi c'è un'umanizzazione di quello che una volta era il marchio, l'azienda ed era, diciamo intoccabile, diciamo intangibile, ma con la digitalizzazione è come se fosse veramente un'altra persona presente sul social network, il brand, e nel momento in cui c'è un customer service o quello che è appunto il social caring, è molto complicato perché si ha una relazione anche con il supporto del consumatore molto vicina. Va appunto oltre il servizio di customer care online perché non si limita ad assistere il cliente nelle sue problematiche, ma a costruire mattone dopo mattone un rapporto con il cliente. E gli aspetti principali sono, prima di tutto, l'immediatezza. Il 40% dei consumatori si aspetta una risposta entro un'ora dal momento in cui ha fatto una segnalazione, una richiesta. L'analisi mercato, ne abbiamo parlato, quindi cosa chiedono, cosa vogliono, di cosa si lamentano, diciamo, i consumatori, è effettivamente un'analisi mercato a tutti gli effetti. Il coinvolgimento, perché nel momento in cui c'è, abbiamo detto, un tono di voce, un certo tipo di interazione, diventa un rapporto e quindi quanto è coinvolgente anche il social caring è un altro fattore. E l'aumento del traffico e delle vendite. Qui c'è un benchmark un po' generico, però si parla dal più 3 al 20% se positivo. Quindi se c'è un social caring, un'esperienza di social caring positiva, c'è un aumento delle vendite molto, molto importante. Di nuovo l'esempio di Amazon, come dicevo prima, che di questo ne ha fatto proprio il proprio cavallo di battaglia. Un altro fattore è la maggiore efficienza, il 63% più economico del supporto telefonico. Ovviamente c'è la possibilità, nel momento in cui è digitale, di avere anche persone più persone, quindi c'è proprio una maggiore efficienza grazie alla tecnologia. Un impatto diretto sulla brand reputation e sulla loyalty, di questo ne abbiamo parlato abbastanza. Maggiore propensità al passaparola, anche qui però un dato per esempio specifico è più il 25%. Ho un social caring, un rapporto con diciamo di supporto positivo, ne parlo sicuramente. Un aumento del traffico, anche qui abbastanza lineare,
che è collegato a quello delle vendite, ma in generale magari se ho un rapporto positivo frequento più spesso le pagine, le properties del brand. Qui infatti vediamo che le persone, diciamo, c'è uno studio sulle persone che preferiscono i canali social media di customer care rispetto agli altri, perché ovviamente l'azienda ha tanti canali di supporto. Il social media è preferito dal quasi 35% delle persone, mentre il canale come può essere quello di email o la chat, diciamo una chat sul sito, o il telefono, il supporto telefonico, sono molto più bassi. Quindi questo tipo di preferenza, di nuovo, ne aumenta l'importanza. Il processo di gestione ovviamente deve essere pianificato e regolamentato in modo che ci siano chiare regole sia sui tempi che sulle modalità. È possibile inoltre utilizzare alcuni strumenti di automatizzazione e di intelligenza artificiale che possono aiutare, soprattutto dove la mole di casi è molto alta. Lo menzionavamo prima, se un brand ha un volume altissimo diventa difficile interpretare e anche gestire poi tutta questa serie di casi. Quindi ci sono tecnologie a disposizione che riescono a fare un'analisi tendenzialmente di testo, ma anche sempre di più della voce, quindi in realtà anche poi delle espressioni facciali, ma andiamo su cose più avanzate, che riescono quindi a interpretare e a capire, per esempio, subito, senza la necessità di una persona che fa la valutazione, se è positivo, negativo, facendo l'analisi del testo si può, per esempio, categorizzare se si parla di un prodotto, se si parla di un servizio, se si parla di un'affermazione. Quindi si possono trovare proprio a livello semantico delle categorizzazioni che aiutano poi a smistare essenzialmente e prioritizzare i casi di social caring, che poi sicuramente devono essere almeno in gran parte gestite da un umano, ma in alcuni casi possono anche essere gestite in modo automatico, perché se ci sono delle casistiche molto frequenti può essere che un sistema automatico possa dire: so già qual è la risposta, e fornirla direttamente al consumatore. Qui vediamo un esempio, diciamo, solo visuale di quello che è un processo. Deve essere un processo il social caring, e quindi come dicevamo, partendo dalla customer query, quindi dalla richiesta del consumatore, in base a qualunque sia il social media, la property dove avviene questa richiesta, viene catturata con quello che si chiama un listening tool, che come dicevamo scandaglia e può anche categorizzare. Un passaggio ulteriore che giusto introdurre è quello del CRM, quindi di un sistema di database che l'azienda ha, deve avere per essenzialmente come dire, avere i profili dei consumatori su tante cose, quindi sul pattern di acquisto, sulla demografica, informazioni vitali, eccetera. Ma anche l'aspetto di relazione con il supporto clienti, quindi che tipo di domande ha fatto, perché, quante volte le ha fatto, è una persona che chiede molto supporto, sì o no. Quindi ci sono queste informazioni vitali che fanno parte di tutto l'ecosistema di informazioni sul cliente. E poi viene smistato appunto al contact center che risponde, oppure anche al dipartimento marketing o prodotto, come dicevamo, per essere sicuri che siano delle informazioni con uno scopo anche più ampio. Qui vediamo, senza soffermarci troppo sui dettagli, però un concetto abbastanza importante, che è quello del vedere, diciamo, sulla colonna sinistra, diciamo, pro, contro e processi di quello che può essere il marketing come singolo owner del social caring, mentre diciamo una ownership duale, quindi il customer care e il marketing come responsabili sempre del social caring, oppure quella che può essere una soluzione sempre più interessante, quella di un team combinato.
Cosa significa? Significa che le linee fra i dipartimenti sono sempre più, come dire, grigie, e quindi la necessità di non avere compartimenti stagni fra chi può essere nel marketing sia sui social media e riceva queste informazioni e poi le passi al customer care, c'è la necessità di avere persone anche più, come dire, generaliste in qualche modo, e un team combinato in modo tale che si evitino passaggi non necessari, che si perdano le informazioni e che si abbia anche un certo tipo di sensibilità per appunto sfruttare queste informazioni in modo più ampio. E vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i rischi maggiori per un'azienda nella gestione dei consumatori sui social media? Vediamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i principali scopi del brand reputation management? E quali sono i rischi maggiori per un'azienda nella gestione dei consumatori sui social media? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi riferimento potete visitare il sito web dell'Ateneo sulle pagine dedicate al corso. Grazie mille.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso in cui parleremo di le rappresentazioni grafiche della risposta armonica. Gli argomenti sono le espressioni della funzione di trasferimento, le rappresentazioni grafiche, i diagrammi di Bode, le rappresentazioni grafiche, i diagrammi polari e di Nyquist. Bene, passiamo al primo argomento. Le espressioni della funzione di trasferimento. Questo primo argomento riguarda quali sono le espressioni che sono usualmente utilizzate per rappresentare la funzione di trasferimento o gli elementi della funzione di trasferimento, se si tratta di un sistema più ingressi e più uscite. Bene, la prima di queste rappresentazioni grafiche è quella che va sotto il nome di rapporto di polinomi. Noi sappiamo che la funzione di trasferimento, nel caso di un sistema, un ingresso o un'uscita, è un rapporto di polinomi in cui al numeratore abbiamo un polinomio, diciamo, di grado m, al denominatore un polinomio di grado n. M è minore o uguale ad n, è uguale ad n solo se d è diverso da 0, cioè se c'è un legame diretto ingresso-uscita. Il polinomio a denominatore di grado n, dove n non è necessariamente, ricordiamo, la dimensione della matrice dinamica, ma questo è un polinomio che ha grado pari al numero di autovalori ai quali corrispondono leggi di moto che sono eccitabili ed osservabili, ricordiamocelo questo. Bene, gli zeri del polinomio a numeratore si chiamano zeri della funzione di trasferimento, gli zeri del polinomio a denominatore si chiamano poli della funzione di trasferimento. E in base a quello che vi ho detto, i poli sono un sottoinsieme degli autovalori della matrice dinamica. Un'altra rappresentazione, spesso utilizzata, vedremo poi in seguito, è quella della forma, sua forma fattorizzata, poli zeri. Vedete qua, W di S è uguale a un certo K tilde per il prodotto di S meno Z con I, dove z con i sono gli zeri del polinomio a numeratore, e certo prodotto fino a n di s meno p con j, dove p con j sono gli zeri del denominatore, i poli, zeri e poli. Bene, questa è una rappresentazione non necessariamente a coefficienti reali, in quanto gli zeri e i poli possono essere dei numeri complessi. Bene, una rappresentazione molto importante, che è quella che utilizzeremo maggiormente oggi, è quella nella forma cosiddetta di Bode. Erich Wade Bode, un matematico scienziato, fisico, in realtà un fisico elettronico statunitense, che ha introdotto questa rappresentazione e non solo, ha introdotto la rappresentazione grafica di cui parleremo in seguito. E che parte, muove da una rappresentazione della W di S particolare. La rappresentazione è ottenuta a partire dalla forma fattorizzata zeri poli, dove vedete le coppie di zeri complesse coniugate e di poli complessi coniugati sono messi insieme a formare dei polinomi di grado 2 a coefficienti reali. Bene. Fatto questo e poi introdotti questi parametri, vedete, questi parametri sono parametri che abbiamo già utilizzato per gli autovalori, quindi hanno un significato fisico per i poli, ma introduciamoli anche in corrispondenza degli zeri. Per ogni zero reale, in funzione della z, usiamo questo parametro. E per le coppie di complessi coniugati usiamo questi parametri. Fatte queste sostituzioni, otteniamo questa espressione, che è la forma fattorizzata di Bode della W di S, in cui, vedete qua inoltre, è stato messo in evidenza che ci possono essere un certo numero di poli in zero. Questo R è in genere un coefficiente positivo, perché rappresenta l'eccesso di poli in zero rispetto agli zeri. Bene, e questo noi supporremo che sia positivo, perché una funzione di trasferimento significativa per un sistema fisico reale che abbia degli zeri in zero non ha un significato pregnante, come vedremo.
Quindi qui ci sono, vedete, quei prodotti di questi termini. Questa costante in questo caso è esattamente quella che formalmente definisce il guadagno della funzione di trasferimento e quindi il guadagno del sistema. È il guadagno. Che cosa è il guadagno? Vedete, è quello che si ottiene quando si calcola tutta questa funzione in S uguale 0 dopo aver eliminato i poli eventualmente presenti in 0. E infatti se io qua levo questo S alla R, calcolo in S uguale 0, ottengo proprio K. Bene. Vediamo spunti di riflessione su questi argomenti. Si calcolino tau, z e omega n per i seguenti polinomi. Si scrivano le rappresentazioni polizeri e di Bode per le seguenti funzioni di trasferimento. Vedete, qua bisogna calcolare z, omega n, tau per i diversi polinomi a numeratore o a denominatore. E adesso passiamo al secondo argomento di questa lezione, le rappresentazioni grafiche, i diagrammi di Bode. Questa rappresentazione è molto importante in quanto ci permette di capire, guardando una funzione di trasferimento, possibilmente avendola messa nella forma di Bode, ci permette di capire qual è l'andamento del modulo e della fase della W di J omega, di capire qualitativamente qual è l'andamento, perché adesso vedremo che ci sono delle semplici regole che si possono applicare per vedere e per tracciare questi diagrammi. Diagrammi che ovviamente potrebbero essere tracciati

Perché noi sappiamo che dall'andamento di questi diagrammi, per omega che va da 0 all'infinito, dipende il comportamento dinamico complessivo del sistema. E quando saremo in fase di progetto, nella parte più specifica, effettivamente al progetto noi associeremo una forma, e poiché una forma degli andamenti del modulo e della fase, e quindi sono significativi. Bene, queste rappresentazioni sono le rappresentazioni di m e φ rispetto ad omega, al variare di omega, che è la pulsazione, la frequenza, da 0 all'infinito. Una particolarità è che la scala sull'asse delle omega è logaritmica. Perché la scala è logaritmica? Perché in una scala logaritmica, andiamolo a rivedere, ma che cosa accade nella scala logaritmo in base 10? L'1, valore di omega uguale 1, viene trasformato nello 0. Il valore 10 viene trasformato in 1. Il valore 100 viene trasformato in 2 e così via. Quindi vedete cosa accade? Accade in una scala logaritmica che le frequenze da 1 in poi sono compresse, e più andiamo in alto con le frequenze, più sono compresse. Mentre le frequenze più basse, tra 1 a 0, vengono espanse, perché 0,1 diventa meno 1, 0,01 meno 2 e così via. Quindi la scala, ricordiamocela, sull'asse delle omega è logaritmica, ma la taratura è in omega. Un'altra particolarità è che il modulo è non riportato nel suo valore reale, numerico, ma viene riportato sull'asse delle ordinate 20 volte logaritmo in base 10 del modulo, mentre la φ è riportata sull'asse delle ordinate in gradi o in radianti. Perché questo? Perché quando si fanno i prodotti delle funzioni di trasferimento, no? E usiamo la rappresentazione modulo-fase, il prodotto di due risposte armoniche, queste sono risposte armoniche, è uguale a cosa? Prodotto dei moduli per elevato a j, la somma delle fasi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il modulo in dB del prodotto delle W è uguale alla somma dei moduli per le proprietà dei logaritmi, e la fase della W è uguale alla somma delle fasi. Ebbene, questo è il motivo principale, questa è stata la grande intuizione di Bode. In particolare, qui vedete rappresentati in questo quadratino, vedete, qua ci sono i valori di omega, 10 alla 0, che significa 1, 10, 100, vedete in scala logaritmica, questo è 1, questo è 2, 3, eccetera, 10. Vedete come all'aumentare della frequenza c'è la compressione. Questo intervallo, questa ampiezza, la distanza fra due frequenze che sono nel rapporto di 10 a 1 si chiama la decade sull'asse delle omega. E qua vedete sull'asse delle ordinate m di omega in dB e φ di omega in dB. I diagrammi vengono tracciati, quindi modulo in dB e fase in gradi o radianti rispetto a una scala logaritmica. Il modulo e la fase di un generico W di j omega possono essere calcolati facendo la somma dei moduli e delle fasi dei singoli fattori. Questo è il fatto saliente, importante. Perché? Perché nella forma in cui è stata messa proprio la forma di Bode, la funzione di trasferimento, voi ricordate, potete andarlo a riverificare, che la funzione di trasferimento si scrive come prodotto di quattro tipi di termini: la costante K, che è il guadagno, termini del tipo j omega, che in realtà possono essere a numeratore e a denominatore, adesso li tratteremo entrambi, ma che in genere sono a denominatore, poi termini binomio, che possono essere a numeratore e a denominatore, e termini cosiddetti trinomio di questo tipo. Questo è un termine monomio fatto da un solo pezzo, questo binomio da due pezzi e questo fatto da tre pezzi. Questi in realtà corrispondono agli poli e zeri reali, questi corrispondono alle coppie di poli e zeri complessi.

si coniugati. Bene, quindi adesso andiamo a vedere termine per termine come sono i diagrammi dei singoli fattori e poi, proprio per quello che abbiamo detto prima a proposito della costruzione dei diagrammi di modulo e fase di prodotti di funzione di trasferimento, per tracciare l'andamento complessivo del modulo e della fase, basterà fare la somma dei diagrammi di modulo e fase delle singole, dei singoli fattori. Quindi termine costante K. Termine costante, vedete qua sono rappresentati K uguale 100 e K uguale 1000, per esempio. In particolare K è 100 e K è uguale, scusate, a meno 1000. Allora 20 volte il modulo in dB di questa K cosa è uguale a 20 volte logaritmo in base 10 del modulo di K. Allora, se E la fase, se k è positivo, la fase è 0, infatti vedete k uguale 100 sta a 40, perché 20 volte il logaritmo in base 10 di 100 fa 40, e la fase sta a 0. Mentre se è meno 1000, il modulo sarà a 60 e la fase sta a meno pi greco. I diagrammi sono ovviamente sono definiti modulo 2 pi greco, perché le fasi sono definite modulo 2 pi greco. Quando si ha a che fare con modifiche di fase, variazioni di fase, come vedremo, o con i numeri negativi, si usa sempre attribuire ad essi fase meno pi greco, non più pi greco, ma meno pi greco. Bene, il termine monomio j omega, che può essere a numeratore, in questo caso il termine è j omega, oppure è 1 su j omega, perché è un termine monomio a denominatore. Vediamo come sono gli andamenti. Il modulo, chiamiamo y la funzione modulo, quello che vogliamo rappresentare, vedete, modulo in dB è uguale a più o meno, più se è j omega, meno se è 1 su j omega, perché 1 su j omega ha, in termini di logaritmo, a modulo opposto. E quindi più o meno 20x. Quindi vedete, il termine monomio a numeratore ha un modulo che è una retta che ha pendenza 20 dB per decade e cresce a salire. Un termine monomio a denominatore ha un andamento che è una retta che ha 20 dB per decade di pendenza e scende. Vedete? 20 dB perché qua abbiamo 0 e qua abbiamo meno 20. Notate, e questo passa esattamente per il punto omega, a modulo, se volete, il modulo vale 0, in omega uguale 1, in 10 alla 0. Per quanto riguarda la fase, i punti j omega hanno fase pi greco mezzi, i punti 1 su j omega hanno fase del numeratore meno la fase del denominatore, j omega, e quindi a fase pi greco mezzi, quindi 0 meno pi greco mezzi. Quindi la fase, vedete, il termine j omega ha una fase costante pari a 90 gradi, questo. Il termine 1 su j omega ha fase pari a meno 90 gradi, è questa. Bene, e questi sono andamenti esatti. Il termine costante, il termine monomio, questi sono gli andamenti esatti di questi termini, di questi fattori della W di J omega. Vediamo il termine binomio, che ancora una volta può essere a numeratore, 1 più J omega tau, oppure a denominatore. Bene, il modulo, a cosa è uguale il modulo in dB? È più o meno, a secondo che sia a numeratore o a denominatore, 20 volte logaritmo in base 10 della radice quadrata di a al quadrato, che è 1, più la parte reale al quadrato, più la parte immaginaria al quadrato. La parte immaginaria è omega tau, e quindi omega quadro tau quadro. Per omega uguale a modulo di 1 su tau, vedete, questo è 20 volte logaritmo in base 10 della radice di 2. Quindi il modulo è 20 volte logaritmo in base 10 della radice di 2, più o meno. Quindi è più o meno 3 dB.
Vedete, questo diagramma, tanto per essere precisi, in realtà noi lo dobbiamo concepire come questo è esattamente, qua è indicato il punto 1, omega uguale 1, ma il punto che noi dobbiamo immaginare posizionato qua è 1 diviso il modulo di tau, perché questi diagrammi sono centrati, la loro posizione è normalizzata rispetto a questo 1 sul modulo di tau, che si chiama il punto di rottura di questo diagramma, per i motivi che adesso vedremo. Quindi in questo punto omega uguale 1 su tau, il modulo vale esattamente 3 dB, se il termine binomio sta al numeratore, meno 3 dB se il termine binomio sta a denominatore. Quindi c'è una variazione di 3 dB. Per omega molto minore di 1 su modulo di tau, ma diciamo basta già vedere cosa accade una decade prima, quindi quando omega è uguale a 0,1 tau, praticamente il modulo dB differisce a meno di un centesimo dal 20 volte logaritmo in base 10 della radice di 1 e quindi lo possiamo assumere uguale a 0. Quindi già una decade prima è nullo praticamente, e per omega molto maggiore di 1 su tau invece, vedete, quello che accade è che è trascurabile 1 rispetto a omega tau, perché per esempio una decade dopo già questo è 100 volte superiore. E quindi rimane che il modulo in dB è più o meno 20 volte logaritmo in base 10 della radice di omega 4 tau 4, che è omega per il modulo di tau. E siccome sull'asse delle ascisse c'è 20 volte logaritmo in base 10 di omega e il logaritmo di un prodotto si scrive come la somma dei logaritmi, e questo è proprio una retta che ha pendenza 20 dB per decade a salire e attraversa l'asse 0 a 0 dB in omega uguale a 1 su modulo di tau. Quindi vedete, c'è un andamento, direi che si chiama andamento asintotico del termine binomio, supponiamo a numeratore, che è questo: 0 fino al punto di rottura, 1 su modulo di tau, e poi una retta con pendenza 20 dB per decade a salire, a crescere. Questo punto, punto 1 su tau, si chiama il punto di rottura del diagramma del termine binomio. In realtà l'andamento effettivo ha delle correzioni che sono di 3 dB nel punto di rottura, e se uno va a fare i conti un po' precisamente c'è una correzione di 1 dB a metà decade, ma poi praticamente coincide. L'approssimazione con la spezzata è una buona approssimazione. Il termine binomio a denominatore ha un modulo che è 0 fino al punto di rottura, diagramma asintotico, e poi una retta a pendenza 20 dB per decade a scendere a partire dal punto di rottura in poi. Vediamo le fasi. Per quanto riguarda la fase, sempre termine binomio, a numeratore, a denominatore, la fase è più o meno, più se è a numeratore, meno se è a denominatore, perché tanto ormai abbiamo capito che la fase si sottrae, semmai, più o meno l'arco tangente di omega tau, perché è l'arco tangente della parte immaginaria diviso la parte reale. Vedete, le scelte fatte nella forma di Bode semplificano estremamente questi calcoli, queste valutazioni. Allora voi vedete che per omega uguale a 1 su tau, questo viene l'arco la cui tangente è 1, e quindi la fase è più o meno pi greco quarti. Quindi qua in corrispondenza di questo, ricordiamo, è il punto 1 su modulo di tau, perché i diagrammi sono riportati in forma normalizzata. Il modulo, vedete, la fase vale più 45 per il termine binomio a numeratore con tau positivo, e vale meno pi greco quarti per il termine binomio a denominatore con tau negativo. Perché quando cambia il segno di quando cambia tau, vedete, arco tangente di omega per tau,
la fase cambia di segno.

Contau. Quindi quelli che vedete qua riportati sono gli andamenti della fase a numeratore e a denominatore di un termine binomio con tau positivo. O per omega abbastanza minore di 1 su modulo di tau, la fase è circa nulla, è circa zero, come si può vedere andando a fare qualche piccolo calcolo. Per omega abbastanza più grande, già una decade dopo quasi assume questo valore, la fase vale più o meno pi greco mezzi. E per valori negativi della costante di tempo, o se volete della tau, chiamiamola costante di tempo, la fase cambia di segno. Una buona approssimazione di questo diagramma si ottiene facendo, riportando una spezzata, come si chiama dire, a tre lati, 0 fino a una decade prima del punto di rottura, tra 0 e più pi greco, un segmento che ha una pendenza di pi greco quarti che si sviluppa su due decadi e arriva una decade dopo al punto di rottura, al punto pi greco di fase pi greco mezzi, e poi la fase viene mantenuta costante a pi greco mezzi. Altrimenti è una sigmoide, vedete questa S, per un termine, ripeto, binomio a numeratore con un tau positivo. E questo è l'andamento per il termine binomio a denominatore con un tau negativo. Quando il segno di tau cambia, le fasi sono opposte. Quindi un binomio a numeratore con tau negativo avrà fase tra 0 e meno più pi greco mezzi. L'altro, un termine binomio a denominatore con tau negativo, avrà fase compresa fra 0 e più pi greco mezzi. Ecco, la cosa che dobbiamo rilevare, e che deve essere chiara su base a quanto è stato detto finora, è che gli andamenti del modulo e della fase sono esattamente rappresentati da queste curve. E quello che cambia al variare di tau è semplicemente il punto in cui queste azioni, diciamo così, di modifica del modulo e di modifica della fase intervengono. Quindi al variare di tau si sposta solo il punto in cui, possiamo dire, viene centrato questo termine binomio a numeratore o a denominatore, modulo e fase. Andiamo a vedere il termine trinomio, che è la cosa più interessante. E facciamo riferimento in questa situazione. Ricordiamo che il termine trinomio è un po' più complicato. Perché? Perché questa volta qua compaiono due parametri, z e omega n. E z, ricordiamolo, è un parametro che va tra meno 1 e 1, perché questo termine deve rappresentare una coppia di poli complessi coniugati. Z uguale a 1 significa che abbiamo il quadrato di due termini binomi in realtà. Bene, quale cosa un po' più complicata, come dicevo? Perché il modulo in dB, se noi sviluppiamo questo j omega al quadrato, viene meno omega quadro, e quindi 1 meno omega quadro su omega n quadro è di fatto la parte reale di questo termine. Quindi il modulo in dB è, supponiamo di voler tracciare adesso, di considerare il caso in cui z sia un numero positivo, quindi minore di 1 ma positivo, questo è un termine a denominatore, vedete questo termine ha la meno 1, e quindi scriviamo modulo in dB è meno 20 logaritmo in base 10 della radice quadrata di a al quadrato più b al quadrato. B è 2z diviso omega n per omega, e quindi 4z quadro, eccetera. Bene, questo è il modulo. Adesso per omega uguale omega n abbiamo modulo in dB vale meno 20 logaritmo in base 10 di due volte il modulo di z. Vedete quindi che per z, per esempio, uguale a 1 in modulo, quadrato di un termine binomio, abbiamo meno 20 logaritmo in base 10 di 2, che è esattamente uguale a 6, il doppio della correzione di un termine binomio, perché sono due termini binomi che si sommano. Per z, invece, in modulo minore di 1, voi vedete che questo termine comincia ad avere, diventa sempre più negativo, sempre più negativo. E quindi questo, la correzione, se volete, in omega n dipende da z. Per omega abbastanza minore di omega n, per esempio una decade prima,

fate il calcolo, quando omega è uguale a 0,1 su omega n, il modulo in dB è circa 0, perché qua addirittura c'è un omega su omega n alla quarta potenza, che rimane dominante rispetto a tutto, e quindi l'1 rimane dominante rispetto a tutto il resto. E quindi il modulo è circa, lo possiamo confondere, vicino a 0. Per omega più grande di omega n, invece, quello che dicevo prima, qua c'è un termine che è omega su omega n alla quarta potenza. E quando omega su omega n è, per esempio, siamo omega è 10 volte omega n, quindi una decade dopo, e abbiamo che questo termine alla quarta potenza è nettamente preponderante. E anzi possiamo assumere tutto concentrato in questa quarta potenza, questa ampiezza. E infatti possiamo immaginare che il modulo è circa uguale a meno 20 logaritmo in base 10 di omega alla quarta diviso omega n alla quarta sotto radice, quindi omega quadro diviso omega n quadro, che è uguale a meno 40 logaritmo in base 10 di omega su omega n. E questa è, vedete, è meno 40 logaritmo in base 10 di omega più 40 logaritmo in base 10 di omega n. E quindi è una retta, siccome sull'asse delle x c'è logaritmo in base 10 di omega, è una retta del tipo meno 40x più q. E questo q è tale per cui l'attraversamento di questa retta dell'asse a 0 di b, e quindi dell'asse delle omega, avviene in corrispondenza di omega uguale omega n. Quindi cosa possiamo concludere? Possiamo concludere questo. Vedete, qui è rappresentato il modulo per diversi valori dello smorzamento. Ma adesso supponiamo, facciamo riferimento a un valore dello smorzamento. Per esempio, lo smorzamento uguale a 1. È questo qua il caso. Vedete, quello che accade è questo. Per valori bassi di omega siamo a 0. Per valori più alti di omega, alti, maggiori della pulsazione di attraversamento, omega n, notate che qua la omega n è fatta coincidere con 1, perché anche in questo caso il diagramma che qua viene riportato del modulo è modificato in posizione, perché è normalizzato sull'asse delle omega al valore 1. Quindi vedete, c'è un andamento asintotico per omega bassi, che è 0, un andamento asintotico per omega alti, che è questa retta, pendenza 40 dB per decade, vedete, tra 1 e 10 si attenua di 40 dB. Bene, questo è il diagramma asintotico, quindi una spezzata a due lati, 0 dB meno 40 dB per decade. E poi con delle correzioni da portare nell'intorno di omega n, che questa volta sono per z uguale 1, sono i famosi 6 dB che abbiamo calcolato prima, quando z era uguale a 1. E poi mano a mano che z diminuisce, la correzione da portare, quello diventa un numero minore di 1, in particolare vedete la correzione piccola, rimane prima un numero negativo, poi diventa un numero positivo, perché 20 volte il logaritmo in base 10 di un numero minore di 1 è un numero negativo. E quindi c'era il meno davanti, diventa positivo. Quando z tende a 0, la correzione qua tende ad aumentare, fino a che tende all'infinito quando omega uguale 0. Vedete, con uno smorzamento di 0,01 siamo già a 40 dB in corrispondenza della pulsazione omega n. Cioè si ha quella che tecnicamente si chiama una risonanza. Vedete questo termine trinomio a denominatore per z piccolo in corrispondenza della pulsazione omega n genera un fenomeno di risonanza, di amplificazione. Questo significa cosa? Significa, se pensiamo a quello che abbiamo visto la scorsa lezione a proposito del comportamento in frequenza della risposta a regime permanente, che se io ho un sistema dinamico caratterizzato da una funzione di trasferimento con una coppia di poli complessi coniugati, con uno smorzamento molto piccolo, questo oggetto ha di per sé una sua pulsazione, si chiama la pulsazione naturale, in corrispondenza della quale accade che se io lo sollecito con un ingresso che ha la stessa pulsazione, anche l'uscita viene amplificata. Il fenomeno

l'altalena. L'altalena ha una sua, dopo lo vediamo in un caso concreto, ha una sua oscillazione e io con un piccolo colpo, ma dato in sintonia col processo di oscillazione naturale proprio del sistema, io posso con una piccola potenza generare delle oscillazioni molto amplificate. Questo è un fenomeno, quello della risonanza, molto importante in natura, che può essere anche distruttivo in alcuni casi, come vedremo, ma può essere molto importante ed è molto costruttivo in molte situazioni. Pensiamo al funzionamento degli orologi, i diapason e molti, molti altri fenomeni e circuiti elettronici. Vedete, queste sono le correzioni. Questo è un diagramma che riporta le correzioni da apportare al modulo intorno al punto di rottura. Vedete, una decade prima, una decade dopo, le correzioni praticamente sono nulle. Vediamo adesso la fase del termine trinomio, sempre a denominatore, con uno Z che supponiamo anche in questo caso, in questa prima istanza, essere positivo. Bene, abbiamo che... Scusate, notiamo subito una cosa, che il valore di Z in realtà non influenza il modulo, mentre andiamo adesso a vedere che influenza la fase, cioè il segno di Z. Perché influenza la fase? È perché la fase, vedete, è uguale a meno arco tangente di che cosa? La parte immaginaria diviso la parte reale. Bene, se andiamo a studiare questa funzione arco tangente, Z e omega n sono fissi, ricordiamolo, Z positivo minore di 1, omega n certo numero positivo, omega varia, cosa accade? Per omega molto minore di omega n la fase è circa 0, perché questo è un numero piccolo ed è vicino allo 0 e questo è un numero. Quando omega è molto maggiore di omega n la fase è circa uguale a meno pi greco per il segno di z, perché certo il segno di z qua mi fa modificare questo meno, e se z è positivo qua abbiamo meno e quindi la fase è meno pi greco quando omega è maggiore di omega n, altrimenti la fase sarà uguale a più pi greco. Notate che qua sto utilizzando la convenzione che vi ho detto prima, che noi supporremo che le variazioni di fase un numero negativo a fase meno pi greco. Ecco, studiate questa funzione arco tangente e rendetevi conto che effettivamente l'andamento è questo. Ecco qua riportati gli andamenti per diversi valori dello smorzamento. Vedete, questa è la curva che vedete va da 0 a meno pi greco, questo è un termine trinomio a denominatore con uno z positivo. E questo è l'andamento per z uguale 1. Questo significa che questa sigmoide qui in realtà corrisponde al quadrato di un termine binomio. Poi per z valori di z minori di 1 che tendono allo 0, vedete, questa curva tende a diventare sempre più ripida, fino a che quando lo smorzamento è nullo, addirittura qua si ha, vedetelo proprio sulla fase, si ha una discontinuità. La fase è 0 fino a omega n e salta a meno pi greco da omega n in poi. Proprio c'è un cambio brusco di fase. Ovviamente, ecco, vedete, queste sono le correzioni da portare in z intorno alla pulsazione omega n naturale e queste sono le correzioni in fase per z da portare in funzione di z alla curva della fase. Ovviamente, per quanto riguarda un modulo, un termine trinomio a numeratore, l'andamento del modulo è l'opposto del termine trinomio a denominatore e quindi l'andamento del modulo sarà tra 0 e a crescere, e così per le fasi. E per quanto riguarda le fasi, la fase con uno z positiva, termine trinomio a numeratore, è tra 0 e più pi greco, termine trinomio a denominatore z positivo tra 0 e meno pi greco, l'opposto al variare di segno. Qua viene riportata una cosa importante che ho voluto lasciarvi scritta. Omega n è la pulsazione naturale, per valori di z vicino
a zero, vicini a zero, si ha il fenomeno della risonanza, questo fenomeno di amplificazione. Quando z è uguale a zero, il modulo diventa infinito e la fase salta da 0 a meno pi greco. Per esempio, vediamo un termine trinomio a denominatore, con z positivo, abbiamo detto, ha un andamento del modulo di questo tipo, ma quello che è importante qua è la fase, perché il modulo sarebbe sempre lo stesso anche se z fosse negativo, ma la fase sta tra 0 e meno pi greco. Questo, indicato da questa tratteggiata, è il punto di rottura, se volete, di quello che possiamo considerare il diagramma asintotico del modulo, che è questo, 0 e fino al punto omega n, poi 40 dB a decrescere, e la fase, anche qua si potrebbero introdurre diverse semplificazioni, ma non è il caso di considerarle. Mentre un termine trinomio a numeratore ha un andamento opposto in modulo e opposto in fase, ovviamente, tra 0 e più pi greco. Ecco, un esempio dell'altalena, come vi dicevo, il pendolo è un'altalena. Questa è l'equazione, l'approssimazione lineare seno di teta uguale teta, questo poi il fenomeno si riscontra anche nel contesto non lineare, esattamente nelle stesse condizioni. Questa è la funzione di trasferimento, calcolate z e omega n in funzione di m, g, k ed l. Questa è la funzione di trasferimento, ecco, se voi ne studiate, fissate i valori di m, g, k ed l e vedete in funzione di questi come varia per esempio il modulo e la fase, ma sicuramente sempre un andamento di questo tipo per m, g, k, l positivi. Potrà aumentare la risonanza che si ha qua se voi scegliete dei valori in corrispondenza dei quali lo smorzamento è nullo. È un esercizio molto utile che vi consiglio di fare. Questo semplice esempio, per esempio un'equazione dello stesso tipo, è questa, quella che si ottiene per corrispondenza di uno smorzatore. Questo è uno smorzatore, qualcosa che viene utilizzato per esempio per isolare dalle vibrazioni, oppure le sospensioni di un'automobile sono queste. Le sospensioni di un'automobile sollecitate da, avete visto quelle strisce che ci sono per terra con dei piccoli rialzi che sono fatte per cercare di limitare la velocità. Ebbene, sono realizzate proprio su questo fenomeno, sul fenomeno della risonanza, perché quando uno passa troppo velocemente su quelle strisce a una velocità limite rispetto a quella ammessa, che cosa accade? Dal sotto ci sono delle sollecitazioni. Queste sollecitazioni, se uno ci passa a una velocità sufficientemente elevata, sono realizzate con una frequenza che è vicina alla frequenza di risonanza propria delle sospensioni dell'automobile, quindi sentiamo quel rumore, brum, rumore, sentiamo un aumento di rumore che ci dà fastidio, e sono fatte proprio per utilizzando quel principio. Questo è un esempio interessante per vedere l'effetto distruttivo che può avere un fenomeno di questo tipo. Questo è un ponte che è stato realizzato nel 38 e nel 40, guardate cosa è accaduto, proprio in virtù del fenomeno della risonanza. Ora mi dispiace, qui non si sente l'audio, ma è poco rilevante. Vedete, a un certo punto, questo è un ponte sospeso, strallato come si suol dire, a un certo punto è venuto un vento molto forte che spirava a raffica e in pochissimo tempo, questo è un filmato fatto in tempo reale, ha portato a queste conseguenze. Quindi potete vedere quindi gli effetti della risonanza, questo è l'aspetto negativo, per esempio nelle costruzioni antisismiche questi principi sono fortemente utilizzati. Le frequenze proprie delle strutture sono addirittura il dimensionamento delle travi viene fatto tenendo conto di quelle che sono le frequenze che sollecitano addirittura i rumori più frequenti nelle zone dove questo vengono realizzate, in quanto
sebbene di piccola intensità, possono avere effetti catastrofici.

Bene, questo è un esempio, vedete questa funzione di trasferimento, 10 il guadagno, punto, questo è punto di rottura 10, questo è un termine trinomio con un piccolo smorzamento, vedete questo 20 e fase 0 è il diagramma di 10, poi c'è questo diagramma che è il diagramma del termine 1 più 0,1S, modulo e fase, poi c'è il termine in S, che vedete a pendenza 20 dB per decade e fase meno pi greco mezzi, poi c'è il termine trinomio, si fa la somma del tutto e si ottiene che equivale a fare la somma delle pendenze nelle diverse decadi e si ottiene l'andamento complessivo del modulo e della fase. Vedete, questo è un modulo che parte da valori molto alti, poi qua c'è una risonanza. E qua poi va a zero. E qua la fase parte da meno pi greco mezzi, aumenta un po', poi scende e tende a meno pi greco. Spunti di riflessione. Si calcolino in funzione dei parametri coinvolti i valori della pulsazione naturale e dello smorzamento per il circuito RLC e per il sistema meccanico massa-molla smorzatore. Si proceda al tracciamento dei diagrammi per fissati i valori dei parametri. Si traccino i diagrammi di Bode per le seguenti funzioni di trasferimento: S-1 su S quadro più S, 10-S su S quadro più 1, S più 10 diviso S-1 per S quadro più S più 1. Ebbene, passiamo adesso all'altro argomento, ultimo, le rappresentazioni grafiche, i diagrammi polari e di Nyquist. Abbiamo trattato ora i diagrammi del modulo e delle fasi della risposta armonica, che sappiamo sono dei documenti di presentazione del comportamento dinamico, di caratterizzazione, comportamento dinamico. Un altro tipo di rappresentazioni grafiche molto importanti perché ci permette di, come vedremo, di trarre delle conclusioni importanti nel progetto dei sistemi di controllo, sono i diagrammi di Nyquist. Le rappresentazioni grafiche di Nyquist. Henry Nyquist, uno scienziato, anche lui statunitense, dei primi anni del Novecento, il quale ha introdotto queste rappresentazioni. Il diagramma di Nyquist è, in effetti, poi vedremo, in modo proprio molto puntuale, una modifica di quelli che si possono chiamare più genericamente i diagrammi polari. E che cosa sono? Sono un'immagine secondo la funzione W di S dell'asse immaginario, perché la funzione W di S, che è un rapporto di polinomi, è una funzione di variabile complessa, quindi genera una trasformazione del piano complesso in se stesso. Bene, se noi assumiamo S uguale J omega, cioè ci mettiamo nel piano complesso, ci mettiamo sull'asse immaginario e variamo omega da meno infinito a più infinito. Secondo la funzione W, dove si va a finire? Quali sono i punti che corrispondono, secondo la funzione W, all'asse immaginario? In cosa viene trasformato l'asse immaginario? Viene trasformato in una curva nel piano complesso. Questa curva è una curva che, essendo la funzione di S, W, rapporto di polinomi, è una funzione olomorfa e quindi è una funzione che mantiene angoli versi. Genera quella che si chiama una trasformazione conforme nel gergo, nello studio delle funzioni di variabili complesse, e quindi genera una curva chiusa in generale, perché chiuso è l'asse immaginario, in quanto il piano complesso lo si immagina come una sfera, rappresentato come una sfera. Quindi gli corrisponde una curva chiusa se non ci sono punti singolari sull'asse immaginario. Allora, vediamo meglio. Quindi, per motivi di regolarità, funzione olomorfa, la corrispondente curva nel piano complesso è chiusa se non ci sono punti singolari sull'asse immaginario. Che cosa sono i punti singolari? Sono gli eventuali poli sull'asse immaginario. Allora, se non ci sono poli sull'asse immaginario, la curva che gli corrisponde è una curva chiusa. L'andamento qualitativo del diagramma polare può facilmente essere compreso a partire dall'andamento qualitativo dei diagrammi di Bode. E la

rappresentazione grafica di questo diagramma è simmetrica rispetto all'asse reale in quanto si tratta della trasformata di una funzione reale. Ricordiamoci, la W di J omega ha questa proprietà, il modulo di meno omega è uguale al modulo di omega, la fase di meno omega è uguale alla fase di omega. Questo mi permette quindi, adesso lo vedremo fra un momento, di provvedere al tracciamento dei diagrammi di Polare e di Nyquist in termini, in modo relativamente semplice, pensando o, se volete, anche partendo materialmente dai diagrammi di Bode. O nel caso in cui vi siano poli sull'asse immaginario, il diagramma polare è, come si suol dire, aperto, cioè ci sono, la curva non è più chiusa, l'immagine non è più chiusa, ma va all'infinito, è aperto. È utile in questo caso tracciare il diagramma di Nyquist proprio, prende il nome dallo studioso che li ha utilizzati per primo, che si riferisce alla trasformazione, secondo la funzione W, del percorso di Nyquist, che è un percorso che si discosta dall'asse immaginario in prossimità delle singolarità. In questo caso il diagramma torna a essere chiuso per motivi collegati alla regolarità della trasformazione in gioco, l'argomento che vi dicevo prima. Ma vediamo un momento. Ecco, supponiamo di avere a che fare con una funzione di trasferimento che ha questo diagramma di Bode. Questo è il modulo, parte da un valore costante, al crescere di omega va a zero. E la fase parte da zero e va a meno 180 gradi. Questo potrebbe essere il diagramma, per esempio, di due termini caratterizzato da un 10, perché 20 volte è per omega uguale 0, 10 diviso 1 più tau 1s per 1 più tau 2s, due termini binomi a denominatore, ciascuno che dà un contributo di modulo, dipendenza 20 dB per decade, entrambi lo danno di 40. Ma quello che è importante è che qua il modulo tende a meno infinito in dB, ma questo significa dire 0 in valore numerico. Quindi parte da un valore 10 e va a 0, la fase è tutta compresa negli ortanti che sono tra 0 e meno pi greco. Bene, e il diagramma, ecco qua il diagramma polare, vedete, parto da 10 per omega uguale 0, quando omega va all'infinito sono a modulo 0 con una fase che è pi greco, perché è tangente a pi greco. Vedete, il diagramma complessivo, questa è la parte per omega che va da 0 all'infinito, la parte che va dall'infinito a 0 è simmetrica rispetto all'asse reale, perché abbiamo detto il modulo è una funzione pari e la fase è una funzione dispari. E quindi abbiamo un andamento di quel tipo. Ecco, vediamo per esempio questa adesso come funzione, W di S, andiamo un momentino sulla tablet dove vediamo che questa volta, vedete, qua c'è un punto singolare, c'è una singolarità, c'è un polo in zero. Quindi se noi dobbiamo andare a tracciare, questa volta noi dobbiamo evitare lo zero, perché qua in zero c'è un polo. Il percorso di Nyquist è questo, vedete, è un percorso che coincide con l'asse immaginario fino a zero e poi fa un piccolo cerchietto attorno al punto singolare. Bene, se adesso si fa l'immagine di questo, avviene un diagramma chiuso. Ma vediamo com'è fatto il diagramma. Il diagramma è fatto, vedete, qui abbiamo 10 diviso S per S più 1. Tracciamo i diagrammi, guardiamo i diagrammi di Bode. In realtà potrebbe bastare pensare ai diagrammi di Bode. Abbiamo il termine costante 10, fase 0 e modulo 20. Il termine è 1 su S, che è questo, pendenza 20 dB per decade a scendere, fase meno 90, e abbiamo il termine 1 diviso S più 1, che invece è quello in giallo, che ha questo andamento per quanto riguarda il modulo, e per quanto riguarda la fase, è quello qui rappresentato. Bene, se facciamo le somme abbiamo questa situazione. Ed ecco qua qual è il diagramma, diciamo, che gli corrisponde. Adesso ve lo ritraccio qua di lato, scusate, in forma semplificata. Se questo è il piano, parte reale, parte immaginaria, ecco, il diagramma qua è grosso modo di questo tipo. Qua sono, vedete, qua
e qua è uno

in realtà la situazione qua sarebbe così. Così, 0 positivo più infinito è il punto che corrisponde a questo valore. La parte simmetrica è questa, da meno infinito a 0 negativo, e poi per la chiusura vedremo poi come si opera. Questo è il diagramma aperto, vedete, vi corrisponde il diagramma aperto. Poi se consideriamo il diagramma relativo di Nyquist che aveva quell'anello attorno allo zero, a quel diagramma corrisponderà, poi vedremo meglio quando lo useremo, una chiusura di questo tipo. Un'altra diversa situazione la possiamo andare a vedere, per esempio, con riferimento a questa funzione di trasferimento, 100 diviso S più 1 diviso eccetera, termine binomio punto di rottura 1, termine binomio punto a denominatore punto di rottura 0,1, un polo in 0, gli andamenti dei singoli fattori sono questi, li potete riconoscere, in azzurro il 100, la costante, questo è il termine 1 su S, che attraversa in omega uguale 1, questo è il termine binomio a numeratore, spezzata di questo tipo, in omega uguale 1, spezzata di questo tipo, quello violetto, termine binomio a denominatore. Facendo le somme si ottiene il modulo riportato in figura. Vedete, il modulo parte dall'infinito, parte da valori molto alti e tende a zero perché a meno infinito in questa scala logaritmica significa modulo a zero. La fase, se facciamo la somma delle fasi nei singoli parti, abbiamo una fase che va da meno 90, tende ad abbassarsi, non raggiunge più di meno 140, meno 150 e poi ritorna a meno 90. Ecco l'andamento del diagramma. Diagramma è questo, vedete la fase qua, questo è lo zero positivo, valori vicini allo zero per omega che va da zero all'infinito. La curva, questa curva è percorsa al crescere di omega in questo senso, quindi zero positivo. Questo è il più infinito e ad infinito ci andavo, ricordate, con una fase di meno 90 gradi e quindi vuol dire che ci vado in questo modo e così via, e così via. Questa rappresentazione, ovviamente c'è la parte simmetrica rispetto all'asse reale e c'è la possibile chiusura che si può fare, come vi ho indicato prima, con una rotazione in senso orario, se si considera il percorso di Nyquist e quindi il diagramma effettivo di Nyquist. Bene, gli spunti di riflessione per questa parte di lezione sono i seguenti. Le due figure a lato rappresentano i diagrammi di Bode e il diagramma polare, per la loro parte corrispondenti a valori positivi della pulsazione. Si cerchi di individuare una possibile struttura della sottostante funzione di trasferimento. Si tracciano i diagrammi polari per i singoli componenti della forma di Bode, termine costante, monomio, binomio e trinomio, a numeratore e a denominatore. Riepilogo spunti di riflessione. Si calcolino tau, zeta, omega n per i seguenti polinomi, s al cubo più 2s quadro meno s meno 2, eccetera. Si scrivano le rappresentazioni polizeri e di Bode per le seguenti funzioni di trasferimento e le trovate qui dettagliate. Si calcolino in funzione dei parametri coinvolti i valori della pulsazione naturale e dello smorzamento per il circuito RLC e per il sistema meccanico massa molla smorzatore. Si proceda al tracciamento dei diagrammi per fissati i valori dei parametri. Si tracciano i diagrammi di Bode per le seguenti funzioni di trasferimento, S-1 su S quadro più S, eccetera. Le due figure a lato rappresentano i diagrammi di Bode e il diagramma polare, per la loro parte corrispondente a valori positivi della pulsazione. Si cerchi di individuare una possibile struttura della sottostante funzione di trasferimento. Si traccino i diagrammi

polari per i singoli componenti della forma di Bode, termine costante, monomio, binomio e trinomio a numeratore e a denominatore. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e gli approfondimenti. Ci vediamo alla prossima lezione. Arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione dedicata agli elementi della codicologia. In maniera particolare tratteremo della legatura. Gli argomenti della lezione sono la legatura, la terminologia tecnica, le differenze tra la tecnica occidentale e la tecnica bizantina, le legature alla greca. Infine, daremo dei cenni sulle legature orientali. Cominciamo con il primo argomento, la legatura, la terminologia tecnica. La legatura rappresenta l'ultima delle operazioni necessarie nella confezione di un libro, consiste in quella operazione che ha lo scopo di fornire un dispositivo di sicurezza al parallelepipedo costituito dal blocco dei fogli del codice. La legatura chiaramente può essere applicata tanto a un libro manoscritto quanto a un libro a stampa, come vedremo. La legatura è l'operazione che consiste nel confezionare un libro. In che modo? Cucendo l'uno all'altro i fascicoli, aggiungendo di norma altri elementi, la coperta, il capitello, carte di guardia.

guardia, di cui parleremo più nel dettaglio a breve. E il fine di tale operazione era assicurare, come dicevo prima, una maggiore protezione al volume. La ligatura può essere realizzata in diversi materiali. Innanzitutto cartone o legno per i piatti. In questo caso i piatti si sono chiamati quadranti se sono costituiti di cartone oppure assi se sono di legno. La ligatura può essere realizzata in pelle cuoio, pergamena, tessuto o persino carta per la coperta. Le prime attestazioni archeologiche sono di IV e V secolo d.C., di provenienza egiziana. Vedete quindi come le prime testimonianze dell'uso di una legatura per proteggere il volume, per proteggere il codice in particolare, risalgono proprio a quell'arco di tempo, lo abbiamo visto nelle precedenti lezioni, in cui la forma libraria del codice comincia a trionfare, prende il sopravvento rispetto alla forma libraria del rotolo. Queste prime attestazioni sono di cartone, ottenuto da fogli di papiro agglutinati, quindi fogli di papiro sovrapposti e collati fra loro, oppure di legno rivestito di pelle. Questa immagine ci permette di cominciare a prendere familiarità, confidenza con la terminologia tecnica e soprattutto con le varie parti che costituiscono la legatura, i vari elementi. Innanzitutto con la lettera A è indicato ad esempio il piatto, che può essere chiaramente anteriore o posteriore, con la lettera B il contropiatto, ovvero il lato posteriore del piatto, il labbro che vedete indicato dalla lettera C che va a indicare lo spessore del piatto, l'unghiatura, ovvero la sporgenza del piatto rispetto al blocco, al parallelepipedo costituito dal blocco dei fogli, indicato dalla lettera D. Fra l'altro vedremo a breve, quando analizzeremo la differenza tra legatura occidentale e legatura bizantina, come l'unghiatura è una caratteristica della legatura occidentale latina assente in quella bizantina. Abbiamo inoltre la cerniera, il morso e l'indorsatura, indicata dalla lettera G. Procediamo ancora con un'altra illustrazione che ci permette di distinguere tra i seguenti importanti elementi. Innanzitutto possiamo notare come con la lettera A si indichi il capitello, ovvero questa cucitura posta a protezione delle estremità del dorso, ricoperta a sua volta da una cuffia, indicata dalla lettera B, che è appunto una copertura di pelle generalmente che protegge il capitello stesso. Abbiamo poi la controguardia, indicata dalla lettera D, la guardia, il foglio di guardia, che è presente anche nei libri moderni, indicato dalla lettera E. Inoltre possiamo avere una fodera, un rivestimento generalmente di tessuto sul contropiatto e poi con la lettera G si intende appunto ancora una volta il labbro che abbiamo visto anche nella precedente illustrazione. Importante aggiungere poi altre tre definizioni. Il taglio di testa, ovvero la parte superiore del blocco di fogli, il taglio davanti, quello che vedete qui, e infine il taglio di piede alla base del libro. Vi ricorderete, abbiamo parlato anche in una delle precedenti lezioni, in cosa consiste la rifilatura del libro manoscritto. Il librario, proprio nella fase di confezione del codice, effettuava la rifilatura, ovvero andava a tagliare
a

filare per l'appunto appareggiare i margini del manoscritto in modo proprio da ottenere dettagli di testa davanti e di piede che fossero regolari. Nella legatura dobbiamo distinguere, ad esempio, tra tecnica e tipologia. Possiamo avere diverse tecniche, quella latina, bizantina,

ovvero una coperta che utilizza materiali flosci, per l'appunto morbidi, che non rappresentano il rivestimento di assi o di piatti, ma che rappresentano essi stessi appunto la coperta. Infine le decorazioni. Possiamo appunto avere impressioni a secco o anche in oro sul rivestimento. Quindi vedete come la legatura, da una parte, è senz'altro un dispositivo che ha una funzione ben precisa, concreta, quella di proteggere il libro dall'usura e da eventuali danni, ma al tempo stesso è un dispositivo sul quale possono esprimersi anche istanze di carattere estetico e quindi può presentare delle decorazioni che, fra l'altro, ci permettono anche di distinguere tra una legatura occidentale, ad esempio, e una legatura bizantina, una legatura armena, una legatura islamica, come vedremo più avanti. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa si intende con il termine legatura? Qual è la finalità della legatura in un libro? Quali sono i principali materiali della legatura del libro medievale? A quando risalgono le prime attestazioni dell'uso di una legatura libraria? Le legature possono comprendere decorazioni? Veniamo ora al secondo argomento, ossia le differenze fra la tecnica occidentale e la tecnica cosiddetta bizantina. È importante distinguere fra queste due tecniche perché chiaramente conoscendo quelli che sono gli elementi caratteristici dell'una o dell'altra potremo comprendere dove una determinata legatura di un libro è stata realizzata e fra l'altro anche quando, volendo. Bisogna però tener presente che non sono rari i casi di libri che hanno perso la legatura originaria e ai quali è stata aggiunta soltanto in un secondo momento, anche molto più tardi, una legatura che quindi presenta una datazione differente rispetto al libro vero e proprio. Distinguiamo innanzitutto due tecniche, la tecnica latina o occidentale, la tecnica bizantina. Si noti bene che la tecnica bizantina è quella più antica, l'Occidente innova a partire dall'età altomedievale. Quello che vedete in questa immagine è l'ago ricurvo del legatore, ossia, come vedremo a breve, l'ago utilizzato dal legatore nella tecnica bizantina per la cucitura a catenelle dei vari fascicoli fra loro. Cominciamo con la legatura latina. In Occidente la cucitura era effettuata appoggiandosi sui nervi, ossia fettucce di pergamena, pelle allumata o anche grossi spaghi montati su un telaio. Tali nervi appaiono sul dorso della legatura del libro e prendono il nome di rilievi. Quindi, tre elementi fondamentali della tecnica occidentale e latina sono l'utilizzo dei nervi e l'utilizzo del telaio. L'utilizzo dei nervi è immediatamente visibile sulla legatura anche una volta completata, perché tali nervi restano proprio sul dorso della legatura e quindi permettono di riconoscere una legatura immediatamente come di fattura occidentale. La legatura bizantina, invece, presenta le seguenti caratteristiche. I fili di cucitura effettuata a mano libera senza uso di un telaio né di nervi, venivano fatti passare attraverso i fori prodotti da piccoli intagli a V. Questa tecnica prende il nome di grecaggio. Tali fori a V erano praticati sul dorso dei fascicoli a intervalli regolari, con lo scopo di agevolare il passaggio del lago.
Il grecaggio assolveva a una funzione estetica.

Come vedremo a breve nelle illustrazioni, il grecaggio permetteva quindi di dare al libro una legatura che sul dorso fosse perfettamente liscia, a differenza delle legature occidentali dove invece i nervi erano visibili. Ecco qui dei disegni che mostrano proprio la legatura bizantina sulla sinistra, dove è raffigurata la cosiddetta cucitura a catenelle, e a destra invece la legatura, la tecnica occidentale, con la cucitura dei fascicoli su dei nervi. A sinistra è raffigurata la tecnica del grecaggio, vedete, questi sono i fascicoli uno accanto all'altro. Sul dorso dei fascicoli è stata praticata una incisione a V e tramite poi un complesso intreccio di catenelle effettuato tramite lago andavano a cucire i fascicoli l'uno all'altro. A destra invece vedete l'immagine di un telaio che era fondamentale nella tecnica occidentale per poter ancorare i fascicoli ai nervi. Qui abbiamo delle fotografie che possono aiutare a comprendere concretamente il lavoro del legatore occidentale. Qui abbiamo un legatore che lavora al telaio e che quindi cuce ai nervi i vari fascicoli. In questo caso i nervi sono costituiti da un doppio spago. E qui vediamo proprio il risultato di questo tipo di operazione sul dorso del libro. Vedete come sul dorso sono ben visibili i nervi, i doppi spaghi, distanziati con intervalli regolari. Nel libro che presenta una cucitura con tecnica bizantina, tutto ciò non è assolutamente presente. Ecco qui dei disegni che raffigurano ancora una volta la legatura bizantina. Sulla destra vedete il grecaggio effettuato sul fascicolo semichiuso e qui quello che si vede una volta effettuato il grecaggio sul fascicolo, sui fascicoli aperti. Qui abbiamo una immagine, una fotografia che mostra proprio il risultato del grecaggio sulla legatura del libro. Come vedete, non sono assolutamente visibili proprio perché non presenti, i nervi che caratterizzano la legatura occidentale. Quello che vedete qui è invece una, raffigurazione del successivo fissaggio delle assi, in questo caso parliamo di assi lignee, al blocco dei fascicoli. Vedete come venivano praticati dei fori, qua sono molto ben visibili, sugli assi. Sulle assi della copertura e venivano intrecciate, in questo modo fissate, legate al blocco dei fascicoli tramite un sistema di catenelle che venivano inserite e cucite tramite l'ago ricurvo del legatore. Quali sono gli altri elementi tipici della legatura bizantina? Le assicelle in legno, di norma rivestite in cuoio, delle borchie metalliche, una maggiore robustezza e sporgenza delle due cuciture di rinforzo fatte con fili colorati, dette capitelli, e quindi delle cuffie, ossia zone di rivestimento in pelle atte a proteggerle. Qui vedete delle immagini che ci permettono di capire bene di cosa stiamo parlando. Questi sono i capitelli sporgenti, ovvero le cuciture di rinforzo effettuate con spaghi colorati, e queste sono a loro volta rivestite dalle cuffie molto sporgenti, vedete sia qui che qui, quindi abbiamo sia una cuffia superiore che inferiore, che servono proprio a proteggere queste cuciture di rinforzo. Ecco, qui abbiamo un disegno che permette proprio di vedere

quanto possa sporgere la cuffia rispetto al blocco dei fogli. Inoltre, altra caratteristica della legatura bizantina è la mancanza di unghiatura. I piatti hanno uguale dimensione in altezza e larghezza rispetto ai fogli del codice. Si ha inoltre una frequente presenza di scanalature sui tre profili esterni, ovvero i labbri, dei piatti. Nella tecnica occidentale, l'unghiatura è presente, l'abbiamo vista anche nell'immagine precedente. Si tratta di una maggiore altezza e ampiezza dei piatti rispetto al blocco dei fogli. Qui è evidenziata e cerchiata in giallo. Vedete quindi come le assi che costituiscono i piatti della legatura sporgono in maniera importante rispetto al blocco dei fogli. Qual era la finalità di questa unghiatura? È facilmente comprensibile. Questa permetteva di aprire più facilmente i libri dal momento che vi era uno spazio per il dito, per il polpastrello, per poter sollevare subito l'asse o appunto il piatto. La tecnica bizantina presenta, come abbiamo detto, un labbro scanalato. I piatti hanno le stesse dimensioni del blocco dei fogli, ma il labbro scanalato facilita l'apertura. Quindi, se abbiamo una assenza di unghiatura, significa che nella legatura bizantina i piatti hanno esattamente le stesse dimensioni del blocco dei fogli, non vi è sporgenza. E quindi questo chiaramente renderebbe difficoltosa l'apertura del libro. Quindi questa scanalatura effettuata proprio sul labbro dei piatti permette una maggiore presa del polpastrello sul piatto stesso e quindi facilita l'apertura del libro. Abbiamo inoltre, sempre tra le caratteristiche della legatura bizantina, una decorazione impressa con ferri di varia tipologia e soggetto. Inoltre abbiamo la presenza di fermagli, normalmente di pelle intrecciata, al fine di tenere chiuso il volume e impedire alle pergamene di incurvarsi per l'umidità. Come potrete immaginare, la pergamena è un materiale utilizzato sì come supporto scrittorio, ma che purtroppo patisce moltissimo l'umidità. E quindi i fermagli utilizzati nella legatura bizantina permettevano di tenere ben chiuso il libro e quindi di evitare non soltanto, diciamo, che le pergamene, si in qualche modo, deformassero a causa dell'umidità, ma anche impedire a eventuali insetti di penetrare tra le pagine e tra i fogli. Qui abbiamo delle immagini del fermaglio in pelle intrecciata che partiva dal piatto posteriore e agganciava mediante un puntale metallico sul tenone confitto sul labbro del piatto davanti. Abbiamo qui infatti un disegno appunto dei fermagli tipici della legatura bizantina e a destra degli esempi di ferri. Ad esempio qua abbiamo un classico motivo, l'aquila bicipite, un simbolo del potere imperiale bizantino. I fermagli, come dicevo, sono tipicamente costituiti proprio da lacci di pelle intrecciati fra loro. Ecco qui una rappresentazione completa della tipica legatura bizantina, con le varie definizioni delle varie componenti, ma vorrei attirare la vostra attenzione sulla presenza delle borchie, che sono borchie metalliche, che sono assenti invece sulla legatura occidentale. Qui abbiamo una borchia centrale, una decorazione tipica che è costituita da un rettangolo all'interno del quale è inscritto un rombo. Inoltre abbiamo la presenza di ferri, qui ad esempio appunto l'aquila bicipite di cui parlavamo poc'anzi.
Abbiamo poi

la presenza della scanalatura sul labbro del piatto. Vedete l'assenza di unghiatura perché appunto i piatti aderiscono perfettamente al blocco dei fogli e non vi è alcuna sporgenza. Qui abbiamo un'altra illustrazione al libro aperto. Vedete qui il tenone, ovvero questo elemento metallico a cui si agganciava il fermaglio. Fermaglio composto di due parti fondamentalmente, i lacci appunto metallici intrecciati e poi la bindella che veniva legata, ancorata proprio al tenone sul piatto anteriore. Ricapitoliamo dunque le fasi della legatura. Innanzitutto si aveva la cucitura dei fascicoli. Da un certo momento in poi in Occidente sul telaio, l'applicazione dei piatti, l'indorsatura, ovvero l'applicazione di una tela grezza che copre il dorso e parte dei piatti, la cucitura dei capitelli, la rifilatura del blocco dei fogli, l'applicazione del rivestimento, fosse esso in pelle, pergamena, tela e così via. L'applicazione di fermagli legacci, l'applicazione di borchie metalliche sui piatti per salvare dal logorio dell'attrito sul piano d'appoggio il rivestimento. Qui infatti vediamo che l'applicazione delle borchie metalliche aveva anch'essa una funzione pratica. Dal momento che i libri venivano conservati in posizione orizzontale, ovvero poggiati sul piatto, le borche permettevano di sopraelevare il libro rispetto al piano di appoggio ed evitare proprio che la legatura, la pelle o quello che fosse, potesse consumarsi a causa proprio dell'attrito con il piano di appoggio. Veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono le principali differenze nella tecnica tra legatura latina e legatura bizantina? Cosa si intende per grecaggio e qual è la sua funzione? Quali sono le caratteristiche della legatura bizantina? Cosa si intende per rifilatura dei margini? Quali sono le fasi della legatura? Veniamo ora all'argomento successivo, le legature alla greca. Le legature alla greca rappresentano un fenomeno culturale molto interessante, se vogliamo un fenomeno di costume o di moda che prende piede a partire dalla seconda metà del 400. In cosa consiste? In età umanistica, umanistico-rinascimentale, in Occidente i legami riannodati con il mondo tardo bizantino e la riacquisizione della cultura greca comportano il nascere di un nuovo fenomeno, appunto la legatura alla greca. In cosa consiste, questa legatura alla greca? Facciamo una piccola digressione storica. Nel 1453 la capitale dell'impero bizantino, Costantinopoli, cade nelle mani dei turchi ottomani. Questo fenomeno della legatura alla greca comincia ad attestarsi poco dopo questa data e diventerà particolarmente intenso durante il Cinquecento. Il fenomeno prende piede in Italia, in diversi centri italiani, a Venezia, a Firenze, a Roma, ma anche all'estero. I protagonisti di questo fenomeno, che andremo a descrivere nel dettaglio a breve, furono senz'altro i legatori, ma sicuramente l'input partì dai loro clienti, dai committenti, i quali cominciarono a chiedere ai legatori italiani delle legature per i loro libri che in qualche modo riproducessero, imitassero le legature bizantine.
motivo per cui si parla di legature alla greca. Si tratta quindi di un fenomeno di imitazione, chiaramente, dal carattere estetico, che però non si tradusse in una pedissequa riproduzione delle legature bizantine, ma come tutti i fenomeni di appropriazione culturale, la legatura bizantina fu in qualche modo metabolizzata e riadattata ai gusti e anche alle consuetudini più tradizionali occidentali, dando vita a dei veri e propri ibridi e soluzioni molto originali. In maniera particolare, proprio nella seconda metà del 400, moltissimi dotti bizantini per vari motivi affluirono in Italia, giunsero in Italia per ragioni politiche, di studio e quant'altro, portando con sé manoscritti bizantini. Al tempo stesso molti intellettuali, umanisti dell'epoca compirono viaggi in Oriente e in tutte le regioni dell'impero bizantino alla ricerca di manoscritti greci, soprattutto con l'intento di salvare, da una parte di approfondire, ampliare la propria conoscenza della letteratura greca antica, ma al tempo stesso con la volontà di salvare questi cimeli, questi libri, dall'avanzata turca, che rappresentava all'epoca una grande minaccia chiaramente per Bisanzio. E quindi proprio a partire dall'inizio del 400 l'umanesimo si interessò profondamente alle sorti della cultura greca. E chiaramente giungendo in Italia questi manoscritti bizantini, i vari signori delle corti, gli intellettuali, gli studiosi, poterono apprezzare concretamente da vicino questo tipo di legature e cominciarono a chiedere ai propri legatori di riprodurle in qualche modo. È importante però ricordare che queste legature alla greca in realtà presentano sì degli elementi tipicamente bizantini, ma questi elementi convivono anche con elementi tipicamente occidentali. Ad esempio, queste legature alla greca potevano presentare il taglio dorato o goffrato, secondo il gusto tipicamente occidentale, laddove questa pratica, questa consuetudine era del tutto sconosciuta ai bizantini. Al tempo stesso si poteva cercare di riprodurre il taglio liscio tipico della legatura bizantina, ma utilizzando comunque i nervi, ovvero abbiamo esempi di legature alla greca dove sono presenti i nervi, ma questi sono stati in qualche modo camuffati, nascosti, inserendo degli spessori tra un nervo e l'altro sul dorso. Questo appunto per fare degli esempi. Tuttavia bisogna ricordare che invece un elemento che non fu riprodotto in Occidente nelle legature alla greca fu la decorazione, che rimase tipicamente occidentale. Vediamo quindi una definizione di questo tipo di fenomeno. Le legature alla greca sono legature di fabbricazione occidentale, per lo più italiana, che imitano in maniera asistematica e non sempre coerente alcuni elementi della legatura greca. Il grecaggio e la cucitura a catenella, il labbro scanalato, la mancanza di unghiatura, forma di capitelli e cuffie, a volte i fermagli. Come vedete, non la decorazione. La decorazione, infatti, è di gusto tipicamente occidentale.
Tra l'altro vi informo che troverete sulla pagina web del corso dei link YouTube a dei video dove la dottoressa Silvia Pugliese, che è funzionario restauratrice della Biblioteca Nazionale Marciana, approfondisce questo argomento delle legature alla greca dal punto di vista storico-culturale, ma anche dal punto

punto di vista tecnico, con un focus proprio sulle legature alla greca conservate nella Biblioteca Marciana, di Venezia. Questo è un esempio di legatura alla greca, presente su di un volume a stampa, un'edizione Aldina, quindi di Aldo Manuzio, contenente le tragedie di Euripide, pubblicata proprio nel 1503. Come vedete, vi sono elementi tipici della legatura bizantina, il labbro scanalato, la totale mancanza di unghiatura, la presenza di fermagli, ma la decorazione sul piatto è tipicamente occidentale. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa sono le legature alla greca? Quando e in quale contesto storico-culturale si afferma questo fenomeno di imitazione? Le legature alla greca riproducono fedelmente le legature bizantine? Veniamo all'ultimo argomento, ovvero un cenno alle legature orientali. Bisogna dire che chiaramente libri furono prodotti anche in altre aree dell'Oriente e presso altre culture. Possiamo dire che il modello bizantino fu particolarmente importante, influenzò profondamente non soltanto le altre culture dell'Oriente cristiano come quella armena, ma anche per certi aspetti la produzione libraria delle regioni islamizzate. Quindi ora ci concentreremo, faremo degli esempi, ci concentreremo soprattutto sulla legatura armena e sulla legatura islamica. Vediamo le particolarità della legatura armena. Essa presenta una ribalta, in inglese definita flap, floscia in pelle, che partendo dal labbro davanti del piatto posteriore copre il taglio davanti, fermandosi al labbro davanti del piatto anteriore. Essa è tenuta chiusa da fermagli, che partono dal lato posteriore e si agganciano su quello anteriore. Ecco degli esempi proprio di legatura armena. Qui vediamo la ribalta, ovvero questa coperta floscia, non vi è un piatto all'interno, è un materiale morbido, che parte quindi dal labbro davanti del piatto posteriore e si agganciava fermandosi con un fermaglio al labbro davanti del piatto anteriore. In questo modo tale ribalta andava a coprire e proteggere il taglio davanti del libro. Inoltre il dorso della legatura armena, che è liscio come in quella bizantina, può essere scanalato, ovvero coperto di fitte incisioni verticali che servono a facilitare la pieghevolezza e il movimento della pelle del dorso a qualunque altezza il libro venga aperto. Vediamo concretamente di cosa si tratta. Questo è il dorso di questa legatura armena che presenta queste fitte e sottili scanalature. Il dorso è liscio, come vedete non vi sono elementi che possano ricondurla a quella occidentale e quindi in questo è simile a quella bizantina, ma in più presenta proprio queste scanalature che agevolavano in qualche modo l'apertura del libro. Chiaramente non vi sono nervi. I piatti sono inoltre decorati con semplici impressioni a secco. I motivi più ricorrenti, dominanti, sono una croce a intreccio sul podio gradinato e sul piatto anteriore, un tappeto di intrecci su quello posteriore.
Inoltre possono essere tempestate di borchie metalliche, generalmente in argento, e

pietre preziose o semipreziose, che molto spesso rappresentavano delle vere e proprie applicazioni votive. Queste borchie metalliche, dicevo in argento, prendono il nome in armeno di Kozak. Vedete inoltre qui una tipica decorazione sul piatto anteriore dove è presente una croce appoggiata su di un podio gradinato, mentre sul piatto posteriore un tappeto di intrecci. Nell'immagine superiore invece è possibile apprezzare un piatto tempestato di pietre semipreziose che circondano appunto la croce. Molto spesso queste pietre venivano aggiunte proprio come voti, veri e propri voti devozionali. Veniamo ora al rivestimento dei contropiatti. Un'altra caratteristica della legatura armena è proprio il rivestimento dei contropiatti tramite fodere, ovvero tessuti. È interessante notare come generalmente venissero utilizzati tessuti ormai obsoleti che non venivano più impiegati proprio appunto per realizzare questo tipo di fodere. Questo significa che le legature armene ci permettono a volte, proprio perché le conservano all'interno di esse, all'interno di sé, ci permettono di recuperare, dei tessuti, talvolta anche molto antichi, di cui altrimenti non avremmo, notizia. Passiamo ora alle particolarità della legatura islamica. Chiaramente quando parliamo di legatura islamica parliamo di legature tipiche della produzione libraria islamica e quindi di quelle regioni che furono islamizzate e che quindi possono ricondurci a popolazioni arabe, al mondo persiano oppure anche al mondo turco-ottomano. La legatura più diffusa nel mondo islamico è quella a ribalta. Essa prosegue a busta con una porzione che si sottopone o sovrappone, replicandone in tal caso parte dei dettagli decorativi, al piatto anteriore. Sui piatti, tipico elemento decorativo è la cosiddetta mandorla. Vediamo un'immagine di una legatura piuttosto tarda per la verità, proveniente dal mondo ottomano, risalente al XVIII secolo, una legatura che racchiude, protegge e impreziosisce il libro del Corano. Vedete come essa presenta sì una ribalta, ma questa ribalta prosegue fino a coprire, direi, all'incirca la metà del piatto davanti. E fra l'altro è perfettamente in continuità dal punto di vista decorativo con la parte di piatto con cui si incastra. E questa è una tipica legatura proprio islamica. Anche nella legatura islamica il dorso è piatto, quindi non vi sono nervi in maniera analoga alla legatura bizantina, manca l'unghiatura, anche in questo caso in maniera analoga alla tecnica bizantina, ma il capitello non è avvolgente né di norma aggettante. Spesso è ricamato a chevron. Chevron è un tipico motivo decorativo che potremmo tradurre a spina di pesce. Veniamo dunque agli spunti di riflessione. Quali sono gli elementi comuni e quelli divergenti della legatura armena rispetto a quella bizantina? Quali sono gli elementi comuni e quelli divergenti della legatura islamica rispetto a quella bizantina? Dunque, siamo giunti alla conclusione, riepiloghiamo gli spunti di riflessione elencati nel corso della lezione.

Cosa si intende con il termine legatura? Qual è la finalità della legatura in un libro? Quali sono i principali materiali della legatura del libro medievale? A quando risalgono le prime attestazioni dell'uso di una legatura libraria? Le legature possono comprendere decorazioni? Quali sono le principali differenze nella tecnica tra legatura latina e legatura bizantina? Cosa si intende per grecaggio e qual è la sua funzione? Quali sono le caratteristiche della legatura bizantina? Cosa si intende per rifilatura dei margini? Quali sono le fasi della legatura? Cosa sono le legature alla greca? Quando e in quale contesto storico-culturale si afferma questo fenomeno di imitazione? Le legature alla greca riproducono fedelmente le legature bizantine? Quali sono gli elementi comuni e quelli divergenti della legatura armena rispetto a quella bizantina? Quali sono gli elementi comuni e quelli divergenti della legatura islamica rispetto a quella bizantina? Siamo giunti alla conclusione della lezione. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo che, come al solito, potrete trovare ulteriori indicazioni bibliografiche e sussidi per l'apprendimento, per lo studio, sulla pagina web del nostro corso sul sito dell'università. Vi ringrazio e alla prossima lezione.

Nettuno è ancora una volta la migliore università telematica d'Italia. L'ANVUR ha riconosciuto l'eccellenza dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, valutandola come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un risultato che conferma la nostra qualità scientifica, l'impatto internazionale e l'innovazione didattica. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale allor ti apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadessi. No, tu pria che l'erba inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera e gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba ignota, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata alla guida. Gli argomenti di cui ci occuperemo sono la natura e la fortuna della guida, le caratteristiche testuali della guida e alcuni esempi che analizzeremo. Partiamo dal delineare la natura e la fortuna della guida. La guida è una tipologia di testo molto diffusa nella nostra contemporaneità. Molte persone nella loro vita quotidiana hanno bisogno di apprendere, di capire come far funzionare qualcosa. E la guida, nelle sue innumerevoli declinazioni, è un testo che fa fare delle cose. Quindi è un testo attraverso il quale riusciamo a compiere delle azioni, si spera, in modo efficace e soddisfacente. Detto questo, è il caso di precisare che è un tipo particolare di testo regolativo che fornisce indicazioni su quale procedura seguire per realizzare un'attività. Ricondurre la guida al testo regolativo, quindi alla tipologia, possiamo dire, astratta del testo regolativo, ci permette anche di iniziare a distinguere tra diverse declinazioni, diverse tipologie di guide. È indubbio che ci siano alcuni testi regolativi in cui ci sono degli obblighi e delle indicazioni stringenti. Altri invece, riconducibili sempre a questa tipologia testuale, presentano delle indicazioni, dei suggerimenti. La guida dunque può essere più o meno vincolata e vincolante. Il testo regolativo è un testo che stabilisce regole, detta prescrizioni, fornisce istruzioni da seguire. Il suo scopo è disciplinare il comportamento del destinatario, spiegargli come si deve comportare, dunque obblighi, regole, divieti, o suggerirgli scelte e azioni. Ecco quindi che quanto detto poco fa assume una forma un po' più articolata e approfondita. Il testo regolativo parte da un regolamento, possiamo dire da un testo di legge, e può anche poi sostanziarsi in un tutorial, se vogliamo. E tra questi due estremi dobbiamo scegliere dove posizionarci con la nostra guida, quanto essere perentori, quanto avere un tono di voce accomodante, cortese, gentile, quanto accompagnare e quanto spingere invece il nostro destinatario, dove vogliamo che vada per metterlo nelle condizioni o obbligarlo a fare quello che deve fare. E a questo punto vale la pena inserire la guida all'interno di diverse declinazioni del testo regolativo. Infatti, oltre alla guida, tra i testi regolativi più diffusi e comuni ci sono leggi, regolamenti, manuali, ricette e galatei. Dunque anche le ricette possiamo intenderle come una declinazione di una guida, in quanto tipologia sufficientemente astratta. Vediamo ora la fortuna che ha acquisito la guida, in particolare da quando c'è il web. La sua bontà può essere valutata in termini di efficacia pragmatica e non solo puramente comunicativa. Questa è una caratteristica che distingue questo testo, questo tipo di testo, da molti altri di cui ci siamo occupati finora. E cioè abbiamo parlato di efficacia comunicativa. Abbiamo detto che è difficile considerare l'efficacia in relazione a ciò che il testo consente di fare al di fuori di esso. Piuttosto ha senso ragionare su come rendere il nostro testo efficace dal punto di vista comunicativo. In che termini? In termini di leggibilità e di comprensibilità, quindi cercando di adottare delle soluzioni espressive e linguistiche che mettano nelle condizioni il lettore di fare meno fatica possibile
e di comprendere il nostro messaggio. Nel caso della guida, invece, oltre ad una efficacia comunicativa, che resta uno dei nostri obiettivi quando scriviamo, dobbiamo considerare anche l'efficacia pragmatica. Se consideriamo dunque che una guida consente di fare delle cose attraverso delle parole, possiamo valutare la bontà della nostra guida, dunque del nostro testo, in relazione a quanto bene verrà svolta l'attività di cui stiamo scrivendo. Ecco dunque che accanto all'efficacia comunicativa vale la pena considerare anche quella pragmatica. Quanto riusciamo ad essere chiari, esaustivi, razionali e quanto riusciamo a mettere nelle condizioni il nostro destinatario di compiere l'azione con soddisfazione, di compiere l'attività, di svolgere l'attività con soddisfazione? E va detto anche che la guida è una tipologia di contenuto che ha riscosso un enorme successo in rete e che vede numerose declinazioni non solo scritte. Dunque, la guida è un tipo di contenuto che ha riscosso un enorme successo online. Se consideriamo che fin dagli albori del web le persone hanno avuto bisogno di imparare a compiere delle azioni, sul web stesso in primis, hanno avuto bisogno di comprendere come agire online, come installare dei programmi, poi molto dopo come installare delle applicazioni, eccetera. E dunque queste piattaforme, questi siti, questi servizi online si sono dotati di testi riconducibili a delle guide. Ma non solo. Attraverso il web, sappiamo bene, possiamo trovare risposta, più o meno attendibile, a molti nostri bisogni e a molte nostre esigenze. E allora molti portali, molti siti hanno fatto ricorso a questa tipologia di contenuto per intercettare appunto i bisogni dei lettori, bisogni che si sostanziavano in determinate ricerche, quindi in parole chiave inserite nel motore di ricerca, Google in primis. E allora in relazione alle ricerche compiute dai lettori, dai potenziali lettori, questo tipo di contenuto che risponde a queste esigenze è diventato uno dei contenuti cardine, principe di qualsiasi strategia appunto di contenuto sul web. E in effetti, se noi proviamo a cercare l'espressione esatta come fare per su Google, otteniamo in meno di un secondo più di 17

milioni di risultati, quasi 18 milioni. Se poi cerchiamo invece il termine guida, ancora una volta in modo esatto, quindi utilizzando le virgolette, otteniamo addirittura 234 milioni. E se ci spostiamo in ambito anglosassone o comunque decidiamo di ricorrere al termine inglese tutorial, i risultati sono addirittura più di 1 miliardo e 240 milioni. Va da sé quindi che produrre delle guide è diventato molto importante per qualsiasi strategia di content marketing. E produrre delle guide che siano utili, che siano funzionali e che risultino migliori rispetto a tante altre pur presenti online è una competenza, direi, molto rilevante per chiunque voglia scalare i risultati di ricerca e posizionare il proprio testo e il proprio sito in cima alla pagina dei risultati di ricerca di Google. E tra i tanti che ci hanno provato e tra i pochi che ci sono riusciti c'è certamente Salvatore Aranzulla. Quindi tutti, immagino, conosciamo il sito di Salvatore Aranzulla in cui trovare risposte a tantissime domande e richieste di chiarimento, direi, su come fare una serie di operazioni, da come installare delle applicazioni sui vari sistemi operativi a come eliminare lo sfondo di un'immagine e tantissime, tantissime altre circostanze e operazioni. Va detto che il sito di Salvatore Aranzulla rappresenta un esempio sui generis. È certamente uno dei siti più visitati e più cliccati in Italia, ormai da molto tempo. Ed è anche un sito che genera moltissime entrate pubblicitarie e che fa parte, come potete leggere qui, dell'audience del messaggero.it. Allo stesso tempo, Salvatore Aranzulla adotta uno stile peculiare. Le sue guide sono in parte schematiche, come giusto che sia e come diremo tra poco, ma in gran parte discorsive e presentano alcune caratteristiche linguistiche su cui vale la pena soffermarsi per cercare poi di non farsi fuorviare e fare delle scelte consapevoli quando saremo noi a dover produrre delle guide. Mi riferisco soprattutto al fatto che ogni guida ha una sua introduzione. Una sua introduzione molto discorsiva, io direi quasi verbosa in molti casi, e stucchevole, in cui possiamo trovare espressioni o frasi del tipo: se anche tu ti stai chiedendo, ad esempio, come svuotare la cache dell'iPhone, mettiti comodo, preparati una bella tazza di tè e non preoccuparti, adesso spiego come fare. Frasi del genere e introduzioni, cappelli introduttivi che sembrano infrangere una delle regole fondamentali della scrittura per il web, cioè quella di inserire le informazioni più importanti al primo posto, sono invece funzionali per poter inserire parole ed espressioni composte da più parole che corrispondono alle parole chiave inserite nel motore di ricerca da parte di chi cerca, ad esempio, una guida su come svuotare la cache dell'iPhone. È sostanzialmente un escamotage stilistico, sì, ma innanzitutto contenutistico per posizionare il proprio testo e dunque la propria guida più in alto possibile rispetto ad altri, infarcendo, possiamo dire, in modo sensato, certamente, ma in certi casi stucchevole, il proprio testo di parole chiave in modo che Google possa ritenerlo particolarmente coerente e pertinente con le ricerche dell'utente. Passiamo ad uno spunto di riflessione. A quale tipologia testuale è riconducibile la guida e in che termini si può valutarne la bontà? Ora soffermiamoci sulle caratteristiche testuali della guida. Innanzitutto dobbiamo ricordare

ad un lessico chiaro e preciso, con un ricorso a termini tecnici affinché non nascano dubbi di interpretazione. Abbiamo avuto modo di soffermarci sulla delicatezza

totali. E dobbiamo quindi essere certi di farci capire, dobbiamo rifuggire l'ambiguità, dobbiamo fare in modo che chi legge sappia esattamente di cosa stiamo parlando e possa giungere a compiere le azioni nel modo migliore e più soddisfacente. Lo stile dovrà essere oggettivo, ossia privo di commenti personali. Abbiamo più volte parlato di stile e in questo caso lo stile può essere in parte spersonalizzante. Questa ricerca di un effetto di oggettività può avvenire appunto attraverso una serie di scelte che hanno a che fare con la persona, che hanno a che fare con il verbo e con altri elementi della frase. E in questo caso proporre un testo che risulti oggettivo ha diversi vantaggi. Il principale è che può riuscire ad essere non giudicante e non percepito come un testo giudicante da parte di chi magari è davvero in difficoltà nel compiere quell'azione e nel leggere la guida potrebbe anche ritrovarsi ad essere frustrato e a sentirsi in difficoltà nel pensare di dover ricorrere a delle istruzioni per qualcosa che magari altri sanno fare in modo intuitivo. La sintassi dovrà essere prevalentemente coordinata, caratterizzata da periodi brevi e concisi. Se pensiamo alla guida come un insieme di istruzioni, è logico immaginare che ogni frase abbia un suo contenuto informativo e dunque contenga una sua istruzione. Se pensiamo ad un periodo come un'entità composta da più frasi, è dunque naturale pensare a un periodo come una somma di istruzioni. Per evitare di appesantire il processo di comprensione e poi di realizzazione dell'attività, in questo caso la sintassi deve essere particolarmente controllata e dunque è consigliabile che ogni istruzione corrisponda ad una singola frase e che dunque i periodi siano brevi e concisi. Questo naturalmente con un po' di buonsenso. Come vedremo, la guida dovrà essere un testo per lo più schematico, ma potrà avere delle sue parti più discorsive. E dunque, per evitare un effetto telegramma, che potrebbe essere ugualmente spiacevole, dobbiamo riuscire a dosare sapientemente la quantità di frasi, e non solo, anche la quantità di parole che compongono queste frasi, per fare in modo che nelle parti più ostiche, più complicate, ci sia una sintassi controllata, ci siano istruzioni brevi. Nelle parti invece in cui ragionevolmente possiamo immaginare che il lettore sia autonomo, possiamo poi addentrarci e dar vita a dei periodi un po' più estesi. La guida inoltre vede l'impiego di specifici modi e tempi verbali, come l'indicativo presente con valore assertivo, esempio, inserisco le credenziali, l'imperativo, inserisci le credenziali, l'infinito con valore prescrittivo, inserire le credenziali, o il congiuntivo esortativo, inserisca le credenziali. Abbiamo dunque diverse soluzioni espressive. La cosa importante è scegliere una sola di queste soluzioni e mantenerla costante in tutta la guida. Se decidiamo quindi di utilizzare l'indicativo presente, inserisco le credenziali, tutta la guida dovrà vedere l'indicativo presente nel dare queste istruzioni. Ci sono poi alcune sfumature e indubbio nell'uso dell'una o dell'altra soluzione, nell'adozione dell'una o dell'altra soluzione. Il congiuntivo esortativo naturalmente presuppone una certa distanza tra chi scrive e chi legge. L'imperativo invece una certa vicinanza, inserisci le credenziali. L'infinito è piuttosto asettico, potremmo dire oggettivo o anche spersonalizzante però. Mentre l'indicativo presente chiama in causa direttamente chi legge e quindi il lettore ha la sensazione, ha la percezione di riuscire a fare prima di fare.

Come vedete, inserisco le credenziali, è già un suggerimento a me stesso, se vogliamo, e quindi mi pone già in una posizione di vantaggio in relazione all'operazione da compiere. Dicevamo che la guida prevede una struttura per lo più schematica, con elenchi puntati o numerati per evidenziare la successione logica o cronologica delle operazioni da compiere. Ecco, oltre all'idea di controllare la sintassi e di organizzare il contenuto in modo per lo più schematico, è importante che le azioni vengano scandite e che queste vengano segnalate, quindi ricorrendo a degli elenchi. E possiamo scegliere l'elenco numerato nel caso di azioni che prevedono un iter temporale o alcuni presupposti, invece un elenco puntato può prevedere diverse operazioni non rigidamente scandite, non così rigidamente scandite. L'ideale sarebbe alternare, quindi sfruttare entrambe queste soluzioni, come del resto può essere sensato prevedere più livelli di punti elenco. C'è quindi una struttura che prevede magari alcuni punti elenco e alcuni di questi punti elenco avranno dei punti elenco inferiori, tipicamente indicati con una rientranza maggiore verso destra. In questo modo si avrà una struttura quasi ad albero, potremmo dire, che potrà rendere anche visivamente chiara l'organizzazione delle informazioni o, in questo caso, delle istruzioni. Riscontriamo poi un frequente ricorso a elementi paratestuali come immagini, illustrazioni e schemi. È chiaro che la guida, è un testo volto a farsi capire, magari anche più di altri testi di cui pure abbiamo discusso. E allora è importante che alle parole vengano associate, in certi casi, delle immagini, tipicamente degli screenshot. Immaginiamo una guida su come utilizzare un determinato programma al PC. È molto facile che la guida abbia una sua struttura ben riconoscibile, ben evidente, e per ogni capitoletto, organizzato in punti, ci siano alcune immagini magari con delle frecce che chiariscono ulteriormente quali sono le operazioni da compiere. Ma gli screenshot non sono l'unica soluzione a nostra disposizione, possono esserci dei veri e propri schemi e poi delle illustrazioni. Tutti questi comunque sono elementi paratestuali, cioè sono elementi che sono al confine del testo, non fanno parte propriamente del testo, ma contribuiscono a definirlo e certamente contribuiscono a renderlo efficace. Ora uno spunto di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche linguistiche, strutturali e paratestuali della guida? E passiamo adesso a analizzare alcuni esempi. In particolare ci sarà un esempio che io definisco da manuale, e poi un esempio un po' sui generis, un esempio d'autore. Entrambi, possiamo dire, sono agli antipodi, ma permettono di individuare buone pratiche da acquisire e da applicare poi nella redazione delle nostre guide. Un esempio di guida da manuale sono le guide in italiano dei prodotti Google. Google è nota per produrre applicazioni e servizi online intuitivi, che hanno un'usabilità elevatissima e che sono quindi frutto di ricerca, di sperimentazione e di test. Questa apparente naturalezza con la quale noi utilizziamo molti dei servizi offerti da Google, in realtà è frutto di un grande lavoro, come è frutto di grande lavoro anche la redazione delle guide in moltissime lingue e messe a disposizione di tutti, naturalmente gratuitamente. Vediamo. Ecco, questo è il portale che
che naturalmente può essere interrogato descrivendo il proprio problema, in cui si trovano le guide a tutti i prodotti che compongono il vastissimo ecosistema di Google. Vedete quante applicazioni ci sono, ben oltre quelle che siamo soliti utilizzare. Immaginiamo Chrome, YouTube, Google Keep, Gmail ed altri. In particolare, proviamo a dare un'occhiata a come sono strutturate le guide di YouTube. Tutti noi conosciamo YouTube, tutti noi pensiamo di saperlo utilizzare, pensiamo di non aver necessità di consultare una guida. Eppure, se ci riflettete, riuscire a spiegare in modo chiaro qualcosa che noi diamo quasi per scontato o per naturale è una sfida notevole. Vediamo come se la cava Google. Per esempio, a prima vista, vediamo che ci sono diversi menu a tendina che quindi già permettono una navigazione per livelli, cosa che noi in un file di testo possiamo ottenere attraverso una paragrafazione o una serie di punti elenco, come abbiamo detto, e di sottolivelli di elenchi. Proviamo ad espandere, guardare i video, che potrebbe essere anche una delle azioni più comuni e anche più scontate da fare su YouTube. E proviamo a cercare video da guardare. Clicchiamo qui. Abbiamo diverse altre scelte, naturalmente si tratta di guide con degli ipertesti, di guide online, quindi abbiamo molti link al loro interno, all'interno di ciascuna pagina che compone. Vediamo, trovare i video su YouTube. E tra le diverse possibilità selezioniamo trovare la musica degli artisti che ti piacciono. E allora, ecco qui, finalmente troviamo di fronte a noi un testo, anche piuttosto lungo e articolato, ma decisamente ben strutturato. Innanzitutto abbiamo un titolo, abbiamo dei paragrafi titolati e all'interno di questi paragrafi notiamo già a colpo d'occhio diversi tipi di elenchi. Abbiamo quindi elenchi numerati, abbiamo elenchi puntati con l'utilizzo di link, naturalmente, ad altre pagine della stessa guida. Questi link vengono in particolare utilizzati per proporre approfondimenti, quindi non solo in modo orizzontale, ma soprattutto in modo verticale. È chiaro che se non si è in grado di strutturare in modo multilivello un testo come una guida, si rischia di non sapere cosa dare per scontato e dunque, in nome della esaustività, si rischia di produrre un testo che non è maneggevole. Anche qui troviamo un ulteriore elenco puntato. Tornando su, iscriversi per seguire un artista. Proviamo a leggere. Puoi iscriverti per seguire un artista come fai per qualsiasi altro creator su YouTube, seguendo questi passaggi. Accedi a YouTube, vai a un video dell'artista che preferisci, sotto il video player tocca o fai clic su Iscriviti. Una volta completata l'iscrizione, qualsiasi nuovo video pubblicato dall'artista verrà visualizzato nel tuo feed di iscrizioni. Scopri come iscriverti ai canali. Puoi iscriverti per seguire un artista anche dalla pagina del canale. Cosa notiamo? Google si rivolge a noi dandoci del tu. Laddove potrebbe esserci una certa distanza anche in termini di sapere, perché chi produce una guida è in un ruolo di potere, evidentemente ne sa di più di chi la consulterà. E da questo punto di vista potrebbe essere facile avere un atteggiamento di superiorità, implicito, strisciante. E invece, cosa molto importante che fa Google, ma un suggerimento che vi invito a fare vostro, è quello di metterci nei panni del lettore, in questo caso di chi fruirà della guida, e avere un atteggiamento, un modo di porsi paritetico, a cominciare dalla persona con cui vi rivolgete, in questo caso il tu. Ti
Tipi di canale che un artista può avere. Un artista può avere più tipi di canali su YouTube e qui invece troviamo un elenco puntato, appunto una lista che non prevede azioni da compiere una dopo l'altra, ma possibilità. E poi notifiche dagli artisti. Una volta eseguita l'iscrizione a un canale, puoi iniziare a ricevere notifiche quando il canale pubblica nuovi video. Per impostazione predefinita, invieremo solo i contenuti in evidenza del canale. Qui possiamo fare un'altra osservazione. C'è un noi. Le persone che lavorano per Google si raggruppano in un noi e allo stesso tempo la sintassi con cui da Google o danno istruzioni e indicazioni è una sintassi molto controllata, quindi vediamo applicato uno dei principi di cui parlavo poco fa. Le frasi in sostanza sono piuttosto brevi. Una volta seguita l'iscrizione abbiamo questa frase qui e poi ne abbiamo un'altra. È un testo che risponde ai requisiti di chiarezza, di precisione, di esaustività, che non dà per scontato nulla, anche quello che può sembrare più intuitivo, che si presenta già modulare con tanti paragrafi titolati, che al suo interno è strutturato in punti elenco e che, possiamo dire, rispecchia in pieno la filosofia di Google. Quindi riuscire a parlare a tutti e d'altra parte accompagnare tutti nella fruizione di un sito, di un servizio che poi quindi può portare benefici alla piattaforma stessa, a Google stesso, all'azienda stessa, ottenere più utenti è uno degli obiettivi fondamentali di Google e ci riesce anche attraverso le sue guide. Passiamo poi ad un secondo esempio che possiamo definire d'autore. Mi riferisco a come scrivere bene, una serie di regole popolari tra i business writer americani tradotte da Umberto Eco, pubblicate in una sua bustina di Minerva e riprese poi da Luisa Carrada in un post tuttora molto condiviso. Umberto Eco ha tenuto per molti anni una rubrica sull'Espresso, rubrica intitolata, chiamata, La bustina di Minerva. In questa rubrica pubblicava delle riflessioni di ordine vario su moltissimi aspetti, naturalmente della cultura, della società. E il nome della rubrica già diceva molto del tipo di riflessioni portate avanti da Umberto Eco. I Minerva erano i fiammiferi e la bustina di Minerva era appunto il contenitore di questi fiammiferi. E di solito quando si cercava, magari si era al telefono, o non si aveva un foglio a portata di mano, ci si appuntava qualcosa sul risvolto di questa confezione di fiammiferi. E dunque l'idea di appunti acuti, come lui sapeva essere, ma piuttosto estemporanei, rapidi e brevi, viene comunicata efficacemente dal nome di questa rubrica. Queste rubriche, molte di queste rubriche, sono state poi raccolte in una pubblicazione, appunto, La bustina di Minerva. In una di queste, Umberto Eco ha fatto sue e ha tradotto soprattutto molte indicazioni comuni in ambito anglosassone che hanno a che fare con la buona scrittura. Ho individuato il post di Luisa Carrada che raccoglie e divulga, possiamo dire, queste regole di buona scrittura. E questo testo che vi mostro e che vedete, naturalmente ha una sua veste piuttosto retro, ma non fatevi fuorviare. Il sito, il mestiere di scrivere, che presenta anche un blog curato da Luisa Carrada, è ricco di contenuti utili come questo. È stato poi anche aggiornato in una veste nuova e Luisa Carrada, nota business writer e formatrice, continua a elargire, possiamo dire, indicazioni e riflessioni e guide utili come questa.
Vediamo in cosa consistono e qual è l'elemento che contraddistingue questa guerra.

guida sui generis. Si tratta quindi di molti consigli di scrittura, espressi però in modo acuto, in modo cioè che il consiglio che si dà sia infranto all'interno dello stesso punto, all'interno della stessa frase con cui lo si espone. Per esempio, evita le allitterazioni anche se allettano gli allocchi. Non è che il congiuntivo va evitato, anzi che lo si usa quando necessario. Evita le frasi fatte e minestra riscaldata. Esprimiti siccome ti nutri. Non usare sigle commerciali e abbreviazioni, eccetera. Ricorda sempre che la parentesi, anche quando mi pare indispensabile, interrompe il filo del discorso. Stai attento a non fare indigestione di puntini di sospensione. Usa meno virgolette possibili. Non è fine. Non generalizzare mai. Le parole straniere non fanno affatto bon ton. Sii avaro di citazioni, diceva giustamente Emerson. Odio le citazioni, dimmi solo quello che sai tu. I paragoni sono come le frasi fatte. Non essere ridondante, non ripetere due volte la stessa cosa. Ripetere è superfluo. Per ridondanza si intende la spiegazione inutile di qualcosa che il lettore ha già capito. Solo gli stronzi usano parole volgari. Sii sempre più o meno specifico. L'iperbole è la più straordinaria delle tecniche espressive. Non fare frasi di una sola parola. Eliminale. Guardati dalle metafore troppo ardite, sono piume sulle scaglie di un serpente. Metti le virgole al posto giusto. Distingui tra la funzione del punto e virgola e quella dei due punti, anche se non è facile. Se non trovi l'espressione italiana adatta, non ricorre mai all'espressione dialettale. Pesa el tacón del buzo. Non usare metafore incongruenti, anche se ti paiono cantare, sono come un cigno che deraglia. C'è davvero bisogno di domande retoriche? E ancora. Sii conciso, cerca di condensare i tuoi pensieri nel minor numero di parole possibile, evitando frasi lunghe o spezzate da incisi che inevitabilmente confondono il lettore poco attento, affinché il tuo discorso non contribuisca a quell'inquinamento dell'informazione che è certamente, specie quando inutilmente farcito di precisazioni inutili o almeno non indispensabili, una delle tragedie di questo nostro tempo dominato dal potere dei media. Gli accenti non debbono essere né scorretti né inutili perché chi lo fa, con accento, sbaglia. Non si apostrofo un articolo indeterminativo prima del sostantivo maschile. Non essere enfatico, sii parco con gli esclamativi. Neppure i peggiori fans dei barbarismi pluralizzano i termini stranieri. Scrivi in modo esatto i nomi stranieri, come Baudelaire, Roosevelt, Nietzsche e simili, scritti tutti in modo errato. Nomina direttamente autori e personaggi di cui parli senza perifrasi. Così faceva il maggior scrittore lombardo del XIX secolo, l'autore del 5 maggio. All'inizio del discorso usa la captatio benevolentiae per ringraziarti il lettore, ma forse siete così stupidi da non capire neppure quello che vi sto dicendo. Cura puntigliosamente l'ortografia. Inutile dirti quanto sono stucchevoli le preterizioni. Non andare troppo sovente a capo. A capo, almeno non quando non serve. Non usare mai il plurale maiestatis. Siamo convinti che faccia una pessima impressione. Non confondere la causa con l'effetto. Saresti in errore e dunque avresti sbagliato. Non costruire frasi in cui la conclusione non segua logicamente dalle premesse. Se tutti facessero così, allora le premesse conseguirebbero dalle conclusioni. Non indulgere ad arcaismi, apax legomena e altri lessemi inusitati, nonché deep structures, rizomatiche che, per quanto ti appaiano come allettante epifanie della differenza grammatologica e inviti alla deriva decostruttiva, ma peggio ancora sarebbe se risultassero eccepibili allo scrutinio di chi legga con acribia ecdotica, eccedano comunque le competenze cognitive del destinatario. Non devi essere prolisso, ma neppure devi dire meno di quello che una frase compiuta deve avere. Dunque, mi è parso sensato e utile leggere tutte queste indicazioni perché di fatto si integrano in gran parte a molte delle cose che abbiamo detto e in generale lo fa Umberto Eco, dà queste indicazioni in modo brillante, non noioso e stucchevole, come a volte accade in guide relative alla buona scrittura.

E dunque, passiamo ora a uno spunto di riflessione. Quali sono i tratti di efficacia e originalità rilevati nei due esempi analizzati? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione. A quale tipologia testuale è riconducibile la guida e in che termini si può valutarne la bontà? Quali sono le principali caratteristiche linguistiche, strutturali e paratestuali della guida? Quali sono i tratti di efficacia e originalità rilevati nei due esempi analizzati? Bene, questa video lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione. E vi ricordo che sul sito di Ateneo, all'interno dello spazio relativo all'insegnamento, potete trovare questi materiali e altri materiali di approfondimento relativi alla guida.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Unilettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione è dedicata a feedback, sincronia, plasticità nella persona, società e ambiente costruito. Per questo è Fisici 3D. Tratteremo dell'energia e metabolismo nello sviluppo. Feedback, sincronia, plasticità nella persona, fisici nel sistema urbano, fisici nella comunità e quindi fisici 3D. Energia e metabolismo nello sviluppo. Come vedremo, è una dimensione fondamentale quella della relazione tra organismi, tra esseri viventi e l'energia loro necessaria e il metabolismo. L'energia può essere definita proprio come il potenziale addirittura di lavoro. La nostra interazione col mondo è tutta fatta di forze con cui noi esprimiamo modifiche e spostamenti nello spazio e questo è fondamentale per la nostra vita. Il consumo energetico cresce con lo sviluppo, lo trattiamo dal punto di vista degli esseri umani, di tutte le popolazioni e viene utilizzato un indice di sviluppo che integra altre dimensioni, ma le tre fondamentali sono il PIL, l'attesa di vita e gli anni di formazione. Sono tutti sintetizzati in questo unico indice che qui viene riportato per, in funzione della spesa energetica, per, quindi questo indice che è sulle ordinate, viene riportato per tutti i popoli della Terra, appunto in funzione della energia che utilizzano. Allora, vedete che c'è una relazione evidente in cui lo sviluppo ha bisogno di energie. Vedete, chi si sviluppa chiede più energie. E in effetti le popolazioni che compaiono nella zona bassa quindi dell'indice di sviluppo, sono a livelli di sviluppo più basso, sono proprio ancora quelle che anche noi chiamiamo popolazioni in via di sviluppo. Ma c'è un meccanismo molto interessante in cui vedete che si ferma lo sviluppo, quindi l'uomo è già arrivato un po' all'ottimo di quello che può raggiungere in termini di prodotto interno lordo, quindi di creatività, di costruttività, di produzione, di attesa di vita. Vedete qui siamo a livello di 80 anni di attesa di vita e di anni di formazione. In questo senso ci continuiamo a raccontare che il lifelong learning, quindi l'educazione, sono la dimensione fondamentale dell'essere umano e guarda caso è una delle tre grandi dimensioni che determina ed è frutto dello sviluppo di una popolazione. Quindi la capacità di proteggere l'educazione delle nuove generazioni è certamente uno degli elementi cardine dello sviluppo. Ma vediamo che appunto la crescita che chiede energia a un certo punto si blocca, quindi sembra che a un certo punto l'uomo inizia a usare un po' troppa energia senza produrre nuovo sviluppo. E l'altra dimensione così anche preoccupante è se andiamo a guardare cosa succede dal punto di vista del consumo energetico nei vari popoli della Terra. Quindi da un lato avevamo visto che chi è più sviluppato utilizza più energia, ma qua stiamo proprio dicendo che c'è una disparità terribile effettivamente tra il sud del mondo, anche se vedete che Cina e India ovviamente oramai sono ben fuori da quell'area, e consumo energetico. Sarebbe ancora più drammatico se tenessimo conto del consumo energetico in funzione della popolazione, perché come ben sapete, invece queste aree sono addirittura quelle dove la popolazione sta aumentando in modo molto imponente e si potrebbe discutere molto a lungo delle relazioni tra le nostre culture avanzate che stanno in qualche modo inibendo fortemente la trasmissione della vita, e infatti ci stiamo riducendo in termini numerici, e i processi di sviluppo. Queste grandi dimensioni di utilizzo di energia vanno a parlare di metabolismo e l'evoluzione umana,
può essere studiata in funzione del metabolismo e lo studio di cui vi racconto è uno studio incredibile pubblicato su Science e poi raccontato sulle scienze, quindi da lì vi sto esprimendo il racconto, e ha raccolto 6.400 misure in persone dagli 8 giorni di vita ai 90 anni. In realtà quello che viene espresso qui è la determinazione di qual è il predittore, quindi il miglior predittore del metabolismo è la massa magra. Quanto più un corpo è grande, tanto più calorie brucia. Quindi questo è molto semplice ed è questa linea di regressione, qui tenendo conto dei neonati. Quindi il codice di colore si riferisce in realtà soltanto alla età, ma vedete che i neonati effettivamente, anche dal punto di vista della massa, ovviamente sono nella fascia bassa della massa, ma invece quando andiamo sui giovani, adulti, anziani, la massa non coincide più con l'età, anzi vedete che al crescere dell'età cresce la massa, ma con l'anziano si ritorna ad avere una massa corporea più piccola. E l'altro elemento è proprio che rispetto a questa linea di regressione, che è proprio indicata con quanto ti aspetti di metabolismo rispetto alla massa del tuo corpo, i giovani si concentrano al di sopra della linea di regressione, il che ne riflette l'alta spesa energetica. Tutte queste misure sono determinate proprio dalla anidride carbonica espressa dal nostro respiro, e quindi vanno proprio a vedere i livelli metabolici di ciascuna persona. Sono misure estremamente complesse e quindi è stato possibile arrivare a uno studio del genere perché sono riusciti a integrare una decina di laboratori in tutto il mondo, ciascuno che ha raccolto informazioni per decine d'anni. Lo vediamo qui in termini percentuali, quindi questo grafico riporta sempre in funzione dell'età, ma quant'è la percentuale di dispendio energetico rispetto a quello che ti aspetteresti data la massa corporea. Quindi hanno determinato questa relazione tra massa corporea e spesa energetica, metabolismo, proprio un indicatore diretto di metabolismo. E poi l'hanno riportata in percentuale a quello che ti aspetti per il corpo e si vedono delle cose molto interessanti. In primo luogo, i bambini nascono come piccoli adulti. Vedete qui il bambino neonato è praticamente esattamente uguale a un adulto. E questo è perché il suo metabolismo alla nascita è ancora tutto determinato dalla mamma. Invece, nell'arco del primo anno si moltiplica la spesa energetica tanto da andare al 150% di quello che ti aspetteresti dalla massa corporea del neonato. Vedete proprio come è strutturato il grafico, quindi un valore del 100% indica che il tasso metabolico della persona corrisponde esattamente a quanto ti aspetteresti in base alle dimensioni corporee, e un valore di 150 che è il 50% in più di quello atteso. Il metabolismo inizia a ridursi piano piano dal bambino al primo anno fino ai 20 anni. La cosa molto notevole e in un certo senso abbastanza inaspettata è che il metabolismo, come notate, è praticamente identico per maschi e femmine. Nell'adulto, in realtà nei maschi decresce un pochino più lentamente che nelle femmine, appunto dal primo anno ai 20 anni, ma poi sono praticamente totalmente sovrapponibili tra i 20 e i 60 anni. Vedete, l'azzurro è tra i 20 e i 60 anni. E quello che è notevole è che la donna non ha nessun effetto della menopausa sul metabolismo.

L'anziano invece inizia a ridurre la sua spesa energetica e che addirittura si può, diciamo, stimare che ne perde il 7% ogni 10 anni. Ma l'altro aspetto incredibile di questa mappatura della popolazione è l'incredibile variabilità tra persona e persona. Cioè, voi vedete degli anziani, o diciamo magari non a 90 anni, ma a 70, a 75, sopra, che hanno il metabolismo di un giovane abbondantemente sotto i 20 anni. Quindi capite che questi fenomeni così importanti che ci permettono di andare verso la comprensione della relazione tra uso di energie attraverso il metabolismo e il benessere e la vita, in questo caso umana, hanno delle variabilità interpersona eccezionali, che sottendono tutta quella attuale consapevolezza della necessità di personalizzare gli interventi, di personalizzare la visione e gli strumenti che diamo per stare in una buona condizione di vita. Sotto questi meccanismi metabolici c'è proprio l'evoluzione umana e metabolismo. Infatti l'uomo ha cambiato trasmissione formativa attorno a 2,5 milioni di anni fa. Attorno a quell'epoca, invece di specializzarsi come erbivori o invece carnivori o onnivori, ogni essere, hanno sperimentato una strategia duplice. Alcuni cacciavano, altri raccoglievano e tutti condividevano il bottino. In realtà questa relazione tra trasmissione formativa e come ci si procaccia il cibo, che è avvenuta appunto attorno a 2,5 milioni di anni fa, quindi è qualcosa che ha spinto verso l'Homo sapiens, ha un incredibile effetto nella relazione tra persone e nella relazione educativa. Per gioco, l'autore, io ho poggiato proprio sul racconto di questo autore che ha raccontato questo incredibile studio su Science, proprio dice: io sto celebrando il settimo compleanno di mia figlia condividendo con altre persone che non hanno nulla a che fare con me, con la genetica, che non hanno a che fare con me, magari da nessun punto di vista, sono solo compagni di scuola di mia figlia, quello che io ho sudato per guadagnare e che sto condividendo con il mio piccolo che ha 7 anni, che quindi è ancora lontanissimo dal procacciarsi il nuovo cibo. Cioè, in questo l'uomo si è differenziato in maniera estrema dai primati, che invece nell'arco di pochi mesi sono indipendenti e si procacciano da soli il cibo. Cioè il fatto di condividere il frutto del proprio lavoro è una cosa che ha sviluppato in maniera incredibile le capacità intellettive e la nostra interazione con l'ambiente. Quindi gli spunti di riflessione su questa prima dimensione di relazione tra energia, metabolismo e sviluppo dell'uomo e qualità di vita sono questi. C'è una relazione tra sviluppo e uso di energia? La società umana si sta sviluppando con equa distribuzione di energia? Nella società umana il singolo individuo si sviluppa in modo simile rispetto agli altri primati? Si è riconosciuta una relazione tra la capacità di procacciarsi l'alimentazione nell'uomo e lo sviluppo intellettivo e l'interdipendenza tra singoli individui? La relazione tra peso corporeo e dispendio energetico rimane costante durante la vita? Quando si ha un picco di tasso metabolico? E vediamo questo come si traduce in questa relazione tra feedback, sincronia e plasticità nella persona. Quindi adesso noi andremo a raccontare come queste relazioni di energia e metabolismo, che sono tutte legate a come interagiamo con l'ambiente, si traducono a livello della singola persona,

e dell'ambiente costruito in questa profonda esprimersi di un principio fatto di feedback, sincronia e plasticità. La differenziazione cellulare. Qui riporto un'evidenza così palese eppure così fantastica, cioè il fatto che noi da una singola cellula, che è sola e quindi più uguale a se stessa di da sola non c'è, parte a riprodursi, ma entro processi che iniziano immediatamente dopo la duplicazione di quella cellula, arriva a produrre cellule completamente diverse, con capacità funzionali completamente diverse. Uno studio molto importante di questo autore, Levin, ha incredibilmente capito quali sono i meccanismi che sottostanno, si sta avvicinando a capire quali sono i meccanismi che sottostanno alla morfogenesi, quindi alla presa di forma di queste cellule, e che ha recentemente descritto con un modello di reazione di fusione a circuito di feedback, sempre per dire che quel feedback è qualcosa di profondamente congenito con la vita. Si è accorto che la comunicazione tra cellule è quella che determina la morfogenesi, è quello che permette a una cellula di cambiare da essere indistinto a prendere una forma precisa, ed è mediata da tre grandi dimensioni. La dimensione chimica: le cellule sono dotate di recettori sulla loro membrana, quello che li mette in contatto con il resto del mondo e in particolare con il resto del corpo, in questo caso. Delle molecole arrivano, i recettori le colgono perché sono fatte apposta per recepire quella molecola, e questo processo innesca una cascata di signaling, di segnali all'interno della cellula che provoca la risposta. In realtà tutte e tre le dimensioni che racconteremo sono dimensioni comunicative in cui l'effetto finale è quello di arrivare a comunicare con il nucleo cellulare e tipicamente o attivare o inibire meccanismi genetici. Non solo quello chimico, ma quello meccanico. Una cellula che arrivi in vicinanza di una seconda cellula e magari per trazione la deforma, crea dei meccanismi elettrici, un po' come i piezoelettrici che li premi e producono corrente. In questo caso le cellule hanno proprio dei meccanismi per cui lo stiramento provoca delle variazioni di relazione che creano correnti elettriche intracellulari che vanno a interagire con i meccanismi neuronali genetici. E poi gli stimoli elettrici, che sono un po' il re della comunicazione, perché qui viene riportato nel neurone. Ma in realtà questi meccanismi elettrici sono tipici di tutte le cellule e permettono proprio la trasmissione, che è squisitamente il linguaggio comunicativo che il nostro cervello usa per coordinare tutto il nostro corpo. Questi meccanismi che io ho citato a livello della morfogenesi, del prendere forma, in realtà sono attivi durante tutta la vita e producono quello che chiamiamo appunto come fisici a livello della persona. Per fisici, lo sentirete citare continuamente, è proprio un principio fatto di feedback, sincronia, plasticità. Attraverso i processi di differenziazione cellulare si struttura un organismo complesso che è proprio organizzato. Qui io sono rimasta sconcertata quando trovai in questo semplicissimo libretto di fisiologia questa rappresentazione del corpo in cui ciascuna cellula è supportata da respiro e digestione attraverso un governo che è fatto soprattutto dal sistema nervoso, ma il sistema nervoso lavora con gli altri due sistemi di governo, quello ormonale e immunitario, calibrando quello che entra nel corpo, cibo, acqua e ossigeno attraverso l'aria, e quello che il corpo produce.
quindi anidride carbonica attraverso il respiro, feci, urina e sudore. Questo bilanciamento tra entrate e uscite è governato da feedback, sincronia, plasticità, che è sostenibile proprio perché gli organismi si sono adattati con questi processi così di continua comunicazione con l'esterno, che diventa comunicazione con la singola cellula che ha vicino, ma che è immediatamente in collegamento con l'ambiente, che è quello che è partito dagli organismi monocellulari fino ad arrivare ai sistemi complessi. Io sono così attenta a quello che succede a livello dello sviluppo perché è proprio che viene ripercorso il percorso evolutivo che ci ha portato dove siamo, con principi che valgono dai sistemi unicellulari, e avete visto adesso a livello della singola cellula, fino all'organismo più complesso nel suo insieme. Quindi la vita umana è sostenibile benché l'individuo raggiunga l'indipendenza a decenni dalla nascita, che, come abbiamo accennato nella prima parte del nostro racconto, è qualcosa di addirittura che ha sovvertito le leggi della natura, cioè fino ai primati nessun animale si permette di aspettare decenni per iniziare a procacciarsi il cibo. Invece noi non solo aspettiamo decenni con la nuova generazione, ma tra noi siamo gli uni dipendenti dagli altri nel procacciare quello che noi possiamo dare e ricevere dagli altri tutto quello che ci è necessario per la sopravvivenza. Quindi abbiamo creato un organismo complesso, ed è questo quello che vi racconterò nei prossimi minuti, proprio in cui l'interdipendenza tra persone va a rivivere con gli stessi meccanismi che sottendono la sopravvivenza del singolo, l'organizzazione del sistema corpo-cervello, sistemi. Quindi, gli spunti di riflessione in relazione a livello della persona sono: che segnali si trasmettono le cellule dando luogo alla morfogenesi durante lo sviluppo? Una persona, un organismo complesso, vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio della persona con l'ambiente? Ed ecco che lo vediamo a livello di fisici nel sistema urbano. Lo sviluppo degli sistemi urbani, quindi diciamo noi partiamo proprio dalle città, ma chiaramente questo si è arrivati alle città molto recentemente, può essere rivisto proprio come lo sviluppo che avviene attraverso due dimensioni, quelle di quali sono i driver, quali sono le necessità, quali sono gli interessi che spingono allo sviluppo, siano essi appunto più privati e interessi economici o pubblici comunitari di interesse ecologico. E nell'altro verso, quindi quali sono le mete, quali sono gli obiettivi, quali sono i valori, quali sono i nostri interessi, perché facciamo le cose e quale dinamica seguono, quindi una dinamica globale, top down, o una dinamica locale, bottom up, quindi a partire dal singolo che si adatta e si crea in una piccola comunità dove vivere, o quei processi importanti per cui diciamo, si fanno grandi scelte urbanistiche e si strutturano ambienti dove vivono molte persone. Quindi driver, valori, interessi, pattern, modelli urbani, stili di vita. Quindi queste due grandi dimensioni provocano la modalità risultante di vita degli abitanti. Questi tre principi sono proprio riconosciuti gli ecosistemi urbani come reti di nodi e sono agglomerati con connessioni che quindi sono, possiamo pensare gli ecosistemi urbani come reti, i cui nodi sono agglomerati con connessioni a vari livelli di approvvigionamento commerciale e culturale. Quindi noi possiamo seguire le opportunità di sviluppo emergono, dipendere non solo dalla ingegnosità tecnica,
ma da fattori culturali di apprendimento sociale, collaborazione creativa, mobilitazione comunitaria e pensiero più ampio sull'ecologia.

L'attenzione che il mondo, e in particolare recepito dalla comunità europea, sta dedicando incredibili energie agli edifici, agli ambienti costruiti, perché determinano tantissimo della possibilità di sopravvivenza e della qualità di vita di noi umani. Quindi da questo punto di vista c'è un'attività, un'attenzione enorme all'interno, adesso in questo caso a livello della comunità europea, e la Uni Nettuno, in realtà con un coordinamento estremamente dedicato di un professore qui della Uni Nettuno, anche se è un ricercatore CNR, sta dedicando proprio energie, sta proponendo un proprio progetto all'interno di questo bando che è proprio supportare la creazione di ambienti costruiti accessibili e inclusivi. E vedete come anche negli ambienti costruiti continuano ad emergere quelle stesse informazioni, quelle stesse dimensioni cardine che determinano la qualità di vita delle persone. Quindi il sistema urbano può essere proprio esso stesso modellizzato come un sistema dove valori e modelli sono prodotto e determinante degli stili di vita, laddove attraverso processi evolutivi di continua interazione con l'ambiente si sono creati ecosistemi complessi urbani, governati da feedback, sincronia e plasticità, sostenibili solo perché in equilibrio con l'ambiente globale. Qui stavo citando questi grandi studi e andando a definire proprio quella dimensione che ormai è riconosciuta come One Health. Il benessere dei singoli individui esiste se e soltanto se è in relazione con l'ambiente e con l'ambiente a tutti i livelli, quindi l'ecosistema, la biosfera, gli altri animali, le altre specie, gli esseri vegetali e l'ambiente con tutti i suoi strumenti, andando così a definire quell'equilibrio tra energie e materie prime usate e rifiuti ed emissioni. Quindi come spunti di riflessione a livello del fisici nel sistema urbano, quali dimensioni sono interdipendenti con lo stile di vita di un sistema urbano? Le reti sono un modello per studiare il sistema urbano? Un sistema urbano, un sistema complesso, vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio tra sistema urbano, abitanti e ambiente? Ed ecco che andiamo sulla terza dimensione di fisici nella comunità. Partiamo da un esempio, la comunità professionale. Io sono rimasta proprio recentissimamente, qualche mese fa, entusiasta partecipando a questo congresso europeo sulla riabilitazione, della continua scambio tra riabilitazione, in particolare in quel caso nel caso della sclerosi multipla, e attività professionale, che tra l'altro in inglese ha sostanzialmente sinonimo, lo usavano in modo totalmente diciamo, allo stesso modo, professione e vocazione. Mi preme fortemente sottolineare questa dimensione che determina le comunità. Le comunità possono essere proprio create da relazioni sociali, da relazioni professionali o da relazioni educative, quindi le grandi comunità sociali, aziendali e scolastiche. Il lavoro, siamo partiti nella prima slide dall'energia. L'energia è il potenziale di svolgere lavoro. Gli esseri umani, così interdipendenti gli uni gli altri, sono legati, contribuiscono al proprio metabolismo, alla propria sostenibilità, alla propria resilienza attraverso uno scambio che il lavoro è qualcosa di molto ampio rispetto solo a quello che ci viene pagato. Chiaramente, diciamo, è importante che non diventi troppo scollegato dall'aspetto di essere pagati. E mi ha colpito tantissimo sentire appunto che nel fronte della riabilitazione, proprio nella dimensione lavorativa, venivano centrati la qualità dell'ambiente del lavoro e le caratteristiche del lavoro. A livello dell'ambiente di lavoro venivano subito centrati degli aspetti, adesso in realtà sono

espressi come barriere al lavoro. Io cerco sempre di, però era adesso per essere in forte collegamento con l'esperienza di persone dall'esperienza eccezionale, quello che vi riporto è Carlotte Kickens, che è il co-direttore della sezione Cochrane per la riabilitazione. Cochrane è la grande istituzione che organizza la sanità nel mondo e i livelli scientifici per determinarne la novità. Ecco, vedete la lontananza dal luogo di lavoro, lo stress termico e il rumore. Dal fronte invece proprio delle caratteristiche del lavoro, dell'ambiente di lavoro, sono fondamentali, parto un po' dal basso, la sedentarietà, situazioni in cui si rimane seduti, fermi per moltissime ore, degli orari di lavoro poco flessibili, che ci implicano una ripetitività anche quotidiana della nostra organizzazione. Il fatto che sia vago cosa dobbiamo fare, quindi siamo poco collegati agli altri perché non è ben chiaro in che modo contribuiamo noi, qual è la parte che svolgiamo noi, e un feedback limitato su quello che facciamo. Cioè io penso che l'urgenza massima è quella lì, a ogni livello, di curare che feedback ci diamo reciprocamente, ad ogni livello, a livello individuale, ma a livello di istituzioni. Quindi la società, composta da comunità definite appunto dalla condivisione sociale, scolastica, professionale, è ancora una volta governata da feedback, sincronia, plasticità, perché sono essi a determinare gli interessi condivisi e quindi i modelli organizzativi e il conseguente stile di vita, che attraverso il loro equilibrio permette quell'equilibrio tra energie e materie prime utilizzate e rifiuti ed emissioni. Quindi anche qui gli spunti di riflessione sono: le caratteristiche lavorative e l'ambiente di lavoro contano per la qualità di vita? Una comunità, un insieme di molti organismi complesso, vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio tra comunità e ambiente? Ed è ecco adesso che andiamo a fare la sintesi di questi tre livelli, proprio parlando di fisici 3D, quindi feedback, sincronia, plasticità, a tre dimensioni, nella persona, nella comunità e nell'ambiente, in particolare l'ambiente costruito. La comunicazione guida l'organizzazione. L'abbiamo visto a tanti livelli, continuiamo a dire: possiamo vivere perché siamo in continua comunicazione tra noi. Quando abbiamo parlato di feedback, sincronia e plasticità in una lezione dedicata a ciascuna di queste dimensioni, e quindi siamo arrivati a parlare di plasticità e di continuo scambio tra funzione e struttura. Non c'è niente di ciò che esiste che non è frutto e origine di comunicazione. La comunicazione guida l'organizzazione e la riandiamo sempre a vedere nella crescita, nello sviluppo individuale, sociale, urbano. Qui ho un po' giocato nel sottolineare che così come da una singola cellula e cellule identiche a se stesse si sviluppa un'incredibile complessità, il contrario della eterogeneità, una estrema difformità di forme. Lo stesso succede a livello sociale, da bambini che nascono un po' tutti equipollenti, attraverso le relazioni con i singoli vicini, attraverso il fatto di dove ci si trova e cosa si può fare, si creeranno possibilità lavorative, che è il vero legame tra noi umani, completamente differenziate. A livello urbano siamo partiti a proteggerci con le caverne, abbiamo costruito capanne e strumenti molto simili gli uni agli altri in grandi comunità, e invece adesso, nell'adattarci ad ambienti completamente diversi, ma anche a società umane molto differenziate, abbiamo creato edifici con caratteristiche estremamente differenti e adatte alle situazioni. In questo senso tutto
governato da

feedback, sincronia e plasticità a molte scale. Mi sembra fondamentale raccontarvi cosa recentissimamente di quest'anno un gruppo di lavoro che si è strutturato in piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi degli ecosistemi, IPBES, ha compreso che per affrontare la crisi globale della biodiversità serve incorporare i diversi valori nella natura del processo decisionale. Hanno capito e hanno concentrato tutto il loro lavoro pubblicato su Nature nella relazione tra quali sono gli obiettivi e come questo si esprime nella vita sulla terraferma, solo utilizzando le risorse, oppure diciamo, tenendo conto di come è fatto il paesaggio, di quali sono le caratteristiche di quella terra emersa, o badando anche a le altre specie e gli altri abitanti, o pensando che siamo un unico sistema fatto dalla terraferma e chiaramente le acque, gli altri esseri viventi, animali e vegetali, e noi come parte di un unico sistema che ha bisogno gli uni degli altri per continuare a stare bene, per continuare a crescere, per continuare a svilupparsi. E vedete sempre che sviluppo e vita sono due dimensioni inscindibili. Non possiamo prescindere da quelle regole che ci hanno portato dove siamo e pensare di stare bene dove siamo. In questo studio hanno analizzato 50.000 documenti di diversa origine, quindi pubblicazioni scientifiche, documenti politici, fonti di conoscenza internazionale e locale. E attraverso questo IPBES ha proposto cambiamenti trasformativi basati su valori verso un trattamento equo e sostenibile delle persone e della natura, compresa l'equità inter e intragenerazionale. Vedete come si continuano a parlare il livello di tutto quello che sta attorno a noi e delle relazioni tra noi, cioè come tutto ciò con cui noi ci colleghiamo con l'ambiente hanno a che fare con le relazioni tra persone, addirittura proprio tra persone e tra generazioni. Perché ho fondato il rosso sui valori? Noi oggi arriviamo a parlare dei valori come frutto di questi grandi studi, uno studio che si è messo a dire ma come facciamo a trattare questa biodiversità? Parlano dell'obiettivo, di qual è la cosa che ci muove. E quel feedback, sincronia e plasticità, io continuo ancora ad ometterlo, ma lo racconterò invece in modo estremamente esplicito nella prossima lezione, l'obiettivo, quando parliamo di feedback, sincronia e plasticità, feedback si intende che tutto ciò che arriva dai nostri sensi ci informa se il nostro obiettivo si sta avvicinando oppure no. Vedete che tutto quello che succede, succede perché noi siamo un sistema corpo-cervello fatto per capire se ci avviciniamo o no all'obiettivo. E capite benissimo quanto questo diventa essenziale la scelta dell'obiettivo, che tutto è determinato da quello. E proprio in questa direzione, vi cito uno studio recentissimo, anche questo, che è frutto di, coordinato da Harvard e che ha messo a fuoco attraverso uno studio longitudinale per circa 80 anni, quindi ha preso adulti, in realtà 724 persone che sono omogenee dal punto di vista diciamo dell'appartenenza della regione del mondo, cioè sono tutti americani e bianchi, ma a compenso difformi per condizioni socio-economiche. E sono andati a guardare l'interdipendenza tra sistemi complessi ai tre livelli, individuale, sociale e urbano, andando a vedere cosa sostiene la prosperità della vita. E quello che hanno scoperto è che la prosperità nella vita è una funzione.

degli stretti legami con famiglia, amici e comunità, quasi indipendentemente da fama, ricchezza, classe sociale, livelli di intelligenza, almeno come forgiati dalle statistiche, e i geni. Quindi quello che è eccezionale è che quello che l'uomo ha capito con uno studio estremamente complesso, che è andato a studiare livelli strutturali, livelli di alimentazione, caratteristiche molto raffinate della qualità di vita e appunto delle doti genetiche e della storia individuale, va a vedere che serve trattarsi bene a prima vicini, badare a quelli che c'hai attorno e curarsi a vicenda, e l'ha raccontato in un TED, in particolare tenuto da questo, che è uno dei coordinatori del progetto, Robert Waldinger, penso che sia tedesco di origine, che lo ha raccontato in un TED, che forse sapete già che strumento è e magari ve lo riciterò qua e là, anche perché io ne ho tenuto uno a cui sono molto grata per quello che mi ha permesso di fare. Il suo TED è stato visto 45 milioni di volte. Quindi la sostenibilità c'è perché è governata da feedback, sincronia e plasticità a molte scale che per natura ci permettono di rapportarci tra noi e curando chi abbiamo vicino. È proprio nella cura delle nostre gesta quotidiane, dei nostri rapporti quotidiani che noi possiamo proteggere quelle regole che hanno portato al nostro sviluppo e che quindi sono loro a lavorare per noi. Noi dobbiamo solo badare a quello che abbiamo attorno in modo da essere sempre più consapevoli di qual è il nostro obiettivo e come facciamo a raggiungerlo insieme. Quindi gli spunti di riflessione su questa dimensione a tre livelli è proprio lo sviluppo dell'individuo, della società, del sistema urbano, ripercorre fasi simili? Quale conclusione ha tratto la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici nel recente lavoro pubblicato su Nature? Studiando centinaia di persone lungo tutto il corso della vita, cosa si è scoperto sostenere un'altra qualità di vita? E quindi veniamo insieme a riepilogare tutti gli spunti di riflessione che sono nati in questa lezione. C'è una relazione tra sviluppo e uso di energie? La società umana si sta sviluppando con una equa distribuzione di energia? Nella società umana, i singoli individui si sviluppano in modo simile rispetto agli altri primati? Si è riconosciuta una relazione tra la capacità di procurarsi l'alimentazione nell'uomo, lo sviluppo intellettivo e l'interdipendenza tra singoli individui? La relazione tra peso corporeo e dispendio energetico rimane costante durante la vita umana? Quando si ha un picco di tasso metabolico, che segnali si trasmettono alle cellule, dando luogo alla morfogenesi durante lo sviluppo? Una persona, un organismo complesso, vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio tra persona e ambiente? Quali dimensioni sono interdipendenti con lo stile di vita in un sistema urbano? Le reti sono un modello per studiare il sistema urbano? Un sistema urbano, un sistema complesso, vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio tra sistema urbano, ambiente e abitanti? Le caratteristiche lavorative e l'ambiente di lavoro contano per la qualità di vita? Una comunità, un insieme molto organismo complesso, vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio tra comunità e ambiente? Lo sviluppo dell'individuo, della società e del sistema urbano ripercorre fasi simili? Quale conclusione ha tratto la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi negli ecosistemi, nel recente lavoro pubblicato su Nature? Studiando centinaia di persone lungo tutto il corso della vita, cosa si è scoperto sostenere un'alta qualità di vita?

La lezione è finita e vi ringrazio immensamente della vostra attenzione e per tutti gli approfondimenti necessari vi rimando al sito del nostro Ateneo nelle pagine dedicate al nostro corso. Arrivederci.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
3: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
4: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti alla lezione sui processi di socializzazione e sviluppo di gruppo. In questa lezione esamineremo il processo di socializzazione nelle sue varie fasi ed esamineremo in particolare la teoria

di Moreland e Levin, che è stata anticipata nella lezione sull'entrata nei gruppi, almeno per quello che riguarda la fase dell'esplorazione. Un altro punto che in questa lezione verrà approfondito riguarda le teorie dello sviluppo di gruppo, cioè le teorie che si occupano di descriverci lo sviluppo del gruppo nel tempo. Noi esamineremo tre teorie, quella di McMorrane e Gazda, quella di Tuckman, che è molto famosa, e quella più recente di Warshell e altri. Allora, partiamo subito con la definizione di socializzazione. La socializzazione è un processo di apprendimento sociale che rende parte di una comunità o di un gruppo un individuo particolare. Come vi dice la slide, è un processo di apprendimento che fa di un individuo il membro di un gruppo o di una comunità. Quindi è un processo. Questo apprendimento è sociale. E vuol dire che ci sono delle persone implicate, ci sono le persone che fungono da agenzie di socializzazione, mentre dall'altra parte abbiamo un socializzando, un individuo che ad esempio è appena entrato in quel gruppo e quindi deve pian piano imparare le regole del gioco. In questo concetto di socializzazione, una cosa che bisogna sottolineare, tenere a mente, è che questo processo non è mai unidirezionale, cioè non è mai il gruppo che socializza e quindi insegna all'individuo come stare in una determinata situazione. Ma questo processo è certamente interattivo, nel senso che anche l'individuo influenza il gruppo e in qualche modo lo cambia, ne cambia alcuni aspetti. Vi faccio alcuni esempi. Un bambino che entra nella scuola materna è un bambino ancora molto piccolo, è ancora un bambino per tanti versi molto sprovvisto di tecniche e di tatticismi, anche se in parte li ha, come abbiamo visto nella lezione sull'entrata nei gruppi. Questo bambino, potremmo dire, verrà completamente socializzato, in qualche modo ammaestrato dai suoi insegnanti, che gli insegneranno, che so, che ci sono gli orari per andare tutti al bagno, lavarsi le mani, l'orario in cui si va a mangiare, l'orario in cui si fanno delle attività guidate con l'insegnante, gli orari in cui potrà giocare liberamente con i suoi compagni. Questo processo, d'altra parte, che è un processo effettivamente di socializzazione in cui il gruppo, l'istituzione che accoglie il bambino, in questo caso la scuola materna, è più forte che non il bambino, non resta però immune dalle influenze che il bambino stesso avrà nel suo ambiente scolastico. Ad esempio, se è un bambino molto agitato, molto nervoso, molto reattivo, sicuramente chiederà alle sue insegnanti, ai suoi compagni, all'ambiente in cui entra, delle modalità opportune per trovargli un posto dentro a questo gruppo. Anche un bambino così piccolo, relativamente indifeso, relativamente senza grandi strumenti, può portare delle modifiche nel gruppo in cui entra. Quindi i processi di socializzazione non sono mai concepibili a una via, one way. Sono sempre concepibili in modo bidirezionale. Quindi è il genitore, ad esempio, sono i genitori che socializzano i bambini alla vita della comunità, è vero, ma è anche il bambino che in qualche modo porta delle modifiche importanti nel gruppo familiare e fra virgolette, insegna ai genitori, mostra ai genitori una via per imparare ad essere genitori. Quindi questi processi sono certamente bidirezionali. Il discorso si fa ancora più intenso da questo punto di vista quando si pensi che il socializzando è un adulto. Quindi ci arriva con il peso delle sue conoscenze antecedenti, con la sua personalità strutturata, con la sua identità, con le sue capacità, con le sue abilità sociali e quindi sarà un interlocutore molto valido, molto forte, a volte anche molto reattivo, anche polemico nei confronti della socializzazione che ad esempio il gruppo di lavoro a cui accede gli andrà a proporre. Allora, a
Attraverso la socializzazione si

Si entra nella cultura del gruppo. Che cos'è una cultura di gruppo? Nell'immagine che è presentata nella slide vediamo un gruppo giovanile che ha sicuramente una modalità di presentarsi come look che è particolare. Ci sono delle visioni condivise della realtà nella cultura di gruppo, ad esempio una setta che aspetti la fine del mondo. È una visione della realtà che deve essere fortemente condivisa perché la persona possa restare in questo gruppo. È una visione particolare della realtà. Ma nella cultura di gruppo non c'è solo una visione condivisa della realtà, ci sono anche dei costumi comuni. Che cosa vuol dire costumi comuni? Sono proprio il look, come i giovani della nostra sovraimpressione. Il look, le parole che usano, il gergo, i rituali di gruppo. Pensate ad esempio nella tifoseria sportiva, i simboli, i rituali, pensate alle divise, alle sciarpe con determinati colori, agli slogan, alle canzoni. Sono tutti aspetti della ritualità di gruppo. Sono dei simboli che a volte hanno un significato veramente molto forte. Penso sempre all'ambito sportivo, penso per esempio ad un gruppo di rugby molto famoso, che è quello neozelandese degli All Blacks, in cui prima della partita c'è questa danza rituale dell'haka. L'haka è una danza maori guerriera. E i giocatori dell'All Blacks fanno questa danza rituale che ha una caratteristica di grande aggressività, incisività, allo scopo proprio di intimorire il nemico. È una forma di, in fondo, di un modo per ribadire l'identità del gruppo, ma è anche una forma di intimidazione in qualche modo dell'altro. Nel gruppo come quello scautistico ci sono moltissimi rituali, segni, simboli, feste particolari che fanno parte di una tradizione del gruppo, che fanno parte delle ritualità, delle feste rituali che il gruppo si riconosce. Quindi entrare nella cultura del gruppo significa in fondo vedere la realtà con gli occhi del gruppo e utilizzare addirittura dei linguaggi che possono essere criptici, poco comprensibili agli altri, ma che sono fortemente compresi dalle persone che fanno parte del gruppo. Tanto è vero che ci sono degli autori come Berger e Luckmann, che sono dei sociologi della conoscenza, che hanno sostenuto che tante volte nei gruppi a fortissima affiliazione ci sono le tacite intese. Non c'è neanche bisogno di parlare, basta uno sguardo, basta un segno particolare che racchiude già un intero discorso. Questa è una esemplificazione della cultura di gruppo. E veniamo adesso alla teoria di Moreland e Levin, che è la teoria più, diciamo, seguita, accreditata sulla socializzazione di gruppo, che parte proprio dall'idea che tanto l'individuo quanto il gruppo sono delle parti fortemente attive. Di nuovo il processo è bidirezionale, non c'è nessuna sopraffazione, fra virgolette, o primato dell'uno sull'altro. Allora, nella teoria della socializzazione di Moreland e Levin ci sono dei processi psicologici di base molto importanti. Allora, il primo di questi processi è la valutazione. Con la valutazione, sia l'individuo sia il gruppo stimano la propria reciproca remuneratività, che vuol dire che tanto il gruppo quanto l'individuo si chiedono quanto posso guadagnare da questo tipo di appartenenza, cioè una valutazione reciproca. Dopo questa valutazione c'è l'impegno che è sicuramente legato alla valutazione, cioè se io individuo decido che vale la pena tentare di entrare in quel gruppo perché quel gruppo mi aprirà le porte per chissà, per un certo tipo di successo professionale, mettiamo. Se io decido che vale la pena mi impegno molto per entrarci, faccio di tutto per.
E così il gruppo, quando decide che l'immissione di quel membro può essere remunerativa, farà di tutto per impegnarsi nei confronti di questo individuo. D'altra parte, l'impegno non è qualcosa di stabile, fissato una volta per tutto. Ci sono dei livelli variabili, cioè l'impegno non è tale per tutto il tempo dell'appartenenza di quell'individuo a quel gruppo, ma ci sono dei momenti in cui si alza e dei momenti in cui si abbassa. Tutte le volte che c'è un innalzamento dell'impegno reciproco o un abbassamento, si realizza quella che viene chiamata dagli autori, da Moreland e Levin, una transizione di ruolo. Quindi questi sono i tre processi di base che stanno al fondo dei processi di socializzazione. Allora, vediamo adesso le fasi, che sono cinque. La fase dell'esplorazione in cui l'individuo e il gruppo ricercano, il gruppo ricerca degli individui e l'individuo ricerca un gruppo a cui appartenere, lo abbiamo visto nella lezione riguardante l'entrata in gruppo e rivedremo adesso fra breve i processi che la determinano. La seconda fase è quella della socializzazione vera e propria. Cioè, in questo caso l'individuo entra veramente nella cultura del gruppo. Può entrarci bene, come vedremo, può entrarci con difficoltà, può entrarci in un modo che è confacente alle aspettative del gruppo, degli altri membri del gruppo, può entrarci in un modo invece che non è confacente a queste aspettative, il che potrebbe determinare anche una sua espulsione, una sua uscita. Quindi questo è il processo ad ogni modo vero e proprio della socializzazione di gruppo, cioè dell'apprendimento sociale che farà di quell'individuo il membro di quel determinato gruppo. Dopodiché ci può essere una fase più o meno lunga, ecco, sulla lunghezza di queste fasi non posso dire nulla, nel senso che possono essere anche molto lunghe, durare anche per anni. Per esempio, la fase del mantenimento è una fase di relativo equilibrio fra l'individuo e il gruppo, nel senso che l'individuo ha trovato probabilmente un ruolo che gli va bene dentro al gruppo, il gruppo è contento del ruolo che svolge la persona, è contento anche di come viene esercitato questo ruolo, la situazione può protrarsi per molto tempo. È una fase in cui ci sono delle negoziazioni di ruolo e può protrarsi a lungo, fino a quando non succede che l'individuo pretende ad esempio un ruolo superiore a quello che il gruppo è disposto a dargli. Allora qui nascono le divergenze. Dopo le divergenze può esserci un nuovo processo di risocializzazione in cui l'individuo che in qualche modo ha tentato di portare delle regole sue dentro al gruppo e non è stato accettato, viene risottoposto a delle forme calibrate di risocializzazione per tentare di rifarlo, di riportarlo, di farlo di nuovo entrare nel gruppo. Infine, se le cose non vanno bene, se le divergenze invece sono massimali, c'è il ricordo, l'individuo esce dal gruppo, il ricordo può essere positivo o negativo, ovviamente, c'è un ricordo di gruppo, come vedremo meglio in seguito, e un ricordo dell'individuo. Allora, la fase 1, vediamole adesso queste fasi una ad una. La fase 1 è quella dell'esplorazione. Allora abbiamo detto che il gruppo cerca di reclutare nuovi membri. Ovviamente nel reclutare nuovi membri il gruppo cercherà delle persone che sono adatte alla filosofia di fondo del gruppo, alla cultura di quel gruppo, non cercherà assolutamente delle persone che diano dei problemi. Da parte sua l'individuo cerca un gruppo a cui appartenere e che possa soddisfare in qualche modo i suoi bisogni. Nella lezione sull'entrata in gruppo abbiamo visto che questo processo di ricerca, di esplorazione da parte del gruppo si chiama reclutamento. Il reclutare quindi nuovi adepti del gruppo, nuovi membri del gruppo, mentre per l'individuo questo processo si chiama ricognizione ed è costituito proprio da un'attiva esplorazione, da un'attiva ricerca di informazioni riguardanti il gruppo. Se tutto va bene,
la valutazione tanto del gruppo quanto dell'individuo è che vale la pena tentare di accedere a quel gruppo, e quindi ci si impegna in questo senso sia da parte dell'individuo sia da parte del gruppo, abbiamo la prima transizione di ruolo, che è la transizione di ruolo dell'entrata in gruppo. Questa entrata può essere o non essere corredata da alcune piccole ritualità. In realtà la nostra società, come è stato sottolineato da più parti, è spesso una società deritualizzata, che ha pochi riti. Questo non è detto che sia necessariamente un bene, in quanto i riti avevano una funzione, come si è visto precedentemente, molto forte di marcare i confini del gruppo, avevano una funzione molto forte di ribadire dei processi di identità sociale e di appartenenza per l'individuo. Ad ogni modo, noi siamo in una società relativamente deritualizzata. Ma, ad esempio, io posso dire, per quello che riguarda il mio ambiente di lavoro, quando entrano delle nuove persone in università, ad esempio vincono un concorso di ricercatori o passano ad un altro ruolo nella scala gerarchica, in genere in consiglio di facoltà, nel consiglio di corso di laurea, insomma nelle sedi opportune, viene annunciato questa new entry, questa nuova entrata, c'è un piccolo applauso. A volte il nuovo arrivato organizza un piccolissimo aperitivo, un qualcosa per salutare il gruppo in cui entra. E vediamo adesso la fase 2. Allora, questa fase, questa seconda fase, che è quella della socializzazione, è una fase in cui in fondo sono ingaggiate, non dico delle lotte, ma è ingaggiata in ogni modo una dialettica, diciamo, una dialettica attiva fra l'individuo e il gruppo. Da un lato il gruppo cerca di cambiare il nuovo arrivato per renderlo sempre più adatto ai propri scopi, perché ha bisogno di determinati tipi di persone, determinati tipi di membri di gruppo e non di uno qualsiasi. Se tutto va bene, se il gruppo riesce a fare la sua parte, c'è un processo di assimilazione. Cioè il gruppo assimila questo nuovo membro e lo rende abbastanza vicino al suo standard di appartenenza. Che cosa fa l'individuo? Da parte sua l'individuo tenterà di produrre dei cambiamenti nel gruppo per realizzare i propri bisogni. E quindi ci sarà sempre, se vogliamo, una relativa tensione fra l'esigenza da parte del nuovo arrivato di avere un gruppo che poi gli servirà ai suoi bisogni, e dall'altro un gruppo che da parte sua ha bisogno di certi tipi di aderenti. Quindi ci può essere una dialettica sempre aperta. Se l'individuo riesce a produrre qualche tipo di cambiamento nel gruppo, si può parlare di accomodamento. Quando il livello di impegno reciproco del gruppo che socializza e dell'individuo che viene socializzato, ma porta anche le sue influenze originali, creative e peculiari nell'accomodare il gruppo, si compie la transizione di ruolo dell'accettazione. E a questo punto quello che fino a poco tempo fa era più o meno un nuovo arrivato, viene ad essere accettato a pieno titolo come un appartenente al gruppo. Quindi questa è la transizione di ruolo dell'accettazione. Vediamo la terza fase. La terza fase è una fase in cui ci sono delle negoziazioni sul ruolo. Allora, in queste negoziazioni che cosa succede? Che il gruppo cerca di attribuire all'individuo un ruolo che è funzionale agli scopi del gruppo. Quindi, ad esempio, mettiamo che il gruppo, adesso faccio forse un esempio un po' paradossale, ma neanche tanto fuori dalla realtà, il gruppo ha bisogno di un capro espiatorio, cioè ha bisogno di una persona che subisce un po' tutti i malumori del gruppo, che si prende tutte le colpe, che viene un po' ridicolizzato, che viene un po' canzonato, ha bisogno di
un individuo di questo genere, perché in fondo si tratta di un ruolo che allenta molto le tensioni del gruppo, un ruolo socio-emozionale con una certa sua importanza per mantenere l'equilibrio del gruppo. Ma può darsi che all'individuo non vada assolutamente bene di giocare il ruolo di capo espiatorio.

quindi di non gli va bene di essere umiliato, di essere preso in giro, di essere sempre fatto passare per lo scemo del gruppo. Quindi a questo punto, in queste negoziazioni individuo-gruppo possono nascere delle divergenze anche abbastanza consistenti. E a questo punto cosa succede? Succede che si apre una fase di risocializzazione. Questa fase segue appunto la divergenza e l'individuo e il gruppo cercano di mediare, di negoziare, di ritrovare un equilibrio fra i reciproci bisogni, un equilibrio che sembra al momento abbastanza perduto. E che cosa può succedere? Può succedere che l'individuo e il gruppo si mettano d'accordo, che trovino una loro linea di convergenza. Allora a questo punto il neofita che ha avuto dei motivi di divergenza con il suo gruppo verrà di nuovo assimilato, ci saranno di nuovo i processi di assimilazione e accomodamento con l'individuo che porterà avanti anche le sue proposte. In questo caso c'è una transizione di ruolo che è la convergenza e, ad esempio, l'individuo può ritrovarsi dopo la risocializzazione di nuovo in una fase di mantenimento. Ma può succedere anche che non si arrivi assolutamente a trovare un equilibrio, cioè le negoziazioni individuo-gruppo falliscono e allora succede che vi è la transizione di ruolo dell'uscita, l'individuo esce dal gruppo. A questo punto abbiamo l'ultima fase, che è la fase del ricordo, l'individuo se n'è andato. Il gruppo ricorda quello che l'individuo ha dato in termini di contributi alla vita del gruppo. Per esempio, può ricordarsi che l'individuo era un gran simpaticone, era uno che aveva delle battute fulminanti, oppure era una persona un po' originale, stravagante, che raccontava delle storie, che raccontava delle barzellette. Poteva essere anche una persona particolarmente nervosa o avere delle caratteristiche che in ogni caso il gruppo ricorda come una tradizione di gruppo. A volte mi sono trovata a lavorare con dei gruppi reali che nella disamina delle dinamiche interne evocavano personaggi che non c'erano più da un pezzo, ma che tutti ricordavano. Quindi questa è la tradizione di gruppo. Da parte sua, l'individuo ricorda quello che il gruppo gli ha dato in termini sia positivi sia negativi. Teniamo conto che in questo ricordo dell'individuo c'è in nuce la sua forza come individuo di accedere di nuovo ad altri gruppi, supponendo che esca per esempio con un pessimo ricordo del gruppo a cui ha appartenuto, può darsi che abbia meno forza contrattuale per entrare immediatamente in un altro gruppo. Oppure può darsi che diffonda delle voci anche calunniose nei confronti del gruppo da cui è uscito e di cui in qualche modo desidera vendicarsi. Quindi, per esempio, scoraggiando degli eventuali aspiranti ad entrare nel gruppo, dicendo loro che questo gruppo ha una gerarchia ferrea, ha persone molto dure al suo interno, quindi potrebbe fargli anche cattiva fama sul territorio. Allora, in queste due slide, questa è la prossima, c'è un po' il riassunto di quello che ho detto riguardo a questa teoria di Moreland e Levin, riassunto che ho trovato un po' necessario perché in fondo è una teoria abbastanza macchinosa. Allora, vediamo la prima fase con l'esplorazione, con ricognizione e reclutamento, che sono i processi, la transizione di ruolo dell'entrata. La socializzazione con i processi di assimilazione e accomodamento e con la transizione di ruolo dell'accettazione. La fase 3, che è quella del mantenimento con le negoziazioni di ruolo e la possibile transizione della divergenza. La risocializzazione, la fase della risocializzazione, che è la quarta fase, con i processi eventuali di assimilazione e accomodamento nel caso in cui ci sia la transizione di ruolo della convergenza o dell'uscita nel caso in cui non ci sia convergenza. E infine il ricordo come tradizione di gruppo e ricordo individuale. Vista questa teoria della socializzazione di gruppo, passiamo adesso a un altro tema molto

molto interessante. Scusate, un ultimo punto che io ho già detto, ma che ribadisco con questa slide, è che le fasi che ho descritto nel modello di Moreland e Levin non si susseguono necessariamente in questo ordine, nel senso che potrebbe esserci la socializzazione e poi l'uscita dal gruppo, oppure potrebbe esserci dopo la socializzazione già una fase di risocializzazione, non si arriva al mantenimento perché l'individuo già protesta, c'è cioè già divergenza nella fase di socializzazione, quindi potrebbero non avere l'ordine preciso che hanno descritto Moreland e Levin. Veniamo adesso all'argomento dello sviluppo di gruppo, che tiene in considerazione questo fatto, che ogni gruppo, come un organismo vivente, il gruppo è un organismo vivente, ha una sua nascita, una sua evoluzione, una sua morte, quindi ha un suo decorso temporale nel tempo, ha un suo decorso temporale, cioè ha dei suoi cambiamenti e delle trasformazioni nel tempo, che sono diverse dai processi di socializzazione che abbiamo visto precedentemente. Infatti sono soprattutto Moreland e Levin che avvisano di non confondere i processi di socializzazione, che sono appunto processi di apprendimento sociale, con lo sviluppo di gruppo, che in qualche modo è un iter più naturale, naturalistico dei gruppi. Allora, un primo modello che viene studiato è quello di McMorrane e Gazza. Questo è un modello che nasce dall'osservazione di un gruppo di 8 psichiatri che per un anno intero si sono incontrati una volta alla settimana. Tutti i loro incontri sono stati audioregistrati, poi sono stati codificati da giudici indipendenti. Questi psichiatri si incontravano per cercare delle forme ottimali di counseling. Allora, proprio attraverso la descrizione di tutti questi incontri, gli autori sono arrivati a questo modello in cui ci sono quattro stadi. Nel primo stadio esplorativo, ci sono delle interazioni molto esitanti, di nuovo ritroviamo l'esitazione, l'incertezza del nuovo arrivato, ci sono le prime conoscenze da parte dei partecipanti del gruppo. Un secondo stadio in cui, che viene chiamato di transizione, in cui le persone cominciano a conoscersi di più, c'è anche più empatia reciproca. E c'è anche un trovarsi bene quando si è in gruppo. La terza fase è quella dell'azione, cioè ci si centra molto sul compito. In questo caso, questo gruppo di psichiatri lavora molto sul counseling, sulle modalità di fare counseling, c'è effettivamente in questo caso un centraggio sull'azione. Da ultimo, noi abbiamo il processo, lo stadio della conclusione in cui le persone cominciano a lasciarsi. Questo lasciarsi è contrassegnato ovviamente da sentimenti che possono essere anche conflittuali. Da un lato si è contenti per il lavoro che si è fatto, si è contenti di essersi conosciuti, dall'altro c'è la tristezza di lasciare una nicchia, un luogo, in cui, il gruppo appunto, in cui ci si è trovati bene. Veniamo adesso al modello invece di Tuckman, un modello del 65 che ha avuto delle aggiunte invece negli anni 70, negli maturi anni 70, anche con Jensen, un altro autore. Questo è un modello di gruppo molto famoso, ha 5 stadi. Ogni stadio di Tuckman comprende un aspetto che è legato più al compito, cioè alle cose da fare concretamente, e un aspetto che invece è un po' più legato agli scambi socio-emozionali, quindi all'affettività, all'espressività che viene vissuta in gruppo. E vediamo adesso questi stadi. Il primo, ho lasciato anche la dizione in inglese perché risuona molto, come vedrete, forming, cioè lo stadio della formazione, e in cui le persone sono ancora molto esitanti, ansiose e cercano di capire che cosa devono fare, c'è cioè un orientamento verso il compito. Non ho detto che questo modello di Tuckman è stato costruito sulla base dello studio di almeno una cinquantina di gruppi di tanti tipi, gruppi sperimentali, gruppi di terapia, gruppi di incontro e così via.
Secondo stadio, storming, vedete, forming, storming, vi dicevo per questo che risuona in inglese, vi ho lasciato anche per questo la dizione in inglese, è uno stadio conflittuale. La conflittualità è sia dal punto di vista socio-emozionale, in cui le persone hanno bisogni diversi e se lo dicono, e dall'altro c'è anche conflittualità perché si fa fatica a lavorare insieme. È lo stadio della tempesta, della conflittualità. Il terzo è già il norming, lo stadio della costruzione delle norme. In questa fase, dal punto di vista socio-emozionale, c'è coesione, la gente comincia a star bene insieme. Sul compito cominciano ad esserci veramente degli scambi collaborativi. Finalmente abbiamo il performing, la prestazione vera e propria, in cui c'è lavoro cooperativo e c'è anche la capacità di mettersi un po' nel panni degli altri. Quindi dal punto di vista socio-emozionale c'è anche dell'empatia, c'è del role taking. Infine abbiamo lo stadio di adjourning, che è lo stadio della sospensione, cioè a questo punto il gruppo si sta avviando alla sua conclusione. Diminuisce quindi il coinvolgimento delle persone e si fronteggia quella che è la fine, del gruppo. Si sa che il gruppo sta per finire, ha finito il suo scopo. Questo è un modello, che viene molto, ancora molto studiato, molto utilizzato, anche se effettivamente dobbiamo riconoscere, come lo hanno fatto alcuni studiosi un po' critici nei confronti del modello di Tuchman, che è un modello costruito su dei gruppi che hanno troppe caratteristiche diverse per poter essere assemblati sotto le stesse fasi temporali. Ad ogni modo è costruito anche appunto su dei gruppi sperimentali e quindi volontari, ma non troppo. Su dei gruppi di terapia che sono sì volontari, ma sono dei gruppi particolari, insomma, sono poco costruiti su dei gruppi fra virgolette reali. Cosa che invece ha tentato di fare Warshell, è l'ultimo. Scusate un attimo, prima di Warshell, guardiamo un attimo alla journeying, che è la sospensione e che può essere ottimistica, cioè quando c'è uno sforzo da parte delle persone di ritardare la fine del gruppo e ci sono ancora dei processi di socializzazione attivi e quindi la gente non vuole che si chiuda, e c'è l'adjourning pessimistico invece in cui ci sono sentimenti negativi, apatia e rigetto per il gruppo. Questo rientra ancora nel modello di Tuchman, mi scuso anzi di non averlo introdotto in maniera appropriata. Ma si riferisce al fatto che anche la journeying, la sospensione, può essere di tanti tipi, può essere molto negativa o molto anche positiva. Allora veniamo a Warshell, che ho già annunciato. Warshell ha costruito il suo modello su dei gruppi reali, su dei gruppi, dei movimenti sociali, dei movimenti politici, dei movimenti religiosi, e ha distinto sei fasi. Secondo Warshell, spesso i gruppi nascono sulla base di un gruppo che finisce, che ha finito la sua funzione. E in effetti la prima fase che Warshell prende in considerazione è il periodo di malcontento, in cui le persone che sono in un gruppo sono scontente, apatiche, non hanno più voglia di impegnarsi, hanno dei sentimenti abbastanza negativi nei confronti della leadership del gruppo. Il gruppo non ha dato quello che prometteva, le persone sono scontente. Questa è una fase preliminare, una fase necessaria perché nasca un altro gruppo. Anche se non basta la fase di malcontento da sola, ma è necessario che ci sia un evento che viene definito l'evento precipitante, cioè un evento chiaro, identificabile, per cui le persone scontente che sono dentro ad un gruppo e sono scontente di esserci, sperano proprio di poter fondare una nuova realtà, può essere un altro partito politico, può essere una diaspora politica, può essere una diaspora religiosa o altro, in cui le persone sperano di fondare qualcosa di diverso.
Può essere un gruppo di volontari che non si riconosce più nella nuova filosofia del gruppo, può essere, che so, un gruppo anche di tifoseria che non si riconosce più nella violenza che viene praticata negli stadi e che decide di fondare un nuovo club di sostenitori che non abbia però caratteristiche di tifoseria violenta. L'evento precipitante, ad ogni modo, è un evento molto preciso. Ci sono degli autori che hanno studiato gli scismi di gruppo,

di questa chiesa si uscisse dalla chiesa d'Inghilterra e fondasse una setta. A questo punto c'è l'euforia per i fuoriusciti, per quelli che hanno fondato un nuovo gruppo, di trovarsi insieme. Il nuovo gruppo cerca la propria identità, forma una struttura interna, può cercare anche un nuovo simbolo di partito, ad esempio, può cercare dei nuovi slogan, c'è un rinnovamento, c'è una ricerca attiva della propria nuova identità. E in questa fase c'è una tipica euforia. È una fase, questa dell'identificazione di gruppo, in cui c'è questo fenomeno, diciamo, dell'innamoramento per il proprio gruppo, dello stare bene dentro al gruppo, dello stato nascente, per cui, come diceva Alberoni in un libro di alcuni anni fa, in questa fase la gente ci sta bene nel gruppo. In questo senso il gruppo diventa chiuso, non ha voglia di nuove intromissioni, non ha voglia di nuovi adepti. Il gruppo è in un equilibrio, in una situazione ottimale. Il sentimento prevalente è un'euforia gioiosa, che quindi non ha bisogno di nessun altro. In questo senso il gruppo è chiuso. Dopodiché, dopo la fase dell'identificazione, noi abbiamo una fase di produttività di gruppo. A questo punto il gruppo si centra sugli obiettivi, si centra sulla prestazione e a questo punto sono accettati anche di buon grado degli eventuali nuovi membri. Perché sono ben accettati? Perché possono portare dei contributi interessanti alla prestazione di gruppo, possono portare dei contributi di idee, alla produttività, quindi possono dare dei contributi alla produttività di gruppo. E questa è una fase in cui non si ama confliggere, non si evitano i conflitti, proprio perché è una fase in cui si mira al sodo, come si dice in gergo, si mira ad arrivare all'obiettivo e quindi non ci si può permettere di perdere tempo, energie, vitalità in conflitti interni. Conflitti interni vengono in qualche modo regolamentati, anche forse con una certa energia. Abbiamo poi la quinta fase, e attenti, questa è una fase molto diversa, potremmo dire che è quasi la fase opposta all'identificazione, in cui avevamo visto un forte senso del gruppo, una grande euforia nell'essere insieme. Questa invece è la fase dell'individuazione. A questo punto diminuisce l'investimento sul gruppo. Le persone cominciano a centrarsi sui propri bisogni individuali. È anche una fase opposta a quella dell'identificazione, in quanto mentre nell'identificazione prevaleva l'euforia, la gioia di stare insieme, in questa fase prevalgono invece dei sentimenti conflittuali, la rabbia, la frustrazione, il fastidio, magari nei confronti di alcuni membri del gruppo. È anche una fase in cui si percepisce l'eterogeneità del proprio gruppo, cioè una fase in cui non ci si vede più come dei membri interscambiabili, in qualche modo simili dello stesso gruppo, ma ci si vede come delle entità profondamente diverse. Quindi c'è un aumento della percezione di eterogeneità fra i membri del gruppo, mentre nella fase dell'identificazione c'era la percezione di una forte omogeneità interna, cioè la fase dell'identificazione era la fase del tutti per uno, uno per tutti. Questa invece è la fase in cui ciascuno ricomincia ad essere forse anche dolorosamente consapevole dei propri bisogni, delle proprie aspirazioni e del fatto che il gruppo non ti viene più incontro. Questa è la fase appunto che prepara al declino. Con la fase del declino, il valore del gruppo è rimesso pesantemente in discussione. Si diffonde l'inerzia sociale, il che vuol dire che nessuno si impegna più perché le cose vadano bene. Potrebbe essere un gruppo di lavoro in cui la produttività declina drammaticamente. Non solo il clima interno si fa difficile, ma la produttività declina in un modo assolutamente visibile. Perché appunto si diffonde il disimpegno, l'inerzia sociale e c'è conflittualità che può essere anche molto esibita e molto agita dentro al gruppo.

questo punto è possibile che si riapra una nuova fase di malcontento e che dal gruppo si distacchi un altro gruppo e così via. Questo modello in effetti è piuttosto interessante e è un modello anche il più recente di quelli che ho presentato. Allora, noi siamo giunti alla fine, di questa lezione, in cui ho cercato di mostrare, come sia complesso il processo di socializzazione, come siano a volte, ingarbugliate, tese, difficili, ma anche piene di sorprese positive le varie fasi del processo di socializzazione, come in questo processo di socializzazione noi abbiamo due attori, il gruppo e l'individuo. Non abbiamo mai un unico attore. Poi abbiamo visto questi modelli dello sviluppo di gruppo che hanno, a mio parere, tutti un interesse, particolare. Sono dei modelli che in qualche modo ci informano di queste vicissitudini, di queste fasi diverse nella vita dei gruppi che, come ho detto all'inizio, sono degli organismi attivi e come tali nascono, hanno una loro evoluzione, una loro crescita, hanno un loro declino e anche una loro morte.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

questa passione o questa vocazione, appunto, e l'ho scoperta sicuramente in modo bizzarro. Non esistono documenti né diari segreti né testimonianze mie rese in tempi non sospetti ad amiche del cuore che io da grande avrei voluto fare l'attrice, perché non lo sapevo nemmeno io, non lo sapevo veramente. Avevo progetti confusi come sempre si hanno da bambini, ma insomma, non pensavo che fosse quella la mia strada. E tant'è che ho fatto altro, vabbè, ho fatto il liceo classico, ho fatto l'università a Milano e mentre facevo l'università, facevo lettere, alla statale, tra le tante passioni di quegli anni, stiamo parlando degli anni 70, c'era una passione che oggi si fa fatica a spiegare per la psicanalisi, per le psicoterapie, non alternative in senso mistico, ma alternative rispetto a quella che era sempre stata fino a quel momento la psichiatria, per esempio, tradizionale, erano gli anni dopo Basaglia, insomma, c'era un grande entusiasmo rispetto a queste cose. Per farla breve, io facevo parte di un gruppo di giovani che seguivano con passione queste esperienze seminariali cicliche di psicoterapia critica e o alternativa in un quartiere di Milano che si chiama Niguarda. E niente, parte di queste lezioni che erano tenute da terapeuti, insegnanti eccellenti, erano costituite da un finto colloquio, un colloquio simulato tra l'aspirante terapeuta e ognuno di noi che di volta in volta gli faceva da spalla. A me una volta avevano raccontato la storia di una ragazza schizofrenica, storia non drammatica, l'ho interpretata e ho avuto un successo pazzesco, sia di pubblico che di critica, anche se insomma, come dire, avevo messo a frutto quello che avevo visto nei film americani fino a quel momento. Interpretare una schizofrenica modello base, diciamo standard, era abbastanza facile, bastava assumere un'aria svagata e avere l'accortezza di non rispondere mai direttamente alle domande che ti fanno, ma risponderò quella prima o quella dopo, una tecnica in cui poi negli anni Marzullo sarebbe diventato proprio un maestro. E quindi niente, ho avuto questo battesimo, questo debutto. E quella sera mi ha detto: ma tu perché non fai l'attrice? E io giuro, fino a quel momento non lo sapevo. Però mi sono resa conto, forse anche perché frequentavo quell'ambiente in cui si faceva molta attenzione ai moti, alle ragioni del cuore che la ragione non conosce, che davvero quello era un mestiere in cui la schizofrenia o la dicotomia tra quello che tocca fare per vivere, quindi un mestiere in qualche modo vissuto come peso, e invece la cosa più bella del mondo, che è il gioco, potevano, insomma, quel divario lì poteva essere quasi azzerato. Lo so che fa un po' maestrina, però credo che valga la pena di sottolineare che giocare e recitare in parecchie lingue del mondo si dicono alla stessa maniera, non soltanto in inglese e in francese, ma persino in russo. Un motivo ci sarà, no? Cioè questa sensazione di libertà infinita e di piacere, di trasgressione contemporaneamente. Cioè, io tuttora, lo confesso, non solo mi meraviglio, ma sono colma di gratitudine nei confronti di un pubblico, che per di più è un pubblico vivente, che mi permette di fare il mestiere più bello del mondo e in più di viverci anche, cioè mi pagano persino, è una roba straordinaria, lo faresti tranquillamente anche gratis. E, credo però che questo percorso diverso, quindi venire dalla scuola, dall'università, da un ambiente, virgolette, intellettuale, chiusure virgolette, mi abbia anche dato un diverso approccio. Cioè io sicuramente non sono stata travolta dal sacro fuoco invincibile del palcoscenico. Ci sono arrivata con una consapevolezza e comunque con una cosa che poi mi ha permesso in tempi non brevissimi, ma insomma relativamente accettabili, di capire che cosa io volevo fare su un palcoscenico, che è molto importante. Riconosci una vocazione, riconosci un tuo talento, ma poi non sai bene, credo che poche cose siano generiche come dire oggi voglio fare l'attore, voglio fare l'attrice, anche perché in questi ultimi anni sono nate delle figure un po' diverse. Mi sento molto affine a molti altri miei colleghi di questa generazione, almeno in senso professionale, che non siamo mai soltanto attori, che siamo sempre anche un po' autori e che soprattutto abbiamo un'adesione, un'identificazione forte con le cose che andiamo a dire, oltre che con la forma che diamo loro, no? Quindi attori comici ma non soltanto, satirici ma non soltanto, con una passione per il teatro classico che poi riraccontiamo in vari modi e con una presenza o non lo so, impegno, sono tutte parole che suonano arcaiche ormai, civile o sociale, una volta si diceva politico, che diventa poi una chiave del nostro lavoro e che mi dà in questo caso un'identità abbastanza precisa, abbastanza forte, che è forse la cosa più difficile da conquistare e da mantenere in questo mestiere. Non è che ovviamente il passaggio sia stato immediato, non è che uno scopre che vuole fare o vorrebbe fare l'attore o l'attrice e immediatamente ci riesce. Per fortuna, ci vuole un po' di lavoro e
E devi confrontarti con tutta una serie di ostacoli e di realtà. Io ho pensato bene che fosse il caso di fare delle scuole e le ho fatte le più tradizionali, per esempio l'Accademia dei Filodrammatici di Milano, dove ho avuto come insegnante di recitazione Ernesto Calindri, che ricordo con grandissima ammirazione e grandissimo affetto. E però anche tutte le scuole alternative, il MIMO, i seminari di Grotowski, tutte queste robe qua. E era, senza aver ancora capito bene dove volevo arrivare. Però mi sono resa conto di come tutto questo, proprio, non butti mai via niente in questo mestiere, soprattutto se poi imbocchi anche una strada che è anche autorale, che è anche di scrittura. E mi ricordo, ho messo poi anche in un mio recita, insomma, per esempio il discorso sulla dizione. Nelle scuole classiche, le scuole di formazione di attori, insistono moltissimo sulla dizione, insistono sull'uso della voce, certo, ma soprattutto sulla correttezza e l'impeccabilità della dizione, della corretta espressione della lingua italiana, che è una roba molto lontana dalla vita, no? Nessuno in realtà parla veramente così, con la dizione perfetta e impostata. Però poi ti rendi conto di come serva, non soltanto per un controllo preciso dell'emissione vocale, e dell'esattezza, ma perché poi ci puoi giocare, insomma. Io mi sono resa conto davvero a un certo punto che seguendo quella strada lì, mi stavano allenando per diventare l'attrice di prosa, quelle figure carismatiche, signore che hanno poco a che fare con la realtà, che hanno sempre un atteggiamento distante dal mondo e che parlano con questa voce impostata, dicendo frasi epocali come gradirei dello zucchero per lo zio che zoppica, non sbagliando neanche una zeta, però suscitando ilarità tra gli astanti. Io non volevo questo, ma mi rendevo conto che tutto questo, anche gli scioglilingua, i 33 trentini che entrano in Trento tutti e 33 trotterellando, suscitando l'interrogativo ovvio dove diavolo parcheggeranno visto che non c'è posto, sono tutte cose che poi ti servono. Non si butta mai via niente, ti rimangono dentro e ti permettono di avere una padronanza, una sicurezza sul palcoscenico, ma magari ogni tanto anche nella vita, il che non guasta, che è davvero, come posso dire, i fondamentali di questo mestiere. Per me la cosa grande è stata capire, grande ovviamente riferita al mio progetto professionale che poi assomiglia molto a quello della vita, è stato capire come io volevo stare su un palcoscenico. Allora, una volta fatte delle verifiche, che erano, è vero che sono capace di starci, è vero che ho imparato le cose giuste per poter avere un buon rapporto con il pubblico, è vero anche che c'è qualcosa che è molto difficile che ti venga riconosciuto nelle scuole dei maestri, e cioè il talento. Quello che nel vecchio teatro si chiamava passare la ribalta, i tempi comici, che sono davvero qualcosa a cui puoi lavorare, le tecniche si imparano e tutto quanto, però quella roba lì o ce l'hai o non ce l'hai, che è molto poco corretto politicamente, ma è anche quello che a un certo punto bisogna riconoscere, bisognerebbe saper riconoscere, sarebbe molto carino che te lo dicesse qualcuno. In realtà i maestri oggi ti tengono a bottega e ti insegnano come stare su un palcoscenico, ma raramente, giustamente, si assumono la responsabilità di dire tu sì, tu no. Tu puoi andare avanti a studiare tutta la vita, ma non avrai mai quella roba lì che invece questo qua che è arrivato ieri ce l'ha, no? Quel quid, quell'alchimia, quella chimica che fa sì che alcuni e non tutti i personaggi che calcano il palcoscenico siano poi amati, riconosciuti e siano degli incantatori. Però io volevo fortemente raccontare anche delle cose, delle storie. Sentivo, pativo un po' la grande distanza che soprattutto in quegli anni si era venuta a creare tra il teatro tradizionale e invece la vita. In questo senso un maestro di teatro e di vita è stato indubbiamente Dario Fo, ma non è banale dirlo, perché davvero lui riusciva a fare qualcosa di miracoloso e che era con un altissimo livello di professionalità, ma anche di fascino personale, di guitteria, di genio, di presenzaccia vivente. Riusciva però a raccontare in diretta quello che succedeva nel mondo, inventandosi Vangeli apocrifi, facendo qualunque, ma raccontando quello che ci stava succedendo intorno. E credo che sia stato lì un po' l'imprinting. Io volevo in qualche modo riuscire a fare quello, dal palcoscenico, quindi rispettando le regole della finzione, della messa in scena, però provare a come dire, a far risuonare anche magari, questo era il sogno di allora, ma poi si è realizzato in teatri grandi, in teatri sacri, anche le parole del mondo parlato che avevo intorno, le parole di quello che succedeva intorno. E devo dire con non poco orgoglio, credo di esserci riuscita, insomma, non è male. Io non so se sia importante la cronologia nel ricostruire una carriera, però forse un po' sì. Per esempio, io ho debuttato col primo spettacolo importante che non era scritto da me, ma da una giovane autrice con cui poi si è creato un legame fortissimo che si chiama Stella Leonetti, che adesso fa cinema. Ed era, guarda caso, un monologo
che è poi diventata la mia vera identità professionale, si chiamava Repertorio, cioè L'orfana e il reggicalzo, ed era il racconto autobiografico suo, ma in qualche modo di tutti, di una ragazza che intorno al 1980, direi, abbiamo debuttato nell'80, quindi alla fine degli anni 70, si trovava in una situazione di precariato totale, cioè sentimentale, professionale, con casa, con sfratto che incombeva, quindi era davvero un ritratto di donna estremamente contemporanea a quegli anni. E

E per gli anni successivi ho sempre cercato di fare questo, cioè di partecipare a spettacoli di autori viventi, quindi dove ci fosse un'interazione forte col testo. Ho imparato a fare la radio, che è una cosa straordinaria. La radio è davvero. È vero che gli attori in genere dicono: ah, quest'anno faccio radio perché non hanno avuto scritture teatrali, ma non è così, non è così. La radio è una grandissima palestra ed è uno strumento straordinario in cui cioè, percepisci la magia assoluta della voce e della parola, di come ti metti in gioco e non hai ausili di altro tipo. Quindi è davvero qualcosa di estremamente, come dire, arduo da una parte, ma una grande tentazione per chi fa il mio mestiere. E poi, insomma, intorno alla metà degli anni 80 ho capito che forse potevo rischiare anche a cominciare a provare a scrivere. E sicuramente c'è stata una congiunzione non soltanto astrale favorevole, nel senso che intorno alla metà degli anni 80 c'è stato il boom della comicità. Non che non ci fosse prima, questo è sempre stato un paese tendenzialmente incline a godersi gli spettacoli comici, però mai come in quegli anni. Dal punto di vista televisivo sono gli anni in cui nascono trasmissioni che allora erano rivoluzionarie come Drive-In e comunque c'è la fucina dei nuovi comici è tale e soprattutto c'è una specie di tale bisogno di nuovi talenti comici che a un certo punto hanno dato spazio persino a noi donne, non l'hanno fatto volentieri, non è che proprio hanno detto, non è stato un gesto di benevolenza o di lungimiranza, è stato semplicemente che c'era una tale richiesta, dai, proviamo anche con le donne. Noi siamo state testate per parecchio tempo solo nel mese di marzo, che essendo il mese che contiene l'8 marzo è il mese della donna per definizione, io i primissimi tempi davvero fatturavo solo in marzo, poi su quello che guadagnavo in marzo dovevo campare tutto l'anno. Però poi insomma c'è stato questo allargamento di vedute e quindi è nata anche questa curiosa piccola riserva strana che era la comicità femminile, non soltanto da interpreti, quelle c'erano, ma da autrici. Ricordo con enorme piacere come aver fatto il militare insieme la TV delle ragazze che è stato 87-88, dove insomma con Serena Dandini c'era D'Angelo Finocchiaro, Sabina Guzzanti, c'ero io, c'era Susie Bledi, c'erano tutte quelle che poi sarebbero diventate così, le signorine, le ragazze della comicità di quegli anni e per fortuna anche di quelli successivi. Ho capito abbastanza presto che la televisione non era il mio mestiere. Anche se poi ho avuto delle tentazioni bizzarre che mi sono state dei percorsi. Io sono stata la prima conduttrice di Amici nel 92, trasmissione scritta già da allora, voluta e poi interpretata da Maria De Filippi, che vedendomi una sera in camerino a Costanzo disse: ma voglio che lo faccia tu, io non l'avevo mai vista prima. È stata un'esperienza, ma mi ha confermato che volendo e dovendo scegliere dovendo sta nelle mie scelte personali. Io nel 92 ho avuto la mia seconda figlia. E quindi dopo proprio sono rimasta incinta durante Amici. E per me non si è posto neanche il problema, dovendo scegliere, perché non sarei riuscita a fare e il teatro e la televisione, per me scegliere il teatro è stato naturale proprio, come un respiro. E naturalmente ancora oggi incontro gente che mi dice chissà quanto ti sarai pentita. Molto francamente non c'entrano né le volpi né le uve, no, non mi sono mai pentita, questo è il mestiere che so fare. La televisione tutt'oggi non la so fare, non la capisco, non la conosco, non la decifro, mi sfuggono i meccanismi. E la guardo con rispetto ma anche un certo sospetto, però invece il teatro è il mio mestiere. E quindi da questa intuizione che il teatro comico in cui ci fosse appunto una cifra di scrittura era quello che mi somigliava di più, ho cominciato ed è a rivederlo un percorso davvero abbastanza bizzarro, credo, perché io ho cominciato a scrivere le mie prime cose nell'86-87, debuttando in modo assolutamente sconsiderato e senza rete non so, in un locale milanese che si chiamava Grand Hotel, dove si faceva cabaret e musica. Poi c'è stata l'avventura di Zelig, dove veramente eri col pubblico lì attaccato, che oltretutto mentre tu ti esibivi era legittimato a fare altro, quindi mangiare, bere, telefonare, andare in bagno, tornare, commentare quello che era successo in bagno. Insomma, la gavetta l'ho fatta, però era la magia, il meccanismo del teatro che mi intrigava. Ho cominciato a circondarmi poi di autori che sono stati complici e compagni di strada per molti anni, e in parte lo sono ancora. Penso a Cirri e Ferrentino, che poi sono diventati indiscussi maestri di radio, di radiofonia. Mio amico Bruno Agostini, che faceva il maestro elementare a Padova, che aveva questa vena surreale incredibile per Giorgio Paterlini. Poi negli anni c'è stato l'incontro decisivo, da molti punti di vista, con Gabriele Vacis, che veniva da esperienze di regia diverse da quelle dal teatro che facevo io, ma insomma è stato un incontro veramente magico
E abbiamo cominciato a lavorare insieme, il primo spettacolo che abbiamo fatto insieme, stiamo parlando ormai del 96, era uno spettacolo

solo sulla guerra, perché in quel momento mi era sembrato di poter intuire, anche grazie a un incontro forte che è stato quello con Gino Strada e con Emergency, che allora, insomma, che io davvero ho visto nascere, che uno dei pochi grandi temi universali che potevano riguardare tutti fosse purtroppo proprio quello della guerra. Mi dispiace molto di essere stata così profetica al punto che quello spettacolo ancora oggi gira. Cioè io faccio d'estate tournée con una versione ridotta di Stanca di guerra senza scenografie, perché ahimè bisogna continuare a parlarne, continuare a raccontare storie che riguardano la guerra, senza mai perdere. Tra l'altro la cosa particolare di quello spettacolo è che la storia che fa da ossatura, il racconto, era stato scritto da Alessandro Baricco, scrisse una storia bellissima, su cui poi io appunto con gli altri autori abbiamo innestato altri racconti. E naturalmente però per non perdere, ma non per come dire, per ingraziarmi in pubblico, ma perché è davvero la mia duplice natura di persona e di attrice e di autrice che si fa coinvolgere dai temi forti e quindi anche drammatici, ma che non dimentica e mai vorrebbe dimenticare la vena ironica, satirica, comica. In quello spettacolo si raccontavano anche le guerre e i conflitti quotidiani che sono tra genitori e figli, tra la famiglia e il mondo, nelle coppie, tutto quanto. Quindi, lì credo che si sia veramente palesata in modo evidente e con un grandissimo intervento di regia, quindi autorale anche dal punto di vista dell'intervento sul mio lavoro di palcoscenico, quella che volevo che fosse la mia strada, cioè senza timore e forse con un po' di sventatezza, ma sicuramente mai senza rispetto, anzi con un rispetto e una passione fortissima per i testi o i temi che andavamo ad affrontare, mettere insieme quello che poi io ritengo che sia un po' la vita, cioè non ti succede mai che ci sono dei periodi in cui hai solo momenti drammatici, ti occupi solo delle cose serie, ma e invece poi i periodi in cui sei frivolo, felice e lieve. No, la vita va così. Ci insegna Freud, analizzando i moti di spirito, di come la presenza della battuta, della comicità, a volte addirittura del grottesco, della satira, siano veramente impastate nei momenti anche più seri e più gravi della vita. E mi sembrava che fosse un buon percorso provare a raccontare sul palcoscenico questo movimento continuo e quindi questa frequentazione continua con le cose alte, antiche della memoria collettiva e col quotidiano più effimero, ma che sta appunto nel cuore della vita delle persone. E se c'è una cosa di cui penso di poter essere fiera è proprio questo, di essere riuscita a raccontare con rispetto, confidenza e grandissima passione anche, per esempio, grandi classici. Gli ultimi due spettacoli, uno lo sto portando in tournée ancora oggi ed è Traviata, andrà avanti per tutto il 2004. Prima c'è stato Precise Parole, che era una versione nostra, cioè mia di Gabriele Vacis, dell'Otello di Shakespeare. Ed è incredibile come raccontando appunto con una necessità, un'urgenza forte di mettere in scena proprio quella storia lì, miti della narrazione di tutti i tempi. Giustamente ogni tanto qualcuno dice: ma sei sicura che gliene freghi ancora qualcosa a qualcuno? Non dico tanto di Otello, ma addirittura della Signora dalle Camelie. Ebbene sì, sono qui a testimoniarlo. Basta che ci sia davvero la necessità quasi spasmodica di raccontare proprio quella cosa lì e di andarla ad analizzare e di avere proprio bisogno di condividerla col maggior numero di persone possibile, perché senti che in qualche modo è, se non indispensabile, necessaria a capire un po' meglio anche quello che ci succede intorno, sia dal punto di vista dei percorsi e delle ragioni del cuore che dal punto di vista dell'analisi della realtà. Io faccio un po' fatica a dire come funziona in generale il teatro, il rapporto tra un attore e un regista, perché credo che davvero il mio modo di lavorare sia peculiare e che non sia comunque il modo di lavorare tradizionale. Non dimentichiamoci che normalmente gli attori e i registi innanzitutto hanno un copione, in genere scritto da altri e come dire, sedimentato già. Noi no, il copione non dico che sia l'ultima delle cose a cui arriviamo, ma quasi. Il lavoro nasce, intanto bisogna avere l'intuizione. E la cosa straordinaria che ha contraddistinto il mio rapporto con Vacis è proprio la coincidenza delle intuizioni. E poi quando decidi su che testo lavorare, allora c'è l'appropriazione del testo che si fa separatamente, ognuno si legge, ti segni gli appunti, le robe. Per me, per esempio, c'è una roba. Io ogni volta prima di partire per uno spettacolo, deve esserci un motivo. Una cosa sola, poi ci verranno tutti gli altri, ma una roba fortissima per cui so che ho proprio bisogno di raccontare quella storia lì, anche solo per raccontare quel momento, quella battuta lì. Nel caso, per esempio, di Traviata, che è l'ultima creatura, quindi quella che padroneggio anche meglio, è stato, sembra banale dirlo, ma è stato proprio l'amami Alfredo. Allora, amami Alfredo, amami quanto io t'amo, addio, che è forse

una delle frasi musicali e non soltanto musicali più celebri del mondo, è una cosa straordinaria perché è di un livello drammatico incredibile, di una sintesi assoluta, perché sono sei parole: amami Alfredo, amami quanto io t'amo. Sei, e sono risolutive, è lì che cambia la storia. E oltre ad avere quindi questo impatto così straordinario, con tutte le viscere, il cuore, la testa, è anche, secondo me, che sono un po' forse di parte, uno dei più straordinari modi di raccontare la difficoltà di relazione tra gli uomini e le donne. Nel senso che quella della signora dalle camelie, o Traviata che dir si voglia, che è una straordinaria storia di educazione sentimentale, insomma, questo romanzo bellissimo, che io davvero consiglio a tutti di leggere, La signora dalle camelie, è scritto a metà dell'Ottocento da un ragazzino 23enne, Alessandro Dumas, vero che era figlio dei tre moschettieri, però insomma era veramente piccolo, giovane, si innamora di questa cortigiana, donna bellissima, e ne diventa allievo dal punto di vista del sentimento, allievo di vita. E si lascia incantare, si lascia guidare da questa donna, si fida di lei, cerca comunque di adeguarsi, fino a che lei, perché fatta su, come si dice dalle mie parti, ingannata dal di lui padre, che le chiede in qualche modo di giurargli che sparirà dalla vita del figlio per dei motivi improbabili, ma insomma sparirà dalla vita del figlio, ma lei si impegna a non rivelarglielo, quindi gli dice nel colmo dello strazio: amami quanto io t'amo, ma non gli spiega questo quanto, quindi non gli spiega che cosa è successo e lui non capisce. A me sembra, e lo dico con grande affetto nei confronti degli uomini di tutte le età, a me sembra che uno dei problemi sia proprio quello lì, soprattutto per quel che riguarda l'educazione sentimentale. Agli uomini bisogna spiegare tutto, proprio veramente sempre dire tutto. Nel momento in cui non glielo dici, ci si perde. E mi sembrava un momento così, così attuale, così nella storia di tutti, che intorno a questa percezione, intuizione, poi si è sviluppato uno spettacolo, che è uno spettacolo, dal punto di vista dell'esecuzione, abbastanza complicato, insomma, sono 2 ore di monologo, e credo che mai come... In questo caso il testo deve essere una specie di partitura, di spartito, che va eseguito anche con una grande attenzione al ritmo, al tono, al volume, alla musica che deve stare dentro. E in questo senso Vacis è regista, ma è davvero anche direttore d'orchestra. Non abbiamo questa comune percezione dell'errore di tempo, no? Cioè questa roba qui è come una battuta musicale, deve essere eseguita rigorosamente con questi tempi e queste scansioni. E Traviata è uno spettacolo estremamente femminile, che però guarda caso alla fine si svela essere stato scritto in gran parte da uomini, e questa è forse la cosa che a me piace di più, perché al di là di Alessandro Dumas e di Giuseppe Verdi e Francesco Maria Piave, librettista, ci sono i contributi, vabbè, miei, ma di Vacis, ci sono alcune citazioni da Pasolini piuttosto che da Truman Capote, piuttosto che da altri autori uomini, e quindi ne viene fuori uno straordinario, come dire, spostamento di sguardo, che è ciò che sta alla base dell'ironia, per cui le donne possono essere raccontate magnificamente proprio dagli uomini, basta che il sentimento e l'intenzione siano non quelle di traviare, ma quelle di salvare e appunto di raccontare con passione e con complicità. È uno spettacolo che gioca moltissimo col cinema, ci sono tutta una serie di immagini proiettate, che si porta presso come esempi di Traviate contemporanee, due icone formidabili dell'immaginario contemporaneo, che sono Maria Callas e Marilyn Monroe, che gioca davvero spudoratamente con la musica, non soltanto quella di Verdi, ma mettendo insieme da Tom Waits a Battiato, e credo con una pertinenza e un'intensità che sono sotto gli occhi di tutti gli spettatori che per fortuna apprezzano e amano questo spettacolo. Ed è uno spettacolo che a me dà una felicità immensa, perché, e non è soltanto il narcisismo che c'è molto, e questa specie di delirio di onnipotenza, poi nel monologante, ragazzi, non ci tiene nessuno, abbiamo un'adrenalina a mille tutte le sere, ma è la consapevolezza che comunque forse qualcuna di queste cose dette non si ferma soltanto a livello superficiale, ma può essere davvero materia di condivisione, può essere un momento di riflessione, per esempio su quanto mancanza di rispetto ci sia nei confronti delle donne ancora oggi, su un tema scottante ma singolarmente evitato e come dire dribblato sempre, che è quello della prostituzione, che c'era ai tempi di Traviata, di Margherita Gautier, ma ahimè mi pare ci sia ancora, e con molte meno giustificazioni dal punto di vista delle relazioni tra uomini e donne.
La grande felicità è vedere ogni tanto, spesso, tutte le sere di fatto, che il pubblico, cioè persone del pubblico hanno ancora comunque voglia alla fine di parlarne, ma per esempio i ragazzi molto giovani, e questo è successo anche molto con

cervello, con precise parole appunto, c'è la sensazione di aver fornito per esempio una sorta di grimaldello a chi mai si sarebbe avvicinato all'opera o comunque avrebbe sempre guardato con sospetto il teatro classico, insomma, gli fai capire che ci sono delle chiavi di lettura possibili che te li rendono non solo vicini, ma addirittura indispensabili per poi decifrare anche il mondo che ti sta intorno. E questo, forse io ho un intento, come dire, fortemente pedagogico che non riesco a domare, ma credo che sia una delle cose più belle che ti possano capitare facendo questo mestiere. A me piacerebbe spiegare bene che cosa è fare uno spettacolo teatrale, ma non sono capace, sono neanche capace di raccontarli, perché li faccio, no? E allora dicevo, però forse per dare anche l'idea di come ci sia questa straordinaria libertà di fare questo mestiere in questa maniera, di metterci i contenuti, di rispettare i testi a cui ti ispiri, ma contemporaneamente contaminarli con le tue grandi passioni. Allora io ho una passione, ammirazione e riconoscenza, gratitudine, debito umano e professionale nei confronti di alcune persone. Uno di questi è sicuramente stato Fabrizio De André, al quale mi lega un ricordo che è anche di, come dire, di pudore, di tenerezza, di amicizia, vabbè, è uno dei lutti che faccio fatica a elaborare. E da molto tempo io volevo con questo spettacolo raccontare davvero la storia delle passioni d'amore e di come si possa essere traviate, non in senso stretto, magari in senso più ampio, ancora oggi è molto per amore o per disattenzione. Per esempio, in questa poesia di Pasolini dedicata a Marilyn Monroe, che cito alla fine dello spettacolo, c'è una definizione di lei che credo che sarebbe così bello usare al posto di tanti dibattiti e talk show e interrogativi più o meno esistenziali sul perché oggi esiste la categoria, ovviamente una categoria, quindi non parlo delle signorine in senso stretto, delle cosiddette veline, e perché ci si comporti così, i calendari, l'esposizione del corpo. E lui dice: impudica per passività, indecente per obbedienza. Io non so se riesco a comunicare la profonda commozione, che non è una commozione solo del cuore, è proprio una commozione cerebrale, una commozione della testa, per la perfezione di questa definizione. Credo come racconti tanto bene tante ragazze che oggi si trovano a, come dire, a usare di sé, il corpo, a esporsi, a esibirsi, a darsi in questa maniera. Ecco, allora, per parlare di prostituzione io volevo partire da un antico verso di un'antica canzone di Fabrizio che è il recitativo, che a un certo punto dice: banchieri, pizzicagnoli, notai, coi ventri obesi, le mani sudate, coi cuori a forma di salvadanai, noi che invochiamo pietà fummo traviate, navigammo su fragili vascelle per affrontare del mondo la burrasca ed avevamo gli occhi troppo belli, che la pietà non vi rimanga in tasca. Allora, su questo banchieri pizzicagnoli notai, ho pensato di costruire un'invettiva in senso classico. Le invettive in senso classico sono un elenco, una specie di esortazione, che se per qualche motivo si interrompe, ricomincia ogni volta da capo. E quindi ho scritto, sull'onda di questa roba, vi risparmio tutti gli incisi, una specie di delirio di parole, di professioni, che però che è stato montato magicamente da Gabriele con delle immagini cinematografiche di uomini, quindi di figure maschili, tra le più classiche a quelle, vabbè, e con una musica meravigliosa che quindi io adesso non ho, però anche così per un po' di autocompiacimento vi dico questa invettiva che nasce da un De André finisce con un altro, e poi chi lo riconosce vincerà qualcosa almeno nella mia stima, acquisterà un sacco di punti, ed è funziona così: banchieri, pizzicagnoli, notai, dirigenti d'azienda, elettricisti, poliziotti, ministri, calzolai, avvocati, studenti, musicisti, agenti di commercio, ballerini, vigili urbani, sindaci, editori, guardie del corpo, medici, postini, giornalisti, ambulanti, pescatori, sindacalisti, giudici togati, curatori d'immagine, bagnini, fotografi, DJ, broker, dentisti, librai, latifondisti, legionari, cuochi, insegnanti, autisti, redattori, saltimbanchi, architetti, brigadieri, personal trainer, sottosegretari, panettieri, cantanti stagionali, chimici, faccendieri, sondaggisti, pubblicitari, maghi, domatori, capi del personale, soggettisti, assessori, ingegneri, buttafuori, spacciatori, geometri, operai, infermieri, informatici, tassisti, rivenditori d'auto, benzinai, semiologi, sociologi, stilisti, pompieri, portaborse, portinai, comici, calciatori, camionisti, dietologi, mafiosi, ragionieri, arrotini, armatori, attori, anglisti, metalmeccanici, mimi, muratori, magazzinieri, gigolò, borsisti, idraulici, impiegati, minatori, psicanalisti, agenti immobiliari, principi, duchi, conti, allevatori, ex principi, affaristi, allibratori, assistenti sociali, albergatori, parrucchieri, usurai, commercialisti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Quando facevo l'Accademia dei Filodrammatici, oltre ad avere Ernesto Calindri che mi insegnava recitazione, c'era Dino Falconi, un personaggio incredibile, figlio d'arte, che ci insegnava storia del teatro. E con una sintesi, una modernità straordinaria, lui ci aveva raccontato allora, che secondo lui, insomma, era assurdo

dividere i generi del teatro, la commedia, il dramma, la tragedia. No, che il teatro succede ogni volta che c'è un incontro tra uno spettacolo vivente e un pubblico altrettanto vivente. È così, è esattamente così, ma per mantenere vivente questo rapporto non basta una forma, ci vogliono dei contenuti. Le persone di cui io condivido la vita quotidiana, in parte con i privilegi che so di avere, con i piccoli accidenti e incidenti quotidiani, con i dubbi sono un'altra cosa che amo frequentare molto, con i problemi, tutte queste robe qui, credo che meritino, abbiano bisogno, come lo io, di raccontare di storie. Che magari divertano, quindi portino da un'altra parte l'immaginazione, la fantasia, il cuore, ma che in qualche modo anche riguardino, quindi che sia una relazione tra viventi. E in questo senso credo che sia abbastanza automatico, almeno lo è stato per me, che ho comunque una storia che è anche una storia di militanza o comunque di presa di posizione politica, di cui ci si assume tutte le responsabilità fino in fondo, degli errori come delle esposizioni di sé. Insomma, per me è stato inevitabile portare questi miei valori, queste cose in cui credo, questi punti di vista anche nel lavoro che faccio. E questo ha riguardato per esempio temi molto forti come la guerra. Adesso ultimamente mi sono esposta, per quel che riguarda la prostituzione. In Otello c'era questo lavoro sul linguaggio e sull'uso doloso del linguaggio che spesso si fa oggi. Otello è diventata anche una storia di immigrazione, una storia di accoglienza, una storia di diversità. Ecco, credo che questo sia oltretutto la straordinaria libertà e la straordinaria magia del teatro. Che è sempre stato questo. Tu oggi vai a rileggere antiche tragedie greche e trovi nomi e allusioni che non capisci. Erano allora la satira di allora, no? L'allusione, l'aggancio con l'attualità di allora. Io credo che questo sia davvero un privilegio straordinario e credo che ci sia oggi, soprattutto in un mondo che un po' per comodità si racconta come dominato esclusivamente dalla televisione, cosa che non è. La televisione è uno strumento importantissimo, ma non è tutto il mondo, e soprattutto la televisione ha un piccolo limite, secondo me, che tende ad essere totalmente autoreferenziale. La televisione tende a raccontare solo quello che succede nella televisione. Succede fuori tutto un altro mondo, nel quale contano dei valori, contano delle assunzioni di responsabilità, contano delle prese di posizione, conta un esporsi che passi magari attraverso il cuore, oltre che attraverso la testa, la mente, i principi. E io considero una grande fortuna poterlo fare e quindi considero un immeritato privilegio poter essere utile a cause che per esempio condivido semplicemente con la mia presenza. È tanto, no? Chi fa veramente volontariato fatica molto più di me, io mi rendo conto di questo, però non per questo mi sottraggo a questo piccolo compito di cui sono, non so se fiera o orgogliosa, di cui sono sicuramente consapevole. Che è quello di poter dare una voce più ampia, di poter amplificare temi, problemi, tragedie che sono davvero roba di tutti. E credo che il mio rapporto più forte è sicuramente con Emergency. Ed è molto difficile scegliere per che cosa batterti, perché le cause sono troppe. E infatti, come dire, colgo l'occasione per scusarmi con tutte le persone, associazioni che magari in questi anni si sono rivolte e continuano a rivolgersi a me per chiedermi una presenza. Davvero a un certo punto devi scegliere, non puoi diventare un professionista della solidarietà e abbracciare ecumenicamente, ma in modo acritico, tutte le cause, che sono davvero spesso strazianti e che richiedono l'impegno di tutti. Però io so di avere fatto delle scelte e credo che, per esempio, questa scelta che mi lega fortemente a Emergency sia nella sensazione di scandalo, di intollerabilità che mi prendo ogni volta che mi rendo conto che già ci sono le vittime per le catastrofi, per le malattie, le cose, ma che ci sia nel mondo qualcuno che scientemente, programmaticamente decide che bisogna disseminare di mine antiuomo il territorio di un popolo, perché così non tanto li uccidi, ma così arrivi ad avere una percentuale di mutilati tale per cui quel popolo sarà in ginocchio per sempre. E pensare che la maggior parte di queste vittime saranno bambini è una roba che a me toglie il sonno. Credo che bisognerebbe smettere un po' di dormire ogni tanto. Credo che bisognerebbe avere la forza di affrontare e di guardare questa realtà. Citando Shakespeare, se Macbeth ha ucciso il sonno, in fondo i suoi delitti sono, come dire, non paragonabili per entità e per diffusione a quelli di chi traffica in armi oggi. Se Macbeth ha ucciso il sonno, noi e soprattutto questi che fanno queste cose oggi, come fanno a dormire la notte? Io credo che sia un po' questa la chiave, partire da domande, da dolori, da lutti, da indignazione che credo di condividere con tantissime persone
e avere, non so se il coraggio, semplicemente la capacità di amplificarli e andarli a raccontare davanti ad altre persone in modo che diventi una cassa di risonanza. Se posso vantare una piccola responsabilità e forse un piccolo merito sociale, credo che possa essere solo questo.

0: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Ho detto a Marika, che è la mia assistente, di conservare parte delle cose che mi dicono, che scrivono, che mi mandano in teatro, no? E una frase, per esempio, mi ha colpito molto ed è: dopo che ho visto le memorie di Adriano, ho smesso di invecchiare. Mi pare interessante come affermazione. Uno dei temi, che sarà? Sarà la bellezza, che è uno dei temi fondamentali delle memorie di Adriano, di Margherita Hursenar. La volta che ho scoperto nei taccuini di Dostoevsky, nei taccuini dell'idiota, che stavo scrivendo per la televisione, avevo scoperto questo appunto di Dostoevsky: la bellezza salverà il mondo. Frase poi ripetuta, diventata addirittura adesso quasi una frase canonica, l'ha detta il Papa anche. Quindi, la bellezza salverà il mondo, sì. Non mi ha sconvolto la frase, forse lo pensavo già. In un altro mondo, in un'altra era, in un altro luogo, io forse ho vissuto questa frase, il significato profondo e anche tutti i significanti che sono connessi. La bellezza che io in qualche modo avvicino alla donna, per esempio, più che alla natura. La natura non è sempre bella, anzi, spesso non lo è. La donna sì, e anche i cavalli. E in questi libri di poesie, questo libro di poesie che uscirà, è pieno di animali che mi sembrano bellissimi, ed è pieno di donne.

sembrano bellissime, ma la mia non è la carriera di un libertino, né il Don Giovanni, tantomeno, che io non amo, e nemmeno Casanova, che in qualche modo invece stimo come scrittore intanto moltissimo, è uno dei grandi scrittori del Settecento. Ma nel senso della bellezza femminile, che è... Cos'è la bellezza? La bellezza è, secondo me, l'armonia delle imperfezioni. Da un po' di tempo provo una profonda ammirazione per la imperfezione e invece una certa repulsione per la cosiddetta perfezione. La perfezione esaustiva è di Dio. Lo sapete perché è stato bruciato Giordano Bruno? Giordano Bruno è stato bruciato in Campo di Fiori perché affermava che la bellezza è infinita, che l'universo è infinito. Non poteva dirlo. Solo Dio è infinito per la Chiesa. Non poteva dire lui che era infinito. L'hanno bruciato, vivo. Ecco, io penso che dovunque ci possa essere la imperfezione, e cioè questa specie di desiderio della perfezione, di ricerca continua. Il teatro, per esempio, è uno schema di questo. Il teatro, perché? Qual è il teatro che è il vero teatro? Non è quello certamente confezionato, la pièce bien faite, con tutta la sua gerarchia, l'autore, il regista, lo scenografo, le quinte, quelli che entrano, tutti stanno alla parte, tutti dicono la parola. Questa annoia, è noioso. Ecco perché è così noioso il nostro teatro per gran parte. Il teatro non è questo, è un'approssimazione, è una manifestazione in cui si rappresenta qualcosa, ma lo si rappresenta cercando di rappresentarlo nel momento in cui sta per essere, che non è mai però qualcosa. Nel momento in cui sta per essere lascia degli spazi, delle indecisioni, delle imperfezioni, e lì tu entri, tu spettatore, entri dentro e dici: uè, posso entrare lì dentro? Questo sta raccontando la mia storia. Entri, entri, entri. Teatro dovrebbe essere questo, non lo è mai, naturalmente, non lo è quasi mai. Quindi allora, la bellezza. La bellezza, il principe Mishkin di Dostoevsky, la bellezza dei cavalli. Qualche volta lo dico a delle mie amiche che loro sono belle come un cavallo. E magari una ragazza si offende un po', dice: ma come un cavallo? Il cavallo ha quella faccia lì. No, ma non c'entra quello. Ma avete mai fatto caso al cavallo? E al fatto anche che il cavallo si sottomette, il cavallo? Si sottomette, nel senso che si mette sotto perché l'uomo gli sta sopra. Anche la donna si sottomette talvolta, si mette sopra anche, ma si sottomette. Sì, però questo sottomettersi è finto, non è autentico, eh? È un modo di giocare, è un modo di essere superiore a chi ti sta sopra. In realtà è lei che sceglie sempre. Quindi la bellezza è l'anima del mondo. In un mondo così pieno di brutture, dopo un secolo, quello ventesimo che abbiamo vissuto, alcuni insomma in parte o tutto, ed è un secolo che ha cercato di annientare la bellezza. Pensiamo alla pittura, tutta l'avventura pittorica del ventesimo secolo, è quasi tutta un'avventura di distruzione del bello. Picasso mi fa venire in mente qualcosa a proposito della bellezza. Tempo fa stavo guardando con ammirazione un quadro di Piero La Francesca, che è la resurrezione di Piero. Si vede un sarcofago, poi si vedono i quattro addormentati, i quattro custodi, insomma, che sono ai piedi del sarcofago. Uno di essi ha la testa riversa così, ed è un autoritratto di Piero. Poi si vede il Cristo col piede appoggiato sul sarcofago, con la in mano il vessillo, questa faccia da contadino toscano, due occhi profondi e spalancati. Un quadro perfetto, uno dei quadri considerati capolavori della pittura, di sempre. Eppure c'era qualcosa che non mi soddisfa, c'era qualcosa di insoddisfacente. Io dicevo: perché

perché non mi emoziono, perché non vibro, perché non provo qualche cosa che mi colpisca, perché non mi viene, perché non mi emoziono. E l'ho capito perché. Perché è troppo perfetto. Perché non c'è spazio per me. O lo subisco totalmente. Oppure non entro. Non mi dice vieni. Non mi dice prendimi. Non c'è Eros. Non mi dice guardami. E allora ho pensato, ecco cos'è purtroppo, tante volte, fate le debite proporzioni, il teatro che vediamo, il teatro che facciamo, il teatro che si fa. Tutto è a posto. La grande tradizione della grande regia degli Strehler, dei Visconti, dei Costa ci ha portato all'elaborazione di uno schema. Non tutto, naturalmente, si sta muovendo qualcosa di molto interessante. E allora dico, ah, manca Picasso. Ecco, manca Picasso. Ci vuole Picasso, ci vuole uno che decida che ne fa tre di occhi. Che c'è bisogno di tre occhi, che c'è bisogno di non fare più il Pierrot. C'è bisogno di qualche cosa, di qualche dilatazione. Qualche cosa che dica, sono indeciso, non so. Io veramente ne vedo tre di occhi. Ecco, io in questa vacca vedo queste narici spalancate. A proposito di Picasso, ah scusate, ecco, ho scritto una poesia su Picasso. Toro visto di notte. Quel torello nero che irrompe ardimentoso e bianco di corna, si slancia, si ferma, scarta, curva, si impolvera, vuole giocare con quella bestia arabescata e severa che sventola uno straccio rosso. Picasso, battile uomo, batti le mani, uomo, mai uomo. Picasso, torello, lucido di genio, è incantato e sta bailando su vida, rosa di sangue e azucena. Ti infilzeranno uomo e toro, ti faranno zampillare fiotti rossi dalla tua schiena, di muscoli e fresche mattine, di giovinetto Ippolito, picche nel tuo cuore spezzato, toro, torello, bravo toro, placa, bara nera, come te voglio morire, toro, come te. E questa è sono dei versi per Picasso perché ho visto, mi è venuto in mente, intanto Picasso, che ho conosciuto una sera, una volta, in Spagna. E poi questa idea che il toro voglia giocare e che noi lo massacriamo. Siamo sempre quindi sul fatto di uccidere la bellezza. E quando scrivo versi, non lo so nemmeno io veramente perché li scrivo, questo libro di versi sarà intitolato, credo, Fra di me e poi sotto fra parentesi, non credevo di averne scritte tante. Perché io ho detto, ma saranno invece, sono tantissimi, non so perché, saranno 200 poesie che ho raccolto, buttandone via altrettante. E quando amo, che faccio? Scrivo versi, vengono da soli, un'emottisi. Un flusso mestruale, una sfilata, un'onda, un singhiozzo, un riso, giù, non so dove, ma so che scendono da qualche parte, da una nuvola nei miei polmoni, da una scoscesa lamina nervosa, rossi, rosei, verdastri, si rincorrono, si sprecano, sanno di zoccoli di cavalli, colli di donne, sguardi obliqui di fanciulli. Mani, inguini, si dilatano, dipanano fili, scandiscono spazi, tambureggiano, torrenziali o sospesi, ascoltano. Ecco, quando scrivo versi, scrivo così. Io penso di aver scritto dei versi. C'era una cosa che adesso non trovo però, mi sembrava proprio giusta su questa. Intanto questi che dedico a Pia. Pia secondo me, è un angelo, ma non nel senso però cristiano cattolico degli angeli, nel senso iniziatico. Ma è una donna, una ragazza che vive in Maremma, fra
fra i cavalli e i cani. Le rose di Pia sono rosse come tutte le rose rosse, ma sono le rose di Pia e il rosso è il rosso delle rose di Pia. E scrivere guarisce?

è sfuggito alla cattura. L'ho trovata scritta su una sabbia. Ciao G, a domani. Così mi chiamano alcuni, mi chiamano G, vabbè, Giorgio. Tu, ciao G, a domani. E c'è in quel a domani, in levare. A domani sarebbe, ecco. La memoria di tanti ieri e oggi. Un refolo di brezza d'aprile, un chi, allora ci sei, ci sarai ad ascoltarmi, ad ascoltare con me le paroline dei cuccioli e il vento che scende rapido giù per l'uliveto. Ciao Gia, domani, un brivido, ma non di pena, per me quando dirai, perché certo lo dirai, addio Gia. Ti voglio bene. Questa è un po' pesante. Sono dei versi scritti per mio padre. Quando è morto mio padre, beh, ma io mi sono accorto di mio padre, di mia madre, insomma, della mia famiglia. Sono stato quasi. Pur avendo vissuto con loro, ma sono stato quasi un senza famiglia, nel senso che non ho avuto veramente questi rapporti di dipendenza affettiva o comunque di scambio affettivo con i miei. Non mi sembra proprio. No, sono sicuro anzi che non è così. E non è stato così per mio fratello, è stato così per me. In fondo di tutte le persone della mia famiglia io avevo scelto mia nonna, che si chiamava Leonilde. Ed era una donna che ha vissuto 100 anni esatti, e perché si è rotta per la terza volta il femore, se no viveva anche di più. Ed era una donna, secondo me, straordinaria, completamente poetica, di vetro, era diventata di vetro. Io ho scritto una cosa anche per mia nonna. Peccato, vorrei trovarla così. Mia nonna e mio padre abbiamo parlato della famiglia. Allora, sì, eccola qua. Gennaio del 2002 ho scritto. Sono diventato di vetro. E qui se ci fosse il mio medico potrebbe tirarne delle conclusioni da questa mia idea. Sono diventato di vetro, come la nonna Leonilde di Londa in Casentino, che da morta aveva ancora la pelle rosa cipria sulle sue ossa di vetro e un sorriso aleggiante e incerto, come chi pensi, dove mi portate? Senza risentimenti. E corse e corse su quelle sue gambette per 90 anni, filati dall'alba al tramonto, dalle colline al mare, dove nascondeva i piedi sotto la sabbia. Della tua razza sono, nonna Leonilde. Questa invece per il mio padre si intitola La risurrezione della carne. Non ti vedrò più. Nella carne com'eri, labbra pronte a serrarsi in un assenso, labbra da mattino d'inverno all'aperto, nella fronte alta della tua razza, col segno di quella caduta da ragazzo di bicicletta sulle strade di casa tua, nella luce grigia dei tuoi occhi vividi, al bello e al caldo della cucina, con le bistecche e i tuoi tourtelin. Nelle mani con le unghie da signore, nella tua pelle da adolescente, nelle tue belle mani, padre mio. Adesso mi pare di averle. Beh, allora basta. Basta le poesie. Poi ci sono tante cose scritte per gli animali che muoiono. Non so perché io poi non ho mai avuto questa. Cioè io amo gli animali come i bambini, no? È uguale per esempio. Dicevo ieri che se avessi una trentina d'anni di meno, una quarantina anche, mi verrebbe averne di meno, forse anche 50 meno, ecco, quindi se avessi mezzo secolo di meno, diciamo, io mi ingaggerei in qualche organizzazione per tentare di aiutare i bambini, ma aiutarli veramente dal vivo, non con delle organizzazioni, andando in giro e cercandoli.

E non parliamo poi degli animali. La nostra civiltà, di cui alcuni vanno fieri, è costruita sul sangue, è costruita sulla violenza e sul sangue, soprattutto degli innocenti, sul sangue dei bambini e degli animali. Lì noi abbiamo costruito quello che noi pensiamo di sapere, crediamo di sapere. In realtà grondiamo violenza da noi commessa su chi è innocente. Solo che abbiamo questa straordinaria capacità, straordinaria lo dico nel senso etimologico, non nel senso laudativo, cioè positivo, di dimenticare. La coscienza della maggior parte degli uomini, dice l'imperatore Adriano di Margherita Senan, è un cimitero abbandonato dove giacciono senza onore i morti che essi hanno cessato di amare. Ogni dolore prolungato è un insulto al loro oblio. A proposito del bello, poi forse dobbiamo finire, si può parlare dell'imperatore Adriano, sì. Margherita Hussein ha scritto questo straordinario libro, 25 milioni di copie vendute, dove l'aspetto fondamentale è il bello. Lui dice di se stesso. Adriano è vissuto nel secondo secolo. Il secondo secolo fu un periodo straordinario della storia del mondo perché gli dèi non c'erano più e Cristo non c'era ancora. Quindi per lungo tempo l'uomo visse libero, fu libero. Ecco, lui lì ha vissuto questo imperatore esteta. Esteta però non nel senso degli stilisti, ecco per esempio, degli estetisti, no? Nel senso del bello, del culto del bello. Volevo che le città fossero splendide, piene di luce, irrigate da acque limpide, dice, abitate da esseri umani il cui corpo non fosse deturpato né dalla miseria né dalla schiavitù né dal turgore di una ricchezza troppo volgare. Quindi questa è la sua idea del bello, insomma. Volevo che dovunque regnasse l'armonia, nello stadio come nell'officina, che in un mondo bene ordinato i filosofi avessero il loro posto e i danzatori il proprio. Ama la donna e ama Antino. Antino è l'emblema della bellezza, no? A me quello che colpisce, che ogni sera quasi mi commuove, ma non vorrei che mi commuovesse però, perché io non sono tanto d'accordo sul fatto che un attore, insomma, debba proprio commuoversi. È questo decadere della bellezza mentre cresce, no? Cioè, più diventa bello e più si approssima a non esserlo più, insomma, più si consuma. Allora questa risibilità dell'uomo, questo non essere dei, insomma, no? È terribile da accettare. Perché come fai a non desiderare che la bellezza si riempia di sé? Sempre di più si riempia di sé. Però lo sai che più si riempie di sé e più varca quel crinale che la porta a decadere. Bastava una settimana di indolenza per intorpidirlo, dice di Antino Adriano. Poi però un pomeriggio di caccia gli rendeva lo scatto, la solidità dell'atleta. Un'ora di sole lo faceva mutare dal colore del gelsomino a quello del miele. Le gambe leggermente pesanti del puledro si andavano man mano allungando, la gota perdeva la delicata rotondità infantile, si incavava leggermente sotto lo zigomo sporgente. Il torace gonfio d'aria dell'atleta allo stadio assumeva le curve lisce e pulite di un seno di baccante. In verità quel volto mutava come se ogni giorno e ogni notte io l'avessi scolpito. Poi dice, però a poco la luce cambiò. Dopo 2 anni e più si notavano già le orme del tempo, i progressi di una giovinezza che si forma, si indora, raggiunge quasi lo zenit. Il mio pastorello diventava un giovane principe. Alla sua bella bocca aveva assunto una piega amara che non sfuggì agli scultori. Cioè, arriva al massimo e sta per tramontare. Che cosa. Tanti anni fa una bionda norvegese
Ah, Belgio per chic. Non mi ricordo cos'è questa qui. No. Belgio, Belgio, la Belgique. Belgio, Belgio, la Belgique. Qui venirebbe a cantarla, vedete me. È una cantilena. Hotel Metropole. Bruca, Bruxelles, Bruxelles. Bruca, Bruxelles, Bruxelles. Bruca, Bruxelles, Bruxelles. Conte, vorrebbe, ecco. Un cantante così. Oppure quei cantanti francesi da Boulevard. Là. Brel, ecco quelli lì. Alla recherche del bidet. Metti un piede nella vasca e ti lavi. Dice Michel da Houston e ride. Altra cultura, la cultura del culto, del culo sudicio. Altra cultura, non la nostra. Mentre il tassista mi frega in tasca franchi francesi, come fossero belgi. Sei volte tanto mi costa. Ride la tavolata alle mie spalle, chi la conosce? Ma la zuppa di funghi era ottima al lunch. E l'hôpital che si chiama, chissà come si chiama, un po' del tuo odore si può sentire, un po' americana del Texas o araba, e il giudeo piange alla fine e si asciuga gli occhi col dorso della mano, un gesto che gestro non diventi, e ride, ridono le donne come le baccanti che sprizzano, prossime a sbranarsi per amore del Dio. Della stessa tavola, dalla stessa tavola si leva un canto triste, ebraico, pentecostale. Applausi, applausi, alle spalle del negro che mangia salade de mule. Ha deciso, ho deciso, gioco il 53 e il 18. Tanti anni fa, mia bionda norvegese del Texas, forse sul prato della grifa o in una pineta di vincigliata o sulla moquette blu. Che ci faccio qua, dico io? Io che ci faccio? Che ci azzecco qua? Place de Boucher, Parigi. Allora, non so che cosa devo dire ancora, perché eravamo partiti dalla bellezza, ma non so, poi ci sono tante cose. Abbiamo finito per parlare delle mie poesie. Ah, io avevo, ma mi piace molto questa cosa qua che ho scritto qui, che è un'altra, poi la finiamo. Voi, nessuno di voi che mi ascolta, credo che mi ricordate, vi ricordate di chi era Maria Denis. Allora, Maria Denis era un'attrice di cinema, del cinema degli anni 40, insomma, quel cinema là, ma anche 50, insomma, però poi Maria Denis era come Mary Pickford per gli americani, insomma, era la fidanzata degli italiani, ecco, bella, carina, con questa faccia ingenua, un bellissimo corpo, come hanno le donne mediterranee, però aveva questa faccia ingenua. E fece una cosa molto importante, salvò Luchino Visconti dalla Gestapo, e cioè dalle bande di Koch a Roma, perché era pazza di Visconti, che non la degnò mai di uno sguardo, il conte Luchino, no? E lei forse ha pagato caro l'averlo sottratto alle mani di Koch. E allora mi è venuto in mente, vedendo o leggendo il suo nome da qualche parte, Maria. Mi avrebbe amato Maria Denis? Addio giovinezza. Lei era la protagonista di Addio giovinezza con Rimoldi e Campanini, questo era il film. E l'impiegata di papà con Viarisio, capelluto, ma tu Maria, Maria che non conobbi mai, ma che salvò Luchino dai sicari di Koch. E quel riscatto pagò. Maria Esther Beamonte Argentina, di nascita finché vedesti a Roma l'arcobaleno e ti fidanzasti così con l'Italia intera. Tu Mary Pickford dei telefoni bianchi, ma avresti amato? Io sì. Da quando la ciocca nera della tua fronte così pallida mi sferzò, forse si era nel 38, forse anche prima, con le due lire, il Cavurrino si chiamava, il Cavurrino di mio padre, in quel cinema forse lungo i viali di una Firenze violetta, come il fazzoletto che spuntava dal taschino del tuo tailleur, in quell'altro film, forse Abbandono, di Mario Mattoli, il mio amico Cottafavi ti diresse, ti guardò, ti sorrise, ti carezzò, da buon papà, la guancia nella fiamma che non si spegne, con Leonardo Cortese, bello e mai lavato, proverbiale giovanotto del cinema d'antan, forse gradita a regime inconsapevolmente, come ti catturò l'anima e il cuore
il conte Visconti di Modrone, che follemente amasti, resistente aristocratico ti snobbò, come altri, peggio d'altri, tu sempre desiderata e mai amata, dolce, dolcissima Maria, t'avrei amato io, avremmo fatto discorsi spirituali, avremmo esplorato il dedalo dei pensieri, circolanti nel tuo seno, lungo i fianchi e sulla tua schiena. Maria, dolcissima Maria, ti amo. Credo che ho detto tutto, insomma, si fa per dire, perché un chiacchierone come me non dice mai tutto, insomma, anzi, io potrei continuare per ore e ore, no? Infastidendo perfino le telecamere alla fin fine, insomma. Però forse vorrei che, ecco, da questo discorso che abbiamo fatto, cioè che ho fatto, non vorrei che ne uscisse una forma di degrado, insomma, è morale, non credo, ecco, ma o di disperazione, sans espoir, insomma, non è vero. In realtà io sono talmente dentro la vita che non vivo pensando né a ieri, anche se mi viene in mente lo ieri che c'è oggi, è presente, né il domani. Io sono, cioè si ringiovanisce sempre, ecco, questo dice un filosofo siciliano. Poi si è vecchi di colpo, improvvisamente si è vecchi. Ma la vecchiaia, quando è che si è vecchi? Quando gli anni esterni, cronologici, coincidono con l'età immanente, dice un tac, e quello allora è il punto. Ma per me non è ancora successo, anzi, veramente dico, ma quante cose devo fare? Quante cose devo fare? E quindi bisogna che calcoli, infatti non dormo mai, non mi riposo mai, perché continuo a lavorare. Lavorare nel senso bello del termine, agire, agire, bisogna agire. Agire, agire, agire, come dice Amleto, agire, non agisce lui, no? Agire, agire, action, agire, l'attore agisce, acting, azione, agire. Io penso che bisogna credere nel tempo in cui si vive, non credere che sia buono, ma viverci dentro, starci dentro, non fuggire dalla vita, non fuggire né attraverso le discoteche, troppo, non abusiamone, stordiscono. Né attraverso i luoghi comuni della televisione, del cinema, ma cercare davvero quello che noi personalmente vogliamo dalla vita, perché vivere significa cercare qualcosa, e poi per quelli che hanno la fede significa cercare Dio, cercare l'immortalità, ma lì è il punto, non arrendiamoci mai a quello che ci dicono debba essere la vita. Perché non so nemmeno se è beta, non si può farne a meno, bisogna viverla, e allora tanto vale viverla piena di colori com'è, e anche di valori com'è, perché si ha paura un po' a dirla questa parola, se ne è abusato di valori, ma la bellezza non è un valore, la bellezza che è diversa magari per ognuno di noi, che non sta nei canoni, quella che scopriamo dentro di noi. La bellezza della la poesia, il teatro. Cosa vuol dire che se io faccio 25, anzi di più, 40 minuti di Dante un'estate fa, mi pare, a Bologna, dalla Torre degli Asinelli, che ci siano 25.000 persone a ascoltare? Ma guardate che è una cosa importante questa, praticamente è la città che sta lì davanti, è Dante. Allora, se c'è questo, se il teatro, se il piccolo teatro, il Teatro Strelle di Milano, rigurgita di gente giovane, dai 25 ai 35 anni, ai 40 anni soprattutto, ma anche più giovani, che stanno due ore ad ascoltare uno che parla, vabbè che quest'uno magari è Albertazzi, però non è detto, comunque uno che parla di una presenza storica come Adriano, che è un maestro di vita, che dispensa felicità ed ebbrezza pur parlando della morte, vuol dire qualche cosa questo. Quindi io non sono pessimista, penso che dobbiamo cambiare molte cose, che e voi lo potete fare forse, anche insieme a me, che il mondo in cui viviamo è

tutt'altro che perfetto, che le regole che ci siamo dati non sono, sono troppo precise, e sembra che abbiamo scoperto la chiave, invece non è vero, bisogna essere avventurieri della vita. C'è una definizione bellissima di un avventuriero, detta da qualcuno, mi pare da Balzac. L'avventuriero, io sono così per esempio, è uno che non sa dire di no alle cose.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo, che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Sono Paolo Ferrari. Sono seduto nelle poltrone del teatro La Cometa, dove per la regia di Bruno Maccallini, insieme a Jesus Emiliano Coltorti, ed è strano, poi ne parliamo anche di questa coincidenza, di questo nome che ha il mio compagno di scena, stiamo rappresentando questa commedia di Bill Davis, che si chiama originariamente Mass Appeal e che ha come titolo italiano Ultimo Appello. Non è facile raccontare la commedia, perché uno dei pregi di Bill Davis, cioè dell'autore, è di avere trattato questo tema di cui adesso parleremo con una assoluta libertà di espressione e soprattutto con un dialogo decisamente brillante, prova ne sia che il pubblico per tutto lo spettacolo fino alla fine, anche durante lo spettacolo in cui ci sono momenti decisamente di tensione e di emozione, ma sorride e ride dello scontro fra questi due personaggi di cui adesso parliamo. In sostanza il tema della commedia è questo: esiste una parrocchia, diciamo una parrocchia bene, supponiamo una parrocchia pariolina. Viene detto in una delle battute del testo che questa non è una parrocchia comune, al di là del Tevere c'è Sua Santità. È una parrocchia ricca, dove questo mio personaggio, questo parroco, ha stabilito un rapporto con i suoi parrocchiani di assoluta confidenza, di complicità, e in cui questo parroco, che viene da un'esperienza abbastanza dura che ha avuto precedentemente, dice durante la commedia, per spiegare al ragazzo la sua posizione, dice: quando io sono arrivato qua la gente non mi voleva, perché erano molto affezionati al parroco che c'era precedentemente, nessuno voleva che fosse trasferito, quindi mi ignoravano, e ho dovuto lottare per 10 anni per raggiungere un livello di gradimento al quale non ho intenzione di rinunciare. I suoi parrocchiani mi mandano, adesso parlo in prima persona come parroco, mi mandano spesso e volentieri dei regali, soprattutto bottiglie di vino di champagne, perché ho anche il vizietto del bere con moderazione, ma ci sarà un momento in cui si lascia andare per delle ragioni emotive, e ha una scena molto divertente in cui, essendo un po' ubriaco, ha il coraggio di dire determinate cose. Dunque, il nocciolo della commedia è questo: c'è un giovane seminarista che è in attesa di essere ordinato diacono, ma che è apparentemente molto ribelle, non accetta o quantomeno subisce le regole che gli vengono imposte in seminario e che lui accetta, ma di cui non tiene molto conto, perché il suo credo principale in assoluto è la verità per la verità. Qualunque tipo di manipolazione della verità lo rifiuta, e lo rifiuta anche abbastanza violentemente. Ha un primo incontro con questo parroco che sta tenendo la sua prima omelia e parla con i suoi parrocchiani. Si capisce subito il tipo di rapporto che ha con i suoi parrocchiani, perché a invito che lui fa ai suoi parrocchiani di tenere un'omelia dialogata, cioè avere domande alle quali lui risponde, una delle domande principali è: le donne dovrebbero poter essere preti, è questo che viene detto, e che cosa ne pensate? E le risposte che lui dà sono: Sua Santità pensa che il prete dovrebbe essere l'immagine di Cristo, però ancora non è una sentenza definitiva, quindi, rivolgendosi alla signora che ha fatto la domanda, quindi per lei c'è ancora speranza. Signora dice: ma allora essere

L'immagine di Cristo vuol dire che lei dovrebbe farsi crescere la barba? No, risponde il mio personaggio. No, non devo farmi crescere, anche se dovessi non lo farei perché con la barba sembrerei più vecchio di almeno 10 anni. E tutti sorridono, insomma, questo è il rapporto di complicità che lui ha creato con i suoi parrocchiani. Fra, diciamo, i presenti in chiesa c'è anche questo giovane, seminarista, il quale a sua volta dice la sua opinione. E la dice in maniera tale che, interrompendo l'omelia, con un po' di disappunto da parte di questo parroco che lo maschera molto bene, al termine di questo intervento di questo giovane seminarista, lui dice: se io dovessi consigliargli un investimento sicuro, le direi di procurarsi un pulpito portatile, perché. E dopodiché lo si rivede immediatamente nella sacrestia, dove vive il parroco, che ha convocato questo giovane seminarista. Non lo ha convocato esattamente lui, lo ha mandato il rettore del seminario dove lui vive e dove è in attesa di diventare diacono. E ha immediatamente un rapporto abbastanza conflittuale con questo parroco, il ragazzo. Abbastanza deciso e preciso da far capire al parroco che questo ragazzo non è esattamente come gli altri. Tant'è vero che gli dice: non c'è bisogno probabilmente che tu debba prendere il celibato per diventare sacerdote, perché il tuo rettore ha deciso di farti allontanare dagli studi perché pensa che tu sia immaturo. Però io ho parlato in tuo favore e sarai ordinato diacono a condizione che io mi occupo di te. E comincia questo tipo di rapporto. In questo tentativo di far capire al giovane seminarista che le regole vanno osservate non fino a un certo punto, si tratta di, quando non si è in accordo con la regola, di cercare di fare quello che noi sappiamo tutti, accade quel famoso percorso diplomatico che è un po' una regola vigente nella curia, insomma, non c'è bisogno di affrontare le domande in maniera diretta e dare risposte trancianti, si può accomodare le risposte aggirando le domande in maniera da non urtare la suscettibilità di nessuno. Viene il momento in cui il ragazzo viene allontanato dal seminario perché accade un fatto che è un po' il clou della commedia. Si parla di quello che sono i tabù che vivono ancora nella Chiesa Cattolica, di fronte ai quali tabù la Chiesa si trova a dover dare delle risposte e dei comportamenti che sono messi in discussione e sono di non difficile risoluzione per la Chiesa. Si parla di due ragazzi che stanno in seminario e che pare che, come da battuta, non stanno insieme soltanto tutto il giorno, ma anche tutta la notte. Quando io dico al ragazzo: se ne sai qualche cosa, pare che siano insieme tutta la notte, lui dice: no, io non lo so, ma anche se fosse. E questo fa capire il pensiero del ragazzo, perché dice: non hanno ancora preso il celibato, quindi quello che hanno fatto prima non ci riguarda. E io dico: sì, però ci sono dei tabù ancora molto forti e questi due ragazzi stanno scherzando con il tabù principale, tant'è vero che verranno allontanati dal seminario. In difesa di questi due ragazzi, proprio per un principio che è del giovane seminarista, lui si scaglia contro il rettore. Il quale rettore dice: ha reagito con troppa violenza a questa mia decisione e di conseguenza voglio sapere se c'è una connessione fra il ragazzo e questi due che sono stati allontanati. E siccome il ragazzo verrà allontanato, si arriva praticamente alla fine della commedia, durante la quale commedia questo prete, questo mio personaggio, ha realizzato la integrità assoluta e la vocazione giusta di questo giovane seminarista, il quale a domanda precisa se ha avuto rapporti anche lui bisessuali, dice sì. E non ho intenzione di mentire neanche se mi verrà chiesto ad alto livello, nel caso dal mio rettore, perché devo dire una bugia?
Ho sperimentato sulla mia pelle un periodo assolutamente travagliato in cui sono stato messo a dura prova psichicamente,

fisicamente, mi sono reso conto che in questo totale disordine non avrei mai trovato la possibilità di avere una mia interiorità e soprattutto non avrei mai potuto fare quello che è la cosa più importante per la quale io ho deciso di diventare un prete, cioè di aiutare il mio prossimo, di aiutare la gente. Sono perfettamente cosciente di essere pronto per diventare un prete. Il mio passato non mi riguarda, è stata un'esperienza che ho fatto, ma non per questo, a causa del mio passato, devo essere allontanato. E questo parroco sposa talmente la causa di questo giovane seminarista che a sua volta ha una specie di redenzione. E nella sua ultima omelia, dopo che il ragazzo è stato allontanato, si esprime più o meno in questo modo. Dice ai suoi parrocchiani che non può più andare avanti così. Io non posso più andare avanti così, non posso più continuare ad andare avanti così. E dice testualmente, scendendo dal pulpito, e qui nello spettacolo io vengo in proscenio proprio parlando con la gente che è seduta, e dice: io vi ho confessato, vi ho comunicato, vi ho sposato, vi ho seppellito, ma non vi ho mai amato abbastanza da correre il rischio di perdervi. Questo è stato il mio peccato di omissione. Dice alla gente: Monsignor Caniedu, cioè questo rettore del seminario, ha espulso Marco Donati, questo è il nome del giovane seminarista, e gli ha precluso il sacerdozio a causa del suo passato, perché Marco Donati, prima di entrare in seminario, ha fatto l'amore con uomini e con donne, ma io non credo, dice il mio personaggio, che questa sia la vera ragione. Il passato è il passato. Voglio che voi combattiate contro questa decisione di Monsignor Caniedu, perché ho toccato con mano che, senza neanche essere stato ordinato prete, Marco Donati è un prete infinitamente migliore di me. E lo dice, andando avanti in questa ultima omelia, con una emozione, veramente con un pentimento e una specie di confessione pubblica che lo tocca talmente da vicino da fargli trovare difficoltà ad esprimersi, perché ha proprio il pianto in gola e fatica ad esprimersi, ma dice: la cosa principale per la quale lui ha trovato questa possibilità di redenzione, grazie al sacrificio del ragazzo, dice a voi parrocchiani, a voi pubblico, a me e a Marco, deve essere lasciata la libertà di scegliere quanto di più prezioso ospitiamo dentro di noi, e cioè la nostra scintilla divina. Adesso che sono riuscito a parlarvi dicendo veramente quello che dentro di me avevo voglia di dirvi, ma che non vi ho mai detto fino adesso per la paura di perdere il vostro consenso, adesso soltanto l'amore è possibile. Probabilmente pagherò per questo, perché sarò trasferito anch'io in Aspromonte, che è la minaccia quando si viene allontanati dal seminario. Andrai in Aspromonte ad ascoltare confessioni in qualche chiesetta dell'Aspromonte, con tutto il rispetto per l'Aspromonte, ma viene citato l'Aspromonte come paesino così dove, insomma, si parla, forse c'è un corso principale, se c'è un cinema, fanno solo porcherie. Soprattutto, dice il mio personaggio, non posso parlare con la gente perché non hanno il mio senso dell'umorismo, io devo parlare con la gente. E dice: a chiusura di questa omelia, probabilmente anch'io sarò trasferito in Aspromonte, ma fino a quando sono qui proviamo a cominciare. Questo è in sostanza la commedia. Ripeto, non è facile raccontarla. Sottolineo che questi scontri generazionali sono costellati da battute divertenti, da battute spiritose, da provocazioni del mio personaggio al giovane seminarista. Quindi non è un dialogo teologico fra un sacerdote e uno che aspira a diventarlo, che potrebbe essere decisamente interessante, ma in altra sede, non in uno spettacolo teatrale. Invece il tutto si trasforma in spettacolo teatrale. Detto questo, vi dirò perché ho accettato di fare questa commedia. Vi anticipo che
dopo il debutto qui a Roma, abbiamo fatto qui alla Cometa un dibattito sul tema della commedia, dibattito al quale ha partecipato per esempio Sua Eccellenza Eminentissima Fisichella, che è il Vescovo Ausiliario di Roma, ha partecipato Politiche, che è il vaticanista che scrive su Repubblica, cioè il tema è decisamente di attualità, anche se la commedia è stata scritta circa 25 anni fa, questa è la testimonianza che la Chiesa ha dovuto un pochettino aggiornarsi a quello che è l'evoluzione della nostra società, soprattutto da parte dei giovani. Sarebbe stato impensabile 20 anni fa pensare che la Chiesa potesse accettare un divorzio, che potesse accettare l'aborto. Adesso si trova in situazioni di alta drammaticità per il comportamento che deve tenere quando si parla addirittura dell'omologazione di matrimoni fra omosessuali, insomma, tra tutto quello che è il diritto all'amore e alla libertà dell'essere umano, che ha diritto di scelta, il suo libero arbitrio. Pagherà se ha sbagliato, sarà assolto se era in buona fede, ma non può accettare che la Chiesa Cattolica gli imponga dei regolamenti che possono non essere in sintonia con quello che uno sente profondamente dentro. La commedia io ho accettato di farla per due ragioni. Prima di tutto perché un attore arrivato alla trova la possibilità poter fare quello che in fondo è la ragione prima per la quale uno sceglie di fare questo mestiere, cioè di essere tramite, mediatore di un pensiero dell'autore e di trasmetterlo giù in platea con emozioni, sentimenti e soprattutto argomentazioni per le quali si dovrebbe pensare che il teatro serve, se non solo, ma anche a questo, ad assistere a qualche cosa che gli viene proposto, finito lo spettacolo, di cui uscendo si può parlare, e cioè la serata non è stata soltanto una serata di evasione del tutto lecita, non solo per fare quattro risate, che oggi come oggi purtroppo in teatro non sono sempre poi così motivate, insomma, non voglio entrare nel merito del livello degli spettacoli teatrali e non solo teatrali, ma insomma è importante andare a teatro e poter poi discutere con chi si è andati a teatro di quello che si è visto, ognuno dicendo il proprio pensiero. Credo che questa sia la ragione prima dell'accadimento teatrale. Ma anche perché io sono veramente un cristiano nel nome di Cristo. Io penso che non è esistito fino ad oggi un essere umano, io parlo di un uomo come Gesù Cristo, che è stato capace di fare una predicazione ad un livello tale di umanità, in favore dell'umanità, che ha permesso attraverso la sua parola di costruire tutto quello che è accaduto dopo di lui, e cioè la Chiesa. Il mio pensiero personale è che qualche volta, anche troppo spesso, la Chiesa Cattolica non ha adoperato a fondo la parola di Gesù, qualche volta l'ha strumentalizzata. Non entro nel merito di una discussione che non è qui il caso di fare, che sarebbe assolutamente troppo profonda, che forse mi troverebbe anche impreparato. Ma qualche volta penso anch'io che la parola di Cristo è una e quello, l'interpretazione della Chiesa Cattolica è leggermente diversa da quella che io sento personalmente come predicazione e messaggio di Cristo uomo. Mi interessa, è chiaro, Gesù Cristo figlio di Dio, ma non ho un rapporto con Dio. Credo che tentare di avere un rapporto con Dio, di immaginarselo, di stabilire che esiste in una sua dimensione, è quanto di più pericoloso esista per potersi avvicinare ad una verità assoluta, ad una luce, ognuno lo chiama come vuole. Mentre invece mi interessa Gesù Cristo, essere umano, che si sacrifica per l'umanità in nome di un riscatto che gli è stato imposto da Dio. E qui si potrebbe aprire subito una discussione, perché allora potrei essere autorizzato a pensare che questo Dio è un Dio crudele, è un Dio vendicativo.

cattivo che sacrifica il figlio a favore dell'umanità. Chiudo subito questa parentesi perché, ripeto, non è questa la sede e non mi compete di entrare in questo tipo di argomentazione. Sottolineo però che io ho avuto un padre che è stato il vicepresidente dell'Istituto per il Medio Estremo Oriente, vicepresidente collaboratore di Tucci. Tucci è stato il più grande studioso di filosofia orientale, yoga, tibetano, aveva accesso a tutti i monasteri tibetani, soprattutto agli ultimi, ai quali veramente l'accesso del turista o anche dello studioso o del sacerdote non orientale non è concesso. Quindi io ho succhiato da ragazzo, come è inevitabile che accada quando a casa si parla di questo, spesso e volentieri, anche se sei bambino, piano piano certe cose ti rimangono. La biblioteca di mio padre mi è rimasta, quindi tutto quello che sono stati i primi, le prime pubblicazioni che sono arrivate in Occidente, le lezioni yoga, il cristianesimo mistico, Ramacharaka, e poi piano piano quello che oggi come oggi va anche abbastanza di moda, cioè una inclinazione che molti giovani seguono circa l'insegnamento buddista, eccetera, eccetera. Io le ho digerite sin da ragazzo e questo mi mette ancora di più in conflitto con un certo tipo di obbligo da parte della Chiesa Cattolica di accettare certi dogmi della Chiesa Cattolica, perché le spiegazioni che vengono date dal Vangelo, del Vangelo, c'è una stupenda pubblicazione che si chiama Cristianesimo Mistico, che è una interpretazione dei Vangeli secondo la dottrina yoga, secondo la dottrina orientale, attraverso la quale le spiegazioni dei Vangeli e della parabola di Gesù sono molto lontani da quello che dà la Chiesa Cattolica. Non voglio dire se siano più giuste o meno giuste, per quello che mi riguarda sono più accettabili, perché sono più vere, perché sono più di facile accettazione, perché hanno una loro comprensione razionale. Si sa d'altra parte che quando si vuole razionalizzare il pensiero di Gesù si corrono molti rischi, le sue parabole sono le parabole. Ma tanto per fare un piccolo esempio, Gesù, secondo la concezione orientale della dottrina yoga, Gesù era un grande iniziato, arrivato al massimo livello di iniziazione, e questo vuol dire che era in grado, scientificamente, loro lo spiegano, di fare i miracoli che Gesù ha fatto, perché sapeva benissimo che aveva bisogno di poter fare qualche cosa di sovrannaturale, oggi si direbbe di paranormale, per attirare la curiosità della gente e poi consegnargli la sua predicazione, la sua parola, avendo una moltitudine che lo seguiva, soprattutto perché incuriosita da queste facoltà sovrannaturali. Gesù, nei Vangeli è scritto, quando cura il lebbroso che in mezzo alla folla si avvicina a Gesù e riesce a toccare la veste di Gesù e guarisce, i Vangeli dicono che Gesù dice testualmente: sento che forza è uscita da me. Allora si parla di energia, di questa capacità di trasmettere questa energia vitale che solo i grandi iniziati possono fare, perché sono arrivati ad un livello di padronanza mentale del proprio cervello, della propria forza psichica, che fa dire a Gesù: la volontà muove le montagne. Sono emblematiche tutte queste affermazioni, ma hanno una partenza di verità assoluta da un punto di vista scientifico, ed è interessantissimo, per chi avesse la voglia di farlo o per chi se ne occupa da vicino, di rendersi conto di quanto la fisica moderna, la fisica quantistica, si sta avvicinando a dare spiegazioni scientifiche di quello che sono i miracoli e di quello che sono il dono dell'ubiquità, la possibilità della cinetiche, le possibilità telepatiche che sono all'ABC. Mio padre ha assistito ad una esercitazione di sacerdoti, di apprendisti, chiamiamoli così, tibetani, il cui compito era di essere schierati tre da una parte e tre dall'altra, come se fossero su un campo da tennis,
una riga tracciata in mezzo, speculari, uno contro l'altro, tre da una parte e tre dall'altra, e il compito era di varcare questa linea tracciata a terra, ma non un impedimento fisico, con la volontà del pensiero impedire al momentaneo antagonista di varcare questa linea uno contro l'altro, soltanto con la forza del pensiero, chiamiamolo esercizio, che è durato praticamente tutta una giornata, fino che per collasso fisico e psichico è rimasto in piedi solo uno o due, adesso io non ricordo, ma questo tipo di esercitazione della forza mentale, noi diciamo oggi come oggi che ognuno di noi sa benissimo che adopera forse un quinto, neanche un decimo, non lo so, del proprio cervello, non sappiamo quali sono le possibilità che ci sono state date, perché non le coltiviamo, specialmente noi occidentali. E la Chiesa Cattolica non ti invita troppo spesso a fare questo tipo di esercizio di ricerca interiore, di meditazione interiore, lo fa soltanto a livello di preghiera, ma viceversa, come si va in palestra per diventare dei culturisti, si dovrebbe fare palestra per imparare a conoscere il proprio cervello e le proprie possibilità. Ho fatto questo excursus che spero mi sia perdonato se sono stato troppo lungo, di quello che è stata la mia educazione da un punto di vista, se vogliamo chiamarlo religioso, io direi più filosofico, perché è sempre restrittivo per quello che mi riguarda e non solo me parlare di religione. Ogni chiaramente la religione ha delle sue regole, deve esercitare un potere non solo spirituale ma anche temporale, quindi ha delle sue regole fisse alle quali bisogna tenersi. Mi piace più parlare di filosofia religiosa, e soprattutto nel caso di Cristo, di Gesù Cristo. E allora, quando tu sei veramente in sintonia con quello che è la figura umana di Gesù, quello che è rappresentazione, perché in fondo è rappresentazione, ma che ha un valore che diventa per te, che trascende l'atto materiale, ma partendo dalla confessione, che se tu la interpreti in questo atto di assoluta umiltà, tant'è vero che ci sono situazioni e posti dove si fa una confessione pubblica, vuol dire avere il coraggio di mettere a nudo quello che tu pensi sia stato il tuo peccato o i tuoi peccati, e anche nel confessionale tu parli con una persona, con un prete, che non conosci, che poi anche nella tua, e commetti un altro peccato, nella tua presunzione pensare che non sia all'altezza di quello che è il tuo pensiero, ma ragione di più per fare questo atto di umiltà, e cioè di raccontare il tuo intimo in quello che sono le tue confessioni, i tuoi peccati, ad una persona che ha semplicemente una veste che gli dà la facoltà di darti una soluzione. Non è l'essere umano che indossa la veste, è la veste che gli dà l'autorità di darti la soluzione a quello che sono i tuoi peccati. Questo secondo me è estremamente importante, ed è una delle cose che ti insegna Gesù, quando poi addirittura ti dice, e mi vengono i brividi soltanto a questo è il mio corpo, mangiatene in memoria di me, questo è il mio sangue, bevetene, fate questo in memoria di me. Non ci sono spiegazioni razionali. Dice, vabbè, ma allora è una rappresentazione anche quella, dipende dal modo con cui tu ti avvicini a questa rappresentazione. Ma io so che, per quello che mi è riguardato, il momento in cui tu prendi l'ostia, non importa da chi ti è data, è chiaro che ti è data da un sacerdote che ha avuto l'incarico e l'autorità per darti questa ostia consacrata. Non mi interessa la persona, prendo quest'ostia consacrata,
è il corpo di Gesù, sono problemi miei. Io so che in quel momento la mia comunione con la figura di Cristo è mia personale. Io sono convinto del fatto che ognuno di noi ha una propria spiritualità, più o meno sviluppata, in qualche caso anche latente. È importantissimo riuscire a individuare la porta alla quale si bussa per entrare e cominciare questo tipo di cammino della propria spiritualità, questo avvicinarsi all'energia suprema, all'essere supremo attraverso la strada che ti ha insegnato Gesù. È importantissimo cominciare, sarebbe presunzione pensare che si inizia questo cammino di avvicinamento e lo si risolve in una vita. Ma qui entriamo già in un altro discorso che non riguarda la Chiesa Cattolica, perché per quello che mi riguarda si parla di reincarnazione e si parla anche di resurrezione. Allora, tutto questo è estremamente importante, il modo con il quale uno si avvicina, ed è importantissima una verità, secondo me, che è stata detta più volte da diverse parti. Non potrò mai spiegarti la mia spiritualità perché è mia personale e non ha niente a che fare con la tua, che può essere totalmente diversa dalla mia. È importante che il fine ultimo da raggiungere sia comune, ossia liberarci da tutto quello che sono le scorie materiali, avere cura del proprio corpo, e anche questo viene detto da Gesù, perché ospitiamo dentro di noi quello che, riferendomi a una battuta dell'omilia finale della commedia, quanto di più prezioso abbiamo dentro di noi, cioè la scintilla divina. E quindi per me la figura di Gesù rimane un insegnamento sia filosofico che umano. Dopodiché è difficile metterlo in pratica, ne parliamo. Ma come si fa a mettere in pratica ama il prossimo tuo come te stesso con quello che sta succedendo oggi, quando addirittura se un padano scende al sud si accoltellano quasi, insomma. Ama il prossimo tuo con quello che sta succedendo, purtroppo in nome di un frainteso credo religioso. E allora è anche difficile pensare di amare la tua compagna carnalmente solo per procreare. È difficile rinunciare a tutto quello che sono le passioni terrene per fare il vuoto dentro di sé ed essere pronti ad entrare in questo grande silenzio che è la predicazione di Gesù. State dentro di voi, porgete l'altra guancia e, cosa che viene detta anche nella commedia, dice ai suoi apostoli, quando li ha mandati in giro per il mondo a predicare, li ha mandati in giro in due, perché uno aiuta l'altro e l'altro aiuta l'uno, perché da soli non si sarebbe assolutamente capaci di farlo. Bisognerebbe essere, non dico all'altezza di Gesù, ma a livelli di spiritualità tale che è un punto d'arrivo molto molto lontano per quello che mi riguarda. Detto questo, detto che, ripeto, sono un fanatico della figura, fanatico nel senso buono, della figura di Gesù, ritorno un momentino a quello che è il mio mestiere. Commedia che mi ha stimolato anche perché, arrivato alla mia età, io credo di andare più o meno facendo i conti con un'approssimazione che non sgarra di tanto. Credo di cominciare il mio 56esimo anno di attività teatrale. A febbraio compierò 76 anni, ho cominciato che ne avevo 17-18. Ho avuto tempo di immagazzinare esperienze, di avere ammaestramenti dai grandi con i quali ho lavorato quando ero molto giovane, a cominciare da Streller, con il quale ho avuto la fortuna di lavorare facendo le due o tre battute, ma poter assistere per 2 anni a quello che è stata le regie di uno Streller
che aveva 28 anni a quell'epoca ed era nel pieno della

la sua forza creativa, e poi tutti gli attori che erano i primi attori e le prime attrici delle compagnie che io ho attraversato piano piano fino ad avere la fortuna di poter avere, insomma, di essere io il primo attore. Insomma. Oggi come oggi la situazione è radicalmente cambiata. Quando io ho cominciato a fare teatro, una compagnia importante faceva 7-8 commedie in una stagione. Oggi perché una stagione durava 6-7 mesi, oggi una stagione, grazie a quello, si dura 3 mesi e si fa una sola commedia. E un giovane che comincia a fare questo mestiere ha fortuna se in quella commedia

triste per quello che mi riguarda rendermi conto della sete viceversa che i ragazzi, i giovani hanno di poter trovare qualcuno che gli insegni qualche cosa, e c'è una fioritura di scuole, non tutte che avrebbero licenza di agire, anche per un fatto molto, molto pratico, perché per seguire una scuola e insegnare a dei giovani bisognerebbe essere presenti, presenti per tutto il periodo scolastico. E gli insegnanti, i più qualificati, sono ancora sulla breccia, lavorano, e allora ci sono persone che possono insegnare la teoria, ma la pratica no, perché non sono attori, perché non hanno fatto gavetta, perché non hanno fatto il mestiere, e allora si cade delle volte in equivoci di insegnamento che sono molto pericolosi, dai quali bisognerebbe stare molto attenti a non cadere in questi tranelli che spesso e volentieri chiedono soldi e basta. Nel caso di Emiliano, il mio compagno di scena, è un ragazzo di estremo talento. E non ho nessuna presunzione a dire che, ripeto, dopo 56 anni di palcoscenico ho orecchio sufficiente per capire immediatamente se la materia prima è valida o seppure non può andare oltre un certo limite. Io sostengo che su un palcoscenico io posso mettermi seduto qui in platea ad assistere ad una commedia dove recita un giovane che si abbia una parte appena appena che gli permetta di dimostrare qualche cosa, sono in grado di dire da dove proviene, che educazione ha avuto, se è generoso, se è un potenziale matatore, se è umile nella sua... Posso fare una radiografia, perché niente come il palcoscenico, attraverso il modo con cui reciti, denuncia quello che è le tue interiora proprio. E con Emiliano mi sono reso conto che, cosa che avevo già pensato precedentemente, cambiano i costumi, cambiano i ritmi e cambiano i gusti. Io credo che ci sono i pro e i contro. È difficile che un attore, di un attore della mia età, anche se un po' più giovane, lo spettatore perda qualcuna delle parole che dice nelle sue battute, anche in televisione. Le nostre finali si sentono, perché ci hanno insegnato che la parola va chiusa e non si può dire la parola va chiusa. È vero che si è capito lo stesso che ho detto la parola va chiusa, ma si deve dire teatralmente la parola va chiusa, e loro non lo fanno perché sono abituati a un certo tipo di televisione e di recitazione televisiva in diretta, per cui la cosa principale è la spontaneità. La spontaneità è molto importante, ma si fa una scuola di teatro perché si deve imparare che per chi riceve giù in platea quello che stai dicendo appaia spontaneo, ma sul palcoscenico hai un momento di volume concreto in più perché si debba capire anche in logione quello che hai detto. Perché se io mi metto a parlare così e sto parlando normalmente, molti di voi forse non capiscono quello che io sto dicendo, o quantomeno devono dire che cosa ha detto. Sono molto spontaneo, ma non faccio il mio mestiere di attore. Questo mette delle volte in condizioni noi attori di una generazione passata di confrontarci sul palcoscenico per non correre il rischio di essere etichettati come vecchi attori. Non parlo delle attrici, degli attori di all'epoca zacconiana che parlavano, o delle attrici che si attaccavano alle tende per esprimere sentimenti o cose, ma per essere all'altezza, non essere etichettati di vecchia scuola. Quindi loro vengono incontro a noi, io dico ad Emiliano spesso non ho capito quello che hai detto, se non lo capisco io in palcoscenico non lo possono capire giù. Cerca di dare corpo e sostanza a tutto quello che sono le tue battute, e io nello stesso modo cerco di adeguarmi a certi ritmi e a certe velocità di pensiero, che sono ovviamente molto più rapide di quelle che può avere non un attore, un uomo della mia generazione, che è abituato a costruire una frase in una maniera un pochino più colorita, e che mentre invece il giovane di oggi non ha problema, dice come stanno le cose, mentre noi siamo portati a sottolinearle perché tu le capisca bene. Loro le capiscono benissimo se si parlano in un certo modo. Io ho un colloquio spesso e volentieri con l'ultimo dei miei figli che ha 32 anni, al quale ogni tanto devo dire per cortesia ricordati che non sono un ragazzo, voi vi parlate sotto.

Quando parlate con i vostri amici, parlate così, voi capite. Io so di non avere più l'udito di una volta, perché se sto in camera da letto e suona il telefono addirittura nella parte opposta della casa, mi sento dire: papà, il telefono. Vabbè, non l'ho sentito, comincio a essere sordo. Ed è vero, si perde un pochettino di quell'udito che può avere un giovane, si perdono i riflessi che hanno i giovani, è importante rendersene conto. Però quando fai questo mestiere devi anche sempre tenere conto che in platea ci possono essere giovani e meno giovani, e quelli che sono meno giovani hanno pagato il biglietto, hanno diritto anche loro di sentire. Allora adopera quello stratagemma di forzare un pochettino, noi si dice in termine tecnico, timbra, imposta. Molti di questi parlano così, sono molto spontanei, vero? Però insomma, no, tu devi lavorare col diaframma e stabilire che. Io mi ricordo quando ero giovane c'era un grande attore che si chiamava Mimmo Benassi, è stato un genio, assolutamente pazzo, e che diceva a noi giovani: abituatevi a mettere una T finale a qualunque cosa dite. La T non si sente. Buongiorno, la T non si sente, ma oh sì, buongiorno. E allora noi l'abbiamo, mi ricordo che lo prendemmo anche rispettosamente in giro, perché eravamo tutti giovani, parlo di giovani tipo Ferzetti, Sbragia, Manfredi, io, cose, facevamo delle piccole battute. Mi ricordo in uno spettacolo all'Arena di Verona, facevano il Giulio Cesare, noi facevamo le nostre battutine, facevamo il popolo, e c'è una scena del Giulio Cesare in cui c'è il famoso discorso di Antonio, con il popolo sotto che a un certo punto grida: il testamento, vogliono sentire il testamento. E noi sotto che gridavamo, essendo uno spettacolo all'aperto: il testamentot, il testamentot. E lui era molto felice, dice: bravi, ecco, vedi, seguite il mio esempio. Ma per noi era un po' una burla, ma io non me lo posso dimenticare, erano insegnamenti che oggi non vengono più dati. Tornando ad Emiliano, ha una grande sensibilità, è importante per me vedere con quale serietà si avvicina al suo lavoro, e mi fa molto piacere che Emiliano abbia detto, e nessuno lo obbligava, che anche lui qualcosa da me prende, che gli è molto prezioso, perché non trova nessuno che glielo insegni, insomma. Vorrei chiudere questa chiacchierata, che spero non sia stata. Vabbè, insomma. Questa chiacchierata con due auguri, uno per molto più egoistico da un punto di vista di mestiere, e cioè che da quando io ho cominciato a fare teatro ho sentito i vecchi che dicevano: il teatro sta morendo, è agonizzante perché la gente non viene più a teatro, perché i gusti cambiano, eccetera. È passato più di mezzo secolo, il teatro è nella stessa situazione, quantomeno, però è vero che sta morendo. Non morirà, perché fino a quando ci sarà la possibilità di salire su una sedia e prendere un atteggiamento che attira l'attenzione del pubblico, qualcuno si ferma a guardare. Questa è la vita del teatro. Ma come augurio, ecco, che il teatro possa essere fatto con una certa serietà, e che il teatro possa servire, avendo gente che ci viene, a combattere un pochettino quello che è questa operazione di narcosi che viene esercitata da un certo tipo di programmazioni televisive. Si può andare a teatro anche non soltanto per passare una serata e andare a bere una birra, si può andare anche a teatro per ascoltare qualche cosa, un pensiero, per sentire recitare in un certo modo. Chiuso. E il secondo augurio, un pochino più utopistico, però proprio per questo è ancora più valido, è un augurio così indirizzato a tutti noi, all'umanità in genere. Cerchiamo di ritrovare un briciolo di equilibrio, cerchiamo di, dopo esserci guardati dentro, guardarci fuori, cerchiamo di guardarci negli occhi, cerchiamo di renderci conto che ogni persona che incrociamo per la strada si porta dietro un suo fardello di pene, di angosce, di gioie, di dolori. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire empatia. Andate a guardare sul vocabolario, chi non lo sapesse veramente. E cominciate prendendo un ascensore. Entrate in un ascensore dove ci sono altre persone. Vi renderete conto che se dovete andare a un ottavo, a un decimo piano, insomma,

Chi guarda per terra, chi gioca con le chiavi, chi guarda i bottoni, nessuno si guarda in faccia. Guardatevi in faccia. Entrate in ascensore e dite: buongiorno. Qualcuno vi risponderà, forse tutti. Però è un modo diverso. Guardate in faccia. Dici: ma sì, ma capita, ma se io ho un mio problema grosso, beh, quella volta sarete perdonati, ma non è che tutta la vita uno ha sempre un problema centrale. Buongiorno, come state? Grazie. Facciamolo.

La studentessa ha proposto autonomamente il proprio argomento di ricerca, scegliendo di dedicare la sua tesi all'attività del noto designer architetto veneziano Carlo Scarpa nel campo della produzione vetraria e al suo lavoro prestato in qualità di disegnatore e direttore artistico presso le due più importanti vetrerie moranesi, di cui ci parlerà appunto Eva. Sebbene sull'argomento esista una discreta bibliografia dal catalogo ragionato di vetri artistici pubblicato nel 1997 e i cataloghi delle più recenti mostre organizzate dalla Fondazione Cini, la studentessa ha saputo rileggere la questione arricchendola di apporti originali, verificando innanzitutto la consistenza del materiale documentario e dei fondi di progetti custoditi presso archivi pubblici e privati e confrontandosi poi con le testimonianze di studiosi, ricercatori, direttori di istituto e maestri

0: vetrai. Dopo aver introdotto l'argomento in modo esaustivo e puntuale, ricostruendo l'importanza e le peculiarità della tradizione vetraria veneziana e ripercorrendo le vicende delle due storiche fornaci, la candidata ha esaminato, contestualizzandole con breve note di commento e un ricco apparato fotografico, le circa 50 serie di vetri realizzate dall'artista in 20 anni. Il risultato è un notevole lavoro di compilazione con il quale la studentessa ha ottimamente evidenziato il ruolo di Scarpa nel rinnovamento delle tecniche produttive e dei modelli formali e decorativi di vasi, coppe, servizi da tavola, animali, insomma oggetti di varia natura in vetro, non di rado concepiti come creazioni uniche e spesso esposte in occasione delle grandi manifestazioni di arte decorative di quegli anni. Una parte della tesi è inoltre dedicata all'uso che Scarpa fece del materiale vetrario anche all'interno delle sue più significative realizzazioni architettoniche. Molto interessante infine l'appendice comprensiva di una cronologia completa dei vetri, di un glossario e di schede illustrate sugli strumenti e sulle tecniche di lavorazione redatte sulla base delle sue visite alle fornaci di cui appunto ci racconterà.
1: Allora, il mio progetto partiva dall'esigenza di coniugare l'arte contemporanea con qualche cosa da ritrovare nel nostro territorio, e questo l'ho trovato in Carlo Scarpa, che è l'architetto e designer veneziano per eccellenza, ma con la sua vicinanza non tanto all'ambiente architettonico molto noto, ma quello molto meno noto, che è quello appunto la vicinanza con un materiale che da sempre contraddistingue il territorio veneziano, che è appunto il vetro. La sua collaborazione con le vetrerie milanesi comincia nel 1925 alla Cappellin, per poi finire nel 1932 e quella subito successiva alla Venini fino al 1947, anno in cui lui decide di dedicarsi completamente all'architettura. Il percorso di ricerca si è basato su ovviamente bibliografia, riviste dell'epoca, consultazione, ma soprattutto la consultazione di numerosi archivi e molto interessanti sono state le interviste che ho avuto modo di fare, insomma, con le persone che ho trovato durante questa ricerca, sia degli archivi ma anche durante le visite alle fornaci, con maestri vetrai, con gli studiosi, con ricercatori e non per ultimo con l'appassionato dottor Giancarlo Chimento, che è stato amministratore delegato della Venini fino al 2017. Adesso non lo è più perché insomma, l'azienda ha avuto vicissitudini diverse, per cui adesso è in mano per l'89% di quote alla Damiani. Allora, qui ho voluto analizzare anche un pochino il contesto storico di Murano per capire meglio dove si inserisce, insomma, Carlo Scarpa, in quale epoca e in quale momento. Diciamo che sicuramente Murano è un modello ineguagliato da sempre, però all'inizio del Novecento subiva un lento inesorabile declino perché diciamo che le forme sinuose insomma, dell'Art Deco poco si sposavano insomma, all'inizio del secolo con i tempi, con i gusti del momento. E i due imprenditori Giacomo Cappellin e Paolo Venini decidono di investire in tecniche appunto e idee nuove volendo proprio rivoluzionare il vocabolario mulanese e non curanti di quelle che erano le spese e i costi insomma delle tecniche di produzione e anche delle difficoltà tecniche. Emblematica è la frase di Cappellin che appunto pronunciava dei maestri vetrai quando sollevavano delle perplessità appunto sulla fattibilità tecnica, insomma comunque per il tempo che ci voleva per provare insomma delle nuove tecniche, e lui rispondeva appunto: è il tempo se mio, prova, che tradotto vuol dire per l'appunto insomma il tempo è mio, provaci. Allora, grazie a questo ambiente, insomma, di quella complicità di questi imprenditori, Carlo Scarpa poté sperimentare e cimentarsi non soltanto incidendo sulla forma, ma anche sulla materia, sul colore e sulle tecniche di queste opere, di questi vetri. Lui infrange appunto la regola delle superfici lisce, ma le aggredisce, le rende opache, le rende corrose e molto spesso iridescenti per dare questo effetto metallico. Salva sicuramente di Murano il virtuosismo e la maestria nella creazione di colori, avendo sempre un'attenzione al particolare che sarà una cosa che lo contraddistinguerà in tutta la sua attività artistica.

Ora, io adesso per questione di tempo tralascio tutto il contorno, insomma, degli approfondimenti che ho fatto sul contesto storico, su quello che è stato anche l'importanza delle vetrerie a Murano per quanto riguarda, voglio dire, lo sviluppo economico, sociale, insomma, naturalmente dell'isola, e adesso qui mi sono, insomma, cimentata più che altro sulla propria produzione dei suoi vetri. Mi spiace non poter fare nessun inciso sulle tecniche di cui ho fatto alla fine delle schede prodotte da filmati che ho fatto sulle proprie fasi di produzione delle varie tecniche per capire meglio, insomma, qual era, oltre per capire l'opera e la bellezza, non soltanto dal punto di vista formale, ma anche delle difficoltà tecniche, insomma, indubbiamente, che io ho scoperto e che non conoscevo molto. Allora, la produzione è stata tanta, lui ha prodotto tantissime, appunto, serie di vetri, le ho divise per quelle prodotte alla Capellin, quelle prodotte alla Venini, ha prodotto anche, soprattutto negli anni 20-30, diversi complementi d'arredo per entrambe le vetrerie, di cui ho fatto appunto un approfondimento, e per avere una visione più ampia li ho suddivisi per tipologia, per appunto tipologia per forma e per colore. Poi ho fatto degli approfondimenti per gli altri campi in cui lui si è cimentato, che è stato quello delle vetrate artistiche e quello dell'illuminazione. Poi ho fatto un altro inciso su una commissione molto importante dell'Università di Padova per un centro tavola, sempre in vetro. E appunto alla fine ho fatto queste schede tecniche che illustrano i processi produttivi, quelli principali o comunque quelli che mi sono sembrati più difficoltosi o comunque più degni di nota. Allora, nel 1925 la Capellin decide di aprire una nuova fornace, la Maestri Vetrai Muranesi, dopo la chiusura di una precedente assieme a Paolo Venini, e in cui la sede espositiva ha necessità di un grosso lavoro di restauro, la sede da mula. E casualmente Carlo Scarpa curerà appunto questo restauro. E sarà questo incontro fortuito che permetterà a Capellin di capire le grandi potenzialità del giovane architetto. Qui ho riportato dei vasi della fine dell'Ottocento e inizio del 1920-25, in cui si vede chiaramente, anche se gli ultimi vasi sono sicuramente alleggeriti e puliti nelle forme, restano comunque delle basi molto ampie e delle anse molto pronunciate. Carlo Scarpa, insomma, in questo effettuerà veramente una rivoluzione, fin dai suoi primi vetri. Questa infatti è una delle prime serie, i trasparenti, dove si vede chiaramente, insomma, la linea molto molto essenziale, geometrica, pulita, e di questa serie parterrà il vaso appunto sferico trasparente con base troncoconica, che assieme a un vaso in vetro sempre diventerà addirittura il simbolo della vetreria Capellin. Alla fine degli anni 20, diciamo che anche le altre vetrerie dovranno adattarsi un po' a quello che era il gusto del momento e adotteranno, insomma, punteranno sulla plasticità della materia. Carlo Scarpa non puntò sullo spessore del vetro per questa plasticità, come fece invece Martinuzzi nel suo famosissimo vetro pulegoso, ma la esprimerà attraverso l'opacità del vetro, come in questa serie dei lattimi in cui alcuni, insomma, hanno avuto delle decorazioni in superficie policrome, in questo caso ad esempio, che io trovo bellissimo, che sembra quasi una colatura, oppure delle forme assolutamente essenziali geometriche. Tra le altre opere, lui ne produsse tanti, soprattutto negli anni 20-30, perché erano molto di moda, appunto questi complementi d'arredo che erano frutta, fiori, animali, appunto, figurine. Ho riprodotto questa come esempio, questo disegno di catalogo del gufo, perché è stato poi riprodotto, ripreso da Carlo Scarpa per il centro tavola, appunto, dell'Università Patavina, rappresentandola come una civetta nel 1943. Allora, nel 1932 Capellin chiude la fornace per dissesto finanziario, ma grazie alla notorietà ormai acquisita di Carlo Scarpa nell'isola, viene assunto subito dalla Venini. Per lui produrrà 28 serie, e per le quali, insomma, continuerà questa ricerca, questa sperimentazione.
e nelle sue prime opere vedremo questa ricerca e sperimentazione sulla materia, ma non tanto nella materia tanto quanto, ma su quanto incide.

0: sulla luce. Su queste prime serie, ad esempio, dei sommersi, una tecnica tra l'altro inventata da lui, si vede questo vetro spesso caratterizzato dalla sovrapposizione di più strati vitrei, strati vitri che sono caratterizzati da bollicine, potevano essere pulegose, bollicine, addirittura spesso con l'inclusione di foglia d'oro o d'argento, e a volte addirittura lavorata su stampi che provocavano questa specie di costolature. Oppure, come nelle serie murine romane, una tecnica antica rivalutata con la collaborazione appunto di Paolo Venini, costituito questo vaso ad esempio in tessere trasparenti con nucleo colorato. E mi è piaciuto mettere anche questo disegno sempre di un vaso a murrine in cui ci sono queste note di Carlo Scarpa che denotano insomma questa attenzione al particolare. Allora, verso la fine degli anni 30 Carlo Scarpa romperà con la pesantezza del Novecento e disegnerà per lo più vetri leggeri, sobri e raffinati. Tra questi molti avevano una decorazione in superficie, applicata a superficie a caldo, o che poteva essere o inglobata nella parete oppure rimanere in superficie. Di queste serie appunto ci sono i cerchi oppure i variegati sgrinati che si differenziano ad esempio per la soffiatura in uno stampo a rilievo, che queste costolature verticali interrompono la continuità della materia applicata in superficie e rendono questo effetto così frastagliato. Dello stesso periodo sono i rigati, che sono invece costituiti da canette monocrome alternate, che saranno poi i precursori dei vetri tessuti, con la differenza che questi sono lavorati a stampo, mentre quelli saranno soffiati. Poi riportate questi vasi di questa serie bicolore d'incalmo, che per la difficoltà tecnica di esecuzione sono stati prodotti in numero limitatissimo, e di questa serie faccio proprio un inciso poi della scheda tecnica di esecuzione. Nel 1940 possiamo dire che c'è stata la massima espressione artistica del designer, ideando vetri molto particolari, come queste morine opache, che sono in realtà la stessa tecnica ripresa delle morine romane precedenti, però insomma con una ulteriore variante. Queste sono opache, sono lavorate tutte con una molatura opaca, volutamente visibile. Questa è una ciotola nominata serpente che è ancora in produzione. Così come i granulari, che io trovo bellissimi, con questa superficie molto irregolare formata da perle nere con nucleo opale. Sempre negli stessi anni, famosi sono questi incisi in cui lui unisce sia il design come forma, ma anche come disegno. E da qui si possono vedere chiaramente insomma influenze di artisti come Picasso, Braque. Come penultima slide ho scelto questa immagine che credo riassuma egregiamente quelli che sono stati gli ambiti con cui si è cimentato Carlo Scarpa, quindi come progettatore di vetri, progettista di vetri e anche di vetrate artistiche nel campo dell'illuminazione, così come quella nel campo dell'esposizione. Questa infatti è un'immagine dello spazio espositivo della Capellin durante la quarta triennale di Monza del 1930, in cui lui curerà anche gli spazi espositivi. Per capire la genialità dell'artista insomma, in più ambiti, si vede lui che per superare il problema dello spazio lungo e stretto di questo spazio espositivo progetterà degli espositori verticali che avranno molto successo insomma, nella stampa dell'epoca. A destra si vede una vetrata policroma in cui si vedono anche qui delle influenze chiaramente avanguardiste e novecentiste. A sinistra si vedono delle lampade a parete con supporto metallico e paralume in vetro policromo che appunto insomma di tutto quello che lui ha fatto nel campo dell'illuminazione, così come quel nastro a soffitto luminoso costituito da canette accostate smerigliate. Questa è l'ultima slide in cui appunto Carlo Scarpa, lavorando in questo ambito vetrario artistico, ha potuto capire che per progettare bisogna prendersi cura di forme materiali ma anche ricordi e sentimenti, e sarà un debito che lui onorerà con Murano e i vetrai muranesi in tutta la sua attività artistica architettonica. Sicuramente, insomma, restiamo ancora molto colpiti da queste opere di Carlo Scarpa, che è riuscito a elevare, diciamo, oggetti di uso anche comune a pezzi veramente unici e immortali.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale, la valutazione di 100 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in operatore dei beni culturali. Complimenti. Complimenti a voi.

0: Uninettuno è ancora la numero uno in Italia secondo l'Anvur, prima tra le telematiche, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

un benvenuto a tutte e a tutti. Io mi presento, sono Linda Meleo e lavoro da molti anni in questa università. Sono infatti docente di economia industriale e mi sono occupata anche nel corso del tempo di insegnamenti legati alla regolazione ambientale, alla competitività d'impresa. Nel corso della mia carriera professionale ho avuto anche la possibilità di mettere sul campo tutte le competenze acquisite durante gli anni dell'università e in quanto sono stata assessore alla mobilità e alle infrastrutture di Roma Capitale per 5 anni. E oggi sono qui per presentarvi il corso di cui sono titolare, si intitola Green Economy, Energia ed Economia Circolare. Vediamo assieme gli argomenti che affronteremo durante questo corso. Innanzitutto parleremo del tema ambientale, gli strumenti di regolazione ambientale e la green economy. Daremo quindi uno sguardo introduttivo al perché è importante comprendere il problema ambientale, quali sono gli impatti che può generare sotto il profilo della sopravvivenza poi della specie umana, ma anche sotto il profilo economico. Definiremo poi quali sono gli strumenti di policy, quindi di intervento, necessari a correggere quei comportamenti che generano danno ambientale. E poi daremo anche una definizione di cosa è la green economy e quali sono gli strumenti che tendenzialmente vengono inglobati nell'ambito di quella che appunto viene definita green economy. Segue poi un altro mega argomento che è quello legato all'economia circolare. Anche questo argomento è molto importante perché ci va a definire che cosa è l'economia circolare, quali sono gli strumenti con cui si può agire per andare a avviare quella che possiamo chiamare transizione circolare, ossia un cambio di comportamenti di produzione e di consumo che deve essere mirata a ridurre l'uso delle risorse naturali e a poter rinnovare

rinnovare l'impiego di risorse già utilizzate. Questa è una sfida molto importante per il futuro, quindi andremo anche a vedere più nel dettaglio quali sono i modelli di business che a livello di impresa possono essere implementati nei diversi settori produttivi per poter avviare quindi con successo la transizione circolare. Il terzo macro argomento è invece quello riguardante l'energia. Qui faremo un focus sul tema dell'energia, sulle forme e sulle fonti di energia, andando a discutere poi nel dettaglio sia le fonti legate ai combustibili fossili, sia anche e soprattutto le fonti legate alle energie rinnovabili. Vedremo quindi come si sviluppano, alcuni casi anche che abbiamo di successo a livello europeo ed internazionale, per poi andare anche a focalizzarci sul tema molto attuale delle comunità energetiche rinnovabili, molto attuale anche alla luce degli interventi normativi europei e nazionali più recenti proprio su questo tema. In ultimo chiuderemo con alcuni cenni all'economia dell'idrogeno. Quindi, quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere con questo corso, con queste video lezioni? Vogliamo fornirvi tutti gli strumenti per poter essere in grado nel corso della vostra vita professionale di comprendere quali sono le sfide e le opportunità legate di fatto al cambiamento di comportamento che ci vede tutti impegnati verso la trasformazione dei sistemi di produzione in senso più sostenibile, ma anche degli schemi di comportamento, quindi dei comportamenti di consumo che le persone hanno nella loro vita quotidiana. Quindi diciamo che con questo corso potete comprendere ad esempio i benefici e i costi legati a un intervento regolatorio sul fronte ambientale, potrete capire anche le opportunità, i costi e i benefici legati all'implementazione di schemi sull'economia circolare. Potremo poi andare a comprendere bene le specificità dei modelli di business legati all'economia circolare e in quali settori è meglio implementarli, quindi facendo chiaramente un'analisi anche comparativa, e potremo anche cercare di comprendere assieme con successo anche le sfide legate alla transizione energetica, temi questi tutti estremamente attuali anche alla luce insomma, degli impegni che l'Europa, ma anche a livello globale, si sta prendendo nei confronti del cambiamento climatico e più in generale della protezione dell'ambiente. Non mi rimane ora che augurarvi una buona visione delle video lezioni. Ci vediamo presto con gli insegnamenti.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'ANVUR ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire

Il futuro. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute. In questa lezione parleremo di brand reputation. Andiamo a vedere gli argomenti. Tratteremo cos'è la brand reputation e come misurarla per valutare le proprie azioni, e il social caring, che è una delle attività principali che può contribuire alla reputation di un brand e di un prodotto o un servizio. Passiamo al primo argomento. Cos'è la brand reputation e come si misura? La brand reputation è il processo di monitoraggio di percezione, valutazione e interazione fra brand e consumatori. Che cosa significa quindi? Percezione è in che modo viene immaginato, quali sono i valori che arrivano nel momento in cui un consumatore pensa o vede un servizio, un prodotto o un marchio, mentre la valutazione è in che modo poi lo valuta, quindi è una valutazione positiva, una valutazione neutra o una valutazione negativa. Nell'interazione parliamo di un aspetto più pratico, quindi quale tipo di comportamenti avvengono principalmente online, ma anche offline con questo brand. Ovviamente, visto che stiamo parlando dei social media, in questo specifico caso ci focalizzeremo su questo tipo di piattaforme principalmente, e la grande differenza della brand reputation che si poteva misurare e valutare una volta, adesso con l'avvento delle piattaforme digitali è ovviamente molto più facile da un punto di vista di valutazione, perché c'è una mole di dati estremamente più ampia e ogni comportamento e quindi anche interazione viene essenzialmente tracciata. La brand reputation è un processo continuo che aiuta i brand a valutare, cambiare e indirizzare tutte le situazioni, anche nel momento in cui accadono, ovvero real time. Cosa significa? Significa che, come dicevamo poc'anzi, avendo una vera e propria datificazione del comportamento di un utente nella propria vita online, nel proprio percorso di valutazione e poi acquisto anche di beni o servizi, il brand può quindi interagire proprio come se fosse un rapporto diretto, e quindi la brand reputation gioca un ruolo vitale in questo ecosistema, in questa relazione. Perché fare un monitoraggio della brand reputation? Il primo punto è l'aumento delle vendite, perché avere una brand reputation positiva, una percezione positiva, una valutazione positiva e un'interazione frequente in questa relazione può aumentare la conversione diciamo, delle persone che valutano quindi l'acquisto a quelle che poi effettivamente lo effettuano.

Quindi l'aumento delle vendite è direttamente correlato alla brand reputation ed è il motivo per il quale è uno strumento, un'attività così importante per le aziende. Il secondo è la differenziazione con i competitor. In un mondo dove ci sono, sono proliferati brand, servizi, e le barriere all'entrata grazie a internet sono diminuite per l'accesso al mercato, l'accesso ai capitali e l'accesso alla tecnologia, ovviamente si è, come dire, costituita un panorama competitivo molto molto complicato, molto dinamico. Quindi cosa significa? Che la necessità di differenziarsi dei brand fra di loro è una delle necessità principali, oltre quella dell'innovazione, ovviamente, e quindi la brand reputation aiuta alla differenziazione in che modo? Nel modo in cui un brand percepito sia positivamente, ma anche in un modo molto specifico, può essere appunto differenziante rispetto a un brand analogo che magari può offrire anche un prodotto molto simile. Il terzo punto sono i consumatori e i promotori. Quindi abbiamo parlato del rapporto con i consumatori, che è fondamentale. I consumatori però sempre di più diventano anche un vero e proprio strumento possibile nell'era digitale, nel momento in cui l'azienda può sfruttarne il network sociale, anche a proposito nei social media, per promuovere e far promuovere dai consumatori i propri prodotti o servizi. E questo però è possibile soltanto e unicamente nel momento in cui c'è una brand reputation positiva, c'è una frequenza alta, eccetera, eccetera. Perché? Perché ovviamente il cosiddetto passaparola, la promozione di uno specifico brand, ovviamente avviene nel momento in cui quella persona, quel consumatore ha stabilito quel tipo di rapporto, di fiducia e valutazione positiva. Il quarto motivo è quello della retention della forza lavoro. Cosa significa? Che sempre di più ogni azienda non ha un rapporto, come dire, univoco o unidirezionale piuttosto con la propria forza lavoro. È un mercato del lavoro sempre più competitivo, sempre più fluido, sempre più dinamico. E quindi proprio per mantenere i propri talenti, fare retention dei talenti e della forza lavoro, la brand reputation gioca un ruolo anche in questo ambito. Quindi una forza lavoro motivata, una forza lavoro che crede nella missione, nella reputazione dell'azienda, del marchio per cui lavora, ovviamente è un fattore sempre più importante per le aziende. Inoltre, non ci dimentichiamo mai che un impiegato, un lavoratore di un'azienda è comunque un possibile sia consumatore del prodotto stesso dell'azienda, ma anche appunto un possibile promotore, come dicevamo prima. L'ultima motivazione è l'andamento sui mercati finanziari. Lo vedremo un po' più in dettaglio successivamente, ma nella stragrande maggioranza dei casi, dove la dimensione ovviamente dell'azienda è di un certo tipo e si parla di aziende quotate o aziende che si devono quotare, la brand reputation fa parte proprio di quella che viene chiamata brand equity, quindi una valutazione che va al di fuori appunto del consumatore, ma proprio della valutazione del mercato e quindi direttamente della valutazione dell'azienda stessa, della capitalizzazione dell'azienda. Quindi vediamo che queste motivazioni sono estremamente. Sono tante, numero uno, e seconda cosa, sono estremamente critiche e forti e quindi devono essere un motivo di attenzione per le aziende.
In questo grafico vediamo tutte le aree che ruotano attorno alla reputation. La prima è la social responsibility. Che cos'è? Significa che in un mondo, diciamo, dove la corporate social responsibility, quindi in che modo ha un impatto l'azienda nell'ecosistema diretto o indiretto, locale, globale, che sia ambientale, che sia sociale, è ovviamente sempre più importante. Questo è importante perché ha appunto una valutazione, un impatto diretto sulla reputation, e come sappiamo anche un impatto diretto su proprio la comunità e alcuni fattori diciamo dell'ecosistema ambientale. L'emotional appeal è un aspetto più soft ed è quindi dal punto di vista del consumatore quanto è appetibile, diciamo, da un punto di vista quasi viscerale, emotivo, questo prodotto, questo servizio o il marchio. Passando appunto ai prodotti e servizi, un'azienda, un marchio, un logo ha ovviamente delle caratteristiche, una propria valutazione della brand reputation, ma ce l'hanno anche dei prodotti e servizi specifici, quindi è importante differenziare la possibilità di avere una valutazione positiva per un prodotto, mentre negativa per un altro, e quindi capire come questi pezzi, diciamo, del puzzle vanno poi a comporre il risultato complessivo. Il workplace environment è quello che dicevamo poc'anzi, quindi come impatta la brand reputation o come viene anche costruita dall'ambiente lavorativo dell'azienda stessa. Quindi da una parte è l'azienda appunto gli impiegati che hanno che tengono alla reputation, dall'altra lo stesso ecosistema, ambiente lavorativo impatta o crea la brand reputation. Perché? Perché un ecosistema dove c'è un ambiente tossico da un punto di vista relazionale, ci sono delle practice poco chiare e via dicendo, questo nell'epoca digitale è diventato di dominio pubblico, e quindi il comportamento sia dei singoli che sempre di più lavoratori hanno una presenza online e condividono rispetto al passato informazioni, valori, le proprie giornate, insomma la qualunque, e anche del collettivo, quindi cosa succede se ci sono delle organizzazioni aziendali, è diventato e diventa tutto estremamente pubblico, e quindi questo ha un impatto anche sulla brand reputation. La financial performance è quella che abbiamo detto poc'anzi, in realtà è scomposta in la performance finanziaria a breve termine, quindi in che modo con l'aumento delle vendite, con la promozione passaparola e via dicendo, la brand reputation può impattare la performance, l'andamento dei ricavi essenzialmente di un'azienda all'interno di un periodo più breve, di un anno finanziario, oppure la financial performance, come dicevamo, all'interno di una valutazione e capitalizzazione anche a lungo termine. E la brand reputation è composta, soprattutto la misurazione, da quattro fasi. La prima è la ricerca e l'audit. Che significa? Significa che prima di tutto, in base a soprattutto se un brand è già attivo, la fase è fare una fotografia e quindi cercare e scandagliare il web per capire quali sono le valutazioni che attualmente vengono fatte dai consumatori. La seconda è una strategia di gestione, quindi fatta questa fotografia, come si andrà a gestire. La terza è l'azione, quindi i piani specifici da mettere in piedi, e l'ultima è l'iterazione, quindi il concetto di
dover sempre rivedere e modificare, migliorare, ottimizzare.

tutto quello che si è appena fatto. Vediamo un pochino più nello specifico ogni fase. La fase della ricerca e dell'audit, come dicevamo, in questa fase si usano strumenti che scandagliano il web per trovare conversazioni, recensioni che parlano del brand. Quindi, essendo di dominio pubblico ed essendoci molti siti oggi rispetto a diciamo, un periodo precedente che danno la possibilità ai consumatori di lasciare recensioni, valutazioni sia sui prodotti, ma in realtà anche sull'ambiente lavorativo, per esempio, che menzionavamo prima, dove un lavoratore può dare una votazione del top management, della parte economica, dei valori, quindi tutti aspetti che fino a un periodo, diciamo, fa, non neanche troppo lontano, erano probabilmente nascosti e chiusi all'interno dell'azienda. Ecco, tutta questa proliferazione di valutazioni e contenuti sia appunto su prodotti e servizi, ma anche sull'ecosistema interno all'azienda, essenzialmente vanno recuperati e è sempre più difficile farlo ovviamente manualmente. Quindi si fa riferimento a degli strumenti tendenzialmente diciamo appunto, di parte terza, quindi non proprietari, che hanno sviluppato nel corso del tempo proprio questo scopo. C'è anche la possibilità di farlo tramite strumenti interni, quindi un'azienda può sviluppare una tecnologia proprietaria che va appunto a scandagliare, che tra l'altro cosa significa scandagliare il web? Significa che con uno scopo preciso, quindi con diciamo, facciamo l'esempio, la ricerca di brand X, va e manda essenzialmente in esplorazione su tutte le pagine web che sono, diciamo, possibili, pubbliche e contattabili, a vedere su ogni pagina essenzialmente che cosa, se è presente soprattutto quel termine, diciamo, specifico, e poi a collezionare, diciamo, se è presente, a contorno tutte le informazioni che può recuperare. La strategia di gestione ha due domande principali. La prima è chi effettuerà il monitoraggio e la seconda è come si decide a quali commenti e recensioni rispondere. Allora, chi effettuerà il monitoraggio, sembra una domanda semplice, ma non lo è, perché deve essere sempre di più un ruolo specifico. Non è, come dicevamo, essendo un'attività critica, non è un'attività che si può, come dire, delegare o lasciare al caso. Quindi, sempre di più vengono creati dei ruoli anche all'interno del social media, ma all'interno di team più ampi, di pubbliche relazioni, rapporti anche istituzionali o con investitori se un'azienda è quotata e quindi può essere una persona o un team specifico e l'importanza nell'individuare questo gruppo è anche di dare degli obiettivi e una descrizione proprio specifica delle attività che deve conseguire. La seconda domanda è come si decide a quali rispondere. Una volta effettuato appunto questa raccolta di informazioni su tutto il web, quindi il prossimo step è dire ok, cosa ci facciamo? Ci sono spesso e volentieri anche molte recensioni sono anche domande o interazioni che vogliono avere i consumatori con il prodotto. Quindi c'è la necessità di scegliere se rispondere, cosa rispondere, come rispondere, e questo deve essere guidato da prima di tutto i valori e l'obiettivo del brand. Quindi in quante occasioni si vuole mettere in gioco e come. E in seconda battuta,
anche ovviamente dalla capacità e i volumi che

che devono essere gestiti. Quindi indubbiamente deve avvenire una prioritizzazione anche dei casi, cosa abbastanza complicata nel momento in cui parliamo di volumi molto molto grandi, come possono accadere per marchi globali, per marchi diciamo molto, molto popolari. Quindi qui lo vedremo successivamente, può esserci la necessità di un aiuto della tecnologia. E come dicevamo, il terzo punto è decidere il tono di voce e lo stile di risposta. Parliamo di brand reputation, parliamo di valori di un brand, il brand diventa quasi come una persona in un certo senso, visto che parliamo di una relazione a due vie. Quindi c'è la necessità di stabilire che tipo di persona è, come dicevamo, come parla, quindi proprio a livello di linguaggio, che sono le parole, che sono i toni o proprio i modi, quindi può essere un modo più scherzoso, informale, può essere un modo molto istituzionale, e questo, come dicevamo, dipende proprio da brand a brand, dall'esercizio di missione e valori che deve essere fatto ovviamente a monte. La parte di azione e iterazione vede prima di tutto critiche e pain point che possono dirigere verso aree del business che richiedono attenzione. Cosa significa? Che ci sono all'interno dei dati che vengono collezionati non solo delle valutazioni, ma anche proprio dei veri problemi, pain point, quindi consumatori che dimostrano o chiedono aiuto rispetto a un problema, per esempio con il prodotto che hanno acquistato. E quindi questa è una fonte preziosissima di informazioni che possono essere portate all'interno dell'azienda, all'interno ovviamente del dipartimento specifico che si occupa dello sviluppo, ricerca per esempio, e aiutare ad essere integrati nell'innovazione. Quindi questa è una fonte preziosissima di quasi di ricerca di mercato e per l'innovazione, ma anche per la risoluzione di problemi esistenti. Le iterazioni di questo processo fanno parte di quello che è il product management dell'azienda, che come dicevamo è un dipartimento che ha una propria vita, un'importanza critica, e quindi il punto chiave è che ci deve essere un'interazione molto stretta e molto forte fra quello che è, diciamo, il ricevitore, il team di PR, di social media, e il team di product management, proprio per assicurarsi questo filo diretto e ciclo iterativo per l'ottimizzazione e miglioramento del prodotto. Infatti vediamo in questo grafico un esempio, sempre all'interno questo è un esempio di un ruolo di un product manager, quindi una figura all'interno del team di prodotto, dove vediamo un ciclo di vita, di azioni, di progetti che normalmente esegue. Il primo passo normalmente è quello della user research, ed è quindi la ricerca di mercato o proprio a livello di segmenti, di cluster di utenti specifici. E all'interno di questa ricerca è qui che entra questo flusso di informazioni, che in altro caso avviene con ricerca anche qualitativa, quindi focus group, interviste, eccetera, eccetera. Ma sempre di più è una fonte questa della brand reputation e del tramite i social media. Vediamo poi, senza soffermarci troppo, però, che c'è una fase di analisi competitiva, quindi come dicevamo, l'aspetto di comparazione del brand con gli altri è fondamentale, sia nello sviluppo del prodotto sia nella brand reputation. E poi tutta una serie di attività specifiche di sviluppo, che sono la prioritizzazione delle

delle feature, quindi delle nuove funzionalità che devono essere sviluppate. Qui si parla di un prodotto tecnologico, ma può essere anche di miglioramenti su un prodotto appunto alimentare, qualunque esso sia. Cosa che si può fare, parlavamo del real time prima, con la brand reputation, perché si può tramite social media ottenere proprio in tempo reale un feedback su un lancio, anche prima di farlo, che è una cosa probabilmente senza precedenti, quindi ancora prima di dover mettere in produzione un prodotto o di offrire un servizio, si può capire l'interesse e la valutazione che può avere. Le altre fasi sono di design, sviluppo e test, e poi rilascio e marketing, quindi si chiude questo ciclo, come dicevamo, anche in fasi non necessariamente di produzione. Andiamo a vedere anche come la brand reputation aiuta nel convertire i consumatori in promotori del brand e del prodotto. Qui nel grafico vediamo come la percentuale di utenti, di consumatori, molto, molto alta, il 48%, menziona la motivazione principale più alta per motivarli quindi a promuovere, a parlare di un prodotto a propri amici, colleghi, quella della qualità del prodotto. Questo non è ovviamente sorprendente: nel momento in cui c'è un'alta soddisfazione nel prodotto che si è acquistato, spesso c'è questo desiderio di condivisione. Ma nel secondo posto vediamo quello che si chiamano reward, quindi possibili incentivi o ricompense, diciamo, che il brand può dare a chi ha acquistato nel momento stesso o nel tempo per promuoverlo, a parlarne e a appunto fare riferimento ad altri nel proprio network. L'ultimo, che è anche molto interessante, è quello col 35% del great customer service, che andremo a vedere fra poco con il social caring, che significa che l'esperienza di supporto nel momento in cui o si acquista, e quindi in una fase di onboarding, oppure nella fase di risoluzione di problemi logistici, di difetti se sono prodotti fisici, o insoddisfazione nel momento in cui non è quello che era cercato dall'utente, è molto alta. Ovviamente, aperta e chiusa parentesi, un esempio principale di questo è Amazon, che ne ha fatto di questo terzo di questo capitolo proprio il fulcro della propria crescita, missione dell'azienda. Le metriche principali della brand reputation sono il volume, il sentiment e la share of voice e le condivisioni PR. Quindi il volume intende semplicemente quanto volume di dati, di valutazioni esistono. Quindi un brand che ha appena lanciato ovviamente avrà poco di cui poter anche valutare. Un volume molto più alto dà più dati, ma anche ovviamente significa che c'è tendenzialmente una brand reputation non necessariamente più positiva, può essere molto negativa anche se il volume è alto, però ecco, è sicuramente un brand conosciuto o che ha un certo tipo di riscontro. Il sentiment è semplicemente la valutazione, come dicevamo prima, emotiva, quindi positiva, negativa o neutra, come diciamo cappello generale. Ovviamente si può andare ancora più ad un livello atomico e capire che tipo di emozioni, come dire, o valutazioni suscita, ancora più specifiche, però diciamo dall'alto la categorizzazione, insomma, è positivo, negativo o neutro, è quella principale. La share of voice ritorna al concetto di competitività sul mercato, e quindi quanto quel brand
come dire, una

quanta fetta del mercato ha in un certo senso e come si paragona con i competitor. Le condivisioni PR invece significano quante pubblicazioni ci sono in un momento specifico, ma ovviamente nel tempo, di siti terzi, di publisher, di siti di notizie, di siti specializzati di quella industry. Questo è un fattore importante, quindi non è solo il consumatore, ovviamente, anche se è sempre più importante. E principale presente quello del come dire, esperti di settore, giornalisti e via dicendo, è ovviamente un'altra metrica da dover tenere in considerazione in questa valutazione. L'altra è quella delle recensioni, quindi ne abbiamo parlato prima, ho comprato un prodotto, mi piace, non mi piace, ho un problema molto semplice. Quella del Customer Lifetime Value è un pochino più complessa. Che cos'è? Il Customer Lifetime Value è il valore ipotizzato totale per il periodo per il quale si pensa che quel consumatore comprerà un prodotto dell'azienda. Quindi non è un valore del singolo acquisto, ma in base a delle metriche di medie essenzialmente. Stime e predizione, quanti acquisti farà all'interno di un lasso temporale tendenzialmente diciamo di 12-24 mesi, anche perché è molto complicato andare oltre. Perché ne parliamo della brand reputation? Perché, come abbiamo detto, la brand reputation può cambiare la frequenza delle vendite, ma anche il valore della vendita stessa, perché un brand con una reputation molto alta può permettersi, per esempio, un modello di pricing più aggressivo. Pensiamo ovviamente a un esempio banale come Apple, che della propria brand reputation, dell'immagine, dei valori, della percezione, delle interazioni, ne ha fatto le fondamenta diciamo, proprio appunto modello sicuramente almeno di prezzi che è sulla fascia ovviamente molto alta. I referrals sono sempre legati al quanto abbiamo detto che c'è il consumatore promotore, come si misura è quante volte avviene questo tipo di interazione, di comunicazione, di richiesta. E questo si può vedere sempre, diciamo, scandagliando il web e quindi vedendo quanti consumatori sui propri social media, sui siti di recensioni, insomma, consigliano, non solo valutano, ma consigliano a terzi l'acquisto in modo pubblico. In modo, diciamo, più dietro le quinte. Può avvenire tramite condivisioni di codici sconto e altri, diciamo, meccanismi che rendono, diciamo, più chiaro che c'è stato questo tipo di passaggio. La dimensione dell'audience è anche qui un po' legata al discorso del volume, quindi quanto è grande l'audience di riferimento del brand, questo ovviamente impatta anche la capacità di misurare le metriche di cui prima. Parlavamo prima della misurazione in generale della reputation, ma del lato quasi capitalizzazione, quindi un aspetto leggermente più finanziario. In questo grafico estremamente esemplificativo, partendo dal market value, quindi la valorizzazione sul mercato di un'azienda, possiamo vedere che le tre componenti sono l'aspettativa sui ricavi futuri, quindi un aspetto abbastanza lineare, il capitale intellettuale che è fatto da knowledge capital, trading, quindi tutto diciamo, l'asset, come dire, sulla propria forza lavoro, ma anche il reputational capital che è composto da brand equity, stakeholder relation e citizenship. Quindi all'interno della valutazione proprio di mercato vediamo che qui è più ampio della brand reputation, ovviamente, ma che la brand reputation entra soprattutto direi in questa che è la brand equity, quindi il valore che proprio si può attribuire a questo marchio del proprio brand. Qui vediamo un esempio.

diciamo abbastanza semplice, però di come ovviamente nel tempo qui si parla di mentions over time, quindi quanto frequentemente un brand viene discusso, menzionato nel web. E quindi un esempio pratico è quello che dicevamo, che è lo scandagliare e misurare come va l'andamento nel tempo, anche paragonandolo ovviamente a periodi precedenti. In questo grafico invece vediamo quello che è un'altra possibilità, quella di vedere se ovviamente il sentiment è positivo, neutrale o negativo, ma anche proprio all'interno di ogni social media, ogni piattaforma. Quindi vediamo che lato web più ampio c'è questo tipo di breakdown fra positivo, neutrale e negativo, mentre su Twitter c'è una maggiore proporzionalmente una maggiore presenza di sentiment negativo rispetto per esempio a YouTube. E questa è un'informazione che può essere vitale, perché la domanda ovviamente che sorge è per quale motivo in una piattaforma c'è una percezione più negativa che in un'altra, e quindi si parte con un'analisi ovviamente più approfondita. Può essere che sia scaturita da qualche specifico consumatore o gruppo di consumatori che possono essere più presenti su una piattaforma, oppure quello che succede spesso è che anche ovviamente alcune volte c'è un effetto virale, quindi come c'è un effetto di promozione del proprio brand per l'acquisto, c'è anche un effetto, come dire, negativo nell'insoddisfazione. Parliamo brevemente dei social media brand ambassador, che sono un altro strumento per la brand reputation, e sono persone che hanno audience sui social media reclutati dall'azienda per promuovere il prodotto per il loro conto. E sono diversi dagli influencer perché non sono pagati per delle attività spot. E come dicevamo, una cosa sono i promotori, i consumatori che promuovono, una cosa sono gli influencer che sono, diciamo, persone sempre, però che hanno questo tipo di lavoro, che essendo pagate promuovono il brand, un terzo che è legato alla brand reputation è questo dell'ambassador, e quindi che può essere anche, diciamo, come dicevamo, la forza lavoro, qualcuno della forza lavoro interna, oppure l'azienda recluta essenzialmente delle persone che possono essere molto interessate, vicine al brand, per fare questa attività di divulgazione o anche di test del prodotto. Quindi sono molto vicine, orbitano molto vicine a attività vitali, critiche dell'azienda, e possono funzionare anche qui per influenzare la brand reputation. Cosa devono avere? Core social media skill, quindi ovviamente devono, come dire, saper navigare le piattaforme, avere un'audience ingaggiata, quindi tendenzialmente avere già come dire, un pool di persone vicine con il quale interagiscono frequentemente fra di loro, un fit culturale ed expertise, quindi se deve esserci un'esperienza su quel tipo di prodotto o servizio che sta vendendo quell'azienda, anche per essere poi credibili e riconosciuti come tali. Tracciare il settore per individuare i contatti è sviluppare un sistema per coinvolgere e come ricompensare gli ambassador, definire gli obiettivi della campagna sono i pilastri fondamentali per poter sviluppare come dire, questa progettualità. Quindi è una vera un'attività vera e propria che richiede anche qua misurazione e un meccanismo, quindi un framework per poter sia coinvolgere che poi divulgare quello che sia una campagna specifica o un valore. Anche ovviamente il monitoraggio dei risultati, come dicevamo, e effettuare eventuali modifiche. Quindi il discorso del processo iterativo è valido in verità in qualunque attività ormai online, proprio perché, come dicevamo, essendo real time, c'è questa possibilità di avere una frequenza e velocità sul mercato molto alta. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principali scopi, del brand reputation management? E passiamo al prossimo argomento.
Parliamo del social caring, quindi come il social caring fa parte della brand reputation, cos'è soprattutto, ma come fa parte della brand reputation. Prima di tutto, che cos'è? È un termine che definisce l'attenzione dimostrata ai propri clienti tramite le piattaforme social. Quindi il supporto al consumatore tradotto essenzialmente nelle piattaforme social. Significa testare e consolidare l'affidabilità dei propri servizi e creare un canale di comunicazione con i clienti. Ne abbiamo parlato, relazione a due vie, relazione frequente, relazioni quasi umana, quindi c'è un'umanizzazione di quello che una volta era il marchio, l'azienda ed era diciamo intoccabile, diciamo intangibile, ma con la digitalizzazione è come se fosse veramente un'altra persona presente sul social network, il brand, e nel momento in cui c'è un customer service o quello che è appunto il social caring, è molto complicato perché si ha una relazione anche con il supporto del consumatore molto vicina. Va appunto oltre il servizio di customer care online perché non si limita ad assistere il cliente nelle sue problematiche, ma a costruire mattone dopo mattone un rapporto con il cliente. E gli aspetti principali sono, prima di tutto, l'immediatezza. Il 40% dei consumatori si aspetta una risposta entro un'ora dal momento in cui ha fatto una segnalazione o una richiesta. L'analisi mercato, ne abbiamo parlato, quindi cosa chiedono, cosa vogliono, di cosa si lamentano, diciamo, i consumatori, è effettivamente un'analisi mercato a tutti gli effetti. Il coinvolgimento, perché nel momento in cui c'è, abbiamo detto, un tono di voce, un certo tipo di interazione, diventa un rapporto, e quindi quanto è coinvolgente anche il social caring è un altro fattore. E l'aumento del traffico e delle vendite. Qui c'è un benchmark un po' generico, però si parla dal più 3 al 20% se positivo. Quindi se c'è un social caring, un'esperienza di social caring positiva, c'è un aumento delle vendite molto molto importante. Di nuovo l'esempio di Amazon, come dicevo prima, che di questo ne ha fatto proprio il proprio cavallo di battaglia. Un altro fattore è la maggiore efficienza, il 63% più economico del supporto telefonico. Ovviamente c'è la possibilità, nel momento in cui è digitale, di avere anche persone più persone, quindi c'è proprio una maggiore efficienza grazie alla tecnologia. Un impatto diretto sulla brand reputation e sulla loyalty, di questo ne abbiamo parlato abbastanza. Maggiore propensità al passaparola, anche qui però un dato per esempio specifico è più il 25%. Ho un social caring, un rapporto con diciamo di supporto positivo, ne parlo sicuramente. Un aumento del traffico, anche qui abbastanza lineare, che è collegato a quello delle vendite, ma in generale magari se ho un rapporto positivo frequento più spesso le pagine, le properties del brand. Qui infatti vediamo che le persone, diciamo, c'è uno studio sulle persone che preferiscono i canali social media di customer care rispetto agli altri, perché ovviamente l'azienda ha tanti canali di supporto. Il social media è preferito dal quasi 35% delle persone, mentre il canale come può essere quello di email o la chat, diciamo una chat sul sito, o il telefono, il supporto telefonico, sono molto più bassi. Quindi questo tipo di preferenza di nuovo ne aumenta l'importanza. Il processo di gestione ovviamente deve essere pianificato e regolamentato in modo che ci siano chiare regole sia sui tempi che sulle modalità. È possibile inoltre utilizzare alcuni strumenti di automatizzazione e di intelligenza artificiale che possono aiutare, soprattutto dove la mole di casi è molto alta. Lo menzionavamo prima, se un brand ha un volume altissimo diventa difficile interpretare e anche gestire poi tutta questa serie di casi. Quindi ci sono tecnologie a disposizione che
riescono a fare un'analisi tendenzialmente di testo, ma anche sempre di più della voce, quindi anche poi delle espressioni facciali, ma andiamo su cose più avanzate, che riescono quindi a interpretare e a capire, per esempio, subito, senza la necessità di una persona che fa la valutazione, se è positivo, negativo, e facendo l'analisi del testo si può, per esempio, categorizzare

da un umano, ma in alcuni casi possono anche essere gestite in modo automatico, perché se ci sono delle casistiche molto frequenti, può essere che un sistema automatico possa dire so già qual è la risposta e fornirla direttamente al consumatore. Qui vediamo un esempio, diciamo, solo visuale di quello che è un processo. Deve essere un processo il social caring. E quindi, come dicevamo, partendo dalla customer query, quindi dalla richiesta del consumatore, in base a qualunque sia il social media, la property, dove avviene questa richiesta, viene catturata con quello che si chiama un listening tool, che come dicevamo scandaglia e può anche categorizzare. Un passaggio ulteriore che è giusto introdurre è quello del CRM, quindi di un sistema di database che l'azienda deve avere per essenzialmente, come dire, avere i profili dei consumatori su tante cose, quindi sul pattern di acquisto, sulla demografica, informazioni vitali, eccetera. Ma anche l'aspetto di relazione con il supporto clienti, quindi che tipo di domande ha fatto, perché, quante volte le ha fatto, è una persona che chiede molto supporto, sì o no. Quindi ci sono queste informazioni vitali che fanno parte di tutto l'ecosistema di informazioni sul cliente. E poi viene smistato appunto al contact center che risponde, oppure anche al dipartimento marketing o prodotto, come dicevamo, per essere sicuri che siano delle informazioni con uno scopo anche più ampio. Qui vediamo, senza soffermarci troppo sui dettagli, però un concetto abbastanza importante, che è quello del vedere, diciamo, sulla colonna sinistra, diciamo, pro, contro e processi di quello che può essere il marketing come singolo owner del social caring, mentre diciamo una ownership duale, quindi il customer care e il marketing come responsabili sempre del social caring, oppure quella che può essere una soluzione sempre più interessante, quella di un team combinato. Cosa significa? Significa che le linee fra i dipartimenti sono sempre più, come dire, grigie e quindi la necessità di non avere compartimenti stagni fra chi può essere nel marketing sia sui social media e riceva queste informazioni e poi le passi al customer care, c'è la necessità di avere persone anche più, come dire, generaliste in qualche modo e un team combinato in modo tale che si evitino passaggi non necessari, che si perdano le informazioni. E che si abbia anche un certo tipo di sensibilità per appunto sfruttare queste informazioni in modo più ampio. E vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i rischi maggiori per un'azienda nella gestione dei consumatori sui social media? Vediamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i principali scopi della Brand Reputation Management? E quali sono i rischi maggiori per un'azienda nella gestione dei consumatori sui social media? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi riferimento potete visitare il sito web dell'Ateneo sulle pagine dedicate al corso. Grazie mille.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in gestione

digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso in cui parleremo di le rappresentazioni grafiche della risposta armonica. Gli argomenti sono le espressioni della funzione di trasferimento, le rappresentazioni grafiche, i diagrammi di Bode, le rappresentazioni grafiche, i diagrammi polari e di Nyquist. Bene, passiamo al primo argomento. Le espressioni della funzione di trasferimento. Questo primo argomento riguarda quali sono le espressioni che sono usualmente utilizzate per rappresentare la funzione di trasferimento o gli elementi della funzione di trasferimento, se si tratta di un sistema più ingressi e più uscite. Bene, la prima di queste rappresentazioni grafiche è quella che va sotto il nome di rapporto di polinomi. Noi sappiamo che la funzione di trasferimento, nel caso di un sistema, un ingresso o un'uscita, è un rapporto di polinomi in cui al numeratore abbiamo un polinomio, diciamo, di grado m, al denominatore un polinomio di grado n. M è minore o uguale ad n, è uguale ad n solo se d è diverso da 0, cioè se c'è un legame diretto ingresso-uscita. Il polinomio a denominatore di grado n, dove n non è necessariamente, ricordiamo, la dimensione della matrice dinamica, ma questo è un polinomio che ha grado pari al numero di autovalori ai quali corrispondono leggi di moto che sono eccitabili ed osservabili, ricordiamocelo questo. Bene, gli zeri del polinomio a numeratore si chiamano zeri della funzione di trasferimento, gli zeri del polinomio a denominatore si chiamano poli della funzione di trasferimento. E in base a quello che vi ho detto, i poli sono un sottoinsieme degli autovalori della matrice dinamica. Un'altra rappresentazione, spesso utilizzata, vedremo poi in seguito, è quella della forma, sua forma fattorizzata, poli zeri. Vedete qua, W di S è uguale a un certo K tilde per il prodotto di S meno Z con I, dove z con i sono gli zeri del polinomio a numeratore, e certo prodotto fino a n di s meno p con j, dove p con j sono gli zeri del denominatore, i poli, zeri e poli. Bene, questa è una rappresentazione non necessariamente a coefficienti reali, in quanto gli zeri e i poli possono essere dei numeri complessi. Bene, una rappresentazione molto importante, che è quella che utilizzeremo maggiormente oggi, è quella nella forma cosiddetta di Bode. Erich Veit Bode, un matematico scienziato, fisico, in realtà un fisico elettronico statunitense, che ha introdotto questa rappresentazione e non solo, ha introdotto la rappresentazione grafica di cui parleremo in seguito. E che parte, muove da una rappresentazione della W di S particolare. La rappresentazione è ottenuta a partire dalla forma fattorizzata zeri poli, dove vedete le coppie di zeri complesse coniugate e di poli complessi coniugati sono messi insieme a formare dei polinomi di grado 2 a coefficienti reali. Bene. Fatto questo, e poi introdotti questi parametri.

Vedete, questi parametri sono parametri che abbiamo già utilizzato per gli autovalori, quindi hanno un significato fisico per i poli, ma introduciamoli anche in corrispondenza degli zeri. Per ogni zero reale, in funzione della z, usiamo questo parametro e per le coppie di complessi coniugati usiamo questi parametri. Fatte queste sostituzioni, otteniamo questa espressione, che è la forma fattorizzata di Bode della W di S, in cui, vedete qua inoltre, è stato messo in evidenza che ci possono essere un certo numero di poli in zero. Questo R è in genere un coefficiente positivo, perché rappresenta l'eccesso di poli in zero rispetto agli zeri. Bene, e questo noi supporremo che sia positivo, perché una funzione di trasferimento significativa per un sistema fisico reale che abbia degli zeri in zero non ha un significato pregnante, come vedremo. Quindi qui ci sono, vedete, prodotti di questi termini. Questa costante in questo caso è esattamente quella che formalmente definisce il guadagno della funzione di trasferimento e quindi il guadagno del sistema. È il guadagno. Che cosa è il guadagno? Vedete, è quello che si ottiene quando si calcola tutta questa funzione in S uguale 0 dopo aver eliminato i poli eventualmente presenti in 0. E infatti, se io qua levo questo S alla R, calcolo in S uguale 0, ottengo proprio K. Bene. Vediamo spunti di riflessione su questi argomenti. Si calcolino tau, zeta e omega n per i seguenti polinomi. Si scrivano le rappresentazioni polizeri e di Bode per le seguenti funzioni di trasferimento. Vedete, qua bisogna calcolare zeta, omega n, tau per i diversi polinomi a numeratore o a denominatore. E adesso passiamo al secondo argomento di questa lezione, le rappresentazioni grafiche, i diagrammi di Bode. Questa rappresentazione è molto importante in quanto ci permette di capire, guardando una funzione di trasferimento, possibilmente avendola messa nella forma di Bode, ci permette di capire qual è l'andamento del modulo e della fase della W di J omega, di capire qualitativamente qual è l'andamento. Perché adesso vedremo che ci sono delle semplici regole che si possono applicare per vedere e per tracciare questi diagrammi. Diagrammi che ovviamente potrebbero essere tracciati da un dispositivo, da un calcolatore, in modo molto semplice. Basta prendere la W di J omega e dire di tracciare il modulo e la fase al variare di omega. Per punti, poi con piccole interpolazioni, si ottengono gli andamenti effettivi di questi diagrammi, ma noi abbiamo intenzione di capire come sono fatti questi diagrammi, perché noi sappiamo che dall'andamento di questi diagrammi, per omega che va da 0 all'infinito, dipende il comportamento dinamico complessivo del sistema. E quando saremo in fase di progetto, nella parte più specifica, effettivamente al progetto noi associeremo una forma e poiché una forma degli andamenti del modulo e della fase e quindi che quindi sono significativi. Bene, queste rappresentazioni sono le rappresentazioni di m e φ rispetto ad omega, al variare di omega che è la pulsazione, la frequenza, da 0 all'infinito. Una particolarità è che la scala sull'asse delle omega è logaritmica. Perché la scala è logaritmica? Perché in una scala logaritmica, andiamolo a rivedere, ma che cosa accade nella scala logaritmo in base 10? L'1, valore di omega uguale 1, viene trasformato nello 0. Il valore 10 viene trasformato in 1. Il valore 100 viene trasformato in 2. E così via. Quindi vedete cosa accade? Accade in una scala logaritmica che le frequenze da 1 in poi sono compresse e più andiamo in alto con le frequenze, più sono compresse, mentre le frequenze più basse
tra 1 a 0 vengono espanse, perché 0,1 diventa meno 1, 0,01 meno 2 e così via. Quindi la scala, ricordiamocela, sull'asse delle omega è logaritmica, ma la taratura è in omega. Un'altra particolarità è che il modulo è non riportato nel suo valore reale, numerico, ma viene riportato sull'asse delle ordinate 20 volte logaritmo in base 10 del modulo, mentre la φ è riportata sull'asse delle ordinate in gradi o in radianti. Perché questo? Perché quando si fanno i prodotti delle funzioni di trasferimento, no? E usiamo la rappresentazione modulo-fase, il prodotto di due risposte armoniche, queste sono risposte armoniche, è uguale a cosa? Prodotto dei moduli per elevato a j, la somma delle fasi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il modulo in dB del prodotto delle W è uguale alla somma dei moduli per le proprietà dei logaritmi e la fase della W è uguale alla somma delle fasi. Ebbene, e questo è il motivo principale, questa è stata la grande intuizione di Bode. In particolare, qui vedete rappresentati, in questo quadratino, vedete, qua ci sono i valori di omega, 10 alla 0, che significa 1, 10, 100, vedete in scala logaritmica, questo è 1, questo è 2, 3, eccetera, 10. Vedete come all'aumentare della frequenza c'è la compressione. Questo intervallo, questa ampiezza, la distanza fra due frequenze che sono nel rapporto di 10 a 1 si chiama la decade sull'asse delle omega. E qua vedete sull'asse delle ordinate m di omega in dB e φ di omega in dB. I diagrammi vengono tracciati, quindi modulo in dB e fase in gradi o radianti rispetto a una scala logaritmica. Il modulo e la fase di un generico W di J omega possono essere calcolati facendo la somma dei moduli e delle fasi dei singoli fattori. Questa è la fatto saliente, importante. Perché? Perché nella forma in cui è stata messa proprio la forma di Bode, la funzione di trasferimento, voi ricordate, potete andarlo a riverificare, che la funzione di trasferimento si scrive come prodotto di quattro tipi di termini. La costante K, che è il guadagno, termini del tipo J omega, che in realtà possono essere a numeratore e a denominatore, adesso li tratteremo entrambi, ma che in genere sono a denominatore, poi termini binomio, che possono essere a numeratore e a denominatore, e termini cosiddetti trinomio di questo tipo. Questo è un termine monomio fatto da un solo pezzo, questo binomio da due pezzi e questo fatto da tre pezzi. Questi in realtà corrispondono agli poli e zeri reali, questi corrispondono alle coppie di poli e zeri complessi coniugati. Bene, quindi adesso andiamo a vedere termine per termine come sono i diagrammi dei singoli fattori e poi, proprio per quello che abbiamo detto prima a proposito della costruzione dei diagrammi di modulo e fase di prodotti di funzione di trasferimento, per tracciare l'andamento complessivo del modulo e della fase basterà fare la somma dei diagrammi di modulo e fase dei singoli fattori. Quindi termine costante K. Termine costante, vedete qua sono rappresentati K uguale 100 e K uguale 1000 per esempio. In particolare K è 100 e K è uguale, scusate, a meno 1000. Allora 20 volte il modulo in dB di questa K cosa uguale a 20 volte logaritmo in base 10 del modulo di K. Allora, se e la fase, se K è positivo, la fase è 0, infatti vedete K uguale 100 sta a 40, perché 20 volte logaritmo in base 10 di 100 fa 40, e la fase sta a 0. Mentre se è meno 1000, il modulo sarà a 60 e la fase sta a meno pi greco. I diagrammi sono ovviamente
sono definiti modulo 2 pi greco, perché le fasi sono definite modulo 2 pi greco. Quando si ha a che fare con modifiche

di fase, variazioni di fase, come vedremo, o con i numeri negativi, si usa sempre attribuire ad essi fase meno pi greco, non più pi greco, ma meno pi greco. Bene, il termine monomio j omega, che può essere a numeratore, in questo caso il termine è j omega, oppure è 1 su j omega, perché è un termine monomio a denominatore. Vediamo come sono gli andamenti. Il modulo, chiamiamo y la funzione modulo, quello che vogliamo rappresentare, vedete modulo in dB è uguale a più o meno, più se è j omega, meno se è 1 su j omega, perché 1 su j omega ha, in termini di logaritmo, ha modulo opposto. E quindi più o meno 20x. Quindi vedete, il termine monomio a numeratore ha un modulo che è una retta che ha pendenza 20 dB per decade e cresce a salire. Un termine monomio a denominatore ha un andamento che è una retta che ha 20 dB per decade di pendenza e scende. Vedete? 20 dB perché qua abbiamo 0 e qua abbiamo meno 20. Oh, notate, e questo passa esattamente per il punto omega a modulo, se volete, il modulo vale 0, in omega uguale 1, in 10 alla 0. Per quanto riguarda la fase, i punti j omega hanno fase pi greco mezzi, i punti 1 su j omega hanno fase del numeratore meno la fase del denominatore, j omega, e quindi a fase pi greco mezzi, quindi 0 meno pi greco mezzi. Quindi la fase, vedete, il termine j omega ha una fase costante, pari a 90 gradi, questo. Il termine 1 su j omega, fase pari a meno 90 gradi, è questa. Bene, e questi sono andamenti esatti. Il termine costante, il termine monomio, questi sono gli andamenti esatti di questi termini, di questi fattori della W di J omega. Vediamo il termine binomio, che ancora una volta può essere a numeratore, 1 più J omega tau, oppure a denominatore. Bene, il modulo, a cos'è uguale il modulo in dB? È più o meno, a secondo che sia a numeratore o a denominatore, 20 volte logaritmo in base 10 della radice quadrata di a al quadrato, che è 1, più la parte reale al quadrato, più la parte immaginaria al quadrato. La parte immaginaria è omega tau, e quindi omega quadro tau quadro. Per omega uguale a modulo di 1 su tau, vedete, questo è 20 volte logaritmo in base 10 della radice di 2. Quindi il modulo è 20 volte logaritmo in base 10 della radice di 2, più o meno. Quindi è più o meno 3 dB. Vedete, questo diagramma, tanto per essere precisi, in realtà noi lo dobbiamo concepire come questo è esattamente, qua è indicato il punto 1, omega uguale 1, ma il punto che noi dobbiamo immaginare posizionato qua è 1 diviso il modulo di tau, perché questi diagrammi sono centrati, la loro posizione è normalizzata rispetto a questo 1 sul modulo di tau, che si chiama il punto di rottura di questo diagramma, per i motivi che adesso vedremo. Quindi in questo punto omega uguale 1 su tau, il modulo vale esattamente 3 dB, se il termine binomio sta a numeratore, meno 3 dB se il termine binomio sta a denominatore. Quindi c'è una variazione di 3 dB. Per omega molto minore di 1 sul modulo di tau, ma diciamo basta già vedere cosa accade una decade prima, quindi quando omega è uguale a 0,1 tau, praticamente il modulo dB differisce a meno di un centesimo dal 20 volte logaritmo in base 10 della radice di 1, e quindi lo possiamo assumere uguale a 0. Quindi già una decade prima è nullo praticamente, e
Per omega molto maggiore di 1 su tau, invece, vedete quello che accade.